0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Dybala e Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora Dybala show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match per Cobagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhaus. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhaus. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velascos la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata settimanale di Ieri e Oggi. Rimarremo insieme fino alle 16, così succederà anche domani. Saluto ovviamente Tullio in regia, lo vedo più rilassato, più tranquillo. Hai dato l'esame? È andato bene?
4: È andato bene.
3: Molto bene, bravo. Quindi oggi siamo sul pezzo, mi raccomando, perché ci sono tanti argomenti. Allora, purtroppo sappiamo benissimo dell'infortunio di Yıldız. Oggi è previsto un ulteriore consulto, se davvero sarà, se, lo ripeto, davvero sarà una frattura, una microfrattura. Solitamente quando accadono queste tipologie di infortuni non si scampa l'operazione, però sia per la privacy del giocatore sia perché ovviamente non abbiamo accesso alle cartelle cliniche e ai dettagli, e bisogna attendere il comunicato Juventus. Quindi vedremo se arriverà oggi nel pomeriggio, se arriverà stasera. Però insomma la situazione di Yıldız è tutt'altro che rosea, e a questo punto vi chiedo, visto l'infortunio che comunque potrebbe, usiamo il condizionale, tenerlo fuori almeno un paio di mesi se non di più, terreste Nico Gonzalez, che è sempre nel mirino dell'Atletico di Madrid. C'è una sorta di ritorno di fiamma per quanto riguarda Sorloth sul mercato. Le parole di Spalletti dopo la vittoria di Frosinone, dove la Juventus ha mostrato un difetto non momentaneo, che dura ormai da 4, 5, anche 6 anni, cioè la mancanza del killer instinct, l'incapacità di chiudere, sigillare le partite, metterle in freezer, concludere, e invece sappiamo benissimo poi com'è andata, con

0: i rischi finali, il rischio finale della traversa, però al netto di tutto, e qui ovviamente poi aspetto le vostre idee, le vostre opinioni, sapete come raggiungerci con messaggi scritti e note vocali, però io non vorrei che gli ultimi 5, 7, 8, 10 minuti della gara allo Stirpe potessero compromettere, e ho visto che hanno cambiato alcuni giudizi. Secondo me la prova della Juventus a Frosinone è stata positiva. Dopo il primo quarto d'ora di studio tra le due squadre, la Juve ha preso campo, ha dominato la partita sia nel primo tempo, dove avrebbe dovuto chiuderla subito con l'erroraccio di Colomani, ma c'è stato anche il palo con la parata di Palmisani di Calulu, la ribattuta di Yıldız, e soprattutto nel secondo tempo con l'errore macroscopico, secondo me ancora più grave rispetto a quello di Colomani perpetrato da Chico Conceição, perché lì sul tuo piede dominante ti arriva un cross, non sei pressato, il Marcantonio, il difensore che cerca di contrastarti, lì bastava veramente diagonalizzare la conclusione, ma anche tre all'ora e la partita sarebbe andata in ghiaccio. Invece la Juve ovviamente sappiamo che negli ultimi anni non riesce a concludere. Ultima notizia, poi andiamo ovviamente dal nostro primo ospite ufficiale di Gregorio al Bournemouth, prestito oneroso, la Juve incassa 1,3 milioni più eventuali 0,8 milioni, quindi 800.000 euro di bonus. Prestito fino al 30 giugno 2027, ma poi gli inglesi avranno la possibilità di riscattare Di Gregorio per una cifra tra base fissa e bonus intorno ai 14 milioni, quindi è un'operazione da oltre, eventualmente se andrà in porto, da oltre 16 milioni. Atteso Grabara come secondo, e quindi partiamo con il primo ospite, Lello Roberto. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te Franco e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Lello, guardando la partita di Frosinone, ovviamente sì, ben venga la vittoria, i tre punti, però?
1: Però siamo alle solite, l'hai detto poco fa tu, siamo alle solite, non riusciamo a chiudere le partite, rischiamo perché la legge del calcio questa volta ha fallito, però è stata molto vicino ad essere applicata, c'è cioè la pezza finale con la loro traversa, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, non so se la soluzione sarà soltanto quella di comprare un bomber proprio d'area, magari ci vuole un po' più di precisione nelle conclusioni, lo dicevi pure tu poco fa, Conceição per me è il migliore in campo, però chiaramente quelle occasioni lì le devi mettere
0: dentro, Lello.
1: No, non ce ne sono, cioè, non esiste, sia lui che Colomani devono, vabbè, diciamo che è andata bene, abbiamo vinto, però già dalla prossima col Parma bisogna assolutamente iniziare a chiudere le partite prima, quando abbiamo tutte quelle occasioni, perché 18-19 tiri sta, cioè ragazzi, non veramente, io credo che sì, sicuramente sia una questione di mancanza di un bomber vero e proprio. Però bisogna avere pure un po' più di lucidità e di freddezza,
0: perché anche di qualità,
1: qualità,
0: perché certo. Insomma, questo è un problema che va avanti da tanti anni. Prima il problema della Juve era il costruire poche situazioni da gol e faticare a capitalizzarle. Adesso la Juve, insomma, da quando è arrivato Spalletti ci sono sicuramente più occasioni, però poi non si va in gol, e sai perché preme questo tipo di argomento? Perché la realtà dell'anno scorso ci ha insegnato che quando ti mancano quei 6, 7, 8 gol a fine stagione, e poi certo, perdi l'obiettivo, Lello. La realtà è questa.
1: Assolutamente sì, noi l'anno scorso abbiamo depauperato un campionato che meno male avevamo in qualche modo ripreso nelle ultime giornate, e poi invece c'è stato questo crollo finale con partite dove veramente abbiamo sprecato
0: Tanto, tantissimo, ho
1: sì,
0: buttato via una marea di punti,
1: non
0: una
1: si,
0: marea.
1: cioè, veramente,
0: Esatto.
1: ma non ricordo, onestamente non ricordo a memoria mia una Juve che è così sprecona, veramente una Juve così sprecona non la ricordo, perché anzi noi avevamo, diciamo, come hai detto tu, no? Non riuscivamo nemmeno a creare, però quelle volte che creavamo segnavamo. Quelle poche volte segnavamo perché avevamo i bomber. Adesso non lo so, può essere che sia una questione di uomini, vediamo adesso in questi ultimi giorni, speriamo che arrivi il famoso centravanti che riempie l'aria, come l'aria che è quello che tutti quanti ci aspettiamo, a cominciare da Spalletti.
0: Hai introdotto il tema del mercato, poi voglio tornare ancora su Frosinone.
1: Sì.
0: Perché ovviamente ci sono dei temi doverosi da affrontare. Sì. Però quello che voglio chiederti, Lello, che cosa ti aspetti compiutamente da questo mercato? Partiamo da un concetto base. La Juve, cioè i dirigenti Juve, ovviamente Carnevali, Massara, Ottolini, hanno l'assoluta necessità di completare un mercato che dovrebbe portare ulteriore qualità. Lo sappiamo, un mese e mezzo che c'è Chessigli che aspetta, però tu tra una settimana alle ore 20:30 che cosa ti aspetti compiutamente?
1: Allora, però dobbiamo fare una doverosa premessa.
0: Certo.
1: Cioè, perché la nuova dirigenza si è, diciamo, dovuta adeguare
0: esatto.
1: gestire ad una situazione di paletti finanziari imposti dall'UEFA già da ora, e quindi la necessità, anzi siamo riusciti a fare quell'operazione che ci ha consentito di Muaremovic, che ci ha consentito comunque di avere un po' di liquidità e andare a fare l'operazione che poi si è rivelata fortunatamente andata in porto, quella di Kolumani, però era una necessità forte quella di alleggerire il monte ingaggi, ecco, quindi ecco le risoluzioni di Arthur, da quello che mi risulta la probabile risoluzione anche di Milik, e poi certamente le cessioni di Miretti, il portiere, ora è arrivato l'altro, Grabara, quindi
0: sì, non è ancora ufficiale, ma arriverà lui,
1: è ufficiale. L'abbiamo visto arrivare a Caselle, quindi
0: sì, è ufficiale la cessione ovviamente di Gregorio al Bormont.
1: Di Gregorio al Bormont, sì. Quindi ci aspettiamo da un momento all'altro anche l'ufficialità del portiere. Io mi aspetto, Franco, che da qui a martedì prossimo ci sia un attaccante, un centravanti, come ti dicevo,
0: sì.
1: Un centrocampista, probabilmente sia, ma a quanto pare che sì.
0: Parcheggiato da un mese e mezzo.
1: Sì, che ci aspetta.
0: E attendiamo.
1: Spero
0: ovviamente.
1: Che non ci voglia un altro mese e mezzo prima
0: di
1: riuscire.
0: E no, anche perché sarebbe estremamente tardi. Cioè, lui a parametro zero potrebbe, tra virgolette, arrivare anche tra un mese e mezzo. La realtà dei fatti.
1: Sì,
0: e che tu ne hai bisogno subito,
1: esatto.
0: È questo il problema.
1: E poi, Franco, ci vuole sicuramente un esterno sinistro basso,
0: sì.
1: Perché
0: dice Cambiaso o un giocatore che faccia le veci di Cambiaso?
1: No, io direi un titolare meglio. No, nulla contro Andrea Cambiaso, per carità di Dio, però già il mister ha iniziato mettendo Selic a piede invertito, quindi vediamo un attimo un po'. L'ho visto nel secondo tempo Cambiaso un po' impacciato in qualche situazione, sarà ancora una questione di forma,
0: un po' le prove che aveva, diciamo, sciorinato nel precampionato. Non abbiamo mai visto un Cambiaso brillante,
1: esatto. Non lo so se sta pagando questa, tra virgolette, sfiducia del mondo del popolo juventino, perché è in dubbio, perché poi basta un po' andare sui social e vedi, ma non solo, parlando in spiaggia tra gli amici, tutti quanti purtroppo ce l'abbiamo con il buon Andrea Cambiaso, però sicuramente ci vuole un sostituto, magari si riprenderà, però ecco, che ci sia concorrenza e che sia un esterno sinistro valido.
0: Guarda, Lello, hai usato un termine che a me piace tantissimo, che ho usato l'altra settimana su un mio editoriale appartenente a Celic. Perché dico questo? Perché la Juve negli ultimi anni di concorrenza interna per i ruoli non ne ha mai avuto, cioè noi ricordiamo le Juventus vincenti e tu conosci molto bene l'ambiente dall'interno perché hai lavorato per Juve per tanti anni. Lello, all'epoca c'erano i grandi giocatori che dovevano sudarsi la maglia da titolare dando il 200% in allenamento e poi dimostrando in partita. Negli ultimi anni alla Juve di concorrenza interna quasi zero, pochissima, quasi zero. Cioè giocavano quelli perché quelli c'erano, è ora di riportare la concorrenza interna.
1: Ma infatti sicuramente l'obiettivo della dirigenza è quello di creare una rosa molto competitiva. Chiaramente hanno bisogno di questa stagione, sicuramente anche della prossima, però è gente, Franco, che sia Mazzara, che Carnevali, che Ottolini, sono persone comunque che conoscono benissimo il calcio italiano e anche il calcio europeo, perché Mazzara veramente a me piace tantissimo, mi è sempre piaciuto,
0: ottimo dirigente, ha vinto uno scudetto
1: del Milan, anche con la Roma stessa ha fatto delle grandi operazioni,
0: concordo, quindi, col Milan ha vinto uno scudetto, con Maldini
1: assolutamente sì. No, ma ha portato in Italia grandi giocatori, quindi sicuramente hanno bisogno di tempo, Franco, perché ripeto, abbiamo ancora dei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del mister e che hanno comunque pesano sull'ingaggio, col monte ingaggio
0: tantissimo,
1: in maniera rilevante, molto rilevante.
0: La verità, Lello, è che insomma sia Jonathan David,
1: David pesa ha un ingaggio di 7 milioni netti. Quindi voglio dire,
0: con Miners, sì, David 6 milioni più 6 eventuali milioni, bonus, esatto. Con Miners ha uno stipendio elevatissimo, diventa difficile piazzarli, ma anche solo in prestito, perché io credo che qualche club interessato, quando ovviamente occhieggia lo stipendio dei due giocatori, fa probabilmente tre passi indietro. E la Juve ha bisogno di fare delle uscite per comprare, questo lo diciamo da maggio, è un diktat purtroppo.
1: E ora c'è anche da vedere alla luce purtroppo dell'infortunio.
0: Volevo arrivare proprio lì.
1: Se Nico Gonzalez sarà da tenere oppure no.
0: Bravo, perché volevo proprio arrivare qui, perché uno dei temi che ho lanciato è proprio questo. Guarda, ti leggo alcuni messaggi, che ne sono già arrivati tantissimi. Intanto da Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente. Allora partiamo veramente dai primissimi. Giacomo dice: Franco, per me Nico può andare, visto che a Torino lo fischiamo. Per sostituire Ildiz ci sono Alaibegovic, il mio preferito, e Boga. Invece se arriva solo stato in tutto 100 milioni come investimento, ma no, ovviamente. Ragazzi, Colomoigny è stato criticato aspramente pubblicamente da Spalletti, anche qui vi chiedo, siete d'accordo o meno con le parole Spalletti, nel senso, poteva esprimerle solo negli spogliatoi o ha fatto bene a lanciare questo sasso nello stagno pubblicamente? Vedi, per esempio, per Giacomo Nico può andare. Tu invece, Lello, cosa faresti? Lo terresti?
1: No, bisognerebbe chiaramente capire. Allora, dal punto di vista prettamente tecnico, è un buonissimo giocatore, lo ha dimostrato sia all'Atletico in quelle occasioni in cui ha giocato e sia in nazionale. È chiaro che la volontà del giocatore è di fondamentale importanza, ovviamente, perché tenerlo controvoglia è controproducente,
0: certo,
1: chiaramente. Però è vero anche che la Juve, come sappiamo benissimo, non può permettersi di effettuare operazioni che producano minusvalenze.
0: Quindi, come è successo con Arthur, ma era una risoluzione di contratto doverosa ormai.
1: Doverosa, perché era diventata una parte,
0: certo,
1: chiaramente ce lo si ritrova, sono 5 anni che ce lo ritroviamo ogni volta ad agosto, a luglio, esatto. Quindi no, onestamente io su Coop Miners ancora un'ultima chance gliela darei, anche perché anche perché è difficilissimo piazzarlo.
0: No, non lo, ad oggi ci vorrebbe un miracolo di Carnevale e Massara.
1: No, un miracolo, ma non solo, potresti fare uno scambio con qualche società che ha un mister che lo, diciamo, lo considera in un certo modo, e l'unico potrebbe essere Gasperini.
0: Infatti.
1: Magari fare un'operazione con la Roma, con qualche terzino, con qualche esterno che ne hanno, vedo abbastanza.
0: Non so se la Roma dopo lo scippo di Celik, perché la Juve fondamentalmente quello ha fatto legalmente, ci mancherebbe altro, allora non so se ti metti al tavolo con la Roma a discutere qualcosa, ho i miei dubbi, caro.
1: Ma no, ma Franco, noi non dobbiamo ragionare come tifosi, da questo punto di vista
0: certo.
1: i dirigenti ragionano in maniera completamente diversa. Queste cose qui, sì, ok, lo strappo, la cosa, però voglio dire, poi se c'è la convenienza reciproca, l'operazione
0: sì.
1: la fai.
0: Quelle sono le operazioni che magari fai nelle ultime ore di mercato.
1: Sì, sicuramente. No, io ho detto questo per Coop Miners, però ecco, dico, Nico Gonzalez lo terrei se il giocatore è convinto di rimanere, ma temo che non sia convinto.
0: Lui
1: rimanere.
0: Vuole l'Atletico Madrid da sempre.
1: A lui piace Madrid. Come la moglie di Zidane, quindi voglio dire,
0: che voleva andare al mare,
1: a Madrid,
0: infatti, ce lo ricordiamo assolutamente. Senti, il problema di Yıldız è un problema grande. Aspettiamo ovviamente il comunicato ufficiale della Juventus. Solitamente quando ci sono queste tipologie di infortuni si va sotto i ferri, però certo. Attendiamo ovviamente comunicato ufficiale. Secondo te come può venire sostituito Boga e in seconda battuta Alay Begovic?
1: No, io tenterei subito con Alay Begovic. Perché sicuramente Boga va bene, diciamo che è una sicurezza, però sto ragazzo ne parlano tutti bene, deve essere messo alla prova sin da subito, bisogna dargli fiducia, lo vediamo che in campo internazionale ragazzi di 16-17 anni giocano, poi vincono le coppe del mondo. Quindi dobbiamo avere fiducia di questi talenti che vanno sicuramente gestiti.
0: Quindi tu lanceresti il ragazzo bosniaco subito in campo?
1: Sì. Io assolutamente lo lancerei, anche perché col Parma potrebbe essere un buon test, giochiamo in casa. Non è un avversario dei più ostici.
0: Ha perso all'esordio con
1: diciamo
0: il Cagliari in casa.
1: Lo vedrei molto molto bene. Poi è chiaro che magari ragiono da tifoso, poi magari il mister inizierà
0: certo.
1: con la certezza a Boga per poi inserirlo nel secondo tempo e fargli fare un mezz'ora, un tempo, insomma dipende pure dall'andamento della partita, però io punterei molto sul ragazzo bosniaco, assolutamente.
0: Beh, è stato preso ovviamente per questo, un talento già di assoluta realtà e grande prospettiva per il futuro.
1: Va valorizzata l'operazione, è stata pure un'operazione importante.
0: Altro che.
1: Dobbiamo iniziare a far fruttare questi investimenti.
0: Senti, ultima domanda, il tempo corre veloce, io starei delle ore, ma tanto tornerai presto, caro Lello. Mi dai un tuo giudizio su Douglas Luiz? Che impressione ti ha fatto?
1: Non si può, secondo me, ancora dare un giudizio definitivo. Si può dare un giudizio che è direttamente proporzionale al suo rendimento in campo, cioè primo tempo buono, così come anche in qualche amichevole, a sprazzi molto buono, poi però sembra quasi spegnersi, ma secondo me è una questione di forma pure, perché innanzitutto l'ho visto molto più in forma dal punto di vista fisico, cioè l'ho visto proprio asciutto, con voglia di fare, anche in alcuni atteggiamenti, sai, quando sei un po' distaccato, perdi palla, magari non rincorri l'avversario,
0: più volenteroso.
1: L'ho visto molto più dentro al progetto, probabilmente perché ho letto da qualche parte che mister Spalletti dice che è proprio innamorato di sto Douglas Luiz. Leggevo un Guarda, l'ho letto proprio ieri, Tommaso Turci,
0: sì,
1: il portocampista, certo, di DAZN, ha fatto un post, non so se su, credo su Facebook, o comunque su uno dei suoi
0: social, certo,
1: dove diceva che, dice, io sono, dice, molto affascinato dall'atteggiamento di Mister Spalletti, dice, non si finisce mai di imparare, dice, però, dice, una cosa l'ho notata, il fatto che guardi e tratti con particolare dolcezza cura Douglas Luiz, quindi questo potrebbe significare
0: anche perché
1: che...
0: è un recupero obbligato,
1: esatto, un recupero obbligato,
0: quello.
1: Ma Franco, quando uno sa giocare al calcio, cioè questo ragazzo in Premier era il miglior centrocampista della Premier,
0: certo,
1: okay? È stato per una stagione il miglior centrocampista, poi vabbè, non lo so se per questioni private o non private
0: ci possono stare un po' di cose,
1: uno sbandamento,
0: certo,
1: eccetera eccetera, però adesso l'ambiente di Torino credo lo conosca un po' meglio. Credo che avverta sempre di più la fiducia nei suoi confronti e secondo me dal punto di vista tecnico è indiscutibile. Come dice il mister, deve avere un po' più di passo.
0: Sì, bene. Beh, anche quindi, copertura di alcune zone,
1: esatto.
0: Poi insomma se nel secondo tempo metti anche qualche cross non sui tabelloni pubblicitari magari.
1: Sì.
0: E meglio, Lello, siamo arrivati al termine, ti ringrazio come sempre, ci sentiamo prestissimo qui a Ieri Oggi.
1: Sempre un grande piacere.
0: Un abbraccio grande, Lello Roberto, grazie come sempre. Tempo vola e siamo già in break. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Balen Malen. L'argentino è il primo a provarci ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora di Balasciò, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti. Rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione. Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti, il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi. Poi le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il Rane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi. oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le Moto Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse, come anticipato nelle sedere al protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione Slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le Moto Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, tanti tantissimi messaggi. Intanto su Twitch saluto Gigi0086 che dice: beh, insomma, da 50 a 100 milioni per Colomoni è un attimo, in verità sono 38 più 12 bonus, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, magari il tifoso che ha mandato il messaggio prima si è sbagliato. Gabriele Lacuneo: fiducia nei giovani talenti da parte dei dirigenti e meno puzza sotto il naso da parte dei tifosi che sanno solo fischiare senza ragionare a discapito della Juve. Mirko dice: Franco, io sono d'accordo con Spalletti nel dire ciò che pensava su Colo pubblicamente, anche io l'ho detto ieri sera proprio da questi microfoni e lo confermo. Questo modo di fare ti fa capire se un giocatore ha gli attributi rispondendo con i fatti in campo, se crea discussioni interne o peggiora il rendimento del giocatore, vuol dire che non ha eventualmente il carattere per giocare nella Juve. Spalletti l'ha fatto pubblicamente, oltre ad averlo fatto in maniera privata in Santa Santoro nello spogliatoio, perché ha visto determinati segnali che sono simili all'anno scorso e non vuole ricascare in quel tunnel del tipo: siamo solo alla prima giornata, contento per la vittoria, ma sveglia per tutti quanti. Mi pare evidente, è una motivazione di sprone per tenere, insomma, no, sui carboni ardenti tutti quanti. E Concordo anche col messaggio dell'amico, lì poi si prova la caratterialità e la forza del singolo e del gruppo. Abbiamo parecchi vocali, ne ascoltiamo, dai, almeno uno, poi andiamo con il prossimo ospite. Via.
7: Ciao Franco, sono Alfonso dalla provincia di Milano.
0: Ciao Alfonso.
7: Ti mando un grosso abbraccio.
0: Anche io un abbraccio.
7: Moltissimo come giornalista.
0: Grazie, grazie, sei
7: gentilissimo. Ascolta, io volevo chiederti, devo fare un paio di considerazioni.
0: Sì, vai.
7: Ma Koulumani, che secondo me è stato strapagato, forse non era il caso di prenderlo, cioè di fare prima una ricerca del primo attaccante, diciamo titolare della Juventus, che poteva essere, non so, il Sorloth, l'Osimhen della situazione, e poi Koulumani lì farlo, ingaggiarlo gli ultimi giorni di mercato.
0: Guarda Alfonso, intanto ti ringrazio ovviamente per la tua stima, mi fa molto molto piacere. La Juve aveva fatto questo tipo di discorso, no? Ricordiamo che fine maggio, ancora prima che iniziassero i mondiali, Sorloth si era un po' lanciato sui social dicendo presto ci saranno delle bellissime novità. La Juve era su Sorloth con ovviamente lo scambio, o comunque l'introduzione di Nico Gonzalez per prendere l'attaccante norvegese. Poi qualcosa è andato storto. Perché? Perché l'Atletico ha sparato altissimo per Sorloth, valutandolo 40 milioni. Quindi io questo ragionamento lo aveva fatto, però poi faccio un passo indietro e vado al mercato di gennaio e ricordo benissimo la frase nel penultimo giorno di mercato di Spalletti, intervistato dopo una partita. Siamo su Koulumani, proveremo a prendere Koulumani. Quindi Koulumani è assolutamente sempre stata la primissima scelta di Spalletti. Però Spalletti vuole anche quel centravanti strutturato, d'area di rigore, eccetera, eccetera. Quindi non resta che speriamo in questi 8 giorni finali della campagna trasferimenti andare a prendere il centravanti che vuole ovviamente Spalletti. Poi se sarà Sorloth, se sarà Zirkzee, che non è classico centravanti, o eventualmente un nome a sorpresa che la società, i direttori sono stati bravi a rinvenire, questo lo vedremo. Ma un altro attaccante, a prescindere dal fatto se Koulumani non ha segnato o ne avesse fatti anche 4 a Frosinone, la Juve lo deve avere. Poi c'è il problema Jonathan David, che abbiamo spiegato, che ho spiegato tante volte e che mi sa tanto sarà un tormentone che dovremo affrontare nei prossimi giorni. Mi confermi ospite Filippo Vagli, buon pomeriggio.
9: Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito, sempre molto gradito, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
0: Grazie a te come sempre per la tua disponibilità, ricordo insomma match analyst, commentatore, insomma Filippo Vagli ha delle idee e delle opinioni assolutamente da seguire. Filippo, io voglio partire subito da questo aspetto, che magari può fare indispettire una parte di tifosi. A Frosinone la Juve vince, porta a casa i 3 punti, va benissimo. La premessa che facciamo tutti, ma ormai da un po' di anni, la Juve non ha il killer instinct, la Juve non chiude le partite e così si rischia, lo ha detto anche Spalletti nel post gara. Però io credo che gli ultimi 10 minuti possano aver inficiato un pochino il giudizio. Mi spiego, segna Koulumani 2-0, partita finita, segna eventualmente Chico Conceição nel secondo tempo, partita in ghiaccio, partita finita. Invece gli 8-10 minuti finali dove la Juve soffre solamente sulla traversa, cancella un pochino un giudizio positivo che secondo me deve rimanere, perché l'aspetto dell'affrontare la gara, il debutto in campionato, come ha sviluppato, come ha preso campo, è positivo. Poi i difetti del non chiudere le partite e del soffrire fino in fondo li conosciamo. Non so se sei d'accordo con questa mia analisi.
9: Sì, sì, concordo pienamente e dobbiamo sempre ricordare che il calcio come particolarità è uno sport a basso punteggio e a tempo. Ecco perché rimanere soltanto con un gol di vantaggio, proprio quando mancano anche pochi minuti alla fine della partita, rischi tantissimo e infatti il rischio c'è stato, perché su quella disattenzione di Kelly, che si è perso il giocatore del Pordenone in area di rigore, potevamo prendere il gol e quella sarebbe stata veramente una beffa clamorosa, perché con la Juventus
0: una partita come quella di domenica non puoi mai pareggiarla, no. Non puoi pareggiarla semplicemente,
9: non la puoi pareggiare,
0: anche se l'anno scorso ne abbiamo visti tutti i gol.
9: Stavo dicendo la stessa cosa, io ero a Torino, ricordo perfettamente un Juventus Lecce, ma ne ricordo anche altre, e quella una partita molto simile a questa di quel Frosinone, per numero di occasioni, per modo di gioco e carattere della Juventus, e poi quella partita finì in pareggio.
0: Anche e con però, il rigore a favore sbagliato, lo ricordiamo bene, di Jonathan Davis.
9: Non rimane, le cose che ci fanno solo tanto male. No, hai ragione comunque, perché la Juventus del primo tempo io credo che sia stata una delle più belle Juventus viste da quando Spalletti è sulla nostra panchina. Un primo tempo molto ben giocato, purtroppo senza finalizzazione,
0: purtroppo.
9: E qui sono riemersi i fantasmi del passato, con tante occasioni create, alcune veramente sbagliate in maniera dilettantesca, incredibile, davanti al portiere. Un 4-2-3-1 spurio, perché McKennie più che fare il trequartista faceva il centrocampista, sì, per le varie hitmap, e poi però questo calo incredibile nel secondo tempo, perché al di là degli ultimi 10 minuti c'è stata proprio sofferenza pura, fermo restando che poi insomma prima Vicari e poi Carin non si sono dovuti superare in parate incredibili, però un secondo tempo dove la Juventus è calata moltissimo dal punto di vista fisico, ha dimostrato poca personalità nella gestione della palla, nella gestione della gara, perché squadra che ambisce a vincere se la partita la deve gestire senza rischi. Io credo che abbia pagato molto Douglas Luiz, che a mio avviso il primo tempo non ha fatto una partita da 7.5, no, per carità, però insomma è un giocatore che in mezzo al campo sa dettare i ritmi, sa vedere il gioco, la palla la sa calciare come...
0: È tecnico, cerca l'imbucata...
9: È chiaro che
0: non
9: avendo un altro giocatore con quelle caratteristiche, quando cala lui, e il secondo tempo era calato in maniera incredibile, perché ricordo un cross pochi minuti prima di essere sostituito
0: sui tabelloni pubblicitari,
9: lì evidentemente era proprio annebbiato completamente, e quindi sono riemersi anche qui dei fantasmi del passato, perché quante volte l'anno scorso la Juventus nel secondo tempo aveva avuto dei cali incredibili che avevano poi inficiato la prestazione. Quindi insomma una Juventus con luce e ombra, non dimentichiamoci mai che eravamo alla prima di campionato, una squadra ancora da completare a livello di mercato, c'erano 7 gradi a Frosinone, mettiamo insieme tutto.
0: Concordo.
9: Però è chiaro che tanto lavoro, la concretezza sotto porta bisogna farli, che sia fondamentale irrobustire almeno 2 reparti, il centrocampo e l'attacco. Poi è chiaro che se arrivasse un terzino sinistro
0: ormai... ma serve, perché ce lo ha spiegato senza tanti giri di parole Spalletti facendo la formazione a Frosinone. Tutti ci aspettavamo Cambiaso, gioca Celik a piede invertito su una fascia dove oggettivamente da un pochino meno, però cioè, ha preferito Celik titolare piuttosto che Cambiaso, Filippo.
9: Io me l'aspettavo quella mossa, perché Cambiaso, allora, se giochi a 5 il quinto ancora lo può fare, ma se giochi a 4 due terzini devono essere bravi a fare la doppia fase, infatti certo, devono essere bravi, perché devi fare le diagonali, devi difendere in area di rigore quando il terzino
0: devi correre, ti devi impegnare,
9: e Cambiaso abbiamo visto che questo non ce l'ha, soprattutto la fase difensiva, gli è poi entrato in maniera totalmente svagata, mentre Felic un giocatore che non prenderà mai 8 in pagella, forse neanche 7.5, però è uno di quei giocatori che faranno comodo in maniera incredibile.
0: Assolutamente,
9: perché
0: d'accordo.
9: È il classico giocatore che dove lo metti sta a destra, a sinistra,
0: gamba,
9: punto,
0: entusiasmo, pronto a sacrificarsi per la squadra, ma
9: molto
0: poi
9: mentalizzato, molto attento,
0: concreto, assolutamente. Filippo,
9: assolutamente
0: giocatore concreto, dove lo metti lui sta.
9: Però mi piacerebbe ne arrivasse un altro, diciamo, di ruolo, perché c'è lì, va bene, però è un adattato, anche se, franco, io ricordo sempre che siamo in 28, le liste sono da 25, quindi bisogna farne uscire 3 soltanto per arrivare ai 25, e poi un'altra cessione per ogni acquisto, e io credo che il centrocampo e l'attacco siano le due priorità, perché in mezzo al campo un centrocampista di qualità serve come il pane, e davanti secondo me un centravanti, cioè non possiamo pensare di incominciare la stagione solo con Kolo Muani, perché Milik giocatore che non ti dà affidabilità, non ha mai giocato tranne qualche partita in Serie A, e Jonathan David non è un centravanti.
0: Hai dimenticato Jonathan David, Filippo.
9: Non è un centravanti.
0: Ma più che altro, con tutto il rispetto, che cos'è Jonathan David? Lo chiedo a te.
9: Ma Jonathan David, secondo me, è un attaccante che ha delle qualità tecniche, è bravo a legare il gioco. Secondo me, in una squadra, ad esempio, che gioca 4-4-2, come secondo
0: potrebbe essere
9: strutturato, sì. Esattamente come lo era Openda, perché Openda, se tu ricordi, nell'Ipsia di fianco a Sesto,
0: faceva
9: vedere cose importanti. E David, secondo me, è un giocatore un po' di quel tipo lì. Giocando 4-2-3-1, ma anche se tu dovessi passare al 4-3-3, no, con un punto centrale di riferimento e basta, Openda non lo poteva fare, ma non lo può fare neanche
0: Jonathan David.
9: E fa fatica già a farlo Colomouani, anche se lo può fare già di più di David, ma lo stesso Colomouani hai visto, insomma, che non è proprio il suo, e poi lo può fare e lo farà.
0: Lo farà sicuramente. No, ovviamente la mia non voleva essere verve polemica, però mi riferisco al fatto, ovviamente, insomma, Jonathan David non ha puntato la carabina alle tempie di nessuno, però in questo momento il canadese ti blocca il mercato là davanti. 6 milioni netti all'anno di stipendio per i prossimi 4 anni, fuori dal progetto di Luciano Spalletti. Un bel problema, perché la Juve, come dicevi tu, ha assoluto bisogno di un centravanti strutturato, d'area di rigore, capace di spizzare, capace di combattere, fare la guerra nei 22 metri.
9: Sì, anche per te, poi tra l'altro, un centravanti strutturato potrebbe anche darti un'ulteriore possibilità, soprattutto alla luce dell'infortunio di Kenan Mendy, perché solo non dimentichiamoci mai che nasce come attaccante esterno, poi avanti, può fare un po' tutto davanti, quando ha campo davanti da attaccare ha una gamba veramente incredibile, e magari potresti tranquillamente, in attesa che tornare a passare a un attacco un 4-3-1 con Conceição, un centravanti vero, e con Colomouani giocare sul centro sinistro.
0: Certo. Vedremo cosa succederà. Io ai nostri ascoltatori prima ho chiesto che cosa farebbero con Nico Gonzalez, e ti leggo alcuni messaggi, poi ovviamente ti pongo la domanda. Allora, Antonio Danola, vabbè, cambia argomento. Cambiaso ci sta facendo un altro regalo, non so se l'avete visto, dopo la traversa ha toccato con la mano destra il pallone. Poi Federico da Como: a mio avviso, se credi in Spalletti, è Spalletti che deve decidere se sacrificare Nico Gonzalez per arrivare a Sorloth oppure no. Beh, questo è evidente. D'altronde è inutile sognare, se non si vende Nico Gonzalez non abbiamo i soldi per comprare un'altra punta, visto che David non se ne vuole andare. Poi Luca addirittura, insomma, dice: siamo una squadra mediocre che può semplicemente ambire a un settimo posto, mi sembra eccessivo. E ti leggo ancora questo messaggio da Luca: preferisco vedere preferisco ieri che vedere l'oggi rappresentato da Ildiz. Purtroppo mi fa venire la voglia di spegnere e fare altro. Ildiz si sta dimostrando un Chiesa 2.0. mi sembra assolutamente eccessivo questo, e non condivido nulla di questo messaggio di Luca, come non condivido chi dice che la Juve sia una squadra da sesto settimo posto. Io ricordo che c'è ancora da completare il mercato. Non capisco nemmeno questo pessimismo. C'è un amico che si chiama Monaco di Baviera, dopo leggerò il messaggio, che dice: insomma, serve anche un pochino di ottimismo. Io aspetto a dare un giudizio definitivo, Filippo, per ovvi motivi. Voglio vedere a mercato completato che tipo di organico avremo. Però andiamo proprio su Nico Gonzalez. Tu lo terresti, non dico per sostituire Ildiz, ma vista la mancanza di Kenan, aspettiamo ovviamente comunicato ufficiale, previsto, potrebbe essere previsto, insomma, una lontananza dai campi di 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Quindi lo tieni Nico Gonzalez?
9: Guardi, io su Nico Gonzalez ho un'idea molto chiara, non lo ritengo un campionissimo e credo che Giuntoli abbia speso troppo due stati fa quando l'ha portato Torino, perché forse non valeva quell'investimento, però Nico è un buon giocatore, un ottimo giocatore, tra l'altro è un giocatore che a Spalletti piace, Spalletti lo aveva già cercato quando allenava al Napoli e Nico alla Fiorentina, è un giocatore tra l'altro, non dimentichiamo, è campione del mondo 4 anni fa e vice campione
0: adesso
9: esatto. Questa edizione del mondiale, quindi non stiamo parlando di uno scappato di casa. È chiaro che le condizioni sine qua non però devono essere due per farlo rimanere. Il primo, che non incida troppo negativamente sul bilancio, perché come hai detto tu, probabilmente dalla cessione di Nico la Juve si aspetta quei soldi necessari per andare a fare a chiudere gli acquisti. E poi le motivazioni del giocatore, quello però sono, è tutto, perché io da ex giocatore, da ex allenatore ti dico che non terrei mai in squadra un giocatore scontento senza le motivazioni per rimanere.
0: No, sarebbe masochistico, Filippo, perché sarebbe, se un giocatore non vuole rimanere è inutile pressarlo.
9: Inutile, perché rischi che faccia una brutta stagione, e poi che ti faccia un pochino creare il malcontento anche nello spogliatoio, dopo sai, durante l'anno si creano sempre quelle dinamiche con i giocatori che giocano poco e non sono tanto contenti, e dopo i giocatori si contagiano molto spesso l'uno con l'altro, quindi lui se ne vuole andare, io credo che Carnevali dovrà essere bravo a trovare la quadra per farlo uscire. Se invece Nico alle motivazioni per dire no, io resto perché ho parlato con Spalletti, sono convinto di rimanere al 100%, a me non dispiacerebbe per nulla, anche perché può giocare sulle due fasce, sia a destra che a sinistra, con l'Argentina spesso gioca a sinistra e in caso di emergenza lo sappiamo può fare anche il centravanti, perché è un giocatore molto forte in colpo di testa, quindi insomma ecco, il mio giudizio su Nico Gonzalez è questo.
0: Con Ildiz presumibilmente fuori per un po' di tempo, lo ripeto, aspettiamo sempre il comunicato ufficiale della Juventus che ci dia ulteriori delucidazioni. Tu punti su Boga, usato sicuro, oppure lanci in campo subito Alai Begovic?
9: Allora, a me Alai Begovic stuzzica molto, tra l'altro mi sembra proprio la fotocopia, no? Di Ildiz a livello di caratteristiche tecnico-tattiche, si assomigliano moltissimo i due, infatti quest'estate una delle principali domande che tutti ci facevamo è se i due possono giocare insieme, potrebbero giocare insieme perché hanno caratteristiche molto simili e infatti anche quei pochi spezzoni di gioco che li abbiamo visti giocare insieme tendevano a starsi i piedi perché amano proprio la stessa zona di campo. Beh. Quindi a me stupisce molto vedere Alai Begovic in campo fin dall'inizio. Conoscendo Spalletti, che tendenzialmente è abbastanza conservativo nelle sue scelte, io credo che domenica vedremo schierato titolare Boga o in alternativa, anche se auguro Cambiaso che potrebbe giocare più alto, ma io credo che lato Boga e poi magari Alai Begovic a gara in corso. Ripeto, a me però Alai Begovic dall'inizio mi stuzzica in un po'.
0: Ma credo stuzzichi un po' tutti, per ovvi motivi, investimento importante, giocatore che arriva con un curriculum estremamente interessante, abbiamo visto il suo gol ai mondiali, ce lo ricordiamo con la nazionale bosniaca, e quindi insomma un giocatore di grande livello.
9: Ma non bisogna avere troppa paura, non so se tu hai visto, ma ieri sera Gasperini ha lanciato come esterno destro quel ragazzo della primavera classe 2007, è stato uno dei migliori in campo.
0: Lulli,
9: quando un giocatino lo conoscevo neanche, infatti quando ho visto la partita mi ha chiesto ragazzo, poi quando un giocatore è forte l'ha messo in campo, non bisogna avere troppi problemi legati alla carta identità.
0: Però anche io conoscendo Spalletti sono concorde con te, io credo che partirà con l'usato sicuro, anche perché poi Alai Begovic non ha neanche disputato un secondo sul prato del Juventus Stadium, dell'Allianz Stadium, perché sappiamo benissimo che nell'ultima amichevole, insomma, quell'invasione, lì la società follia cambierà alcune cose. Siamo quasi in chiusura, Filippo, però mi interessa il tuo parere sulla totale rivoluzione tra i pali. È ufficiale di Gregorio al Bournemouth, prestito oneroso, quindi la Juve incassa 1,3 milioni più 800.000 euro di bonus. Gli inglesi avranno il diritto, non l'obbligo, il diritto di riscatto per tenersi Di Gregorio, speriamo la prossima estate, per una cifra totale di 14 milioni. Perin al Palermo, manca solo l'ufficialità, è arrivato Vicario e sta per arrivare Grabara. Le tue considerazioni a riguardo?
9: Ma allora, non ti nascondo che se la Juventus anziché Vicario avesse preso Alisson, preso Dibu, certo, Martinez, Tosbilar, non mi avrebbe dato, certo, fastidio, ecco, certo, la cosa. Però Vicario non stiamo parlando, perché sento qualche commento su Vicario come se fosse un portiere di Serie B. Vicario è un signor portiere,
0: assolutamente,
9: non è primi 10-15 portieri del mondo, per carità, ma oggi la Juventus, Franco, si può mettere in un ruolo uno tra i primi 10 giocatori del mondo? Secondo me no, dobbiamo sempre darci conto del contesto, del periodo storico, e quindi sì, secondo me un primo portiere assolutamente affidabile, tra l'altro l'ho visto molto sicuro anche a Prosimone, sì, anche se sì, non è stato impegnato molto, e secondo me comunque è un upgrade rispetto a Di Gregorio, che ormai anche per gli ambientali non poteva più rimanere alla Juventus. Il secondo portiere polacco non lo conosco, chiaramente, quindi lo vediamo, ma farà il secondo, nulla di più. Insomma, tutto sommato io credo che per quello che riguarda la porta problemi non ce ne saranno in questa stagione.
0: Sì, Vicario, ricordiamo che comunque nel giro della nazionale italiana
9: ha vinto un'Europa League col Tottenham.
0: Esattamente. Ha comunque un curriculum di un certo tipo. Io l'altra settimana ho riguardato i gol salvati, le parate da fenomeno, poi non lo ritengo, è un fenomeno, sia chiaro, ma le parate da fenomeno fatte nell'ultimo campionato italiano quando giocava con l'Empoli, e ho guardato le migliori parate col Tottenham. Poi l'anno scorso, insomma, tutto il Tottenham si sono salvati all'ultima, esatto, giornata, e quindi non fa testo. Però
9: anche Colomboani l'anno scorso col, esatto, Tottenham ha fatto una stagione pessima, così tutti i giocatori del Tottenham, quindi cioè non va preso riferimento la stagione scorsa.
0: Concludo veramente in 30 secondi perché siamo oltre. Che risposte ti aspetti da Colomboani dopo le parole pubbliche di Luciano Spalletti?
9: Sono state parole molto forti, io non le avrei spese così forti, perché sono sempre un po' della vecchia scuola che i panni sporchi si lavano in casa, però è chiaro che mi aspetto una reazione forte, credo che sia anche un problema di condizione,
0: sì, certo,
9: non dimentichiamoci mai che lui è arrivato il giorno prima della tournée e si era allenato solo con l'Under 19 del PSG, e quindi credo che ci sia bisogno anche di aspettare un attimo, però è chiaro che già la domenica mi aspetto una risposta da campione, una risposta importante.
0: Filippo Vagli, grazie come sempre, seguitelo sui social con Frammenti Bianconeri, un abbraccio e ci sentiamo qui prestissimo.
9: Grazie a te Franco, sempre un piacere, saluto tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconeri.
0: Filippo Vagli, grazie Match Analyst, siamo in super ritardo, Tullio mi dice Franco stringi, allora andiamo in break.
10: Ieri e oggi.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
1: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
2: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della Protezione Civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
2: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
1: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti.

0: 342-324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Allora, eccoci qui, una marea di messaggi, tanti vocali, adesso insomma diamo spazio anche a voi. Allora, c'è la risposta di Giacomo che aveva scritto: ciao, con i 100 milioni totali su Colomani intendevo l'investimento globale, comprendendo anche l'ingaggio per i 4 anni o gioca gratis. Quindi adesso ci sarà un battibecco tra Giacomo sulla chat della radio e chi insomma lo ha corretto su Twitch. Poi Paolo da Sanremo: ma quale sorlo, il Barcellona ha fatto esordire Lamine Jamal, noi abbiamo comprato Tegra Bolongo, un ragazzino di 194 centimetri, lo otterremo nelle giovanili, buttiamolo subito in campo, la sua presenza in area sarebbe bella importante. E però Paolo, cioè, non tutti sono Lamine Jamal, che poi in Italia purtroppo abbiamo questo tipo di mentalità poco progressista e molto conservatrice, tenendo, insomma, considerando alcuni ragazzi di 24-25 anni giovani, e vuol dire insomma che si fa fatica a far giocare veramente, non dico i minorenni, ma anche solo i diciottenni. Davide da Bologna: dovevamo rifare l'attacco da zero e tutti sapevamo che Colomani è una seconda punta che era già essenziale l'anno scorso. Lo abbiamo comprato, ma manca comunque la prima punta, una punta tipo Ariete, perché in attacco stiamo ripartendo da zero grazie ai super acquisti dell'anno scorso, David e Openda. Colomani non basta, ma ci voleva. Concordo con te. Facciamo così, tra poco arriva un altro ospite, ma abbiamo tanti vocali e quindi vedo Tullio già con la manopola degli on vocals, quasi quasi on fire. Andiamo, andiamo, via.
2: Ciao Franco, sono Salvo D'Anzio. Allora, ciao, io Salvo, ti mando questo messaggio, però non lo cancellate, perché poi tra sei mesi lo ne riparliamo, sentendo. Sette mesi, lo con tutti sentendo. Quelli che criticano Colomani.
1: Vai.
2: Allora, quando arriverà a doppia cifra, e ricordatevi questo messaggio, rimandatelo poi tra 7-8 mesi.
1: Va bene.
2: Quando arriverà a doppia cifra, tutte le persone dovranno chiedere scusa.
1: Guarda Salvo D'Anzio, guarda, sto proprio rivedendo in questo momento il gol sbagliato da Colomani. È un erroraccio, può succedere la prima giornata, lo ha spiegato Filippo Vagli, ma è evidente, è arrivato tardi, sicuramente in rincorsa sulla preparazione, non è tirato a lucido. Ma Colomani, come ha detto anche, come insomma ho letto poc'anzi, no, il messaggio dell'amico, è un giocatore che la Juve voleva, che Spalletti voleva e che io considero forte. Poi se ci aggrappiamo alla prima giornata, al gol sbagliato, vabbè, vale tutto, ma sinceramente, ne parlavo in regia poc'anzi, Colomani è un centravanti e le cose miglioreranno sensibilmente a parere mio. Chiaro che dipenderà poi molto da quale centravanti strutturato d'area di rigore arriverà, questo mi pare abbastanza evidente. Caro Tullio, facciamo così, andiamo ancora con un vocale, poi abbiamo ancora un paio di ospiti da sentire. Via.
3: Buongiorno.
1: Ciao, buon pomeriggio. È da parecchio
3: che non intervengo, però adesso voglio esprimere un pensiero,
1: vai,
3: un concetto molto semplice.
1: Ne hai tutta la facoltà.
3: Sembra che noi dobbiamo urgentemente comprare un centravanti.
1: Sì.
3: E la domanda viene spontanea. Ma allora, Colomani, che cosa l'abbiamo comprato a fare se non è un centravanti? Colomani a 50 milioni di euro lo sapevo comprare anche io, non serviva Carnevali. E io
1: l'abbiamo spiegato tante volte,
3: vedo che perseverano
1: comunque
3: sempre sulla stessa.
1: No, non concordo con te, te lo spiego subito perché. Perché è una stagione lunga, devi giocare l'Europa League, speriamo tanta Coppa Italia, tanto campionato con risultati di un certo tipo. Juve non può pensare di avere solo un centravanti anomalo per quanto possa essere Colomani in rosa, perché David è fuori dal progetto.

0: E vedremo se io riuscirò a piazzarlo, sarà molto complicato. Hecator è appena arrivato, si è fatto male, ma è insomma un ragazzino che mi auguro che Spalletti lanci. E Milik non sappiamo nemmeno se rimarrà, se il contratto verrà risolto. Quindi Colomoni, lo dico, lo ripeto, andate a vedere l'intervista il penultimo giorno di mercato di gennaio e Spalletti in diretta, quindi una cosa pubblica, dice cerchiamo Colomoni. Quindi Colomoni è una scelta di Spalletti. Poi però serve anche un altro centravanti che abbia delle caratteristiche diverse, più strutturato, magari più fisico, che però possa integrarsi con Colomoni. Mi pare evidente. Giuseppe Falci del Giornale, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, Franco, eccoci.
0: Felice di averti qui, Giuseppe. È facile, no, dire la Juve doveva chiudere la partita, è un difetto che purtroppo vediamo da 4-5 anni. È facile sottolineare giustamente la sofferenza degli ultimi 10 minuti, dove ha rischiato di pareggiare una partita che non puoi mai pareggiare in tutta la vita, però credo che questi due aspetti abbiano un pochino così coperto l'aspetto di positività, perché la Juve dopo il primo quarto d'ora di studio con l'avversario comunque ha dominato la partita, ha preso campo, ha creato occasioni, quindi io direi un esordio discreto, sicuramente positivo per la vittoria e i 3 punti, non bisogna dimenticare ovviamente quello che abbiamo appena detto, che la Juve non chiude le partite e sul finale ha sofferto. A te.
1: Allora, secondo me il dato positivo è che in altri momenti, in altri contesti, questa partita forse l'avremmo pareggiata. Quindi prendiamoci il buono, i 3 punti.
0: Certo.
1: Vittoria fuori casa, il primo tempo secondo me gradevole, anche con diverse occasioni, possiamo anche dire dominanti, nel senso che sembrava una partita a senso unico. Dopodiché, questo è il grande tema, è un tema che diciamo, affligge il calcio, le partite di calcio. Nel momento in cui non segni, poi rischi di prenderlo il gol, perché poi la squadra di casa prende coraggio, non ha niente da perdere.
0: Certo.
1: Era la prima dopo la promozione, sono stati commessi sicuramente degli errori e delle ingenuità, e quindi hai rischiato. Però il dato politico è che noi questa partita l'abbiamo, che la Juventus questa partita l'ha portata a casa. Dopodiché cosa succede? Succede, c'è stato il post-gara che secondo me ha drogato di
0: Sì,
1: negatività
0: condizionato,
1: e
0: certo.
1: condizionato tutto il dibattito di queste ore, perché secondo me Spalletti ha sbagliato a fare quell'uscita che io ho trovato sgrammaticata su Colomani. Perché dopo una partita tu non puoi mettere in discussione in questo modo un giocatore su cui la società ha investito un
0: Ma
1: capitale
0: su cui ha
1: importante,
0: investito anche Spalletti, perché lo
1: su
0: dicevo
1: cui è stato
0: poc'anzi,
1: investito
0: lo
1: anche
0: voleva, è
1: Spalletti.
0: arrivato.
1: Esatto, quindi io ho l'impressione, Franco, forse vado un po' fuori linea rispetto a quello che è il dibattito di queste ore,
0: No, ma vai, vai.
1: che secondo me Spalletti abbia percepito un senso di precarietà che lo riguarda. Perché poi va ricordato che questo è un allenatore che è stato su cui c'è un investimento importante da parte della proprietà,
0: Certo.
1: però non è, diciamo, lo specchio, il riflesso di questa nuova di questo nuovo assetto societario, perché né Carnevali né Massara hanno scelto Spalletti. Questo è un dato politico, poi che
0: È un dato scontato perché Carnevali e Massara sono
1: sono
0: arrivati
1: arrivati dopo,
0: dopo la
1: sono arrivati
0: conferma di
1: dopo.
0: Luciano Spalletti, è
1: Esatto, sì.
0: evidente.
1: E quindi sì, è vero che c'è una sinergia di cui si è molto parlato, lui non fa altro che citare sempre i direttori, no?
0: Certo.
1: Nelle sue conferenze stampa. È vero che comunque lui ha richiesto Colomani, è vero che non è ancora arrivato quell'attaccante che lui cercava, cioè quella figura, quel 9 che si prende a spallettate, no? A gomitate, a
0: Sportellate,
1: sportellate, no? A
0: certo.
1: spallettate, a sportellate con i difensori, però è anche vero che questo nervosismo spallettiano ormai si si percepisce da diverse settimane.
0: Io sai, Giuseppe,
1: no?
0: Giuseppe, allora rispetto profondamente la tua versione e ci sta assolutamente. Io però penso che Spalletti, e abbiamo visto anche delle inquadrature negli ultimi minuti in panchina, sia abbastanza stufo di determinati atteggiamenti. Quindi lui, sbagliando o non sbagliando, poi ognuno ha il proprio punto di vista, non mi permetto di giudicare nulla, guai, però dico, ha voluto rendere pubblico alcuni aspetti, cioè o ci svegliamo, perché lui prima aveva detto una cosa: c'è da fare il gol e chiudere le partite, non gestirle, e questo secondo me già spiega molto ed è un retroterra, un background della Juve dell'anno scorso. Quindi lui la prima giornata ha pensato di dire: ragazzi, così non va bene, cioè, svegliamoci. Poi si può essere d'accordo o meno sull'andare sul singolo, cioè parlare di Colomoani eccetera eccetera, però io credo che l'allenatore abbia voluto veramente suonare una sveglia forte a tutti quanti.
1: Ha suonato la carica, però secondo me c'è questo senso di precarietà anche da parte sua, perché poi quello che è stato detto, diciamo, anche da diversi osservatori, penso a Fabio Capello, che non è
0: certo
1: non è l'ultimo arrivato. Capello cosa ha detto pochi minuti dopo la fine della partita? Questo io è tale quale, che non c'è nessuna novità anche dal punto di vista del gioco
0: e se soprattutto
1: vogliamo,
0: con una circolazione palla lenta come l'anno scorso. Questo lo ha detto Fabio Capello, eh?
1: Esatto, e questo sul gioco e sulla circolazione di palla, diciamo, non dico che è un atto di accusa, ma comunque è un aspetto che riguarda la guida tecnica. Perché comunque i giocatori comunque sono arrivati, arrivato Vicario, che comunque ha fatto una grande parata e che in queste ore è diventato un meme perché si raffronta con il tiro del Como, in Juve Como di qualche mese fa, dove Di Gregorio
0: Di Gregorio ufficiale al Bournemouth, ovviamente.
1: Ufficiale al Bournemouth, oltretutto Di Gregorio che ha rinnegato la Juventus, ha tolto tutti i post che riguardano la Juve.
0: Credo che nessuno se ne dispiacerà particolarmente, anche se poi rimane di proprietà della Juve, esatto. Di Gregorio, ricordiamolo.
1: E quindi sai, questa cosa qui un po' impatta. Poi è chiaro che secondo me le somme, allora, tutto quello che si dice oggi è tutto affrettato, per dire, in queste ore c'è questo grande elogio nei confronti della Roma, però io ieri ho visto una Fiorentina totalmente molto fragile dietro, con un giocatore Dragusin che non giocava da 2 anni, cioè Mario non ci ha capito niente, Dodò era imbambolato e addormentato e forse era ancora Ibiza a Formentera con la testa, cioè bisogna comunque aspettare la fine del mercato, aspettare comunque qualche giornata prima di lanciarsi in processi avventati e pretestuosi.
0: Ma certo, sarebbe ridicolo dopo la prima giornata dove arrivi con carichi di lavoro, con giocatori arrivati in ritardo dal mondiale, Colomoni arrivato il 18-19, no, dopo addirittura il 26-27 luglio. Il discorso è che bisognerà avere un pochino di pazienza. Infatti un ascoltatore prima diceva: i giudizi secondo me vanno esposti attorno alla quinta, sesta di campionato, ma a prescindere da questo, hai usato una parola magica, fondamentale: questa è una Juve ancora non completa, che va assolutamente compiuta, con un mercato che è ancora in corso, mancano 8 giorni, e allora ti pongo questa domanda. Uno, che cosa ti aspetti concretamente dal mercato il 2 settembre alle ore 20:30? E poi c'è una domanda di un nostro ascoltatore su Twitch, Gigi0086, che dice: Franco, cosa preferiresti ad oggi, un attaccante oppure un centrocampista? E chi? No, io preferisco entrambi, perché la Juve ha bisogno di un centravanti e di un centrocampista. A centrocampo a me andrebbe benissimo che sì,
1: davanti... parla tanto in queste ore, esattamente, pare che ci sia un avvicinamento.
0: Beh, c'è un avvicinamento perché che sì sta aspettando l'aiuto da oltre un mese, davanti un centravanti che sia strutturato come vuole Spalletti. Però Giuseppe, che cosa ti aspetti dal mercato, e poi rispondiamo su centrocampista e ovviamente
1: allora
0: attaccante.
1: Il mercato è un mercato che, come tu sai e come sanno i tuoi radioascoltatori, è strettamente connesso alle uscite, cioè ci devono essere X uscite per poter avere 2/3 ingressi. È chiaro che l'idea di io non potendo fare, diciamo, affidamento su Milik, non potendo fare affidamento su Davide, sperando che Davide, auspicando che Davide possa andare via, la Juventus ha necessità di un attaccante che possa o sostituire Colomani o affiancare Colomani. I nomi sono quelli che vediamo, io non penso che ci possano essere delle sorprese.
0: Ma sai, vedendo la trattativa di Celik fatta a fari spenti, mi sorprenderei.
1: Quella lì è stata una trattativa anche alla Ibegovic, se vogliamo.
0: Assolutamente sì, concordo.
1: Certo, potrebbe esserci una sorpresa, o comunque potrebbe diciamo che sono Zirkzee e
0: Sorloth,
1: due giocatori che hanno delle caratteristiche diverse, ma sono entrambe due soluzioni importanti.
0: Sì.
1: Soprattutto io credo che Zirkzee, anche in chiave Yıldız, in chiave operazione Yıldız o comunque infortunio Yıldız, può essere forse più funzionale, anche se c'hai già l'Ibegovic, ma l'Ibegovic ricordiamo che c'ha sempre 18 anni, non perché i 18 anni non debbano giocare, ma perché adattarsi a un campionato complicato come quello italiano non è mai facile.
0: Certo.
1: Sul centrocampo il nome di Kessié è quello più forte. Io in realtà, guarda, lì la Juventus ha un problema a centrocampo che va avanti dal 2019-2020.
0: E quindi è un po' datato il problema, e lo abbiamo sempre sottolineato. Qui,
1: sottolineato un regista, una mezzala avanzata che possa portare leadership e gol, perché poi sono quelli che, se tu guardi i centrocampi delle due squadre più forti, secondo me sono Inter e Napoli, lì trovi gol, trovi leadership,
0: trovi anche accompagnamento, le due fasi fatte perfettamente, fasi, gli inserimenti, tutto,
1: trovi una serie di cose che oggi non hai, almeno che Douglas Luiz non si trasformi e Locatelli non diventi un centrocampista da 10 con la campionato. Quindi sai, io credo che ci saranno i direttori, appunto, siano al lavoro, e che anche da parte dei direttori stessi ci sia la volontà e l'approccio giusto per far sì che la Juventus sia una squadra molto competitiva e che possa giocarsela, o comunque non dico vincere, ma almeno giocarsela su tutte e tre le competizioni.
0: Certo.
1: Quindi io mi aspetto questo, e mi aspetto anche, diciamo,
0: un esterno basso di sinistra?
1: Sì, perché ho visto cambiato molte difficoltà.
0: Parecchio, e infatti a Frosinone gioca Celik dall'inizio, che è un destro.
1: Celik gli dà più affidabilità sia nella fase difensiva, poi Celik secondo me in questo momento è anche in palla.
0: Sì,
1: lo vedo proprio
0: molto in forma, arrivato,
1: ha bisogno di farti vedere,
0: si è inserito perfettamente, sembra un veterano.
1: Esatto, sì, è stato un acquisto di intelligente. E poi c'è anche Lukumi che deve inserirsi.
0: Certo.
1: Diciamo che l'aiuto l'ho trovata io, alla fine l'ho trovata dietro abbastanza strutturata. Tra Bremer, Kelly, Celik, Kalulu.
0: Però è chiaro che mancano delle pedine, lo hai appena detto, cioè almeno un centrocampista, almeno un centravanti, e a parere mio anche un esterno basso di sinistra. Sempre da Twitch, scusa Franco, ma questi giocatori come David, visto che non vogliono andare via, non potrebbero giocare in Serie C nella Next Gen? Cioè possono rifiutarsi, ma il problema è che la Juve non può nemmeno proporre determinate cose, cioè tu fai un contratto. Tra l'altro David non ha obbligato nessuno a fargli un contratto da 6 milioni netti a stagione. Questi sono gli errori, lo dico da tempo, che si sono riverberati, si riverberano e troveremo anche in futuro. Quando sbagli le campagne acquisti, e queste te le porti dietro. Hai parlato dell'infortunio di Yıldız, attendiamo ovviamente il comunicato ufficiale della Juve per avere maggiori delucidazioni, per capire se si opererà o meno. Giuseppe Falci terrebbe Nico Gonzalez oppure?
1: Ma io, guarda, ti dico la verità, Nico Gonzalez è un giocatore comunque che gioca in una nazionale che in questi anni ha primeggiato e gioca pure da protagonista. Io a Nico Gonzalez un'altra opportunità gliela darei. e credo che Spalletti gliela voglia dare. Dopodiché bisogna capire se Nico Gonzalez
0: vuole restare
1: perché io lodo, continuo a lodare l'acquisto di Colomani, perché Colomani si vede che ha voglia di giocare nella Juventus e ha voglia di far vedere di essere legato a questa maglia. Nico Gonzalez non mi pare che lo stia dimostrando. Dopodiché, se dovesse restare, sarebbe comunque un valore aggiunto in questa squadra.
0: Eh sì, però è chiaro che poi hai detto tutto tu. Se il giocatore non vuole rimanere, non puoi trattenerlo a forza. Mi pare assolutamente chiaro. Andrea dice: caro Franco, io sto dalla parte di Spalletti per quanto mi riguarda la sua esternazione, la ritengo valida e giusta. Basta dover sempre giustificare tutto e tutti. Io sono stufo di dover vedere giocatori che continuano a mangiarsi gol in questo modo. Siamo troppo superficiali sotto porta. Poi Giovanni da Filadelfia, la solita mentalità italiana, lo sloveno di 18 anni, troppo giovane, il calcio italiano indietro di 30 anni. Ma tanto, cioè, dipenderà poi dalle scelte di Spalletti, questo mi pare evidente, che però il calcio italiano sia conservatore, poco progressista e fatichi a mettere in campo i giovani anche talentuosi, questo è un dato di fatto, no Giuseppe? Non lo scopriamo assolutamente. Poi Salve, prima si comprava la punta che serviva e poi casomai gli si affiancava qualcuno intorno con l'Omoni, ma la priorità era il bomber. Io l'ho già detto prima, la Juve ha cercato a maggio Sorlo, cercava lo scambio, comunque la trattativa con l'Atletico di Madrid, però Colomoni è cercato da società e da Spalletti fin da gennaio. Secondo me non è un problema prima cerchi uno e poi l'altro, secondo me è riuscire a combinare le due pedine al meglio che possano compenetrarsi per il bene della Juve. Giuseppe,
1: sì, certo, questo è la soluzione è quella, cioè tu devi fare in modo che si crei una certa chimica davanti.
0: Esattamente.
1: Si crea una sinergia tra, cioè all'inizio, fino alla settimana fa si pensava a un tridente Yildiz Colomani con Seisao, no?
0: Certo.
1: Quella può essere una, diciamo che era un comparto d'attacco importante, come del resto lo è, potrebbe essere la Ibegovic Colomani. Cioè trovare la formula chimica che possa tenere insieme tutti e tre, diciamo,
0: sotto
1: i giocatori.
0: Certo, no, sotto scacco, tra virgolette, nel senso in tensione i tre per poter dare il meglio, esatto, questo per evidente. Esatto. Giuseppe, io ti ringrazio, ti avevo promesso 10 minuti, ti ho rubato
1: grazie
0: un pochino più di tempo, buona vacanza, prestissimo.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te. Ciao Giuseppe. Facciamo così, abbiamo tanti vocali, ne ascoltiamo ancora uno prima del break. Via.
2: Ciao Franco, Rocco da Bari.
0: Ciao Rocco.
2: Ho l'impressione che Spalletti sia un po' troppo nervoso, probabilmente l'ombra di Conte sullo stadium gli pesa un po'.
0: Alla prima
2: e su Colomani secondo me ha fatto un'uscita molto sbagliata, perché intanto è la prima partita, perché intanto il giocatore è voluto venire alla Juve e si è ridotto lo stipendio, perché comunque è un giocatore tecnicamente molto molto valido, abbiamo già avuto modo di apprezzarlo. Probabilmente è un giocatore che ha bisogno vicino di una prima punta, e quindi qui sta l'allenatore trovare il modulo in campo per valorizzare al meglio i suoi giocatori.
0: Ah, questo è evidente, sta a Spalletti chiaramente trovare le modalità migliori per schierare io in campo. Però caro Rocco, insomma, cioè, l'ombra di Conte alla prima giornata, beh, mi sembra un pochino eccessivo. Io credo che in questo momento si debba sostenere Spalletti, la Juve, i giocatori, e bisogna assolutamente augurarsi un miglioramento, ma ripeto, dopo i primi 90 minuti, no, come diceva qualcuno, trinciare già dei giudizi, mi sembra veramente un pochino esagerato. Break, rimanete lì, torniamo subito.
3: Ieri e oggi. Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Balen Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora di Balasciò, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti. Rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera.
5: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Ieri e oggi.
0: Allora, come sempre vi ringrazio perché siete tantissimi, veramente tanti, sia come messaggi scritti e note vocali. Andrea da Eboli dice: abbiamo dato 3 anni a Vlahovic, 2 a Combiners, possiamo dare 2 o 3 mesi a Colomoni? Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Poi Leonardo dice: ma veramente qualcuno pensa che la Juve ha speso 50 milioni per Colomoni per metterlo in panchina? Su, dai, posate il fiasco. Una battuta, è ironica ovviamente. Massimiliano a Siviglia: al Barcellona giocano i giovani perché a fianco hanno dei campioni che li fanno crescere. Poi Davide da Bologna: ricordiamoci che il grande Ronaldo ci ha messo 4 partite per segnare il primo gol, per cui non pressiamo troppo Colomani perché ormai l'abbiamo comprato e ha bisogno di sbloccarsi. Poi Domenico Gargiulo: Colo si preoccupava di non avere supporto dei tifosi e Spalletti gli ha mostrato che non è così facendogli ascoltare Radio Bianconera. Ah, ecco la risatina. Poi date Davide e Coop a Conte, poi se ne parla. Io sinceramente devo dirti la verità, ma non perché si parli di Antonio Conte, ma ho non dei seri dubbi, qualcosa di più, perché ragazzi, abbiamo visto nella Juve cosa è stato con Miners fino ad oggi e cosa è stato Jonathan David. Quindi se per te è solo un problema allenatore, secondo me c'è qualcosa di molto molto più ampio, assolutamente. Allora, caro Tullio, mi hai detto abbiamo un bel po' di vocali e quindi andiamo ad ascoltarli. Partiamo.
7: Franco, Emilio da Padova. Ciao, Emilio. Non voglio essere polemico, forse sono anche un po' incazzato adesso. Per altre cose. Comunque non voglio essere polemico.
0: Vai.
7: Noi non abbiamo un attaccante, non abbiamo un centrocampista. Si è fatto male Yıldız e siamo messi veramente male. Male nel senso, se addirittura non abbiamo, avevamo Yıldız e non ce l'abbiamo più. Adesso ci manca che sì, perché spero che arrivi, che si dia una sveglia alla società.
0: Aspettiamo.
7: E soprattutto che arrivi un attaccante. Se chiede un attaccante nella prima punta, è giusto che arrivi nella prima punta, perché santa misericordia, non c'entra nulla Colomani con la prima punta, non ci farà mai 25 gol.
0: Oggi è arrabbiatissimo Emilio, cioè io pensavo fosse più tranquillo perché insomma i 3 punti sono arrivati, invece scatenato. Io ti dico Emilio, aspettiamo la chiusura del mercato, mancano 8 giorni, la Juve, concordo con te, deve fare un attaccante, un centravanti strutturato, deve fare un centrocampista, ripeto, anche un esterno basso di sinistra. Però insomma, cioè, se sei così alla prima giornata e la Juve ha vinto, su, prendiamoci una camomilla, stiamo un pochino più tranquilli, sperando uno che la società completi il mercato come merita di essere completato e che la Juve ci dia delle gran belle soddisfazioni. Però secondo me le soddisfazioni, la competitività passa attraverso il completamento del mercato. Altro vocale, Tullio.
8: Ciao ragazzi.
0: Ciao, buon pomeriggio.
8: Penso che quello che dico adesso, che dirò, non è il frutto di domenica, lo pensavo esattamente anche prima di domenica. Domenica ha confermato,
0: le tue idee.
8: Ma Kolo Muani ha 50 milioni di euro. Lo sapevamo tutti che era un acquisto sbagliato, un buon giocatore che non partita... segna, bravino nel fare lo scambio.
0: Io veramente... Guarda, amico mio, allora è chiaro il concetto, abbiamo sfumato perché insomma ti rispondo subito. Cioè, se siamo qui a mettere in croce Colomani, qualcuno dirà sì, ma l'ho fatto anche Spalletti, ma l'ho spiegato, è una questione di motivazioni, di spronare il giocatore. Ma se davvero tu metti in croce con Danni Colomani e lo hai già messo nel bidone della differenziata dopo una partita perché ha sbagliato un gol, io mi arrendo assolutamente. Poi rispetto le opinioni di tutti, ma non condivido assolutamente nulla. Un collega che ritrovo con grande piacere dopo l'estate, Sandro Mosca, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, grandissimo Franco, un piacere ritrovarti e ritrovare Radio Bianconera, come stai?
0: Molto bene, felice di riaverti qui, insomma non è ancora finita l'estate, non è ancora finito il mercato, però il campionato è ripartito e sono arrivati i tre punti. Bisogna fare un distinguo, secondo me prova positiva perché hai vinto, prova discreta. È chiaro che le due cose che balzano all'occhio sono la sofferenza dei minuti finali che Spalletti non vuole più vedere e l'incapacità di chiudere, di sigillare le partite, ma questo lo sappiamo da tempo, Sandro.
9: Sì, è uno dei limiti delle vecchie Juventus, lo sarà probabilmente anche quest'anno, e sarà la qualità piuttosto scadente sempre a livello offensivo. Naturalmente io dico scadente perché la rapporto, Franco, alla Juventus che ricordo nella storia.
0: Perché è chiaro che se, prima, se pensi a...
9: Ti sentivo parlare di Spalletti, cioè è chiaro che è una dichiarazione molto forte quella lì, certo. Vuol dire che Spalletti non avrebbe mai voluto uno come Colomani.
0: Ma l'ho voluto, però secondo me ha voluto spronarlo. Poi si può discutere sull'opportunità e sull'opportunità giusta o meno di fare una dichiarazione del genere pubblicamente piuttosto che negli spogliatoi. Questo è infatti è un dibattito che lancio a tutti.
9: Franco, ma sono i suoi limiti. Cioè, Spalletti è un ottimo allenatore, però sotto il profilo della personalità e del carattere si è sempre autolesionato, nel senso che ha parlato troppo spesso di cose di cui non avrebbe dovuto rendere pubbliche, e da lì ha cominciato a rompere spogliatoi, ad avere rapporti molto tesi con i giocatori.
0: Quindi tu lo dici, Sandro, per esperienza, per tuo vissuto?
9: Sì, ma lo conosco, cioè, non è che lo sto inventando io, sono mai lavorato, però in tutte le piazze dove lui insomma ha dettato legge, soprattutto Roma naturalmente, ma anche la stessa Napoli, Inter, insomma Spalletti ha detto sempre qualcosa in più che poi è andato a ritorcersi nello spogliatoio. È chiaro che se lo dice alla prima giornata di campionato, in una situazione in cui la Juventus sicuramente non gode di un ottimo momento, perché sai, gli infortuni di Ekator, l'infortunio secondo me molto grave sotto il profilo dei prossimi mesi di Ildiz, ti condizionano tantissimo la stagione, ti condizionano il mercato. Però di questo avremo modo di parlare. Tornando alla vittoria di Frosinone, hai vinto contro una neopromossa, hai vinto contro una squadra che comunque secondo me sarà una delle maggiori candidate alla retrocessione, insieme al Monza, al Lecce, al Cagliari e compagnia cantante, quindi non è che hai fatto una grandissima impresa, però hai conquistato i tre punti, e in questo momento sotto il profilo proprio della strategia, della programmazione e anche del morale sono tre punti importanti, perché come vedi soltanto il Como ha pareggiato, hanno vinto tutte le favorite, certo. E quindi un campionato che parte all'insegna del grandissimo equilibrio.
0: Sì, è chiaro che poi è un buonissimo modo per rompere il ghiaccio, cioè se una settimana fa ci avessero detto la Juve va a Frosinone, fa una partita così così, e secondo me la Juve non ha fatto una partita così così, ripeto, secondo me sono più le luci che le ombre, tutti avremmo detto ma chi se ne frega, incominciamo a prenderci i tre punti. È chiaro che sì, poi sì, ci sono dei limiti strutturali, mentali che abbiamo analizzato, non chiudi mai le partite.
9: Ma può darsi che lui a Colomani, Franco, intendeva sulla situazione che ancora non è proprio non è in, al meglio sotto il profilo fisico.
0: È arrivato, è arrivato un mese fa.
9: Anche perché ha sbagliato un gol alla David, io non voglio pensare che sia...
0: È vero, è verissimo.
9: Non voglio pensare questo, io penso che non è un grandissimo bomber, ma quelle palle, il Colomani di che ci ricordiamo di due o tre anni
0: mette
9: fa
0: dentro,
9: le mette dentro, bravissimo Franco.
0: Scusa, ma è il gol sbagliato da Chico Conceição al secondo tempo, secondo me è ancora più grave, perché
9: sì,
0: arriva
9: più grave, però lui ci ha abituati, ma guarda che Conceição, se fosse un cecchino come vorremmo tutti eccetera,
0: farebbe 20
9: sarebbe
0: gol
9: da Manchester City,
0: sì, sì. O comunque
9: a livello di produzione, di movimento, di effettività nell'arco della partita, nell'arco della partita, per me è un giocatore straordinario.
0: Sì,
9: quindi io capito, gli manca proprio quello, la finalizzazione.
0: Anche
9: però,
0: se il gol sbagliato a Frosinone, caro Sandro, è abbastanza banale.
9: Abbiamo vinto e quindi va bene, se la traversa del Frosinone non era traversa, si stava già pensando.
0: Io volevo vedere cosa succedeva, perché si sono rinfocolate mille polemiche per una vittoria di misura, dove però la Juve insomma ha creato 5-6 palle da gol, non è riuscita a concretizzarle, e non oso neanche pensare se quel pallone fosse stato più basso di 3 cm fosse entrato, che tipo di settimana avremmo vissuto.
9: Infatti,
0: Sandro, che cosa ti aspetti compiutamente dal mercato? 8 giorni, la Juve ha bisogno, a parere mio, di un centrocampista, penso che sì, di un centravanti strutturato come vuole Spalletti, e io ti dico anche un esterno basso di sinistra, sì. Non so se per fare vice Cambiaso o per prendere il posto di Cambiaso, a te.
9: Ma guarda, secondo me sono i tre giocatori che arriveranno, Cambiaso non si muove secondo me dalla Juventus, spero in questo scambio Sorloth-Nico alla luce della situazione offensiva della Juventus, e a questo punto mi auguro che almeno che si possa arrivare. Secondo me non si va fuori da questa situazione, Franco. Non penso che resti Milik, e spero che Licina non venga dato al Napoli, perché mi sembra sarebbe veramente clamoroso,
0: sarebbe un autogol assolutamente.
9: Comunque vai a rafforzare
0: una concorrente, dice Mann, che conosce molto bene Adin Licina, che lo voleva già nella next gen, poi non è arrivato, poi in seguito la next gen l'ho acquisito, però Manna, insomma, dirigente oculato che conosce i giovani. E a tal proposito, per i giovani, Ildiz non ci sarà, capiremo per quanto tempo, speriamo per breve lasso di partite, però insomma, se dovrà operarsi, lo ripeto, se dovrà operarsi, aspettiamo il comunicato ufficiale della Juve, rimarrà fuori per un po' di tempo. E quindi Sandro Mosca, da giornalista, punta per sostituire Kenan Ildiz sull'usato sicuro di Boga, oppure sull'entusiasmo, la freschezza e le qualità di Alajbegovic?
9: Entrambi, Franco, non pongo
0: non ti poni
9: sulla lista uno più forte dell'altro. Secondo me Boga ti permette, contro certe formazioni e con un modulo più appropriato, ti permette sicuramente una maggiore copertura. Il Begovic secondo me ha qualche numero in più sotto il profilo della finalizzazione, però a questo punto, se io dovessi decidere alla luce proprio dell'esperienza di campionato, dell'esperienza italiana, sicuramente Boga subito, già nella partita contro il Parma.
0: E poi magari Alajbegovic inserito un po'.
9: Chiaramente l'inserimento deve essere graduale, Franco, perché comunque tutti hanno l'immagine di come ha fatto impazzire Di Marco, no?
0: Ah, certo.
9: Nello spareggio. Certo. Però, insomma, sono due situazioni diverse.
0: Sì, chiaramente.
9: Sono assolutamente situazioni diverse.
0: Da Twitch, allora, Nichiro dice, più che David ha sbagliato un gol, Colomoni, un gol alla Vlahovic, speriamo non ripercorra le orme no, del Serra negli anni alla Juve. No. Poi, GG0086 dice, ma quelle palle le hanno sbagliate tutti, Baggio, Vieri, Trezeguet, continueranno a sbagliarle molti altri, quindi calma, cioè sento già qualcuno che ha praticamente giubilato.
9: Sì, sono d'accordo, rimaniamo infatti con i piedi per terra e non sfasciamo la testa prima del
0: ma ci mancherebbe altro
9: normale,
0: e poi no, Angela Juve infatti. Dice super con Seisao, l'assist per il gol di Bremer l'ha fatto
9: Franco mi ha dato molta sicurezza. Io peraltro so, sai che è una grande amicizia che mi lega a Juventus, ha fatto un grande acquisto quest'anno. In verità sono molto amici con Spalletti, quindi, e con Conte, il preparatore dei portieri Marco Savorani, certo. Che è passato da Piacenza quando ero capo
0: e che tu conosci molto bene.
9: E conosco molto bene, ha molto dei suoi meriti anche quanto era alla Roma con Szczęsny e con Alisson,
0: certo.
9: È sicuramente uno dei più bravi, se non il più bravo in Italia, uno dei più bravi in Europa, quindi quando l'ho sentito sull'acquisto di Vicario mi ha dato delle rassicurazioni che io in un certo senso avevo e che ieri secondo me sono state confermate. Secondo me non è un grandissimo portiere, ma un portiere
0: ottimo,
9: di un'efficacia e di un'efficienza. Sì. Che in questo momento alla Juventus lo fa comodo. Quindi sotto il profilo dei portieri, sai, con l'arrivo di Grabara, direi che stiamo veramente
0: completo
9: a posto adesso.
0: Però sì. Sandro, tu mi dai queste informazioni in diretta, allora dimmi quello che puoi dire a riguardo delle confessioni di Savorani, dai.
9: No, io gli ho chiesto praticamente, ovviamente,
0: no?
9: Ci siamo sentiti subito dopo l'acquisto di Vicario, che
0: certo.
9: Sai, a dire il vero, troppi nomi sono circolati per il ruolo di portiere a Juventus in questi ultimi due mesi, cioè è incredibile. No? Quindi non c'era mai arriva questo, arriva quello, è quasi fatta per quest'altro. Quando alla fine c'è stata l'ufficializzazione, ovviamente io ho chiesto, perché siamo amici, e lui mi ha sempre dato tutti i consigli, tutte le sue considerazioni sui portieri sono sempre avverate e quindi francamente non posso che essere ottimista, proprio un ottimismo rafforzato proprio dalle dichiarazioni del preparatore dei portieri della Juventus.
0: Direi che è una bella investitura.
9: Sì,
0: ma poi guarda,
9: è una bella investitura da dire anche ai tifosi sotto questo aspetto qua, perché comunque sono cose positive, non è che io vado a dire una cosa privata, no? È una cosa insomma di un preparatore che li ha visti tutti, probabilmente i più forti in assoluto, quasi tutti che ci sono in Europa, e quindi si ma del resto un'altra persona che mi aveva sempre parlato bene di Vicario è stata anche Paratic, quindi evidentemente insomma il portiere, se ha fatto una certa carriera, un motivo ci sarà, ecco, e se l'Empoli poi ha monetizzato così bene.
0: Direi proprio di sì. Direi di sì. Poi, ciao Franco, ma che problemi hanno certi pseudo tifosi? Sono scioccata a sentire gli audio Forza Juve Ross dalla Sardegna. Poi Federica,
9: a cosa si riferisce? Quali audio?
0: Si riferisce al fatto che insomma qualcuno ha già giubilato alla prima giornata Colomoni, qualcuno ha detto che la Juve è una squadra mediocre dal sesto settimo posto. Io direi aspettiamo almeno 5-6 partite di campionato, perché l'esordio è sempre particolare, arrivi con il carico di preparazione, arrivi con dei giocatori che sono giunti in ritardo per il mondiale o perché il mercato è ancora aperto, e c'è qualcuno che, ma fatti loro, io rispetto tutte le opinioni, ma sono liberissimo di non condividerle, alcune non le condivido totalmente. Insomma, qualcuno ha già decretato la classifica finale con una Juve totalmente fuori dai giochi, oppure giocatori da mandare via perché Colo ha sbagliato un gol. Cioè, mi sembra veramente eccessivo, sa.
9: No, questo è eccessivo, Franco. No, diciamo la verità. Cioè, allora, sicuramente non siamo una rosa tra le più apprezzate per lo scudetto. Ci sono
0: questo sì,
9: 3,
0: però
9: 4,
0: Sandro,
9: 4,
0: Sandro, bisogna attendere e io
9: bisogna
0: mi aspetto.
9: Però attendere, perché
0: no, ma io
9: comunque
0: devo attendere il finale del mercato, perché la Juve
9: mercato,
0: va completata.
9: Esatto,
0: a te.
9: Sì. No, no, io no, non sono straottimista, ovviamente ancora di meno con la situazione di Yıldız, perché al di là delle prestazioni sicuramente non all'altezza della sua classe degli ultimi mesi, mondiale compreso, eccetera, è chiaro che ti viene meno comunque giocatore di maggior classe che hai, perché anche Yıldız al 50, al 40% è un giocatore che comunque io
0: che può fare la
9: sempre
0: può fare
9: campo.
0: La differenza.
9: Esatto, Franco. E quindi venendoti meno, come dicono i giornali, 3 mesi, ma aspettiamo però a essere, aspettiamo, speriamo che sia di meno, è chiaro che un po' da addetto ai lavori, ma anche un tifoso lo posso capire, ti viene meno un giocatore troppo importante in una rosa dove non hai tanti fenomeni, e quindi posso capire sotto questo aspetto qua un po' il malumore del tifoso, che sicuramente va compreso, però ripeto, aspettiamo questa settimana, io penso che 3 giocatori arriveranno e in base a quelli che saranno i tempi di recupero di Yıldız, secondo me Carnevale si sta già muovendo in qualche cosa, da qualche parte.
0: Daresti Nico Gonzalez visto l'infortunio di Yıldız?
9: No, io ti ripeto, cioè, per me non mi fa impazzire Sorloth, ma io farei subito lo scambio. Nico Gonzalez ha delle caratteristiche di gioco che non servono a questa Juventus, nel senso che non servono perché ci sono altri giocatori che le possono ricoprire, mentre il ruolo servono a questa Juventus, nel senso che non servono perché ci sono altri giocatori che le possono ricoprire, mentre il ruolo proprio di centravanti con quelle caratteristiche, con quelle potenzialità, con quel peso negli ultimi 16 metri, secondo me uno come Sorloth ti serve per come la Juventus ha difficoltà a finalizzare. Soprattutto quando deve recuperare un risultato, Franco, soprattutto quando ci sono squadre
0: difese chiuse che difendono col
9: esatto,
0: blocco basso.
9: Bravissimi. Per me è un giocatore forte di testa, di peso, di sponda, eccetera, come Sorloth, andrebbe bene, va bene per il campionato italiano, questo penso, e quindi tra i due scelgo sicuramente Sorloth.
0: Federica ci dice: scambio David Matetà sarebbe perfetto.
9: Ah, sì, pure per me, Federico. Assolutamente.
0: Poi,
9: sì.
0: Terry dice: buongiorno Franco, inutile puntare, si riferisce a Nico Gonzalez, un calciatore che non vuole restare, l'importante è che ci diano quanto
9: richiesto.
0: Assolutamente
9: d'accordo.
0: Mi sembra un pochino presto per criticare Colomoni, anche se non avrei mai speso 50 milioni.
9: Ah, su quello siamo già intervenuti, siamo d'accordo, Franco, che la cifra assolutamente spropositata per un giocatore che non gioca da 2 anni, che non è sto grande finalizzatore come lo vogliono far sembrare e che non è sicuramente più forte di tanti altri nazionali offensivi della Francia. La Juventus ha fatto questo tipo di scelte, evidentemente è una strategia, è un programma, è un acquisto che era già stato sondato nella passata stagione, però io non voglio più parlare né di Comolli né di Giuntoli, perché credimi, io spero che si ricominci una nuova era con questi dirigenti e sicuramente non potranno fare i danni che hanno fatto quelli precedenti, perché sono danni davvero incredibili. Se tu li vai a valutare singolarmente,
0: ma
9: nel contesto
0: solo
9: di questi ultimi
0: esatto
9: 2 anni. Sa?
0: A livello di bilanci, e sono problemi e sono errori che si sono riverberati sull'attualità, sul mercato di adesso, e lo faranno anche per il futuro. Mi pare evidente. Claudio da Bellinzago è assolutamente impietoso. Stiamo diventando come i tifosi del Toro, negativi e portasfiga. Basta! Vabbè, dai, è una battuta, ovviamente. Un amico, Gianluca, dice: ma invece di spendere 20 milioni per Ecatore e 50 per Colomoni, non era meglio prendere Icardi a parametro zero e Zirkzee in prestito con diritto di riscatto? Tu realmente credi, e le conosci, le problematiche che ha avuto Spalletti con Icardi all'Inter, che Icardi possa arrivare alla Juve? Io personalmente non credo. In questo momento
9: lo escludo,
0: mi sento
9: a
0: di
9: priori, per quello che hai detto tu, Franco, anche perché secondo me, anche se le condizioni per prenderlo potrebbero essere vantaggiose, secondo me è un giocatore che non fa più la differenza per me.
0: Sì, guarda, io ricordo, e chiudo, ricordo solo la domanda sul mercato di gennaio, quando Icardi si propose alla Juve o venne proposto da emissari, e lui, insomma, bastava guardare gli occhi e l'espressione, la mimica facciale per capire che, insomma, con Icardi lui ha avuto veramente tanti problemi, o diciamo che hanno avuto problemi reciproci. Col Parma vediamo un'altra Juve in 10 secondi?
9: No, secondo me è più o meno la stessa e niente, con la novità che potrebbe essere Boga dal primo minuto e la possibilità che Ribegovic possa entrare. Poi per il resto non penso che ci sia spazio per David o per qualche altro che non sarà ceduto. Io spero alla fine che verrà ceduto, ma quelli che ormai sono segnati sotto il profilo dell'occhio spallettiano, secondo me difficilmente verranno reintegrati conoscendo l'allenatore.
0: Concordo, e quindi
9: penso che Spalletti, Carnevali e Massara saranno parlati. Spalletti gli ha detto: questi io non li voglio, e quindi fate il possibile perché questa situazione si possa concretizzare. Perciò sono curioso di vedere in questi 7 giorni comunque cosa una succede. Juventus molto attiva sul mercato.
0: Certo. Sandro Mosca, un abbraccio, grazie come sempre, buon lavoro.
9: Franco, grazie a te di cuore e naturalmente aspettiamo gli eventi.
0: Assolutamente sì, a prestissimo.
9: Un abbraccio a tutti
0: i nostri ascoltatori
9: di Radio Bianconera.
0: Assolutamente sì, ciao Sandro, grazie, a prestissimo. Qui si conclude questa prima puntata della settimana, ci vediamo domani qui sempre ovviamente su Radio Bianconera alle ore 14, rimanete con noi, ciao, buon pomeriggio.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco e avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
6: Eroi in bianconero.
10: Radio Bianconera.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
11: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
3: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
11: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022,

0: Benvenuto a Caselle di Maltignano nel Piceno durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
1: Il calcio buono alla prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato tre assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 25 agosto inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie che oggi non sono troppo positive perché si sapeva già nelle scorse ore, negli scorsi giorni post partita, quindi sostanzialmente nella giornata di ieri, delle condizioni di Yıldız che non sono ottimali, anzi tutt'altro, e probabilmente dovrà fermarsi per lungo tempo. Si parla di 2 mesi di stop per il turco per questo nuovo problema al piede che è emerso, che ribadiamo è diverso dal problema al ginocchio con cui ha avuto a che fare nella scorsa stagione e durante il mondiale. Andiamo a vedere anche i risultati delle due partite di ieri, che hanno chiuso la prima giornata della nuova Serie A, perché alle 18:30 si è giocata Bologna-Lazio 0-1 in favore dei biancocelesti, a decidere il nuovo acquisto Davide Frattesi su assist di tacco di Boulaye Dia. E Bologna, che ha avuto tante occasioni tra l'altro per pareggiarla, ma anche per passare in vantaggio ancora prima del gol, ma un super Mandas tra i pali e una difesa che si è fatta valere, sponda Lazio, ha portato i 3 punti al nuovo corso di Gennaro Gattuso. Nella serata, alle 20:45, si è esaltata la Roma, che ha mandato subito un messaggio importante al campionato. 4-0 per i giallorossi contro la Fiorentina all'Olimpico, tripletta di Malen su tripletta di assist di Paolo Dybala, e poi nella finale a calare il poker ci ha pensato Niccolò Pisilli a 4 minuti dal 90esimo. E insomma, se la Roma sta così bene fisicamente, se Malen continua sui livelli dello scorso anno, se Dybala ha trovato la giusta condizione fisica, allora questa Roma può davvero far paura. Perché ieri, non so se avete visto la partita, ma se l'avete vista sarete d'accordo con me sul fatto che è stata una Roma straripante e impressionante dal punto di vista dei ritmi e della straripanza, appunto, della formazione di Gasperini. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di temi importanti. Ho accennato prima su Yıldız, ma si parla anche di calciomercato, perché lo ricordiamo, è ancora aperto, non manca molto alla chiusura della sessione, se non sbaglio 5-6 giorni all'incirca, però la Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante, resta viva la pista che porta a Sorloth. Si tratta uno scambio con Nico Gonzalez, ma non c'è accordo Sulla formula si legge su tutto Juve, la Juventus insiste per Sorloth e tratta con l'Atletico Madrid, un'operazione che coinvolga

0: Nico Gonzalez, c'è appunto distanza sulla formula. La Juventus continua a muoversi sul mercato per aggiungere un altro centravanti alla rosa di Luciano Spalletti. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, il principale obiettivo per il ruolo di numero 9 rimane Alexander Sorloth, profilo seguito dai bianconeri fin dalle prime fasi del mercato. Questo è quello che riporta Gianluca Di Marzio tramite Sky Sport. I dialoghi con l'Atletico Madrid proseguono e tra le parti si sta valutando una soluzione che potrebbe coinvolgere appunto anche Nico Gonzalez. Juventus e Atletico stanno ragionando sulla possibilità di costruire un'operazione che permetta ai due giocatori di percorrere strade opposte, ma al momento non è stata ancora individuata una formula in grado di soddisfare entrambe le società. Il nodo principale riguarda infatti le differenti condizioni richieste per i trasferimenti. La posizione dei colchoneros prevede l'eventuale arrivo di Nico Gonzalez attraverso un prestito con diritto di riscatto. Diversa invece la richiesta per Sorloth, che il club spagnolo vorrebbe lasciare partire solamente attraverso una cessione a titolo definitivo. È proprio questa differenza a impedire per il momento di arrivare a un'intesa tra le parti. La Juventus dovrà quindi continuare a trattare con l'Atletico di Madrid per provare a trovare una struttura economica condivisa, però con la conclusione del mercato sempre più vicina, le condizioni dell'operazione potrebbero ancora modificarsi, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi sul fronte, appunto, Sorloth, Nico Gonzalez. Facciamo un riferimento anche al mercato di un'altra big del campionato, ovvero il Milan, perché l'addio di Leao non è mai stato così vicino. Milan che sta trattando con l'Aston Villa, leggo sempre da tutto Juve, Rafael Leao può lasciare il Milan, il portoghese ha aperto all'Aston Villa, mentre i due club trattano il valore del cartellino. Gli ultimi giorni della sessione di calciomercato potrebbero risultare decisivi per il futuro di Rafael Leao. L'esterno portoghese è tra i giocatori che possono lasciare il Milan e nelle ultime ore l'Aston Villa ha intensificato il proprio interesse. Sempre fonte Gianluca Di Marzio, Sky Sport, il club inglese sta lavorando concretamente per provare a portare il giocatore in Premier League prima della chiusura del mercato. Un elemento importante per il possibile sviluppo della trattativa arriva dalla posizione dello stesso Leao. Il portoghese ha infatti dato la propria apertura alla destinazione, rendendo percorribile l'ipotesi Aston Villa. Milan e club inglesi hanno quindi avviato i contatti con l'obiettivo di individuare un punto d'incontro sul valore del cartellino. Un ruolo importante nell'operazione lo sta ricoprendo anche Jorge Mendes, che ha favorito il contatto tra le due società. Quindi ecco, l'aspetto principale da risolvere resta la distanza economica tra i due club. Ma Leao non è mai stato così vicino al lasciare il Milan e quindi vedremo se effettivamente sarà così. Tornando sulla Juventus, sempre leggendo da tutto Juve, si parla di due giocatori che non sono scesi in campo e non erano a disposizione di Spalletti nella partita contro il Frosinone. Sto parlando di Gatti ed Ekator, che puntano il Parma, possibile doppio recupero per Spalletti. Gatti ed Ekator continuano a lavorare a parte, ma puntano il Parma. I prossimi allenamenti chiariranno se potranno tornare tra i convocati di Luciano Spalletti. La Juventus prepara la prima giornata casalinga della stagione, monitorando Federico Gatti e Jeffe Ekator. I due giocatori stanno seguendo programmi personalizzati, ma possono provare a rientrare tra i convocati per la partita contro il Parma. Appunto, Gatti ed Ekator stanno continuando a lavorare individualmente in maniera separata dal gruppo e non possono essere ancora considerati completamente recuperati. L'obiettivo dello staff medico è reinserirli gradualmente, evitando accelerazioni che potrebbero provocare ricadute. Soltanto dopo almeno una parte dell'allenamento con i compagni sarà possibile ipotizzare una convocazione. Da una parte Gatti deve smaltire il problema alla caviglia, subita durante la tradizionale amichevole tra la prima squadra e la Juventus Next Gen, e parliamo di quel goffo e assurdo, aggiungo io, infortunio, contrasto con il tifoso, con uno dei tifosi che è stato tra i primi a invadere lo stadio, il campo dello stadium, durante l'amichevole, e quindi ecco. Gli accertamenti avevano escluso conseguenze particolarmente gravi, ma il fastidio gli ha impedito di recuperare in tempo per la trasferta di Frosinone. E dall'altra parte Ekator si è fermato durante il precampionato, è stato fermato da una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Il giovane attaccante si era fatto male nell'amichevole contro il Basilea proprio poco dopo il trasferimento alla Juventus, e adesso Ekator si trova nella fase conclusiva del recupero, e sarà di fatto un rientro importante per Spalletti, perché insomma, in un momento complicato per il reparto offensivo, la Juventus ha creato tante occasioni con il Frosinone ma ha segnato soltanto con Bremer. Colomani rimane il titolare, David e Milik sono comunque in uscita. Nel frattempo la Juventus sta lavorando per portare a casa appunto un nuovo centravanti, e nel frattempo Ekator può e sarà una soluzione importante per Spalletti. E quindi ecco, questa è una buona doppia notizia, una doppia buona notizia per Luciano Spalletti. Sempre tutto Juve, la Juventus senza Yıldız, restano 4 esterni, risale Nico Gonzalez e può addirittura esserci spazio per Licina, si legge. Senza Yıldız, Spalletti deve ridisegnare la tre quarti della Juventus, restano 4 esterni, potrebbe tornare utile Nico Gonzalez e può emergere Licina dalla next gen. L'infortunio di Kenan Yıldız cambia improvvisamente le prospettive offensive della Juventus. Luciano Spalletti perde il riferimento principale della tre quarti e deve ridistribuire minuti e responsabilità. Restano 4 esterni offensivi, ma la presenza di Nico Gonzalez può diventare preziosa. Occhio però anche ad Adin Licina, tra i giocatori più interessanti della next gen, che si è visto anche in campo nel precampionato con la prima squadra della Juventus. Yıldız con Seysau, Zegrova, Boga e Alaibegovic erano questi 5 giocatori destinati a contendersi i posti alle spalle del centravanti. Un reparto numericamente ampio e anche molto qualitativo. Poi contro il Frosinone sulla tre quarti si è visto anche McKennie. La soluzione più immediata per sostituire l'infortunato Yıldız è Boga, che è la prima alternativa naturale. Lui che garantisce, insomma, lo conosciamo, accelerazione, dribbling, capacità di attaccare il terzino avversario sull'uno contro uno, con la differenza ovviamente una differenza tecnico-tattica rispetto a Yıldız, e una tendenza a rimanere maggiormente largo sulla corsia. Può essere anticipato l'inserimento di Alaibegovic e accelerato con l'assenza di Yıldız. Non l'abbiamo visto in campo contro il Frosinone perché Spalletti ha deciso di lasciarlo in panchina, ma sicuramente il problema per Yıldız accelererà il suo inserimento in squadra. Ci sono con Seysau e Zegrova, che sono però più sulla corsia di destra. Potrebbe tornare utile Nico Gonzalez e vedremo se ci sarà la possibilità di vedere anche Licina nella partita contro il Parma per la prima giornata, la prima partita di campionato di questo nuovo campionato allo Stadium. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Partiamo come al solito dalla Gazzetta dello Sport, perché si parla di Juventus e della trattativa per il nuovo attaccante, perché si legge: Sorloth, la Juve c'è, dopo il flop di Colomani caccia al norvegese, sprint per accontentare Spalletti, Nico Gonzalez è la chiave con l'Atletico, l'alternativa resta sempre Zirkzee, e poi Yıldız che botta, infortunio al piede, rischio intervento, dovrebbero essere 2 i mesi di stop. E poi in taglio alto la Roma fa Malen, il Fiorentina travolta 4-0, 3 assist di Dybala, tripletta dell'olandese, Frattesi entra e lancia la Lazio 1-0 al Bologna, per fare un sunto delle due partite di ieri, due partite che hanno chiuso la giornata numero 1 della Serie A 26-27. E poi la Premier chiama perché Leao se ne va, così scrive la Gazzetta. La Premier chiama, Emery lo vuole all'Aston Villa, il Milan verso il sì. E poi l'Inter, le soluzioni per l'Inter, arrivano gli inglesi, Jones è pronto, ci sarà a Cagliari, si scalda anche Spence. E ha fatto un mercato all'inglese, proprio all'insegna della nazionale inglese. L'Inter è arrivato Curtis Jones, è arrivato Spence, è arrivato anche John Stones, e quindi ecco un mercato ricco, ricco di inglesi in entrata per quanto riguarda l'Inter. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, dove anche qui ci si concentra sulla Juventus e sulla notizia dell'infortunio di Yıldız. La Juve perde Yıldız, Kenan rischia l'operazione, il turco agita Spalletti, per la porta arriva Grabara, frattura al piede sinistro, può stare fuori 3 mesi, problema al metatarso, consulto con i medici, nel frattempo Alaibegovic si candida, Lucio spinge per avere anche un centravanti, e parliamo di uno tra Sorloth o Zirkzee. In taglio alto la Roma di Malen, che Roma, Lazio, Davide e Golia, Gasp travolge la Viola 4-0, colpo Gattuso a Bologna. All'Olimpico Malen riparte da una tripletta su 3 assist di Dybala, poker firmato da Pisilli. Grosso, esordio shock, Kane in campo solo nel finale e sempre più vicino al Como. Al Dallara segna Frattesi, assist di Dia e palo di Bernardeschi. E poi si parla anche delle altre big. L'Inter, un jolly offensivo, l'Inter cerca l'occasione last minute. E poi il Napoli decide Dela, De Laurentiis, serve uno sforzo per Jesus. E poi rigore negato al Milan, Orsato e già caos, arbitri nel mirino. E qui si fa riferimento a quel tocco con il braccio da parte di Vlasic nell'area di rigore del Torino nella partita di domenica sera, e ecco, qui lo ha spiegato anche Marelli ad Azon, abbastanza inspiegabile come non si sia andati all'on field review in quel caso. E insomma, iniziano già le polemiche arbitrali. Si parla di questo, che diciamo fortunatamente non ha inciso sul risultato finale. Si parla anche dell'episodio legato al Napoli con il gol di De Bruyne nel contatto con Vasquez, che ha creato tanta polemica. E insomma, la Serie A è ricominciata come l'avevamo lasciata. Corriere dello Sport che ricorda anche gli impegni della seconda giornata di Serie A, che inizierà con l'anticipo di venerdì tra Milan e Venezia a San Siro, poi 3 partite alle 18.30, sabato alle 20.45 Juventus-Parma, poi nella domenica giocheranno Napoli con il Como, una delle partite più interessanti della giornata, poi c'è anche l'Inter contro il Cagliari e la Lazio contro il Genoa, lunedì alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 invece Atalanta Bologna, a chiudere Atalanta-Bologna, un'altra gara molto interessante con il Bologna che affronta subito 2 avversari complicati, prima la Lazio e poi la Dea, che però dovrà giocare in settimana i preliminari di Conference League e quindi arriverà sicuramente un pochettino più scarica. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, dove si parla dell'infortunio di Yıldız shock, scatta Alaibegovic, frattura al piede sinistro, la Juve perde Kenan Yıldız per almeno 3 mesi, scrive Tutto Sport. Oggi consulto sull'intervento, il talento bosniaco incalza Boga per sostituire il numero 10, piani comunque da rivedere, si valuta il passaggio al 4-3-3 e Nico può restare il retroscena. Spalletti a Frosinone deluso da chi è subentrato oltre che da Colo. E poi Perin a Palermo, arriva Grabara che dovrebbe essere atteso in città a Torino nella giornata di oggi, dopo andremo a sentire anche le parole di Romeo Agresti che ha parlato sul suo canale YouTube di questo affare. In taglio basso si parla di Moise Kean, come leggevamo anche prima in maniera un po' accennata. Kean va al Como, Pinamonti invece da Gattuso, perché dovrebbe appunto andare dal Sassuolo alla Lazio, Pinamonti. E anche per quanto riguarda il Milan, per quanto riguarda il mercato, Aston Villa su Leao e Tomori. E poi anche il Torino, Abate blinda anche in GE, non solo Cacciamani, il Toro ha bisogno di qualità e il tecnico ha chiesto di non cedere lo svedese, dirompente contro il Milan è molto importante per noi, ha detto Abate, E quindi sì, si è visto un Gie straripante, straordinario contro il Milan, e quindi Abate lo vuole blindare, mentre Ilic va in prestito al Lecce. Si parla poi delle due partite di ieri: Frattesi entra e segna, Dybala 3 assist, Malen 3 gol, Blitz Lazio-Bologna, Roma show, crollo viola, e poi appunto... Il tutto sport che ricorda la classifica con soltanto due squadre a un punto, che sono Como e Udinese, le uniche squadre che hanno pareggiato nel loro scontro diretto. Poi le squadre a tre punti, che sono Roma, Inter, Lecce, Napoli, Milan, Atalanta, Cagliari, Juventus e Lazio. Ecco, sostanzialmente nessuna big ha sbagliato, giusto la Fiorentina e il Bologna, se si vogliono considerare big, sono rimaste a zero punti. Andiamo sulla prima pagina anche del QS, del quotidiano sportivo, dove si parla proprio di Yıldız. Kenan KO e Spalletti vuole un vero 9, più Sorloth che Zirkzee. Juve al bivio senza Yıldız. Si parla poi dell'intervista a Fantini, viene riportata il virgolettato: l'Atletica, fatica e privilegi, Italia vincente con la testa. E poi la Serie A con le sue promesse, da Sissé a Pio, la Serie A coltiva una generazione a caccia di gol. E poi gli europei di volley alle 16, azzurre sfida alla Slovacchia, Velasco Volpini, derby fra CT. E poi si parla dell'Inter in taglio basso, Lautaro corre verso i record con il Cagliari per il podio in Serie A tra i bomber nerazzurri. E poi anche il calciomercato: Como all'attacco, Ken dice sì al trasferimento, l'offerta alla Fiorentina sale a 40 milioni, Atalanta poi in pressing per Rowe, ma c'è il no del Bologna. E quindi ecco, questi due intrecci di mercato che dovranno trovare il bandolo della matassa nei prossimi giorni. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri sul suo canale YouTube ha provato a spiegare un pochino le dichiarazioni di Spalletti, le dichiarazioni post partita, che hanno creato un po' di scalpore, un po' di critica. Vedevo anche ieri mattina dalla messaggistica, ma non solo, in generale commenti sui vari canali social e sui vari portali social nei confronti di Spalletti per alcune cose che ha detto nel post partita della partita contro il Frosinone. Ne ha parlato e appunto ha provato a spiegare la cosa Gianni Balzarini.
1: Naturalmente, cos'è che ha fatto scalpore tanto ieri? Poi le parole di Spalletti rilasciate a DAZN. Al momento io non le ho sentite direttamente da DAZN, ho letto siti, giornali, eccetera. E poi stamattina in redazione, prima di confezionare il servizio che immagino avrete visto, quindi voi avranno visto su Sport Mediaset, me le sono andate a sentire, perché temevo che ci potesse essere stata la solita forzatura nel riportarle, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dalla prima delle due frasi, cioè quella su Colomani, poi c'è l'altra sul mercato, sull'attaccante diverso. Lui dice: Colomani l'abbiamo voluto, ce lo siamo coccolato, eccetera, eccetera. Poi però lui deve capire che non gioca da due anni e ci si chiede il perché non giochi da due anni. Attenzione, non che non gioca, lui ha giocato negli ultimi due anni, ha giocato metà anno nel Paris Saint-Germain e poi metà anno nella Juve e l'anno scorso nel Tottenham. In realtà nella Juve ha giocato, eppure bene, quindi c'è un'imprecisione da parte di Spalletti. Ma detto questo, chiaro che non poteva stare lì a fare le pulci al discorso, come stiamo facendo noi adesso. L'anno scorso lui ha giocato nel Tottenham, ma non ha giocato nel senso che non ha reso come si pensava. E la frase che spiega, diciamo così, il perché Colomoni non ha giocato è quella successiva, nella quale dice Spalletti: si pensa in certi casi di essere o di appartenere ad un mondo superiore, o meglio, di essere sostanzialmente dei giocatori di livello come si è, lo si pensa anche quando ci si dimentica invece di altre situazioni più basilari. Cosa vuol dire? Tu, Colomani, sei un grande giocatore, ma ti sei cullato nel fatto di essere stato un grande giocatore. Adesso devi recuperare il terreno perduto, essere più umile e più concreto. Questo intendeva dire Luciano Spalletti. Quindi non c'è una bocciatura nei confronti di Kolo Muani, perché visti così i titoli e rilette così certe sue le parole Spalletti, magari su siti eccetera, ovviamente anche per catturare un po' l'attenzione, per ottenere dei like, riportano a modo loro, non c'è una bocciatura di Kolo Muani. E soprattutto l'altro grave errore di interpretazione è stato riportare solo quel pezzo in cui abbiamo bisogno, cerchiamo un attaccante diverso da lui. No, fermi tutti, perché messa così è: non voglio più Kolo Muani, quindi apriti cielo, 50 milioni spesi, Spalletti che attacca il mercato della Juve. Ragazzi, calma, calma. A domanda specifica, state cercando anche un altro attaccante per completare il reparto? Dice sì, cerchiamo un attaccante dalle caratteristiche diverse, il classico uomo che fa sportellate, che ti risolve magari la partita negli ultimi 20 minuti, perché così continua a Spalletti. Quindi, ricapitolando, non viene bocciato Kolo Muani, la Juve ha bisogno anche di un altro attaccante che abbia determinate caratteristiche e che magari nei minuti finali di una partita sappia fare qualcosa che Kolo Muani non fa: le botte, le sportellate, tenere palla, far salire la squadra, queste cose qua.
0: Ecco, queste le parole di Gianni Balzarini, che ha spiegato, credo, alla perfezione le dichiarazioni di Spalletti nel post partita di domenica. La Juve cerca un altro attaccante, ma che sia complementare a Kolo Muani e non che lo sostituisca. Ecco, su questo quello che scrive oggi la Gazzetta dello Sport fa un pochino storcere il naso, perché in prima pagina la Gazzetta ha scritto: dopo il flop di Kolo Muani, caccia a Sorlot. Ecco, qui so che voi non amate particolarmente la Gazzetta dello Sport e devo spezzare una lancia a vostro favore in questa circostanza, perché di fatto è vero, Kolo Muani non ha fatto bene al debutto contro il Frosinone, su questo non ci sono grandi dubbi, ha sprecato una occasione clamorosa, ma anche un'altra che doveva essere buttata dentro. Non è stato l'unico a sprecare, ma insomma, essendo un nuovo arrivato e sento che c'erano grandi aspettative su di lui, hanno fatto più scalpore i suoi errori. Ecco, non vuol dire che Spalletti non voglia Kolo Muani, anzi è un giocatore che lui ha fortemente voluto durante il corso dell'estate e sicuramente è rimasto contento dopo averlo preso, e quindi la Juventus cerca un attaccante che faccia sportellate, come diceva Balzarini. In questo senso, prima di iniziare la puntata, Yves dalla nostra regia mi chiedeva se secondo me la Juventus rimpiange Malen quando avrebbe potuto, visto che in passato avrebbe potuto prenderlo, e direi proprio di sì, rispondo io, soprattutto vedendo quanto sta facendo bene in Serie A. In Premier non faceva benissimo, non ha fatto benissimo con l'Aston Villa, poi è arrivato in Serie A e ha avuto un impatto devastante per il quale faccio anche fatica ad assegnare degli aggettivi. E andiamo su tutto Juve, perché si parla dell'infortunio di Yıldız, Juventus ansia Yıldız, frattura al metatarso e rischio stop di 3 mesi. La Juventus attende il verdetto su Yıldız, sicuramente oggi si saprà qualcosina in più. Frattura incompleta del quinto metatarso e rischio operazione. Alla Ibegovic si candida, nel frattempo Grabara è vicino alla firma. Kieran Yıldız può restare lontano dai campi per circa 3 mesi. Gli esami hanno evidenziato una frattura incompleta del quinto metatarso del piede sinistro e la Juventus sta valutando con gli specialisti la necessità di un intervento chirurgico. Luciano Spalletti prepara le alternative. Alla Ibegovic si candida per giocare, mentre sul mercato restano aperte le piste Sorloth e Zirkzee. Intanto Kamil Grabara si avvicina per completare il reparto dei portieri. Questo è quello che scrive il Corriere dello Sport. La vittoria conquistata contro il Frosinone ha lasciato una conseguenza pesantissima nelle ore successive alla partita. Kenan Yıldız ha accusato un dolore crescente al piede sinistro ed è stato sottoposto agli accertamenti al J Medical. Secondo le ultime informazioni, il problema riguarda una frattura incompleta del quinto metatarso. Il numero 10 dovrà effettuare un'ulteriore radiografia e confrontarsi con gli specialisti prima di prendere una decisione definitiva. Le possibilità sono due: procedere con una terapia conservativa oppure ricorrere all'operazione. La seconda soluzione può garantire una maggiore stabilità della zona interessata, ma comporterebbe inevitabilmente tempi di recupero più lunghi. La Juventus non ha ancora fornito una comunicazione definitiva sul percorso scelto. Per questo motivo la durata dell'assenza deve essere considerata una previsione e non un dato ufficiale. Le prime stime parlavano di circa 2 mesi lontano dal campo, con l'eventuale intervento chirurgico e la successiva fase di riatletizzazione. Il periodo necessario per rivedere Yıldız in partita potrebbe però avvicinarsi ai 3 mesi. Il turco rischierebbe così di saltare una parte importante del girone d'andata, comprese diverse gare di Serie A e i primi impegni della Juventus in Europa League. La frattura riguarda una zona differente rispetto al ginocchio sinistro che aveva condizionato Yıldız nella parte finale della scorsa stagione. Non si tratta quindi della riacutizzazione del precedente problema, ma di un nuovo infortunio. Ecco, quindi dipende da che punto di vista si guarda la situazione, se è positivo il fatto che non sia di nuovo il ginocchio che dà noia, o se sia, essendo che sia si tratta di un nuovo problema, sia peggio. Insomma, dipende dai punti di vista. Sempre tutto Juve, Yıldız fuori almeno 3 mesi, allora si candida alla Ibegovic. Nel frattempo Spalletti valuta anche il 4-3-3. Yıldız rischia 3 mesi di stop per la frattura al piede. Alla Ibegovic sfida Boga. Spalletti valuta il 4-3-3 e la Juventus può trattenere Nico Gonzalez. La frattura al piede sinistro di Kenan Yıldız obbliga Luciano Spalletti a rivedere gerarchie, modulo e addirittura strategie di mercato. In attesa del consulto sull'intervento chirurgico, Kerim Alaibegovic insidia Jeremy Boga per una maglia contro il Parma, prende quota al passaggio al 4-3-3, mentre la permanenza di Nico Gonzalez diventa sempre più probabile. Yıldız può fermarsi almeno 3 mesi, la Juventus si prepara a perdere Kenan Yıldız per una parte consistente del girone d'andata. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una frattura al piede sinistro. Il problema interesserebbe il quinto metatarso. La prima soluzione potrebbe garantire, quella dell'intervento chirurgico, maggiore stabilità, ma tempi di recupero più lunghi, mentre appunto in ogni caso lo scenario è abbastanza grave da costringere Spalletti e la dirigenza a modificare i piani. Yıldız non occupa soltanto la posizione di esterno sinistro, il turco parte dalla fascia, si accentra, riceve tra le linee e diventa spesso un secondo riferimento vicino al centravanti. La sua assenza priva la Juventus del giocatore maggiore creativo e imprevedibile. Nessun altro elemento della rosa possiede esattamente le stesse caratteristiche. Spalletti dovrà quindi distribuire i compiti tra più interpreti. Boga può garantire dribbling e accelerazione, Alaibegovic qualità tecnica e, volendoci, anche Nico Gonzalez con i suoi inserimenti e la sua duttilità. La novità più importante riguarda proprio Alaibegovic. Il giovane bosniaco era rimasto in panchina per tutta la partita dello Stirpe, ma ora può diventare immediatamente protagonista. Spalletti ne apprezza la capacità di vedere la giocata prima degli altri e di muoversi tra fascia e zona centrale. Queste qualità lo rendono l'alternativa maggiormente simile a Yıldız sul piano tecnico. Contro il Parma, Alaibegovic può partire titolare sulla sinistra, con Conceição confermato sul lato opposto e Kolumani al centro dell'attacco. Quindi queste le possibili alternative che potrà studiare Spalletti, vista l'assenza che potrebbe essere ben prolungata da parte di Yıldız. Sempre tutto Juve, fatta per Grabara, con il Wolfsburg si parla anche di Mele. La Juventus chiude per Grabara, atteso a Torino in prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il portiere polacco è atteso oggi a Torino per completare le operazioni in prestito con diritto di acquisto e assumere il ruolo di vice vicario dopo che Perin e volato alla volta di Palermo. Durante i contatti con il Wolfsburg, la dirigenza bianconera ha chiesto informazioni anche su Joachim Mele, individuato come possibile rinforzo per la corsia di sinistra. Partendo da Gravara, l'operazione è stata costruita attraverso un prestito con diritto di acquisto, formula che consente alla Juventus di limitare l'investimento immediato e valutare il rendimento del giocatore durante la stagione. Gravara completerà il reparto guidato da Guglielmo Vicario. Non arriva con la garanzia di un posto da titolare, ma sarà molto più di una semplice soluzione di emergenza. Il polacco possiede esperienza internazionale, personalità e continuità. Nella scorsa stagione ha disputato tutte le 34 giornate di Bundesliga con il Wolfsburg, collezionato 123 parate. L'arrivo del portiere polacco coincide appunto, come dicevo, con la partenza di Mattia Perin, atteso a Palermo per iniziare una nuova esperienza. Il portiere italiano era entrato negli ultimi minuti della gara contro il Frosinone, sostituendo Vicario a freddo. Quella dello Stirpe dovrebbe rimanere la sua ultima presenza con la Juventus. I contatti tra Juventus e Wolfsburg hanno riguardato appunto non solo Grabara ma anche Joachim Mele. La società bianconera ha chiesto informazioni sul terzino danese, individuato come possibile alternativa per la corsia sinistra. Spalletti ha bisogno di un giocatore capace di far rifiatare Andrea Cambiaso. Juan Cabal non sembra rientrare pienamente nel progetto e può lasciare Torino negli ultimi giorni della sessione. Mele possiede esperienza in Serie A, maturata con la maglia dell'Atalanta, e conosce quindi già le caratteristiche del campionato italiano. Può giocare su entrambe le fasce e adattarsi sia a una difesa a 4 sia a un sistema con gli esterni a tutta fascia. La duttilità rappresenta uno degli aspetti maggiormente apprezzati dalla Juventus. Sarebbe comunque un'operazione a basso costo, visto che lui si trova nella fase finale del proprio contratto con il Wolfsburg. La retrocessione e la situazione contrattuale possono rendere l'operazione economicamente accessibile. Le soluzioni ipotizzabili sono due: la Juventus potrebbe procedere con un acquisto a condizioni ridotte, oppure impostare un prestito accompagnato da un rinnovo ponte tra Mele e il club tedesco. Quindi ecco, vedremo quello che succederà da questo punto di vista. Juventus, sempre tutto Juve. Spalletti vuole Mateta o Sorloth, ma Sara nel frattempo continua a pensare a Zirkzee, ecco, e quindi nonostante l'arrivo sia di Ekator che di Kolomani, non si è ancora risolta la questione dell'attaccante. Continua a parlarsene. Si parlava di Mateta a inizio, se ne era parlato a gennaio, se ne parlava anche a inizio estate. Si parla ancora di lui perché Spalletti vuole Mateta o Sorloth, quindi dei giganti lì davanti. Massara invece continua a puntare su Zirkzee. La Juventus è divisa sul nuovo attaccante. Spalletti preferisce Mateta o Sorloth, Massara insiste invece per Zirkzee. A centrocampo resta viva la pista che porta allo svincolato che si... A 8 giorni dalla chiusura del mercato, la Juventus prepara gli ultimi colpi. Luciano Spalletti ha chiesto un centravanti fisico, forte nel gioco aereo e capace di attaccare la profondità. Gianfilippo Mateta e Alexander Sorloth rispondono all'identikit del tecnico, mentre Friedrich Massara continua a considerare Zirkzee la migliore opportunità. A centrocampo rimane aperta la strada che conduce appunto a Kessi. 8 giorni per concludere ancora questa e completare questa Juventus. La società sta lavorando su due priorità: un nuovo centravanti e un centrocampista. Le operazioni chiaramente dipenderanno dalle uscite, ma gli 8 giorni rimasti non consentono ulteriori attese. Spalletti chiede un centravanti boa, vuole una vera prima punta, centimetri, forza nei duelli, gioco aereo e presenza negli ultimi metri. Un attaccante utilizzabile come alternativa a Kolomani oppure al suo fianco nei finali più complicati. I due profili maggiormente graditi al tecnico sarebbero appunto Gianfilippo Mateta e Alexander Sorloth, che può essere liberato dall'Atletico. Visto che l'Atletico di Madrid sta lavorando e sta insomma assaltando Nicolas Jackson del Chelsea, e quindi la Juventus osserva con attenzione il possibile effetto domino. Il norvegese sarebbe una soluzione immediatamente utilizzabile, dotata di caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti presenti nella rosa. Dall'altra parte Friedrich Massara appare con una posizione un po' differente. Il direttore considera Zirkzee una grande opportunità e continua a lavorare per capire se il Manchester United possa aprire alla partenza. L'olandese piace anche a Spalletti, ma non possiede esattamente quelle caratteristiche richieste dal tecnico. Non è un centravanti boa e non vive stabilmente dentro l'area. Questa è la situazione legata all'attaccante. Noi andiamo a sentire, come vi dicevo prima, le parole di Romeo Agresti, che ieri sul suo canale YouTube ha parlato di Grabara, del giocatore, delle caratteristiche del giocatore e nel dettaglio dell'affare che sta per portare appunto il portiere polacco dal Wolfsburg alla Juventus. Andiamo a sentire.
2: Dicevo, settimo innesto messo a segno in questa campagna acquisti estiva della Juventus. Parlo di Kamil Grabara, perché sono in grado di dirvi che c'è l'accordo totale tra Juventus e Wolfsburg per il portiere polacco, che arriverà a Torino in prestito con diritto di riscatto. Credo che ci siano grosse chance che questo portiere arrivi già domani, entro la giornata di domani, a Torino, o meglio, da quello che ho raccolto, la Juventus sta lavorando per fare in modo che ciò accada, per poi consegnarlo subito nelle mani di Spalletti, e vedremo quale sarà la proiezione di questo portiere, che onestamente, lo sapete, sono sincero con voi, io non conosco. Poi ho letto le dichiarazioni di Szczęsny, me le ricordavo anche in passato, ho studiato le sue statistiche con la nazionale polacca, con il Wolfsburg, ho provato a intercettare qualche video, ma non c'è tantissimo su YouTube, ho provato a mandare dei messaggini, è ovvio che nel fronte polacco ne parlano come il nuovo Yashin, e credo che sia anche bello, no? Che e poi magari si possa anche ottenere qualche tifoso in più, magari occasionale, ma perché hai preso un portiere polacco che là ha questa simpatia, non lo so. Ciò che ci deve interessare è che faccia bene il suo mestiere. Credo che a inizio, cioè, le gerarchie siano abbastanza cristallizzate. Vicario primo, Grabara secondo, poi magari te la giochi, se l'allenamento dimostra di essere superiore. Io credo che Spalletti non è che regali il posto a qualcuno, te lo devi meritare. E facciamo tutti il tifo affinché possa essere una piacevole sorpresa. Diciamo che prendere due portieri così, entrambi in prestito con diritto di riscatto, un po' quella strategia a cui accennavo quando abbiamo trattato il primo portiere, quando a un certo punto vi ho detto ed è accaduto, occhio che la Juventus è più orientata a una soluzione in prestito per fare scouting durante la stagione, ponderare una strategia, magari no, sperare che Vicario faccia talmente bene che con 8 milioni più 2 di bonus si è trovato in casa un buon portiere con un'operazione indovinatissima. Quindi oggi come oggi noi dobbiamo dare il massimo sostegno a Vicario e a partire da domani a Grabara. Mi viene sempre a dire Gabrara, non so.
0: Ecco queste le parole di Romeo Agresti sull'imminente nuovo arrivo, Kamil Grabara. Noi andiamo su tutto mercato web, perché si parla di mele, come dicevamo prima. Entriamo più nel dettaglio di questo sondaggio della Juventus per mele. Juventus spunta una vecchia conoscenza per la difesa, sondaggio per mele. Il club bianconero starebbe pensando all'esterno ex Atalanta, sarebbe un'operazione low cost oppure con un rinnovo e un prestito. Non è certamente finito qui il mercato della Juventus, la formazione bianconera sarà molto attiva in questi ultimi giorni di trattative per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Occorre riempire quelle caselle ancora rimaste vuote, come per esempio quella dell'attacco con Sorloth, che potrebbe essere in vantaggio per un ruolo da vice Colomuani. Per la porta invece, con le partenze di Gregorio Perin, è fatta per Grabara, che sarà oggi a Torino per svolgere le visite mediche, e poi la firma sul contratto si metterà poi a disposizione dei nuovi compagni. Resta ancora una casella in difesa da completare, ovvero quella del difensore esterno. La possibilità potrebbe essere quella di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Infatti, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi potrebbe essere Joachim Mele, compagno di squadra proprio di Grabara al Wolfsburg. La retrocessione in seconda divisione della formazione tedesca potrebbe accelerare le operazioni per l'arrivo del giocatore, che fra l'altro è in scadenza di contratto nel 2027. Per ora si tratta di un sondaggio, ma non è escluso che possa arrivare in bianconero con una soluzione low cost oppure con un rinnovo e un prestito. Questo è quello che scrive tutto mercato web, che poi parla anche della situazione legata a Sorloth. La Juventus spinge su Sorloth, la chiave resta Nico Gonzalez. L'attaccante dell'Atletico Madrid resta un'opzione per l'attacco bianconero. L'argentino può essere la giusta contropartita per i colchoneros. Juventus sempre alla ricerca di un attaccante. In questi ultimi giorni di mercato, Carnevali e Massara saranno impegnati a cercare un elemento che possa far compiere quello scatto in avanti ad un reparto che contro il Frosinone non ha brillato. Il riferimento è stato diretto più che indiretto su Randal Kolo Muani, che non ha disputato una partita positiva allo Stirpe. Non ha mancato l'occasione di farlo notare lo stesso Luciano Spalletti, che al termine della gara ha voluto spronare il francese a fare meglio di quanto abbia fatto in quel frangente. Colo ce lo siamo andati a prendere, ce lo siamo coccolato e sappiamo qual è il suo valore, però si deve rendere conto che 2 anni che non gioca e un motivo ci sarà. A volte si crede di essere a un livello eccezionale, ma hai lasciato qualcosa da parte che devi andarti a riprendere. Queste sono partite nelle quali devi portarti a casa dei gol, perché gli spazi sono a tuo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe avere caratteristiche diverse. Oggi gli spazi c'erano, ma non siamo riusciti a sfruttarli. Queste erano state le parole di Spalletti nel post partita. E il nome principale per questo mercato è Alexander Sorloth. L'attaccante dell'Atletico Madrid può tornare più che mai d'attualità per la formazione bianconera. Il suo nome è da tempo in cima alla lista dalle parti della Continassa e le trattative potrebbero riprendere in questi giorni. La chiave resta sempre Nico Gonzalez, obiettivo di mercato della squadra del Cholo Simeone per la stagione appena iniziata. E quindi ecco, questo è quello che scrive tutto Mercato Web. Per andare ad analizzare un altro punto di vista sulla questione attaccante, andiamo sul sito di Sport Mediaset, perché è proprio un articolo di questa mattina. Calciomercato Juventus, Spalletti vuole un nome, rispunta Mateta e possibile scambio con Jonathan David. Luciano Spalletti chiede una punta centrale per la Juventus, spunta l'ipotesi Mateta in uno scambio con Jonathan David. Che Luciano Spalletti non sia soddisfatto, e forse addirittura un eufemismo, del mercato della Juventus a livello offensivo si è captato e si è capito dalle parole che ha riservato a Kolo Muani dopo il Frosinone, quando il tentativo di motivare l'attaccante francese è andato un po' oltre, tradendo il nervosismo per la mancata realizzazione di una richiesta che aveva fatto sin dal suo arrivo sulla panchina bianconera la scorsa stagione. Per la sua idea di calcio serve un vero numero 9. La Juve quest'estate non è riuscita a trattenere Vlahovic, poi ha ripreso per 50 milioni, contando anche i bonus, Kolo Muani, che però ha altre caratteristiche e il ruolo di bomber resta ancora scoperto. Ecco perché, oltre ai due nomi maggiormente accostati ai bianconeri, Joshua Zirkzee, un vero pallino di Massara ma resta più fantasista e meno uomo d'area, e Alexander Sorloth, affare eventualmente legato a Nico Gonzalez, che potrebbe pure restare visto l'infortunio di Yıldız. Il tecnico non ha smesso di pensare a Jean-Philippe Mateta, già trattato lo scorso gennaio e poi saltato per questioni fisiche. La punta francese non ha aperto al rinnovo con l'Aston Villa. La scadenza nel 2027 ha fatto scendere il prezzo chiesto dagli inglesi di una decina di milioni. Ora siamo a quota 25, ma la vera chiave di volta, spiega tutto Sport, potrebbe verificarsi con l'inserimento di Jonathan David nell'affare. Il canadese è valutato dalla Juve proprio 25 milioni e aveva aperto ai Villens quando l'avevano sondato, diversamente dai tanti no pronunciati nelle scorse settimane, l'ultimo all'Hull City, sempre in Inghilterra. Attenzione dunque al ritorno di fiamma per l'attacco bianconero, si apre la terza via: Zirkzee, Sorloth o Mateta. Spalletti non solo ci spera, ma lo chiede a gran voce e resta una settimana per accontentarlo, e vedremo appunto cosa riuscirà a fare per farlo la dirigenza bianconera. Sicuramente Spalletti, se non dovesse arrivare il 9, non sarà particolarmente contento. Andiamo a sentire invece adesso uno degli estratti della giornata di ieri su Radio Bianconera. Ieri, insomma, giornata molto ricca in ogni caso, perché insomma è ricominciato il campionato e quindi finalmente si è tornato a parlare di campo, ed era una cosa che mancava. Prima però di andare a sentire un estratto, andiamo sul QS, sul quotidiano sportivo, perché viene fatto dalla redazione appunto del QS un sunto della situazione della Juventus tra l'infortunio di Yıldız e il nodo attaccante. Déjà vu di un passato recente che la Juve credeva o sperava di aver messo definitivamente fuori gioco. C'è un attacco che non sembra voler decollare, e nemmeno si fa in tempo a iniziare il campionato con una vittoria a Frosinone che l'infermeria si mette a ospitare nomi importanti come quello di Kenan Yıldız. L'infortunio del turco è piovuto come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri e comunque a scoppio ritardato del colpo ricevuto al piede sinistro nel match dello Stirpe quasi nessuno si era accorto domenica. Ciò non di meno, il guaio è piuttosto grave, tale da poter pregiudicare una parte considerevole della stagione appena iniziata. Nel caso di intervento per ridurre la frattura, se ne saprà di più oggi dopo ulteriori esami e valutazioni, si parla di almeno 2, ma più probabilmente 3 mesi di stop per il numero 10. In questo periodo la Juve affronterà Parma, Milan, Sassuolo, Atalanta, Cagliari, Lazio, Lecce, Genoa, Napoli e comincerà poi a novembre con la Fiorentina, ma ci saranno nel frattempo anche gli impegni in Europa League ancora da definire. Saranno tra l'altro dopodomani, se non erro, i sorteggi della fase campionato delle coppe europee. Alajbegović e Boga si candideranno a sostituire Yıldız sulla sinistra, con Zegrova che rimane il vice di Conceição sulla destra. Anche Kolomoani, volendo, può agire da esterno, ma al momento manca un vero numero 9 che lo possa far spostare appunto sulla corsia. Quello del vero 9 resta appunto un problema non da poco per la signora, che infatti sta cercando di operare sul mercato tra diversi nomi: Zirkzee, Sorloth e a quanto pare anche Mateta. Dicevo, andiamo a sentire le parole di Fabio, il nostro pagellista, che ieri a Così di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino ha dato le sue impressioni appunto sulla partita contro il Frosinone. Lo andiamo a sentire.
3: Mezzo pieno, mezzo vuoto per me è mezzo pieno, perché ci sono alcuni elementi che condizionano questo, nel senso che siamo alla prima partita di una nuova stagione e quindi siamo al primo, ma neanche passo, al primo movimento di una lunghissima stagione, e questo mi fa dire che le cose poi si possono evolvere in maniera enorme. Non solo, ma siamo al primo movimento di una grandissima stagione con il mercato ancora aperto, un mercato che è lento, che non ha in canna grossi colpi, però ancora aperto, quindi vedremo, c'è ancora una possibilità, non è ancora messo un punto definitivo, quindi io lo vedo mezzo pieno. Vedo anche mezzo pieno perché è vero, 1-0 vinta nel primo tempo, però è vinta, portata a casa, certo c'è quel brivido finale, quel palo, no, è una traversa, però neanche così grave, certo da fastidio, rischiavi che quella traversa a 2 centimetri dentro entrasse dentro, però è andata bene. Il secondo tempo scarichi, molti giocatori lenti, però siamo inizio stagione, siamo al primo movimento, carichi nelle gambe, fatica, io lo vedo mezzo pieno. Le dichiarazioni di Spalletti, la mia domanda è ma a chi sono riferite? Spero che i messaggi siano rivolti a una dirigenza e a sottolineare la necessità, che ormai ce la diciamo tutti, la sa chiunque che segue un minimo la Juve, di questo attaccante che lui vuole, questo rapace d'aria, questo difensore, questo attaccante che butta dentro i gol semplici, i gol sporchi, che appunto ti fa vincere una partita 2-0, se fosse quella con il Frosinone di ieri, o in altre partite che si metteranno più storte l'1-0.
0: Queste le impressioni di Fabio, il nostro pagellista, tra il campo, tra il mercato, tra le dichiarazioni di Spalletti, che continuano a fare un pochino di scalpore. Vedremo se, tra l'altro, quando tornerà a parlare in vista della prossima partita, chiarirà un pochino quello che ha detto e quello che si è creato poi attorno alle sue parole. Siamo in chiusura perché sono le 9. Io vi ricordo che dopo di me c'è Claudio Zuliani con la sua rassegna stampa dalle 9 alle 11, cosa che invece non succederà domani, perché domani la giornata su Radio Bianconera inizierà proprio alle 9. Ci sarò io a sostituire Claudio con appunto la nostra rassegna extra large di 2 ore, se così la vogliamo chiamare. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento domani alle 9 qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta. Eroi in bianco e nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nella IK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene annotato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A. Con 400 presenze, inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
5: Eroi in bianconero.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

Buona giornata da Antonio Paolino dagli studi di Torino, un saluto anche alla regia di Roma, seguita e coordinata da Costantino. Il sommario, Tegola Ildiz, aspettando gli esiti strumentali si pensa al sostituto in casa Di Gregorio al Bournemouth, prestito a 1,3 milioni e diritto di riscatto fra un anno a 12,7. In arrivo Grabara dal Wolfsburg. Mercato, piace Sorloth, ma Nico Gonzalez potrebbe restare e complicare il piano. Biglietteria per il Parma, secondo anello ospiti, aperto ai tifosi della Juventus. Buona giornata, ben trovati, una buona giornata per modo di dire, perché stiamo aspettando notizie, certezze sulle condizioni di Ildiz. Certo che c'è da dire che ci potevamo aspettare di tutto meno che questa notizia. Sembravano superati i problemi, sembrava che il mondiale fosse alle spalle, sembrava che tutti quei cerotti che lo hanno accompagnato durante l'estate, che ne hanno condizionato anche il finale della scorsa stagione, fossero messi alle spalle. Sembrava spuntato un nuovo Ildiz, l'Ildiz che conoscevamo, attorno al quale avevamo rifiutato fondamentalmente di sederci a tavolino per discutere eventualmente anche una cessione a 100 milioni, sarebbe diventato difficile. Certo che rileggendo un po' romanticamente, anzi più che romanticamente, drasticamente la situazione, la Juve comprando l'Ibegovic ci aveva dato un indicatore, non che si sarebbe fatto male, ma che c'era un'ipotesi di anticipare un po' i tempi su tante cose. Quell'infortunio lì, e tra poco ci collegheremo con un terapista, un fisioterapista, che naturalmente non ha le carte sotto mano, che naturalmente sa fare molto bene il suo lavoro, che naturalmente noi sfruttiamo, come facciamo spesso, anzi no, ogni tanto, perché se no sembra che capitino sempre tanti infortuni. Ebbene, come ci si rivolge? Si rivolge un comune cittadino: guardi, ho male un po' al ginocchio sinistro, ma mi sento infiammata un po' la gamba fino alla caviglia. E se si presentasse il sottoscritto, ti direbbero: stia un po' a riposo, l'età sta anche cominciando a segnare il tempo. Per il professionista bisogna stare anche più attenti di fronte a certe situazioni. Quindi, allarme che non è rientrato ieri, quando la Juventus è stata molto brava a tenere sotto

0: sfruttare anche la pausa della nazionale, quella di settembre, quella lunga. Quindi prima anticipi e prima passano i 3 mesi, compresa la riabilitazione, se il problema venisse confermato e se il problema fosse quello individuato. Certo che non ho avuto tempo di rivedere la partita. Si parla del match col Frosinone. Ho appena parlato, saluto, ringrazio il Claudio Zuliani, lui invece l'ha rivista già 2 volte. Quelli bravi riescono a fare anche questo. Io non riesco per tante riunioni, perché devo sentire anche altre persone, riuscire a capire che tipo di aria tira all'interno dello spogliatoio dopo un po' la partenza spuntata di Frosinone, un po' in virtù di quello che vediamo affiorare, no? A me sembrava abbastanza tranquillo prima dell'inizio del campionato Spalletti. L'abbiamo già visto bello piccantino, forse sapeva, forse capiva che serve, che serviva, e non è riuscito a nascondere i problemi dell'attacco. Però qualcuno mi definisce la situazione, guardate, vado ad aprire il mio messaggio, non questo del Canotto, perché col Canotto e l'esperto ci colleghiamo tra poco, ma senza citare la fonte come fanno quelli bravi, quindi mi affido a questa sentenza. Siamo partiti per Itaca, è il film del momento, l'ho visto anch'io in settimana, invitato proprio da chi avremo in collegamento ad andarlo a vedere. Non l'ho trovato così violento, ci sta tutto quello che racconta la grande Odissea che mi ha riportato alle scuole medie. Però sapere che siamo partiti per Itaca senza sapere il finale, parlando di squadra di calcio, mi lascia un po' preoccupato, se volete sapere la mia. Però è il tempo di passare dalle chiacchiere all'informazione. Le chiacchiere le ho lanciate io, l'informazione grazie all'intervento di Andrea Calosso, terapista, ginocchia, gambe, tutte le articolazioni, per farci capire un po' meglio, per farci raccontare un po' meglio quello che potrebbe essere il problema. Buongiorno Andrea Calosso.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: E grazie, perché ti stiamo rubando già 3, 4, no. 5 secondi delle tue vacanze, lo sappiamo. Vacanza, quindi
1: sempre un piacere con voi.
0: Grazie. Purtroppo non volevamo, avevamo promesso di lasciarti tranquillo.
1: Avrei preferito continuare a fare il bagno anch'io. Però.
0: Esatto, senza sapere questa notizia, non per non intervenire.
1: Sì, esatto. Certo.
0: Senti, noi abbiamo cominciato a parlare tempo fa di questi Cerotti, la gamba sinistra, la tendinopatia, no? Cioè tutto quel problema alla gamba. Quello che ci dicono, che non è ancora ufficiale, perché tu sei quello a cui arriva il sottoscritto, il vecchietto, il giovane, il ragazzino che gioca a tennis, a calcio, e ti dice: sento un po' tirare, sento un po' infiammato, possono essere connessi i problemi che aveva e che oggi ha? Oppure c'è un pestone che dovremmo andare a cercare attentamente negli highlights di domenica?
1: Io penso che questo nostro discorso debba avere davanti due lettere, se. Perché stiamo parlando senza avere una diagnosi, abbiamo delle informazioni, sono andato a rivedermi mentalmente se ha subito dei forti pestoni durante la partita, e onestamente non me li ricordo.
0: Non ti fermo, perché Zuliani mi ha informato sull'azione in cui parte e poi si conclude con l'errore di Consensao. Quello è uno dei pestoni incriminati. Parte da Ildiz e lì c'è un intervento, si vede, mi dice, però, io non l'ho visto, che si tiene il piede sinistro.
1: Grazie per questa informazione, però poi lui rimane ancora in campo.
0: Certo, fino al 69esimo.
1: Lui rimane in campo. Allora, una frattura di quel livello, dopo 5-6 minuti tu alzi bandiera bianca. Quindi qualche dubbio che, ad esempio, perché c'è questo tempo, sta trascorrendo così tanto tempo dall'indiscrezione di ieri della Gazzetta ad oggi? Perché secondo me stanno facendo esami ulteriori, risonanze, TAC, per andare a vedere la conformazione. Penso si parli di una frattura del metatarso.

0: non so se vi ricordate quello che si ruppe Vialli. Vialli se lo ruppe due volte, la prima volta giocando e la seconda calciando un rigore. Fu una recidiva a distanza di 5 mesi, se lo ruppe due volte. Ed è un punto, cioè stiamo parlando delle ossa che vanno a unire la caviglia alle dita del piede, sulla zona esterna del piede, ok?
1: Sì.
0: Questa è la fotografia di quello che stiamo parlando. È una zona di carico assoluto, perché dalla mattina alla sera, quando noi ci alziamo, il carico va lì, e stiamo parlando di un atleta che è in chiara difficoltà da 4 mesi e mezzo. Chiara. Perché io l'altro giorno non lo vedevo puntare, ma lo vedevo rientrare. E lo vedevo far fatica a rientrare. Non aveva poi questo passo che gli permetteva di calciare, perché il difensore lo copriva sempre. E questo è un Yıldız che comunque non sta bene. E questo è il dato. Allora, c'è un articolo stamattina su Tutto Sport del dottor Tencone.
2: Che qui davanti a me, e che propongo anche ai nostri amici a casa, questo tipo di frattura, esatto, si risolve con l'intervento, esatto, sono allora, KO lui, anche da stress.
0: Esatto, dove lui dà un pochettino tutte gli schemi di quello che può essere successo. Allora, un pestone può rompere assolutamente un piede, però di pestoni ne vediamo tanti e di piedi rotti ne vediamo pochi. Quindi anche lì ognuno la pensa a modo suo. Un sovraccarico sbagliato nei mesi per uno che fa questo mestiere può andare a rompere un piede, perché se tu corri con una gomma gonfiata a 8 e una gonfiata a 3, alla fine questa dismetria ti porta ad un appoggio sbagliato. Siamo sempre al solito discorso: se fai l'impiegato è un discorso, se fai
2: ti riposi la mattina dopo in ufficio.
0: Esatto,
2: se fai il calciatore è un'altra cosa.
0: Esattamente diverso. E poi questa è una frattura da stress. Che cosa vuol dire da stress? Che sei agitato? No. È una frattura che a forza di usare quell'attrezzo, il piede si può rompere. Cioè questo osso si può rompere. Sono microtraumi continui, momenti di difficoltà, questi ultimi 4 mesi suoi che comunque non sono andati. È possibile che quella zona si fosse infiammata, anche quella zona, che però non parla quella zona, perché ti viene un dolore al piede prima, però poi la frattura è un'altra cosa. Quindi stiamo parlando di questa roba qua. Se stiamo parlando di questo. Se
2: aggiungiamo 10 se,
0: oggi viene fuori che ci dicono che è un problema al tendine d'Achille, allora cambia tutto. Cambia tutto. Quindi io penso che le indiscrezioni siano queste, siano giuste, e ci sia una micro frattura del piede, che al giorno d'oggi per un atleta va solo trattato con un intervento chirurgico. Non c'è altra
2: solo
0: soluzione.
2: Con l'intervento, a questo punto sì, non ci sono altre strade alternative.
0: Se c'è una microfrattura o anche una frattura non grossa, va trattata solo, perché loro usano questo attrezzo, il piede, in maniera assoluta. Se invece fosse una persona normale, mettono un gambaletto e fra 15 giorni lo toglie e fra 4 mesi gioca a tennis. È sempre importante riuscire a... Per un atleta mettono una placca che va, e certo, una placca che va a coprire la zona di frattura, poi la frattura si salda e la placca rimane.
2: Andrea, questo prima di portare anche te allo stress di questo collegamento, un'ultima domanda è la seguente.
0: No, c'ho il mare davanti, quindi
2: ecco, sì. Hai fatto venire lo stress al conduttore. Ho capito.
0: Sì.
2: Ti chiedo. Che cosa ha fatto subito rientrando quando ha detto io male, cioè sarà il pestone, sarà lo stress, io male? Secondo te, cioè secondo te la tua esperienza, fai anche questo di mestiere, ti arrivano le cartelle.
0: È il dolore notturno e del mattino dopo che dà la sensazione del qualcosa non va. Perché presumibilmente lui aveva manifestato questo dolore, che però non era così acuto. Allora torna a casa, mettono il ghiaccio e alla mattina generalmente c'è un controllo, ma sia il gonfiore sia il dolore sono in fase di remissione, cioè nel senso che tendono ad andare via, poi magari prendi anche un antidolorifico. Invece quando il dolore aumenta la sua portata nella notte e alla mattina quando appoggi il piede, allora significa che qualcosa non va. È quello il segnale. E quindi lui fa quello.
2: Medical, che tipo di interventi hanno fatto?
0: Abbiano fatto un RX subito. e poi con dei dubbi perché l'RX fa vedere il 50-60% di quello che è successo, a meno che sia proprio una frattura di quelle clamorose, cioè dove la vedono tutti, invece quelle sono ossicine del piede abbastanza piccole, quindi bisogna avere l'occhio per riuscire a capirle, e poi avranno fatto sicuramente un attack o una risonanza con contrasto e vanno a capire dove è questo. Però ripeto, il fatto che non ci sia ancora un comunicato, tu magari ecco, sei più bravo di me in questi tecnicismi, che è qualche dubbio, che abbiano qualche dubbio su come intervenire c'è ancora, perché cioè, generalmente su un atleta così, se ti rompi oggi c'è la frattura, poi domani ti opero, cioè non è che può passare tanto tempo, perché più anticipi e più rientri prima.
2: Andrea Calosso, della pista, sai qual è il dubbio? Il silenzio. Sì, il silenzio, che no, è il silenzio non nostro, che dobbiamo fare anche il nostro, sì, lavoro, certo, e cercare di capire, certo, con rispetto, certo, eccetera. Ripetiamo, se sia Calosso, sia, sì, Paolino, sia, certo, Radio Bianconero, sì, certo, non ha i documenti in mano, no, ci mancherebbe, però il silenzio è assordante, sì, a volte,
0: sì,
2: no?
0: Sì. In questa vicenda direi esagerato.
2: Esagerato, però ti chiedo, il fatto di pensare, cioè di aver riproposto, lo chiedo a te, gli stessi esami stamattina, ieri sera tardi, oggi un consulto,
0: no,
2: magari con un altro medico?
0: No, presumibilmente hanno fatto qualcosa di diverso, e può darsi che a richiesta sua e del suo procuratore abbiano chiesto un consulto con qualcuno, quindi magari
2: quindi
0: vai
2: poi
0: passando
2: sì,
0: in medical,
2: sì,
0: e andando a fare un consulto magari con qualcuno
2: autorizzato, secondo me, perché
0: certo,
2: siamo
0: certo,
2: in queste condizioni, autorizzato certo, e poi incroci i dati,
0: società,
2: giusto?
0: O che sia la società, sì, che ha richiesto magari un ulteriore consulto con qualche luminare, perché è possibile che la situazione non sia così chiara e che questa frattura magari sia un pochettino o meno complicata o più complicata di quello che stanno pensando. Quindi,
2: questo battuta è finale, Andrea Calosso, sì, più o sì, meno complicata, chi è che si assume la responsabilità di dire si potrebbe anche non intervenire chirurgicamente, si deve assolutamente,
0: guarda,
2: fare?
0: Guarda,
2: che cosa incide?
0: So, cioè,
2: che cosa vedi?
0: Allora, su questo sicuramente il giocatore e il procuratore hanno sempre l'ultima parola, ricordatevi il caso Pogba, nel senso che quello, lui decise di non operarsi, sì, perché pensava che il tutto si rigenerasse, cioè ecco, vabbè, poi non è come messo di giocare a calcio, perché purtroppo povero ragazzo ha avuto dei problemi molto molto seri a livello muscolare, quindi, però ritornando qua, devo dirti, sicuramente a giocatore l'ultima parola, però cioè, andatevi a vedere la statistica, cioè, se l'infortunio è questo, le recidive non operate sono altissime. Cioè, nel senso, il giocatore si rifà male lo stesso punto a distanza di un anno e mezzo, due. Le recidive con l'intervento sono scarse, ce ne pochissime. Quindi, secondo me, se è quello il problema, non si. Cioè, l'intervento è. Se il problema è un altro, allora, nel senso, un altro, magari stiamo parlando di un ossicino molto più piccolo, che è sempre in quella zona, che però loro ritengono che dopo un mese di sosta non è fondamentale per il carico. Allora a quel punto lì presumibilmente ci sarà un altro tipo di soluzione, ecco. Però fin quando non sappiamo diventa,
2: certo,
0: difficile dare un giudizio. Se ha rotto il metatarso, viene operato.
2: L'ultimo dato è, se venisse operato, per quanto ne abbiamo, sì, un'operazione del genere? Dipende dal peso, dall'atleta.
0: Se le cose vanno di stralusso, operandolo domani mattina si potrebbe tentare di rivederlo dopo la sosta, che ho guardato ieri è dal 19 settembre al 10 ottobre, quindi dopo la sosta secondo me lui potrebbe generalmente
2: riabilitazione compresa?
0: Sì, generalmente fine ottobre, secondo me queste sono le tempistiche, viaggiamo dai 2 mesi e mezzo ai 3. Poi naturalmente il percorso deve essere pulito, perché se c'è qualche problemino e lui si porta dietro questa zavorra di questo ginocchio, che secondo me cioè, dovessi farmi adesso la domanda, è più impegnativo quello che ha al ginocchio o quello che gli è successo al piede? Assolutamente quello che ha al ginocchio. Assolutamente, perché? Perché in questo momento questa terapia conservativa ho l'impressione che sia servita al 60-70%. Cioè io quel giocatore brillante, spumeggiante, non lo vedo da mesi. E questo è figlio non del fatto che ha firmato un contratto, ma perché non sta bene.
2: Scusa, butto la bombetta, poi so che ti devo liberare. Ma non momento due problemoni possono essere risolti drasticamente, contemporaneamente, eventualmente?
0: Sicuramente il riposo per questo tipo di patologia al ginocchio è l'unica cosa, con delle terapie, con delle cure, è l'unica cosa che può far veramente bene, cioè fermare l'atleta. Presumibilmente qua l'atleta per tanti motivi non si è potuto fermare.
2: Non si è mai fermato.
0: Sia con la Turchia e sia con la Juve. L'atleta non si poteva fermare. Quindi questo le fa sicuramente bene. Poi, guarendo bene al piede, può sicuramente poi avere uno step di inizio che può dargli sicuramente un conforto anche al ginocchio.
2: Chiarissimo, è arrivato il tempo di tornare in acqua, caro terapista Calosso. Adesso pranzetto. Qual è il menù oggi? Qual è il menù? Per non affaticare, stressare troppo.
0: Stasera sono a cena fuori, quindi oggi sono tranquillo. Facciamo un'insalata.
2: Insalatina. Sì, se no stressa troppo la digestione. Che uso il suo linguaggio. Certo. Mi saluti a casa la famiglia. La ringraziamo perché... Grazie, buona giornata. Ci risentiamo a cose fatte al ritorno dalle vacanze. Grazie ad Andrea Calosso.
0: Sono sempre a disposizione. Ciao.
2: Ah, lei mi scriva, tanto hanno capito, certo. Ogni tanto mi scrivono i presidenti, gli amici, certo, e lei è un po' tutto di questo, certo, e i colleghi del J-Medica. Grazie al terapista. Vorrei chiarire un aspetto con chi sta dicendo, allora, o stiamo zitti tutti perché non ci sono le carte, non c'è la diagnosi, non c'è una cartella clinica, oppure, per capire meglio il silenzio della Juve, che giustamente deve fare in quel modo, non discuto, ci si affida allo specialista. Non sono io o qualche altro conduttore che la tiriamo in vacca, come si dice. Lo dico agli amici della chat di Twitch, che sono sempre molto esagitati, no? Se non lo dici, dovevi dirlo. Carriera finita. Se dici carriera finita, non esageriamo. Se vinci, dovevi perdere. Se perdi, dovevi vincere. Allora, cerchiamo di essere equilibrati. Intanto cerchiamo di capire con gli specialisti, no? E ho fatto l'esempio. Noi siamo andati questa mattina all'ASL del dottor Calosso, professor Calosso, e gli abbiamo detto: senta, io avevo così, sentivo cos'ha, eccetera. Lui ci ha spiegato benissimo. Stai a riposo, siediti in ufficio e non alzarti troppe volte. Con quei sintomi, con la botta, con lo stress, hanno parlato il professor Tencone su Tutto Sport, abbiamo fatto parlare anche noi. Questa è informazione. Chi è abituato invece a non informarsi e a dire, a volte se ha sonno, di aspettare il giorno dopo, e se invece non ha sonno, a fare il copia e incolla sui social, dico, è un problema suo. Non so se sono tornati già gli psicologi o qualche altra figura professionale e sono già a disposizione del pubblico pagante. Tanto per essere chiari, non voglio essere offensivo, però bisogna essere anche seri. Non si spara, qui non si spara. Non c'è da fare sensazionalismo inquadrando le vallette o qualcos'altro. Qui si mette al centro della trasmissione l'informazione. Avete chiaro come è fatta Radio Bianconera? Secondo me manca ancora qualcuno questa cultura dell'informazione. Noi ci rivediamo tra pochissimo e andremo a parlare, lo spunto c'è, ritroverete un podcast che Costantino sta già preparando e che metterà a disposizione di Bianconera News, ripartiremo da qui aspettando notizie certe che a quel punto ci fanno cancellare la lavagna di destra o ci fanno aggiungere qualche altro dato sulla lavagna di sinistra. Ma quella centrale mette in evidenza il problema, la tegola in casa Juve, Yıldız, quel sorriso che ci aspettavamo, quel rendimento che volevamo è mancato anche a Frosinone, forse anche per colpa di un dolore che si porta dietro da tempo, a cui si è aggiunto forse un pestone. La situazione? Il silenzio. La risposta? Il silenzio della Juve. Quindi c'è qualcosa che non torna. Pronti ad essere smentiti, perché era una puntina caduta sotto il tallone del nostro giocatore, il migliore che abbiamo. Sarebbe una grossa perdita per anche solo 2-3 mesi, quelli che sono. Sono stato chiaro? Non vi piace? Non cambiate canale, tanto dopo cambia il conduttore. A tra poco.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
2: Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, dopo l'informazione, che è una cosa diversa dal permalosismo, piuttosto lo chiamerei rispetto per la professionalità anche di chi interviene a titolo gratuito, tanto per spiegare un altro dettaglio non di poco conto, però so che non tutti possiamo dare le stesse definizioni. Volto pagina drasticamente e vi dico, passerei alla domanda, al quesito, ecco, così magari mi dite in questo caso la vostra e la rispetterei in tutto e per tutto, no? Costretti a questo punto da questa forse notizia che potrebbe arrivare, no? Di uno stop lungo, perché 2 mesi perdere Ildiz sono punti, difficoltà in più che si aggiungono già a quello che abbiamo bene sotto gli occhi, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Costretti a puntare su Nico Gonzalez e David, perché poi come uscirne, ma non per trovare il sostituto, per capire come riorganizzare anche la squadra. A questo punto quasi necessario, indispensabile cambiare anche modulo, probabilmente. Oppure cominciare gradualmente inserendo Alajbegović, guarda caso il giocatore che non avremmo preso, ma che era un'opportunità, che è forte, che Pjanic ci ha servito su un piatto d'argento, che porterà alla cessione di Ildiz. Si è detto un po' tutto, non possiamo parlare sempre il giorno dopo. Quelli sono i fenomeni da tastiera, il giorno dopo, anzi no, subito vanno a copiare da qualche fonte, no? E se ne attribuiscono con passione, ci mancherebbe, ce ne sono alcuni molto bravi, cominciate, fate, ma poi specializzatevi, è il mio consiglio, a difesa anche di una categoria che ha 1000 difetti, ma non provo a immaginare se cominciassimo a fare anche i difetti, a elencare i difetti di altre pseudo categorie, no? Quello del soldo facile, quello dei like, quello di tante altre cose. poi aprirò un'altra battaglia, un po' fatemene anche fare di battaglie, sono qui anche apposta, non mi va sempre tutto bene, non sono l'intelligenza artificiale che vi dice bravo, sì, hai ragione, aggiungi qualcosa, bravissimo, hai detto un'altra cosa molto interessante. Non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura di chi non utilizza bene la sua di intelligenza. Tornando a noi, tanti messaggi, 340-54-25-324, abbiamo capito che Alai Begovic, io ci punterei subito, non diciamo nell'emergenza, no, è meglio Boga, è meglio mettere McKennie in copertura, cioè, ieri, la Roma ha giocato col 19enne, picchiava come un dannato, crossava come un dannato, se no perde il posto, quindi, ognuno la sua, non può giocarle Alai Begovic. Già mi ha stupito che non sia entrato 10 minuti o al 70esimo al posto di, perché poi qui il cerchio si stringe attorno all'allenatore, fra un po'. E l'ha capito l'allenatore, l'avete capito anche voi, gli amanti o non di Spalletti. Siamo alle solite, però qualcosa di diverso devi anche fare. Sostanzialmente, con questa notizia, tegola più che notizia, costretti a puntare su Nico Gonzalez, rimani, e quindi si rischia anche di far saltare magari Sorlot, perché a questo punto io non ho capito che attaccante serve, vuole Spalletti, può prendere la società, perché siamo in balia un po' del ritorno a Itaca, come vi ho detto, che mi cita una fonte che mi fa pensare, il ritorno a Itaca finisce bene? Sì, nella versione originale, ok? Ma intanto c'è una guerra, la guerra la conosciamo da tempo, intanto c'è un ritorno, intanto ci sono degli inghippi e poi c'è l'amata che ti aspetta. Per alcuni è un traditore, Ulisse, per altri è qualcosa di diverso, è un eroe, e perché fa uccidere i suoi amici, la sua truppa, eccetera. Ma al di là di questo, Nico Gonzalez e David che vuol giocarsi le sue carte, prima di spendere altri soldi, puntereste su di loro? Sapete a chi lo chiedo? L'ho proposta proprio per lui, a Malu Pasincato. Ciao direttore, eccoci.
6: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti rispondo subito.
2: Eccoti, ciao.
6: Bisogna capire quello che è la situazione interna. Se i giocatori sanno che mentalmente non fanno parte del progetto, e a quel punto devi trovare anche l'ultimo minuto qualsiasi formula per liberarti. Se invece i giocatori puntano i piedi perché sanno che, come ho detto l'anno scorso già, che io un giocatore il primo anno non lo giudico mai fino in fondo, lo sapete tutti chi mi segue, chi mi conosce, la mia filosofia, perché abbiamo visto di ogni, un attaccante, un giocatore che il primo anno sembra un oggetto misterioso, l'anno dopo rinasce. Dunque, perché no? Dunque, la stessa cosa vale per David e anche per forse stato qualcun altro. Nico Gonzalez arriva da un buon mondiale fatto con l'Argentina, alla Juve non ha mai fatto quello che ha fatto con la Fiorentina, che aveva permesso di arrivare alla Juve, perché no puntare su la sua voglia di far vedere al popolo bianconero che è uno che può fare la differenza con quei colori. Dunque, sono situazioni però che da casa, dietro una tastiera, non si può giudicare. Devi avere il contatto epidermico quello col giocatore per capire se effettivamente c'è qualcosa da tirare fuori o no. Perché a me, ti faccio l'esempio, Open Da, oggetto misterioso, a Lione sono già contenti delle sue prestazioni. Cioè, è bastato che andasse a 400 km e di là a Lione inizialmente stanno vedendo un giocatore e quella Juve non si è mai visto. Perché? Perché tutto può succedere nel calcio, non è una scienza esatta, e essendo una scienza inesatta tutto può succedere, per quello che dico. E io direttore, società, Carnevali, Massara, Ottolini, Spalletti capiscono che i due giocatori citati si può tirare fuori qualcosa per parlare in parole povere, li tengo, se no si trova qualsiasi formula e li si dà via.
2: Permettimi un aggiornamento, oggi visite mediche, noi l'abbiamo ripetuto poi da un po' di giorni, poi l'abbiamo visto anche in campo subentrare a Vicario, quasi in un passaggio di consegne con brividi, perché ha rischiato di subire lui l'ultimo gol in maglia bianconera, ovvero Perin. Oggi visite mediche a Palermo per Perin, con pronto sulla scrivania della presidenza palermitana un contratto di 3 anni. Aspettando Grabara, lo conosci come portiere? È sponsorizzato, il portiere mascherato dal 2022, che continua a tenere la maschera protettiva, quelle al titanio, quelle di Chiellini, indossate anche da Chiellini, sponsorizzato un po' da Szczęsny, che lo conosce molto bene in nazionale.
6: Guarda, io sai che sono onesto sempre, quando non conosco mi informo e chiedo. Dunque tu sai che abbiamo un amico comune che tra l'altro, proprio per sapere meglio di Grabara, sarà pronto a intervenire dalla Germania, il nostro caro amico Gaetano Di Caro, agente intermediario italo-tedesco, me ne ha parlato molto bene. Lui conosce molto bene il Wolfsburg e ha detto che comunque è un portiere affidabile, e dunque mi fido delle parole di Szczęsny e mi fido di Gaetano Di Caro, che in Germania il suo mercato e il suo campionato, e mi dice che è un portiere affidabile. Io ci credo, però io non lo conosco benissimo e di conseguenza non posso dare un giudizio esaustivo.
2: Senti Malù, vorrei trattare con te l'argomento del campionato. Ieri sera si è chiusa la prima giornata, le ho viste praticamente tutte, alcune in highlights, alcune almeno un tempo, altre quelle delle big, no? per capire di annusare la differenza che c'è tra un vaso e un altro comunicante tra le migliori squadre. Mi sono permesso di citare Inter, Roma e Napoli come le squadre più attrezzate. Ieri sera, dopo aver visto una bella partita con discutibili decisioni arbitrali che capitano per l'Inter, il giocatore che si sposta sulla traiettoria, che capitano per il Napoli, la spinta e la ginocchiata alla coscia del difensore del Genoa da parte di De Bruyne. Ieri sera, nel gol del vantaggio di una straordinaria Roma, per grinta, per aggressività, ecco, togliendo che non si è fermata, no, dopo un intervento duro nei confronti di un giocatore. Però 3 gol di Malen, un poker servito alla Fiorentina, che da cui mi aspettavo molto di più, mi sembra ancora che ci sia molto da fare. Ti chiedo, non ho citato le altre, quindi la griglia in questo momento io ci ho messo queste 3 davanti. Al di là dei torti arbitrali, delle discussioni e delle spiegazioni che alcune non stanno né in cielo né in terra, non perché siamo alla prima giornata, ti chiedo se condividi o cosa aggiungi o togli dal mio ragionamento dopo 90 minuti di gioco. La prossima può essere già completamente diversa la situazione.
6: Allora, parto dal presupposto che tutte le big hanno vinto, di conseguenza partire col piede giusto fa sempre morale, però ogni vittoria va analizzata a sé.
2: E sono
6: io d'accordo. Ho notato un comune denominatore di tutte e quattro. Per alcuni tratti della partita, a parte la Roma, hanno sofferto. Dunque io dico 4, inteso Inter, Juve, Milan e Napoli. La Roma parte di corta parte. Queste 4 hanno vinto, ma in ogni partita io vado anche a vedere l'aspetto negativo, non solo la vittoria. La Juve, che i membri dell'anno scorso hanno chiuso una partita dopo che nel primo tempo il palo di Calulu ha sbagliato da Concessao, ha sbagliato da Colomani, e poteva chiudere la partita e evitarsi quell'infarto sulla traversa all'ultimo minuto. Perché non chiude la partita e permette all'avversario di tornare in campo. L'Inter, passata in vantaggio subito, si è un po' beata, tra virgolette, inconsciamente delle sue forze. Il Monza è ritornato in partita e sull'1-1 comunque qualche vagito, un po' di tosse c'è stata, poi la risolta e va bene. Milan col Torino, un primo tempo diciamo equilibrato, dove non ho visto un Milan nettamente superiore al Torino, con il colpo di Cissé e il colpo del KO di Rabiot che andava finita la partita. Invece dal 2-0 in poi il Torino è entrato in partita per la permessa di recuperarla. Torino poi sul 2-1, prima anche del gol del 2-1, ha avuto opportunità per addirittura poter tornare a pareggiare una partita che sembrava chiusa. Dunque, cosa vuol dire? Che anche lì il Milan non aveva chiuso del tutto la partita, poi l'ha vinta. Il Napoli, primo tempo, ha meritato sotto l'aspetto, forse un incontro pugilistico, il Genoa. Poi il Napoli, con quel gol che ha creato, il clamore che ha creato, è passato in vantaggio, quella chiusa con Vergara. Ma se devo vedere il primo tempo, ai punti meritava il Genoa. Questo cosa voglio dire? Che anche le big, nonostante le vittorie, hanno dimostrato alcune le proprie crepe che devono, per il lungo periodo del campionato, cercare di coprire subito, evitare i propri difetti che sono strutturali, per poter avere, diciamo, un altro tipo di campionato. Questo è un po' il messaggio. La Roma, tra tutte quelle di alta classifica, ieri in qualche modo ha letteralmente asfaltato la Fiorentina, perché non me l'aspettavo, perché l'ho detto qui, l'ho detto anche a Radio Firenze Viola, la Fiorentina io la metto come tra le possibili rivelazioni del campionato, ma essendo un cantiere aperto, essendo una squadra che ha cambiato molto, vuole un pizzico di tempo, ma non mi aspettavo questa sconfitta roboante con la Roma. Però
2: si è un po' sciolta ad un certo punto, sì, certo. Sì, certo, che tutto parte, ho rivisto adesso l'immagine della manata sul volto, non per far male, ma di solito fermano il calcio, il mondo per molto meno, e lasciare Mastantuono a terra. La Roma fa bene a continuare, parte da lì la prima azione. Io non sono d'accordo sulle decisioni arbitrali volute per questa stagione, no? Di velocizzare, quindi di omologare in modo diverso eventuali problematiche, nel senso, la ginocchiata su una coscia in area di rigore su un avversario di spalle che è in possesso palla, per me quello è fallo, no? La spalla che si allarghi o non si allarghi, sbilancia, perché a questo punto ho capito che se no a Consensao non gliene fischieranno uno, e abbiamo visto anche una bella spinta a Frosinone, e dico, non perché il giocatore a terra, Mastantuono della Fiorentina, in quel caso lì, dico che se l'arbitro e il VAR non possono delegare, cioè a quel punto se no togliamo di nuovo il VAR. Cioè è una situazione di campo, no? Ci hanno detto, una situazione di campo, hanno l'obbligo, quindi non interviene il VAR, però dico, se l'arbitro non interviene di fronte a queste cose, mi sembra che fra 5 giornate saremo a discutere, perché quella occasione sì e in questa no. Copriva la visuale del portiere, perché sì, perché no. Se un giocatore alza un po' il piede con Maines l'anno scorso, o un giocatore dell'Inter si sposta, io che tollero tutto mi sono anche un po' scocciato. Malù, tornando alla Juventus, me lo dai un giudizio schietto sulla Juventus? I primi 20 minuti, dopo il vantaggio, Bremer e i punti che sono cambiati. I punti che sono cambiati sono stati Colomwani, perché sbaglia un gol facile, Douglas Luiz, ti è piaciuto o meno, la prestazione di Vicario, il gol di Bremer sostanzialmente. Poi ti saluto.
6: Bremer, se sta bene, sappiamo che è uno dei prossimi difensori del campionato italiano, dunque è solo un discorso di star bene fisicamente. La Gasluz è stato un po' timido, mi aspettavo un po' di più, perché comunque la fiducia che ha riversato Uri Spalletti ha le potenzialità di fare molti di più, però dunque diamo un segno di incoraggiamento, perché giustamente riprendersi la Juve dopo che l'hai persa non è facile. Con lo Bahia ha sbagliato gol, ma si è impegnato, si è dato da fare, ha fatto sponda, ha fatto assist, dunque ha sbagliato il gol, però l'ho visto in palla ed l'ho visto molto concentrato, voglioso di riprendersi la Juve. Dunque assolutamente i gol si possono sbagliare o no, però non boccio la sua prestazione. Mi è piaciuto anche Silic come si impegna come è entrato nel gruppo squadra, e dunque di conseguenza l'unica cosa che posso dire è che non ci devono essere vecchie ruggini, che è quella di non chiudere le partite. Penso che ho visto Rive giocare bene anche l'anno scorso, farsi rimontare, addirittura perdere la partita per antonomasia, quella col Cagliari, dopo che aveva dominato in lungo e largo ma non aveva chiuso la partita, e dunque questo non se lo può permettere più. Quest'anno deve portare fino all'ultimo per occorrere.
2: Ti scatto queste ultime due fotografie per sentire un tuo giudizio sui nuovi che erano in campo. Sostanzialmente nuovo Douglas Luiz, abbiamo già detto. Celik, cosa ha aggiunto o ha tolto con la sua presenza dal primo minuto? Colomani, ci siamo già espressi. E poi una Juve, no, ridisegnata attorno ai nomi dell'anno scorso. Ma anche un dato: in campo due. Lo so che tu hai una idea ben precisa e lo sai benissimo che il riferimento è a tutt'altro e non alla presenza o meno di tanti o pochi italiani. Però ci sono due italiani in campo, Locatelli e Vicario, dal primo minuto. Qual è la strada che sta prendendo il mercato sostanzialmente? Oppure è un discorso ormai da superare, superato o da superare? Perché sento ancora i tifosi un po' divisi su questo aspetto.
6: Ma io penso che i tifosi del club, io lo dico sempre, della nazionale interessa poco niente, lo dico sempre, perché se tu dici facciamo la Juventus con tutti gli stranieri ma vinco scudetto e quant'altro, ti dicono a me va benissimo. Quando poi magari si perde, allora si va a trovare la scusa alla base, si fa il discorso dei pochi italiani. Ogni squadra fa il mercato in base alle proprie esigenze, italiani o meno, per cercare di arrivare a vincere. Dunque io dico sempre che se ci sono italiani bravi è giusto tenerli e farli crescere, dargli l'opportunità. Però mi fai rispondere a una domanda. Miretti è un giocatore del 2003, italiano, per me un buon giocatore, però è più di là che di qua, se non sbaglio, dico.
2: Sì, vicinissimo al Besiktas, tra l'altro.
6: E dunque, rispondimi tu allora, perché se io c'ho un italiano, giovane, perché comunque parliamo di un ragazzo del 2003, me lo privo quasi a cuor leggero. Dunque, questo discorso è un discorso che ultimamente in Italia solo, perché all'estero sono superati questi discorsi più inglesi, più olandesi. Giocatori forti di qualsiasi nazionalità sono ben accetti. Se sono italiano ancora meglio, perché è giusto che siamo in Italia e deve avere, deve essere questo spirito. Ma anche te, Antonio, fondamentalmente ti interessa essere un giocatore forte, perché
2: se sì, effettivamente
6: sì. Al posto di prendere Borrelli, ti faccio questo nome, giocatore e un panzer vecchio stampo italiano del Cagliari, se ti dicono prendi Borrelli o prendi Sorlot, mi devi rispondere tu, perché poi dopo è bello fare sempre questo discorso italiano, no, però poi dopo bisogna andare sulla qualità, su quello che effettivamente ti serve a te per farti fare salto di qualità nel tuo club. Quando si fanno le rose non è che si fa con la matita, perché non te lo impone la Lega, non te lo impone la federazione di avere un tot di italiani, deve essere un sentimento patriottico, se c'è l'opportunità perché no, ma fondamentalmente interessa poco o a nessuno nel club.
2: Malù, in due minuti proponiamo quello che sarà un po' la novità dalla prossima settimana. Il giorno di Malù Pasincato sarà il giovedì. La trasmissione Cose di Calcio, salvo impegni Europa League o altri del direttore o di Malù per questioni lavorative, passerà tra le 13 e le 15, un'ora da solo in compagnia di ospiti come Malù Pasincato, un'ora con Paolo Rossi. Faremo le domande, gireremo delle domande, le vostre domande, quelle che ne stanno arrivando, ma ascoltando la competenza di Malù magari ne saltiamo tantissime. Vorremmo, stabilendo un tempo, no, per essere anche più asciutti Noi, nel leggere il messaggio sinteticamente che arriverà al 340-54-25-324, il giovedì, dopo un intro sul tema principale, dopo aver parlato un po' di Champions League, Europa League, quando sarà il caso, Malou Pasincato sarà il nostro direttore che ci risolverà i casi più difficili. Facciamo un esempio, ma in una squadra, quindi Malou, veramente io porterò la clessidra, lo sto cercando, farò mettere una clessidra, ma non per te, un po' per me, un po' per te e un po' per dare spazio a tante domande. In una squadra, cosa ne pensa di Spalletti, Malou, su Colomani, cioè no, scusa, è un po' messo insieme, Marco da Benevento, che prende Colomani come prima punta, ma secondo voi ha senso? Cioè, una squadra che prende e mette Colomani prima punta. 15 secondi, una domanda e poi ancora una.
6: Io dico che Colomani è un anno che si parla di lui che lo ha tornato alla Juve, le sue qualità si conoscono perché ha già giocato, sembra che si parla di un giocatore che nessuno ha mai visto. Le sue qualità si conoscono bene, sono chiare a tutti e poi sa l'allenatore trovare la collocazione giusta. Lui è un attaccante polivalente, può giocare in prima punta, può giocare sull'esterno, mi piace di più sull'esterno perché c'è il passo e poi entrare in aria, però se la Juventus è andata nell'ultima Champions 2 anni fa, lo deve a lui, per il gol che ha fatto da quando è arrivato a gennaio. Li ha fatti facendo azioni come esterno, li ha fatti anche come un attaccante che gli fa la prima punta. Perché un giocatore.
2: Perfetto, questa è la domanda di Marco da Benevento. Malou, ti fermo. Toni da Zurigo, sintetico, sono molto arrabbiato con il mister per le dichiarazioni su Colo. Tu, direttore, interverresti sull'allenatore per dire esagerato?
6: Io dico che gli allenatori in Italia, ci tengo a dire tutti, non solo Spalletti, questo sì. Si lasciano andare un po' a dichiarazioni che in qualche modo vanno anche quasi a minare che viene coinvolta la società. Io sono che l'allenatore deve farmi un'analisi tecnica della partita a rendere al meglio i giocatori che la società gli dà a disposizione e non a volte debordare su situazioni che a volte vengono mal interpretate. Infatti la gente si è schierata metà pro Spalletti e metà contro. Bisogna evitare queste cose.
2: Valerio da Pisa, l'ultima battuta. Direttore, Malou, quanto poteva far bene un Dybala come quello di ieri sera alla nostra Juve?
6: Poteva far bene perché Dybala è il primo anno che fa la preparazione, è il primo anno che gioca a calcio sapendo che ha un anno di contratto, dunque si vive dalla giornata, no? Anno per anno. Dunque ti vengono delle emozioni particolari, sai che tra virgolette stai andando a fine carriera e ti vuoi godere al meglio il top level.
2: Dalla prossima settimana lo spazio dedicato alle risposte del direttore speciale, più che sportivo, sempre di esse rimane, Malou Pasincato. Domande dirette, schiette, oneste, altrettanto troverete nelle sue risposte tutti i giovedì alle 13, dopo il break delle 13, anche perché inizieremo proprio a quell'ora, tra le 13 e le 15, l'orario normalmente di cose di calcio che quando sarà XL proseguirà fino alle 16 con Paolo Rossi, un'ora con lui in chiusura. Direttore, grazie, buona giornata, grazie per tutte le risposte,
6: Antonio,
2: i consigli
6: te,
2: e le risposte tecniche ovviamente. Grazie al direttore Malou Pasincato. 13.03, voi avete già buttato la pasta, avete apparecchiato, state ascoltando anche il TG, non dimenticate, cioè non spegnete assolutamente Radio Bianconera. Tra poco anche lo spazio del martedì, che poi traslocherà anche per le novità di palinsesto, ma poco per volta ve le racconteremo tutte. Dalla prossima settimana si ricomincia, torna anche il nostro Camille, che non è il secondo portiere, non è Camille Grabara, ma è Camille De Michelis, che tornerà alla base, ma l'avete visto, è letto ancora. Non molla mai la presa, anche in vacanza. Su tutto Juve, ricordatevi, tutto Juve, Bianconera News, su tutto mercato web, tra poco ricominciamo da lì, ma apriremo anche la rubrica rivolta ai giovani, alla Next Gen, e ci faremo aggiornare ogni settimana da Fabio Zaccaria, con una piccola novità che lanceremo con lui tra pochissimo qui su Radio Bianconera.
7: cose di calcio.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere e miglior giocatore del mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1 dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi ai rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio, che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata, e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno, e il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive due stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
5: Eroi in bianconero. Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
9: Eros da Cesena. Dunque, prima cosa, sono d'accordissimo con te sulla faccenda Nico Gonzalez, non ci serve e non lo vogliamo. Seconda cosa, ti chiedo questo: io non sono un catastrofista, anzi sono un ottimista per quello che riguarda la squadra, perché se con un paio di innesti, secondo me, possiamo rendere molto molto molto meglio rispetto a quello che qualcuno, che i catastrofisti pensano. Però quello che, avrei una domanda da farti che non capisco. Allora, pronti via, sul mercato ci serve un portiere, un centrocampista e una punta con determinate caratteristiche.
10: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara, contento che se n'è andato alla cadrega cartonata. Comunque, tu parlavi della Roma, ma certamente se loro possono sgomitare anche sull'azione dei gol, avrebbero vinto lo stesso contro la seconda squadra inutile del campionato italiano, che è la Viola, insieme ai Bovini. Sono le squadre inutili che solo contro di noi fanno partite importanti, ma va bene, è anche un po' colpa nostra. Per quanto riguarda, come dicevi, la Roma, con Malagò al governo del calcio italiano, presumo che possano vincere lo scudetto.
11: La Roma, penso che mai come quest'anno la qualificazione del Champions l'anno scorso. La qualificazione del Champions è stata esatta, cioè la mancata qualificazione del Champions. Basta guardare la nuova, l'entusiasmo, gli acquisti che ha fatto, il uomo stesso. E noi invece l'antrenatorio ci ha penalizzato, dai. Cioè, Spalletti è il primo responsabile, secondo me, di quello che è successo l'anno scorso, a fine stagione, più o meno. E l'uscita che ha fatto l'altro giorno, per quanto poi contestualizzata, mettere via.
7: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Mamma mia, le scintille, Federico Rossi, le scintille ci saranno in questi ultimi giorni di calciomercato, che si chiuderà martedì 1 settembre alle 20, quindi fino alle 20, caro Fede, dovremmo stare sempre pronti, attenti, con le orecchie e gli occhi aperti in modo tale da capire le mosse della Juventus. Però diciamo così, al di là delle uscite che auspichiamo arrivino quantomeno il più possibile, le più possibili, anche se ci sono difficoltà, i punti sono sempre gli stessi. Da una parte il centrocampista, che sì, e quindi dipende dall'approdo ormai certo di Miretti al Besiktas, libererebbe, aprirebbe sostanzialmente le porte della continassa al centrocampista ivoriano, che per me sarebbe un ottimo acquisto, lo ribadisco. E poi il discorso centravanti. A proposito di centravanti, io ho fatto il podcast che tra poco, adesso Federico sta sistemando tutto il discorso audio eccetera, proprio su questo aspetto. Ora non bisogna sbagliare, e un piccolo appello a Massara, che conosco peraltro perché quando era a Roma l'ho conosciuto. Caro Ricky, ascolta Spalletti questa volta, dico questa volta, perché io non sono certo ad oggi e dopo quello che, dopo le dichiarazioni di Spalletti, io non sono certo che per esempio l'acquisto di Colomani l'abbia voluto l'allenatore, ma aggiungo, sappiamo benissimo che da tempo lo stesso Massara, insomma, ha bloccato, ha contattato a un accordo verbale, non lo so, con Zirkzee, e sarebbe un altro errore, ragazzi, io ve lo dico oggi, sarebbe un altro errore, perché Zirkzee, con modalità diverse, con caratteristiche differenti, però non è un bomber come invece di cui necessita la Juventus, e quindi c'è questa doppia opzione, che potrebbe essere tra l'altro un doppio scambio. Sorloth tramite, e io vi dico la verità, auspico questo, tramite auspico l'altra ipotesi, vi spiego quale. Sorloth, Atletico Madrid, con il passaggio invece a Madrid, o meglio il ritorno se vogliamo, e la permanenza, quella che vuole lui, di Nico Gonzalez. Ok, quindi non uno scambio, due operazioni diverse, comunque uno scambio di giocatori, seppur magari con operazioni diverse. Oppure, attenzione, forse dal punto di vista della Juventus sarebbe meglio quest'altra, Mateta alla Juventus e David, attenzione, David invece andrebbe al Crystal Palace, che ha vinto ovviamente la conference, con un protagonista proprio il francese, e aggiungo Mateta, che è stato convocato a partecipare ai mondiali. È chiaro che non era titolare perché ha davanti dei giocatori molto molto forti, perché lo vedo più idoneo, mi fa pensare un po' più al Malen di turno Mateta, oltre al fatto che nel caso in cui avvenisse lo scambio di cui sopra, la Juventus si libererebbe in un solo colpo, risolverebbe due problemi, o meglio centravanti in e il centravanti che è escluso, cioè David, out. Sarebbe secondo me un'operazione quasi perfetta, o perfetta se vogliamo dirla tutta. Quindi aspettiamo questi ultimi giorni o le prossime ore, staremo a vedere. Nel frattempo sta per essere ufficializzato il secondo portiere, che è il polacco Grabara. A proposito di Grabara, tra poco vi farò ascoltare cosa ha detto Zbigniew Boniek, ex calciatore della Juventus e uno dei vicepresidenti della UEFA. Un altro è dei vicepresidenti, lo sapete, Gravina, anzi Gravina in realtà è vicepresidente vicario, quindi se dovesse mancare Seferin, avere febbre, cioè il primo sostituto sarebbe proprio l'ex presidente della Federcalcio, Boniek, che oggi ha parlato durante la trasmissione di Marco Piccari, Maracanà TMV Radio, e sull'arrivo di questo ragazzo che ha 26 anni, se non sbaglio, credo che si stia sottoponendo adesso alle visite mediche, Grabara ha detto queste parole qui, Boni, che ascoltate, che è molto interessante quello che ha detto. Vai Fede. Ce l'abbiamo? Ah no. Ah, ok, no, pensavo che tranquillo, non ti preoccupare, no problem, tra poco lo ascolteremo. Giustamente dice tre cose insieme, posso farle quattro? No, Federico, non ci eravamo intesi. Allora, Paganini conferma quello che io vi sto dicendo, Paolo Paganini, che secondo me è uno dei più seri, sicuramente sul mercato per quanto riguarda la Rai, ma in generale come giornalista. Ha detto Carnevale e Massara su due tavoli per il bomber di Spalletti. Ecco, ha fatto molto bene Paganini a utilizzare questo termine che io stesso ho utilizzato, perché alla fine del pezzo del podcast ho scritto se la cosa importante, alla fine ho chiuso il pezzo citando le due, la doppia opzione, no, Mateta oppure Sorloth, alla fine ho detto, ho scritto, l'importante è che questa volta non si sbagli l'obiettivo, cioè centravanti. Alla fine ho scritto segni particolari, bomba.

0: secondo me sarebbe un sostanziale doppione di Colomani rispetto al fatto di non essere un bomber. Hanno caratteristiche diverse, uno si muove un po' di più, più veloce eccetera, però entrambi non sono calciatori attaccanti da 15-20 gol alla stagione, cosa che serve alla Juventus, ok? Questo è molto molto importante. Vi dicevo del portiere, siamo pronti, vero Fede, con Boniek. Boniek, ora magari non so se l'abbia fatto per spirito nazionalistico, no? Perché è polacco anche lui, lo sapete Boniek, anche se ormai è italianizzato, no? Perché da tantissimi anni ha giocato nella Juventus, nella Roma, poi è stato un po' cattivello spesso con la Juventus. Però su questo calciatore, durante Maracanã, in onda su TMV Radio, queste le parole di ZB Boniek.
1: Giudizio su Grabara, il portiere polacco, poi non so se la pronuncia è esatta o meno.
2: Kamil Grabara.
1: Sì, un che sembra in insomma possibilità di, della forte. Juventus, perché che ne pensi?
2: Forte, molto forte. Molto forte, bravo, forte, elastico, molta esperienza, giocava in Danimarca, giocava in Germania, così, ma uno che parla bene, uno che ha qualità, poi uno che ha mani lunghe, se lo vedi in porta, se veramente va alla Juventus, adesso mi sembra che sia fatta anche male il portiere della Juventus, questo titolare, no? Ho avuto qualche infortunio.
3: No, sono stati crampi, solo crampi.
2: Portiere,
1: il polacco è a Torino, il polacco è a Torino, ci scrivono adesso. Portiere polacco è a Torino,
2: l'hanno preso. È polacco a Torino, se lo prendono, non lo so, secondo me lui, per me, oltre Saez è più forte di Cario, secondo il mio punto di vista. Poi alla fine se quello fa primo, lui lo sta là dietro a aspettare.
1: Cioè, per
2: la
1: te
2: sua.
1: Dice più forte di Vicario?
2: Secondo me sì, la seconda non è più scarso. Un portiere vero, Grabara è un portiere vero, però Juventus avere due buonissimi portieri non è che li fa male, anche noi.
0: Allora, avete sentito cosa ha detto Boniek? Ripeto, magari uno spirito patriottistico, non lo so, però si è allargato molto, ha detto per me è più forte di Vicario, anzi diventa uno dei più portieri più forti in Italia nel campionato italiano se lo prendono, ma la Juventus l'ha quasi preso, a Torino ultimerà le visite mediche e poi come al solito ci sarà la firma del contratto e quindi contestualmente l'annuncio ufficiale. Mi viene da dire che a questo punto, siccome ora Boniek sarà anche antipatico, ma è stato un grande calciatore, il cosiddetto bello di notte, ricorderete, no? L'avvocato Agnelli lo chiamava così perché andava molto bene nelle coppe, un po' meno, diciamo così, in campionato. Però è uno che di calcio ovviamente se ne intende, ci mancherebbe. Mi viene da pensare, ha ragione Boniek? Spero di sì. Significa che la Juventus ha di nuovo due portieri forti. Non ha i mostri sacri del passato, ma due estremi difensori certamente, certamente affidabili. Già l'avete letto, no? Sicuramente, però devo dire, ecco perché sono contento per lui e merita di chiudere la carriera da titolare. Le parole di Perin, sintetizzo solo questo, lui dice che resterà per sempre dentro di me la Juventus, dicevo non so cosa abbia portato io nella storia della Juventus, ma la Juventus ha portato tanto nella mia storia da calciatore. E poi un appello, un saluto ai tifosi, mi fa molto piacere perché mi ricorda le parole che disse tempo fa, la Juventus è qualcosa di eccezionale, non solo quando disse veramente, ora non mi rimandate il messaggio, se era vero quello che ha detto anni fa doveva rimanere, no, perché qualche anno fa disse, quando tornò alla Juventus, meglio essere secondo della Juventus che primo di qualche altro club, perché la Juventus è una palestra di vita, ok, oltre che professionale, di vita, e questo è molto importante. E poi è stato, devo dire la verità, un ragazzo che non ha mai creato problemi, ha fatto quasi sempre il secondo, che poi era un secondo, io lo chiamo sempre uno bis, no? Che non è l'articolo della giustizia, perché poteva giocare titolare spesso durante una certa fase della stagione, delle stagioni juventine, e quindi sono contento che vada al Palermo, un grosso in bocca al lupo, spero che torni in Serie A perché lo merita e quindi che concluda la sua carriera da titolare come del resto lui voleva, quindi perché tanto tra qualche anno credo che lascerà il calcio, presumo almeno che avvenga questo. Quindi il discorso del centravanti è fondamentale, che sì, stiamo aspettando che firmi anche Perin al Besiktas, spero si apra, vi dico la verità, oggi è martedì, no? Spero che entro venerdì la Juventus prenda sia il centrocampista

0: che l'attaccante. Se prendesse Mateta, sarei contento. Ora non stiamo parlando, ragazzi, non stiamo parlando di un bomber alla Trezeguet, di quelli che segnano 30 con la stagione, alla Higuain, però secondo me, ecco, vedete il messaggio di Fabio, no? Quintiliano, però il punto è che neanche Sorloth e Mateta sono bomber, sono gente di stazza. Cosa vuole davvero Spalletti? Se il punto è avere un centro boa che difenda palle simili e smisti palloni, dice il nostro ragazzo, il nostro amico, per me è più adatto Zirkzee. Io invece non credo, Fabio, perché ora ripeto, non sono dei bomber alla Higuain che segnano tanti gol, no? Però sicuramente sono più bomber di Koromani e dello stesso Zirkzee. Su questo non c'è dubbio. E credo che Mateta forse un po' più rispetto a Sorloth. Guardate che anche Malen, che era un po' escluso, no, da dove stava, veniva impiegato esterno. Invece mi hanno detto che l'ha contattato ovviamente Massara quando era direttore sportivo della Roma. Ci ha fatto parlare anche lo stesso Gasperini, e Gasperini gli ha detto: guarda, vieni, lo ha convinto, cioè era già convinto, però definitivamente quando gli ha detto ti faccio giocare da centravanti. E Mateta, e Malen alla fine, avete visto anche quello che ha fatto ieri, attenzione, i gol della passata stagione, ieri sera la Fiorentina, per carità, non c'è stata partita, ma tutti gol oggettivamente evitabili con quella difesa, forse anche io e Federico Rossi avremmo segnato. Quindi vi chiedo, quale, siccome mi pare di capire che ormai la questione attaccanti sia ridotta a tre opzioni: o Zirkzee, oppure questo doppio scambio, questa possibilità di scambio David Mateta, oppure Sorloth e Nico Gonzalez. Qual è la cosa che vi attrae di più, che fareste voi se dipendesse dalla Juventus? Io ve lo dico, perché mi metto anche nei panni della dirigenza bianconera, che ovviamente ha necessità di cedere dei calciatori, e i due più difficili da piazzare sono proprio David e Koop Meiners. Prendendo Mateta, che comunque non stiamo parlando di un fuoriclasse, ma di uno secondo me che se lo metti nelle condizioni segna, allo stesso tempo tu cederesti anche David. Questo è il punto del discorso, anche perché mi pare di capire che l'Atletico Madrid vorrebbe darti pochi soldi per Nico Gonzalez, quindi ti darebbe meno soldi di quelli che tu magari chiedi, e la Juventus spero non ceda sotto questo aspetto. Sorloth però, per Sorloth vuole tanti soldini, quindi secondo me Mateta, io la vedo così. Poi magari io, ragazzi, sbaglierò, prenderemo Sorloth e farà 50 gol, non lo so, però comunque sia io personalmente non prenderei Zirkzee, ve lo dico. Poi il nostro amico Fabio giustamente dice: vuole un altro smistatore. Io non credo, io credo che voglia uno sì che faccia salire la squadra, ma che sia anche in area e che faccia gol. La Juventus ha bisogno di gol. Nelle ultime 6 stagioni, pensate, delle squadre big italiane, la Juventus ha il terzo, mi pare, attacco in generale, quindi da qualche anno che ha questo problema a realizzare reti, ma nell'ultima stagione è stata una cosa talmente palese che la sfida contro il Frosinone tutti quanti abbiamo detto siamo alle solite, cioè 4 grandi occasioni da gol, 19 tiri di cui 7-8 mi pare in porta, tu devi fare almeno 2 gol, ma soprattutto chiudere nel primo tempo. E quindi abbiamo rivisto quelli che io ho chiamato fantasmi atavici. Atavici mi riferisco alla passata stagione. Quindi serve un attaccante diverso, perché tanto hai Colomani che in modo differente da Zirkzee, però si muove, ti può smistare anche lui, ti può fare spazio, ti può creare spazio, ma serve uno lì. Perché mi ricordo la cronaca di Santarelli domenica, più di una volta ha detto: cross di, faccio un esempio, di Conceição, nessuno in area, cross di, nessuno in area. Io questo credo che non debba accadere più. Questo è il punto del discorso. Però ditemi un po' la vostra, chi preferireste nel caso in cui toccasse a voi scegliere questo doppio scambio, oppure magari qualcuno di voi dice: no, io voglio Zirkzee perché lo ritengo funzionale al gioco di Spalletti. Io l'unica cosa che chiedo, che vorrei, caro Ricky Massara, ascolta Spalletti questa volta, perché a me sta venendo il dubbio che l'hanno inseguito per tanto tempo, o meglio, lo scorso anno non c'era Spalletti, voleva la conferma Tudor, no, di Colomani, quest'anno per tanto tempo, mi sta venendo il dubbio, non so fino a che punto Spalletti abbia chiesto questo calciatore, che non è scarso, che non è mediocre, che è un forte calciatore, ma la Juventus, insisto, necessita di un attaccante, di un centravanti che segni dai 15 ai 20 gol. Poi ci può stare anche Colomani, ci mancherebbe altro, anche perché adesso per esempio con l'assenza di Yıldız ci sono diverse ipotesi, no? Perché Alebegovic lo lanciamo? È troppo presto. Ieri ho visto per esempio la Roma, ma Gasperini non si fa problemi, ha lanciato un giovanissimo che viene dalla primavera giallorossa, lancia i giovani tranquillamente. Cerchiamo di superare anche questo step Juventus, ma in generale dico l'Italia, in Italia, no? Ma ora a noi ci interessa la Juventus, superiamolo. Se credi che Alebegovic sia all'altezza, facciamolo giocare, ma ci sono tante possibilità. Per esempio Colomani, in un ipotetico, diciamo così, rimodulazione della Juventus, può giocare in due o tre ruoli, e questo è molto importante. Quindi ditemi però la vostra, cosa ne pensate di questo doppio scambio, dai, chi prendereste voi, perché tanto ormai siamo lì, che sì, dovrebbe arrivare, spero che arrivi al più presto possibile, così come il centravanti va preso senza se, senza ma. Se arrivano questi due pezzi, qualcuno mi dirà, Leonardo sicuramente adesso manderà un messaggio, però anche il terzino sinistro, sì, hai ragione, bisogna magari piazzare Cabal, ma non credo sia difficile farlo, però intanto quelli più importanti sono loro, il centrocampista e il centravanti. Fede, mandiamo qualche amico, dai, vediamo cosa ne pensa qualche amico.
1: Ciao zio Quinti, sono Simone da Pisa.
0: Ciao.
1: Senti una cosa, ma quando Spalletti va in conferenza stampa a chiedere un centravanti, oppure a commenti anche vostri o dei giornalisti, insomma, che stanno commentando le partite, dicono non ha fatto giocare quel giocatore per dare un segnale, non l'ha fatto entrare per dare un segnale, ma che c'ha bisogno di dare segnali se hanno l'ufficio accanto? Sta sempre a dire che hanno l'ufficio accanto e c'è bisogno che diano segnali per dire che i giocatori vogliono? C'è bisogno che lo vadano in conferenza stampa che ha bisogno di un centravanti? Non può bussare all'ufficio accanto e dirgli avrei bisogno di un centravanti e parlarsi. Hanno bisogno di parlarsi così? Boh.
0: Allora, grazie di questo messaggio. Mi dai l'occasione per ricordare il podcast che ho fatto ieri, quando ho detto che la Juventus deve, lo dico due volte, tornare a lavare i panni sporchi in famiglia, ammesso che in questo caso io ho estremizzato il concetto che si parli di panni sporchi, perché giustamente le prime dichiarazioni di Spalletti su Colomani hanno fatto un po' scalpore. Poi ripeto, quando c'è di mezzo la Juventus, c'è qualche problema o dissidio eccetera, viene amplificato tutto. Quindi hai ragione, sono d'accordo con te, ma io credo, caro amico, che gliel'abbia già detto Spalletti. In realtà l'aveva detto Giacomo lì, ma lasciamo perdere, qui stiamo con un'altra dirigenza, e credo che l'abbia detto anche a Carnevali / Massara. Solo che Massara, ripeto, sembra che abbia non bloccato, ma insomma abbia puntato zigzag, e presumo che adesso Spalletti, aggiungendo quelle parole sì, abbiamo bisogno di un calciatore con caratteristiche diverse, gli abbia voluto di nuovo ribadire quale tipo di calciatore voglia. Io credo questo, però hai ragione, davanti ai microfoni, taccuini, telecamere è meglio evitare di dire alcune cose, proprio per cercare di non dare adito e di non dare assist soprattutto alla stampa, chiamiamola nemica tra virgolette, no, comunque quella che sta aspettando proprio che la Juventus abbia qualche problema. Buonasera Quintiliano, grande, però siamo alle solite, tutti innamorati di Colo, prima e poi dopo una sola giornata di... Io non sono mai stato innamorato di Colo, di campionato, è un bidone, un nuovo David, calma, forse non si sapeva che non era una prima punta, bravo, questo è il discorso, col gol facile affianchiamogli una prima punta e vedrete Alfio da Sapri. Allora Alfio, interessante anche questo tuo messaggio, già sono due, ma io non ho dubbi sulle vostre, diciamo così, sulla vostra preparazione. Il punto è questo, già si sapeva, intanto credo che tu ti riferisca ad alcuni tifosi, alcuni radioascoltatori, qualche radioascoltatore, magari anche sui social della, diciamo, con profili bianconeri. Bidone, io mai, cioè innamorato mai di Colomani, l'ho detto quando la Juventus doveva ancora chiudere, secondo me, lo ribadisco magari per essere chiaro, 100 milioni di investimento per un calciatore come Colomani, secondo me sono troppi, perché sono 100 milioni se fate la somma tra i soldi che la Juventus tirerà fuori per il cartellino, più quelli che tirerà fuori per il quinquennale, il contratto tra l'altro oltre 5 milioni l'anno, eh. Quindi per me sono troppi, io non l'avrei preso, però è un'idea mia. Io spero che adesso invece Colomani mi faccia una pernacchia tra virgolette segnando 20 gol, ok? Perché io poi noi abbiamo la Juventus, lo diceva prima Alessandro, non è che siccome non ci piace un allenatore poi speriamo che la Juventus vada male, oppure non ci, non è che magari non ci piace un giocatore e speriamo che vada male in modo avevo ragione io, no. Però io non sono mai stato innamorato di Colomani, così come non sto dicendo che è un bidone. Ci serve sempre equilibrio, ok? Non è un David facesse tutto quel movimento che fa Colomani, magari. David è che non fa nemmeno il centravanti, purtroppo si ha dimostrato. Io non so nemmeno, non credo proprio sia il caso di dargli un'altra occasione, tant'è che la Juventus lo sta mettendo sul mercato e spera di cederlo. Però il problema è sempre legato, come vi dicevo, all'ingaggio. Siamo giunti al primo break, tra poco Antonio Barilla de prima firma della Stampa, e poi alle 25:20:10 avremo Davide Pratelli per capire anche il suo umore, no? Attore, comico e soprattutto tifoso della Juventus. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ci sono luoghi che attraversi e poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo. Oggi, guardandomi indietro, mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni, perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nella persona incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui ti trovi e trovi dentro di te la forza di ricominciare. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti, che appartenere a qualcosa significa a volte mettere da parte se stessi, che la lealtà non ha bisogno di essere raccontata, perché vive nelle scelte che fai quando nessuno ti guarda. Con questa maglia ho conosciuto alcune delle emozioni più belle della mia carriera, ma anche momenti difficili, ed oggi sono grato anche a quelli, perché sono stati proprio quei momenti a costringermi a conoscermi davvero. Ho incontrato campioni immensi, ma soprattutto uomini, mamma mia, mi vengono i brividi ragazzi, persone con cui ho condiviso molto più di uno spogliatoio, passioni, giorni, risate, sconfitte, vittorie, paure, sogni. A tutte le persone che lavorano ogni giorno alla Juve, spesso lontano dagli occhi di tutti, grazie. Ci sono gesti, parole, attenzioni che magari sembrano piccoli mentre li vivi e che scopri quanto fossero grandi soltanto quando arriva il momento di salutarsi. E ai tifosi voglio dire una cosa semplice: ho sempre cercato di essere degno della maglia che indossavo. Non so se ci sono sempre riuscito, ma so di averla rispettata ogni singolo giorno. Adesso arriva il momento di andare e fa uno strano effetto scriverlo, perché quando rimani tanto tempo in un posto smetti di chiederti quando finirà, diventa semplicemente una parte della tua vita. Ma forse crescere significa anche questo, avere il coraggio di lasciare andare qualcosa che ami senza per questo amarlo di meno. Non so cosa resterà di me nella storia della Juve, ma dentro di me la Juve resterà per sempre, e quello nessuno addio potrà portarmelo via. Grazie Juve, fino alla fine. Mamma mia, che brividi ragazzi, grande brivido questo ragazzi, grazie, grazie a te Mattia, grazie Mattia Perino, un applauso secco. Adesso non gliel'avevo detto a Fede, ma merita un applauso questo ragazzo per tutto quello che ha dato, da secondo portiere, da uomo spogliatoio, da uomo soprattutto, oltre che da calciatore ovviamente. E gli auguro veramente tanta tanta fortuna a Palermo, e questo è poco ma sicuro, e credo tra l'altro non avrebbe nemmeno motivo di scrivere queste cose, nel senso che per magari qualcuno dice sviolinare, è proprio così lui, questo ragazzo. Grazie veramente. Io mi ricordo lo scorso anno Spalletti disse è il mio assistente, ci scherzò molto, però insomma lui è stato ed è stato, ormai dobbiamo passare parlare al passato, è stato anche un uomo spogliatoio che sì, sto leggendo che si è sfumato, speriamo di no, solo non Matetà, Max da Roma. Sfumato che sì, non credo. Io ho letto un punto interrogativo. Sfuma che sì, secondo me, ragazzi, calma e sangue freddo. Io non credo che sfuma, solo se magari arriva qualcuno all'improvviso e gli offre, che ne so, il triplo, non lo so, però credo che abbia un accordo almeno verbale con Massara. Spero che lo rispetti. Ma poi scusate, ma da quando il Napoli è una nostra rivale? Siamo la Juve e ci preoccupiamo di un tatuaggio del Napoli. Ah, siamo veramente una tifoseria triste ultimamente, PR78, che credo si riferisca al discorso che stavate facendo con Alessandro. Tra l'altro, leggendo il messaggio di Claudio da Firenze, vi dico: se vinceremo lo scudetto, il nostro Spalletti si farà una bella zebra e tutto sarà sistemato. Io Claudio già l'ho detto, ve lo ripeto, a me è stato detto la scorsa settimana che arrivando alla Juventus Spalletti sostanzialmente ha coronato il suo sogno, e quindi credo che voglia vincere con la Juventus prima di ritirarsi, perché è chiaro che ha 67 anni e quindi fra un paio di anni, non lo so. Poi ciao Quinti, ti prego spezza questo incantesimo negativo che butta tutta questa negatività sulla nostra Juve, basta, cerchiamo di unirci e pensare solo a tifare i nostri colori, sempre solo Forza Juve. Stefania da Santa Marinella, guarda, io non capisco questa cosa negativa, da cosa derivi, da cosa dipenda. È vero, negli ultimi anni la Juventus ha vinto solo una Coppa Italia, quindi magari parte della tifoseria è un po' esausta e soprattutto magari non può vedere più alzare trofei alle altre squadre, però adesso si ricomincia un nuovo capitolo, direi l'ennesimo. Quantomeno la Juventus è una società strutturata, bisogna avere ovviamente pazienza, sempre ricordando che sta agendo questa dirigenza con un perimetro un po' limitato per i discorsi che sappiamo e facciamo quasi tutti i giorni di natura economica. Ben ritrovato ad Antonio Barilla. Ciao Antonio.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera Antonio, spezza questo incantesimo negativo, così mi è stato chiesto, perché il tifoso della Juventus, Antonio, in questi ultimi anni non si accontenta mai, mai.
3: Beh, il tifoso della Juventus non si accontenta mai, ma diciamo che negli ultimi anni
0: è vero,
3: non ha avuto nemmeno grandi soddisfazioni, ma non parlo solo sul piano dei risultati, no? Parlo un po' sulla gestione generale, hanno assistito a continue rivoluzioni, hanno assistito a continui cambi di figure sia tecniche sia dirigenziali, quindi è normale che si abbia sempre il dubbio che non c'è un progetto concreto, ma ci sia un tentativo di ritrovarsi. E la fiducia aiuta la doppia, perché io credo che questa dirigenza, questo nuovo assetto che è stato trovato, potrà lavorare per una ricostruzione fattiva, concreta e positiva. Ha bisogno necessariamente di tempo per sistemare tanti retaggi che ha ereditato, però detto questo bisogna dire anche che l'equilibrio non guasta mai, e allora ben venga la vittoria di Frosinone, però guai ignorare i segnali che comunque da Frosinone sono emersi, cioè questa è una squadra che ha bisogno di essere completata e soprattutto è una squadra che ha bisogno di, a mio giudizio, di fiducia. Ma se l'allenatore ha da ridire su un giocatore inseguito per 2 anni alla prima giornata, credo che si parta male, quindi si dia un esempio anche da dentro per avere più fiducia e sistemare le giuste caselle, affrontando anche la sfortuna che si è palesata con l'infortunio di Ildiz.
0: Esattamente, tra l'altro io giustamente ho toccato il discorso, le parole di Spalletti su Colomani, io ho fatto ieri un pezzo per il sito, magari sono un po' antico, però ho detto la Juventus dovrebbe tornare a lavare i panni sporchi, ammesso che di panni sporchi si tratti in quel caso, però alcune situazioni devono restare nello spogliatoio, nelle stanze segrete, cioè non devono uscire fuori, secondo me. E quindi dico che Spalletti, malgrado sia molto esperto, navigato, poteva evitare di dire, secondo me, poi magari sbaglio, di alcune cose davanti alle telecamere.
3: Io credo che in assoluto ci sia un equivoco, perché già io, un allenatore che abbia a ridire dei suoi giocatori pubblicamente, non sempre lo apprezzo, però esatto, quello è un mio modo di vedere, ognuno ha le sue comunicazioni.
0: Certo.
3: Ma in questo caso specifico parliamo di un giocatore che la Juventus ha voluto e ha cercato, e se dopo una sola giornata si sente dire questa parola vuol dire che evidentemente non soddisfa pienamente chi poi deve coordinare questa squadra, quindi c'è un problema di incompletezza sicuramente, e allora anche il giocatore forse non si sente, come dire, giustamente accolto, ma magari sono impressioni, può darsi che sia uno sprone, speriamo che sia uno sprone, rimane un dubbio.
0: Sì, questo è vero. Hai detto giustamente, la Juventus deve essere completata, ora si fa il nome di Kessié da una parte per quanto riguarda il centrocampo, e poi questo famoso centravanti con caratteristiche diverse, sembra che ormai sia a tre più o meno la corsa, chiamiamola così, Zirkzee da una parte e poi magari Mateta, ipotetico scambio con David, e Sorloth, ipotetico scambio o comunque operazioni staccate, ma con passaggio di Nico Gonzalez, anzi con ritorno di Nico all'Atletico Madrid. Qual è secondo te la cosa più plausibile di queste tre, ammesso che secondo te siano queste le tre opzioni?
3: No, secondo me non c'è una più plausibile, perché credo che loro adesso vanno anche a cercare di capire dove è più facile chiudere, perché a parità di caratteristiche e di identikit tracciati, poi è chiaro che, come giustamente dicevi tu, hai citato degli incastri, hai citato degli scambi, hai citato delle pedine che muovendosi favoriscono le operazioni. Quando manca così poco al mercato e tu non puoi sperperare da un punto di vista economico, è normale che si vada a guardare. D'altronde, all'interno di una gerarchia chiara con tre giocatori di primo livello, per quanto riguarda che sì, io credo invece che sia sempre più vicino, anche perché la possibile cessione di Miretti, oltre a garantire una plusvalenza preziosa per la Juventus, permette di aprire una casella e di finanziare quella parte che era ritenuta eccessiva per la vicenda di Liga.
0: Sì, è vero. Poi volevo trattare con te il discorso portieri. Non è proprio usuale che in un solo colpo si cambino entrambi gli estremi difensori, no? Vicario, primo portiere, e poi questo ragazzo Grabara, che tra l'altro ti dico, caro Antonio, che qualche un'oretta fa durante TMV Radio, che è una delle radio sorelle del gruppo, come tu sai, Boniek ha detto è più forte di Vicario, e lo vedrete. Quindi
3: lo vedremo. Quando c'è concorrenza tra i portieri è sempre buona. Enzo arriva da una figura di secondo portiere che sicuramente era all'altezza. Io credo che sui portieri ci vogliono gerarchie chiare, nitide, però la Juventus non puoi avere un secondo come dire di corredo, perché la Juventus deve fare tante competizioni, e la Juventus deve avere sempre giocatori di livello in tutti i ruoli. E detto questo, la gestione ultima della vicenda dei portieri credo che è stata la peggiore espressione, con una complicità ovviamente non di questa dirigenza, perché se io penso, vedo Szczęsny dov'è, che fa, questa festeggia, qualcuno mi deve spiegare qual era l'urgenza
0: di cederlo,
3: di intervenire in quel modo, cedendo un giocatore, praticamente consegnandogli il cartellino nel pieno dell'integrità, per poi andare a prendere un giocatore che dopo un anno mandi via. Anche perché io penso che De Gregorio ha sbagliato, ma ribadisco, non è l'unico colpevole della crisi. Alla fine è diventato una sorta di capo espiatorio. Invece io penso che la gestione dei Juventus è stata completamente sbagliata lo scorso anno, e il portiere, io che ti dico che non c'era motivo di andare a fare quell'acquisto, voglio spezzare una lancia, perché non era l'unico colpevole. Troppo facile dare tutte le colpe a De Gregorio.
0: Sì, anche se ha fatto qualche errore palese, però pure la Juventus non ha
3: realizzato palesi, sì. Sicuramente, però la Juventus complessiva dello scorso anno aveva tanti e tali problemi che sicuramente non sono di peso di Gregorio. Se tu non riesci nelle ultime giornate a battere Verona e Fiorentina, mandando in fumo milioni preziosi per le casse, oltre al prestigio internazionale, sicuramente non è l'errore del portiere in quel caso. Sì, è evidentemente un gioco latitante, evidentemente una manovra vagonosa, evidentemente un centrocampo non funzionale, evidentemente un attacco sterile.
0: Esattamente.
3: Quindi, non possiamo pigliarci con una sola figura. Sì, ripeto, sì, detto da uno che tutto cambiava due anni fa tra il portiere, ma perché non era urgente a mio giudizio? Non c'era questa priorità assoluta, non esisteva. Cioè la Juventus aveva tante priorità, ma non il portiere.
0: Su questo concordiamo in tanti. Tra l'altro, giustamente facevi riferimento all'allarme suonato dopo la partita contro il Frosinone, che la criticità dello scorso anno, tanti tiri, tante occasioni da gol, una sola rete con il rischio peraltro poi di pareggiare la partita. Ecco perché forse, Antonio, no, servirebbe un bomber lì davanti, un bomber vero.
3: Sì, servirebbe un bomber sicuramente, ma quando una cosa si ripete per tanti anni bisogna fare una riflessione, che forse non è solo un problema di ruoli o di caratteristiche, ma magari è un problema di atteggiamento, di cattiveria, di determinazione, di rabbia, di quella ferocia che, come diceva Lippi, alza il campo, o come diceva Conte, ti permette di sentire come dire, l'aggressione che tu fai nei confronti dell'avversario. E forse questa è la Juve che è un po' troppo signorina.
0: Sì, sì.
3: E bisognerebbe pensare un po' meno al gioco e pensare che vincere è importante, perché i tre punti di Frosinone saranno pesanti alla distanza quando si faranno i conteggi. Però non si può ignorare quello che è successo. Cioè, non ci si può trincerare dietro, ma c'è una buona identità di gioco perché ho avuto l'80% di possesso.
0: Bisogna segnare.
3: Poi servono, esatto, esatto.
0: Bisogna segnare, questo è fuori di dubbio. Infatti, insomma, si cerca anche qualche calciatore con personalità, che lo scorso anno, sono d'accordo con te, io ti dico che alla fine, al di là di qualche errore di Gregorio, al di là dei gol divorati da qualche calciatore, al di là dei due rigori sbagliati, ricordiamolo, da David e da Locatelli, alla fine c'è stata una sorta di, non so se crollo mentale, perché come hai detto tu giustamente, contro il Verona non puoi non vincere, avevi in tasca la qualificazione in Champions League e l'hai buttata via.
3: Però io quest'alibi non glielo do. E sai perché non glielo do? Perché ho passato tutto l'anno a rimproverarli, perché quella mancanza di esperienza che hanno più volte invocato, Spalletti in prima fila, anche perché lui è arrivato a cose fatte, era stata voluta. Perché quando tu mandi via Danilo, mandi via Rabiot, mandi via Szczęsny, tu metti in conto che perdi dei giocatori d'esperienza, quindi poi non ti puoi lamentare se non ce l'hai. Detto questo, se tu vai a giocare a Madrid senza esperienza è una lacuna, ma io non credo che il Verona avesse questa maggiore esperienza rispetto alla Juve. La Fiorentina dello scorso anno non credo che avesse questa maggiore esperienza rispetto alla Juve, e quindi anche quello rischia di diventare un alibi. Detto questo, è importante che si innestino dei giocatori che trasmettano anche mentalità, secondo me che sì, è uno di questi, E quindi possono dare una mano concreta non solo sul terreno di gioco, ma anche nella gestione complessiva dello spogliatoio, nel prendere in mano la situazione in momenti difficili, nell'aiutarsi per cercare delle soluzioni quando il gioco latita. C'è un giocatore che sia riferimento. La Juve ne ha avuti tanti in passato, no?
0: Sì,
3: adesso in questo momento non c'è un leader. Tu ti alzi la testa nello spogliatoio e dici: oh cavolo, non c'è.
0: Questo è un altro deficit. A proposito di leader quantomeno tecnico sotto questo aspetto, hai citato prima giustamente il Diz. Secondo te come potrebbe essere sostituito? Perché qualcuno dice: beh, ma lanciamolo Alai Begovic, perché i giovani bisogna cominciare a lanciarli. Secondo te è già pronto questo ragazzo? A parte che ha la possibilità di fare diverse cose lì davanti Spalletti, però questo ragazzo in generale sarebbe pronto per la Juventus a tuo avviso?
3: Ma io penso che se uno è bravo è sempre pronto. Il trucco è un altro, è saperlo aspettare e perdonargli se l'esperienza, che naturalmente non può avere al massimo, gli suggerisce qualche errore inevitabile. Non bisogna metterli in croce, bisogna sostenerli, bisogna aver fiducia in lui, li ha. Io sono sempre dell'idea che nei giovani bisogna credere. Non basta. Oggi stamattina abbiamo fatto un'intervista al direttore sportivo Catanzaro, che mentre tutta Italia parla di fiducia nei giovani, l'ha applicato in un modo tale che ha lanciato tre azzurri potenziali in Serie A.
0: Sì.
3: Cissé, Liberali e Favasuli. Parliamo di tre giocatori che erano stati scartati dal grande calcio, tutti e tre rilanciati. E lui ha sintetizzato: i giovani ci sono, i giovani li vedono tutti. Il problema è avere il coraggio di crederci, avere il coraggio di aspettarli, avere la forza di sostenerli. E qui è la stessa cosa. Sicuramente lui non può avere l'esperienza di chi, ma quando ha debuttato Ildiz, quanti anni aveva, ragazzi? Stiamo parlando di un giocatore tuttora di 21 anni. Cioè, se c'ha le qualità, e io ci credo, poi la Juve attende altre soluzioni e quindi si può tranquillamente ottemperare senza sconvolgere la squadra con rivoluzioni di mercato.
0: L'ultimissima, a proposito di mercato, fronte uscito in questo caso, David e Copamer sono quelli più difficoltosi da piazzare. Ora vediamo se magari con Mateta lo scambio. Copamer, non so, sembra che non lo voglia nessuno, oppure non vedo comunque acquirenti. Si parlava tempo fa della possibilità di cedere qualche, chiamiamolo, pezzo da 90, e si facevano i nomi di Bremer da una parte, Cambiaso dall'altra, Turam eccetera. È tramontata definitivamente questa idea, no? Mi pare, Antonio.
3: È tramontata, e ovviamente devono arrivare delle offerte importanti per incamerare un capitale che può realizzare solo attraverso cessioni e attraverso prestiti che permettano di risparmiare gli ingaggi. Ma naturalmente per fare questo tu non puoi essere schizzinoso, e quindi ben attento a non indebolire la squadra, però se arrivano offerte importanti le devi considerare.
0: Sì, per forza. Grazie mille Antonio, buon lavoro, grazie.
3: Grazie a voi, buonasera.
0: Grazie, un abbraccio, grazie Antonio. Barilla, prima firma della Stampa. È stato bello tostarello, ma bene così, però non ha tutti i torti, perché se io riguardo la Juventus di Frosinone, me la ricordo ovviamente, mi viene in mente quella dello scorso anno. Io sempre mi ha mandato un messaggio Riccardo Gambelli, che giovedì riavremo. Mi ha scritto: non c'è nulla da fare, non siamo competitivi. Capisci che insomma ti viene da pensare. Ora speriamo che comunque la Juventus invece lo diventi, o comunque sicuramente sarà più forte con l'arrivo di, speriamo che sì, da una parte, e poi questo centravanti. Vediamo, qualcuno vedi, per esempio Sky Sport dice: per la Juve torna di moda il nome di Sørloth, lo sappiamo, l'attaccante norvegese, fisico e abile nel gioco aereo, rappresenterebbe un'alternativa tattica preziosa per Spalletti, che potrebbe così contare su un centravanti con caratteristiche più da riferimento offensivo puro. Questo infatti ha ragione su questa frase, un identikit che negli ultimi mesi era già stato accostato ai bianconeri e che ora sembra riproporsi con maggiore concretezza. E c'è il nodo Nico Gonzalez. I bianconeri e l'Atletico stanno parlando del norvegese, ma anche della possibilità che Nico torni in Spagna dopo l'ultimo anno in cui è stato in prestito proprio ai colchoneros. L'argentino, che a Madrid ha lasciato un buon ricordo nonostante l'esperienza altalenante, potrebbe rappresentare la contropartita ideale per sbloccare l'operazione. gli spagnoli però vogliono vedere solo lotta a titolo definitivo, vogliono vendere solo lotta a titolo definitivo e vorrebbero l'argentino con un altro prestito. E questo no, io per esempio gli direi: se volete Nico Gonzalez titolo definitivo, mi date 28 milioni rispetto ai 32 dell'iniziale accordo, e poi si può fare questo, chiamiamolo scambio, però non sarebbe ovviamente uno scambio alla pari, due operazioni chiaramente distinte. Altrimenti vado al Crystal Palace e gli dico: mi date Mateta, io vi do David. Poi non so adesso se nel caso in cui si intavolasse questa trattativa, ammesso che già non sia intavolata, ci sarebbe una differenza di prezzo, non so Mateta quanto possa costare francamente rispetto a David stesso. Sarebbe un colpo buono, perché David, lo ricordiamo, è stato preso a parametro zero. Ricordiamolo che la Juventus a Lille diede soltanto tra virgolette 12,5 milioni relativi a oneri accessori, perché a zero, quindi il cartellino non l'ha pagato, e quindi ogni euro che incasserà la Juventus per David, cioè, sarà plusvalenza piena, quindi oltre all'incasso avresti una plusvalenza, e non è da sottovalutare nemmeno questo aspetto, fermo restando che se andassi via David ti toglieresti un altro peso al bilancio, ma anche peso tecnico, ok? Non sarebbe male come ipotesi questa qui, però poi bisognerà capire, perché giustamente, come diceva poco fa Antonio Barilla, il tempo è poco, oggi è martedì, manca una settimana, ecco, manca una settimana. Tra una settimana a quest'ora, caro Federico Rossi, suoneremo il gong della fine del mercato, perché tra una settimana sarà il primo settembre. Adesso però c'è il gong della pausa, tra poco i 10 minuti li faremo insieme a David Pratelli, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Sono Carlo Doriano, ma ascolta un attimo, la colpa la do pure a Spalletti, no? Ma quando è entrato Cambiasso non poteva spostarli e far entrare Lucumì? Ma Lucumì è uno forte, deve giocare subito. Perché non entra? Oppure Alibegovic, perché non gioca? Ciao! Perché non giocano McKennie? Perché giocano McKennie, Coppe Miles?
6: Ciao, Danilo da Porto San Giorgio. Volevo farti fare una riflessione. Ma cosa non hanno capito certi tifosi del motto della Juventus fino alla fine? Ciao, saluti a tutti.
7: Sono Filippo da Roma. Io sono sempre d'accordo, quasi sempre d'accordo con quello che dici. Però questa volta provo a mettermi dalla parte di quelli, io sono tra loro, che domenica hanno criticato fortemente la squadra. Provo a spiegarti, cioè, si tratta di gettare fango e veleno. Noi tifosi juventini, che come me sono rimasti appunto delusi domenica, si tratta solamente di aver visto lo stesso identico spettacolo che abbiamo lasciato a metà maggio, con gli stessi identici interpreti. Quindi non possiamo parlare di amalgama che manca e di tempo che deve avere a disposizione il mister, perché gli stessi giocatori con cui ha chiuso il campionato in quella maniera orrenda Spalletti sono stati quelli riproposti domenica a Frosinone. Ecco dove sta la delusione, cioè aver visto praticamente la prosecuzione di quell'orrore che ci ha portato a rimanere fuori dalla Champions. Poi per il resto è sempre forza Juve ovviamente, ma volevo esprimere il mio parere, e che forse è il parere anche di qualche altro juventino. Grazie per quello che fate, ciao.
2: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: arrivato un amico che ha scritto: ma sta forse sfuma il discorso che si calma e sangue freddo. Io non so se l'amico abbia letto, forse, magari vediamo. Credo che abbia letto quello che ha detto Fabrizio Romano, che per carità è uno dei più affidabili sotto il profilo del mercato, rispetto a che sì, ma giustamente io adesso ho letto così a sprazzi, non ho letto tutto perché è molto lungo il pezzo. Lui, sapete che ha il suo canale YouTube e tutti i giorni giustamente fa il suo intervento di 10 minuti. Mi pare che lui voglia dire: ma è giusto questo? È giusto che non è che possa aspettare all'infinito, ma non mi pare che abbia parlato di rischio rispetto a questo affare. Comunque, invece, stavo leggendo su tutto Juve, stavo leggendo: Spalletti blocca la cessione di Nico Gonzalez. Io vi dico la sincera verità, io sono sicuro che sono convinto che piaccia Nico Gonzalez a Spalletti. Però se lui vuole andare all'Atletico Madrid, io gli direi: caro Nico Gonzalez, arrivederci o addio, perché non credo che poi lo riprenda, perché la gente con il mal di pancia non può restare nella Juventus, okay? Anzi, in qualsiasi contesto, però qui parliamo di Juventus e quindi la penso così. Ma sarebbe molto utile per Spalletti Nico Gonzalez, perché potrebbe fare 3-4 ruoli lì davanti, tutti i ruoli della tre quarti, quindi sinistra, destra, centrale e all'occorrenza addirittura anche falso 9. Vediamo un po' cosa ne pensa il nostro amico, che risaluto con molto piacere, Davide Pratelli. Ciao Davide.
8: Ciao, buonasera a tutti i tifosi e a te qui, Tiliano.
0: Grazie a te, grazie di essere qui con noi. Ci tenevo a salutarti, a darti il bentornato dalle ferie, ma tu credo che non l'abbia fatta, anzi, stai facendo degli spettacoli.
8: Si alterna fra qualche serata e qualche giorno di vacanza, quello sì, come sempre. Quando di più, quando di meno. Quando di meno.
0: Certo. La Juventus invece ha finito le vacanze, caro Davide, ha iniziato questo campionato con una vittoria sofferta, tanto per cambiare, con qualche fantasma, l'ho chiamato io, del passato, rispetto al fatto che 19 tiri, 9 in porta, soltanto un gol, ha rischiato di pareggiare, e ovviamente tutto questo si incastona dentro gli ultimi giorni del calciomercato. Intanto, hai visto anche tu la Juventus dello scorso anno a Frosinone?
8: Sì, io ho visto una squadra ancora senza attributi, cioè manca ancora qualcosa di forte. Poi in certi momenti devo dire che si è visto anche un bel fraseggio di gioco. Io ho molta fiducia in Douglas Luiz, che tutti ne dicono, però secondo me il primo tempo ha giocato una buona partita e potrebbe essere quell'arma in più che l'anno scorso ci è mancato. Proprio parlo anche a livello di gioco, per cercare di dare un po' di pulizia a centrocampo. Certo è che poi ci sono stati dei momenti dove noi non siamo stati abbastanza cattivi, come lo scorso anno, sotto porta, poter chiudere la partita, e alla fine abbiamo rischiato di pareggiarla. Quindi secondo me, io penso che sia un lavoro non indifferente da parte di Spalletti quello di poter caricare la squadra a livello mentale, e prima di farla giocare bene soprattutto devono cercare di entrare in una psicologia molto molto più forte per uscire da certi momenti di difficoltà che una partita ti può portare. E il segreto poi sta tutto lì. Lo scorso anno abbiamo visto che la Juventus ha perso la posizione in Champions League proprio a causa di questo motivo, perché poi il gioco, bene o male, in certi momenti si è anche visto,
0: sì.
8: Un bel calcio, e io su questo sono anche fiducioso che vedremo anche delle belle prestazioni. Però manca quella cazzimme, come si suol dire, e io non posso, quindi Liano lo dico a tutti i tifosi, non posso vedere i giocatori che pensano soprattutto a come esultare dopo un gol anziché tirare fuori i coglioni. Ecco.
0: No, ma hai detto bene, io lo dicevamo poco fa proprio con Antonio Barilla, ha detto la Juventus manca di personalità, infatti Spalletti sta cercando qualche calciatore di personalità, per esempio a centrocampo, che sì, che io personalmente spero prenda, non so come la vedi tu.
8: Sì, io certo che sì, lo voglio. ci mancherebbe altro, ma io sono fiducioso anche del anche nella retroguardia. Io ad esempio ho visto un grande Bremer, sì. Bremer sta bene, è uno dei migliori difensori della Serie A,
0: vero.
8: Abbiamo comunque un top player della difesa, in che se ne dica. Poi speriamo che tenga e regga fisicamente. Poi Vicario mi dà fiducia, vuol dire che comunque dà un po' più di sicurezza. Vediamo ora anche questo nuovo portiere che è arrivato, che possa essere anche una valida alternativa, sì, quindi sì. Io credo che il problema tanto fra quali la Juventus l'abbia risolto, e spero che anche sul discorso degli infortuni abbiamo già dato ora con Ildiz, e quindi poi con Ildiz poi basta. Perché se no è un continuo.
0: Guarda, sul portiere scusami, vai, continua. Pensavo
8: no, e poi vedremo. Ah. E poi vedremo, la Juve è questa qua, poi ragazzi, non è che possiamo pensare che possa fare una rivoluzione rispetto allo scorso anno. La Juve è questa e dobbiamo sperare di andare più avanti possibile in Europa League. Restiamo fiduciosi da tifosi e poi vedremo.
0: Parlavi del secondo portiere, oggi ve l'ho mandato anche in onda all'inizio della trasmissione, durante una trasmissione appunto a TMV Radio, ha parlato Boniek, ha detto che questo ragazzo, Grabara, ha detto, ve lo dico subito, è più forte di Vicario. Questo significa, caro Davide, che comunque la Juventus ha due portieri entrambi forti, quindi già è un punto importante questo. Invece il discorso diciamo così, della scarsa vena realizzativa o comunque dei pochissimi gol rispetto a quanto si produce, si è riproposto anche contro il Frosinone. La Juventus per questo sta cercando un centravanti diverso da Colomani, rispetto al quale avrà ascoltato le parole di Spalletti. Che ne pensi di quello che ha detto? Sono 2 anni che non gioca, deve chiedersi anche il perché. E poi giustamente detto, serve anche un altro centravanti con caratteristiche diverse. Si parla di Sorloth oppure di Mateta, anche se Massara avrebbe nel mirino Zirkzee. Se dipendesse da te, che fa anche rima?
8: Prenderei Malen della Roma.
0: Magari.
8: È micidiale, è straordinario. Bene, no, buon per la Roma, ci mancherebbe altro. Anzi, ben venga che la Roma possa insidiare anche lo scudetto in futuro all'Inter, e possa essere una bella lotta a scudetto, insomma, col Napoli, l'Inter e la Roma, magari, chissà, vediamo che succederà nei prossimi mesi. Ma sì, si parla tanto di questo bomberone, questa punta di peso. Allora, intanto partiamo dal presupposto che la Juve deve, gioco forza, tenere quelli che ha, perché se tu non trovi questa punta è chiaro che tu devi ricorrere ai ripari con quelle che sono mezze alternative, ovvero con David e con
0: che
8: Milik.
0: Però è sul mercato fortemente, forse potrebbe essere scambiato con Mateta, forse.
8: Vediamo, insomma, sì, decisamente potrà essere fatto questo cambio e va bene. E quindi la Juventus dovrà pensare a questo fatto. Riguardo altri giocatori, io lo so che adesso aprirò un dibattito e aprirò una ferita. Uno dei più forti centravanti la Juventus ce l'aveva e purtroppo è andata come è andata. Purtroppo è andata così. Il prototipo di centravanti che voleva Spalletti l'avevamo in casa. Vuoi carattere, vuoi perché pretendeva troppo, vuoi perché noi non possiamo più permetterci adesso di trovare uno a quell'altezza. Attenzione, perché tutti lo criticano, lo hanno criticato. Mancheranno tanto i gol di quel signore che se n'è andato.
0: Sì, sì, Vlahovic.
8: Quei gol, ecco, ci hanno permesso comunque di andare in Europa League e saremmo andati in Champions League se quei 3 mesi non si fosse infortunato. Quindi questo è per dare il merito a chi non c'è più. Certo è che le pretese erano troppe ed erano esagerate, questo non lo metto in dubbio, questo sono d'accordo, e quindi la Juventus poi ha fatto bene a fare come ha fatto. Però ecco, trovare adesso uno alla sua altezza la vedo molto molto difficile. Puoi trovare qualcuno che possa, ecco, fare più un lavoro di quantità, ma non so in fase realizzativa quanto possa essere
0: questo
8: nella Juve.
0: Questo.
8: La fase realizzativa la vedo molto molto dura, magari uno che fa gioco, che fa sponda, ecco. Diciamo che la Juventus è più facile che adesso possa trovare un Mandzukic che non era un bomberone, che però faceva un grande lavoro di quantità anziché un Higuain, tanto per dire, con i dovuti paragoni. Ecco, per cui vedo più una Juventus da uno che fa sportellate, ma da uno che è un cinico che sottoporta, te la mette dentro ogni
0: Dai, uno che come mestiere fa il goleador, dai, parliamoci chiaro.
8: Esatto, è la vedo dura.
0: Ecco, lo so, non è semplice. Esatto. L'ultima, esatto, prima di salutarti e ringraziarti, David, volevo un tuo parere, visto che siamo stati per un anno anche a criticare Comolli, anzi anche io l'ho criticato spesso e poi abbiamo visto com'è finita, però possiamo dire che finalmente la società si è strutturata con Carnevali e Massara?
8: Io ho piena fiducia in questa società perché vedo persone, prima di tutto sono italiani, mettiamo subito in chiaro questa cosa, e poi li vedo altamente competitivi, competitivi per la Juventus, nel senso che renderanno la Juventus sempre più competitiva, e hanno grande competenza. Poi io credo che questa nuova triade Ottolini, Carnevali e Massara possa nel tempo fare un progetto importante della Juve. Ricordiamoci anche che Carnevali comunque è arrivato e ha dovuto ereditare una situazione molto difficile, i paletti della UEFA e tutto, anzi vi dirò di più, tutti i giocatori che sono stati presi, Lukumi, Vicario, Colomoni, secondo me lui ha fatto un mezzo miracolo,
0: anche perché
8: era impensabile che potesse arrivare a tanto. Quindi ha fatto un grandissimo mercato, ricordiamoci il primo mercato di Marotta con Paratici, che fu una Juventus in costruzione, poi con l'innesto di Conte l'anno dopo, la Juventus poi ha iniziato il suo ciclo. Io credo che, sempre con Spalletti, la Juventus già quest'anno potrà vincere qualcosa di importante come l'Europa League con questa squadra.
0: Speriamo.
8: Però ci devono credere e devono tirare fuori gli attributi.
0: Sono d'accordo con te. Davide, grazie mille. Puoi dirci dove sei prossimamente? Almeno i nostri amici
8: prossimamente dovrei riprendere anche io le trasmissioni qua in Toscana, con una trasmissione addirittura sul calcio. Seguiremo anche un po' le vicende del Pisa. Tra l'altro ha iniziato la grande perdendo in casa 1-0 da Padova.
0: E dal punto di vista del teatro, spettacoli eccetera?
8: Spettacoli dovrei fare in giro un paio di date qua proprio in Toscana, e proprio agli ultimi sgoccioli prima che arrivi proprio l'autunno. Quindi si parla proprio sempre della provincia di Pisa.
0: Vabbè, poi ci risentiremo e ce lo dirai con precisione.
8: Esatto, vi aggiornerò.
0: Grazie mille Davide, un abbraccio.
8: Grazie a te.
0: Allora, il blocco della cessione di Nico Gonzalez rappresenterebbe una scelta strategica ben precisa per tutelare l'organico da un impoverimento tecnico improvviso. La disponibilità dell'esterno argentino garantirebbe all'allenatore un'alternativa di grande esperienza e sostanza, parla Matteo Moretto sul canale YouTube, capace di ricoprire più ruoli, è quello che dicevo io, sul fronte d'attacco e di assimilare rapidamente i dettami tattici. Massara e Carnevali continuano a monitorare la situazione giorno per giorno, consapevoli che il mercato vive di incastri e che è un recupero lampo del fantasista turco, parliamo ovviamente di Diz, potrebbe riaprire scenari che oggi appaiono del tutto congelati. Nel frattempo la Juve sceglie la via della prudenza per evitare brutte sorprese. Il Ciolo vuole ovviamente Nico Gonzalez, lo rivorrebbe l'Atletico, l'abbiamo detto mille volte, però ci devono essere determinate condizioni. Ragazzi, staremo a vedere dai cosa accadrà sul fronte Nico Gonzalez, e potrebbe essere il fronte Nico Gonzalez legato a quello del centravanti, cioè di Sorlot, fermo restando l'Atletico Madrid non può dettare e scandire tempi di questo eventuale scambio, cioè non può dire ok, dammi Nico Gonzalez ancora in prestito, sì ti do Sorlot, però Sorlot devi prenderlo a titolo definitivo. Non puoi dirigere tu l'orchestra. L'evento deve tornare anche sotto questo aspetto, malgrado il periodo difficile, il discorso legato al bilancio eccetera, deve cercare anche di non sottostare alle esigenze degli interlocutori delle altre squadre, diciamo così. È in chiusura sempre Miretti Besiktas, e quindi spero che al più presto si chiuda a livello anche ufficiale, in modo tale che veramente che si possa arrivare, perché più passa il tempo più magari ti viene un po' quell'ansia, no? Si chiude il mercato, oddio, che se non è stato preso faremo in tempo, arriverà qualche altro club, gli farà un'offerta super, speriamo di no. Vai Fede.
9: Scusate se vi disturbo, volevo mandare un messaggio leggendo il mercato da vecchio tifoso juventino col cuore bianconero. Incerto ora il mercato, però è stato accontentato in tutto per tutto Spalletti, se arriverà anche il centravanti di sfondamento come dice lui. Adesso ha avuto tutti i giocatori che voleva, speriamo che metta la squadra in condizione di arrivare il più alto possibile, che più soddisfatto lui non si dovrebbe essere. Ora non ha più alibi secondo me.
0: Sì.
9: Grazie Fabio da Viadana, buongiorno.

0: Open Da in prestito, Arthur rescissione consensuale, vediamo Cabal, però i più pesanti sono ancora della Juventus, cioè David e Copomenes, quindi con tante difficoltà la Juventus, Carnevali e Massara stanno facendo con Ottolini, non lo dimentichiamo mai. Comunque un mercato secondo me, rispetto a tutto quello che possono fare, buono, ottimo probabilmente, o meglio diventerebbe ottimo secondo me se prendessero che sì è un centravanti, vediamo chi ragazzi, perché non ci sono tutti questi grossi bomber. Io ho sempre un sogno che all'ultimo, gli ultimi due giorni, oppure che ne so, si chiude martedì il mercato, lunedì all'improvviso la Juventus ha preso Federico Rossi, che nessuno si aspettava, e che quindi che tiri fuori una carta diversa da tutte queste. Però per esempio Mateta, oltre al fatto che la Juventus c'era andata già a gennaio, ma poi aveva il problema del ginocchio, del muscolare, non mi ricordo, comunque un problema fisico, potrebbe essere una carta per liberarsi di David. Sorloth potrebbe essere, al di là che piaccia all'allenatore eccetera, una carta per accontentare Nico Gonzalez, perché tanto se lui rimane col mal di pancia, l'ho detto prima del collegamento con Davide Pratelli, è meglio che vada via, ma vale per lui così come per qualsiasi calciatore della Juventus. Vai Fede.
1: Fatemi capire, la Juve non ha fatto mercato Lippi, non ha fatto mercato Allegri perché lo faceva la società, ora Spalletti, signor nessuno deve far mercato alla Juve, che prendesse quello che gli arriva dalla società e imparasse a fare i cambi quell'asino.
0: Beh, intanto per cortesia questi termini non li utilizzate. Se non siete contenti dell'allenatore, tifate contro la Juventus, sperate che perda la Juventus in modo tale che poi prendano l'allenatore che volete voi. Ok, perché tanto questo è il succo del discorso. Questo messaggio che hai fatto tu, che hai mandato adesso, è il tipico di chi non voleva Spalletti, voleva qualcun altro, ma secondo me a prescindere c'è gente che contesta. Vi posso dare un consiglio? Non tifate la Juventus, fate una lettera di dimissioni, la mandate a Federico Rossi, la manteniamo lì. Quando prendono l'allenatore che volete, rifacciamo una lettera di riammissione alla tifoseria. Purtroppo questo è un problema, è un problema del popolo bianconero. Cioè poi certi termini lasciateli a casa, cioè non li mandate questi messaggi, perché Radio Bianconera è una radio seria, non può permettersi, tra l'altro Federico non può con tanti messaggi ascoltarli tutti prima. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
0: Oi Valerio.
2: Ma io sento da parte di alcuni tifosi, giornalisti, cronisti, opinionisti, tutte cose negative che hanno visto dalla partita col Frosinone, tutte critiche, ma
0: innanzitutto
2: l'ho detto da zero. Poi i problemi, per carità,
0: ci sono.
2: Tecnici e tattici, è che possiamo subito dar contro. Carnevali si è sedato da poco, come può fare miracoli Carnevali e Massara? Cioè ci vuole un po' di tempo, ma un po' di tempo purtroppo ci vuole una pazienza che sarà anche quasi di biennale. Cioè abbiamo giocatori talmente che secondo me non servono a niente, che è solo un problema, ma piazzarli è impossibile, è un'impresa ardua. E l'unica cosa che non mi è piaciuta ogni volta che la riascolto è Spalletti. I chiacchieroni di Spalletti non mi piacciono,
0: non mi piacciono
2: il modo di fare, però abbiamo pazienza e vediamo come andranno le cose.
0: Ma grazie Valerio di questo messaggio, io l'ho detto subito, ci ho fatto il podcast, figurati, dicendo che avrei preferito Spalletti non dicesse pubblicamente quelle cose lì, ma credo se ne sia reso conto, perché come ci ha detto Alessandro che era Frosinone, quando è andato in conferenza stampa ha attenuato molto il tenore del pensiero su Colomani, perché ovviamente poi succede questo, che tu segui un match, io ho seguito tanti, no, all'Olimpico, mentre aspetti che l'allenatore arrivi in conferenza stampa ci sono le TV che mandano le interviste o di Sky o di DAZN che hanno i diritti e quindi devono andare per primi gli allenatori. Tu poi senti rispondere a una domanda, a quella presumibilmente più importante, l'argomento Colomani era il più importante in quel momento, e poi glielo richiede. L'abbiamo ascoltata, Sky ha detto che spesso poi in conferenza stampa, con la mente un po' più fredda rispetto all'immediato post partita,

0: spesso cambiano le dichiarazioni, no? Cambiano, comunque vengono attenuate, quindi credo che lui abbia capito di aver sbagliato, ma io la penso come te sotto questo aspetto qui. E poi sul discorso sento tutte cose negative, non negative, bisogna fare l'analisi contro il Frosinone. La Juventus al primo tempo doveva essere avanti di 4 gol, 4-0, non ha avuto tutte queste difficoltà fino a un certo punto, però devi chiudere le partite. Dico, è normale che vengano in testa, in mente e davanti agli occhi i fantasmi della scorsa stagione. Dice, ma è possibile che la Juventus crea tanto, tira in porta tanto, fa tanti tiri diversi anche nella porta, perché parecchi vanno anche fuori, e realizzi solo un gol? Possibile che bisogna soffrire e rischiare di pareggiare un match che non è che è alla tua portata? Di più, questo bisogna dire, non tutto negativo. Fino a un certo punto la Juventus ha giocato e fino a un certo punto non ha avuto nessun problema, però giocavi con il Frosinone che ha colpito una traversa e che ha rischiato di pareggiare il match, quindi bisogna fare l'analisi giusta. Se però, caro Valerio, arrivano messaggi come l'amico precedente, non so nemmeno come si chiami, definisce Spalletti in un certo modo, deve stare a, cioè, è palese proprio, alcuni messaggi sono di gente che deve criticare a prescindere, che magari non ama Spalletti perché gli sta antipatico, non lo so, non gli piace, quindi deve tifare per le proprie idee. Anch'io ho delle idee sugli allenatori, sui calciatori, sui dirigenti, però poi c'è la Juventus. Capisci? La Juventus viene prima di tutto, a prescindere dagli allenatori. E la persona che ha mandato prima il messaggio, io sono sicuro al 200% che non vede l'ora che la squadra cada e che alla fine venga messo in discussione Spalletti. Ve lo dico, perché c'è un'ombra su Spalletti, di un allenatore che tra l'altro è anche disoccupato. Ok? Ricordatevi queste parole, poi ne riparleremo, perché tanto è così. Io conosco qualcuno che addirittura non segue più perché no, non è stato preso un certo allenatore, quindi non segue più la Juventus. Ma veramente siamo diventati questo? Nemmeno i tifosi di squadre che solitamente si prendevano in giro, no, ragionano in questo modo. Però purtroppo questo è, per fortuna la maggior parte dei tifosi non è così, ecco, questo bisogna dirlo. Siamo giunti all'ultimo break, caro Fede Rossi. 340-5425-324, scambi ipotetici che sì, speriamo di sì, fa anche rima anche con Lucumi e con Umani, e poi speriamo anche che la Juventus riesca a definire, a centrare, a mettere a fuoco bene il discorso legato al centravanti che vuole Spalletti.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Amici miei, vicini e lontani, come diceva un grande, buonasera, mamma mia che sono formale. Bentrovati, 17.03 minuti primi, martedì 25 agosto. Pensate che martedì prossimo saremo a pochissime ore dalla fine del mercato. E a proposito di mercato, qualche notizia sta arrivando, quindi la condividiamo assieme in questa puntata, dove torniamo anche ad analizzare la partita in maniera molto molto dettagliata. Lo faremo dalle 17.30 con il nostro Nerino. Ma sentite questa notizia che vi do: domani avremo Scarponi, Enrico Scarponi domani sarà con noi, quindi andiamo nel cuore della settimana con un po' di analisi tattiche rispetto alla partita di domenica che ha aperto il campionato. Allora, Vi tengo un po' sulle spine, scherzo, la notizia che stiamo aspettando veramente da un momento all'altro è l'avvenuta cessione di Miretti. Da quello che ci risulta, vedete che ho sott'occhio il mio bellissimo telefono, allora Miretti ha accettato, la destinazione, quindi il Beşiktaş va a far compagnia a, a Vlahovic. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, stipendio garantito dal Beşiktaş, ma parliamo insomma di 1,5 milioni se non vado errato. Perché è importante Miretti? Perché con la cessione di Arthur e la cessione di Miretti si libera lo slot per Kessié, che nel frattempo si sta allenando da solo, ma si sta allenando per farsi trovare pronto quando la Juve gli darà il via libera. Lui ha avuto diverse richieste, le ha rifiutate, sembra che ci sia già l'accordo anche con lo stesso Kessié, e dunque è l'ultimo incastro che deve andare e aspettiamo che vada in porto. C'è poi l'altra situazione che stiamo monitorando, che non è così semplice come sembra, è quella ovviamente dell'attaccante. Perché? Perché si è riaperto sì il dialogo tra la Juve e l'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid non vuole obblighi per Nico. Quindi dice sì, me lo riprendo ma con diritto. Quindi Nico, con quel... con quella faccia un po' così, io ho visto anche il video, molto bello, io faccio complimenti alla Juve di questo video che fanno sul diario della trasferta, ovviamente tutti sorridenti, tutti andate a vedere chi è l'unico musone, Gonzalez, benissimo. Poi c'è un momento in cui addirittura sorride, ma forse gli hanno raccontato una barzelletta o gli hanno fatto il solletico. Comunque l'Atletico vuole sì Nico, ma alle sue condizioni. Quindi nessun obbligo di riscatto e con una valutazione intorno ai 20 milioni. Però per cedere Sorloth ne chiede 30, quindi siamo ancora un po' lontani. Io non so se questa situazione nel giro di una settimana si potrà risolvere. Però leggo sempre, perché sapete che io non seguo il mercato, ma ho la fortuna di lavorare in un gruppo che fa del mercato il suo marchio di fabbrica. Si potrebbe aprire clamorosamente un'altra pista, che a me non dispiacerebbe, perché pare che l'Aston Villa e soprattutto il Crystal Palace si siano informati nelle ultime ore sul fenomeno, perché noi abbiamo un grandissimo fenomeno in squadra. Siccome a volte dice no, ma la colpa è vostra perché svalutate i giocatori, benissimo, noi abbiamo un grandissimo fenomeno in squadra che si chiama Jonathan di nome e Davide di cognome, è forte, segna, sfonda le porte, è Iceman, fa tutto quello che deve fare un attaccante, è talmente forte che il Crystal Palace ha detto ma quasi quasi ci farei un pensierino, bene, e abbiamo detto guarda facciamo una cosa, eventualmente noi vi diamo questo attaccante fortissimo, ma veramente un fenomeno, al limite se voi ci date Mateta potremmo fare un qualcosa anche alla pari. Mateta tra l'altro guadagna 3,5 milioni, quindi la Juve ci andrebbe anche a guadagnare qualcosa sul fronte ingaggi. Quindi questa è la situazione alle 17:08 minuti primi, nell'ultima settimana di mercato. Dopodiché è chiaro che magari si sta lavorando anche a qualche altra cosa e vediamo. Due paroline le vorrei dedicare anche a Di Gregorio, che giustamente si è subito premunito di togliere tutti i riferimenti alla Juventus dal suo profilo. Guarda, hai fatto bene, fai bene a dimenticare la Juventus, così come noi speriamo di dimenticarti nel più breve tempo possibile. È stata dura, eh? È stata dura dimenticarti, sarà dura dimenticarti perché i danni che hai portato, ovviamente cercando di fare sempre il meglio possibile, sono stati tanti. Però siamo felici, perdonaci Michele, ti abbiamo supportato e anche sopportato, tutte e due. però siamo strafelici che almeno in questo momento, nella prima partita di campionato, poi per carità, ai primi due tiri in porta non abbiamo preso gol. Quindi hai fatto benissimo, fai bene a cancellare tutto quello che riguarda la Juventus. D'altra parte, come nella vita, ci sono le categorie, e sempre con tutto il bene, tu non eri da categoria Juventus, ma la colpa non è tua, l'ho sempre detto, è di chi ti ha dato questa responsabilità. Però ormai guardiamo avanti. Dunque, è ufficiale da oggi la cessione in prestito di Gregorio. Quindi, ragazzi, ci stiamo muovendo, ci sono delle cose evidentemente da sistemare, più di qualche cosa, però comunque sia, la Juve sembra avere in questo momento le idee abbastanza chiare. Ieri abbiamo visto la Roma, che a me ha fortemente impressionato. Spero che, è brutto a dirsi, ma spero che quella coppia che hanno là davanti non duri per tutta la stagione, perché se quella coppia là davanti dura anche per tre quarti di stagione, questi vincono lo scudetto in carrozza. Spero di no, spero, lo dicevo ieri, ci toccherà far tifo per il Como quest'anno, perché comunque vada, non va bene. Però la Roma ieri onestamente mi ha impressionato, e credo che il mercato della Roma non sia ancora finito, stanno cercando un centrocampista, addirittura si parla di Rios, centrocampista di livello, e quindi bisogna fare molta attenzione anche a questa squadra. Per me non è una novità, ma lo dico non tanto in ottica scudetto. Poi è chiaro che se la Juve porta a casa Sorloth, che sì, e magari anche un terzino sinistro, io credo che un paio di gradini li possiamo scalare. Però sono altrettanto convinto, e spero di sbagliarmi, che tre operazioni in una settimana la Juve non riuscirà a farle. Detto però che la settimana scorsa non credevo neppure, a proposito, oggi è arrivato il portiere al posto di Perin, che è andato al Palermo. Dico questo perché forse una settimana fa mi avessero detto: guarda che vedrai che il 25 agosto ti sarei tolto alle scatole di Gregorio, e avrei salutato, perché ci tengo a utilizzare due terminologie diverse. Quindi fra una settimana ti sei tolto alle scatole di Gregorio e hai salutato Perin, non ci avrei creduto. In una settimana ci siamo tolti dalle scatole di Gregorio e abbiamo salutato Perin, quindi può succedere veramente tutto. Però tre operazioni le vedo abbastanza complicate. Io continuo a dire due cose. Intanto siamo sempre in attesa di capire la gravità dell'infortunio di Yıldız, aspettiamo i comunicati ufficiali della Juve. Però insomma il Diz in questo momento è fuori causa, ma il problema, per quanto sia un problema, non è sostituire il Diz, perché noi i sostituti del Diz ce l'abbiamo, ci abbiamo Boga e ci abbiamo Alej Begovic, siamo non coperti, di più dall'altra parte ci abbiamo Zegrova e abbiamo Conceição, quindi noi siamo coperti sugli esterni. In più tecnicamente in questo momento ci abbiamo anche Nico. Ma il problema continua a essere quello di dare un attaccante a Spalletti. Allora, ho detto anche in un reel che ho fatto poco fa sui miei social, io non vorrei, perché questo un po' mi spaventerebbe, che l'infortunio di Yıldız facesse cambiare determinati piani. Cioè, rivaluto Nico e me lo tengo. Secondo me sarebbe un errore, proprio perché noi siamo copertissimi lì, ne abbiamo 4, 2 e 2, non c'è bisogno di Nico Gonzalez, peraltro è un giocatore che non vuole stare alla Juventus, se ne vada, lo utilizziamo come pedina di scambio, ma non c'è, dal mio punto di vista, non c'è in questo momento un'esigenza di rivalutare Nico Gonzalez. Quindi andiamo dritti su quelle che debbono essere le lacune coperte in questa squadra, cioè l'attaccante in più e evidentemente il centrocampista. Questa è un'altra cosa che tenevo a mettere in evidenza, Poi ovviamente su questo faremo l'analisi dalle 17.30 molto più dettagliata con il buon Nerino. Poi c'è un'altra cosa che volevo mettere in evidenza, qui mi rivolgo anche all'ambiente, che è sempre libero di poter dire, fare, agire come vuole, però è un po' il concetto che ho scritto su Bianconera News. Risiamo un'altra volta, nonostante noi, io ricordo sempre, perché forse qualcuno se l'è dimenticato, a Frosinone abbiamo vinto 1-0, cioè non è finita 1-1 neppure 2-1 per il Frosinone, abbiamo vinto 1-0, Juventus 1, Frosinone 0, 3 punti, per carità, li devi fare, tutto quello che sappiamo, però abbiamo vinto 1-0. Ma ancora una volta ci siamo, vi siete particolarmente divisi tra i catastrofisti, quelli che nonostante la vittoria è tutto da buttare, siamo una squadra scarsa, secondo me stupidaggini, e quelli che invece va tutto bene. Allora, mai come questa volta, mai come questa volta, la verità sta proprio lì nel mezzo, perché questa non è né una squadra scarsa né una squadra di scappati di casa, ma non è neppure una squadra che oggi al 25 agosto, dal mio punto di vista, umile punto di vista, può competere con i prescritti. Io ci metto anche la Roma, poi è la prima giornata di campionato, tutto quello che volete, ma ieri è stata devastante la Roma, quindi secondo me siamo un gradino sotto la Roma, siamo un gradino sotto i prescritti, siamo un gradino sotto il Napoli, ce la possiamo giocare credo con il Como, al netto di Ken che arriverà o meno. Quindi io tutto questo gettare mare di M sulla Juve a me non piace, non lo capisco, so che ormai è diventato lo sport nazionale purtroppo anche dei tifosi della Juventus, però mi domando, insomma, se alla prima giornata, comunque dopo una vittoria, ripeto, con delle cose da sistemare, dobbiamo fare i disfattisti per forza, io a questo gioco non ci sto, perché non mi sembra giusto, non mi sembra neppure particolarmente coerente. Poi lo so che ci sono alcuni che sulle disgrazie della Juve riescono ad alzare la testa per prendersi un like o per dire: oh, guarda, ci sono anch'io, perché se la Juve vince 3-0 a Frosinone, magari il giorno dopo vanno sul loro canale o nella loro televisione che ancora li chiama e sanno cosa di, perché la Juve ha vinto 3-0. Invece vincendo 1-0 poi alza la testa: sì, hai vinto, però hai visto che roba, mamma mia, siamo scarsi, siamo una squadra di raccattati e via quello e via quell'altro. Non è nemmeno colpa loro, ripeto, lo capisco, perché a volte quando rischi di sparire da quel tuo piccolo spazio che ti sei creato alimentando polemiche su polemiche su polemiche, se paradossalmente se la Juve vince lo scudetto è più difficile per qualcuno emergere, perché non sa più cosa dire. Se invece pareggi a Frosinone, se invece perdi col Parma, se invece devi cominciare a fare la battaglia, portiamo Conte, portiamo, allora a quel punto ti prendi il tuo spazio. Guardate, è un modo anche per sopravvivere, io lo capisco, eh. Noi abbiamo, lo dico sempre, abbiamo una fortuna, noi come altri colleghi, che la Juve vada bene, siamo le persone più felici del mondo, perché comunque siamo giornalisti, tifosi, e quindi se vanno bene noi siamo felicissimi, se vanno male siamo tristi, ma siamo comunque sempre qua a raccontarvi le cose che vediamo, che sappiamo, che non sono la verità in assoluto in tasca, ma comunque noi abbiamo tutto da guadagnare dalla Juventus che va bene, perché siamo felici anche intimamente. Chi invece deve alzare la testa la alza, oppure chi deve necessariamente trovare un po' di visibilità, un po' di spazio, più le cose vanno male e più le cose per loro vanno bene. Ma detto questo, io vi invito sempre ad avere la vostra capacità, e siete no intelligenti e bravi di più, di discernere le cose. Ora vorrei capire perché dopo la vittoria con il Frosinone, che noi su alcune cose abbiamo anche mai criticato, ma abbiamo messo in evidenza le cose che non funzionano. Però aggiungo pure, non mi sembra che tutte le altre squadre siano oggi macchine perfette, rodate al 100%. Ognuno ha le sue problematiche, a parte l'Inter, a parte la Roma, vedremo, a parte il Milan, anche il Milan un po' ha sofferto. Ognuno di noi, intese come squadre del campionato, faccio finta di essere tutte le squadre, qualcosina la dobbiamo mettere a puntino. La Juve forse qualcosa di più, vero, è vero. Forse la Juve qualcosa di più deve mettere a posto. Però io mi sento più sereno rispetto all'anno scorso e a due anni fa, perché finalmente ci siamo affidati ad una squadra di dirigenti che non può cambiare tutto con un colpo di bacchetta magica. Magari lo potesse fare, magari potesse prendere David e gli costi 6 milioni, guarda, sai che c'è, arriva, che ne so, il magnate arabo, ti dà 6 milioni e vattene. Sto evidentemente facendo un'iperbole. Sai che c'è, Nico, non te ne vuoi andare, io Sorlot te lo prendo lo stesso, e compagnia cantata. Non funziona così. Funziona però che intanto alcuni problemi, tipo quello del portiere, sì, con il ritardo, tutto quello che volete, però l'abbiamo risolto. Ne abbiamo ancora, per l'amor di Dio. Kumainz è un problema serio per la Juventus. Ma già se intanto mi arriva che sì, forse non è la panacea di tutti i mali, ma facciamo un passo in avanti. Kolumani, sapete che io non sono un suo grandissimo estimatore, ma non trovo nemmeno corretto distruggerlo come è stato fatto anche da tanti tifosi, seguendo sempre una certa scia. Perché se non ci compattiamo noi, se non gli stiamo dietro noi, almeno all'inizio, se quel famoso pieno di benzina non lo facciamo anche nella nostra fiducia, ragazzi, arriva a 38 giornate, è complicato, eh. Forse qualcuno si è illuso, che quest'anno era l'anno, l'ho scritto, in cui tutte le problematiche della Juve, soltanto perché è arrivato Carnevali, soltanto perché è arrivato Massara, soltanto perché è stato Comolli, venivano risolte. Non è così, non è così. Tutte le problematiche forse verranno risolte nell'arco di 1-2 anni. Nel frattempo però quest'anno gettiamo delle basi e proviamo a rompere le scatole a qualcuno. Proviamoci, poi non ci riusciremo, ce n'abbiamo di tempo per criticare, ragazzi, ma non buttiamo subito tutto, perché ci sono delle cose da aggiustare, ma non è nemmeno che siamo in una situazione disperata. Poi è chiaro che Spalletti si deve rendere conto di alcune cose, che forse giocare con il centrocampo a tre adesso diventa una necessità, che forse giocare in un certo modo, e tra poco arriva Nerino e ne parleremo con lui, la famosa pallata non la puoi fare con Kolumani perché su 10 duelli ne perde 8. Quindi anche lui deve prendere le misure, anche lui deve aggiustare qualcosa, e siamo completamente d'accordo su questo. Però io voglio vedere anche le cose positive, che in mezzo a tanta fatica, perché c'è tanta fatica, la nostra dirigenza sta facendo. Questo secondo me va messo in evidenza. Poi è normale che sono già proiettato alla partita di sabato, che è un'altra partita dove abbiamo tutto da perdere e niente da guadagnare. Il Parma va battuto, così come è stato battuto il Frosinone, con qualche sofferenza, per l'amor di Dio. Sì, è vero, la Roma ieri non ha sofferto e l'Inter non ha sofferto, per l'amor di Dio. Noi siamo la Juventus, al momento abbiamo gli stessi punti loro, è la prima giornata di campionato. La squadra va ancora completata, verrà completata? Spero di sì. Come me lo auguro io e come me lo augurate voi? Speriamo. E quello che non si riuscirà a fare, è lì deve intervenire l'allenatore. Che ripeto, qui sconti non ne facciamo a nessuno, né per simpatia né per antipatie. Laddove non si riuscisse a completare tutto, compreso anche il terzino sinistro, oggi ho letto che si è aperta una pista col Wolfsburg, cioè Maela, il giocatore che a me non fa impazzire, per l'amor di Dio, che ha giocato, lo ricordate, anche nell'Atalanta, giocatore normalissimo che è in scadenza di contratto, il Wolfsburg per la Juve lo vuole in prestito con diritto, il Wolfsburg sarebbe disposto anche a rinnovarlo per fare il prestito, insomma ci sono un po' di cose che stanno maturando. Ma al netto di questo, e chiudo così vado subito con i vostri messaggi, la Juve oggi ha bisogno intanto del nostro appoggio, e i tifosi lo stanno facendo, perché vedevo i dati dei biglietti, Juve Parma praticamente esaurito, sono stati messi in vendita anche i biglietti del settore ospiti superiore, Juve Atalanta già iniziata la prevendita a gonfie vele e già si vendono biglietti per Juve Milan, per cui ragazzi i tifosi stanno facendo il loro, lo dobbiamo fare tutti. Vediamo in questa settimana se i tasselli 2, 3, 1 di cui questa squadra ha bisogno verranno completati. Allora Fede, andiamo già con un paio di vocali e poi leggo qualche testuale, dopodiché con Nerino andiamo ad affrontare tutta una serie di tematiche tattiche. Io non vi farò quesiti, ma se avete delle domande le giro direttamente a Nerino, così possiamo dialogare tra di noi. Prego.
4: Ale da Civitavecchia, due domande. La prima, ma quattro giorni fa, prima della partita, eravamo tutti quanti intimoriti, il Frosinone, prima del campionato, so Piossi che se ne ha promosse, per quelle che già conosci, non c'è metri dei paragoni. Abbiamo vinto 1-0 e già stiamo a parlare di Ajax a tutti, con la manina nel forno. Cioè, signori, keep calm, just a moment, insomma, date tempo a tempo. Detto ciò però, io devo essere sincero, Ale, mi sta incominciando a serpeggiare in testa che parte, perché io l'altro anno l'ho protetto strenuamente, ma parte della colpa sia anche di Lucianone, che continua a essere fossilizzato su questo modulo di gioco che secondo me nella tre quarti crea soltanto confusione. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao e sempre fino alla fine.
3: No, ma Lucianone, come l'hai chiamato te, sono d'accordo, deve cambiare alcune cose, perché come vi ho fatto vedere ieri, sarà la prima tematica che affronto con Nino. Se McKennie mi fa il trequartista sulla carta, il tuttocampista in campo, non gioco più con un 4-2-3-1, ma gioco con un 4-3-3. Tanto vale fare un 4-3-3 puro, assolutamente puro, e dare a McKennie il ruolo dove lui si trova bene di incursore. Ma se lo metto lì per dire sì è 4-2-3-1, ma McKennie insieme a Locatelli mi deve fare tre quarti del lavoro, secondo me non va bene, quindi sono d'accordo. Prego.
5: Buonasera a tutti, Angelo D'Agropoli.
3: Ciao.
5: Secondo me Spalletti si sta impuntando con la punta che non abbiamo. Lui insiste che lui ha bisogno di quel tipo di attaccante, poi alla fine però Colomani l'ha voluto lui, perché io mi ricordo che lo scorso campionato comunque fece anche una battuta con un giornalista che glielo domandò e lui disse: tu sai fare centravanti? No, allora Colomani, solo Colomani, o tu o Colomani. Quindi l'ha voluto lui e noi sappiamo che comunque non ha quelle caratteristiche che lui chiedeva, caratteristiche che non ha neanche David, che non ha Eva Openda, neanche Ekator. Ne abbiamo tutti attaccanti adatti per giocare in due davanti, non l'unica punta. Quindi io non capisco perché non possiamo giocare con due punte. Si fa il 4-4-2 con i due esterni più avanzati o il 4-3-1-2?
3: 1-2. Sì, sì, ma io guarda, sai, ormai il 4-4-2 è passato di moda, è come sto facendo una battuta stupida, ma veramente stupida, è come insomma un qualcosa che se lo tiri fuori dice ah, come 4-4-2. Il 4-3-1-2 secondo me potrebbe essere una soluzione, ma lì purtroppo per fortuna abbiamo un allenatore che ha le sue idee. Allora leggevo Riccardo da Roma, eccolo qua. Ciao, a parte la grande qualità di Malen, qualcun altro aveva la differenza tra la partita della Roma e la Juve, la grinta con cui hanno giocato, quella fame di mangiarsi l'avversario che la Juve di un tempo aveva, ora non più, però era solo la prima partita e comunque abbiamo vinto, altri tre acquisti e per quest'anno possiamo dire la nostra. Sono d'accordo Riccardo, poi qualcuno mi chiedeva cosa c'è in più secondo me la Roma. Allora intanto in più ha quella fame che abbiamo visto ieri, ma era la prima partita. In più la Roma ha una base abbastanza solida, quantomeno là davanti, hanno aggiunto Castro, hanno preso quel Rodrigo Mora che rispetto a Conceição, proprio ne parlavo stamattina con Alain Valnegri, rispetto a Conceição è un giocatore che riesce a finalizzare qualcosa di più, poi può andare in difficoltà dal punto di vista fisico, ma credo che Rodrigo Mora davanti alla porta sia un pochino più efficace. Hanno comunque una buona difesa, ma quella ce l'abbiamo anche noi. Credo che a livello del portiere ce la possiamo giocare. Hanno, che l'ho vista ieri, spero non li duri, però una domanda me la son fatta e la faccio anche a voi e vi do anche la risposta. Hanno una condizione atletica clamorosa e non è un caso che la Roma quest'anno si sia ripresa il dottor Del Vescovo, che se voi andate a vedere la carriera è stato un medico molto bravo che ha curato spesso la preparazione, mettiamo così, la preparazione, come dire, dei giocatori dal punto di vista medico all'Atalanta. Lo ha voluto fortemente Spalletti, Gasperini. Lui ha litigato con tutti l'anno scorso perché voleva questo medico, voleva questo medico, questo medico, che evidentemente è molto bravo anche nel far recuperare dagli infortuni i giocatori, e quindi c'è anche questo aspetto in più. Però la Roma secondo me è una buona squadra. Sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa.
6: Ciao Santa, Marco da Imola. Comunque, a prescindere da tutto, vabbè, abbiamo vinto e va bene. Però adesso io voglio capire veramente se Spalletti è un allenatore. Perché se tu hai due giocatori, un parco attaccanti, che a parte uno che è quello che non possiamo utilizzare, Milik, perché sarebbe l'optimum, che non fanno mai il movimento da prima punta sul primo palo, ma l'aspettano sempre, e glielo devi insegnare. E si devono sviluppare anche loro, i ragazzoni, insomma, perché con Conceição va sul fondo, limite dell'area piccola, la butti in mezzo, ma nessuno che fa il movimento sul primo palo, nessuno. Cioè, noi il primo tempo, la prima mezz'ora, dovevamo vincere 3-0, la butteremo dentro, pianin pianino. Kelly non mi è piaciuto mica tanto, sai.
3: Che non ti è piaciuto? Non ho capito chi è che non ti è piaciuto particolarmente. Comunque, ci torniamo fra un attimo, pausa. Decine di messaggi. E quindi non vi lancio nessun quesito, ma con Nerino tutte le domande tattiche gliele giro, tanto lo terremo fino alle 18, a tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, bentornati, 17:38 minuti. Primi, un amico dice: la Juve sono anni che non ha più fame agonistica. Su certi aspetti, amico mio, hai ragione. L'anno scorso non l'hanno veramente avuta, sì, concordo. Pierluigi dice: Alessandro, secondo me con questa rosa attualmente ancora con il mercato aperto possiamo dire la nostra è anche la prima di campionato. Dobbiamo sempre considerare che ci sono i carichi del lavoro, diamo fiducia. Ultima cosa, dico che secondo me Spalletti non è proprio da Juve, dovuto sistemare tutto, amico mio. Ale, ma se la Juve non vince il campionato preferisci Inter o Roma? Mamma mia, guarda, mi viene il vomito a tutte e due, il Como, guarda. Mi viene in mente il vomito a tutte e due, sono due tifoserie che non sopporto, due squadre che non sopporto, e non mi chiedere tra Inter e Roma perché veramente io le metto nello stesso calderone. Perciò è impossibile scegliere. L'amico Gaetano: l'erba del vicino è sempre più verde. Verissimo. Detto questo, sarà presto dirlo, ma caro Alessandro, io qualche dubbio sulla lucidità agonistica del mister comincia a nutrirlo, fermo restando che lunga vita a lui se non impazzisce del tutto. Caro Gaetano, ti abbraccio. Allora, ciao Nerino.
9: Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
3: Ciao Nerino. Nerino in macchina, ormai sei diventata, insomma, la tua location è la macchina. Vivi,
9: sì, ma sì, sì.
3: Dormi anche in macchina, Nerino?
9: No, ancora non ci sono arrivato, fino a che la mia compagna non mi caccia via di casa.
3: Ok, io spero che tu possa dormire in macchina il prima possibile, guarda, veramente, me lo auguro di cuore. Allora, caro Nerino, le domande per Nerino, sono pronto a girargliele. Caro Nerino, insomma, la Juve ha vinto nella tua amata Frosinone, anche con qualche minima sofferenza, perché poi la percezione è una, ma la realtà è un'altra. Detto questo, proprio per introdurre poi anche gli amici che già ti stanno cominciando a scrivere, cosa ti è piaciuto, Nerino, e cosa non ti è piaciuto? Proprio la prima domanda banale per entrare e poi vengo dagli amici.
9: Allora, innanzitutto, amata Frosinone, questa frase accostata a me potrei anche denunciarti. Diciamo questa cosa.
3: Ricordati che c'è Matteo.
9: Lo so benissimo. Guarda, nessuno è perfetto, purtroppo.
3: Okay.
9: Comunque, per me la vittoria è stata doppia. Tornando alla partita, che cosa mi è piaciuto? Sicuramente l'approccio, il primo tempo.
3: Vero.
9: Sicuramente l'idea di gioco messa in campo dalla squadra. E sicuramente mi è piaciuto vedere Selic con come a noi avevamo previsto, perché avevamo dato come formazione Selic a piede invertito, ed è stata una piacevole sorpresa anche nella prima di campionato, perché si è rivelata una soluzione interessante anche sulla tre quarti con queste sovrapposizioni interne. Infatti la seconda grande occasione non realizzata, quella di Conceição, nasce proprio da questa idea tattica di Spalletti.
3: Poi c'è stato.
9: Vai. E mi è piaciuto anche, devo dire, Douglas Luiz, anche se secondo me può fare meglio. Non mi è piaciuto però quello che poi è stato il problema dell'anno scorso. Non il calo tecnico, non il calo fisico, ma il calo di personalità.
3: Eh già.
9: Perché quella situazione che si è verificata negli ultimi 20 minuti, poi soffrendo praticamente occasioni grandi solamente l'ultima sulla traversa, però quella palla che scotta e la Juve che contro il Frosinone non riesce a far uscire la qualità tecnica quando l'avversario alza il livello agonistico in campo, è un problema che Spalletti deve cercare di risolvere.
3: Sono d'accordo. Allora, apro e chiudo una parentesi, lo dico per la 794.000 volta. Quelli dei radiogiornali, ok? Se sbagliano congiuntivi o se sbagliano i nomi, a noi ci arrivano preconfezionate, Rossi le scarica e le mette in onda. Ragazzi, ci abbiamo già una marea di cavoli nostri, se dobbiamo sta a pensare anche a quelli dei radiogiornali, ma lo dico con affetto, eh? È un problema loro, senza hanno congiuntivi, me ne sono reso conto anch'io. Però ragazzi, è roba esterna a noi, ce lo mandano, lo scarichiamo e lo mandiamo in onda. Bene, parentesi chiusa. Allora vi devo dire anche che forse è più interessante del radiogiornale, Miretti a un passo dal Besiktas, quindi si apre definitivamente la pista che sì, che se stasera Miretti firma, domani si può dire è un giocatore della Juventus, eh?
9: Sarebbe un'ottima notizia perché si andrebbe ad aggiungere nella rosa di quest'anno un giocatore, oltre che tecnicamente valido, fisicamente eccezionale, lo ha dimostrato anche nell'ultimo mondiale, ma un giocatore di personalità che sicuramente in una situazione come quella di ieri avrebbe fatto valere la sua mentalità vincente. Questo è un qualcosa che ci serve, perché i giocatori di personalità, tu ti ho ascoltato anche ieri quando parlavi di Locatelli.
3: Sì.
9: Locatelli alla fine poi è stato uno di quelli che in quella situazione è venuto fuori, perché la personalità non gli manca.
3: Assolutamente. Allora, prima domanda per te, la più facile ma anche la più difficile, il tuo giudizio su Colomani.
9: Allora, io volevo aprire una parentesi su Colomani e sulle dichiarazioni di Spalletti.
3: Sì, andando perché un po' ti chiedono anche quello, in effetti.
9: In controtendenza rispetto a quello che è stato scritto. Secondo me le dichiarazioni di Spalletti non sono state negative nei confronti del giocatore, ma positive. Cioè, lui non ha detto Colomani è questo, quindi abbiamo bisogno di un altro attaccante. Lui ha detto Colomani lo abbiamo preso, lo abbiamo voluto, lo abbiamo coccolato. Poi lui si deve rendere conto che deve riprendere quelle caratteristiche che hanno fatto spendere al Paris Saint Germain 90 milioni per portarlo a Parigi.
3: Però Nerino, cioè, è stato l'unico anno, eh? Quello è stato l'unico anno.
9: È vero, però anche da noi 6 mesi ha fatto vedere che ha caratteristiche, sì, da attaccante vero. Quindi lui deve ritrovare, Spalletti è convinto che lui le abbia queste caratteristiche, sicuramente non è un centravanti fisico che può, ecco, Luca Toni, come hai fatto ieri l'esempio, sì, no? Però può giocare in quella maniera, anche magari non proprio con la pallata, però con la palla nei piedi può far salire la squadra. È uno che i gol li sa fare, perché nell'Eintracht di Francoforte in 46 partite ha fatto 24 gol e 16 assist, che non sono pochi, soprattutto se si parla di un centravanti che deve fare manovra alla squadra. Quindi io le dichiarazioni di Spalletti le vedo, sebbene possano sembrare a fine partita un qualcosa di negativo, secondo me sono di sprone al giocatore per dirgli: Colo, tu sei forte, dimostramelo.
3: Ti chiede Francesco, che torna su un argomento che avevo trattato prima, perché oggi si è sparsa un po' questa voce, a noi non risulta, però ci stiamo lavorando, del fatto che l'infortunio di Yıldız possa convincere Spalletti a tenere Nico Gonzalez. Per me sarebbe un errore, perché Nerino, noi tutto ci manca a meno che gli esterni, detto che Yıldız è Yıldız, ma lì hai Bogà e Alebegovic.
9: Sì, sono d'accordo con te, però io credo che Spalletti abbia questa idea di tenere Nico Gonzalez già prima dell'infortunio di Yıldız. Se vai a sentirti la, penso che tu l'abbia ascoltata, la conferenza stampa prepartita col Frosinone,
3: no,
9: lui a parte fa un lapsus confondendo Douglas Luiz con Nico, ma poi lui dice proprio: lo voglio vedere, cioè, mentre quando parla di Milik dice fammela la prossima settimana, sì, la domanda, e fa intuire che la valutazione probabilmente sarà negativa, no? Perché lui a me ha dato questa impressione. Per Nico, lui, a prescindere da Yıldız, ha questo, forse in cuor suo spera che sul mercato non venga ceduto, per poterlo provare, avere, perché secondo me lui lo considera un giocatore che può essere una pedina fondamentale. È chiaro che poi ci sono le dinamiche di mercato e Nico, se dobbiamo prendere un centravanti, probabilmente deve uscire, soprattutto se David rimane in una situazione di stallo così.
3: Allora, sì, dico all'amico Salvo, Salvo De Ferrari, abbiamo già parlato di Gregorio che ha cancellato le foto e noi cancelliamo lui. Il problema è uno, sai quale? Lo ripeto per chi magari si è messo ora all'ascolto, che lui a cancellare le foto ci mette 30 secondi. Noi a cancellare i disastri che ha combinato ci mettiamo, ce l'abbiamo ancora sullo stomaco, quindi per l'amor di Dio. Senti, Nerino, ancora ti chiedono chi meglio tra Mateta e Sorloth per la Juve, se eventualmente la Juve dovesse arrivare a Mateta e Sorloth. E aggiungo un'altra domanda che ti fa, aspetta che ne sta arrivando veramente una marea, che ti, eccolo qua, Manuel da Rimini ti dice: nel caso dell'arrivo di Kessi, chi prende il, chi perde il posto di, che lascia Kessi, quindi Sorloth o Mateta, e chi perde il posto a centrocampo? Io un'idea già ce l'ho, comunque vai.
9: Allora, tra Sorloth e Mateta, per un mio gusto personale, sceglierei Sorloth, perché secondo me come caratteristiche poi si va a compensare con Kolumuani, e secondo me in alcune situazioni Spalletti potrebbe anche scegliere di far giocare Kolumuani sotto punta e Sorloth davanti.
3: Deo gracias.
9: Giocare con due punte potrebbe anche essere una soluzione, quindi da un mio punto di vista personale sceglierei Sorloth. Per quanto riguarda invece la domanda su che sì, chi perde il posto, è una bella domanda, nel senso che attualmente, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, la Juve deve rischiare un giocatore come Douglas Luiz, quindi con le sue pecche da un punto di vista di non possesso, quindi la fase difensiva, però le giocate, la pulizia tecnica che ti dà lui, in questo momento in rosa non te la dà nessuno. Quindi il posto se lo giocano Locatelli e McKennie. Però calcolando su una stagione lunga, con l'Europa League, con la Coppa Italia, con 5 cambi a disposizione, è un problema che sicuramente Spalletti vorrà avere il prima possibile, insomma.
3: Anche perché, e qui ritorno a un tema affrontato ieri, se io gioco col 4-2-3-1, ma quel 3 centrale che sta dietro a Kolumuani e McKennie, che mi fa il tutto campista come ho fatto vedere ieri nell'Hitmap, cioè è inutile, tu perdi un uomo, già segni poco, se perdi anche quello tanto vale giocare con un 4-3-3, Nerino. Ah, ok, si è l'abbiamo perso. Allora, nel frattempo vi dico che l'accordo tra Juve e Beşiktaş è veramente vicino, è un prestito con diritto di riscatto per Miretti con ingaggio coperto. La Juve sta cercando di strappare un prestito oneroso, il giocatore ha dato apertura ormai da giorni dopo aver parlato con Italiano, che sta guidando le operazioni del Beşiktaş, quindi Miretti sempre più verso la Turchia, stiamo aspettando proprio gli ultimi dettagli, ma Miretti è pronto per fare le valigie e andare in Turchia. Domani avremo Scarponi che insomma sarà devastato da questa notizia, però evidentemente la Juve sta cercando di inserire qualcosina, però il Beşiktaş ha già detto che l'ingaggio lo copre interamente lo stesso Beşiktaş. Io credo che alla fine veramente si tratti in questo momento di dettagli. Loris, Thuram. Thuram non sta bene, ragazzi. Thuram non sta bene. A me hanno colpito molto le parole di Spalletti in conferenza stampa, perché poi ci si sofferma su alcuni aspetti e su altri meno. Ma magari in questa settimana guarisce e sta bene, ce lo auguriamo. Ma Spalletti ha fatto capire che Thuram ha 10 minuti, un quarto d'ora, e che su una certa intensità ancora non lo possiamo utilizzare. Quindi l'arrivo di Kessi dà la possibilità anche a Thuram di guarire con calma ed eventualmente, ma questa non è una notizia, è un'ipotesi, eventualmente anche lui di sottoporsi ad un'operazione, perché era uscita anche questa cosa, magari la terapia conservativa riuscirà a dare delle buone risposte, però al momento Thuram non ha fatto un minuto, che è uno non ha fatto un minuto che è uno, era entrato nella partita con la Next Gen, finita poi in quella maniera, ma non riesce a trovare il ritmo partita. Quindi bisogna secondo me che sì, portarlo veramente il prima possibile, e le notizie che stanno arrivando vanno proprio su questo. Stavi dicendo, Nerino?
9: Allora, eravamo rimasti sul centrocampo, no? Sì. Su McKennie tuttocampista. È chiaro che Douglas Luiz ti comporta dover far fare a McKennie il tuttocampista e perdere qualcosa all'interno dell'area. Ecco che Spalletti ha cercato altre soluzioni, come il terzino che viene del campo, e alla fine le soluzioni offensive sono arrivate. Cioè, noi a Frosinone abbiamo avuto diverse occasioni,
3: troppe,
9: per fare gol.
3: Nerino, troppe,
9: anche
3: perché,
9: troppe.
3: Non si fanno. Oh, invece ti chiedo un'altra cosa, che è una riflessione, e la voglio condividere con te. Allora, Miretti va, come abbiamo detto, siamo ai dettagli, arriverà, diciamo probabilmente che sì. Io però, se c'è uno sforzo che oggi chiedo eventualmente alla proprietà, alla società, è di fare un attaccante a prescindere da David, perché noi Nerino ne abbiamo bisogno come il pane, sia di che sì, ma anche di un attaccante, che sia Sorlot, che sia Mateta, ma noi abbiamo bisogno a prescindere da quello che deciderà di fare il signor David, a costo di sacrificare Hecator.
9: Certo, anche perché David si è visto che non lo vede più ormai Spalletti, perché a Frosinone non l'ha fatto nemmeno entrare, poi in conferenza chiaramente ci ha messo una toppa, ha detto che poteva giocare ancora. Sì. Milik abbiamo visto insomma qual è la situazione. Hecator è un giovane e sicuramente non può essere la prima alternativa, quindi la Juve ha necessità di un altro attaccante, senza dubbio.
3: Ti chiedono, Nerino, ma eventualmente che sì, secondo te sarà già pronto, o visto che si sta allenando da solo arriva e ha bisogno di ulteriore preparazione? Io devo dire la verità, ho visto il video suo, insomma, leggerissimamente sovrappeso mi sembra, ma è un'impressione.
9: Ma se è quello che ho visto ai mondiali va benissimo, cioè sta in una forma, era in una forma sbagliante, è chiaro che gli servirà qualche settimana per entrare in ritmo partita, però è un giocatore che in questo momento a noi è, non è utile, è fondamentale, l'abbiamo detto pure l'altra volta, parlavamo addirittura di Fofana, quindi mamma mia, è un giocatore che a noi serve. A noi non serve quel tipo di giocatore lì.
3: Due domande, altre due domande per te, ti faccio rispondere, Nerino. Intanto, io sono d'accordo con Joseph da Matera, per cui mi sono già portato avanti nella risposta, perché lui dice: ma non sarebbe Icardi il giocatore ideale per la Juve? Per me sì, però.
9: Beh, Icardi, se vediamo come centravanti e animale d'area di rigore, secondo me in Italia ancora li fa i suoi 15-20 gol.
3: Capito.
9: È chiaro che però non è il giocatore da pallata. Non è quel giocatore lì, cioè quando parliamo di Zirkzee come secondo attaccante, Zirkzee per esempio io lo ricordo la prima volta che l'ho visto proprio in un Juventus Bologna giocare a pallate contro Bremer e vincere quasi tutti i duelli, quindi è un tipo di gioco, c'era Thiago Motta sulla panchina del Bologna e Allegri era in quella della Juve, e io mi ricordo che ci mise in grossa difficoltà, sì, con questa palla lunga, e lui che andava a contenderla con Bremer, insomma, che non è il più tenero dei difensori, soprattutto quando si tratta di mettere il fisico. Quindi secondo me funzionalmente Zirkzee sarebbe la soluzione ideale, anche lui bisogna vedere come sta fisicamente visto che a Manchester gioca poco, però tra i nomi fatti, Mateta, Sorlot, Icardi, Zirkzee, secondo me sarebbe la ciliegina sulla torta.
3: Sì, però al solito problema di Colomani, cioè non è un bomber.
9: Sì, però è vero, però per come stiamo giocando noi e come sta impostando la squadra Spalletti, lui conta di far fare 10 gol a Yıldız, 6-7 gol a Conceição, McKennie i suoi 7-10 gol, cioè lui vorrebbe la cosiddetta cooperativa del gol, no? E quindi nella sua idea Zirkzee, anche perché parliamoci chiaro di questi nomi che abbiamo fatto, a parte Icardi che comunque ultimamente non è stato centrale nemmeno nel Galatasaray, non ci sono grossi bomber. Mateta non è uno da 20 gol, Sorlot non è uno da 20 gol e Zirkzee non è uno da 20 gol, quindi tolto Icardi, che è un bomber, però con l'asterisco della condizione anche mentale, il resto centravanti da 20-30 gol, a parte in giro proprio, ce ne sono pochissimi.
3: Beh, uno c'era, ma è finita alla Roma. Ti chiedono ancora se secondo te con l'eventuale arrivo di Kessié finalmente si passa al centrocampo a 3, che tutto sommato ci potrebbe stare, eh?

0: magari Thuram, che si spera venga recuperato il prima possibile, potrebbe essere una soluzione.
1: Ha ragione il nostro amico Matteo, che non è il Matteo nostro amico di Frosinone, ma è Matteo da Los Angeles, che dice: la nostra priorità è un centrocampista che non abbia paura di farsi dare la palla, è capace di smistarla. Questo è vero. In teoria, caro Matteo, quel giocatore si chiama Douglas Luiz, perché lui la paura di farsi dal pallone non ce l'ha. È che io lo continuo a vedere, Nerino, perdonami, di una lentezza impressionante. Poi ha un tocco di palla che è un orgasmo calcistico, l'ho detto 2 anni fa e lo ridico adesso. C'è stata un'azione della Juve tutta di prima dove lui con un colpo di tacco ha trovato, mi pare, proprio il Diz. Però il calcio non è soltanto quello, eh.
0: Sì, sono d'accordo con te, però purtroppo anche il livello tecnico del nostro calcio difficilmente ci farà vedere giocatori del livello che eravamo abituati magari 10-15 anni fa, o del livello che sta in Inghilterra o in Spagna. Cioè, io l'altra sera ho visto per esempio un po' di Napoli, no? Con De Bruyne, sì. Che anche ha, che poi apro una piccolissima parentesi. Ieri sera mio figlio non aveva intenzione di dormire, quindi cambiavo canale mentre lui giocava e ho acceso la televisione, mi sembra su Rai 2, e c'era Processo del lunedì e vedevo scorrere le immagini del fallo di Pjanic su Rafinha. Ah. Ho detto, in un attimo, sai, ho avuto quel flashback dove dico, sono tornato indietro nel tempo.
1: Ma perché esiste ancora Processo? Guarda, mi stai dando una notizia, esiste ancora Processo il lunedì?
0: Esatto, sì, condotto da Paganini.
1: Ah, grande Paolo, grande Paolo. Non lo sapevo, guarda, mi ha dato, io credo che non vedo Rai 2 dal 1964, che ancora non era nato, quindi vabbè, comunque sono contento che ci sia ancora il Processo il lunedì. Beh.
0: No, io incuriosito mi sono messo ad ascoltare, cioè sono riuscito a capire che sono arrivati, c'era un giornalista chiaramente filo napoletano che faceva la sua arringa. Sono riusciti a collegare l'episodio di De Bruyne a Genova, arrivando a parlare del caso di Pjanic di 8 anni
1: no,
0: fa.
1: No, io guarda, sai quando, lo stimo veramente tanto Paolo Paganini, ma sono felice di non vedesse robe qua, che non sapevo nemmeno che esistesse. Cioè, da De Bruyne sono arrivati a Pjanic Brozovic. E va bene.
0: È stato veramente un attimo in cui mi sono sentito Doc con la DeLorean, pensavo di essere tornato indietro nel tempo a vedere determinate immagini. Eppure poi c'era Oppini, fortunatamente, che ha fatto notare, dice: ma meno ci male. Rendiamo conto che stiamo parlando di un episodio di 8 anni fa, di una partita che poi nella sua complessità ha visto la Juve con molti episodi a sfavore e ancora si ricorda questo famoso fallo di Pjanic.
1: Guarda, ti chiedo l'ultima cosa, l'amico Antonio da Grosseto mette in piedi una Juve che a me non dispiacerebbe, voglio la tua, arrivando appunto, che si dice, centrocampo a 3 con Luiz regista, McKennie in cursore che si incontrista, l'unico dubbio forse, caro Antonio, è proprio su Luiz regista, però va davanti, davanti un centravanti vero, Colo seconda punta a lanciarsi negli spazi, con Cesao a saltare l'uomo, dietro difesa a 4, possibilmente senza Cambiaso, capitano decide a Spalletti. Bella riflessione, Antonio, che ne dici?
0: Dico che però così ci siamo persi il Diz,
1: ma lui probabilmente lo fa adesso con il Diz fuori, eh?
0: Ah, ok, potrebbe essere una soluzione, vediamo un po' quanto sta fuori il Diz. Io sono curiosissimo di vedere Alai Begovic, che anch'io, secondo me può essere.
1: Però
0: una,
1: sabato
0: una
1: giocherà Bogan, Nerino, eh? Poi entrerà, ma il posto di Diz lo prende Bogan, dall'altra parte con Cesao, secondo me sarà così. E non credo che Alai Begovic possa giocare, che a me piacerebbe, dietro Kolumani.
0: Io credo che in futuro lo potremmo vedere, perché Spalletti, parlandone, ha detto che ha quella caratteristica di ricevere palla e girarsi velocemente, sì, che è una caratteristica, sì, importante per il trequartista. Quindi secondo me, a me piace ascoltare Spalletti, perché nel suo modo di comunicare non è mai scontato, no, quindi dà sempre delle indicazioni. E, è chiaro che però Spalletti, da allenatore navigato, sa che questa Juve in questo momento è una squadra in costruzione, una squadra che al minimo errore viene criticata, quindi

0: prova anche a tutelare il ragazzo e magari far giocare Boga per poi inserirlo a partita in corso e farlo come faceva un po' Allegri anche nel passato e fargli odorare insomma il prato dello stadium in una situazione più favorevole, può essere una buona scelta da parte dell'allenatore.
1: Nerino, grazie, grazie, è preziosissimo il tuo intervento, ti leggiamo su Bianconera News. Ciao Nerino.
0: Ciao Alessandro, un saluto a tutti, un abbraccio.
1: Allora, 630 messaggi, devo recuperare una marea, quindi un quesito però ve lo lancio, proprio a mo di sondaggio. Matetà o Sorlot secondo voi serve di più alla Juve? Mentre saluto l'amica Cristina De Solidi, che peraltro so essere a letto con una brutta influenza, e dice: a mio modesto avviso la Juve ha una priorità su tutto, ovvero quella di ricostruire una mentalità ormai da assolta da tempo. Hai ragionissima cara Cri, hai perfettamente ragione. Bene, allora Matetà o Sorlot, chi vi piace di più? La Juve sta lavorando su entrambe le soluzioni, vediamo se oltre a che sì che pare apparecchiata arriverà uno dei due. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ciao Alessandro, sono Pasquale, ascolto un po', ti sto scontando, è tutto come dici tu, però ti dico una cosa, Spalletti sta rischiando, perché lui è coccio e lo sai bene, lui è coccio, l'ha fatto con la Roma, con il Napoli, è coccio, quindi con l'Inter l'ha fatto, lui quando prende una decisione, lui quando vuole portare avanti una filosofia, quella è, quella è. Quindi occhio che Spalletti alla prima partita, non sia mai sabato prossimo con il Parma, ma alla prima partita che lui sgarra gli tagliano la testa, te lo dico io.
5: Ciao Alessandro, Salvatore da Roccarinola. Due cose. La prima, io personalmente sono d'accordo con Spalletti, cioè per me fa bene essere severo e dire quelle cose a Colomani, perché è meglio che le cose si mettano in chiaro fin da ora, perché poi dopo è tardi e poi a giugno piangiamo. Seconda, io non so te, ma vedo un clima tossico, ansiogeno attorno alla Juve, cioè sembra che chissà cosa è successo, mo già tutti, Spalletti contro Colomani, Massara contro Colomani, la linea Massara, la linea Spalletti, già sembra tutti contro tutti. Che poi vorrei capire una cosa, no, ma che tutto ruota attorno Zirkzee, Sorlot, Zirkzee, Massara, ma Zirkzee a che serve a sta Juve? Ciao.
6: Alessandro, sono andato da citare, volevo dire giusto una piccola riflessione. Spalletti nella sua carriera si è trovato sempre, diciamo, ad uscire meglio di se stesso, a sfornare meglio di se stesso nelle squadre che ha allenato quando si è trovato in difficoltà. Un esempio, il Napoli, quando gli ha venduto tutti, con il suo allegro del Fast 9 e quelli che restavano, praticamente ha fatto del Napoli una squadra straordinaria che ha portato pure a vincere lo scudetto.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, tra 30 secondi vi leggo una cosa bellissima che ha scritto Perin nel suo addio alla Juventus e così facciamo il paio tra Perin e Di Gregorio. Mi sta montando un po' la rabbia su Di Gregorio, ve lo dico, uno che l'ha sempre difeso. Ma prima ringrazio Salvatore con il messaggio, perché quello che lui dice, cioè che si sta creando un clima tossico attorno alla Juve, è in parte quello che io ho messo nell'introduzione, ma che oggi mi ha fatto notare il caro amico Fabrizio con una serie di messaggi che mi ha mandato, dice: ma sono vere queste cose, sono vere. E ci ritorno su questo tema. Il clima tossico, e ha ragione Salvatore, ha perfettamente ragione l'amico Salvatore, perché io ho la sensazione che questo clima tossico attorno alla Juve ritorna al ragionamento di prima, al netto delle critiche, al netto di tutte quelle cose che non sono tossiche ma sono costruttive per l'amore che nutriamo, mi viene da dire, comincia di quasi tutti noi per la Juve. Ma ci sono alcune situazioni montate ad arte. Oggi è venuta fuori, appunto, mi sono stati girati questi messaggi, quello ha litigato con quell'altro, Locatelli vuol mandare via Spalletti, Spalletti ha litigato con quello, cambiato. Sono una marea di stronzate, perdonatemi la marea, messe in giro ad arte, come dice l'amico Salvatore, per creare, dopo una giornata di campionato, il clima tossico attorno alla Juve. Il problema è che alcuni sono i soliti noti, e vabbè, paranoici, ossessionati, poveracci. Altri sono, tra mille virgolette, interne al mondo Juventus. Ripeto, tra mille virgolette, interne al mondo Juventus. Quantomeno parlano di Juventus. A chi fa bene questo? Ditemelo voi, a chi fa bene? Non credo. Allora, alla Juve non gliene può fregare di meno di Alessandro Santarelli, che va nel suo canalino nel suo e comincia a sputarsi in te. Non gliene frega niente alla Juve, ok? Ma in un sentimento collettivo come il nostro, che veniamo da anni di guano, di sofferenze calcistiche, perché per noi, come per l'amico Salvatore che ha mandato il messaggio prima, prendo Salvatore per prendere la stragrande maggioranza, una sconfitta della Juve ci provoca dolore sportivo, una sconfitta della Juve ci provoca ansia sportiva, sospando sempre l'aspetto sportivo, una sconfitta della Juve magari ci toglie il sonno la sera, altri invece la sconfitta della Juve è l'unico modo per farsi vedere. Allora, detto che il mondo è bello perché è vario, alimentato dai social, evviva, evviva, evviva, evviva la democrazia, evviva che tutti possano dire quello che gli pare, però quando si comincia a creare ad arte il clima un pochino così, io qualche riflessione la comincio a fare, mi faccio le domande e mi do delle risposte. Il problema è che poi le risposte le trovo e le tengo per me, perché io, al contrario di altri, invado a sputtanare quello, quell'altro, tante cose noi le sappiamo, ma banalmente perché viviamo questo ambiente e abbiamo la fortuna di viverlo H24, se non H24, 18, 16 ore al giorno. Quindi alcune cose le sappiamo e le conosciamo, ma ripeto, ognuno può fare tutto quello che vuole, può anche attaccare la Juve anche se vince 3-0, poi però spetta a voi, che siete intelligenti, corretti e soprattutto innamorati della Juventus, saper discernere. Ora, io non dico di essere come questi qua che hanno già vinto lo scudetto, hanno già prenotato il Circo Massimo, poi lo vinceranno e andranno al Circo Massimo, ma oggi sono già tutti ipereccitati. Io non dico di essere come questi, perché anche quello è un ambiente tossico, al contrario. Però ragazzi, neppure di spararsi nelle palle, ok? Dopo una vittoria per 1-0 a Frosinone, no, no, no. Questo francamente non mi piace. Liberissimo ognuno di fare quello che vuole, ma ha ragione Salvatore. Poi si crea l'ambiente tossico. Allora, in un mondo di Di Gregorio, no, non mi dica che l'ho perso, ma lo recupero. Mi mandi un vocale, Fede, che devo recuperare Perin.
7: Buonasera, Radio Bianconera, da Max della Svizzera. Quanto nuovo mi tenete Radio Bianconera, fu Massimo Putrevitz. Un abbraccio, grazie mille che esistete, grazie mille grazie che fate una radio per davvero fenomenale, grazie a tutti quanti, siete per davvero sensazionale.
1: Ma io ti ringrazio.
7: Un mondo di bene.
1: Io ti ringrazio di cuore.
7: Speriamo che ancora succederà qualcosa, che andremo a acquistare qualche giocatore e speriamo, speriamo che possiamo dare filo da torcere a tutti.
1: Grazie di cuore.
7: L'ultimo che, amico, che muore.
1: Grazie di cuore, mi hai fatto veramente battere il cuore. Grazie. Allora, dice Perin, ci sono luoghi, è un po' lunga, ma ve lo voglio leggere tutte. Ci sono luoghi che attraversi e poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juve per me è stata questo. Oggi, guardandomi indietro, mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni. Perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari a accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare. Io già ci leggo una leggerissima frecciatina a qualcuno. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa a volte mettere da parte se stessi. Altra legnata. Che la lealtà non ha bisogno di essere raccontata, perché vive nelle scelte che fai quando nessuno ti guarda. Con questa maglia ho conosciuto alcune emozioni più belle della mia carriera, ma anche momenti difficili. E oggi sono grato anche a quelli, perché sono stati proprio quei momenti a costringermi a conoscermi davvero. Ho incontrato campioni immensi, ma soprattutto uomini, persone con cui ho condiviso molto più di uno spogliatoio, giorni, pressioni, risate, sconfitte, vittorie, paure e sogni. A tutte le persone che lavorano ogni giorno alla Juve, spesso lontani da occhi di tutti, grazie. Ci sono gesti, parole, attenzioni che magari sembrano piccoli mentre li vivi e che scopri quanto fossero grandi soltanto quando arriva il momento di salutarsi. Ai tifosi voglio dire una cosa semplice. Ho sempre cercato di essere degno della maglia che indossavo. Non so se ci sono sempre riuscito, ma so di averla rispettata ogni singolo giorno. Adesso arriva il momento di andare. E fa uno strano effetto scriverlo, perché quando rimani tanto tempo in un posto, smetti di chiederti quando finirà. Diventa semplicemente una parte della tua vita, ma forse crescere significa anche questo. Avere il coraggio di lasciare andare qualcosa che ami, senza per questo amarlo di meno. Non so cosa resterà di me nella storia della Juve, ma dentro di me la Juventus resterà per sempre. E quello nessun addio potrà portarmelo via. Grazie Juve. Ragazzi, a me ha emozionato. A me ha emozionato. Vi dico la verità, mentre lo stavo leggendo avevo i brividi, perché è come se in qualche modo quella penna l'avessi utilizzata io. In un mondo di Di Gregorio, e stavolta te lo dico Michele, te lo dico, ti ripeto, ti ho difeso, ti ho cercato di capire dal lato umano. Evviva Perin. Evviva Perin. Con i suoi errori, con le sue... Ma mi sa che un paio di dardetti te li ha lanciati, eh? A te e al tuo procuratore. Quindi io ti auguro, ma lo faccio veramente di cuore, Michele, ma giuro con il cuore in mano di trovarti bene lì, di rimanere lì e di farti riscattare. Perché il popolo bianconero non merita determinate cose, merita questi personaggi qua. Così come quella lettera bellissima di Alessandro, che per carità ci ha lasciato anche alcune, anzi tanti momenti in cui ci ha fatto arrabbiare, ma quando se ne andò con le lacrime. Merita, vado negli ultimi anni, quelli più brutti, perché quando si va via nei momenti facili è sempre più il sorriso e le parole vengono più spontanee. È quando si va via nei momenti difficili che si vedono, secondo me, le vere persone attaccate e legate ad una maglia. Sono le parole di Danilo, cacciato malamente come l'ultimo appestato dalla Juventus. E questa è tanta roba. Vedo che Salvatore, Perin è stato un signore, poche parole ma molto incise e significative. Grazie Perin, uomo vero, Antonio da Parma, sto piangendo. Grazie Mattia, guarda io c'ho i brividi. Ciao, levare subito il nome di Conte allo stadio e mettere Perin, vabbè Fausto. Perin uno di noi, Andrea da Torino, grande Mattia uno di noi, la differenza beh, tra un uomo e un termosifone. Questo è Arturo. Grandissimo Mattia, da far leggere anche ad alcuni pseudo tifosi, Michele da Ferrara. Ciao Ale, Alex da Dublino, la lettera di Perin mi ha onestamente fatto venire lacrime agli occhi. Emozionante Perin. Finalmente un uomo che va via dalla Juve con un grazie accorato. Forza Palermo per te Perin, Pierluigi. Viva Perin, lui sarebbe piaciuto anche a Moggi che prima sceglievo l'uomo, poi il giocatore. Per Perin forza Palermo, lo rivedremo in Serie A. Perin uno di noi. Ragazzi, sto andando a soluzioni di continuità. Raffaele, sono in vacanza nelle Langhe a festeggiare il mio compleanno. Tanti auguri con la famiglia. Avevo letto questo messaggio di Perin, averlo sentito letto da te, un juventino vero, di questo ti ringrazio. Ve lo dico, mi ha emozionato. Viva Perin, ciao Mattia, sempre con noi. Il popolo della Juve non dimentica chi ama questa maglia, ma chi l'ama e la rispetta veramente. Mi alzo in piedi, applaudo per quello che ha trasmesso in ciò che ha scritto Perin, Turco. Ciao Alessandro, ho ascoltato il messaggio di Perin che hai letto e ti ringrazio, ho commosso anche me. Mi viene a dire, in un mondo di Vlahovic e di Gregorio siate Perin. Perin sarà ricordato per sempre da noi, tifosi come Bodini, il secondo di Zoff, grande Mattia, uno juventino vero, Rocco da Trapani. Vado avanti su questo momento perché è un momento secondo me bellissimo. Onore a Mattia Perin, juventino vero, che possa ricevere tutte le emozioni che ci ha regalato. Ciao a tutti, questo è un uomo vero, un uomo da Juventus, forza Perin, Perin DNA Juve, non ce n'è più uno così. Pierluigi da Carmiano, sei sempre uno di noi. Mattia fra 3 anni ritorna alla Juve a fare il pinzoglio. Marco da Imola, quando è il cuore che parla e non l'intelligenza artificiale, Perin sarà sempre uno di Stefania Santa Marinella. Mi sono commosso, Luigi da Stoccarda, grande Mattia, Paolo da Ferrara. E ragazzi, vedete, e state andando avanti, grazie Perin, Antonio da Maloga, più Perin meno Pagliacci, Mattia grazie di tutto, le parole di Perin mi hanno commosso, al mondo ci sono gli uomini e gli ominicchi, Antonio. Vedete, anch'io sono veramente emozionato, perché quando trovo in giocatori, che poi attenzione, Perin lo ha detto lui, ci sono stati momenti facili, difficili, momenti in cui magari nessuno si è accorto di me, però è lì che cresci, e quando vai via dalla Juventus e vai via con questi sentimenti, con questa voglia di amare per sempre la Juventus, che evidentemente ti ha trasmesso qualcosa e non oltretutto facendo il sostenuto, questa è gente che Perin ha vinto meno di tanti altri, ma si è legato ad una maglia, ad un concetto, ad una tradizione, ad una storia, ad un popolo. Questo è Mattia Perin. Mattia Gobbo vero, Igor da Livorno, non sto piangendo, solo un Perin nell'occhio, uno di noi per sempre. Grazie Mattia Mino da Gallipoli. Mattia non si meritava di fare 2 anni da vice ad una sedia, grande Mattia. Gianluca dalla Dispoli, grazie Roberto da Cascina, grazie, tra l'altro speravo di leggerlo bene, senza occhiali soprattutto. Ecco di cosa ha bisogno la Juve per tornare, gente che ci ama, grandissimo Perin. Grande Mattia tra le corsie, perché l'amico siamo vederato Claudio è un infermiere, un rizzamento di peli ma non per l'aria condizionata, grazie tutto, grande campione Perin, altro calciatore che lascerà un vuoto difficilmente colmabile lo spogliatoio. Questo è vero, lo sai, questo è vero. Spero che qualcuno riesca in qualche modo a trasmettere determinate cose, perché sono comunque importanti. Ho la pelle d'oca, tutto il mio rispetto per Perin. Sentiamo qualche vocale, che siamo veramente sommersi dai messaggi, ed è bellissimo questo moto che sta arrivando su Mattia, veramente bello bello bello. Vai.
8: Ciao Alessandro.
1: Massimo
8: MSC. Ti stavo ascoltando riguardo all'ambiente tossico, hai ragione, però io allegherei un attimo la riflessione. Io da ieri ti ascolto tutte le trasmissioni, fortunatamente sono in ufficio quindi ho tempo di ascoltare. i primi a intossicare un po' l'ambiente siamo noi tifosi.
1: Sì, sì.
8: Perché abbiamo vinto, ok, ci sono dei problemini, siamo alla prima del campionato, ma già ci lamentiamo di Colomani, del problema Yıldız. Cioè, vediamo solo l'aspetto negativo di tutto quello che succede all'interno del mondo Juve. Io direi, per una squadra sarebbe importante sostenerla e parlarne positivamente più che negativamente, soprattutto alla prima partita. Poi aspettiamo un po' e dopo eventualmente possiamo permetterci di criticarli. Intanto aspettiamo la fine del calciomercato, aspettiamo 4-5 partite, che la squadra si amalgami, che Colomani cominci a capire come si muove la squadra, magari verranno fatti nuovi innesti. Diciamo che ci vuole del tempo, quindi abbiamo pazienza,
1: Massimo,
8: e incoraggiamo sempre la Juve.
1: Massimo,
8: grazie, no, grazie, e sempre forza Juve.
1: Grazie a te, Massimo, spero tra l'altro di vederti presto. Hai ragione, ma io ho questa convinzione probabilmente sbagliata, però se detto che la vittoria di Frosinone è stata una vittoria importantissima, e quando si vince io faccio sempre festa, e ho fatto festa anche domenica, poi ovviamente dico sì, abbiamo vinto, ci sono state queste cose che sono andate bene, queste che sono andate male. Se però, quando magari torno a casa, apro i social, apro la televisione, apro, per chi ancora guarda la televisione, per degli eroi che guardano ancora la televisione, sto scherzando, e mi sento dire dallo pseudo influencer, piuttosto che da quello che deve alzare la testa e farsi vedere, piuttosto da quello che deve cercare per forza il consenso, che metto in evidenza soltanto le cose negative, lasciando da parte quelle positive, io dico porca miseria, allora è vero che abbiamo sofferto, porca miseria, allora è vero che Colomani, poi ci ha messo il carico anche Spalletti e se ne può discutere, allora è vero che Colomani è uno scarso, e parla uno che Colomani non l'avrebbe preso, ma che oggi sostengo tutta la vita, ma allora è vero che il Diz va venduto, perché poi siamo arrivati anche a questo, il Diz va venduto, ma chi se ne frega se è fatto male, anzi abbiamo perso 100 milioni perché andava venduto. Poi magari sei reduce, una giornata che fa caldo, al lavoro ti è andata mai tutto, dicevo ma guarda che schifo sta Juventus. Ora, poi grazie a Dio ognuno di noi è un cervello pensante e si va oltre a queste cose. Però la famosa narrazione, in questo momento la narrazione non è una narrazione favorevole alla Juventus, forse non l'è mai stata in generale. Però se ci mettiamo anche noi, il che non vuol dire raccontare che va tutto bene, perché non è vero, perché la Juventus ha bisogno di un centravanti, lo stiamo dicendo una vita, la Juve ha bisogno di un altro centrocampista, lo stiamo dicendo una vita, ma questo vuol dire analizzare in un contesto, secondo me, non tossico ma logico, alcune cose che non funzionano. Facciamo un esempio, grazie a Dio non siamo loro e non lo saremo mai, ma se oggi noi fossimo una radio che parla della Roma, ok? Saremo qui ad esaltare un 4-0 dove ci sono soltanto luci e non ci sono ombre. Se facessimo diversamente saremmo delle persone scorrette. Nel caso della Juve succede l'esatto opposto, cioè vinciamo 1-0 in un momento delicato con un cantiere aperto. E allora cosa devi fare? Devi dire sì ragazzi, c'è da migliorare, però intanto prendiamoci questa vittoria, non buttiamo per forza fango, perché è scorretto, perché vuol dire farlo magari per difendere l'unica bandiera che ti è rimasta, l'unica battaglia che ti è rimasta, perché poi si ragiona anche su battaglie, no? Spalletti, chi fa la battaglia per riportare Conte alla Juventus, parliamoci francamente ragazzi, no? Ne parlavo, guardate, anche con alcuni colleghi di Frosinone, tifosi del Frosinone, certo voi con questo fantasma di Conte, perché evidentemente lo sentono. E allora oggi, come dicono i giovani, no? Dopo che la Juventus ha vinto 1-0 a Frosinone, ma lo faccio così per dire, secondo voi cos'è che fa hype, come dicono quelli bravi? Raccontare che la Juventus poteva fare un pochino meglio, però meno male ha vinto, oppure dire che schifo sta Juve, via Spalletti e prendiamo Conte? Secondo voi cosa fa più hype? In alcuni che hanno bisogno di mettersi in mostra, dire questo. E questo per me oggi, ma è un mio parere personale, personalissimo, è intossicare l'ambiente. Un ambiente che già di fumo tossico ne ha respirato in questi anni, anche da dentro. Così come per me è fumo tossico chi fino a ieri ti diceva Di Gregorio no, ma io quasi quasi non l'avrei preso. Poi Di Gregorio viene messo in panchina, però vedi che Di Gregorio l'ha portato il più grande direttore sportivo, non gli hanno dato fiducia. Ma come? Ma prima dicevi che non lo prendevi, ora invece dici che Di Gregorio è colpa dell'attuale dirigenza? Questo vogliono essere coerenti. Questo vuol dire, secondo me, portare avanti delle battaglie personali che alla stragrande maggioranza dei tifosi non gliene può fregare niente, perché l'unica cosa che interessa alla stragrande maggioranza dei tifosi è la maglia. Neppure più i giocatori. Sentite che vi dico, ma la maglia. Oggi noi difendiamo una maglia più che 11 giocatori, perché come ho detto più volte, purtroppo ce ne sono pochi nei quali ci identifichiamo. Ma il tifoso, quindi mi ci tolgo anch'io, cioè voi, ok? Difendete l'onore di una maglia, la storia di una maglia, la tradizione di una maglia, che ci fa piangere, come quando leggiamo le parole di Perin, che ci fa togliere il sonno quando le cose non vanno bene e che ci fa esaltare anche per vincere magari soltanto una Coppa Italia. Allora, l'ambiente tossico da dove viene anche? Da chi deve difendere i propri interessi, in alcuni casi, le proprie battaglie per mettersi in mostra e mette, dal mio punto di vista, in secondo piano quella che è la cosa che dovrebbe contare, l'amore per la nostra maglia. Andiamo in pausa, ragazzi, torno tra pochissimo.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
11: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Allora ragazzi, intanto vi ringrazio perché vi stavo leggendo sui messaggi per Perin, mi avete veramente fatto venire a Livorno, si dice la ciccia di gallina o la pelle d'oca, siete veramente straordinari, ma noi ragazzi siamo un popolo meraviglioso. Io capisco, no, anche i tifosi, altri li capisco di meno, ma mi interessa poco, però ci portiamo dietro degli anni che ci hanno devastato, è inutile che ci giriamo, che ci hanno veramente devastato tutti, e la speranza è che piano piano, ma cioè la speranza, io dico la certezza è che torneremo a far piangere tutti. Ci vorrà forse un po' di tempo, però sicuramente tornerà. Dai, sentiamo un po' di vocali.
12: Ciao Alessandro, Francesco da Brunico.
1: Ciao caro.
12: Io ho visto la partita e ho molta paura. Non voglio essere disfattista, no, perché non lo sono mai stato, specialmente con la nostra Juve, però si sbatte sempre la testa negli stessi errori.
1: Certo.
12: E sembra sembrano non volersi risolvere, e ho paura che ce li dovremo portare dietro anche quest'anno.
1: Ma vedi,
12: la vittoria, ok, sì, ma ho visto una Juve
1: che deve
12: ancora
1: migliorare, certo,
12: ancora sulle gambe, che mi sbaglia i primi passaggi, che mi sbaglia un passaggio filtrante, che rientra in ritardo, che fa passaggi orizzontali che fanno venire i brividi.
1: Ma vedi, questo è un messaggio non disfattista, questo è un messaggio di un amico che esprime dei concetti corretti, magari in questo caso più con il bicchiere mezzo vuoto rispetto a quello mezzo pieno, ma non è voler fare disfattismo, questo è voler magari rivedere dei fantasmi che tutti noi, io e Quintiliano, domenica a colpo di tacco, a un certo punto io ricordo una frase di Quintiliano che ha detto: quanti colpi di tacco abbiamo fatto insieme? Tanti. Quante volte ci siamo trovati dall'1-0 all'1-1 in un attimo per un passaggio, un rimpallo? È questo, perché riemergono questi fantasmi. Evidentemente avessimo, guardate, la narrazione di Frosinone e Juventus cambia in quei gol sbagliati da Colomani e da Conceição. Ne prendo due a caso, ci potrei mettere anche quello di Ildiz. Perché se noi andiamo alla fine del primo tempo 2-0 la partita, il Frosinone secondo me non ha neppure la forza di rimetterla in piedi. Un po' per il caldo, un po' perché è la prima giornata, un po' per mille cose. Per mille cose. È chiaro che tra far gol e non far gol c'è tutta la vita, no? Però se noi avessimo vinto 3-0 o 2-0 banalmente questa partita, 1-0 primo tempo e il gol, il palo di Kalulu, no, anche quello è già nel primo tempo, comunque il tiro di Conceição finisce 2-0, noi avremmo raccontato in generale una Juventus diversa. Poi intanto ringrazio Alfredo D'Avarese che dice: ascoltarti mentre leggevo le lettere di Perin e sentirti emozionato mi hai fatto una pelle d'oca. La nostra Juve è emozione, dobbiamo stare più vicini alla nostra squadra, tanto ci pensano anche ad affondarci. Grazie, grazie veramente di cuore. Vedi, a volte è difficile perché parli, leggi, cerco di leggervi tutti, però è bellissimo. Quindi la narrazione cambia anche in questo, perché poi la prima cosa appunto che io ho fatto rientrato in macchina, ero con Matteo, lui era dalla parte opposta, opposta tribuna stampa, fortunatamente riusciva a muovere le gambe al contrario nostro. La prima cosa che abbiamo fatto è riguardarci la partita, gli highlights, no? Perché un conto è la percezione che hai in diretta, l'adrenalina, la paura che succeda qualcosa, no? Quando hanno palla gli altri e 6-1-0. Amiamo troppo questa squadra che ci viene la paura. Poi vai a rivedere e ti rendi conto che in realtà il difetto della Juve è stato quello che ci siamo raccontati: non chiudere la partita, che è il difetto dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 3 anni fa. Ma il Frosinone, ed è stato molto onesto Alvini, non avrebbe meritato il pareggio, perché l'unica cosa che ha fatto è stata quella traversa, che però siccome conosciamo troppo bene questo sport, ti poteva complicare maledettamente la vita, perché se la pareggiavi oggi ne eravamo qua, non dico a fare il De Profundis, però a di cavolo, hai pareggiato col Frosinone, la prima giornata di campionato, perché a volte, e questo è il ruolo del tifoso, è giusto, la lucidità, quando ti viene a mancare un risultato che dai per scontato perché tu a Frosinone devi andare a vincere, la lucidità ti viene meno, e avremmo fatto già dei processi alle intenzioni che non sono corretti. È corretto dire: oh, la Juve vende Miretti, lo deve vendere, deve cedere, perché il centrocampo va rinforzato. O dico proprio come se parlassi con voi al bar o dove vi pare. Oh, e qui bisogna prendere un attaccante, perché Colomani da solo non lo regge attaccante, tutto l'attacco. E questo è importante. Questo è importante affrontarlo, ma sempre con tutti i soliti discorsi normali e naturali, 10. Però la prima giornata di campionato, a me, ripeto, non me ne frega niente di tutti gli altri. Per me tutte le altre squadre potrebbero affondare oggi, sarei contento. Andiamo a giocare in un altro campionato. Tanto lo dico, siamo tra amici, no? Io ne sopporto mezza di tutte le arti, non riesco a trovare simpatia a nessuno, non ci posso far nulla, è più forte di me. Poi magari c'è quella che mi sta meno antipatica e quella che mi sta più antipatica, ma per me se sprofondano tutte non cambia niente, andiamo a fare un altro campionato. Però ho fatto questa per dire, a oggi secondo voi a Firenze cosa dovrebbero fare? Ieri hanno preso una sveglia clamorosa, 4-0, male, malissimo, malissimo, però è pur sempre la prima giornata di campionato. E secondo me anche lì, oggi parlavo a TMV Radio proprio con alcuni colleghi, che giustamente, ad esempio il caro Lorenzo mi ha detto, il vice direttore di tutto Mercato Web, ha detto noi chiaramente, avendo la sede a Firenze, siamo di Firenze, abbiamo un occhio non di riguardo ma più particolare, perché la conoscono meglio. L'ambiente a Firenze oggi è un ambiente in ebollizione. Però, ambiente in ebollizione, virgola, oppure però, il tutto riportato alla prima giornata di campionato. Guardate, noi quest'anno rispetto agli anni precedenti abbiamo secondo me una possibilità di arrivare realmente alla prima sosta, quindi al 20 settembre Juventus-Atalanta, e lì non dico tirare un primo bilancio, ci mancherebbe altro, perché se non vado errato è la sesta o la settima forse, ma cambia poco, sesta o settima. Però hai già un minimo di materiale, no? Di fronte. Le altre volte facevi due giornate, tre giornate, ti fermavi, e due giornate, tre giornate non servono veramente a niente. Poi voglio uscire anche da questo discorso ridicolo di chi racconta calcio d'agosto. Ragazzi, il calcio d'agosto ormai è campionato. Calcio d'agosto ormai è campionato. Dice no, ma io non commento il calcio d'agosto. E allora vuol dire che sei rimasto indietro. Perché se non commenti il calcio d'agosto, sei indietro con i tempi. Perché il calcio prima lo potevi dire, quando la preparazione cominciava a luglio, a metà luglio. Calcio d'agosto è il calcio di luglio di oggi. Oggi il calcio di luglio non va commentato. Ma il calcio d'agosto è un calcio che ti dà già delle indicazioni, eh? Soprattutto per alcune squadre, per alcune squadre. Però il calcio d'agosto è già un calcio che tu devi affrontare, non dico al 100%, ci mancherebbe altro, però devi affrontare bene, al netto di tutto, ma devi affrontare bene, perché poi quei punti ti possono mancare. Ma al di là di questo, il calcio d'agosto secondo me è importante, sapete perché? Perché nello sviluppo e nella costruzione di una rosa ti dà già delle indicazioni. E il famoso calcio d'agosto, poi le partite giustamente vanno anche viste, ed è corretto da parte dei tifosi non guardare tutte, anzi vi auguro di non guardare anche le amichevoli, anche se poi lo so che non ce la facciamo, ma nelle amichevoli di agosto alcune problematiche della Juve che si sono viste a Frosinone le avevamo già individuate, perché quella quella. Poi è normale che non ci metti nel calcio d'agosto amichevole, non ci metti la grinta, non ci metti l'intensità, non ci metti la gamba in più che invece in una prima partita già ci metti, ma delle problematiche emergono per forza, perché non è che cambi poi tutto. Cioè, il calcio d'agosto, il primo settembre, no, allora perché a settembre è cambiato tutto. No, non è così, quindi bisogna aguzzare la vista, cosa che i nostri dirigenti stanno facendo. Prego.
13: Ciao Santarelli, sono Michael dal Belgio. Allora, io sono assolutamente d'accordo con te. Abbiamo quattro esterni per rimpiazzare Yildiz e dobbiamo assolutamente prendere un 9. E sulla sinistra, all'occorrenza, può giocare anche Colomuani se abbiamo una punta di riserva. Allora, utilizziamo Nico Gonzalez che non è felice a Torino in uno scambio con Sorlot. Fino alla fine, forza Juve.
1: Guarda, tanto grazie amico mio. Io su questa cosa di Di Nico mi sono già espresso, non lo prenderei in considerazione. Ma se l'allenatore lo vuole, perché lui ci sta riflettendo su questa cosa, bisogna vedere però con quale tipo di voglia e di mentalità rimane il giocatore. Bravo Alessandro da Verona, questa vedi è un'altra riflessione che io ho fatto vedendo la partita, ma non soltanto quella di domenica, ma già da un po' di tempo. Vogliamo parlare della terrificante difesa zona in area piccola sui calci d'angolo? Arrivano da dietro e le hanno prese tutte loro, vero? Questa, io già la difesa zona sui calci d'angolo è una cosa che non capisco, ma è colpa mia, perché lo fanno tutti gli allenatori, quindi sono io che non la capisco. Ma è una fase in cui realmente noi soffriamo tantissimo, più in generale sulle palle da fermo. Io sarei per... Allora, mi dicono gli allenatori, e hanno ragione evidentemente, non si difende più a uomo perché rischi il calcio di rigore. Ho capito, però se difendi a zona perdi l'uomo, come spesso accade, rischi il gol. C'è chi utilizza questa sorta di zona mista, però se voi andate a vedere, la maggior parte degli allenatori difende la zona. Io la alzerei un po', cioè una volta si diceva l'area piccola è territorio del portiere. Sì, ma ora il portiere non può nemmeno più accennare l'uscita dell'area piccola perché c'è talmente tanto traffico che diventa complicato. Però è vero, ho visto anch'io la squadra andare un po' in difficoltà. Hai perfettamente ragione. Domenica ho fatto in fretta e furia l'abbonamento a DAZN, ma vedendo la live mi chiedo se guardavo una replica o una diretta. Spero di aver buttato soldi. Se non arriva che sia Sorlot, rischiamo anche il quarto posto. Ma io, Emanuele, mi viene da dirti, quando si guarda la Juve i soldi non si buttano mai. Però insomma, aggiungo che era la prima giornata di campionato. Terry dice: mi emoziono più che mai, grazie Ale Perin, sempre nel mio cuore. Ciao Mattia Perin, grazie per la professionalità, il carattere e l'amore dimostrato ogni volta che hai difeso a porta alla Juve, anche nei momenti più difficili hai saputo farti trovare pronto, offrendo saggezza, esperienza e interventi decisivi. Non sei stato soltanto un grande portiere, ma un esempio di rispetto per la maglia e per i compagni. Ti auguriamo il meglio. Questo è Walter. Prego Fede.
14: Ciao Alessandro, Ivano da Bellinzago. Io non mi capacito di come tutti gli addetti ai lavori, in primis voi di Radio Bianconera, abbiate una specie di venerazione verso questo allenatore che ci ha portato al sesto posto.
1: Venerazione, ti sbagli.
14: Non mi capacito.
1: Ma fai
14: sono
1: bene.
14: Stati giustamente mazzolati da tutti gli allenatori che comunque un risultato alla fine della stagione l'hanno ottenuto. Questo personaggio,
1: quali?
14: Che è costretto a 40 gradi a tenere la camicia lunga per non fare il tatuaggio del Napoli, invece continua a godere di tutti voi, soprattutto
1: voi...
14: di un credito che non si merita.
1: Allora, ti ringrazio per questo messaggio. Dunque, io quando sento dire voi in generale, penso che si parli al vuoto. Facciamo nomi e cognomi, prima cosa. Quindi poi di Alessandro Santarelli, e ti rispondo per Alessandro Santarelli. Se tu ascolti Alessandro Santarelli, anche non soltanto in radio ma anche sui social, Alessandro Santarelli ti ha detto che Luciano Spalletti è colpevole tanto quanto la squadra di aver portato la Juve al sesto posto. Senza se e senza ma. Alessandro Santarelli pensa che Luciano Spalletti di diritto si sia meritato un secondo anno. Perché? Perché tanto lo so dove volevi arrivare. Prendiamo Conte. Bene. Io per esempio non sono d'accordo su Antonio Conte, ma il mio pensiero e il tuo è diverso dal nostro, ma siamo tutti uniti nella fede bianconera. Luciano Spalletti si può criticare per il tatuaggio, sono stato il primo a farlo, non mi piace, ma non è che condanno Luciano Spalletti per il tatuaggio, perché non si sarà fatto il tatuaggio, ma Antonio Conte è andato a Napoli esattamente come Spalletti, Antonio Conte è andato a perché poi, ragazzi, usciamo dall'ipocrisia. Tu volevi dire voglio Antonio Conte alla Juve. Bene, Antonio Conte ha allenato l'Inter, è un professionista come tutti, come tutti. Quindi non mi piace il tatuaggio, ma al Napoli c'è stato lui come ci sono stati gli altri. Sai perché secondo me si è conquistato il diritto al netto del sesto posto? Perché non avrei mai voluto ricambiare allenatore un'altra volta. Perché se parliamo di basi, le basi almeno un anno per costruirlo ci vogliono. Poi Spalletti è il miglior allenatore in circolazione? No, sono d'accordo con te. Il credito dato a Spalletti rispetto a chi che ha vinto? L'ultimo allenatore che ha vinto nella Juventus si chiama Massimiliano Allegri, Coppa Italia. Thiago Motta forse avrà vinto un torneino e ha distrutto la Juventus insieme a Giuntoli. Tudor è juventino, ma Dio ce ne scampi e liberi. Quindi quale credito gli è stato dato a loro? Nessuno. Ora, onestamente, credo che Spalletti deve dimostrare tutto, ma al cospetto di Motta e Tudor si meriti di più la possibilità di allenare la Juventus. Dimmi, Quintiliano. Vabbè, ma questo lasciamo perdere. Questo lasciamo perdere. Tanto sembra che l'unico allenatore juventino sia Antonio Conte nella faccia della terra. Semmai sono un due, perché è juventino tanto quanto anche Massimiliano Allegri. Però lasciamo perdere. Quindi, sì, a parte, hai ragione, Saverio, perdonami, Vidal c'ha il tatuaggio della Juve, all'Inter probabilmente non si sono mai fatti, e mi sembra che a Napoli c'è Manna che c'ha il tatuaggio dei Drughi, ma è passato anche in secondo piano. Ma detto tutto questo, io credo che nessuno oggi sulla faccia della terra abbia la ricetta giusta per cambiare la Juventus. No, nemmeno Antonio Conte. Poi Antonio Conte trasmette grinta? Sì. Antonio Conte è uno che dove va il primo anno fa bene? Sì, sicuramente. La Juve ha fatto un'altra scelta. Luciano Spalletti lo ha confermato. Ora cosa dobbiamo fare? Perché è l'ultima domanda che vi voglio fare, e la lascio la palla a Quintiliano. Ritornando all'ambiente tossico, ma non per il messaggio dell'amico, per l'amor di Dio. Cosa dobbiamo fare? Sperare che Spalletti pareggi con il Parma e perda con il Milan? Dobbiamo sperare questo? Perché, chiedo all'amico, lui ha la convinzione che il fantasma che purtroppo ci dobbiamo portare dietro viene? Perché se lui ha la convinzione, ragazzi, io che vi dico, per me conta la maglia, perciò... Bene, un altro anno di sofferenza, perché... Se viene il Parrucca vuol dire che abbiamo cominciato male la stagione. Io preferisco cercare di arrivare in fondo a questa stagione, che piaccia o non piaccia Spalletti, che ripeto è uno dei principali, quindi non c'ha nessun credito con me Luciano Spalletti, così come non ce l'ha Motta, così come non c'ha nessuno, perché si giudicano in base ai risultati. Ma se noi vogliamo dare un minimo di stabilità a questa squadra, e bisogna che anche un allenatore un minimo ci lavori. Invece cosa volevamo fare? Ricambiare un'altra volta tutti i dirigenti e l'allenatore? Così avevamo un record di 7 allenatori in 6 anni, e mi sembra che l'abbiamo cambiati tutti, ragazzi. E volevate il giochista? Parlo in generale. È arrivato Thiago Motta, disastro, che tra l'altro ci ha portato insieme a Giuntoli Di Gregorio. Volevamo lo juventino a tutti i costi, è arrivato Tudor e mi sembra che le cose siano andate male. È stato richiamato Allegri da Andrea Agnelli, e l'Allegri 2.0, io lo stimo Allegri, ma è stato negativo, eppure ci ha portato la Coppa Italia. Abbiamo provato il neofita Pirlo, Dio ce ne scampi e liberi. Allora abbiamo rivirato dopo, no, evirato, quello dopo vado a virare Rossi. Abbiamo rivirato sull'allenatore d'esperienza, che poi era proprio l'ultimo scappato di casa, non mi sembra Spalletti. Ripeto, non è il mio top, ma non mi sembra neppure l'ultimo scappato di casa. Niente, non va bene, e ridiamo via pure Spalletti. Ragazzi, così comunque, così non si arriva mai a bomba. fino a che forse per alcuni tifosi, ripeto, l'amico lo ringrazio per il messaggio che ha mandato, riarriva Conte. Voi credete che se torna Conte improvvisamente il cielo sopra lo stadio ridiventa tutto colorato, non ci sono più nubi, non ci sono più... Io sta certezza non ce l'ho, ragazzi. Se ce la... guardate, se ce l'avessi, ma lo vado a prendere io per la parrucca e lo riporto sulla panchina. Si scherza naturalmente, Antonio. Però sapete com'è? Giustamente l'amico di prima criticava il tatuaggio di Spalletti. Può aver ragione. Guarda, ti dico che io condanno gli allenatori in generale che si fanno tatuaggi alle squadre. Ma sai perché? Perché la carriera può essere lunga. E allora io fossi stato lui, mi facevo lo scudetto, magari ci mettevo un N nel mezzo, una cosa che si vede, non si vede, e lascio per. Ma questo è un mio pensiero. Questo è il mio pensiero. Però se ti dà fastidio quel tatuaggio, che dà fastidio anche a me, beh, qualcuno ci ha fatto un dito medio. Cioè vado proprio... poi francamente mi rompe anche le scatole, non ha su cose che non portano a niente, però era il messaggio e rispondo. Qualcuno mi ha fatto il dito medio, qualcuno mi ha abbandonato, e qualcuno quando ha fatto la presentazione all'Inter ha chiesto che non gli venisse fatta la domanda su quanti erano gli scudetti della Juventus, perché poi fai il bravo, giustamente glielo riconosco, a non saltare quando napoletani fanno quella roba lì, non ha saltato neppure Allegri. Però vai all'Inter e la prima cosa che dici quando c'è la presentazione, però non mi fate domande su quanti sono gli scudetti della Juventus, perché forse non aveva il coraggio di che erano 38. Quindi diciamo così che ognuno nella vita, ma in generale Santarelli, Quintiliano, Federico Rossi, qualche scheletro nell'armadio ce l'abbiamo tutti, eh? Ce l'abbiamo tutti, quindi ce l'ha Spalletti, ce l'ha Conte, ce l'ha Allegri. Però l'ultima cosa che dico è iniziato il campionato, ci abbiamo il Parma da battere, poi ci abbiamo il Milan, possiamo provare a dare un calcio alle suggestioni e concentrarci su quello che abbiamo? Secondo me potrebbe essere un buon proposito. Ragazzi, grazie a tutti per questa bellissima puntata, grazie davvero di cuore, ci troviamo domani, vi lascio con l'ottimo Quintiliano.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui ben 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 447 presenze e 72 gol segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventinità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
0: Eroi in bianconero.

colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.

0: musica che conta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È prevista alle 18 di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Nella corsa finora inarrestabile dei prezzi, l'Italia si colloca però sotto la media europea. Secondo i dati Eurostat, infatti, a fine luglio le tariffe di benzina e diesel nella penisola sono salite del 12,5%, circa 4 punti in meno rispetto alla media dei 27. La voce fisco, tuttavia, pesa più che altrove.
1: E ne arriva una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Coldiretti lancia intanto l'allarme, con un'Italia letteralmente divisa in due, con 189 eventi estremi nell'ultima settimana, che hanno colpito i campi in maniera opposta alla siccità, ma con effetti ugualmente pesanti e con danni che superano i 3 miliardi di euro.
2: Paura ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas è esplosa in un B&B. Sono rimasti feriti madre, padre e la figlia, una bambina di 10 anni che versa in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Gli esteri: in Pakistan 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Sciences di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati, solo uno dunque è stato tratto in salvo. La causa sarebbe l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
2: Meta e i procuratori generali dei 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerato che gli stati americani puntano ad ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma.
1: Il calciomercato in chiusura: è arrivato il rilancio del Como per Moise Kean. L'offerta alla Fiorentina è ora di circa 40 milioni di euro, di cui 35 di parte fissa e 5 di bonus. Nonostante sia stata alzata l'offerta, la dirigenza toscana valuta se sia il caso di privarsi del suo attaccante. Si complica intanto l'arrivo di Jayden Osterwold alla Roma. I primi controlli medici svolti ieri nella capitale non hanno convinto i giallorossi, che decideranno il da farsi nella giornata di oggi. Aston Villa continua a trattare col Milan per Rafa Leao, ma sulle tracce dell'attaccante portoghese però resta anche il Galatasaray, che non molla.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Buongiorno amiche.

0: Amici di Radio Bianconera, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 26 agosto, sono le 9:09, ci attendono due ore di programma, e insomma, in cui ci sarà tanto di cui parlare. Come al solito, il campionato che è finalmente ricominciato, quindi si parlerà ancora di Frosinone Juventus, si parlerà anche della prossima partita in programma, ovvero quella contro il Parma, e a fare ovviamente da sfondo c'è anche il calciomercato, sia in entrata che in uscita, visto che ci sono ancora diverse operazioni che la Juventus cercherà e spererà di riuscire a fare prima della fine della sessione di calciomercato. Partiamo proprio da una notizia della notte per quanto riguarda il mercato in uscita. E per quanto riguarda un esubero della Juventus, ovvero Rugani, perché c'è il Parma su di lui, il Parma su Rugani. Il Parma valuta Daniele Rugani per rinforzare la difesa. La Juventus apre alla partenza del centrale, seguito anche da Lazio e Monza in Serie A. Daniele Rugani può lasciare la Juventus prima della chiusura del mercato. Il Parma avrebbe effettuato un sondaggio per il difensore, considerato un possibile rinforzo d'esperienza per la retroguardia. I bianconeri sono disponibili a trattare, mentre sul giocatore restano vigili anche Lazio e Monza. Il Parma cerca esperienza in difesa. Rugani, che è rientrato a Torino dopo l'esperienza in prestito alla Fiorentina, la sconfitta casalinga contro il Cagliari nella prima giornata ha evidenziato la necessità di aggiungere esperienza e affidabilità alla difesa. Rugani conosce perfettamente la Serie A e potrebbe garantire una soluzione immediatamente utilizzabile. Il Parma avrebbe quindi chiesto informazioni sulla situazione contrattuale e sulle condizioni necessarie per completare il trasferimento. Al momento si tratterebbe solamente di un sondaggio, però appunto insomma, vedremo se avrà futuro questa trattativa oppure no. Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità di Perin al Palermo, ufficialità arrivata proprio questa mattina. Leggo dal sito ufficiale della Juventus: ufficiale, Mattia Perin si trasferisce al Palermo. È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo. Si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra. Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 92 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma ed dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. E in bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia. Così la Juventus annuncia l'ufficialità di Perin al Palermo e gli augura il meglio per il suo futuro. E a proposito di porta della Juve, ieri sera intorno alle 9 è arrivata l'ufficialità di Kamil Grabara come nuovo giocatore della Juventus. Sempre ne approfitto, visto che sono già qua, leggo il comunicato della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus e arriva in prestito dal Wolfsburg fino al 30 giugno 2027, quindi una stagione di prestito. Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera. L'estremo difensore, nato in Polonia nel gennaio del 1999, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ruch Chorzów. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili, prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti, con i prestiti all'Aarhus e all'Huddersfield. Nel gennaio del 2021 l'approdo al Copenaghen, parentesi ricca di successi, in cui conquista due campionati danesi e una coppa di Danimarca, trovando anche l'esordio in Champions League. Nell'estate del 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare, collezionando 63 presenze in Bundesliga. E allora un'avventura in bianconero che Grabara è pronto a vivere al meglio. Benvenuto Kamil, questo è il benvenuto della Juventus per Grabara, che quindi arriva in prestito arriva in prestito, e ecco la Juventus che poi rende note anche le cifre dettagliate, appunto a titolo temporaneo fino al 30 giugno del 2027, a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni di euro, oltre ad oneri accessori pari a 0,2 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore per un ammontare non superiore a 0,3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L'accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l'eventuale acquisizione definitiva è pari a 11,5 milioni pagabili in 3 esercizi. Quindi sostanzialmente si tratta di un prestito con prestito oneroso con diritto di riscatto fissato appunto a 11 milioni e mezzo di euro. Vedremo se Grabara convincerà la Juventus oppure no a riscattarlo. Arriverà sicuramente per fare il secondo portiere, salvo sorprese, visto che il primo... per quanto riguarda le gerarchie e vicario, vedremo se le gerarchie rimarranno così oppure no. Continua la Juventus nel frattempo a lavorare a Sorloth, si legge su tutto Juve, scambio Sorloth-Nico Gonzalez, il piano con l'Atletico Madrid. La Juventus prova a prendere Sorloth attraverso uno scambio con Nico Gonzalez. L'infortunio di Ildiz complica però la partenza dell'argentino. Lo sappiamo, la Juventus sta cercando un centravanti più fisico e ha individuato in Alexander Sorloth il profilo ideale per completare Colomouani. Per ridurre le richieste dell'Atletico Madrid, il club bianconero valuta l'inserimento di Nico Gonzalez, ma l'infortunio di Kenan Ildiz rischia di modificare l'intera operazione. Sorloth incarna alla perfezione le richieste di Spalletti per quanto riguarda le caratteristiche del suo centravanti ideale. Il norvegese garantisce forza fisica, centimetri, gioco aereo e capacità di proteggere il pallone. Sarebbe particolarmente utile contro le squadre schierate vicino alla propria porta quando gli spazi per gli inserimenti diminuiscono. La continuità realizzativa rappresenta uno degli argomenti principali a favore dell'attaccante dell'Atletico Madrid, che avrebbe raggiunto almeno quota 20 reti in ciascuna delle ultime 3 stagioni, 26 con il Villarreal nella stagione 23-24, 24 con l'Atletico nella 24-25 e 20 nell'ultima stagione. Sarebbe un giocatore chiaramente molto compatibile e complementare a Colomouani. Nico Gonzalez può diventare la contropartita, ma convincere l'Atletico in ogni caso non sarà semplice. Il contratto e il rendimento del norvegese permettono alla società spagnola di mantenere una valutazione elevata, difficilmente sostenibile dalla Juventus attraverso un pagamento immediato. Per questa ragione i bianconeri starebbero valutando uno scambio con Nico Gonzalez. L'argentino piace al Cholo Simeone e conosce già l'ambiente madrileno, avendo trascorso l'ultima stagione in prestito all'Atletico. Nico gradirebbe il ritorno in Spagna e avrebbe manifestato la volontà di lavorare nuovamente con il Cholo. La disponibilità del giocatore può favorire la trattativa, ma le società devono trovare un punto d'incontro sulle rispettive valutazioni. L'operazione potrebbe essere costruita come scambio definitivo oppure attraverso 2 trasferimenti distinti ma collegati. Non è escluso anche un conguaglio economico a favore dell'Atletico. Quindi questa è la situazione, e qui tra l'altro non viene sottolineato il fatto che diciamo non viene sottolineata la situazione degli attaccanti dell'Atletico Madrid. Adesso vado anche rapidamente a riprendermi la rosa dei Colchoneros, perché c'è la situazione di Julian Alvarez, che è particolare. Allora, come centravanti, di fatto l'Atletico Madrid ha proprio in rosa soltanto Sorloth e Julian Alvarez, e sappiamo bene, o meglio, non so se lo sapete, però è una situazione che sta avendo anche un riscontro mediatico importante. Julian Alvarez ha chiesto la cessione all'Atletico Madrid, che però vuole, se non sbaglio, almeno 120 milioni per lasciarlo partire. Lui vorrebbe andare al Barcellona e l'Atletico non vuole lasciare un giocatore così di qualità per rinforzare una rivale, e di fatto tutto lo stadio dell'Atletico lo fischia, lo ha fischiato nella prima giornata di campionato, e di fatto questo crea un problema. Sicuramente l'Atletico, finché non trova un altro attaccante, se non due, se non altri due attaccanti da regalare al Ciolo, sarà complicato vedere Sorloth partire. Sembrerebbe che Mateta si sia offerto all'Atletico Madrid, insomma Mateta che sta cercando una squadra. Si parla anche di Manchester United per l'attaccante francese. In questo secondo caso libererebbe Zirkzee per la Juventus, ma come abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, Zirkzee è un giocatore che piace molto a Massara, ma non rappresenta quell'identikit di centravanti ideale per Spalletti, cosa che invece rappresenta Sorloth, viste le sue caratteristiche fisiche soprattutto. Prima di andare sulle prime pagine, andiamo a sentire le parole di Andrea Marinozzi, che ieri sul suo canale YouTube ha analizzato la giornata di Serie A, e in particolare si è soffermato su Frosinone e Juventus. Quindi andiamo a sentire questa analisi e poi andiamo sulle prime pagine.
1: Frosinone Juventus, la partita che ho commentato, ero a Frosinone, la Juve ha mostrato le qualità e i difetti dello scorso anno. L'analisi che poi ho letto nel post partita la condivido: potevano segnare 2 o 3 gol già all'intervallo, non hanno finalizzato e alla fine hanno concesso mezza opportunità alla palla inattiva. Calò calcia molto bene, Calvani colpisce molto bene, la palla finisce sulla traversa. Potevano ancora perdere dei punti con una squadra medio-piccola del campionato, come è successo lo scorso anno. Dalla nona alla ventesima la Juventus ha perso 25 punti, tantissimo. Ancora una volta, come lo scorso anno, la Juve ha finalizzato meno rispetto a quanto ha creato, e tra le squadre di prima fascia è quella che ha raccolto meno, circa 7 gol in meno rispetto alle occasioni create, guardando il modello degli expected goal. Non è arrivato il gol al primo tiro in porta, Vicario ha parato, mi è piaciuto molto meno con i piedi Vicario rispetto a come ha difeso la porta, è stato impreciso, aspetto dove deve migliorare l'ex portiere del Tottenham. Kolumuani, criticato da Spalletti, per me in maniera eccessiva, è stato un po' troppo forte nelle dichiarazioni della prima giornata Spalletti, ma Kolumuani, che abbiamo visto, il Kolumuani che abbiamo visto in Italia per quel breve periodo, è un Kolumuani un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto per tutta la sua stagione. Ha segnato tanto di più rispetto al resto del suo percorso. 5 gol con i primi 5 tiri in porta, quindi numeri altissimi, irreplicabili. Basta, secondo me, fare un paragone per capire il livello di finalizzazione di Kolumuani. Miglior stagione Eintracht di Francoforte, poi viene acquistato per quasi 100 milioni di euro al Paris Saint-Germain, fa 15 gol in campionato e serve 11 assist. Questo tipo di calciatore difficilmente farà 20 gol, 25 gol. È più bravo nel primo controllo, trasformarlo in dribbling, nel creare spazio per un compagno. La finalizzazione non è la sua principale qualità, quindi questa non è una premessa che va fatta. Per quanto riguarda il 9, Zirkzee è un nome molto simile, con caratteristiche diverse rispetto a Kolumuani, ma molto simile per quanto riguarda la finalizzazione, non è la sua principale qualità. Se Spalletti cerca un giocatore, come ha raccontato lui, da area di rigore agli ultimi minuti in cui devi crossare, trovare il gol e chiudere la partita, Zirkzee non è questo tipo di calciatore. Quindi vedremo chi arriverà, perché necessita di un giocatore con queste caratteristiche la Juventus, che però ha sempre un grande marcatore da 15 gol, 16 gol in rosa, e sono le palle inattive. Credo che quest'anno la Juventus possa duellare con l'Inter per gol da palla inattiva. Lo scorso anno sono andati molto bene quando è arrivato Spalletti, quest'anno possono andare ancora meglio. Battitori, saltatori, buone idee. La Juve ha queste qualità. Frosinone mi è piaciuto nel secondo tempo. Io credo che possa fare un buon campionato il Frosinone. Al di là degli ultimi nomi che arriveranno poi sul mercato, l'attaccante sarà fondamentale, ma possono completamente mantenere l'identità dello scorso anno. Il Frosinone non è mai stato una squadra di dominio, di possesso palla, cose che non potrà replicare nel campione di Serie A, ma è sempre stata una squadra di ripartenza, aggressività, palla inattiva. Sono elementi che può utilizzare anche in Serie A contro le grandi squadre. E non deve snaturarsi, non deve fare qualcosa che lo scorso anno non faceva, come magari deve provare a fare il Venezia, che è la prima squadra di dominio. Loro hanno queste caratteristiche, quindi possono funzionare. Trovare gli uomini giusti per applicarla al meglio. Vernazza, ragazzi, mi piaceva di più nel Frosinone. Poi naturalmente qui dobbiamo aspettare il mercato.
0: Questa era l'analisi di Andrea Marinozzi su Frosinone Juventus. Ecco, anche lui va sulla nostra stessa lunghezza d'onda, cioè sul fatto che Zirkzee, e anche su quella di Spalletti, di fatto Zirkzee è un attaccante sicuramente molto interessante, che credo abbia davanti a sé una carriera importante, ma che ha caratteristiche simili a Colomani. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, perché si va si parla già di possibile duello lì davanti in testa alla classifica. Caro amico, ti sfido, Chivu contro Gasperini, i 4 gol a testa accendono un nuovo duello. Roma l'anti-Inter, i numeri dell'attacco dicono già di sì, Malen va all'assalto del trono di Lautaro, i campioni rilanciano subito Stones e Curtis Jones, i due inglesi che sono arrivati insieme a loro, c'è anche Spence. In taglio alto si parla anche di altri sport, prima di andare su altre notizie sempre legate alla nostra Serie A. Terzo intervento in un anno e mezzo per la Brignone, che non molla, rincorsa al Mondiale. E poi anche Sinner, altre cure, allenamenti sospesi perché il ginocchio non dà tregua. Sinner, che tra l'altro si trova al J Medical per insomma sistemare questo acciacco fisico, e lui come centravanti non lo vedrei male, comunque 1,91 m potrebbe far comodo a Spalletti. Scherzi a parte, in taglio basso si insiste sul mercato degli attaccanti in Serie A: Pinamonti alla Lazio, Seba Esposito al Sassuolo, e poi la Champions Can, perché c'è l'offerta finale del Como alla Fiorentina, 42 milioni, e quindi ecco, i lariani che hanno offerto 42 milioni alla Fiorentina per Ken, che è partito dalla panchina nella prima giornata di campionato contro la Roma, e questo è sicuramente un segnale. E poi notizia probabilmente più importante è quella di Yıldız, perché Yıldız si opera, notizia che ancora questa mattina non abbiamo dato, ma è arrivata diciamo la conferma: Yıldız si opererà, Spalletti rischia di perdere il 10 per 3 mesi, mercato tra la Juve e che sì, spunta la Roma. E quindi ecco, anche su Kessié si sta intensificando la questione. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, dove ci si concentra proprio sulla Juventus. La Juve in 7 giorni, c'è anche Kessié, subito il centravanti e dopo la mezzala, Yıldız fuori 3 mesi, si riprova per Sorloth e tiene Zirkzee in caldo. Si tratta con l'Atletico Madrid per il norvegese. Lo United libera Joshua Frank, che sì, si è promesso appunto alla Juventus. Kenan, altro consulto, deve operarsi al piede. In taglio alto la Roma: Gasp dice nessuno come Dybala, magico Paolo, Giampiero e la Roma lo incoronano. L'argentino si è preso la scena con 3 assist per Malen, l'allenatore lo esalta, grande maturità fisica e tecnica, Paolo è di livello mondiale, il più forte della Serie A. E poi sul mercato, altro scatto per Fofana, D'Amico insiste con il Lione. Poi la Fiorentina lavora sul mercato, il Como preme per Ken, e quindi Bakayoko Philogene in entrata perché è sfumato Pokù. Poi la Lazio ha preso Pinamonti dal Sassuolo, e Romano, il talento del Cagliari, sceglie l'italiano alla Svizzera, si è promesso al CT Mancini. Poi il Napoli, la cessione di Noah Lang può sbloccare il colpo Gabriel Jesus, visto che il Galatasaray è tornato sull'esterno ex PSV. E per Leao c'è lo sprint Aston Villa, anche se c'è ancora grande distanza economica tra i due club. Prima pagina anche di Tutto Sport. Vi dicevo che si parlerà anche stamattina, ma fino alla fine del mercato, di Kessié. Kessié quasi Juve, Miretti al Beşiktaş libera altro spazio a centrocampo. Fabio Miretti atteso a Istanbul. Dopo la risoluzione di Artur, si stanno creando le condizioni per l'arrivo del Livoriano, con cui c'è l'accordo da tempo, ma la Roma prova a inserirsi. Massara lavora anche alla cessione di Coop Miners. Spalletti insiste, solo Sorloth come numero 9 e poi l'ufficialità per Grabara. Si parla anche poi di Italia con Mancini che sta studiando sempre di più il serbatoio della nazionale italiana, visto che tra poco ci saranno i primi impegni dopo il ritorno di Mancini. E poi si parla in taglio basso anche del Torino. Si tratta con lo Sporting per Braganza, Toro scatto per Braganza e duello con il PAOK, proposto Renato Sanchez in uscita dal PSG. Il Celtic torna su Gineitis, Esposito, sorpasso Sassuolo, ma non è finita. E quindi anche il Toro lavora ancora sul mercato per completare al meglio la squadra. Al volo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Leao studia la Premier, la punta del Milan tra Aston Villa, Tottenham e Newcastle. Poi gli europei di volley, perché l'Italia cambia e fa poker, Slovacchia KO mentre oggi pomeriggio giocherà contro la Francia. E in taglio basso Anor nel mirino del Chelsea, Anor dell'Atalanta, Chelsea che cerca ancora i talenti appunto di casa Atalanta. Poi il Ken, rilancio Como, tutto su Ken, palla alla Viola, nuova offerta da 40 milioni tra fisso e bonus, la Fiorentina cerca un sostituto dell'azzurro. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi ci prendiamo una piccola pausa e dopo c'è spazio a voi, quindi scriveteci messaggi vocali, perché poi la prossima mezz'ora sarà interamente dedicata a voi. Parliamo di quello che volete, del numero 9, del centrocampo, della partita che abbiamo visto contro Frosinone, del prossimo impegno, insomma parliamo di tutto ciò che volete nella prossima mezz'ora. Spazio a voi.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus: sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis: Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3-7. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica: Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley: il giorno di riposo non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto due giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera. 9:36, adesso spazio a voi fino al prossimo break pubblicitario. Abbiamo subito un messaggio vocale, quindi partirei da quello.
6: Buongiorno ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Ragazzi, che dire, io capisco tutte le difficoltà del mercato della Juve, perché quelli precedenti dirigenti hanno lasciato danni più della grandine hanno fatto, però essere presi in giro non è bello però, perché si parlava che doveva uscire un centrocampista, esce Meretti, ora ancora che si non può entrare deve uscire Koopmeiners Miles. Alla fine va a finire che sì, la Roma si prende una bella rivincita e la Roma con che sì diventa la principale candidata al campionato. Boh, non lo so. Mettere dentro che sì e poi dargli in prestito gli altri non è così drammatico, cioè così difficile da fare un'operazione del genere. Anche perché penso che il cartellino di che sì è a zero, l'ingaggio è alto, ma prima o poi i Caballi, i Lugani alla fine usciranno. Perciò mettilo dentro, poi io non lo so come gestire. Boh. E alla fine arriverà Zirze, perché il signor Massara, che io stimo, l'ha sempre per vizio di andare contro gli allenatori. Spalletti ne vuole uno, lui ne prende un altro. Ciao, fino alla fine.
0: Allora, sulla questione dei centrocampisti, dicevi bene sul fatto che sta praticamente per uscire Miretti, che è atteso già a Istanbul per andare al Beşiktaş. Non credo che uscirà Koopmeiners, semplicemente per il fatto che è un centrocampista che la Juve ha pagato, cioè che a bilancio pesa ancora troppo a livello di ammortamento e quindi è ancora troppo difficile fare una plusvalenza o comunque non fare una minusvalenza e quindi credo che già tra la risoluzione contrattuale di Arthur e la cessione di Miretti si possa creare uno spazio perché sì, perché appunto lo stipendio di Arthur era importante, Miretti guadagnava relativamente poco, ma da lui guadagni quantomeno un indennizzo per il cartellino, a meno che non dovesse partire in prestito. Adesso vedremo quale sarà poi l'operazione ufficiale che porterà Miretti al Beşiktaş. E, però ecco, vedremo quello che regaleranno questi ultimi giorni di mercato. Sicuramente io vedo la Roma già così tra le migliori candidate, tra le principali candidate per lo scudetto. Se si dovesse aggiungere anche che sì al centrocampo giallorosso, come sottolineavi giustamente, sarebbe veramente una rosa molto molto completa, e anche perché vedere un centrocampo con Kessié e Manu Koné lì in mezzo, o comunque con Cristante e Koné che si fanno da staffetta, poi c'è Elainawi, quindi insomma c'è Pisilli, solo per quanto riguarda il centrocampo. Ecco, la Roma ha creato e sta creando un grandissimo organico molto solido. Juventus che dovrà stare attenta a non farsi scippare Kessié, visto che ha già l'accordo con il giocatore da diverso tempo, secondo quanto emerge, e vedremo. Sicuramente si è favoriti dal fatto che, come sottolineavi, non si paga il cartellino perché è attualmente svincolato, però l'ingaggio è alto. Insomma, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Dovremmo avere anche un altro messaggio vocale.
7: Ragazzi, è un momento, come si è detto ultimamente, tossico per la Juve. Ci sono molti fantasmi che cercano di alimentare e di inviperire ancora di più, esacerbare ancora di più questo momento. Io ve l'ho detto già, per stare bene mi prenderei un bel cordiale a base di Perin. Un bel cordiale a base di Perin farà bene certamente a tutti, cominciando da me, che non mi lascio influenzare da tante, tante chiacchiere. Il momento è un momento difficile, però è il momento in cui dobbiamo riserrarci e stare ancora più abbracciati, ancora più insieme, sostenerci. Non dobbiamo abbandonare la Juve, anzi dobbiamo stare dietro ancora di più per aspettare i momenti più belli, che certamente prima o poi verranno. Certamente in questo momento Perin ha fatto un gol del mio cuore. Quindi forza Mattia, ti ringrazio delle belle parole e della giornata che mi hai regalato quando hai fatto questo messaggio.
0: Sì, credo tu faccia riferimento al messaggio che ha scritto Perin sui propri canali social per salutare la Juventus. Perin, lo sappiamo, appassionato di filosofia, è stato un messaggio un po' filosofico, ma sicuramente toccante e commovente. E Perin ha regalato tanto, ma non solo a livello di prestazioni in campo, su cui bisogna fare grandissimi complimenti a lui, perché è sempre stato il secondo da quando è arrivato alla Juve, e lo ha sempre fatto alla grande. Si è sempre parlato di Perin come probabilmente il miglior secondo portiere in Serie A degli ultimi anni. Probabilmente di migliore c'era soltanto Szczęsny da fare da secondo a Buffon. Però poi da quando Perin è arrivato alla Juve a fare il secondo, si è sempre dimostrato, e si è sempre fatto chiamare in causa in maniera positiva, sempre risposto presente, e da secondo portiere non è sempre scontato, ma poi ha regalato tanto anche a livello umano, a livello caratteriale, a questa Juventus. E chiaramente così come l'ha fatto la Juventus nel suo comunicato ufficiale, gli facciamo anche noi un in bocca al lupo per la sua prossima esperienza al Palermo in Serie B. Il messaggio poi di Terry, che ci scrive: buongiorno Riccardo, siamo alla seconda di campionato, ci manca ancora l'attaccante da 20 gol, perché non puntare su Icardi? L'infortunio di Yıldız ha complicato tutto. Un abbraccio a te Terry, ma allora sì, è vero, ci manca l'attaccante, alla Juventus manca l'attaccante da 20 gol, come abbiamo sottolineato prima, lo diceva prima anche Marinozzi in quell'estratto che abbiamo sentito, Colomoni è un giocatore che difficilmente va sopra i 15, esagerando sopra i 20. È un giocatore molto bravo a creare gli spazi, molto bravo ad attaccare la profondità, ma è comunque un giocatore che anche con l'assist ha un certo tipo di feeling positivo. Non è quell'attaccante che ha nella finalizzazione la sua miglior caratteristica. Questo non significa sia un attaccante da buttare, anzi tutt'altro, un giocatore che Spalletti ha voluto fortemente, per cui la Juventus ha fatto un investimento importante tra parte fissa e bonus, e quindi sicuramente sarà utile alla Juventus. Però ecco, avere quell'attaccante finalizzatore, rapace d'area di rigore, con quel killer instinct che forse a Colomani manca un pochettino, non farebbe male, e sicuramente Spalletti lo apprezzerebbe. Su questo non ho grossi dubbi. Prima di continuare con i vostri messaggi e i vostri vocali, andiamo a sentire un altro estratto, questa volta di Giovanni Albanese, che sul suo canale YouTube, visto che siamo in tema, ha parlato di quella che è la situazione tra Miretti e il Beşiktaş, e di quelle che sono i dettagli dell'affare che sta per andare in porto, e di conseguenza anche su Kessié, che è un tema caldo in queste ultime ore. Lo sentiamo.
8: Se vi racconto quello che sta succedendo al tavolo con il Beşiktaş per quanto riguarda Fabio Miretti, perché il centrocampista classe 2003, prodotto del vivaio della Juventus, ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia in prestito, con diritto di riscatto che andrebbe definito, e con un'opzione in favore del Beşiktaş che in qualche modo potrebbe far scattare l'obbligo di acquisizione nel caso in cui Miretti andasse a centrare determinati obiettivi. Sono delle condizioni oggi che si stanno un po' ragionando al tavolo della trattativa, con la massima disponibilità del giocatore a fare questa nuova esperienza, con la disponibilità della Juventus a venire incontro alle richieste del Beşiktaş, ma anche con la buona predisposizione del club turco di trovare le migliori condizioni, i migliori parametri affinché con la Juventus si possa aggiungere alla fumata bianca. Una fumata bianca che ad oggi non c'è ancora, in questo momento non c'è ancora, ma che potrebbe arrivare davvero molto presto, e questo potrebbe far scattare il definitivo semaforo verde per arrivare poi a Kessié, anche perché la Juventus ha già risparmiato circa 6 milioni di euro al budget stipendiale dalla risoluzione di Arthur, ne ha già risparmiati un paio di milioni con la cessione di Perin, che tanto avrebbe guadagnato al suo ultimo anno di contratto alla Juventus, e invece si è trasferito al Palermo. Juventus che nel frattempo ha accolto a Torino Grabara, che sarà il vice vicario, l'uomo con la mascherina, uno strumento che contraddistingue l'estremo difensore polacco, che nel 2022 restò vittima di un incidente in uno scontro di gioco e dovette poi sottoporsi ad intervento chirurgico con diverse protesi facciali. Da quel momento, da quello stop di circa a un paio di mesi, non ha mai tolto la mascherina protettiva, ma è anche un qualcosa che poi lo rende stiloso in campo, perché insomma presenta questi colori sempre diversi, sempre molto particolari, e quindi ce lo aspettiamo in questa veste anche allo stadium. Juventus che però, ripeto, è al tavolo con il Beşiktaş, e da qui a breve potrebbe trovare appunto l'accordo per l'uscita di Miretti. A quel punto il cerchio su Kessié si può chiudere, siamo davvero prossimi alla soluzione definitiva. Kessié che dovrebbe poi firmare un contratto biennale con i bianconeri, è un'opzione eventualmente per rinnovare per una terza stagione sotto la Mole a Torino, con un rientro in Italia dopo qualche anno in Arabia Saudita, in cui è stato protagonista, in cui insomma ha avuto anche dei parametri importanti. Occhio che sì, continua comunque ad essere obiettivo dei club sauditi, insomma la Juve sta facendo una corsa contro il tempo, ed è giusto dirlo che non c'è serenità massima sulla posizione di Kessié, semplicemente perché i rilanci dall'Arabia Saudita ci sono continui, e quindi la Juventus sta facendo un gran lavoro per arrivare al centrocampista ex Milan in tempi utili per non farselo sfilare dalla concorrenza.
0: Ecco, concorrenza quindi perché sì, non soltanto da parte della Roma, come dicevamo prima, ma anche dai vari club dell'Arabia Saudita, dove militava già Frank Kessié, visto che chiaramente l'Arabia può offrire stipendi decisamente maggiori rispetto a quelli che offre l'Europa, ma anche più nel particolare l'Italia. Abbiamo un altro messaggio vocale, quindi andrei su quello.
9: Ciao, buongiorno, Luca, San Donato milanese. Volevo dire che secondo me la punta fisica che chiede Spalletti e che ci serve, tra i nomi che circolano, personalmente io preferirei Matetà a Sorloth. Per il semplice motivo che è vero che Sorloth può giocare anche largo, con scarsi risultati peraltro, perché quando gioca largo come nazionale non è così decisivo, così utile, mentre noi Kolomwani lo potremmo anche utilizzare come sostituto di Yıldız, lo potremmo utilizzare dietro la punta in alternativa a McKennie, perché fa un grosso lavoro e comunque si allarga bene, tiene bene palla, quindi servendo un centravanti fisico, un centravanti d'area, io personalmente preferirei Matetà a Sorloth, con i nomi che girano, chiaramente. Ciao, buona giornata.
0: Sì, diciamo che alla fine i nomi sono quelli. Matetà è un nome che è rivenuto fuori sostanzialmente nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Però ecco, credo che sia Sorloth che Matetà siano due centravanti molto validi in area di rigore. Se Spalletti vuole così tanto Sorloth, visto che insomma è tutta l'estate che lo chiede la dirigenza, credo che incarni alla perfezione le caratteristiche che lui chiede. E Matetà è sì, forse Sorloth è più abituato a, volendo, giocare anche sull'esterno, come dicevi tu. Matetà fa solo il centravanti e basta, però ecco, non credo che questa possibilità di vedere Sorloth volendo anche sull'esterno non lo vedo come un difetto, anzi tutt'altro, perché poi le emergenze, soprattutto nel calcio di oggi, a livello di infortuni sono all'ordine del giorno, e quindi ecco, un giocatore che ha già quantomeno in carriera fatto l'esterno può essere comodo, ma al di là di questo, ecco, Sorloth comunque è un attaccante molto, molto grosso, molto fisicato, così come Matetà. Però ecco, sono due giocatori abbastanza simili, credo, a livello di caratteristiche. E poi vero che, come dicevi, che è un pochino meno decisivo Sorloth quando fa l'esterno, come è normale che sia, però ricordiamo che la Norvegia è andata molto avanti, se non sbaglio fino ai quarti di finale o in semifinale, adesso mi sfugge, ai mondiali, comunque con lui da esterno, quindi ecco, non vuol dire che se segni di meno giochi male. Poi è chiaro che la Juventus cerca un attaccante che segni, ma secondo me Sorloth se gioca centravanti, gol li sa fare e i numeri lo hanno dimostrato. Il messaggio di Carlo da Carpi, che ci scrive: buongiorno, ridursi negli ultimi giorni di mercato non sembra essere una buona soluzione. Capisco il bilancio, ma si doveva agire prima con le uscite di David e Cup Miners. Adesso è tardi e non arrivano i giocatori richiesti da Spalletti. Sarà un altro anno di sofferenza con più squadre che lotteranno per un posto Champions. Allora, io credo che difficilmente la Juventus potesse ambire a un qualcosa di più rispetto a una qualificazione in Champions, almeno quest'anno, soprattutto considerando quanto fatto nell'ultima stagione. Poi è chiaro che alla Juventus bisognerebbe sempre puntare allo scudetto, però bisogna anche essere consapevoli della dimensione di oggi, la dimensione di oggi che è diversa da quella di qualche anno fa. E per quanto riguarda il mercato, le dinamiche del calciomercato sono un po' queste. Tanti colpi vengono fatti negli ultimi giorni, o comunque anche a luglio dicevamo, quando si diceva che il mercato era bloccato, si parlava tanto di Kolomoani, chi per lui, ma il mercato era bloccato, e dicevamo in quelle settimane che si sarebbe sbloccato poi soltanto ad agosto, e ancora di più nella seconda metà di agosto, e di fatto così è andata. Perché sono proprio le dinamiche del calciomercato, perché in quel periodo arrivano le occasioni, eccetera. Quindi ecco, questa è la situazione. Per quanto riguarda David, è un giocatore in uscita, bisogna vedere se la Juventus riuscirà a piazzarlo in questi ultimi giorni. Secondo me Coop Miners, non so, andrò un po' contro tendenza, ma non credo che andrà via. Comunque è un giocatore che per duttilità e può essere utile, perché può giocare nei due di centrocampo, insomma nei due mediani di centrocampo, può giocare trequartista, addirittura quando era appena arrivato Spalletti giocava da braccetto difensivo, quindi ecco, secondo me la sua duttilità può essere utile, poi non da essere un giocatore che faccia il titolare 50 partite a stagione, però può essere un giocatore utile, soprattutto perché è anche difficile piazzarlo, visto quanto l'ha pagato la Juve 2 anni fa e il suo stipendio, quindi non so, che secondo me Coop Miners alla fine tra una cosa e l'altra rimarrà. Poi il messaggio di Vincenzo che ci scrive: buongiorno, 2 mesi a parlare di che sì, poi finisce alla Roma, doveva essere l'uscita di Miretti, adesso non basta, ci vuole l'uscita di Coop. A questo punto credo che sì ne ha abbastanza, sicuramente che sì è tanto tempo che aspetta di arrivare alla Juventus. Ripeto, il discorso è sempre lo stesso, vediamo quello che succede. Miretti mi sembra di capire che sia sostanzialmente quasi, non è ancora ufficiale, ma poco ci manca per il suo approdo al Beşiktaş. Non so, confermo la mia opinione su Coop Miners, che secondo me alla fine non partirà, poi magari mi sbaglio, se effettivamente serve così tanto la cessione di Coop, perché altrimenti che sì non può arrivare, e allora la vedo complicata. Vedremo quello che succederà. Ecco, poi aggiungo io, probabilmente non sarete d'accordo, però dare via Coop Miners per poi prendere che sì, che è un giocatore che ha uno stipendio molto alto, che sì, non dimentichiamolo, sono già diverse stagioni che gioca in Arabia Saudita, e io ho occasione di commentarlo il campionato arabo diverse volte, e ho commentato che sì diverse volte, e è un ritmo che non ha niente a che vedere con il ritmo del nostro calcio, che è già un ritmo basso. Quindi ecco, è un qualcosa che non sottovaluterei. Poi a livello tecnico probabilmente che sì ha quel qualcosina in più, ma ho la sensazione che ci metterà un po' nel caso in cui dovesse tornare in Serie A riadattarsi a questo tipo di ritmi, perché l'Arabia Saudita ti fa un pochino sedere sugli allori. Poi altro messaggio: buongiorno RBN, fantascienza pensare David alla Fiorentina per 15-20 milioni, visto che venderà Ken a 43. Due stagioni completamente diverse l'anno scorso tra David e Ken. David non si può pensare a una valutazione tanto superiore rispetto a questa, perché l'anno scorso ha fatto troppi pochi gol, al mondiale non ha giocato bene, al netto poi della tripletta che ha segnato, se non erro, contro il Qatar, che però rimane il Qatar. E Ken è un giocatore che comunque, a prescindere da tutto, ha sempre dimostrato di essere un attaccante valido, molto molto bravo nel difendere il pallone, molto a suo agio in area di rigore, ha sempre segnato nelle ultime stagioni, da quando è arrivato a Firenze, ma anche prima. Ha anche un tipo di esperienza più massiccia rispetto a David. Non dimentichiamoci che Kane ha giocato al Paris Saint Germain, ha giocato per diversi anni alla Juventus e insomma ha attraversato piazze importanti. David, con l'ultima stagione che ha fatto, con il mondiale che ha fatto, non si può pensare possa essere valutato più di tanto, ecco. E poi il messaggio di Michele, che ci scrive: poche idee ma confuse, organico da quinto sesto posto e allenatore nel pallone, a gennaio si farà licenziare e gli pagheremo 2 anni di vacanza, grazie Elkan per averci regalato questo capolavoro. Ecco, faccio un po' fatica a comprendere questo disfattismo, nel senso che io onestamente un mese fa non mi aspettavo che la Juventus potesse fare un mercato così ricco, sono sincero, sono arrivati tanti giocatori. Poi probabilmente, anzi sicuramente, non sono arrivati tutti quelli che Spalletti voleva, ma credo che sia impossibile in qualsiasi squadra vedere tutti i giocatori desiderati che arrivano. Forse il Real Madrid credo sia l'unica squadra che si può permettere di prendere tutti quelli che vuole, perché ha una disponibilità economica importante, perché ha uno status importante. Ma io il mercato della Juve lo vedo positivo. Sono arrivati tanti nomi importanti, ha speso tanto la società, più di quello, ripeto, più di quello che mi aspettassi. L'organico non è un organico che può lottare per lo scudetto, almeno al momento, ma può puntare assolutamente a fare meglio rispetto alla scorsa stagione. E col Frosinone sì, la prestazione non è stata brillante, ma c'erano diversi nuovi innesti. E quindi ecco, non aspetterei a giudicare così negativamente il mercato e la rosa. Poi vedremo quello che succederà in questi ultimi giorni di calciomercato. Sono le 10, quindi facciamo un piccolo break e poi torniamo con un po' di notizie, ma continuate a farvi sentire perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
2: Buongiorno RBN. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
3: Conflitto russo-ucraino. Un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte, inoltre, un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
5: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
3: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
5: C'è anche la holding industriale ceca CE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy

0: TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno RBN.
7: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06. Andiamo con un po' di notizie, perché ci sono un po' di cose da leggere, da analizzare durante il corso di questa mattinata. Poi nell'ultima mezz'ora di puntata ne parliamo insieme. Perché così accendiamo un po' di dibattito. Partirei dal sito di Tutto Sport. Sito di Tutto Sport che una mezz'oretta fa tira fuori una notizia interessante su David, che appunto notizia emersa stamattina. David, l'Atletico chiama la Juve. Cosa succede ora tra Sorloth e Nico Gonzalez? I colchoneros guardano ancora tra i bianconeri e mettono nel mirino il canadese, i nomi che potrebbero accontentare Spalletti e Simeone. Ancora tutto da scrivere. Il futuro di Jonathan David, dopo una stagione horror, 8 gol e 5 assist in 46 presenze e prestazioni ben al di sotto delle aspettative, la Juventus ha già scaricato l'attaccante canadese. Pochi minuti nella pre-season, panchina per tutta la partita al Benito Stirpe di Frosinone, il 26enne è fuori dai piani di Luciano Spalletti, Giovanni Carnevali e Frederic Massara stanno lavorando per trovare una sistemazione adeguata per l'ex Lille, che potrebbe poi sbloccare anche l'arrivo di un nuovo numero 9. Oltre al ritorno del Crystal Palace, anche l'Atletico Madrid si è fatto avanti. Avversari in campo, amiche sul mercato, Juventus e Atletico Madrid potrebbero risolvere i rispettivi problemi in questi ultimi giorni di mercato. Non è una novità che ai bianconeri piaccia Alexander Sorloth, il norvegese è un profilo che piace Luciano Spalletti, che da tempo chiede un ariete d'area di rigore, come è accaduto anche nel post partita di Frosinone. Anche i colchoneros guardano in casa Juventus, il cielo Simeone punta ancora Nico Gonzalez, che ha avuto lo scorso anno prima del mancato riscatto. E adesso l'attenzione si sposta anche su Jonathan David, fuori dal progetto tecnico dell'allenatore di Certaldo e per il quale la Juventus sta lavorando per cercare una nuova destinazione. L'Atletico continua a guardare appunto in casa Juve, va avanti il tentativo per riportare Nico Gonzalez in Spagna, l'argentino è un pallino di Simeone che vorrebbe riaverlo in rosa. Intanto Luciano Spalletti lo valuta e lo prova, complice il lungo infortunio di Kenan Yıldız. E proprio l'Atletico ha avviato i contatti con la Juventus per Jonathan David. Per il momento non sono state presentate offerte ufficiali, ma gli spagnoli si sono informati sulle condizioni di una eventuale uscita di David. I bianconeri puntano a cedere l'ex Lille, che ha vissuto una prima stagione difficile in Italia e ha un ingaggio elevato. Sullo sfondo rimane anche il Crystal Palace. Anche gli inglesi cercano una punta e lo hanno messo nel mirino. Saranno sicuramente giorni infuocati per il suo futuro. La posizione della Juventus è chiara: David è sul mercato. Era sul mercato lui insieme anche a Openda, che è volato al Lione. I bianconeri hanno bocciato anche l'altro attaccante, portato a Torino da Damian Comolli. L'obiettivo è alleggerire il monte ingaggi e piazzare un altro esubero, anche se la deadline si avvicina ed è sostanzialmente una corsa contro il tempo. Fino a questo momento l'ex Lille non ha dato molte aperture per lasciare la Juventus, ma la pista Atletico Madrid sarebbe gradita, con la possibilità di rilanciarsi in un club importante e giocare anche la

0: Champions League, e quindi ecco, potrebbe intrecciarsi ancora di più questo, insomma, il futuro di David con quello di Sorloth. Si intreccia ancora di più il mercato di Juventus, si intrecciano ancora di più i calcimercati di Juventus e Atletico Madrid. Questo sondaggio dell'Atletico per David lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, ne parla appunto anche la Rosa sul suo sito ufficiale. Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth, i colchoneros alle prese con il caso Julian Alvarez hanno chiesto la disponibilità a cedere l'attaccante alla Juve, che a sua volta tratta il norvegese dell'Atletico, sempre viva la pista Zirkzee. David, reduce da una stagione appunto molto sotto le aspettative e da un mondiale sottotono, 3 gol ma tutti in un'unica partita contro il Qatar, non ha mai fatto mistero di volersi giocare le sue chance a Torino. In cuor suo è convinto che possa ancora far cambiare idea a Spalletti, che lo scorso anno, dopo un apprezzamento iniziale, lo ha bocciato per la scarsa cattiveria in area di rigore e per l'incapacità di difendere palla lontano dalla porta. Se proprio dovesse partire, David però vorrebbe farlo per giocare in una big, considerato che prima di arrivare alla Juve risultava il secondo miglior marcatore dopo Haaland tra quelli nati dal 2000 in avanti. E questo, è in questo contesto che si inserisce il sondaggio dell'Atletico Madrid, a sua volta alle prese con il caso Alvarez, che vuole andare al Barcellona, ma i colchoneros non vogliono cederlo. Nessuna offerta, solo una richiesta di informazioni sulla fattibilità dell'affare. Nel frattempo, appunto, la Juventus ha a che fare con l'infortunio di Yıldız, che impone comunque a Carnevali e Massara di accelerare per regalare a Spalletti un'opzione in più in attacco. Difficile però che gli spagnoli possano fare un investimento a titolo definitivo dopo aver speso oltre 140 milioni per il numero 30 della Juve. Quindi ecco, difficile che l'Atletico spenda altri soldi per David. Sull'asse Madrid-Torino restano i nomi di Nico Gonzalez e Sorloth, e poi Gazzetta che sottolinea anche il gradimento di Massara per Zirkzee, che come sottolineavamo insieme anche prima, non è particolarmente gradito a Spalletti. Però ecco, Atletico che non difficilmente spenderà altri soldi per prendere David a titolo definitivo, ma potrebbe comunque esserci l'opzione prestito, che rimane comunque un'opzione valida. Andiamo anche sul sito del Corriere dello Sport, perché si parla anche dell'infortunio di Yıldız, che con ogni probabilità appunto si opererà. Sembra inevitabile la strada dell'intervento chirurgico. Juve Yıldız out, se ne parla a dicembre. Il talento bianconero probabilmente si dovrà operare per la frattura al piede sinistro. Questo scrive il Corriere dello Sport. Sono ore di riflessione per Yıldız, che tra un consulto specialistico e l'altro sta scegliendo la strada migliore per ripartire. L'ufficialità ancora non c'è, ma la strada dell'intervento chirurgico sembra inevitabile. Guaio serio, un fulmine a ciel sereno che proprio non ci voleva all'alba della stagione del riscatto dopo i problemi del finale della scorsa stagione, con i bianconeri precipitati al sesto posto all'ultima giornata. In attesa di capire dove si svolgerà l'operazione, si può fare una stima sull'orizzonte dell'assenza di Yıldız, che potrebbe tornare a disposizione a dicembre. Tradotto, la Juve dovrà affrontare il primo terzo di stagione senza il suo uomo migliore, senza il suo leader tecnico, che potrebbe saltare qualcosa come 17 partite, 12 di campionato e le prime 5 giornate su 8 totali del girone unico di Europa League. Ovviamente la quantificazione precisa dei tempi potrà essere fatta soltanto dopo l'intervento, ma è già evidente che le conseguenze sono decisamente serie. E insomma, un incubo, scrive il Corriere, che prova a delineare anche quali potrebbero essere le possibili soluzioni. L'attacco, pur da completare con una punta di peso, è abbastanza ricco già allo stato attuale. I riferimenti centrali sono Colomoni e David, sugli esterni c'è spazio per Boga, Alaibegovic, Conceição, Zegrova e volendo anche Nico Gonzalez, che comunque è ancora in rosa, e all'occorrenza anche Cambiaso. Boga e Alaibegovic sono le alternative naturali di Kenan. Il franco ivoriano ha dimostrato già dalla scorsa stagione di essere una pedina importante e all'altezza della situazione. Il talento bosniaco, ingaggiato in questa sessione di mercato, è ancora tutto da scoprire. Proprio per Alaibegovic, Spalletti aveva immaginato un percorso di inserimento graduale, senza accelerazioni né forzature, ma ora la prospettiva è destinata a cambiare per il ragazzo che tanto bene ha fatto lo scorso anno a Salisburgo e che ha rubato l'occhio anche ai mondiali con un super gol al Qatar. Alaibegovic, 18 anni, dovrà diventare grande in fretta, pur se le linee guida non cambieranno, nel senso che verrà comunque fatto crescere con calma. Adesso però serviranno anche le sue magie. Lui, che mi aspettavo potesse entrare nella partita contro il Frosinone, è rimasto in panchina, ma sicuramente con lo stop di Yıldız avrà qualche spazio in più. Su questo penso non ci siano dubbi. Ci spostiamo anche sul sito di Tutto Mercato Web, perché si parla della porta della Juventus. Tra l'addio di Perin, l'arrivo di Grabara e Vicario, la porta in affitto, scrive Tutto Mercato Web. La Juventus ha preso una decisione senza precedenti. Nella giornata di ieri l'ufficialità dell'acquisto di Grabara dal Wolfsburg. Stamattina Perin è diventato un nuovo giocatore del Palermo. La società bianconera ha completato il valzer dei suoi portieri con ben 4 operazioni in poco più di una settimana. Quello di ieri per il club bianconero è stato il giorno dell'annuncio del sostituto del nuovo estremo difensore rosanero. È stato il giorno dell'ufficialità di Kamil Grabara, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 11,5 milioni. Grabara è sbarcato a Torino per fare da vice a Guglielmo Vicario, ovvero il portiere scelto per sostituire quel Michele Di Gregorio volato nel frattempo in Inghilterra al Bournemouth. L'ex Empoli, prestato dal Tottenham, è costato ancora meno rispetto al collega polacco. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito gratuito ed eventuale riscatto fissato a 8 milioni di euro, più 2 di bonus. Non la prima scelta, nemmeno la seconda, come dichiarato recentemente da Luciano Spalletti, che ha detto: ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale su Vicario non avevamo nessuna perplessità. Probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto, tipo Alisson Martinez e via dicendo, perché sono stati quei nomi da andare a prendere, di avere ancora qualcosa di più proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quel livello lì, diceva 9 giorni fa il tecnico di Certaldo. Ma appunto la decisione senza precedenti è stata è la seguente: Vicario titolare, Grabara al suo vice. La Juventus affronterà così la sua stagione 26-27 ed è una novità assoluta nella storia del club bianconero, che mai prima d'ora si era ritrovata coi suoi due portieri più importanti non di proprietà. I pali bianconeri sono sempre stati difesi da calciatori di proprietà del club bianconero, e l'impressione è che quest'anno si sia dinanzi a un anno di transizione con due portieri chiamati a guadagnarsi il riscatto a suon di buone prestazioni. Quindi ecco una novità assoluta, storica in casa Juventus. Questo è quello che sottolinea e che tira fuori Tutto Mercato Web. Prima di continuare andiamo a sentire un estratto proveniente dalla giornata di ieri di Radio Bianconera, ovvero le parole di Andrea Calosso di Tutto Sport, visto che parlavamo prima anche dell'intervento e dell'infortunio e del conseguente intervento di Yıldız. Ne ha parlato appunto il giornalista di Tutto Sport ieri a Cose di Calcio, ospite dal nostro direttore Antonio Paolino. Lo sentiamo.
1: Allora, una frattura di quel livello, dopo 5-6 minuti tu alzi bandiera bianca. Quindi qualche dubbio che, ad esempio, perché c'è questo tempo, sta trascorrendo così tanto tempo dall'indiscrezione di ieri della Gazzetta ad oggi? Perché secondo me stanno facendo esami ulteriori, risonanze, tac, per andare a vedere la conformazione. Penso si parli di una frattura del metatarso, non so se vi ricordate quello che si ruppe Vialli se lo ruppe 2 volte, la prima volta giocando e la seconda calciando un rigore. Fu una recidiva a distanza di 5 mesi, se lo ruppe 2 volte. Ed è un punto, cioè stiamo parlando delle ossa che vanno a unire la caviglia alle dita del piede, sulla zona esterna del piede. Questa è la fotografia di quello che stiamo parlando. È una zona di carico assoluto, perché dalla mattina alla sera, quando noi ci alziamo, il carico va lì, e stiamo parlando di un atleta che è in chiara difficoltà da 4 mesi e mezzo. Chiara. Perché io l'altro giorno non lo vedevo puntare, ma lo vedevo rientrare, e lo vedevo far fatica a rientrare. Non aveva poi questo passo che gli permetteva di calciare, perché il difensore lo copriva sempre, e questo è un Yıldız che comunque non sta bene. Un pestone può rompere assolutamente un piede, però di pestoni ne vediamo tanti e di piedi rotti ne vediamo pochi. Quindi anche lì ognuno la pensa a modo suo. Un sovraccarico sbagliato nei mesi per uno che fa questo mestiere può andare a rompere un piede, perché se tu corri con una gomma gonfiata a 8 e una gonfiata a 3, alla fine questa dismetria ti porta ad un appoggio sbagliato.
0: Ecco, queste le parole di Andrea Calosso ieri a cose di calcio. Direi che ha spiegato alla perfezione la situazione, quindi questo è anche il motivo per cui non è ancora arrivata l'ufficialità del fatto che Yıldız si opererà. Evidentemente stanno facendo ancora qualche accertamento per essere convinti e certi al 100% di fare la scelta giusta, vista l'importanza della situazione. Ecco, andiamo anche a proiettarci verso la prossima partita della Juventus, ovvero quella contro il Parma. Perché su tutto Juve, articolo di questa mattina, di un'oretta e mezza fa, perché si parla dello status, della condizione fisica di alcuni giocatori. Juventus Parma, Spalletti recupera Gatti e Decator oggi, la ripresa alla Continassa. La Juventus riprende oggi gli allenamenti verso il Parma. Spalletti deve rinunciare a Yıldız, ma recupera Federico Gatti e Jeff Ekator. La Juventus torna ad allenarsi per preparare la partita di sabato contro il Parma. Luciano Spalletti deve cominciare a ridisegnare la squadra senza Kenan Yıldız, ma riceve due segnali positivi. Federico Gatti e Jeff Ekator sono pronti a rientrare tra i disponibili. Dopo la vittoria ottenuta a Frosinone, la Juventus riprende oggi il lavoro alla Continassa. Nel mirino c'è la sfida contro il Parma, in programma sabato all'Allianz Stadium. Spalletti utilizzerà i primi allenamenti della settimana per controllare le condizioni dei giocatori e studiare le possibili modifiche alla formazione. Il principale problema riguarda naturalmente l'assenza di Yıldız, destinato a sottoporsi a un intervento al piede sinistro. Il tecnico dovrà trovare un nuovo equilibrio offensivo senza il giocatore maggiormente capace di creare superiorità e muoversi tra le linee. La preparazione della partita partirà quindi dalle possibili alternative al numero 10, questo secondo la Gazzetta dello Sport. Gatti torna a disposizione, la prima buona notizia riguarda appunto Federico Gatti. Il difensore ha superato il problema fisico che ne aveva limitato il lavoro nelle ultime settimane e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per sabato. Le sue condizioni saranno verificate durante gli allenamenti, ma il recupero procede nella direzione giusta. Spalletti potrà così contare su un'alternativa importante per comporre la linea difensiva. Il difensore può partire dalla panchina oppure entrare immediatamente nella corsa per una maglia da titolare. La scelta dipenderà dalle risposte atletiche fornite durante la settimana. Segnali positivi arrivano anche da Jeff Ekator. L'attaccante dovrebbe rientrare tra i convocabili e rappresentare un'opzione supplementare per il reparto offensivo. Il giovane può essere utilizzato come riferimento avanzato oppure durante la partita, sfruttando energia, fisicità e capacità di attaccare la profondità. Quindi queste le due buone notizie per Spalletti, con Gatti e Decator che tornano a disposizione appunto di Luciano Spalletti. Sempre tutto Juve riporta quello che scrive il Corriere dello Sport su Kessié, così rispondiamo nell'occasione anche a un messaggio che ci arriva dalla chat di Twitch, situazione Roma Kessié. Allora, Juventus, Miretti al Beşiktaş, spalanca la porta a Kessié, accordo da 4,5 milioni per il Corriere dello Sport. Per Miretti la Juventus e il Beşiktaş hanno lavorato a lungo sulla formula e avrebbero raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Con un ruolo determinante che è stato ricoperto da Vincenzo Italiano. L'allenatore ex Fiorentina avrebbe illustrato personalmente al classe 2003 il progetto tecnico e le ambizioni del club, convincendolo della bontà del trasferimento, con Miretti che ritroverà anche Dusan Vlahovic, che lo ricordiamo, alla fine è andato al Beşiktaş. Cessione di Miretti che rappresenta un passaggio importante nel lavoro di alleggerimento avviato dalla Juventus. Dopo la risoluzione consensuale con Arthur, la dirigenza libera un altro posto a centrocampo e riduce ulteriormente il monte ingaggi. Le condizioni per arrivare a Kessié stanno dunque diventando sempre più favorevoli. La Juventus starebbe lavorando un contratto triennale da circa 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione, che si dovrebbe rinunciare a una parte importante dello stipendio che potrebbe percepire altrove. Sul tavolo rimane infatti una ricca proposta dell'Al-Ittihad, economicamente superiore rispetto a quella bianconera. La priorità dell'ivoriano sarebbe però il ritorno in Serie A. Lui considera Torino la destinazione ideale per rilanciarsi in un campionato competitivo. La Juventus conserva una posizione di vantaggio, ma non può permettersi di allungare troppo i tempi. La Roma ha già sondato che sì e può tornare a inserirsi qualora l'accordo con i bianconeri non venisse formalizzato rapidamente. La volontà del giocatore rappresenta un elemento favorevole per Massara, ma il mercato è entrato nella propria fase conclusiva e ogni esitazione può generare nuovi scenari. La definizione dell'affare Miretti deve quindi essere accompagnata dall'accelerazione sul contratto dell'ivoriano. L'obiettivo della Juventus è evitare un pericoloso sorpasso negli ultimi giorni. Quindi la situazione è questa. Ha già un accordo con la Juventus, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, da 4 milioni e mezzo di euro annui. Ma insomma, sì, le due parti stanno parlando, stanno dialogando e stanno avendo contatti già da diverso tempo. Però la Juventus non può permettersi di allungare troppo i tempi. Ha già liberato spazi importanti tra la rescissione consensuale con Arthur e la cessione imminente di Miretti al Beşiktaş, e appunto non può dilatare troppo le trattative, dato che su Kessié si è inserita anche la Roma. Rimanendo su tutto Juve, si parla anche di un altro esubero che forse viene un po' dato per scontato, ma non è comunque facile da piazzare, perché anche Milik deve uscire per una nuova punta. La Juventus valuta le soluzioni in attacco. Davanti alla resistenza dell'Atletico resta concreta la soluzione Zirkzee. L'attaccante può lasciare il Manchester United attraverso un prestito e continua ad aspettare l'evoluzione del mercato bianconero. L'olandese non è la classica punta d'area richiesta da Spalletti, ama abbassarsi, dialogare con i compagni e partecipare alla costruzione della manovra. Proprio queste caratteristiche però possono diventare ancora più preziose senza Yıldız. Zirkzee potrebbe muoversi tra le linee, giocare alle spalle di Colomani oppure alternarsi con il francese. Sorloth completerebbe l'attacco dal punto di vista fisico, Zirkzee potrebbe invece aiutare la Juventus a recuperare una parte della qualità creativa perduta con l'infortunio del turco, secondo la Gazzetta dello Sport. Ma prima devono uscire David o Milik. L'arrivo di un altro attaccante resta legato alle cessioni. David e Milik sono i principali candidati alla partenza. L'uscita di almeno uno dei due libererebbe lo spazio necessario per inserire Sorloth oppure Zirkzee. La società dovrà però chiudere rapidamente perché il tempo a disposizione è ormai ridotto. La scelta finale dipenderà dall'apertura dell'Atletico e dalle condizioni offerte dallo United. La preferenza tecnica di Spalletti conduce al norvegese, mentre la sostenibilità economica e l'emergenza creativa possono favorire l'olandese. Sicuramente l'operazione di Yıldız rappresenta un terremoto tecnico per la Juventus. Alejbegovic e Boga dovranno accelerare, Nico Gonzalez può essere trattenuto e gli altri esterni saranno chiamati ad aumentare il proprio rendimento. La dirigenza deve contemporaneamente completare l'attacco. Sorloth rimane il centravanti desiderato da Spalletti, ma il muro dell'Atletico Madrid e la richiesta da 40 milioni rendono Zirkzee una soluzione sempre più concreta. Ecco, questo è quello che si legge su tutto Juve, con Sorloth che rimane il primo nome per l'attacco. Ecco, come scrive tutto Juve, Sorloth rimane il primo nome per l'attacco, ma la cessione del norvegese dipende da Julian Alvarez, come dicevamo prima. Come riportato dal QS, il problema nella trattativa riguarda il club spagnolo, che ad oggi non sarebbe certo al 100% di potersi permettere di cedere l'ariete scandinavo. Il futuro di Sorloth infatti dipenderà in gran parte da quello di Julian Alvarez. L'attaccante argentino è da tempo nel mirino del Barcellona, con l'Atletico che fin qui ha sempre fatto muro per non vedere il giocatore in un club rivale. Alvarez però è in rotta con i colchoneros e qualora la situazione non dovesse ricomporsi, l'argentino potrebbe effettivamente finire al Barça con Sorloth, che invece resterebbe a Madrid, e con la Juve che a quel punto dovrebbe guardare altrove per trovare il proprio centravanti d'area. Ecco, quindi questa è la situazione in casa Atletico. Come sottolineavamo anche prima, la questione Julian Alvarez non facilita la questione né in casa Atletico ma nemmeno in casa Juventus. Prima facevamo il nome di Mateta, che si sarebbe offerto al Manchester United, e questo libererebbe ipoteticamente la cessione di Zirkzee alla Juve, con il problema che persiste, ovvero il fatto che Zirkzee non ha quelle caratteristiche che Spalletti richiede. Sono le 10:30, quindi facciamo una piccola pausa, un piccolo break, poi continuate a scriverci, continuate a mandarci vocali, perché spazio a voi.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio: in casa Juventus sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e Di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis: Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3 set. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, a rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica: Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley: il giorno di riposo non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo: oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa, con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:35, ultima mezz'oretta, interamente dedicata a voi, quindi fatevi sentire sia con i messaggi, sia su Twitch, sia con i vocali, insomma. Così dibattiamo un po', chiacchieriamo un po' sui temi di oggi. Partiamo dal messaggio di Gianni da Ravenna, che scrive: non sopporto più la dirigenza Juve e la presidenza, è ora che Elkan venda la Juve. Riprendo un po' sulla stessa linea di prima, non capisco perché questo disfattismo. Chiaro che ci sta che magari non tutti siano soddisfatti dal mercato, dall'esordio in campionato, eccetera, da Spalletti magari, però io aspetterei a, insomma, a dare le prime sentenze, visto che la stagione è veramente appena cominciata, e quindi aspettiamo. Poi c'è anche l'imprevisto Yıldız, che sicuramente condizionerà, e non è qualcosa che era prevedibile né da Spalletti né tantomeno dalla dirigenza né tantomeno da Elkan, ecco, quindi aspetterei prima di essere così disfattisti. Poi un altro messaggio: ho letto di Sancho per Kenan, ma cosa abbiamo preso a fare alla Ibegovic? Ok per Icardi se l'ingaggio sarà basso. Allora, Icardi, a meno che non venga fatto come l'anno scorso, come con Open Da, ad esempio, che è un nome che è stato fatto veramente l'ultimo giorno di mercato ed è poi arrivato subito, allora lì si può pensare che potrebbe succedere. Io ripeto, non credo, però vediamo. Più che altro è un attaccante che non so quanto regga ancora fisicamente, non so quanto sia in grado di giocare una stagione a pieno regime, considerando che si farà l'Europa League, si farà la Coppa Italia, si farà il campionato, e sarà una stagione molto, molto dispendiosa. Poi la prospettiva dell'Europa League è comunque di, non dico di arrivare in fondo, ma quasi. E quindi, ecco, sarà una stagione molto impegnativa. Che Icardi possa mantenere il peso dell'attacco alternandosi con Colomani, con David e Milik, che dovrebbero andare via, non so, rimarrei un po' scettico, ma rimarrei scettico anche proprio sull'apporto tecnico che potrebbe portare Icardi in questo momento della sua carriera. Non capisco perché essere favorevoli a Icardi e non a Sorloth. Sicuramente con Icardi risparmi qualcosa, però quello che risparmi lo perdi poi sul campo, secondo me. Per Sancho, ripeto, è un nome che onestamente non avevo letto. Non credo che la Juventus andrà a comprare qualcuno per sostituire Yıldız. Al massimo quello che potrà fare è trattenere Nico Gonzalez. ma Alajbegović io credo che il suo spazio ce l'avrà in maniera graduale, perché come abbiamo letto anche prima, Spalletti e in generale la Juventus vuole farlo crescere gradualmente, visto che è un ragazzo comunque molto giovane, classe 2007, non ha ancora fatto 19 anni, e quindi ecco, la sua integrazione sarà, il suo inserimento sarà graduale, ma ecco, non credo proprio che la Juventus andrà a comprare qualcuno di nuovo per sostituire Yıldız. Al massimo non farà partire Nico Gonzalez. Alterno un po' tra la nostra chat principale e anche quella di Twitch, il messaggio di Stefania che ci scrive: possiamo fare entrambi Sorloth e Zirkzee, visto che escono sia Milik che David. La vedo un'opzione veramente estremamente complicata, estremamente difficile che possa accadere, visto che insomma servono delle uscite per fare entrare un attaccante. Non credo proprio che ne entreranno due, anche perché poi arrivi ad avere un reparto offensivo un po' saturato se ti ritrovi ad avere Kolomoani, per cui hai speso molto, Sorloth, per cui meno di 30 milioni è difficile spendere, Zirkzee in più hai anche Ekator, non lo dimentichiamo. Ecco, sarebbe poi complicato sia dal punto di vista del reparto, ma anche prettamente sotto l'aspetto economico, è qualcosa che difficilmente la Juve potrà riuscire a fare. Anche un altro messaggio da Twitch ci scrive: serve Icardi. Io rimango onestamente alla mia opinione, non ce lo vedrei bene Icardi, che tra l'altro non credo verrebbe accolto benissimo dalla tifoseria, dallo stadium, non dimentichiamoci il suo passato all'Inter. Non lo so, ripeto, rimango un po' scettico su questo nome, però vedremo. Abbiamo un messaggio vocale, quindi andiamo ad ascoltarlo.
6: Ciao, buongiorno, Luca, San Donato milanese. Volevo dire che secondo me la punta fisica che chiede Spalletti e che ci serve, tra i nomi che circolano, personalmente io preferirei Matetà a Sorloth. Per il semplice motivo che è vero che Sorloth può giocare anche largo, con scarsi risultati peraltro, perché quando gioca largo come in nazionale non è così decisivo, così utile. Mentre noi Kolomoani lo potremmo anche utilizzare come sostituto di Yıldız. Lo potremmo utilizzare dietro la punta in alternativa a McKennie, perché fa un grosso lavoro e comunque si allarga bene, tiene bene palla, quindi servendo un centravanti fisico, un centravanti d'area, io personalmente preferirei Matetà a Sorloth, con i nomi che girano, chiaramente. Ciao, buona sì, giornata.
0: Sì, questo è il vocale che avevamo già ascoltato prima, insomma ne abbiamo già parlato di questo. E sì, diciamo che come dicevo prima, Matetà e Sorloth sono comunque due attaccanti simili dal punto di vista fisico, molto meno Zirkzee, che è un nome molto diverso e su cui c'è un pochino più di scetticismo rispetto agli altri, da parte anche dello stesso Spalletti. Torno su Twitch, dove Stefania ci scrive: io sapevo che Ekator possono darlo in prestito, sì, su questo non ci sono dubbi, ma onestamente non so, non se ne è poi più parlato di Ekator in prestito, non so se perché era infortunato, quindi magari adesso che sta rientrando si possono riaprire un tipo di percorso simile, vedremo. Però è arrivato la Juventus tecnicamente per fare il terzo attaccante, vediamo se alla fine partirà. Sempre Stefania ci scrive: Icardi non piace a Spalletti, se no sarebbe venuto a gennaio e forse stavamo in Champions. Non capisco tutta questa fiducia in Icardi, sono onesto. Però sì, sul fatto che non piaccia a Spalletti probabilmente siamo d'accordo. Alex dice: Zirkzee alto 1,92, alto 1,92, ma sono proprio le caratteristiche di Zirkzee che sono diverse. Zirkzee paradossalmente è uno che può giocare anche da numero 10, da trequartista, da falso 9, è un attaccante che, ecco, che probabilmente a Spalletti piace, ma non lo schiererebbe, diciamo, da centravanti, quando invece lui sta palesemente chiedendo un attaccante diverso. Ecco, questo è il problema. Alex dice: secondo me Milik resta almeno fino a gennaio. Vedremo, dipenderà tutto da quanto e come e se la Juventus riuscirà a piazzarlo in questi ultimi giorni di mercato. Abbiamo diversi vocali, quindi andrei con il prossimo.
7: Buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Però io sono stufo di sentire i tifosi juventini che si lamentano della dirigenza della Juve, ma soprattutto adesso una dirigenza nuova. E poi ve lo dovete mettere in testa che se la Juve prende, se Elkan prende e vende la Juve, non è che la Juve subito vince scudetti, Coppa dei Campioni. La Juve ha dei paletti finanziari da rispettare. Anche se la Juve era la squadra più ricca d'Europa, fino a quando non mette a posto i conti, non può fare niente. E ha delle zavorre squadra da mettere a posto. E l'anno prossimo, se queste zavorre non fanno bene nelle squadre in cui sono impresse, ce li ritroviamo lì, ragazzi. Portiamo pazienza, lasciamole lavorare. Abbiamo Carnevali, che è un ottimo dirigente. Massara è un ottimo direttore sportivo. Ottolini è un ottimo scout. Lasciamoli lavorare. Hanno una patata bollente di tre dirigenze da mettere a posto. E più tutte le porcate che ci hanno fatto. Ok? Lasciamoli lavorare. Fino alla fine forza Juve, ragazzi.
0: Ecco, sono pienamente d'accordo su questo, era esattamente quello che stavo dicendo prima, è la dirigenza nuova con nomi veramente importanti, credo che a livello di blasone dei nomi dei dirigenti non ce ne siano di squadre in questo momento in Serie A con questo tipo di dirigenza. I nomi li hai fatti tu e li hai spiegati tu, e quindi sì, è una dirigenza appena arrivata, tra l'altro, quindi in parte si sta lavorando anche sulle, tra virgolette, macerie, sulle basi che sono state messe dalle dirigenze precedenti. Poi insomma, bisogna dare tempo. Comunque sono arrivati meno di 3 mesi fa. Quindi calma, e cambiando proprietà non cambiano le cose, almeno in maniera immediata. Ecco. Poi, ripeto, ecco, come sottolineava il nostro ascoltatore, la Juventus ha dei paletti economici abbastanza stringenti, tra l'altro, da rispettare, e non mi sembra che non sia stato fatto un calciomercato, anzi, di calciatori numericamente ne sono arrivati tanti, di soldi ne sono stati spesi. Soprattutto per quella. Per consideriamo che la Juve è arrivata sesta l'anno scorso. Quindi non tutte le squadre da sesto posto la stagione precedente si possono permettere di spendere quello che ha speso la Juve in questo mercato. Non dimentichiamocelo. Abbiamo tanti vocali, quindi andiamo con il prossimo. Se appena ci arriva, andiamo col prossimo vocale. Nel frattempo leggo il messaggio di Terry che ci scrive: spero che Grabara possa fare almeno la metà di quello che ha fatto Perin, una sicurezza tra i pali, persona per bene, sempre disponibilità, mai una parola fuori luogo. Assolutamente d'accordo su questo. Perin, come dicevo prima, ha dato grande sicurezza alla porta della Juve, ha dato un apporto umano veramente importante alla società, alla squadra, allo spogliatoio. E si è sempre dato disponibile anche per fare una vita in bianconero da secondo portiere, che non è assolutamente scontato, questo ricordiamocelo. E quindi veramente un super grazie a Perin. Dovremmo avere anche un altro messaggio vocale, quindi andiamo con il prossimo.
8: Ciao, Leonardo da Roma. Sinceramente mi sembra un po' tardi per fare tutti questi acquisti e queste cessioni. Manca meno di una settimana alla fine del mercato, le operazioni hanno bisogno comunque di più tempo, insomma, addirittura 8 operazioni, 5 cessioni e 3 entrate, la vedo proibitiva. Speriamo almeno in Kessié. Per quanto riguarda Sorloth, se l'Atletico è appeso ad Alvarez, da cambiare subito obiettivo, provare la pista Matera.
0: Sì, sì, come si sottolineava anche qualcun altro, Mateta rimane comunque una pista valida, ma credo un po' meno percorribile, perché è un nome che non è più circolato, almeno secondo i rumors e secondo le indiscrezioni. Vero che è difficile fare tutte queste operazioni negli ultimi giorni, ma non sono operazioni che apri adesso, sono operazioni che sono state avviate già da settimane, se non da mesi. Di Sorloth se ne parla da due mesi, di Kessié forse ancora di più. Quindi ecco, sono operazioni che la Juventus ha già imbastito tempo fa e che probabilmente, e per le quali aspettava probabilmente il momento giusto per affondarle, ecco. Prima di continuare, abbiamo anche altri vocali, quindi proseguiremo, ma andiamo a sentire un altro estratto della giornata di ieri di Radio Bianconera. Andiamo a sentire le parole che Davide Torchia ha pronunciato ieri ospite alla rassegna stampa. Ha parlato di questo calciomercato degli ultimi giorni e sulla necessità della possibilità di accontentare le richieste di Spalletti.
9: Però è normale, che io credo che sia giusto cercare di accontentare l'allenatore nel suo modo di vedere il calcio e le cose, nel limite del possibile. Cioè non mi vado a inguaiare per prendere due giocatori in più quando ce n'ho già 30, perché magari potrebbe succedere qualcosa. Ragazzi, non è che si può sempre far così, perché sennò ci sarebbero fondi illimitati. Poi i giocatori, quando vanno presi, vengono presi contrattizzati con contratti lunghi, e poi dopo, magari dopo 6 mesi, un anno, non contano più, ma c'è altri 3-4 anni di contratto. Insomma, bisogna ragionare un po' tecnicamente e un po' d'azienda. Tutti hanno la difficoltà prima di tutto ci sono due risultati, perciò con due partite di campionato ho visto stravolgere tutto per esperienza di mercato, perché c'è chi pensa ad avere l'attacco forte, alla difesa per dire debole, poi magari in due partite non prende gol, non ne fa neanche uno, allora vogliono, invece di andare a prendere uno in difesa, vogliono prendere uno in attacco. Perciò due partite comunque cambiano tante cose, due partite, perché il risultato, l'impatto del risultato, ci saranno squadre che fanno due partite 6 punti e magari ce ne saranno squadre che fanno due partite 0 punti, e non pensavano sicuramente di fare 0 punti, allora cominciano a agitarsi, serve più questo, serve più quell'altro, accelerano su determinate situazioni che prima prendevano su con calma, i giocatori tante volte sono in più e allora si può prendere un affare agli ultimi giorni in prestito magari da una squadra che voleva 8 milioni e tu non potevi farlo. Perciò sono tutti fondamentalmente in ballo, anche perché poi legato a questo c'è qualcuno invece abbiente che ha i soldi, che noi in questo momento non lo sappiamo, che magari sta puntando un giocatore che tu non pensavi mai di dare, ti fa una grossa offerta, allora in quel momento accetti l'offerta e cerchi un sostituto, e allora lì rincastra e rimuove tutto il mercato. È questo quello dell'ultima settimana. Il bailam è questo.
10: Beh, ho capito,
9: che
10: dall'oggi
9: e domani succede quello che succede.
10: Ho capito, però quello lì lo posso fare io al fantacalcio adesso. Non è che facciamo due partite e stravolgiamo il mercato in base alle due partite d'agosto.
9: No, questo no, però ti dico che ho visto che incide. Incide, un po' incide. Perché faccio un esempio: Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, prendi 4 gol a Roma, un po' deluso sei, non dico che rientrerà sul mercato, però si agita un po' di più. Allora magari qualcuno che gioca meno si lamenta, qualcuno, cioè ti dà un po' più di agitazione. Vincevi 4-0 è completamente diverso. Lo so che la mia è un'esposizione alla buonanima di Catalano, però succede questo. Adesso meno, perché c'è meno presidenti vulcanici, come si diceva una volta, e ci sono più fondi che analizzano più la parte finanziaria che la parte di stomaco.
0: Ecco, questa è l'analisi di Torchia ieri alla rassegna stampa. E sì, importante diciamo soddisfare le richieste di Spalletti, senza però appunto esagerare, perché poi siamo comunque negli ultimi giorni di mercato e la Juventus ha comunque disposizioni economiche limitate, e soprattutto dipende dalle cessioni. Però insomma non credo che la Juventus abbia costruito male questo organico. Abbiamo tanti vocali, quindi andiamo con il prossimo.
11: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Io sinceramente non capisco questo allarmismo per l'infortunio di Iltiz. Ovviamente va bene, ok, Iltiz top, per l'amor di Dio, miglior giocatore che ci abbiamo, eccetera. Però come ho detto ieri, preferisco un Iltiz al 100% che un Iltiz al 50%. Ora abbiamo saputo che si opera e quindi spero che fra 3 mesi ritorni l'Iltiz che era inizio anno dell'anno scorso. Però noi sulle fasce non abbiamo problemi, cioè abbiamo il bosniaco, però non mi ricordo come si chiama, Boga, nella parte di Iltiz. A destra ci abbiamo Zegrova. E con Cissau io penso che sulle fasce siamo una delle squadre più forti d'Italia, secondo me. Nessuno ha questi giocatori che ti saltano l'uomo e tutto. Non vorrei che questa cosa, che questo infortunio che ha avuto Iltiz, come si può dire, possa distrarre sui problemi veramente che ha la Juve, la mancanza che ha la Juve.
0: No, allora, sicuramente a livello numerico e qualitativo sugli esterni la Juve è messa alla grande, nel senso che anche senza Iltiz potenzialmente la Juve, anche cedendo Nico Gonzalez, avrebbe 2 esterni da una parte, 2 esterni dall'altra, come citavi tu, Alaibegovic e Bogada a sinistra e con Seisao e Zegrova a destra. Quindi ecco, a livello di numerico e qualitativo la Juventus è sistemata, ecco. Infatti diciamo che l'allarmismo che deriva dall'infortunio di Iltiz è sul fatto che, ecco, tra questi quattro nomi, rispetto a questi quattro nomi, Iltiz è un gradino, se non 2 gradini sopra. È il giocatore più importante della Juve, sta diventando anche un leader negli ultimi tempi. Tant'è che ad esempio nel precampionato ha fatto anche il capitano, e quindi ecco, è più per la qualità di Iltiz superiore rispetto agli altri che causa questo allarmismo. Però sì, diciamo che il problema degli esterni non è quello principale. Andiamo col prossimo vocale.
12: Buongiorno a tutti, Nello da Fano. Io ho semplicemente una constatazione. Quando è che abbiamo smesso di fare tifosi per fare tutt'altro?
0: Ok, nel senso, considerazione particolare, credo ti riferisca forse a qualcuno che si lamenta nei confronti del mercato, della dirigenza, della presidenza, ma se appunto il punto era quello, senza dubbio è ancora troppo presto per fare i disfattisti, ecco. Prossimo vocale.
13: Buongiorno ragazzi, Luigi da Napoli. Ma è vero che gli agenti della Roma, cioè che l'agente di Pessini ha incontrato quelli della Roma? Cioè, va bene tutto, però perderlo così come bambini, perché ci devo fare lo sgarro come abbiamo fatto noi con Celic. Adesso si vede la prova di forza di questa dirigenza, eh? Che facciamo? Chi è il piano B? Che sì? Lo lasciamo andare a Roma? Cioè, senza parole, veramente. Eppure a zero, gli dobbiamo pagare solo l'ingaggio. Sveglia? Fino alla fine.
0: Allora, credo che il piano B a che sì non ci sia, nel senso che non credo ci sia nemmeno il tempo per contattare, per imbastire una trattativa per un piano B. La Roma effettivamente sì, sembra, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sembra essersi inserita per la corsa al Livoriano, e sicuramente, come hai fatto capire in maniera molto diretta, molto schietta, anche tu, la Juve non deve perdere questa occasione, che è un'occasione importante, un centrocampista molto valido, disposto tra l'altro a ridursi veramente di tanto l'ingaggio, perché in Arabia Saudita guadagnava tantissimo e l'accordo con la Juve sarebbe di 4,5 milioni, quindi ecco, disposto a ridursi di tanto l'ingaggio, l'accordo c'è già da tempo. Ecco, farselo scippare così, facendo rinforzare tra l'altro una rivale che già è forte così, non sarebbe la scelta migliore, ecco. Andiamo con il prossimo messaggio.
14: Buongiorno, sono Simone da Roma. Ma perché non si parla di un centrocampista? Si parla di Kessié, che forse adesso ci verrà soffiato dalla Roma. Ma anche se arrivasse Kessié, ma secondo voi la Juve si può presentare in campionato con Kessié, Locatelli e Douglas Luiz? Vi sembra un centrocampo che può vincere uno scudetto? Secondo me il nostro problema principale è il centrocampo. Fino a che avremo Douglas Luiz e Locatelli, che per carità sono buoni, fanno il loro, ma non sono centrocampisti che ti cambiano la squadra. E non lo è nemmeno Kessié. Certo, Kessié ti fa fare un salto in più, ma non è il centrocampista che ti stravolge anche lui. L'Inter, la Roma, la Lazio, cioè, c'hanno tutti dei centrocampi più forti del nostro.
0: Ma posso essere d'accordo sull'Inter e la Roma, sulla Lazio un pochino di meno. E diciamo che innanzitutto, come dicevo prima, la Juventus è difficile immaginarla in lotta per lo scudetto quest'anno, visto che l'anno scorso è arrivata a qualificarsi in Europa League. Quindi ecco, tornare in Champions deve essere la priorità. Purtroppo sono tante, forse troppe stagioni che la Juve punta a tornare in Champions, però alla fine la dimensione dopo la scorsa stagione è diventata questa, almeno per la prossima. E, però diciamo che c'è Locatelli, c'è Thuram che non è ancora rientrato al 100%, non sta ancora al 100%, ma comunque è un centrocampista di grande qualità. Coop Miners secondo me è una buona alternativa, c'è McKenny, non dimentichiamocelo, Douglas Luiz secondo me è un giocatore che, se rientra bene in condizione, è un giocatore forte, e poi che sì, secondo me può essere un buonissimo innesto. Quindi ecco, non sarei così disfattista nemmeno sul centrocampo. Non è un centrocampo così tanto solido e neanche così tanto numerico dopo le cessioni di Miretti, la cessione anche di Hadžić, che comunque l'anno scorso rappresentava un'alternativa nel caso in cui avesse dovuto rifiatare qualcun altro. Numericamente non è un centrocampo folto, ma ecco, non lo vedo neanche così indietro rispetto alle altre del campionato. Siamo in chiusura, purtroppo siamo già oltre le 11, quindi siamo arrivati al capolino della nostra puntata, e non vi preoccupate perché domani torna Zuliani, quindi ecco, era solo un'occasione, quella del Metra dalle 9 alle 11 quest'oggi. Noi torniamo domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
0: Conflitto russo-ucraino, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a Mosca per incontri riservati.
1: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
0: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore è attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive, invece, l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
1: C'è anche la

0: 26 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Caffè, mercoledì 26 agosto, 11:07 minuti, bentrovati da Luigi Schifo qui per servirvi, il solito Costantino Grande in regia a Roma. E allora oggi David non è più pedina di scambio per arrivare a Matetà, ma per arrivare eventualmente a Sorlot. Vediamo insomma come evolverà la cosa. Sicuramente Miretti è in uscita, Perin si è sistemato con una bella lettera ai tifosi della Juventus, si è sistemato a Palermo, e quindi queste sono le ultime due uscite, quelle di Gregorio che è già in Inghilterra, ha fatto più discutere diciamo il suo modo di andarsene, ma ha fatto più discutere diciamo il percorso di Gregorio alla Juve più che non il suo modo di andarsene rispetto a quello di Perin, che comunque quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo, e le sue manone sono anche sull'unico trofeo che la Juve ha sollevato in questi anni, e cioè la Coppa Italia vinta con i gol di Vlahovic nella famosa serata di Dov'è Rocchi. Questo va sempre ricordato, perché quell'immagine lì non ce la dobbiamo dimenticare mai, perché adesso Rocchi non c'è più, non speriamo che un domani Spalletti non debba urlare Dov'è Orsato, perché se no non ci siamo. Insomma, intanto l'ufficialità di Grabara, il secondo portiere, vediamo se ci sarà un ballottaggio per la maglia titolare con Vicario, perché comunque lui è un titolare della nazionale polacca, ha una carriera importante alle spalle, tra l'altro anche un pararigori, leggevo tra le altre cose, e la sua caratteristica è che gioca con una maschera in seguito a una frattura facciale che aveva riportato in una partita, e quindi questo è arrivato a Torino. Vediamo se la partenza di Miretti significa che veramente la Juve può stringere, perché sì, pare che la Roma si stia inserendo su questa trattativa. È anche vero che anche la Roma in teoria sarebbe nelle stesse condizioni della Juve per quanto riguarda il fair play finanziario, e quindi prima dovrebbe fargli spazio e poi poterne ingaggiare. Vediamo insomma chi si riesce ad accaparrare che sì in questo finale di mercato. Ormai mancano 6 giorni e quindi i nodi verranno al pettine presto, insomma, e faremo le valutazioni definitive. Chiedo a Costantino di mandare subito un vocale, guarda, visto che so che ce ne abbiamo in archivio. Vai pure.
1: Ciao a tutti, Radio Bianconera, sono Giovanni da Messina. Allora, io volevo fare presente una cosa che non c'entra con gli argomenti che state discutendo in questo momento, che c'entra invece il discorso che si stanno facendo delle polemiche già dalla prima giornata sugli arbitraggi, no? Giocare all'inglese, cercare di far aumentare il minutaggio delle partite e così via. E ci sono i tifosi del Napoli che fanno polemica dicendo che secondo loro l'arbitro ha valutato bene

0: intensità. Adesso, se noi, se praticamente chiunque si viene toccato nel nostro campionato, si butta per terra e così via. E questo discorso l'anno scorso non veniva fatto quando si trattava della Juventus, quando c'erano dei casi opposti, no? Quindi siamo sempre alle solite, qui facciamo sempre i tifosi e non facciamo gli obiettivi, cerchiamo di guardare dentro il nostro orticello, e dopodiché gli altri fanno bene quando si tratta che trattano bene le proprie squadre, mentre quando le squadre del cuore vengono trattate in una certa maniera, fanno male, vai con l'abito, vedasi tutto quello che scrive il Corriere dello Sport, ad esempio, ma anche la Gazzetta in parte. Comunque, vi ascolto fino alla fine.
1: Ma guarda, la questione è abbastanza semplice, nel senso tu puoi mettere le regole del calcio sono sempre quelle, poi ci possono essere interpretazioni che dipendono dal disegnatore che dà due dritte sull'applicazione, però faccio l'esempio della spintarella, diciamo così, chiamiamola così, anche se qua De Bruyne è una spinta senza rella, diciamo così. Comunque la partita Frosinone-Juve, tutte quelle lì sono state fischiate a centrocampo, quindi o vale sempre questo regolamento, anzi. Molte azioni, diciamo che vengono bloccate sul nascere proprio perché il giocatore accentua magari la spintarella che riceve e a centrocampo si fischia. Allora, se la direttiva è ok, lasciamo giocare a tutto campo e soprattutto lasciamo giocare tutti nello stesso modo, perché il problema grande non è cambiare le regole e i 5 secondi. Allora, se voglio risolvere la vicenda di quanto durano le partite, è molto semplice, si fa il tempo effettivo. Se no, tutte le manfrine poi si trova, insomma, passata, come dice, gabbato lo santo, no? Passata la festa, gabbato lo santo, si trova sempre il sistema di eludere, di fare, eccetera, le manfrine, non le manfrine. E se non si arriva al tempo effettivo, le partite non dureranno mai tutte lo stesso numero di minuti, questo bisogna mettersene in testa, punto e basta. Tutto il resto sono palliativi. Quest'anno c'è questa cosa dei 5 secondi, c'è la cosa di quello che rimane a terra, poi deve stare fuori un minuto e via di seguito. Il problema è l'applicazione, ripeto, non sono le regole il problema è l'applicazione uguale in casi simili. E per quanto riguarda il trattamento della Juve rispetto alle altre, ci sono delle discrepanze importanti perché il gol di Çalhanoğlu in questa prima giornata è analogo, che è stato convalidato, è analogo e anzi c'è una posizione molto più discutibile, quella di Bissek, rispetto a quello che viene invece annullato a Koopmeiners l'anno scorso con la Lazio sullo 0-0 nella famosa azione in cui c'è anche il clamoroso rigore non dato su Cabal, per esempio. La manata del giocatore della Roma in avvio del primo gol con la Fiorentina è in faccia direttamente e non viene sanzionata, quella di Ken con il Verona viene sanzionata e viene annullato il gol e lì c'era addirittura una manata reciproca, diciamo così, dei due giocatori e poi Faraoni che ha fatto quel cinema incredibile quella volta. E mettiamoci anche la spintarella di De Bruyne, ce la mettiamo e allora confrontiamola con la spintarella ancora più lieve di McKennie con la Fiorentina l'anno scorso, che poteva anche dare il pareggio alla Juve in quel momento lì, e non si sa, magari con un punto con la Fiorentina e poi dopo l'ultima giornata del derby te la giochi meglio, la Juve va in Champions, per dire, sono cose pesanti. E quindi sicuramente, ripeto, non devono dare la sensazione quest'anno che la solfa sia sempre la stessa, e cioè che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. Finché non passa questo concetto che è uguale per tutti il trattamento, però devono essere molto convincenti, perché l'anno scorso, negli anni passati, non lo sono stati per niente. Possiamo fare tutte le parole del mondo, ma alla fine resta il fatto che uno viene trattato in un modo e uno viene trattato in un altro, e questo proprio non si può più accettare, specie dopo quello che è emerso dalle intercettazioni di quest'estate, che tutti fanno finta che non ci siano, ma ci sono, e sono il famoso elefante nella stanza con cui bisogna fare i conti ogni volta che parliamo di arbitraggi. Vai pure ancora con un vocale, Costantino.
2: Ciao a tutti e forza Juventus. Io sono juventino dagli anni 69-70. Papà mi ha fatto conoscere la Juve a Basilea, un'amichevole. E se non sbaglio, non era amichevole, ma era Coppa delle Fiere. E da allora sono juventino, perciò io ho vissuto tutta la Juventus da ieri a oggi, dai mercati, dai grandissimi mercati, dai grandissimi giocatori e dai flop. La Juve purtroppo è stata bersagliata da Dakar Ferin, lo sapete meglio di me, sta pagando gli sbagli che ha fatto per aderire all'UEFA, alla Superlega, e Cafferin ce lo sta facendo pagare, anche perché la Roma non è che non ha, anche a Roma ha debiti come la Juventus, e vedo che tutti, ma alla fine è la Juventus che deve appianare i suoi debiti. Lasciate lavorare la nuova dirigenza, la Juve tornerà forte come prima, e forza Juventus.
1: Sì, guarda, allora il problema è che la Juve è l'unica delle società italiane negli ultimi 20 anni, diciamo, che oltre agli errori propri sconta anche le persecuzioni altrui, perché è chiaro che nel 2006 è stata fatta, dico sempre, è stato fatto zoom su un particolare di una fotografia senza mai farci vedere l'intero della fotografia che avrebbe dato. Se tu dici che a tavola ci sono 20 commensali, ma tu mi fai vedere quella foto che ci sono solo Moggi e il disegnatore arbitrale, no? Questa metafora di quello che è successo nel 2006, è chiaro che poi tutti dicono guarda che scandalo, solo la Juve aveva rapporti con, eccetera. Invece non era così, quindi quella persecuzione lì, quella con le plusvalenze, ancora peggio, anche perché era portata a quello che non è stato fatto ad altri, e sicuramente l'inimicizia della UEFA, dopo che Agnelli è stato tra i promotori della Superlega, sicuramente è chiara e ha pagato anche quello la Juve e gli arbitraggi, mi permetto di dire, in Champions, soprattutto l'ultimo in casa col Galatasaray, per restare in ordine cronologico, ma ne potrei citare una serie infinita negli ultimi anni, hanno fatto capire insomma qual era più o meno l'indirizzo politico che si dava, perché purtroppo bisogna parlare anche in questi termini, perché quello che succede a volte è inspiegabile se tu ci metti che c'è anche il VAR, e quindi non posso che pensare che ci sia un indirizzo politico dietro, cioè che a un arbitro convenga più fare l'errore contro la Juve che non a favore della Juve. Quindi speriamo che la Juve non faccia più errori di suo, perché non si sa mai, qua è il nemico sempre dietro l'angolo, quindi tu intanto non devi fare più errori. Devi cercare di costruire una squadra, una società con una certa identità forte, in grado anche di essere superiore a certe cose. L'anno scorso la Juve ha pagato anche questo, cioè il non essere superiore a certe cose, il non essere superiore al torto arbitrale, il non essere superiore al calendario fatto in maniera incredibile in certi momenti decisivi della stagione, eccetera. E quindi invece tu devi fare in modo che la Juve deve essere superiore anche a queste cose, mentre per altre magari sono un po' più fortunate, mettiamolo così, o magari hanno i tifosi che fanno i calendari, i tifosi che guardano l'ufficio del legislativo, eccetera, e quindi sono un po' più aiutati da questo punto di vista, possiamo dirlo tranquillamente. Dunque, ancora i vostri messaggi, ce ne sono tanti testuali, allora iniziamo a leggere qualcosa di quello che mi mandate. Dunque, per esempio qui abbiamo Biagio che ci scrive: ma Orsato non era juventino, adesso per i tifosi del Napoli è neutrale fino alla fine. Grande riscatto di Orsato, il giallo Pjanic. Dove è finito l'audio del VAR di Pjanic, che non può esserci perché era un cartellino giallo. Andiamo a vedere anche il primo giallo di Pjanic in quella partita lì, andiamo a vedere anche la non espulsione di Skriniar, mi sembra che fosse un paio di rigorini, di sicuro uno molto evidente, che c'erano per la Juve nella stessa partita e non in altre partite. Quindi, però, se uno vuole attaccarsi al giallo di Pjanic, può attaccarsi al giallo di Pjanic e fischiare in curva, come si dice. Alfredo da Torino, anche sul gol di Çalhanoğlu, il fuorigioco di Bissek, teniamolo bene a mente, perché quando capiterà a noi tireranno fuori una nuova interpretazione del fuorigioco. Sì, vediamo, speriamo che non capiti, però siccome è già capitato e non una volta, ma io ne ricordo almeno 3 di episodi di questo genere. Quello che ricordavo prima, il gol di Kop Meiners annullato per il fuorigioco di Thuram, credo, davanti al portiere. Thuram che peraltro non era neanche sulla linea della palla, però dice che interferiva e hanno annullato. Nello stesso campionato l'anno scorso a Udine, a Conceição, viene annullato un gol per la posizione di Kop Meiners che non interferisce col portiere, solo perché lui fa il movimento a togliere il piede dopo che il pallone è passato, quindi secondo loro quello interferire sull'azione. E poi insomma, questi solo dell'ultimo campionato, poi ce ne sarebbe anche andando più indietro, per esempio nella famosa partita con il Bologna, quella che poi Rocchi a fine stagione dice è stato l'unico grave errore della stagione, il rigore non dato al Bologna. A parte il rigore non dato su Chiesa in avvio di partita, c'è anche il gol annullato a Vlahovic per una posizione di Rabiot sulla linea del pallone che non interferisce con il portiere. E quindi sono già 3 che ti ho ricordato io di casi, quindi non c'è bisogno di aspettarne di nuovi. In questi casi alla Juve il gol è sempre stato annullato. All'Inter invece no, perché oltre a questo, anche l'anno scorso, all'inizio del campionato con la Cremonese, c'è un gol con Lautaro Martinez che salta per far passare il pallone davanti al portiere. Il pallone va dentro e il gol è regolare. Quindi lì c'è un giocatore che salta il pallone, qui c'è un giocatore che schiva il pallone e questi sono regolari. Invece i giocatori della Juve non interferiscono con la visione del portiere e quindi vengono annullati lo stesso. Difficile pensare che non ci siano due pesi e due misure. Poi ancora Gianni da Vallo della Lucania in Cilento ci dice: i tifosi del Napoli devono essere obiettivi e dire che se De Bruyne quella spinta invece di darla l'avesse ricevuta in area avrebbero fatto eruttare il Vesuvio. Non esageriamo, altro che bradisismo, onestà intellettuale nel calcio ormai merce rara. Vediamo come sarà, non lo so com'è, però ripeto, l'importante è che ci sia poi nel corso dell'anno. Diamo per buono che la prima giornata con Orsato, nel corso dell'anno, allora quelli lì sono sempre buoni, con tutte le maglie, e vediamo insomma che cosa succederà, e allora non sono neanche mai rigori però, e quindi vediamo anche da questo punto di vista che cosa succederà, mentre per i falli a metà campo evidentemente si possono continuare a fischiare le spintarelle, perché già solo in Frosinone e Juve ce ne sono state fischiate almeno 3-4 a centrocampo di quel genere lì, forse anche più lievi di quella di De Bruyne, quindi che si mettano un po' d'accordo a capire cosa vuol dire calcio all'inglese, perché così non ci siamo. Poi Fabrizio da Parma: sono stanco di sentire i tifosi della Juve che si divertono ad avvelenare i pozzi. Se uno è tifoso non vuol dire che sia anche un esperto di calcio, anzi, da quello che si sente la maggior parte dei contestatori hanno il solo obiettivo di appoggiare Conte. La dirigenza sta lavorando in pessime condizioni e sta facendo il possibile, fortunatamente con una competenza diversa da chi contesta e basta. Queste le parole di Fabrizio da Parma. Sì, oddio, ognuno ha le sue idee per carità. Credo che bisogna essere onesti intellettualmente e dire che questa dirigenza sta cercando di fare, di mettere a posto una situazione che negli anni è diventata veramente molto pesante dal punto di vista della gestione della rosa, anche economica, dell'organico. Sta cercando, probabilmente commette anche degli errori come tutti, però non si può valutare il lavoro di questa dirigenza intanto prima che finisca il mercato, e poi in generale, insomma, bisognerà valutarla nel tempo e anche come forza durante la stagione, perché questo è un altro tema che è mancato nelle passate stagioni, ecco, forza comunicativa, forza politica, perché in questo calcio è importante anche quell'aspetto. Quindi poi con il tempo li valuteremo. Adesso onestamente dire questa dirigenza non è capace, eccetera, eccetera, mi sembra un po' una follia, nel senso che comunque ha fatto già tante cose. Tante operazioni in entrata e in uscita. Poi, se tutto questo porterà a stare anche dentro i paletti del fair play finanziario con una rosa più attrezzata rispetto a quella dell'anno scorso, tanta roba, insomma, per quello che è il momento storico della Juve. Vedo che su Twitch qualcuno solleva il nome di Nico Gonzalez. Ecco, Nico Gonzalez, secondo me, qual è il problema che adesso la Juve deve affrontare? Che con Ildiz, come esterno d'attacco, avevi un certo numero di gol garantiti, tra virgolette, nel corso della stagione dal numero 10. Adesso, senza di lui, non è che Boga o Alajbegovic non possano giocare in un ruolo, sono stati presi apposta. Uno come vice, esplicitamente come vice Ildiz, cioè Boga, già al mercato di gennaio e poi confermato in estate, e l'altro Alajbegovic, che come caratteristiche porta sempre in quella mattonella lì. Bisogna capire, però credo che Boga sia uno che comunque abbiamo capito che non garantisce lo stesso numero di gol stagionali di Ildiz, che tra l'altro l'anno scorso è stato anche molto sfortunato, perché se qualche palo in più fosse andato dentro avrebbe fatto un bottino anche superiore di gol e di assist. Alajbegovic è un po' un punto interrogativo da questo punto di vista, perché è la prima stagione in Italia, nella Juve, e quindi dobbiamo capire se è uno che può garantire. Mentre Nico Gonzalez, se sta bene, e in questo momento sta bene, da quel punto di vista lì dà qualche garanzia di più, cioè è uno che gol li fa, specie se gioca più vicino alla porta rispetto a quello che faceva appunto nell'ultima versione della Juve, in cui doveva farsi tutta la fascia praticamente, quindi non è proprio quello il suo mestiere. Credo che questa sia la riflessione che sta facendo Spalletti. Quindi magari il fatto che vediamo adesso negli ultimi giorni nelle trattative infilato David come pedina di scambio e non più Nico Gonzalez, per arrivare a questo famoso centravanti che comunque Spalletti vuole a tutti i costi, e lui preferirebbe di gran lunga Sorloth, anche se chi gli fa notare che l'ultimo mondiale non è andato bene, ma giustamente l'ultimo mondiale lui ha giocato da esterno, perché lì hanno Haaland che è un fenomeno, e quindi gioca lui centravanti, e di centravanti può giocare uno per volta, e quindi credo che invece solo da centravanti i numeri in Atletico Madrid dicano che uno che gol li sa fare di sicuro. Poi Marco da Cesena: ma quel genio di Paratici perché si è fatto scappare Rugani con i milioni che gli ha garantito in questi anni con prestiti vari? Non riusciamo proprio a cederlo definitivamente? Ma io non so perché ce l'abbiate tanto con Rugani. Allora, se è una questione economica, per carità, se arriva un'offerta di qualcuno che è innamorato di Rugani e se lo vuole comprare, ma se vuoi darlo via per forza, io continuo a non capirla questa cosa. Cioè, è vero che devi stare dentro un certo monte ingaggi, e probabilmente questo è il motivo per cui Rugani poi finirà in prestito anche quest'anno, ma se anche dovesse rimanere Rugani, non è uno che crea problemi, è uno che conosce bene la Juve. Se lo metti, il suo lo fa, non crea problemi nello spogliatoio. È uno che ha vissuto la Juve vincente, che ha fatto scuola con Barzagli, Bonucci e Chiellini, quindi non capisco onestamente questo osteggiare Rugani, non mi trova da questa parte. Ecco, poi dopodiché, se per motivi economici deve essere ceduto lui, perché giustamente si fanno dei conti e dici nella rosa di 25 non ci sta, va bene, in prestito, non credo che nessuno venga a fare un'offerta conveniente per lui, più che altro non per la Juventus, perché è un ingaggio comunque importante, e quindi credo che siamo lì. Questa è la questione. Dal mio punto di vista Rugani anche rimanesse, insomma, non è questo grande problema. Poi ancora la nostra Terry: purtroppo il trattamento non sarà mai uguale per tutti, a proposito degli arbitri, ma noi dobbiamo essere più forti, soprattutto in campo. Non ho capito la questione David. Cara Terry, è molto semplice. Ieri avevamo visto sui giornali che era infilato come contropartita per arrivare a Matetà col Crystal Palace. Evidentemente la cosa non ha funzionato. Oggi lo vediamo infilata come contropartita all'Atletico Madrid per arrivare a Sorloth. Vediamo se questa situazione va in porto. Credo che sarebbero tutti contenti, anche con uno scambio di prestiti eventualmente, perché comunque può andare così. Dipende però l'Atletico Madrid cosa vuol farne di Sorloth, se gli va bene David, se preferirebbe Nico Gonzalez. Insomma, i se in questo caso sono tanti. Vediamo come evolve la trattativa. Più vicina a concludersi sembra essere comunque quella perché sì, visto che Miretti ormai è stato ceduto. Poi ancora Michele da Velletri: Halma, bravo, citami un po' Allegri ogni tanto. È solo la prima partita, vi ricordo che l'anno scorso siamo partiti bene, abbiamo chiuso sesti, date il tempo per poi valutare giocatore e dirigenza. Esatto, è quello che dico anch'io. L'anno scorso io ho fatto 3 su 3 all'inizio, a Verona l'hanno fatta pareggiare obtortocollo, anche se non ha fatto una grande partita, comunque meritava di vincere, e soprattutto l'arbitraggio ha influito in maniera pesante, quindi nelle prime 4 giornate ha fatto 10 punti, era lì affacciata alla vetta, poi si è persa per strada non appena iniziata la Champions, e quindi vediamo che cosa succederà quest'anno. Insomma, la partenza, la buona partenza è sempre una bella cosa, ma alla lunga è la continuità dei risultati che fa la differenza, e soprattutto la capacità di non buttare via punti dalla finestra come ha fatto la Juve in tante circostanze nella passata stagione. Caro Costantino, vedo che abbiamo dei vocali e quindi sentiamone uno, vai pure.
3: Ciao a tutti, sono Marco da Genova. Allora, gli arbitri, sì, d'accordo, sicuramente negli ultimi anni ci danno abbastanza addosso ed è evidente, però c'è da dire che anche quando otteniamo, almeno nell'ultimo anno, quando abbiamo ottenuto un piccolo favore, un piccolo vantaggio a nostro favore, mi vengono in mente i rigori sbagliati da Jonathan David e da Locatelli, che erano Locatelli. Secondo me dei mezzi rigori, però appunto non riusciamo a sfruttarli. Noi abbiamo bisogno di gente determinante negli ultimi 16 metri. Va bene, il centrocampo non è un centrocampo eccellente, anzi abbastanza mediocre, ma non è peggio di tanti altri. Il Milan adesso ha Rabiot, noi quando avevamo Rabiot non potevamo vederlo, erano peste e corna. Adesso il Milan ha il centrocampo forte perché c'ha Rabiot, Ero e Modric che c'ha 40 anni, insomma. Non è quello il problema. Il nostro problema è che negli ultimi 16 metri non siamo determinanti, perché abbiamo con Seisao che tocca 50 palloni e 49 bene o male gli dà gli avversari, perché abbiamo Yildiz che tira 10 volte e 9 volte colpisce il difensore che ha davanti, perché abbiamo dei centravanti che non sono all'altezza. Io adesso Colomoni aspettiamolo un attimo, diamogli del tempo. E perché abbiamo McKennie anche che fa il trequartista, che è un giocatore dinamico, di corsa, di gamba, E quel ruolo lì secondo me non lo può fare. Noi abbiamo maledettamente bisogno di gente che fa gol in area di rigore o che serva degli assist per fare gol. Questo è quello che serve, per conto mio. Grazie a tutti, Forza Juve, fino alla fine.
1: Assolutamente la cattiveria negli ultimi 20 metri è la cosa che, in generale la cattiveria, negli ultimi 20 metri in particolare, ma anche nella gestione di certi palloni, di certi momenti della partita, si vede proprio da questo punto di vista la Juve manca in qualcosa. Già dall'anno scorso a Frosinone si è rivisto di nuovo più o meno lo stesso difetto, magari un po' meno rispetto alle ultime partite dell'anno scorso, per fortuna, e quindi sono arrivati comunque i 3 punti. Dunque, il nostro amico su Twitch, intanto saluto Gigi che ci manda i suoi saluti, poi Staccio con che sì, è l'attaccante di peso, sarebbe un'ottima campagna acquisti, sì, considerando quello che si poteva fare economicamente, penso anch'io che se la Juve ci mettesse anche un terzino sinistro, guarda cosa ti dico, se proprio ieri leggevo per esempio di Miele, quello che giocava nell'Atalanta. Ecco, se riuscisse a fare anche quello sarebbe perfetto, se no che sì, è il centravanti e tanta roba, visto che comunque Celik abbiamo visto che può giocare anche sulla corsia di sinistra. Oh, siamo arrivati al notiziario, allora vai Costantino e poi torniamo con i vostri vocali, i vostri messaggi testuali e l'ospite che dovrebbe riuscire a intervenire a fra poco.
4: RBN Caffè.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis, Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3-7. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van der Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica, Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo, non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
4: Eccoci qua, seconda parte di RBN Caffè anche per oggi, mercoledì 26 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi e grande Costantino in regia. Abbiamo anche Antonello Angelini. Ciao Antonello. Forse. Direi che c'è qualche problema con il collegamento e allora andiamo avanti per adesso con i vostri messaggi. Caro Costantino, so che abbiamo un vocale pronto a partire, allora iniziamo a sentire, ecco, il vocale, vai pure. Ah, eccoci, ci sei Antonello, ciao.
5: Aspetta, la funzione consenti, ecco, ci siamo?
4: Eccoci, ci siamo, ti sento forte e chiaro. Eccoci. Oh, caro Antonello, tu sei tra poco... Eccolo, prego, qua, prego. Adesso compare anche in video, guarda che bello che Antonello. Dunque, caro Antonello, dicevo, tu sei tra i pochi opinionisti che hai sollevato il caso della credibilità di questo campionato, perché qua si sta giocando come se niente fosse, ma io l'ho anche scritto su tutto Juve, qua si sta giocando con un elefante nella stanza, cioè con questo problema. Arbitropoli, vogliamo chiamarla così, Interopoli, Silenziopoli, ognuno gli ha dato un nome diverso, comunque quelle, la vicenda delle intercettazioni.
5: Calendariopoli.
4: E soprattutto il fatto che le persone. Le persone che sono apparse nelle intercettazioni come Viglione e Butti, che hanno dei ruoli istituzionali importanti, continuano a essere lì e quindi da qui discende, secondo me, fondamentalmente la credibilità anche del calendario. Perché l'Inter gioca tre volte in casa nelle prime quattro giornate di campionato? Uno potrebbe chiedersi, per esempio.
5: Andiamo a vedere, per esempio, sarei curioso, io non l'ho neanche guardato perché io di natura cerco di non essere complottista. Però andiamo a vedere, per esempio, dopo tutte le partite difficili che avrà l'Inter in Champions, prima e dopo chi incontra, non lo so adesso, però... Gli anni scorsi certamente è capitato che aveva molto spesso delle squadre piccole in casa, roba del genere. Però detto questo, il problema generale è il problema della credibilità di tutto, del campionato, dei calendari, della giustizia sportiva. Cioè, quando arriva Giovanni Malagò, che io stimo, ok, del quale posso dire di essere ottimo conoscente, se non amico, io mi aspettavo forse un pochino di, come dire, non voglio dire una brutta parola che potrebbe essere repulisti, ma comunque un po' di spoil system, cioè quello che avviene quando cambia il governo, nei punti chiave, nei posti chiave vengono cambiate delle persone. Non è detto che non lo faccia in futuro, però ad oggi secondo me questo campionato ha una credibilità che non è altissima. Perché? Perché ci sono chi ne è nello stesso posto e non ci dovrebbe, a mio avviso, stare, perché chi ne è ha dimostrato doppio pesismo in tante situazioni. Butti e Viglione, l'hai detto anche tu, eccetera, eccetera. Poi c'è una credibilità mediatica che dovrebbe avere il sistema. Cioè, da che mondo è mondo? Il giornalista deve fare domande scomode, deve andare a fare qualche piccola inchiesta e capire se tutto va bene, rompere le balle. Ora vedo invece io un giornalismo asservito, asservito sempre agli stessi e contro altri. Vedo un giornalismo che non fa mai una domanda difficile, scomoda in certe conferenze stampa. Non ci dimentichiamo che negli ultimi anni ci sono stati tanti piccoli scandali, o comunque ci sarebbero potuti essere degli scandali se qualcuno avesse sollevato dei polveroni mediatici e indagato un po'. Poi invece sono finiti tutti in bolla di sapone, ma qualcosa ne ha parlato Report, per esempio.
6: Sì, si è frizzato un attimo Antonello, che rispondo a qualcuno, non è in barca, lo vedete. Vai. Sei tornato, no, stai andando via, vai e vieni, però volevo dire, a proposito di quello che stai dicendo tu, che mi ha colpito per esempio il fatto che l'unico ad aver fatto la famosa domanda a Chinè, ma perché con la Juve ti comporti in un modo e con le altre in un altro, non è stato un giornalista ma un prete, cioè questa cosa qui secondo me è emblematica di quello che stavi dicendo tu, insomma.
5: Quindi a me, quello che mi fa veramente, che mi dà il volto a stomaco, la prima cosa è il giornalismo, cioè non tutti, ma una gran parte del giornalismo, iniziando da un certo giornale di un colore che non è bianco,
6: niente, ogni tanto si frizza, si vede che il collegamento è un po' così. Proviamo, caro Costantino, magari a mettere giù da Teams e a provare al telefono, che magari riusciamo a recuperarlo un po' meglio, e intanto io vado avanti con i messaggi. Tanto il suo pensiero è chiaro, ma volevo coinvolgerlo poi anche col suo pensiero sulla situazione della Juve in questo momento. Dunque, il nostro amico Franco ci scrive, anzi Francesco dalla Calabria, chiamiamola Interopoli, Viglionopoli, Buttopoli, Ignaziopoli, quanti nomi tutti assieme, bisognerebbe sceglierne uno. Ai tempi fu scelto, vi ricordate, Moggiopoli, chissà come mai, proprio Moggiopoli, quando tutti parlavano con tutti, ma non importa. Poi ancora su questo tema, Antonio da Napoli ci dice: mi dispiace ma state scoprendo l'acqua calda, purtroppo noi con quei personaggi in FIGC che comandano settori cardine del sistema non possiamo vincere neanche la Coppa Italia. Dai, la Coppa Italia l'abbiamo vinta, soffrendo con un rigore clamoroso non dato, e con lo sbotto finale di Allegri, dove Rocchi, ma almeno la Coppa Italia sì. Di cosa mi meravigliate? Sono tifoso bianconero da 50 anni e non è mai comparsa in me tanta rassegnazione. Infatti il problema della credibilità di questo sistema è un problema che riguarda anche il coinvolgimento emotivo delle persone, perché se tu ti rendi conto che il campo è importante sì, ma fuori quello che succede fuori è altrettanto se non più importante, questa cosa non va bene, ed è questa la grande stortura che è entrata nel calcio italiano dal 2006 a oggi. Forse abbiamo recuperato Antonello, eccoci.
7: Ecco, ma Luigi, io voglio dirti questo, che anche se non fosse avvenuto nulla, no? Nulla di che non va bene, il campione italiano, così come la giustizia nel mondo reale, non del calcio, deve non solo essere credibile, lo deve apparire. E come fa ad apparire, e come fa a apparire terzo un campionato dove c'è uno che è un ultra dell'Inter e viene considerato da Rocchi un ultra dell'Inter ed è quello che fa i calendari? Tanto che Rocchi lo dice, ma è un tifoso. Ma non è un tifoso, allora faccia il tifoso. Se è un tifoso, faccia il tifoso. Come fa a essere credibile un sistema dove comunque la percezione della giustizia è che navighi sempre a una doppia velocità, per cui la situazione Osimhen, le 15 plusvalenze della Roma non hanno lo stesso peso delle plusvalenze della Juventus, completamente diverso, e tutto la fretta con cui si è voluto chiudere una certa vicenda per la Juventus non la vediamo in nessun'altra vicenda. Ve lo ricordate? Veloce e affrettiva deve essere la giustizia. Bene, perché non è veloce?
4: La Juve deve arrivare dietro la Roma, anche l'anno scorso, diciamo che
7: poi dopo il retropensiero, quando vedi queste cose nel mondo della giustizia, quando vedi queste cose nel mondo dei calendari, e Viglione, la cui compagna, se non vado errato, era quella della Coviso,
4: della Coviso, sì. Panzironi,
7: tutti dei legami, poi magari gente che non ha mai fatto nulla che non andasse fuori, tutto perfetto, però tutti questi legami fanno poi pensare male al tifoso. Allora evitiamo che il tifoso pensi male e invece si appassioni al calcio, come dicevi tu, ma per appassionarsi al calcio deve anche avere, diciamo, deve anche il calcio apparire giusto e terzo, non ci devono essere troppe, perché però, diciamo, troppi doppiopesismi in campo. Ricordiamo quello che è successo con le plusvalenze dell'Inter, del Milan, di altre squadre, patteggiate 100 milioni di plusvalenze, patteggiate con 90 mila euro di ammenda.
4: 100 milioni di giocatori, spesso anche giovani che poi non si sa che carriera hanno fatto, mentre quelli della Juve in gran parte sono tutti lì che giocano. Guarda Orsolini, guarda Mandragora, tutte gente che poi segna anche alla Juve.
7: Pinazzola, la...
4: certo.
7: Ricordati i pizzaioli napoletani,
4: Dragusin,
7: i pizzaioli napoletani mandati a Nantes, scomparsi da... troppe cose non ci sono piaciute e hanno comunque dato adito, magari erroneamente, io non lo so, perché le cose vanno sempre provate, però hanno dato adito a dubbi, supposizioni sbagliate o magari giuste, non lo sappiamo. Allora, tutto questo purtroppo però manca chi lo denuncia, e questa è la grande colpa del quarto potere. L'altro giorno, quando io a Radio Radio me ne sono uscito con quella cosa che poi ha avuto, diciamo, un eco mediatico,
4: una grande eco, sì, assolutamente, sui social,
7: ma hanno dato tutti, contro, persino a Radio Radio, che è un'oasi di libertà di parola. Pensate sui vaccini, su mille altre cose, no? Radio Radio è comunque, rispetto a tutto, che non è certo una emittente mainstream. Nando Orsi, mio amico, Mantonello, cosa sta dicendo? Quindi quello che invito io è proprio invece gli operatori del settore a sollevare questo problema sempre più frequentemente sui social, nelle radio, nelle TV, quando vanno ospite. Glielo dico anche spesso a Massimo Zampini, quando tu in certi contesti. Lo so che, però devi tirarle fuori questi argomenti. Io l'altro giorno mi hanno chiamato alla Radio Radio perché volevo parlare del mercato, dell'acquisto del portiere, dico, a me non si frega nulla,
4: guarda, ieri io ho fatto la stessa cosa, quindi siamo rimasti noi due, diciamo, lì.
7: Come frega il giusto, nulla, non
4: sì, no, per carità.
7: Però a me, se mi cambia il secondo portiere e arriva il secondo portiere polacco, o se invece mi fai dare una bella ramazzata a tutte le persone che stanno nel calcio, che non sono solo quelle che abbiamo nominato, perché poi c'è tutto un mondo dietro. Vi faccio un esempio. Tanti anni fa un mio amico avvocato, che era uno di quelli che andava a sentire i cori, gli ululati dentro gli stadi, mi raccontava in camera caricata che qualcuno i cori si ascoltano, e questo è alcuni, magari qualcuno fa finta di non sentire, e le multe alle società sono differenti. Vi ricordate la multa allo Juventus Stadium per la pallina di carta lanciata? Pallina di carta.
4: Io mi ricordo quella del coro dei bambini anche, che avevano sfregato col portiere. Okay.
7: È la somma di tutte queste piccole cose, che non è che decide un campionato, non è che i cori decidono un campionato, però è lo stesso motivo per cui alcune partite non si sa perché poi questi cori razzisti vengono puniti, per la bestemmia di uno si trova e la bestemmia di quell'altro calciatore di una dell'altra squadra non si trova, sparisce l'audio. E così via. Un giocatore viene graziato, lo ricordate bene?
4: Lukaku, come no?
7: E un giocatore, Kalulu, non viene graziato da Graziavina.
4: Allora, Gravina più potente di Trump, perché alla fine se la sono presa tutte con Trump e nessuno con Gravina. No, ti leggo per dire, tu dicevi prima del calendario, sono andato, un nostro ascoltatore gentilmente ce l'ha mandato il confronto dei calendari di Juve e Inter dell'anno scorso. Nel momento decisivo della Champions, la Juve gioca di 4 partite a cavallo di quelle di Champions, con Napoli, Como e Roma, quindi 3 confronti diretti per la zona Champions, mentre il Pisa gioca con Pisa, l'Inter gioca con Pisa, Cremonese e Lecce. Questa è un po' la differenza del calendario delle due nel momento decisivo della Champions.
7: Noi siamo malpensanti, siamo persone brutte, sì, che pensano sempre male.
4: Uno può anche essere malpensante finché non ci sono intercettazioni da cui viene fuori che Butti è un noto tifoso dell'Inter che agisce addirittura per dire no, doveri non me lo mandare, ma la cosa più grave di quella intercettazione, secondo me, è la risposta di Rocchi, che dice ma sì, te lo mando adesso in semifinale, così non ce l'hai né nell'eventuale finale e certo, soprattutto nelle ultime partite di campionato, che così vuol dire che tu hai ottenuto il risultato.
7: Bravissimo, così come Colombo è un arbitro per l'Inter, gradito dall'Inter, graditissimo, poi a un certo punto arbitra Bologna-Inter, l'Inter perde e diventa sgradito. E allora a un certo punto il designatore deve dire questi qua prima o poi se lo devono prendere per forza sto Colombo.
4: Insomma, sì, o chi ci metto Gesù Cristo in croce, dice anche a un certo punto, insomma. Quindi era esasperato anche lui.
7: Ma sotto questo punto di vista, io sono un pochino più tranquillo perché Orsato mi dà una idea di terzietà. Ricordiamo che tra l'altro Orsato è quello che non ha arbitrato l'Inter per 4 anni, aveva sbagliato, tra altri errori, un cartellino giallo, un secondo giallo, no? Pjanic su Quinera, mi ricordo.
4: Sì. Nella famosa in una partita
7: nella quale c'erano anche 2 rigori per la Juventus contro l'Inter.
4: Sì, un'espulsione dell'Inter e anche il primo di giallo di Pjanic, che è opinabile, diciamo così. Comunque vabbè.
7: Non ha arbitrato, che... io non so se non ha arbitrato l'Inter per scelta sua, per le polemiche, o perché è stato, diciamo, non ufficialmente ricusato, ma qualunque delle due sarebbe
4: era sgradito.
7: Ma non lo so io questo, perché mi sono giunte voci che invece è stata una scelta di Orsato. Ma la se sua, anche vabbè, fosse stata una scelta di Orsato, me l'ha raccontato Luca Marelli, anche se fosse stato una scelta di Orsato, è comunque una cosa che non deve accadere, che un arbitro sia condizionato al punto e non vuole più arbitrare una squadra, come un altro non vuole arbitrare il Napoli perché è di Napoli,
4: perché deve andare a fare la spesa, c'è i figli che vanno a scuola, eccetera.
7: Allora non fai l'arbitro, mi spiace, non fai l'arbitro, perché allora quello di Roma non può arbitrare la Roma, però puoi arbitrare l'avversario della Roma a quel punto, o del Napoli, e non va bene, mi spiace, tutte queste cose non possono accadere.
4: Quindi, mi pare che ci sia un'inversione di rotta al momento, vediamo se Orsato riuscirà a dare una linea.
7: Orsato, diciamo, Luigi.
4: Diciamo che se gli arrivano pressioni, mi aspetto che le denunci lui, diciamo, rispetto ad altri, ecco. Questo sì.
7: O magari che li mandi direttamente a fanbagno senza farti condizionare, vista la personalità del personaggio. Mi piace anche il fatto che Orsato abbia detto fate giocare di più, quindi ci sono stati 7 minuti in media più a partita. Io, lo sapete, da tanto tempo sono a favore del 60 minuti tempo effettivo, perché non
4: tempo
7: è possibile
4: effettivo, 2 tempi da 30 e tanti saluti.
7: Non è possibile che una partita dura 47 minuti e un'altra 65-70. Una cosa che,
4: ma perché alla fine dell'anno ci sono squadre che giocano delle mezz'ore in più rispetto alle altre,
7: ma non solo, se tu vai a giocare in certi campi, penso a Lecce o altri campi con la pista atletica, prima che recuperano il pallone passano 20-30 secondi, si perde tempo, quello e quell'altro, tu diventano partite differenti, no? Cioè, poi tu devi recuperare magari un gol di svantaggio e non hai tempo. Insomma, tornando a noi, caro Luigi, qua bisogna, e io infatti sono in contatto intanto telefonicamente per messaggio con Daniele Capezzone, che è l'unico che si è mosso su questa storia.
4: Ah, guarda, l'ho sentito pochi giorni fa e ho visto che anche quell'intervista ha fatto un bel giro, poi è stato sentito anche, ho visto, da Tutto Sport, quindi anche Daniele Capezzone, col suo giornale di cui è direttore, Il Tempo, sta cercando di tenere desta l'attenzione, però sono singoli voci, casi, capisci?
7: Oh, esatto, bravissimo. È un po' come nel... non è... mentre invece noi ricordiamo i cori le intercettazioni sbattute in prima pagina, anche quelle che non c'entravano niente col caso in questione,
4: sì,
7: ricordiamo
4: chi,
7: quella del figlio di Moggi, ricordiamo,
4: ma anche per dire, nell'ultima delle plusvalenze erano venute fuori delle cose che non c'entravano niente, nel caso Suarez erano venute fuori delle cose che non c'entravano niente. E purtroppo è così. Caro Antonello, siamo arrivati quasi in chiusura, quindi ti saluto, ti ringrazio per questo collegamento, per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento, grazie, se avrai piacere, una prossima volta. Ciao Antonello, ciao.
7: Grazie a voi.
4: Oh, abbiamo dei vocali, credo che Antonello abbia risvegliato un po' il popolo bianco-nero su questi temi, quindi Costantino, sentiamo qualche vocale, vai pure.
8: Ciao ragazzi, Domenico da Montodorizio. Stavo sentendo un po' il vostro discorso per quanto riguarda il favoritismo verso l'Inter. Il solito attaccare la Juventus, che poi tradotto per gli anti-juventini avete rubato una vita intera. Però io non voglio farvi notare nulla, perché siete bravissimi. Poi Antonello lo seguo sin dai tempi di Calciopoli. Forse insieme a Zampini, uno dei pochi che ha fatto la lotta, insieme a Zuliani, ok. Ma il discorso è sempre lo stesso. Noi siamo stati vincenti dopo la Serie B, solo con Agnelli fatto fuori dal sistema, come avevano fatto con Moggi, Giraudo e Bettega. Però io purtroppo devo ammettere che tutto questo accade da quando come presidente c'è John Elkann. Da quando lui ha preso in mano la Exor si sono registrati solo fallimenti. Basta vedere la Ferrari, la Fiat e la Juventus. Quindi finché ci sarà lui al nostro comando, una persona diciamo piatta per quanto riguarda il carattere, il farsi sentire, noi non saremo mai tutelati. Voi provate a immaginare se fosse De Laurentiis il presidente della Juventus. Penso che tante cose non accadrebbero alla Juventus. Un abbraccio, sempre forza Juventus.
4: No dai, non facciamo questo cambio. Mi tengo stretto Exor, con tutti i difetti di John Elkann che possiamo trovargli, però insomma è anche vero che lui ha messo sempre i soldi, anche quando c'era Andrea Agnelli, diciamo che Andrea Agnelli era... John Elkann è un po' il bancomat di Andrea Agnelli, diciamola in maniera semplice. Nel 2006 era troppo giovane, diciamo che in quel momento lì erano altri quelli che comandavano, i grandi vecchi, diciamo così, in assenza dell'avvocato e di Umberto Agnelli è successo quello che è successo. Di recente ha fatto degli errori gestionali, perché cambiare sempre dirigenza significa che tu riconosci anche tu di aver fatto degli errori. Dunque Marco da Crema ci scrive: il problema è che tutto quello che dite lo conosciamo solo noi juventini, prendiamoci noi tifosi un impegno per questa stagione, facciamo conoscere a tutti questa disparità ad ogni episodio, perché di solito tendiamo a sottovalutare e poi abbiamo le sorprese. Ecco, bravo, stare attenti sulla disparità di trattamento e poi magari avere qualche iniziativa un po' forte per far capire che uno non ci sta più, come disse, io non ci sto, come disse Oscar Luigi Scalfaro. Qualche iniziativa anche sugli spalti, tipo lasciarli vuoti in un certo momento, cioè si potrebbe fare qualcosa per far capire basta, perché a un certo punto bisogna mettere appunto una fine a questa situazione, perché se no non se ne viene fuori e il calcio italiano non ci guadagna da tutto questo. Ancora un vocale, vai pure Costantino.
9: Buongiorno RBN Stefano. Allora, discorso su Perin, sul discorso di addio molto commovente, del quale ci fa piacere tutto quello che ha scritto. Detto questo, devo dire che i giocatori veramente sono contraddittori. Non molto tempo fa, intervistato lo stesso giocatore, messo alle strette sul suo ruolo di secondo, disse: è meglio fare il secondo portiere alla Juventus che il primo portiere in qualsiasi altra squadra. Detto fatto, addirittura ha accettato di lasciare l'incarico, diciamo così, di secondo portiere e di accettare quello di primo ad una squadra che gioca in Serie B. Quindi, verba volant scripta manent, dicevano i latini, ed è una santissima ragione, verità.
4: Sì, poi bisogna capire bene le dinamiche. Lì sarà Perin che ha chiesto di andare a giocare in Palermo, o sarà la Juve che ha consigliato a Perin: guarda che c'è una bella offerta del Palermo, perché non l'accetti? Perché potrebbe esserci anche questa sfumatura qua, bisogna, finché uno non è dentro non sa come sono andate esattamente le cose, ma su questi temi qua è difficile qualcuno le spieghi proprio nel dettaglio, perché poi si tengono dentro quattro mura. Oh, siamo già arrivati in chiusura, mamma mia quanti messaggi che non riusciamo a passare, grazie a voi per la partecipazione numerosa, sia con gli iscritti sia con i vocali. Vi do l'appuntamento a domani, se avete piacere, sempre dalle 11 a mezzogiorno con RBN Caffè. Ciao a tutti, adesso arriva il direttore notiziario, ciao Costantino, grazie in regia.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
11: Una frana si è verificata nella contea di Jirong, nella città di Shigatse in Tibet. Secondo quanto emerso finora, il fenomeno avrebbe causato gravi perdite e molte persone disperse. Tuttavia, al momento non è ancora noto il bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare di soccorrere le persone disperse.
12: Sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
11: È morto a 81 anni Domenico Papalia, storico esponente dell''Ndrangheta e figura ritenuta dagli investigatori tra le più influenti dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto. Conosciuto nell'ambiente criminale col soprannome di Miku, Papalia era stato posto ai domiciliari lo scorso luglio, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre.
12: Il prezzo dei carburanti continua a correre e l'Unione Nazionale dei Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
11: Il calciomercato è corsa 2 tra Roma e Juventus per Frank Kessié. I giallorossi hanno incontrato ieri sera l'agente del giocatore provando a giocare d'anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto dopo il trasferimento di Miletti al Beşiktaş. Il Como invece annuncia ufficialmente l'ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Cambawala dal Villarreal fino al termine della stagione, con opzione di acquisto a titolo definitivo.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti.
13: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

26 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è il sommario di cose di calcio. Ildiz, frattura incompleta. Tempi più brevi, ma necessario comunque l'intervento al piede. Perin saluta e commuove i tifosi di Gregorio, come Vlahovic cancella il bianconero dai social. Mercato, che si vuole la Juve, ma si intromette la Roma, è solo un'operazione di disturbo, la Roma deve prima vendere. Spalletti impone Sorloth. Miretti domani in Turchia. Venerdì poi il sorteggio di Europa League, domani il calendario completo dopo le gare di ritorno. Stasera esame Champions per le women. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci qua rigorosamente in diretta con Radio Bianconera, sono le 12.08, oggi ho pensato bene, intanto ultime ore Moise Kean spinge per la sua cessione, l'attaccante ha scelto di non allenarsi, ci dice Sky, nell'ultima ora, destinazione Como, tanto per ricordare che ci sono giocatori su cui abbiamo puntato troppo, abbiamo speso troppo, alcuni li abbiamo ceduti, altri non ci sembravano all'altezza. Poi ci sono sempre momenti e momenti. Kean non sarebbe un attaccante perfetto per la Juventus? Lo sarebbe diventato? Lo sarebbe stato? Si è espresso meglio fuori dal contesto bianconero? Magari subito non ci poteva stare.

0: poi non segnava, poi è l'allenatore. Poi adesso forse farebbe anche comodo. Non so se siete stati attenti al sommario. Intanto saluto anche la regia di Roma, in attesa di avere conferma di alcuni ospiti. Oggi giornata un po' particolare. Lanceremo subito il Let's Go, perché oggi ho bisogno di ascoltare voi. Quindi, quando è pronta la sigla, fatemela riascoltare ricordando come funziona il nostro Let's Go. Scrivete Let's Go in qualsiasi lingua. Da un numero italiano, ovviamente, da un numero, scusate, italiano, europeo, in maniera che vi possiamo anche richiamare. Potremmo allargare anche a Teams, se qualcuno, ma più avanti, adesso ci sono ancora troppi temi e quindi lo facciamo semplificando le cose anche con i nostri tecnici. Mettete Let's Go, lo scrivete come volete, noi vi richiamiamo. Un tema, un'affermazione, una motivazione, una spiegazione e naturalmente passate in diretta su Radio Bianconera senza censure. Partendo da quelli che non sono ancora mai intervenuti. Se hanno voglia, se hanno fiducia in noi, se vogliono esporsi, naturalmente non li vediamo, non mettiamo il vostro volto, tanto per essere chiari. Leggo, Perin qualche mese fa, intervistato, disse che preferiva fare il secondo portiere alla Juve piuttosto che il primo da qualsiasi altra parte. È stato messo anche un po' nelle condizioni, se non gli rinnovi il conto, lui ti dice, cioè, capisco, capisco. Poi le certezze forse non ce l'abbiamo neanche a casa nostra. La logica però mi riporta che se sei la Juve, cioè ai tifosi piace molto la retorica, facciamo finta, tutti ce l'hanno con noi, io sono Juventus fino alla fine. Lo deve dire chi ci crede veramente fino alla fine, non che per rimanere contrattualmente, non dico quello. Perché secondo me il fino alla fine... Molti non sanno neanche cosa vuol significare, che cosa vuol dire, che cosa ha rappresentato. Non basta andare al museo e guardare il bellissimo museo. Anche nelle cose che si dicono, anche nelle cose che si dicono, bisogna dirle in modo convincente. Cosa voglio dire? Se tu non rinnovi, cioè è un professionista, cosa volevate che rimanesse qui, che si incatenasse fuori? 2 anni fa... Ha fatto un'esplicita richiesta, aveva anche il Genoa dove andare. Quindi io questa affermazione rimango anche se rimango adesso che non ho più la proposta, rimango ancora un anno, non ho chiuso con gli altri. Ma la Juve gli disse: no, resta qui, vedrai che ci sarà più spazio. Perin non ha le condizioni per fare 38 partite. E qualcuno malignamente mi ha anche detto, al di là delle bellissime parole, del tempo che ha dedicato alla Juventus, spero di aver onorato la maglia bianconera. Certo che l'ha fatto, più di tanti altri, nel silenzio, ricevendo lo stipendio puntuale, che sia chiaro, perché bisogna dire sempre tutto. Poi arriva all'ultimo anno, ti dice che intenzione abbiamo. Ce n'hai già uno, Pinsoglio, che prende poco ed è terzo portiere. Io lì ci metterei un buon qualsiasi altro portiere che abbia voglia di maturare velocemente, giocare un po' meno, no? Cioè ci sta quello più anziano. Allora metti Perin ed esce Pinsoglio come terzo portiere. Come secondo devo mettere un giovane, il Daffara o qualsiasi altro. Guardate che mi dicono preparatori preparati che di portieri alla Juve ne sono passati di buoni. Non alla Gigi Buffon, che sia chiaro, ma ne abbiamo passati, ne sono passati. Basta riprenderli e avere un po' di coraggio, un po' di fiducia. Vi rendete conto che Licina è pronto, cioè ha detto no all'Avellino per giocare in Serie A, perché dietro c'è il Napoli, o al massimo ti sta chiedendo di essere in pianta stabile con la prima squadra? Ma perché un giocatore che abbiamo visto quest'estate dobbiamo rischiare di perderlo per non metterlo in prima squadra ad allenarsi con quelli grandi? È un sacrificio coraggioso, è un'investitura coraggiosa, ma facciamolo. Alcuni giocatori si sentono di una dimensione superiore, però al di là di questo capite che Invece sono scomparsi quelli della Next Gen. Non esistono già più e non ci saranno, ma forse anch'io se allenassi la Juve avrei meno fiducia di loro. E allora devo cambiare io come mentalità o deve cambiare il nostro allenatore, tanto per essere chiari. Però mi dicono che è già arrivato, ormai il numero lo conoscete, le modalità pure, un let's goal e quindi al 340-54-25-324 il nostro primo ospite con chi abbiamo il piacere di parlare. Ciao!
1: Ciao Paolino, ma come fai a non riconoscermi, dai?
0: Adesso sì, ormai potresti Emilio, venire a vivere
1: io
0: qui.
1: Non posso. Io Emilio Loculo da Padova non posso mancare quando fate la rest goal.
0: E ti ringrazio, Quindi sei veloce. È stupendo anche sapere che non ti abbiamo ancora perso, nel senso che ci ascolti comunque, anche se qualche volta magari la Juve ti fa disperare, se Paolino ti fa disperare, se Cambiaso non fa la diagonale, se Colomuani non segna. Cos'è che ti fa arrabbiare di più ogni tanto della nostra Juve?
1: Allora, no, io non contesto Colomuani, perché se l'allenatore l'ha voluto, va bene così. E il fatto che mangia due gol davanti alla porta mi dà un po' fastidio. Io sono convinto che Colomuani comunque non è una prima punta. Lui farà i suoi 15 gol, spero che li faccia. Però abbiamo bisogno di una prima punta e un centrocampista, lo sappiamo tutti. Cioè, se voglio dire, Spalletti chiede una prima punta, è giusto che ci sia questa benedetta prima punta. Se poi con la prima punta Spalletti fallirà allora a questo punto si prenderà in mano la situazione e vedrà il direttore sportivo cosa fare. Ma la prima punta bisogna prendergliela, se no c'è sempre un piccolo alibi che dice ma io volevo la prima punta. Sappiamo tutti che Colomuani sarà anche bravo, ma non è la prima punta. Poi adesso abbiamo perso anche Ildiz. Che facciamo?
0: Sì. Che facciamo?
1: Mi dispiace, ma non è in grado.
0: Rescinde. Mi dicono che sia in procinto di rescindere, però lo tieni lì perché se non ti arriva ancora qualcos'altro. Senti, ma ti scandalizza sentire? Oggi faccio io l'ascoltatore e faccio rispondere voi alle mie domande, così passate voi per i cattivi, no? Ma Antonio, invece dico a te, Emilio, insomma. Senti, ascolta. Spalletti per l'attacco, attenzione al verbo, impone Sorlot, perché alla fine Ekator, vabbè, tanto c'è ancora tempo, me l'avete preso, vabbè. Poi magari ci serve per uscire, per qualche contropartita. Poi hanno preso Colomuani, Strada, perfetto, mi serve, posso modificare, poi ne voglio due per. Poi è tornato Nico e dice, magari me lo tengo perché potrebbe servirmi, però è di passaggio, l'altro non vuol restare, quindi lo convinciamo a fare anche la seconda o, come ci diceva Tiago Motta, la prima punta. Li sto prendendo tutti e sto esasperando un po' il concetto. Poi tira le orecchie pesantemente, non so se tu da piccolo, a te no, non sei tipo che ti tira le orecchie tua mamma, in famiglia. Dico, io le ho sentite, le ho viste rosse le mie orecchie, tante volte. E poi gli vogliono prendere Zirkzee perché il giocatore rientrerebbe qui. Solo che invece è un'operazione che porta l'Atletico Madrid. Lui impone.
1: Allora, Nico Gonzalez può andare tranquillamente all'Atletico Madrid e prendere Sorloth. E non so adesso se ci vuole un conguaglio, ma mi sa che l'Atletico Madrid vuole conguaglio, perché noi siamo i soliti che dobbiamo dar soldi per prendere giocatori, per vedere cammello, come dice qualcuno.
0: Ho amici che me lo ripetono spesso.
1: Però, vedi, anche a me viene da ridere una cosa, quando qualcuno, esco un attimo dalla situazione Juve, anche qualcuno quando contesta De Laurentiis, adesso con tutto rispetto che sia ogni tanto un pagliaccetto, ma a me è simpatico, però voglio dire, erano in Serie C, li ha portati in Serie A, gli ha fatto vincere qualcosa e tutti che contestano De Laurentiis, cioè veramente bisogna essere ridicoli, perché tante volte quel popolo lì è un po' ridicolo, perché è veramente assurdo. È come che noi andessimo a contestare Andrea Agnelli o Gianni Agnelli, ma sarebbe assurdo, o sbaglio, Paolino?
0: Sì, assolutamente.
1: Non voglio essere cattivo, però il dato di fatto è che loro
0: sotto sotto sei tutto. Buono anche tu, dai, hai questa voce imponente,
1: ma no, Emilio, ma da Padova, ieri, guarda, ieri quando c'è stata la trasmissione di come si chiama, di Franco Leonetti, ho fatto un vocale, sì, che mi sono anche abbastanza incavolato. Perché?
0: Sì, perché
1: ho detto, ma no, perché non è possibile, adesso tutti contestano, perché contestavano Colomani, ok, sono anch'io incazzato, il fatto, scusa il termine, il fatto che Colomani abbia sbagliato due gol, intanto può anche capitare, l'importante è che non diventa un vizio la prima partita, fortunatamente comunque, io dico fortunatamente perché avrei voluto leggere i giornali e avrei voluto sentire tutti sti cavoli di tifosi che si sentono juventini, se casualmente quell'incrocio dei pali del giocatore del Frosinone è entrata in porta. Cosa succedeva? Vicario?
0: Non si è mosso nessuno. Hai visto che lì il mondo si è fermato? Il mondo si è fermato. Io ho rivisto quel pezzo di situazione, gli highlights. Ci siamo fermati tu, hanno chiuso tutti gli occhi, no? Avevano paura delle conseguenze. Non so se hai avuto questa impressione.
1: Quando ho visto quel pallone ho detto questo è gol. Quando ho visto, ho preso l'incrocio, ho detto meglio così, perché noi dovevamo essere 3-4-0.
0: Sì,
1: troviamo sull'1-0 e prendo. Vicario sarebbe stato massacrato anche se non c'entrava nulla. La difesa da buttare via tutta. Lukumi non è neanche entrato, che non mi ricordo se è entrato. Ma mi pare di no. Non è entrato. Perché non ha messo dentro? Ha messo dentro ancora gli stessi scarsoni. Cioè, sarebbe stato una... Quei 10 minuti lì sarebbe stato un disastro. È vero, era un disastro perché meritavamo di essere in vantaggio 3-4-0 e ci troviamo quasi sull'1-1 e girano le palle, sinceramente. E posso immaginare il tifoso cosa veniva fuori? Fortunatamente c'è stato quel miracolo che ha preso l'incrocio dei palli e la palla è andata via. E poi scusa, ma Cambiaso, adesso io non voglio essere cattivo,
0: sì,
1: ma che cavolo, la dico, voglio dirla pulita, ma che cavolo ci faceva lì davanti alla traversa? Cosa ti sorreggeva, il palo o sperava di abbassare il palo per far andare fuori la palla?
0: Pensa se quel pallone gli andava sulla nuca. Pensa se quel pallone gli andava sulla nuca.
1: Pensa se gli andava sulla nuca ed entrava in porta.
0: Certo. Senti, comunque, dai, guardiamo oltre.
1: Un attimo, dimmi. Sì. Paolino, se ne ho altro, volevo dire una cosa. Ma sto Benedetto Sorlotte, che ogni tanto arrivano i nomi, anche Ala Biegovic, roba impronunciabile.
0: Chiamalo Ala J, Ala J. Io in cronaca lo chiamerò Ala J.
1: Sì, ma è una roba,
0: è l'unico che
1: prendiamo tutti i nomi impronunciabili. Comunque, sto Sorlotte, arriva o non arriva? Arriva Matetà o Sorlotte?
0: Secondo me arriva, allora, la pista più facile porta a Zirkzee. Però anche la società è un po' interdetta,
1: sì,
0: adesso, la
1: riflessione. Non è un attaccante, non è una prima.
0: Lo so, però anche Colomboigny, 50 milioni, cioè 38, perché poi infatti... ci sono i bonus che messi così non li raggiungiamo. Detto questo, dipende dall'intreccio con Nico Gonzalez. L'idea è proprio quella, e a mio avviso sarebbe la soluzione ottimale. Sono d'accordo con l'allenatore. Se no qui il panettone si sta surriscaldando, già sta lievitando troppo il panettone. Sai che i panettoni devono essere preparati, mantenuti al freddo.
1: Bisogna vedere
0: non si
1: se
0: preparano adesso. L'ha detto Emilio da Padova.
1: Io desidero che Spalletti vada avanti. Non vorrei più. Io il parrucco,
0: anch'io,
1: per me potrebbe starsene a casa sua, sinceramente.
0: Sì, ma a parte il nome, capisci? Sì, ho capito la situazione. Non mettiamo l'ombra di Conte, nessuno di noi.
1: No, aspetta,
0: poi
1: io voglio che
0: qualche
1: sia a casa sua.
0: Qualche decisione non bisognerà poi prenderla, eventualmente, se si arrivasse a un cortocircuito. Senti, ma Ildiz, l'hai rivista la partita? Sto pestone, perché c'è questa frattura incompleta. Io sottolineo le parole perché sono importanti.
1: Vabbè, Ildiz penso che per me è un grande giocatore. Non è il grandissimo fuoriclasse. Gli può portare le scarpette ad Alessandro Del Piero, a Zinedine Zidane. Potrebbe portare tante borsette. Però può farsi. Adesso ha avuto sta sfiga che si è fatto male. Forse Ala Biegovic potrebbe essere il sostituto naturale
0: deve lanciarlo assolutamente, non pensi
1: deve
0: che
1: lanciarlo.
0: Debba devi lanciarlo, perché poi,
1: perché
0: non è che possiamo
1: Licina?
0: Pensare
1: perché Licina non lo fa entrare, perché lì ci sono,
0: sai che c'è una bella grana anche lì, anche una bella grana lì,
1: gruppo.
0: Perché non lo mette in gruppo? Perché? Bella domanda. Perché l'anno scorso della Next Gen non ha esordito nessuno in prima squadra? Questo è un dato. Quindi non, si pensa solo a fare soldi.
1: Tutti rincoglioniti. Non penso che siano tutti rimbambiti là in Next Gen. Qualcuno c'è di forte. Allora, se noi non sentiamo. Allora,
0: se riproviamo, portiamone. È quello che dico io. La teoria è molto semplice. Mi stai scoperchiando il pentolone, ma dentro non c'è né l'acqua.
1: Dopo a me mi girano le scatole, perché gli altri giocatori, che ne so, adesso inutile star lì a fare un paragone, perché il paragone più classico è stato lunedì Roma
0: Fiorentina. Roma Fiorentina. Dai, dammi una tua sulla Serie A.
1: Tre gol di Malen, per l'amor di Dio, abbiamo già visto chi è Malen, però io non dico che dovevamo prenderlo noi, ma un po' di intuizione, non dico tanto. Vabbè che l'anno scorso con Comolli la vedevamo dura, vedere l'intuizione, guardava l'algoritmo, però siamo tutti a posto, certo, con l'algoritmo o con l'intelligenza artificiale. Però a questo punto noi abbiamo un male.
0: Però è complicato parte. Anche quest'anno, no? Non ti sembra che sia complicato anche quest'anno?
1: Però scusa, io non voglio difendere, allora ti spiego, non è che voglio difendere i due dirigenti. Ma Sara e come si chiama?
0: Cannevale,
1: e poi
0: scusa.
1: C'era anche l'altro Ottolini. Scusa un attimo, se si sono trovati una situazione di M, allora ci sono gente che non vuole andare via, Cop Miners morto in campo, e quella, meno male Miretti è andato via, che poi non era neanche il peggiore quest'anno,
0: esatto,
1: poi è andato via qualcuno, altra gente che deve andare via e rimane lì, cioè meno male che siamo liberati da quello che veramente io. Cioè, essersi liberati di Arthur è stato qualcosa di fantastico, ovviamente smenandoci, perché io dico una cosa, ma guarda, io sono convinto di una cosa, alla mia età di 59 anni, se io entravo a centrocampo al posto di Arthur, io posso garantirti che avrei dato più l'anima io, che magari non avevo corsa, che lui, intanto lui era in giro a brucare il campo.
0: Secondo me tu in campo così, traccio un profilo con la mia intelligenza superficiale, sei da ammonizione nei primi 10 minuti.
1: Emilio da Padova. Sono molto sanguigno. Sono molto sanguigno io.
0: Esatto, esatto. Senti, Emilio da Padova, grazie per questa chiacchierata. Oggi la metto un po' così, così abbiamo ripreso.
1: Adesso ti lascio. Vedi che io non mi dimentico mai la tua offerta, se te la ricordi bene.
0: Certo che me la ricordo. Quindi
1: finale di Champions insieme mi devi invitare.
0: Certo, finale di Champions.
1: Non so, so però quando la faremo, perché magari avrò bisogno di essere con un bastoncino.
0: E io ti farò da accompagnatore, così paghiamo solo un biglietto. Simpaticissimo.
1: Veramente.
0: Adesso devo salutarti. Ciao Emilio, grazie. Ogni tanto fatti sentire.
1: Ok. Saluta sempre la redazione, che sono tutti fantastici.
0: Assolutamente. Ciao. Mettiamo giù, perché se no Emilio se la prende anche con l'ultimo dei panchinari. Rugani vicino alla Parma, probabilmente si aspetta la partita di sabato, 20:45 allo Stadium, battesimo in casa per alla seconda di campionato, poi ce ne sarà un'altra in casa col Milan la settimana successiva, quindi alziamo subito il livello. C'è chi dice voglio 9 punti, io in questo momento dico dall'inizio 7 punti, me li prendo tutti, almeno 7 punti, poi fossero 9 anche di più. Stavo controllando un po', ricordando che venerdì poi ci sarà il sorteggio di Europa League, è intrigante, perché domani scopriremo le ultime squadre, mi sembra che ne manchino ancora 12, noi siamo nella prima fascia, benissimo, Juve Milan per le italiane, poi ci sono degli incroci intriganti con la giusta dose di rischio, ma attenzione che si rischia di beccare se passa la squadra di Openda. Se passa la squadra di Vlahovic, e attenzione, dove è andato Bournemouth, il nostro, ancora nostro, Di Gregorio, è già qualificata. C'è la possibilità che nel girone ci sia anche la squadra inglese. Così, tanto per farvi una fotografia su tre possibili, non ancora certe, squadre che potremmo affrontare o avere addirittura nella fase a gironi. Uno sguardo veloce a tutto mercato web, prima di congedarci dopo questo primo blocco, scrivete Let's Goal, mandate Let's Goal, so che c'è già qualcuno in attesa, lo richiameremo poi nel prossimo blocco, uno per blocco, parliamo anche con voi. Fiorentina in primo piano su tutto mercato web, Ken in ritardo al Viola Park, ha fatto sapere al club di non volersi allenare. Lazio, trovati tutti gli accordi con Pinamonti, fissata per oggi le visite dell'attaccante. Contatto telefonico, questa me l'ero persa, l'avevo letta ma non me la sarei ricordata. Contatto telefonico, guardate come cambia il calcio, le riforme del calcio. Contatto telefonico tra Malagò e Ciro Immobile, possibile ruolo in FGC per l'ex attaccante. Tutti consiglieri, non per Ciro Immobile, ma nessuno che ha veramente le caratteristiche, le qualità, la formazione per cambiare e riformare il calcio. Sapete chi gongola? Quelli che non citano mai, non come ex calciatori. È giusto che entrino in questi staff gli ex calciatori, ma in campo, da Ciro Immobile, non mi aspetto tanto, no? Fuori dal campo. Me lo aspetto vicino al campo, è vero, però ne abbiamo già tanti. Le nazionali giovanili, quello che vuoi. Sono i funzionari, sono quelli che devono trovare il dialogo con le altre federazioni per cambiare il calcio. E poi attenti alla mia provocazione. Cara FIGC, perché un ex calciatore può simbolicamente diventare giornalista e andare a intervistare e a parlare di calcio non come opinionista, ma per entrare anche nei campi di calcio? E un giornalista non può fare l'allenatore di Serie A perché non ha giocato in Serie A. C'è qualcosa che non mi torna come regola. Mi dite come mai protezionismo tipo quello americano, o lo chiamerei anche in qualche altro modo? Perché un cittadino italiano, giornalista o meno, se non ha giocato in Serie A, non può prendere il patentino a Coverciano? E invece un ex giocatore che ha sempre evitato i microfoni, schifato dai microfoni, se non per parlare del suo rinnovo di contratto, il suo legame con quella squadra di qua e di là, può simbolicamente ricevere il tesserino, nei 2 anni previsti, simbolicamente, e andare a parlare davanti alle telecamere? Mi sembra che la FIGC abbia molto su cui riflettere, anche su questo punto. A tra poco.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021, dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Trackhouse fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i due ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio, ufficialmente ci siamo un po' riscaldati col pensiero del tifoso. Se ci sono dei let's goal, uno per fascia oraria, a parte la prossima dove ha prenotato l'intervento un certo signor Luciano Moggi, che ci ha mandato un vocale in privato e quindi vuole intervenire, così lo ritroviamo e andiamo un po' dal dentista, andiamo dal meccanico, andiamo da chi andiamo. Quindi se avete delle domande, 13:10 ufficiale, interviene oggi Luciano Moggi e ci faremo raccontare un po' quali sono i problemi della Juve. Dobbiamo cambiare le candelette, il carburatore che non esiste più, la centralina, cosa servirebbe, cosa no e cosa... E magari ci facciamo raccontare, datemi degli spunti anche voi al 340-5425-324, degli spunti su se lui si è mai intromesso in qualche operazione. Perché cercate di capire le dinamiche. La Juve cerca che sì, abbiamo capito, datemi qualcosa di più di quello che mi proponete. Siamo fermi alla prima proposta. L'unica squadra che si era presentata era la Juve. Poi il suo campionato arabo gli ha rinnovato la fiducia, dandogli, riempendolo ancora di soldi, vuole rientrare. Mi dicono che dopo un po' non è poi più di giocare quel campionato. A meno che ti chiami Ronaldo, no? Hai una testa diversa da tutti, quindi sei un robot. Questi sono un po' più umani, Sono un po' più umani, detto molto chiaramente. Non sono umani quelli che mandano il messaggio oggi, cioè sono umani perché vogliono dire la loro, quindi aspettiamo voci nuove, stiamo cercando di formulare il nuovo organico del nostro coro, coro natalizio, coro bianconero, e quindi se ci sono numeri nuovi, persone nuove che vogliono raccontarmi cosa ne pensano di questa Juve? Sono ben contento. Detto questo, che si aspetta che dobbiamo prima vendere, aspetta di qua, aspetta di là. Sì, però stiamo per entrare nelle ultime ore. Un po' si sapeva, lo sa anche che sì. Però nel frattempo si ficca in mezzo anche la Roma. Perché? Da un certo punto di vista ci spiegano che la Roma si intromette, perché l'ha fatto in passato anche la Juventus in altre operazioni di disturbo, ma anche la Roma deve vendere prima di comprare. Quindi è tutta una partita un po' a scacchi, no? Senza concorrente di fronte. Devi un po' intravedere quelle che sono le mosse, però la Juve si deve anche muovere, sia chiaro. Ma attenzione. Juve e Roma cercano un centrocampista. Io vi riporto sempre lì all'attenzione. E quanto so, Gasperini non si vuol mettere in prima fila a pretendere un nome di un centrocampista, perché sei pronto a cedere anche tu qualcosa, tu Roma. Quindi anche loro giocano senza lo sfidante di fronte. Se si arrivasse a un'operazione... che sì alla Juve, probabile, non sicurissima, probabile, molto probabile, è anche molto probabile che la Roma debba andare a virare su qualche altro centrocampista. Io non so se con Maines possa interessare alla società, ma il gioco che sta facendo Gasperini è molto chiaro, quello dell'allenatore che in certi casi urla, come urla il nostro, come urlano tanti altri, pretende, fa dei nomi, parla di reparti. Oggi non ha fatto i nomi, ha parlato del reparto. Quindi potrebbe scattare di qualcosa particolare. Grabara è ufficiale, lo manda Szczęsny. Mi manda Szczęsny, il portiere mascherato. Irrompe nel mondo Juventus con uno sponsor d'eccezione. Il celebre connazionale ora al Barcellona, ma sempre amatissimo dai tifosi bianconeri. Grabara ha svolto le visite mediche e firmato il contratto con la signora. Fare low cost, prestito da €500.000 più bonus con diritto di riscatto già fissato a 11,5 milioni. Questo è il livello in questo momento operativo, lecito, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione Bianconero. Questo con queste cifre. Il portiere ce l'abbiamo, un portiere polacco, un portiere nazionale polacco, vice di vicario. Mi sa che hanno caratteristiche diverse, possono dare le giuste garanzie. Poi, ritornando indietro, non mi ricordo un anno in cui abbiamo cambiato contemporaneamente entrambi i due portieri, ma stiamo facendo di nuovo pulizie, i mobili si spostano tutti in salotto, poi si riportano tutti in cucina, poi si rimettono un po' in cantina e poi rimetti quello che trovi e mancano solo più pochi giorni. Mi dicono che abbiamo un altro ascoltatore, con piacere, chi abbiamo all'ascolto e da dove? Ciao!
7: Ciao direttore Volino, Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea, una voce ciao. Nuova o sbaglio?
7: O no, ci... no, no, no, mi sbaglio.
0: Let's go, no?
7: Giorno... Sì, let's go, let's go. Mi seguo orgogliosamente dal giorno 1, per cui ho
0: dal
7: visto la vostra crescita. Sì, ho visto la vostra crescita in maniera esponenziale e orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. Anche
0: allora
7: se ogni tanto non sono d'accordo con i vostri pensieri, però ci sta, insomma, ci sta.
0: Ci mancherebbe. Io non sarei d'accordo, anzi, in alcuni periodi non ero affatto d'accordo nell'approvare o certificare o dover essere convincente nel leggere certi comunicati stampa, perché ci dicono delle bugie anche quelle, o no?
7: Sì, assolutamente, cioè, sì, assolutamente.
0: Quindi il bello
7: sì.
0: di Radio Bianconera l'abbiamo detto mezzo io e mezzo tu. Senti, Andrea, da Roma siete esigenti. Sì. Stamattina mi ha svegliato Santarelli, mannaggia lui, che stava ascoltando le radio romane. Intanto sarebbe da licenziare Santarelli, non per i colleghi delle radio romane. Perché si è allarmato.
7: No, assolutamente no.
0: Si è allarmato Santarelli. Era lì che si faceva barba e capelli, anzi solo la barba, e le radio romane, Paolino, direttore, faccia qualcosa, vada in società. Si sono intromessi perché sì. Dicono questo le radio romane, prima che licenzi Santarelli?
7: Allora, non lo so, perché io ascolto solo Radio Bianconera, per cui
0: vedi.
7: Io non l'ascolto.
0: Vedi che saresti da prendere al posto di Santarelli, la stessa cosa che gli ho detto io. Al di là delle battute salutiamo Alessandro. Dimmi, stavo dicendo questo,
7: no.
0: si sono intromessi. Ma come si
7: allora,
0: permettono?
7: Allora, c'è da fare un discorso. Io credo poco a questa cosa, perché la Roma ha un tetto ingaggio inferiore alla Juventus, per cui se la Juve ha offerto al calciatore 4,5 e la Roma ha un tetto ingaggio sotto i 4, mi pare sui 3 milioni, non so con quali soldi riesca a fare questa operazione. Quindi partiamo da questo presupposto.
0: Vedi.
7: Credo che alla fine questa operazione si farà e penso che alza molto il livello dell'asticella del centrocampo bianconero, anche perché diciamo serve quel tipo di giocatore. Io che sono un pro Spalletti, anzi sono pro Juve, ma sono contento di Spalletti alla Juve, mi auguro che se qualora dovessero prendere che sì, ovviamente lui riveda un attimino il discorso tattico, perché un centrocampo a tre con che sì, Thuram se si riprenderà, e Locatelli, e senti che ti dico, Douglas Luiz, io lo vedo sotto punta, dietro le punte, perché ha il passo per fare quel tipo di ruolo, potrebbe insomma essere una soluzione idonea per questa Juventus qui.
0: Mi stai tagliando McKennie? Cioè, diciamo in linea teorica, mi stai tagliando
7: allora,
0: McKennie?
7: Sempre in linea teorica, ovviamente McKennie sì. Io lo metterei mezzala nel suo ruolo, perché a me McKennie piace da morire. Cioè, chi parla di McKennie e lo sottovaluta tecnicamente, secondo me sbaglia, perché tecnicamente non è un giocatore mediocre. Certo, ovviamente non è un Danny Olmo, per intenderci, no? Però tecnicamente è un giocatore che sa stoppare il pallone, ha inserimento, ha esempi del passaggio, per cui è un giocatore funzionale che ovviamente nella Juve sta benissimo. Certo, andiamo a fare il paragone col passato, che non dobbiamo fare assolutamente, è un giocatore che probabilmente non avrebbe mai giocato, però alla Juve, allo stato attuale,
0: chiarissimo,
7: bene.
0: Ti faccio i complimenti Andrea, perché stai spiegando bene tutto, stai applicando il teorema, rendiamoci conto che Juve siamo oggi e negli ultimi anni, che non sto dicendo letteralmente inferiore, no, rispetto al passato, però diverse, quindi McKennie è diventato quasi l'elemento essenziale, equilibratore.
7: Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Concordo.
7: E poi, se mi consenti di fare una piccola polemica con i nostri fratelli bianconeri, perché io sento troppo scetticismo, troppo pessimismo intorno a questa squadra. Per carità, siamo stati abituati bene, però c'è da dire che dopo il terzo scudetto non abbiamo nemmeno festeggiato i scudetti, perché questa è una cosa che purtroppo noi dimentichiamo troppo facilmente, per cui siamo abituati bene, ma andiamo a criticare secondo me eccessivamente. quest'anno è vero, è l'ennesimo anno zero. Critichiamo Elkan, ma Elkan ha messo 1 miliardo d'euro in questi ultimi anni? Penso sì, penso che ci è arrivato. Possiamo discuterne di come li ha messi. Però quest'anno ha fatto un passaggio molto importante, cioè ovvero affidarsi, secondo me, a mio avviso, ad oggi a dei manager che sono i primi nel calcio italiano, tolto Marotta, perché ovviamente non possiamo non dire che Marotta sia un grande dirigente, però allo stato attuale io penso che Carnevali, Massara e lo stesso Tolini sono ad oggi la soluzione migliore per ricostruire un futuro importante a questa società, che chiaramente e allora... oggi vive...
0: Finisci, vive, perdonami che non ha...
7: No, dico, no, che scherzi, direttore, vive purtroppo degli errori delle gestioni precedenti. Per cui io quello che voglio dire ai tifosi, ai fratelli bianconeri, abbiate pazienza, non critichiamo Colomoni, non critichiamo subito Spalletti, non critichiamo Elkan, anche perché non è detto che se la Juve se Elkan vende la Juve arriva uno...
0: Migliora.
7: Esatto. Non è questa equazione, Per cui tempo a tempo, stanno esaltando la Roma, ma io l'ho vista la partita della Roma. Cioè, apro e chiudo parentesi al volo, non ti faccio perdere tempo. Si è consegnato alla Roma. Chi capisce un pochettino di calcio, e penso che siamo in tanti, è partito nei primi iniziali quinto di sinistra e Atta. Praticamente gli ha fatto fare tutta la fascia. Si è
0: Andrea, completamente. Andrea, a Firenze erano saltati ad un secondo dall'inizio, cioè no, a 15 minuti dall'inizio della partita. Saputa la formazione ufficiale, si sono messi le mani nei capelli, no? Per come il giocattolo degli acquisti.
7: Come si ricordi bene?
0: Sì, ho visto la partita. No, ho visto la partita. Allora,
7: tolto il primo gol, grandissimo gol di Malen, non si discute, grandissimo
0: Biondini, per carità. In mezzo Biondini, Attà e Fagioli non possono, cioè mi sembra il centrocampo quello molle della Juventus di qualche tempo fa.
7: Secondo gol, errore di João Mário e di De Gea. Voglio dire, allora bisogna anche...
0: Non mi puoi mettere però João Mário anche a sinistra, sei d'accordo? Esatto, cioè, se João Mário gioca bene a destra...
7: Per cui
0: capisci che ogni allenatore ha le sue manie.
7: Vediamoci, aspettiamo, attendiamo, cioè nel senso non dobbiamo essere sempre così frenetici nel dare giudizi.
0: Ho capito il tuo messaggio.
7: Siamo la Juve, dobbiamo vincere, però aspettiamo, attendiamo, non critichiamo a prescindere.
0: Senti, mi faccio un po' gli affari tuoi. Ti è mai capitato col piede sinistro di sbattere col mignolino contro la porta d'estate, di fratturarti un po', il piede, dolore, gonfiore, qualcosa del genere? No,
7: se ti racconto tutti i miei infortuni, siamo qui da stamattina, tutti ovviamente drammatici dovuti al calcio, fino a stasera, per cui mi sono rotto il secondo, il terzo e il quarto metatarso, per cui so di che cosa
0: ecco,
7: mi
0: spiegaci, hai visto? Capiti a pennello, hai visto che c'è questa frattura incompleta?
7: Non il quinto, che è il peggiore, effettivamente.
0: Che è il peggiore. Che cosa hai fatto quando ti sei rotto il metatarso?
7: Mi hanno messo si chiamano fili di Kitchener, dei fili che escono fuori dal piede per ovviamente ridurre la frattura, e dopo 3 mesi ripeto a giocare. Ovviamente io non sono Hildiz, non sono un professionista.
0: No, stiamo parlando come se avessimo Hildiz al telefono. Kenan, dimmi un po', quindi sti fili 3 mesi, ma la notte dopo il pestone, come te li sei rotti? Io voglio indagare un
7: con
0: po',
7: un
0: trovare
7: pestone,
0: delle similitudini.
7: Con un pestone. Poi quando giocavo, sembro giovane, ho 47 anni, quando giocavo a pallonio si giocava ancora sulla pozzolana con i setacchetti in alluminio, per cui i pestoni facevano più male rispetto a oggi.
0: Ti ricordi esattamente quei pestoni che ti hanno ridotto in frantumi il metatarso?
7: Sì, assolutamente sì. Io tutti i miei infortuni me li ricordo come se fossero ieri.
0: Anche i tuoi avversari si ricordano i tuoi falli?
7: Credo di sì, non posso avere la certezza.
0: Ho capito. Senti, la prima notte ti dava fastidio, sentivi gonfiore, bollire il piede, hai fatto delle radiografie?
7: Sì, sì. Radiografia, sì. Due giorni dopo operato, e i giorni successivi sono, diciamo, quelli un pochino più fastidiosi, perché il piede batte, però ovviamente a livello di come l'ho fatto io ospedaliero sicuramente è diverso rispetto alle strutture dove vanno questi professionisti. C'è da dire una cosa, anche qui voglio fare un po' di polemica, e sì. Se un calciatore ha un infortunio del genere, io mi sembra un secondo Pogba, non capisco tutto questo tempo, perché bisogna aspettare? Cosa bisogna aspettare? Voglio dire, c'è la sosta delle nazionali, il campionato si ferma per 3 settimane.
0: No, ora, ma si opera, cioè, non hanno saputo gestire. Il silenzio della Juve è significativo. Sì, sì. Sì, sì. Però, mi dicono che l'attesa è perché c'era l'ematoma, attenzione.
7: Probabile, sì, probabile.
0: C'era l'ematoma, quindi la prima radiografia non era ancora chiara, doveva un po' smaltire quel tipo di infiammazione
7: vero,
0: sanguigna.
7: Verissima questa okay. cosa, verissima.
0: Vedi che Paolino...
7: Un'altra situazione.
0: Quindi è dovuto un po' aspettare.
7: Sei fortissimo, io lo dico sempre. Ogni tanto mi fai arrabbiare quando ti incastri su Spalletti, però va bene così.
0: E allora adesso ti faccio incazzare io. 60 milioni me li ha fatti perdere lui l'anno scorso.
7: Hai ragione,
0: e quindi quest'anno, aspetta, no, io sto scherzando, io vi tiro un po' per la giacchetta. Mi fa piacere perché mi sembri molto equilibrato, bisogna dibattere, anche a me fate arrabbiare ogni tanto, ma non è che rispondo ad ogni azione corrisponde a un'azione,
7: al di là della battuta. Per questo,
0: L'allenatore è quello giusto per questa Juve. Non ti sembra però che abbia iniziato un po' con la polemica diplomatica facile?
7: Malissimo, io ripeto, io sono un...
0: Allora mi stai dando ragione, Andrea,
7: sì, no, assoluta, ma no, io dico ogni tanto...
0: Siamo la Juve.
7: No. Sono d'accordissimo. Purtroppo questo è un difetto che Spalletti ha fin dagli inizi di carriera, per cui andrebbe un attimino fermato, ma ormai quanto c'ha? 68, 69 anni? Quando lo
0: 68,
7: cambi?
0: 68.
7: Non può morire Quadrato, direttore. Partiamo da questo.
0: Senti, per tu cui... quanti tatuaggi hai? Quanti tatuaggi
7: zero,
0: hai fatto nella tua vita?
7: Zero. Io sono vecchio stanco.
0: Ho capito. Va bene, no, perché lo vedo sempre con sta tuta lunga, col caldo che fa ancora a Torino, va bene.
7: Meno male, lì lo apprezziamo però.
0: No, lì gliel'ha imposto la Juve, è diverso, gliel'ha imposto la Juve per opportunità.
7: Dall'altra parte c'hanno Manna col tatuaggio dalla Juve, questa è una cosa importante da ricordare.
0: Per dirti, la differenza è quella. Manna non se ne vergogna, tra virgolette. Qui sei costretto a mettergli la tuta di Batman, no?
7: Lo so,
0: termica,
7: lo so.
0: Leggera, fresca, quello che vuoi. No, io ve le devo almeno dire queste robe.
7: Su questa cosa però, direttore, sei d'accordo? Onestamente?
0: Sì.
7: A me non me ne frega niente, no, a me non me ne frega niente, sono sincero.
0: No, io infatti non me ne frega niente. Mi son fatto trascinare dalla polemica perché si è evidenziata. Se non lo sapevo, cioè non è che prendo un allenatore e gli fa... Cioè, Moggi, che avremo dopo, ha fatto cancellare
7: certo,
0: il tatuaggio sul polpaccio a Miccoli, ha fatto togliere gli orecchini a certa gente. Poi oggi magari anche lui si
7: dovrebbe... Lì parliamo di un'altra dirigenza, di un'altra società. Per cui parliamo di...
0: Senti un po', dove arriva la Juve? Dove arriva la Juve? In Europa League? Perché io sono teso per le mie trasferte in Europa League per andartela a raccontare.
7: Io sono un positivo e Spalletti è un allenatore europeo, ok, con i suoi difetti, però è un allenatore europeo, a differenza del tanto decantato Antonio Conte, che per carità ha scritto anche lui la storia. Per cui sì. con gli acquisti giusti, secondo me possiamo vincere l'Europa League, anche perché siamo i favoriti. Trovami una squadra più forte di noi.
0: Sono d'accordo, cioè tra le prime quattro ci siamo, poi bisognerà vedere un po' dal momento.
7: Ma il campo come sempre è sovrano, sulla carta non chiaro, si riesce nulla con le figurine, però insomma
0: senti,
7: abbiamo
0: l'obbligo di
7: arrivare tra le prime quattro.
0: Sì, come nasce Andrea Juventino? Andrea da Roma Juventino? Ora per colpa o merito di chi?
7: Sì. Grande merito di mio padre che è diventato Juventino per Omar Sivori.
0: Omar Sivori, ho capito. Perfetto, Andrea.
7: Grande passione.
0: Andrea, è stato un piacere perché involontariamente, hai scritto per caso, ti sei rotto il piede, la prossima volta chiamaci quando succede qualcos'altro, cioè di simile, così
7: di
0: ci
7: bello,
0: racconti bene.
7: Di bello e di buono. Di bello.
0: Esatto. Abbiamo avuto
7: qualche trofeo.
0: Assolutamente, ti aspetto. Ricordatelo e quando ti faccio arrabbiare, scrivimelo, dimmelo. E spiegami le motivazioni, perché il problema del tifoso di calcio, molti ne capiscono, molti hanno giocato come te, o come me al calcio Balilla, ma in campo vero.
7: Siamo tutti allenatori, lo dico sempre.
0: Eh sì,
7: Lo so, almeno siamo tutti allenatori.
0: Saremo permalosi anche noi, però io non mi intestardirei sempre su una posizione, no?
7: No, mai.
0: Sbriglierei un po' la situazione. Dico, quando ti farò arrabbiare, il problema di noi tifosi è che non diamo spiegazioni. Ah, abbiamo perso, doveva mettere quello. Quello non è una spiegazione, è un vizio.
7: Il confronto, ci vuole il confronto.
0: Bravo, bravo, bravo. Bravo, e quando ti fa arrabbiare Santarelli, diglielo, ciao, ti saluto, sto scherzando ovviamente. Grande, io vivo per la moviola vivente di Santarelli, è il prodotto ufficiale di Radio Bianconera durante le partite, perché sono allo stadio, vedo quello che succede, poi in bassa frequenza, cioè sul computer, sul PC, vedo Santarelli che si agita, si toglie la maglietta, si esalta, e mima quello che è capitato, e capisco che tra lui e il calcio c'è il vero amore per la Juventus, assolutamente.
7: Direttore, voglio dire un'ultima cosa e ti lascio perché ho occupato troppo spazio, hai creato un grande gruppo, solo questo.
0: Senti cosa ti sei meritato, che bravo sto ragazzo de Roma potrebbe essere opinionista.
7: È la verità, ti seguo dal giorno uno, è così.
0: No, ho capito, ma ti fanno... Il complimento è per te, potresti essere opinionista. Quello che dico io, che la rubrica Let's Goal è fatta per farvi diventare opinionisti, almeno un minuto, se dite troppe sciocchezze, 2 minuti, 20, adesso anche basta, se no poi mi vuoi diventare direttore di Radio Bianconera.
7: No,
0: Andrea da
7: Roma,
0: ciao, fatti sentire, dai, chiamaci.
7: Fino alla fine.
0: Dai, ciao, dai, direttore. Forza Spalletti, tira su le maniche, lavora, fammi vedere il tatuaggio sudato, così si smacchia e va via col tempo. Dai, Juve. Ciao, grazie. Ciao. Mamma mia, che bella chiacchierata. Devo fare i complimenti anch'io, hai ragione, Gigi086. Che bravo sto ragazzo de Roma, Sto ragazzo de Roma mi è piaciuto. Quasi quasi lo metto nella redazione De Roma e tolgo Santarelli. Che mi dite? Sto scherzando, andiamo un attimo in pausa, poi torniamo. Domande, pulite il tavolo, segnatevi, tirate fuori tutta la documentazione possibile. Arriva lui, il direttore, Luciano Moggi, 13:10 circa. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico Jiron, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e di persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime, ma si teme una strage.
4: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
5: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria ed uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
4: Caro carburanti, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,17 euro al litro per la benzina, 2,137 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è più elevato. È prevista alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri che, come dicono da Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise.
5: Condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova l'Italia. La penisola è spaccata tra momenti di grande caldo anomalo e violenti temporali in grado di provocare danni ingenti al territorio. Solo nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, in tutta Italia si sono registrati 180 89 eventi meteo estremi che colpiscono in gran parte il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro di danni ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%.
4: Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo d'agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì. Inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
3: Cose di calcio, seconda ora, pochi minuti e poi avremo in collegamento Luciano Moggi. Preparate le domande, le aspetto al 340-54-25-324, le curiosità del momento. La mia sarà quella, se lui si è intromesso ci faremo raccontare qualche aneddoto. Un aneddoto invece reale ci porta al cessione, al prestito, a dire il vero, di Fabio Miretti, 23 anni. Il centrocampista ieri ha detto sì al Beşiktaş, oggi in partenza per la Turchia, andrà a giocare quindi con Vlahovic, a fare in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro. Ci ricorda Tutto Sport, tra l'altro, che ha flirtato con la Lazio, che poi ha puntato su Frattesi, aspettando un'offerta del Bologna. In queste ore si sta avanzando il Parma alla ricerca di un difensore centrale come Rugani. Anche qui parliamo sempre di prestiti, non di obblighi, e quindi si rimanda il problema al prossimo anno. Un po' come il silenzio della Juve attorno alle condizioni di Yıldız. Frattura incompleta, è spuntato da una fonte vicinissima a chi ha visitato il giocatore. Incompleta, quinto è il ditino del piede sinistro, si è infiammato, non potevi verificare subito l'infiammazione, c'era un grumo di sangue. Smaltito quello, si sono ripetute la Juve tra l'altro era a riposo, si sono ripetute i controlli strumentali, e a quel punto sembrerebbe, dopo consulto con lo staff medico della Turchia, di prepararsi all'intervento. Il silenzio della Juve mi porta a due considerazioni: che sfiga, la terza, ma anche è possibile che sia già sotto i ferri, quei discorsi, intervento perfettamente riuscito, anche perché è una, non dico banalità, cioè è una banalità rispetto ad altri interventi, ok? E poi c'è bisogno di stare fermi. Meno di 3 mesi, mi dicono, meno di 3 mesi. Se fosse una frattura completa, che si trascinava da tempo. E attenzione ad un altro dato, perché a me piace parlare

0: È chiaro. Non è detto che sia stato il pestone, non è detto, ma è molto più probabile che quella frattura si sia generata proprio per il pestone nella prima partita. Ma è possibile anche percentuale che è inferiore al 50%, al 40% mi dicono, massimo. Un 30% potrebbe essere anche che lo scarico dei pesi sul mancino, sul piede, sia conseguenziale ad un appoggio anomalo. Mi dicono, non faccio anche il medico, provo a fare bene il giornalista che si informa su queste cose. Così le sapete anche voi prima di andare al bar domani mattina e gli è caduta la meteorite, di Spider-Man sul piede. No? E l'arbitro non ha fischiato e non ci è andato il rigore e ce l'hanno tutti con noi. No, non è questo. Altro dato, avete visto che si gioca 5 minuti di più? Hanno fretta di farci giocare 5 minuti di più. Sì, bastava prima perdere molto meno tempo, accelerare le uscite. Non deve esserci sempre la regola, ci deve essere il buon senso. Certo che il giocatore è un po' stanco, perde tempo di qua e di là. Se gli metti le punizioni, se fai il furbo e ti accasci, esci e stai con l'uomo in meno per 1 minuto. Cosa rappresenta 1 minuto? Esci, rientri, non spezzi il ritmo, eccetera, ti fai furbo la prossima volta. Stanno evitando di fare quello. Un po' meno polemiche, anche se gli arbitri, le polemiche, per definizione, se le attirano, come le calamite. Va bene. Allora, aspettando l'intervento del direttore, Costantino, mi fai ascoltare qualche vocale e poi teniamo un ultimo let's goal per l'ultimo blocco attorno alle 13:45.
1: Buongiorno
0: Abbiamo
1: direttore,
0: perso il contatto.
1: Lucio da
0: Eccolo,
1: Prato.
0: eccolo.
1: No, volevo
0: Ciao
1: un attimo
0: Lucio.
1: capire, ma è da persone equilibrate o no avere grosse preoccupazioni perché nonostante il fatto che sia cambiata l'ennesima dirigenza, i nomi che circolano sul mercato sono sempre i soliti e ora sento che si va a cercare Zirze e Mateta che entrambi, insomma, non è che abbiano un grosso curriculum alle spalle e soprattutto non sono attaccanti, quindi si continua a prendere gente che c'entra ben poco. È da persone equilibrate o no pensare che si è speso più di 100 milioni anche in questa campagna acquisti e non si è portato a casa uno centrocampista, uno che alzi il livello di un centrocampo che secondo me è tra i primi, no, tra il settimo e l'ottavo centrocampo in Italia. No, perché io non ho più, non capisco più se essere equilibrati vuol dire non capire.
0: Sei stato chiaro e altrettanto chiaro lo sarà perché da quando lo conosco, da dirigente, da collega, da opinionista, Luciano Moggi lo continua ad essere. Buongiorno direttore, Luciano.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Hai
1: Ma è
0: sentito
1: qui
0: la.
1: praticamente sono tutti direttori sportivi, quindi è un
0: Però non.
1: problema distinguere quello che parla tanto per aprire bocca e quello che magari conosce la materia. Fino a qualche tempo fa c'era qualcuno, Comolli per esempio, Comollini,
0: Hai
1: come lo volete
0: mixato due
1: chiamare.
0: nomi, Luciano. Hai
1: Sì,
0: mixato
1: appunto,
0: Comolli, Gigli.
1: vabbè, ma
0: Hai
1: sono
0: due
1: sbagliato più di
0: periodi diversi.
1: tanto. Uno era praticamente non capiva di calcio e l'altro praticamente invece pure. Quindi il problema di fondo, praticamente per rispondere a domande del genere bisogna essere intanto lì presenti nel gruppo, capire le caratteristiche di questo gruppo. Se io esamino la partita di Frosinone, vi dico che né più né meno. La Juventus dell'anno scorso, gioco lento, apatico, 10.000 passaggetti, nessuno tira in porta. Questa è quella Juventus di che abbiamo visto già l'anno scorso. Però io ritengo una cosa: prima di tutto il mercato non è finito. Se
2: Dovrei salutare veramente che sì, la Juventus che prenderebbe una piega diversa perché avrebbe un comandante dietro che ferma l'avversario che viene avanti per far ripartire la squadra. Quindi bisogna aspettare. Poi dopo, per quanto riguarda il discorso dell'allenatore, quando avete sentito praticamente Luciano Spalletti che ha detto, praticamente nella sostanza ha elencato i difetti di Colomeni, no? Ecco, in quell'occasione lì il problema, secondo me, era da risolvere in un'altra maniera. O lui è stato autorizzato a fare un discorso del genere, oppure a cacciare via. Sì. Perché quando una società di calcio prende un giocatore, c'è l'avallo dell'allenatore. Quindi non vedo perché il signor Spalletti abbia detto e abbia elencato i difetti di questo qui, che è un giocatore che da 2 anni che non gioca e le motivazioni che conosciamo, no, non c'era bisogno di Spalletti che lo dicesse. Ma se lo dice un allenatore che ha dato il necessario per prendere un giocatore, è una cosa molto più grave.
0: Mi hai strappato una domanda.
2: La società che l'ha preso, perché sicuramente l'ha preso dall'allenatore.
0: Mi hai strappato di bocca una domanda, perché sarei arrivato anche a questo punto, ma sei stato chiarissimo. Luciano, ti chiedo, riprendendo un po' tutto quello che ci hai detto in questo momento.
2: No, ma scusa, adesso completiamo la risposta a chi parlava prima. Adesso. Che praticamente non ci sia fatto niente a centrocampo, ma quelli che parlano adesso, quando parlano per esempio di Turan non è un centrocampista, Turan è una mezzala che si insinua nelle linee avversarie e può segnare anche dei gol. Se ad Turan gli chiedi di fare il gioco da centrocampista, Turan praticamente non è capace a farlo, o meglio, non lo fa bene, per essere chiaro. Non lo fa bene per esempio Locatelli, perché Locatelli quando si gioca a Torino a fare la partita, Locatelli la partita non la sa fare, però se va a Lecce e si mette davanti alla difesa, butta il pallone fuori dal campo, praticamente è anche bravo in quello. Ma le squadre che hanno devono essere competitive devono fare la partita in casa, e per fare la partita in casa ci vuole un centrocampo idoneo. Allora, non si deve dire che Ildiz è un fenomeno, no, Ildiz è un bravo giocatore, un esterno offensivo, ma non è un centrocampista. Quindi bisogna individuare anche le caratteristiche dei soggetti, perché tu con Ildiz lo metti a fare l'interno, lui ha piedi buoni. Per essere centrocampista bisogna stare un uomo e con testa alta guardare dove si manda il pallone. E lui ne salta 2, però può tirare in porta e sa fare anche del gol. Quindi anche a Ildiz ti va dato un ruolo, tant'è che voi vedete che nell'impiego costante, adesso c'è il discorso del piede, ma anche nel passato non è che abbia fatto tutte queste grandi cose. Perché? Perché evidentemente era piegato male, con caratteristiche che a lui sono consone. Quindi lì bisogna capire praticamente che cosa si vuole da un giocatore. Da Turan non si può volere un centrocampista, una mossa o più mosse dal centrocampista, perché lui il centrocampista non è una mezzala. È un tipo Frattesi, per esempio, forse con maggiore qualità sicuramente, però è un giocatore forza di quel genere lì. Certo.
0: Luciano,
2: per quanto riguarda invece Ildiz, per quanto riguarda Ildiz, ti ho spiegato, non hai caratteristiche per governare il centrocampo. Locatelli non lo sa governare, l'unico che praticamente si dà da fare è il povero praticamente McKennie, quale con tutte le lacune che ha, praticamente però lo trovi dappertutto a combattere anche dal centrocampista.
0: È il più completo, omogeneo. Certo. Luciano, però stai toccando un nervo scoperto allora, perché ci hai detto, iniziando, la Juve a Frosinone, l'abbiamo detto in tanti, ma solo perché impariamo da quelli bravi, è quella dell'anno scorso. Però a questo punto l'allenatore ci ha fatto capire, più o meno, sì. Però allora bisogna mischiare le carte in un altro modo, anche se il mercato, anche se la prima, c'è ancora tempo.
2: Adesso, sono passati. Adesso, no. adesso c'è la prima del campionato.
0: Ci può stare.
2: Adesso, ma è certo che se tu prendi Colomeni e lo metti a fare l'attaccante, Colomeni sa solo fare il gioco di ripartenza. E quindi si dice che praticamente la stessa Juventus, perché praticamente aspetta l'avversario per,
0: per
2: ripartire. Prego?
0: Certo, perché giochi con quell'abito, momento, con quel modulo.
2: No, ma non solo, quando poi tu vai a cercare dei giocatori che effettivamente anche in certi modi entusiasmano il pubblico, Consenzao è uno di quelli, però Consenzao non governa l'attaccante, perché Consenzao scatta tre avversari, poi torna indietro e scattano altri tre, e tanto l'attaccante aspetta il pallone. Allora, con questi concetti praticamente si va a modificare una squadra che non è facile. Si va a modificare una squadra se si pretende di modificare la squadra e farla diventare competitiva tutto insieme, è una cosa sbagliatissima. Allora, siccome c'è gente adesso, Cannavali e Massara, che masticano calcio e non come lì che mastica algoritmi, da questi ragazzi bisogna aspettare gradualmente, non è che nell'immediato, perché nell'immediato la Juve può lottare per il quarto posto. Può lottare per il quarto posto e ci può anche riuscire, però adesso ci avrà un Milan rinnovato, ci avrà praticamente una Roma che nella sostanza, se continua Malen a fare quello che ha fatto, non ai campionati del mondo, ma nel nostro campionato, sicuramente la Roma diventa una squadra competitiva, su questo non c'è dubbio, il Como è inutile, non è che lo scopriamo oggi, però la Juve con Lukumi, ecco, quando per esempio Spalletti brontola dicendo io voglio un attaccante diverso, ragazzi, ha anche ragione a dire una cosa del genere, perché evidentemente vuole impostare una squadra che faccia pure all'avversario almeno in casa. Ma voi vi ricordate che noi abbiamo pareggiato e potevamo perdere in casa l'ultima classifica, il Verona, e poco prima avevamo magari fatto risultato fuori casa a Bergamo, non so se vi ricordate.
0: Abbiamo perso tantissimi punti, Luciano, con le squadre di bassa
2: classifica.
0: Ma
2: perché la squadra difetta? Perché la squadra non sa fare la partita, la subisce, e certe volte anche con un po' di fortuna riesce a portare il risultato. Ecco perché ho detto che era la Juve di sé, però è una Juve che in questo momento, pur dicendo stupidaggini l'allenatore, ha detto una cosa seria: vuole un centravanti che praticamente non riparta da dietro, ma vuole un centravanti che si faccia spazio nell'area avversaria, che si faccia sentire anche in casa.
0: Luciano, però qui entro a gamba te. Sì.
2: Per avere questo deve avere anche un centrocampo valido, altrimenti non serve a niente.
0: Ecco, entro un po' a gamba tesa su Spalletti.
2: A gamba tesa non so neppure.
0: Che mi faccio male, dici tu. Tu c'hai i parastinchi di carne, di ferro e di carne, direttore. Però alla prima giornata, cioè sappiamo la situazione in cui stanno lavorando i bravi dirigenti, come ci dice anche Spalletti. Io non voglio prendermela con Spalletti. Però,
2: ma io la prendo io non me la prendo nessuno.
0: No, però tu hai detto.
2: Mi dico il parere mio.
0: No, chiaro, ma anch'io l'ho detto in questi giorni, no? Però o gliel'ha detto la società di dire quelle cose di Colomani, però alla prima giornata che torniamo, sapendo che stanno facendo qualcosa, ci stanno provando per Sorlot, perché lui sembra che l'abbia quasi imposto a questo punto, come per dire, oh, qui non mi ascoltano neanche
2: presente,
0: quest'anno.
2: Tenete presente che io, siccome leggo anche qualcosa sulla Juventus,
0: sì,
2: che lui ha detto che Sorlot è inferiore, sì, a Vlahovic, quindi praticamente lui preferiva su tutti Vlahovic, non è stato preso. Non è stato preso, quindi non è colpa di Spalletti questo, la colpa di Spalletti la facciamo perché è un allenatore, pur sapendo che ci sono delle lacune, non dovrebbe fare quelle dichiarazioni pubbliche che mettono in difficoltà prima di tutto chi fa mercato, e secondariamente mettono in difficoltà anche il giocatore, perché la prima partita che sbaglia dicono una pippa.
0: Esatto. Senti, Luciano Moggi, ma tu ai tuoi tempi, intanto, ad un allenatore si è mai permesso di dirti qualcosa di questo tipo pubblicamente? Io non
2: Non
0: me lo
2: credo,
0: ricordo.
2: non credo
0: Non
2: perché il giorno dopo non era più l'allenatore.
0: Vedi?
2: Queste
0: Vedi?
2: sono cose
0: Primo.
2: delicate. La
0: Sono cose
2: società spende dei
0: delicate.
2: soldi, e se questi
0: Come
2: soldi
0: reagisci?
2: vengono prodotti come ha fatto Spalletti, non è bello. Poi dopo possono trovare le scuse, possono dire che voleva
0: Ho
2: incitare
0: scherzato, ho
2: il giocatore,
0: voluto.
2: ma se voleva incitare il giocatore l'ha incitato male. Perché l'ha additato al pubblico come giocatore che praticamente non serve
0: C'è una piccola responsabilità anche tecnica nel non riuscire forse a migliorare la Juve. C'è tempo, la prossima col Parma, siamo solo all'inizio, c'è un mercato ancora aperto, tutto quello che vuoi, ma c'è anche tanto da vendere.
2: forse, ma la gente non capisce che praticamente questa qui è una Juve fatta talmente male. Che bisogna rinnovarla per gradi, perché altrimenti viene fuori in guazzabuglio. Allora, questa Juve in questo momento ha solo bisogno di un centrocampo idoneo che non ha. Non c'è nessun centrocampista che possa. Trasformano le persone nei ruoli che praticamente non sono loro. Thuram non è un centrocampista, Yıldız non è un centrocampista. Addirittura ho sentito dire che gli avevano messo la maglia di Del Piero. Tra Del Piero e Yıldız c'è una bella differenza e a me non dispiace, attenzione a Yıldız, ma non mi dispiace nel ruolo che ha perché può segnare dei gol, ma da esterno, da esterno offensivo, ma non certamente da centrocampista, a meno che improvvisamente non sia, non si metamo non abbia metamorfosi diverse nell'immediato. Io, ma questo qui lo ritengo probabile perché le caratteristiche del soggetto si vedono lontano miglia. È uno che salta bene l'avversario, può creare degli spazi, ecco, è molto più utile lui di Conceição, su questo non c'è dubbio. Per l'attaccante,
0: Chiarissimo,
2: perché
0: ma continuando così ci scrivono da casa, intanto solo complimenti, non fanno domande, finalmente ci riporta Luciano Moggi coi piedi per terra. Questa squadra è mediocre, è una ferma, hanno capito bene il tuo messaggio?
2: Ma la squadra praticamente sta rimodellandosi con concetti diversi e ci vuole pazienza. Non, certo che se la gente pensava di vedere una squadra improvvisamente competitiva, improvvisamente amante del bel gioco che fa vedere del bel gioco, ha sbagliato tutto. Questa è una squadra che ci vuole 2 o 3 anni per rimettere a posto. E bisogna lasciare lavorare gente che sa lavorare, tipo Massara e Carnevali, che praticamente abbiano la possibilità di vendere qualcuno. Ma vi rendete conto che è difficile vendere Koopmeiners per quello che è stato pagato, per quello che ha reso? Ma vi rendete conto quello che è successo con Openda? E queste cose bisogna ragionarle.
0: David, anche?
2: Prego?
0: Anche David?
2: Prego?
0: Anche
2: Ma io,
0: l'attaccante, David?
2: Davide, chiunque, non sono, no, no, questi non sono giocatori da Juventus. La Juventus era una squadra che faceva paura e adesso ha paura, perché quando una squadra gioca di rimessa ha paura dell'avversario e cerca prima di tutto di non subire. Questa è la verità. Tutto il resto sono chiacchiere. E allora, per modificare questo assetto ci vuole gente che sa giocare a centrocampo. E la gente che sa giocare a centrocampo, io quando leggo di che sì, dico bravi ai dirigenti, perché se viene che sì, praticamente la Juventus avrà almeno un giocatore che sa giocare a centrocampo, che può segnare anche dei gol e che nella sostanza riesce a fermare l'avversario e far ripartire la squadra. Questi sono i nuovi. Allora, lasciamoli lavorare. Certamente si trovano in un impiccio, ma l'impiccio praticamente è derivato dalla non validità di quello che hanno trovato a Torino, perché sono tutti giocatori che nella sostanza possono sì fare cose discrete, ma la Juventus le cose discrete non si chiedono. Alla Juventus si chiede di essere competitiva, per cui ci vogliono giocatori di
0: Sante
2: alta
0: parole,
2: tempra.
0: direttore, ci stai facendo venire i brividi, ci scrivono da casa, per le verità che stai dicendo con la massima onestà intellettuale e professionale.
2: Ma non devono
0: Ce lo
2: venire
0: stai
2: brividi a
0: chiarendo,
2: nessuno,
0: perché se no
2: perché
0: ci diciamo
2: non
0: che siamo
2: devono
0: belli, ma non
2: venire
0: siamo
2: brividi
0: belli.
2: a nessuno, perché bisogna dar tempo a chi sa lavorare di poter lavorare, perché se pensano che questi due ragazzi abbiano le mani fatate, sbagliato, perché non l'avrebbe nessuno, neppure io. Ci vuole la pazienza enorme di cambiare dei ruoli, e neppure tanti in un campionato, cambiare due o tre per volta, perché a quel punto lì praticamente si mettono insieme le caratteristiche e si crea un complesso che in maniera, volete che vi dica, aritmetica, perché magari la geometria non esiste nel calcio, ma non è vero, esiste la geometria, le caratteristiche dei singoli e geometria, e di mettere insieme le caratteristiche dei singoli giocatori, che non è facile, quindi bisogna dargli del tempo. Pretendere oggi di vedere una squadra stellare è sbagliatissimo.
0: Luciano, però tu ce lo stai spiegando, io oggi vado dritto al sodo, tu ce lo stai spiegando, ci stai bacchettando, ci stai dicendo quanto sei juventino. Sei sempre stato così, però qui ci sembra che cambiando tanto i problemi sono stati risolti. Tra l'altro, torna, ti prego, Christopher da Trento, una domanda, puoi tornare nella dirigenza bianconera? Ti voglio bene, sei il migliore, me lo sta dicendo anche mio papà che mi sta abbracciando, al mio caro Moggi, se sei a Bolzano.
2: Che mi vogliono bene.
0: È vero, se sei a Bolzano passa, abbiamo un invito, mi invito anch'io in un ristorante, lui è il titolare, se passi da Bolzano ti giro l'indirizzo. Senti direttore,
2: tu copri l'occasione per venire anche te, questo l'ho capito.
0: Ma io ti accompagno, io sono quello che ti ha fatto diventare famoso. No, non rispondere a questa domanda.
2: Se non c'eri te era un guaio per me.
0: Io ti aspetto, mi manchi troppo qui in studio a Torino. Senti, la Roma si è intromessa sull'affare che sì. Ma mi sembra che anche Moggi abbia fatto qualcosa in passato. È capitato qualche volta che Moggi si mettesse in mezzo o qualcuno si mettesse in mezzo? È normale?
2: No, guarda, il problema è un altro. Io quando mi mettevo in mezzo era perché avevo già fatto la squadra un mese prima. Io non mi sono mai trovato nel guado praticamente a dover lottare con gli altri per comprare un giocatore. L'avevo già comprato molto prima. Però questo non si può chiedere neppure a questi ragazzi, né a Massaro né a Carnevali, perché si sono trovati di fronte un qualcosa che dovevano cambiare nell'immediato, ma nessuno ha questa possibilità. Sapete, per cambiare nell'immediato che cosa sarebbe dovuto fare? Cambiare almeno 7 giocatori della Juventus, mandarli praticamente in altre squadre e cambiarli. Siccome non si può fare, perché si creerebbero delle problematiche di gruppo abbastanza importanti, lasciate lavorare in pace tutti i ragazzi e dovete avere pazienza ancora un paio d'anni, se va bene un anno, tutto quello, però non dovete ipotizzare praticamente che possono fare un miracolo, perché miracoli non ne fa nessuno.
0: Servirebbe maggior complicità dell'allenatore, torno su questo punto, cioè lo sai qual è la situazione, o sta tutelando la sua panchina?
2: L'occasione, io ho detto già quello che penso, ha perso un'occasione per stare zitto, e la società deve essere praticamente anche pungente nei confronti dell'allenatore, perché queste cose qua non si fanno. Se viene un giocatore è perché l'ha voluto l'allenatore. Quando c'ero io veniva un giocatore perché lo volevo io, qui è diverso, per cui se l'ha voluto l'allenatore, deve accettare. Se poi dopo vede che in una partita questo qui parte troppo da dietro, non sta mai in linea o gli attaccati eccetera, sono caratteristiche, ha ragione a dire che se non ha giocato per 2 anni c'è praticamente qualcosa che non funziona in lui. Ma puoi evitare tranquillamente di dirglielo negli spogliatoi, non ancora un popolo.
0: Luciano, le risposte di Spalletti, certo, a me non sembra che lui condivida. Cioè, Raibegovic, mi dai un giudizio su Raibegovic? Tra l'altro è la sua occasione adesso, non pensi? Ce l'ho, me lo sono trovato, lui ci ha detto. E lo lancio, devo avere coraggio e c'ho anche l'alibi. Non ho Yıldız e quindi ho questo giocatore. Che impressione hai di questo bosniaco che ci ha portato su un piatto d'argento Pjanic?
2: Se ti posso dire la mia, a me piace molto, è uno senza paura. Guarda, ci sono 2 giocatori che più o meno hanno le stesse caratteristiche.
0: Chi sono?
2: di gente senza paura e molto giovani. Quello della Juve è ancora più giovane, quello della Roma, Mora, hai 19 anni che non ha paura pure del diavolo. Io l'ho visto fare nel porto delle cose straordinarie. E questo ragazzino qui mi auguro che sia della stessa tempra. Ha meno esperienza praticamente di Mora perché ha già fatto dei campionati, però mi sembra che abbia qualità enormi, per cui bisogna anche avere coraggio, ragazzi, bisogna avere coraggio di lanciare. Poi dopo, se non funzionano le cose, si possono correggere, ma se non si prova mai diventa difficile. Per cui ecco, vi dico, abbiate fiducia in Carnevali, abbiate fiducia in Massara. Ci siamo messi alle spalle gli algoritmi e abbiamo di fronte gente che capisce la materia. La materia non può essere corretta in 3 giorni. Questo è bene che i tifosi lo sappiano. Per cui, se vanno a vedere le partite di calcio della Juventus e vedono che in casa, per esempio, secondo me, io non conosco il Parma, però sarà molto più difficile battere il Parma praticamente in casa del Frosinone in trasferta, perché il Frosinone in trasferta si apriva praticamente alle iniziative della Juventus di contropiede per pareggiare. Qui invece bisogna fare praticamente la partita per poter segnare e vincere. E adesso vediamo, controlliamo anche quelle cose lì, potrebbe essere molto meglio di quello che si pensa, però a priori condannare a me non piace. Io vi dico francamente, a parte il fatto che non è valutata la cosa nella sua portata, perché la gente vorrebbe sempre vincere e sempre vincere non si può. Per cui il problema vero, il problema di fondo di un concetto di questo tipo ci porta a dire che la pazienza, che è una cosa difficile per un tifoso avere pazienza, ma la pazienza deve essere usata, perché la Juventus è da rifare in tante parti. È da rifare in difesa, probabilmente meno, ma al centrocampo e davanti è da rifare. Non sono io, a me, con Sensao, che praticamente entusiasma il pubblico, secondo me entusiasma pure gli avversari, perché l'attaccante suo non riceve una palla, e lui non è che segna grandi gol. Per cui queste cose qua vanno valutate, e non è che l'ha fatta né Massara e né Carnevali, l'hanno fatta altri. E loro devono rimediare agli errori di altri. Per cui, pazienza.
0: Pazienza. Adoro questo grande uomo, una persona che pesa le parole e sa sempre di cosa parla. Da Twitch. Direttore Marco da Imola, grande direttore, grande parole. Ma Moggi preferisce prendere 3 giocatori da 30 milioni o uno da 90? Da Spezzano, Pier Francesco. Avrebbe mandato via Miretti, ci sarebbero 1000 domande. Direttore, dove possiamo arrivare concretamente? No,
2: avrebbe mandato via Miretti, per carità, è Juventino, tutto quello che vuoi, ma con Miretti ci va poco. Ci vogliono i giocatori, vogliamo fare una... ci vogliono i giocatori, il campo come era Noviera, come era Emerson, questi sono i giocatori da Juventus. Perché
0: come
2: Juventus.
0: Douglas Luiz?
2: Vabbè, dai, era, tu scherzi, dai.
0: Ti saluto, lo so, mi hai dato una risposta, però ti ho dato l'assist, mi stanno dicendo che ruota tutto Douglas Luiz, ma tu e Giraudo giocavate più veloci in mezzo al campo, mi ricordo Juve Parma, ero a bordo campo. Ciao.
2: Vabbè,
0: direttore,
2: adesso insisti in un gioco che non mi piace, ci siamo già detti anche troppo. Invece io dico, voce della Juventus, siate tranquilli e calmi.
0: Pazienza.
2: Non potete ipotizzare la Juventus improvvisamente cambiata. La Juventus potrà cambiare nel tempo, perché c'è gente che ora capisce di calcio. Lasciatevi lavorare.
0: E noi abbiamo bisogno delle tue parole. Direttore, buona giornata, buon pomeriggio, a presto, buone fine vacanze. Grazie, ciao, direttore. Ciao. Ragazzi, prendete questo podcast, ognuno lo porti al bar, all'aperitivo stasera, a casa, dite di ascoltare Radio Bianconera, perché la sintesi è questa. Perché se ve l'ha detto anche Antonio Paolino, che si sta esagerando da parte dell'allenatore sulle parole, fa capire che alla Begovic l'ha voluto Massara, l'hanno visto loro, Colomani lo sto coccolando, ma è 2 anni che non gioca e io voglio, impongo un altro attaccante. Non è la società che glielo dice, è lui che difende se stesso. Moggi lo avrebbe già mandato a casa. Parole di Luciano Moggi, per fortuna che le ha dette lui, altrimenti Paolino aspetta quello del parrucchino che fa anche rima. No, non aspetto nessuno, aspetto che ci diamo una sveglia di andare a prendere il centrocampista che era però la priorità. Ecco, il centrocampista era la priorità. Potevo fare ancora con la difesa che avevo, ma sono riuscito a prenderlo Lucumì. Bene, potevo fare tutto quello che vuoi, ma non sarei andato a spendere o a inseguire ancora un giocatore che non serviva a questo allenatore. Magari 8 mesi fa, sì, non gli avrei garantito Vlahovic perché pretendeva troppo, però mettetevi d'accordo. Ho avuto un vecchio direttore con cui discutevo tutti i giorni che mi diceva: "Ma vi parlate?" Vi lascio con questa domanda. E se vi parlate, state zitti dopo, perché parlate a sproposito. Ma l'ha detto Moggi sull'allenatore. Quindi dica tutto, forse intervenga la società, sicuro, e faccia qualcosa per cambiare la realtà, perché bisogna avere pazienza. La Juve è questa. La Juve non fa più paura. La Juve ha paura. Che frase! Mi sembra la traiettoria foglia morta di Platini sulle punizioni. Riflettiamo, la Juve non fa più paura, la Juve ha paura e sarà più difficile col Parma che a Frosinone. L'ha detto Luciano Moggi, per fortuna che l'ha detto lui. Non è che quello che dice Moggi è tutto vero, ma oggi 10 e lode al nostro direttore. Spero che Carnevali abbia ascoltato, spero che Carnevali sia quasi come questo direttore, ma ancora tutto il tempo per dimostrarcelo. Però si devono adeguare anche quelli attorno, magazziniere, allenatore, eccetera, eccetera, eccetera. Noi facciamo i giornalisti, non che abbiamo ragione, però abbiamo fatto in questo periodo queste riflessioni e ve le riconsegno. Calde, calde, cocco fresco, a tra poco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021, dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Trekkaus fino al 2028. Mercoledì di tennis, tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, è arrivato pallido anche il nostro Franco Leonetti dopo aver ascoltato in macchina Luciano Moggi in questo momento. La Juve non fa paura, la Juve ha paura, la Juve è stata costruita male, ma non oggi, e quindi capisci che con queste due randellate anche Cassius Clay a terra e non si sta rialzando da qualche minuto. Ti ho stravolto la scaletta, perdonami Leonetti. Franco, no, lui è vaccinatissimo, sa come gestire queste situazioni. Vi leggo. Anno nuovo, direte quello che sto dicendo, Spalletti non buono per la Juve. Io ho fiducia, chiaramente, sempre che uno non si metta nell'angolo e si faccia dare i pugni in faccia, tanto per essere chiari. Ma la verità oggi l'avete ascoltata più chiara di sempre, no? E ce n'era bisogno, e ringrazio anche Luciano Moggi. La squadra rispecchia l'allenatore come parla, siamo letti anche nel far girare la palla, lo ha detto anche Capello. Spalletti non mangerà il panettone, che vada via, spero che torni Conte. Io mi fermo sui problemi, i difetti, e non voglio ipotizzare alternative, a meno di non essere costretti. Ma la società deve intervenire sull'allenatore per chiedergli maggior coerenza. Non è Antonio Paolino. Non mi è simpatico Spalletti, Conte, Sarri, Brambilla, quello che è. No? Noi dobbiamo amare la Juventus, e chi lavora alla Juventus, no? Nel ruolo che ricopre la Juventus, deve essere anche più diplomatico. A volte lo siamo anche noi, senza negare l'evidenza, ma le bacchettate a Colomani, io abbraccio totalmente quello che ci è stato detto dal direttore Moggi, perché ho fiducia, ne ho avuta, ce l'avrò, ho capito tante cose, anche di Calciopoli, anche perché è capitato, eccetera, eccetera, ok? Ma le squadre vanno fatte meglio, quindi l'invito è anche alla proprietà, benissimo, spendono, puoi sperperare i soldi. Dopo, chi è arrivato, si è adeguato, anche Sarri si è adeguato maggiormente. E con questa squadra, vi ripeto, si poteva e si potrebbe e avremmo potuto fare meglio. Abbiamo vinto, mi basta, mi accontento, ma cerco di prevenire i tanti cambi, le tante situazioni, la volontà. Secondo me Colomani e Douglas Luiz sono un atto di prepotenza nel far vedere quello che manca alla Juventus. Io lo traduco così, attenzione, è un'espressione forte anche la mia. Colomani me l'hanno preso, l'abbiamo coccolato, Douglas Luiz, fino a quando non me ne arriva un altro, metto lui perché non ho un altro, perché devo vendere Miretti, no? Però non lo pizzichi, l'altro lo pizzichi. Mi è venuto anche il raffreddore, no? Ho l'allergia. No, tu nelle prime settimane, tu devi fare il diplomatico. Leonetti deve fare il giornalista, Radio Bianconera deve fare l'emittente ufficiale dei tifosi juventini, riprendendo quelli che pensano in bianco, quelli che pensano in nero, quelli che vedono i mostri e i fantasmi, anche se vinciamo 4-0 non andrebbe bene. Il direttore Antonio Paolino fa quello che passa il dottore, con la scatola delle supposte, dice: no, ma tu non hai bisogno di supposte, basta un bicchiere d'acqua. Tu però non è il 4-0 e l'1-0 che mi ha preoccupato di Frosinone, perché Luciano Moggi ci ha aggiunto il carico da 90. Col Parma sarà più complicato, perché verranno chiudendosi, dopo aver perso in casa col Cagliari arriveranno chiudendosi, e noi in questa situazione il portiere è ancora da rodare. Speriamo che stia bene, vicario. Se no mi devo buttare subito sull'altro. Che avete visto? È alto quanto la J. Carnevali, che è alto come me, sembrava la lettera minuscola, e l'altro la J. Per fortuna. Ma poi il piccolino te la mette nell'angolo, devi andarla a prendere. La difesa, io penso che Lukumi abbia un senso, ma abbiamo lavorato tanto sulla difesa e manca a centrocampo. Perché abbiamo fatto quello con i tempi che erano giusti, anche per chi vendeva, chi apriva quell'opportunità. Poi c'è tanto da rifare. Mi piace la candidatura ufficiale su Alaibegovic. Se prima avevi il dubbio perché un po' Boga, un po' l'Europa League, un po' qua, un po' là, col Parma Alaibegovic, se sa giocare a calcio, se ha avuto un senso prenderlo, deve essere il titolare della partita. Poi entra Boga, perché ho bisogno più di quello che mi potrebbe dare Alaibegovic, e poi anche dall'altra parte, con Sensao, senza ombre, il giudizio di Moggi. Ci sta, ma non devo giocare il 70% su quella corsia, perché fa felice i tifosi in quelle giocate migliori dell'altro esterno che mi sfugge in questo momento, Zegrova, grazie al regista che mi sta seguendo dall'altra parte del vetro, Franco Leonetti, che aggiunge appunti su appunti, quindi puntata ricchissima anche la sua, attenzione, ma modifico qualcosa là davanti, però fa felice anche gli avversari, i difensori avversari, perché mi salti una volta, la seconda non passi, in Europa non passi, in campionato italiano forse passi, ma non devo esaltare molto il giocatore che ho di fronte. Se gioco con Colomani, unica punta, se volevo Vlahovic, se giochiamo al gioco delle ripicche, siamo fuori strada. Ma anche prendessimo l'attaccante di 2 metri, tanto voluto da Spalletti, se questo poi ha problemi fisici, come fa Spalletti? Vabbè, se gli manca le scarpe da calcio non può giocare. Spero che non abbia problemi fisici, naturalmente. Un fiume in piena, la nostra chat, un fiume in piena. Twitch, allora, caro Costantino, andiamo ad ascoltare i vocali. Fatemi rifiatare dopo questa baraonda di informazione che è arrivata con Luciano Moggi.
6: Salve direttore, sono Fred, le parole di Moggi mi hanno fatto venire i brividi, sinceramente ha ragione su tutto, c'è molta confusione sugli acquisti. Credo che non ci sia un grandissimo feeling tra Spalletti e Cannavali e Massara. Loro ci fanno capire altro, ma secondo me non è così. C'è un cambista e l'attaccante che voleva lui dovevano arrivare già prima del ritiro, quindi siamo tutti
5: Sì,
6: preoccupati. Comunque
5: sì,
6: Moggi ci ha
5: sì.
6: buttato a terra perché, da quel che ho capito, sarà un altro anno
5: Ha bucato le
6: sabbatico, quindi
5: gomme.
6: sicuramente ci sono squadre molto più blasonate. Staremo a vedere. Speriamo che si verrà, perché se andrà alla Roma per noi sarà una batosta clamorosa, clamorosa.
5: Sì,
6: Speriamo bene, Gianlo
5: vero.
6: Fred.
5: Ciao, ciao, ciao. Moggi ci ha bucato le gomme. Leonetti, controlla le quattro gomme perché basta che ne sia sgonfia. Ho bucata una. È un problema. Vero, Moggi non è il Vangelo. Dunque, avanti Massara Cannavali e Spalletti. Ci mancherebbe. Però non è il Vangelo. Diciamolo anche agli altri, perché molte cose le abbiamo intuite anche noi. Solo che se le dicono Leonetti, Paolino, dai, cercate di essere. Cioè, no, onesti non ce l'ha mai detto nessuno perché sanno che siamo onesti, no? Più obiettivi, più positivi. Ragazzi, è un atto di fede, eh? È un atto di fede durante le crociate essere più ottimisti, di fare, cioè, l'onestà della più la dichiarazione più onesta di Spalletti, sapete qual è? Quest'anno, che è un'equazione più complicata da risolvere, quest'anno ce ne sono 7-8 che possono entrare tra le prime quattro, una lotta tra 7 e 8. Se sai che non sei tra le prime due, e che l'anno scorso eri sesto, l'equazione x uguale y diviso 2 radice quadrata ti porta a dire che è più complicato, secondo me. E non vi faccio vedere i gesti. Quarto, poi fa così Leonetti, quarto, io non so se è quarto o ottavo, sta dicendo quarto, ma siamo a quei livelli lì. Centrocampista serve, ma poi con quelli che ho, si fermasse anche lì. Il centrocampista mi serve adesso, perché non è Douglas Luiz. Può esserlo in qualche partita. Sono gli altri, ve l'ha detto, ma che non è il Vangelo, ma è più chiaro di tanti altri Vangeli, di tanti altri Vangeli o di chi ci vuole far abboccare altre teorie. Vocali, vocali, vocali.
7: Buongiorno direttore, Ale da Civita Vecchia. È riuscito con una parola a racchiudere un pensiero che mi barcamenava dalla fine della scorsa stagione. È un atto di prepotenza. Io la scorsa stagione non attribuisco molte colpe, ma mi incomincia a serpeggiare nella testa questa idea che lui abbia voluto ostentare l'utilizzo di David per far capire a tutti la pochezza e il mercato sbagliato. Adesso lei ha parlato di atto di prepotenza. Io né più e né meno penso a una sorta di boicottaggio per rafforzare le proprie idee, come il non utilizzo magari di un giocatore, nella fattispecie magari di un Ale Begovic o come è stato magari di un Gatti. Poi, giusto o sbagliato, i risultati possono dar ragione o meno, io non entro nel merito dei risultati, è la modalità di comportamento che mi incomincia a far sorgere dei dubbi nella persona Spalletti. Ecco, finiamo questo anno
5: In
7: insieme,
5: queste
7: magari avrà
5: occasioni,
7: il grande
5: sì.
7: merito di ricostruire un ambiente, ma incominciamo da
5: Non
7: gennaio,
5: può cominciare
7: febbraio, a
5: lui da
7: guardarci
5: così.
7: intorno, perché ci serve un allenatore, non un personaggio, un allenatore.
5: Certo, c'è chi ironizza, che dice quanto pessimismo, io lo chiamo ancora realismo, perché non gioco a poker, ai dadi e non vado a scommettere normalmente. Ogni tanto mi diverto con gli amici, assolutamente sì, per essere anche preso in giro il giorno dopo. Io penso che serva la squadra, ma a questo punto, con questa squadra, devo riuscire necessariamente a mettermi nelle condizioni di fare meglio, trovando a soluzioni alternative. Se non mi parte la macchina al mattino, devo trovarne un'altra, noleggiarla, che non vuol dire andare in un'altra squadra, vuol dire trovare delle altre soluzioni, farmela prestare, farmi aiutare, parlare schiettamente, ma difendere quella squadra che mi hanno messo a disposizione. Questo non è pessimismo, questo è ragionare anche in modo aziendale. Abbiamo ancora qualche minuto. Vocale.
8: Buongiorno, Radio Bianconera, Oreste da Sabaudia. Allora, io volevo solo spezzare una lancia a favore, diciamo, della situazione, nel senso che qui la stagione non è nemmeno iniziata e già stiamo facendo i processi. Per carità, è giusto quello che si sta dicendo su Spalletti, che magari certe uscite poteva anche evitarle, ecco, o perlomeno doveva essere chiaro su quello che voleva prima di fare gli acquisti. Però la stagione è alla prima partita, Juve-Parma deve ancora iniziare e noi stiamo già facendo questi processi. Noi juventini dobbiamo cominciare a capire anche che se non aumentiamo anche noi di spessore, di livello, diciamo anche di tifosi, che non possiamo essere solo critici, ma dobbiamo anche saper sostenere questa squadra, qui non si andrà mai avanti. Probabilmente anche il contesto, appunto, che non sta aiutando i giocatori che vengono, che verranno e che se ne vanno. Quindi diamoci tutti una calmata, aspettiamo, mancano ancora 7 giorni anche alla fine del calciomercato, e speriamo nell'arrivo di Chessy, aumenterebbe di parecchio lo spessore tecnico del centrocampo, però diamoci tutti quanti una bella calmata. Grazie.
5: Grazie, raccolgo il tuo invito. Tutti, noi dobbiamo fare non informazione, non polemiche gratuite, no? Non è Radio Nera Azzurra, tranquilli. E poi dobbiamo giudicare di volta in volta. Abbiamo sentito anche chi se ne intende più di noi, forse qualche perplessità è anche fondata, detto molto chiaramente. Cerchiamo anche di mettere pressioni involontariamente, però facciamo dei ragionamenti. Mi sembra che altrimenti ci si voglia illudere per poi giudicare o stare in silenzio. Verissimo, verissimo quello che dici, ma se siamo costruiti male, se tutto quello che ci ha detto Moggi, anche solo il 50% fosse vero, no, non è lui il Vangelo, non è quel mio, non è il vostro, la situazione la viveste voi in casa vostra così, sareste tranquilli e sorridenti? Io penso di no, ma l'unica cosa che appunto al nostro allenatore che voglio che smentisca tutto con un atteggiamento diverso e con un rendimento diverso che con questa squadra può fare bene senza lamentarsi, lamentandosi coi dirigenti, onestamente. Due, che può evitare delle uscite, che può lasciare benissimo a noi, ce ne assumiamo poi noi le responsabilità, ma parlare in quel modo porta più cortocircuiti di quelli che possono portare dei semplici radioascoltatori, dei semplici giornalisti, onesti quanto voi. Spero che il messaggio sia chiaro. Franco Leonetti, tocca a te. C'è Tullio in regia. Saluto Roma e il nostro imperatore Costantino. Ci risentiamo domani. Questi non sono bla bla bla bla e non risolverebbe i problemi, neanche Andrea Agnelli. Bisogna trovare armonia tra tutte le componenti. Perché Allegri era in armonia con Agnelli. Se con Agnelli metti qualcos'altro, Spalletti, e parlasse così, forse neanche Agnelli aspetterebbe così tanto per sostituire l'allenatore. Ne sono quasi convinto. Il carattere lo ricordo molto bene. Ciao, a domani, Cose di Calcio.
0: Cose di Calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Filippo in

Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che

0: Ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
1: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
0: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
1: C'è anche la holding industriale ceca CE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
0: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis, Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. Italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3-7. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica, Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo, non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.

0: Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
2: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Anche in questa giornata staremo assieme per ben due ore, dalle 14 alle 16, mentre domani l'appuntamento con il sottoscritto alle ore 15, quindi domani ci vediamo per un'ora. Poi dalla prossima settimana nuovo palinsesto, ci sono novità, ma ne parleremo domani, avremo modo e tempo. Partiamo subito perché gli argomenti sono tanti. Perin, ufficiale al Palermo, bellissima la lettera scritta ricordando l'ambiente Juve, cos'è stata la Juve per lui, i tifosi, veramente un grande uomo e secondo me un buonissimo portiere. Ma attenzione, perché la Juve poi sarà impegnata col Parma. Allora, le notizie dalla Continassa: Gatti e Decator si sono allenati in gruppo, si è allenato anche Miretti, che è pronto a volare a Istanbul, perché domani dovrebbe sostenere, usiamo sempre il condizionale, ma sosterrà le visite mediche per il Beşiktaş. Se ancora a capire la formula, il ragazzo vorrebbe un prestito con il diritto, la Juve è anche disponibile a cederlo definitivamente. L'uscita di Miretti significa andare a chiudere, dico io, finalmente, Frank, che sì, un innesto assolutamente importante. Qualche sirena, qualche interessamento da parte dell'Atletico di Madrid su Jonathan David, capiremo ovviamente se si concretizzerà qualcosa. E poi ovviamente gli ultimi sette giorni di mercato, dove secondo me succederà ancora qualcosa, spero, di molto molto interessante. Ufficiale anche Grabar, secondo portiere polacco arrivato alla Juventus. Insomma, tanti movimenti, la Juve, è inutile che lo ripetiamo, deve fare delle uscite. Tra poco parleremo anche del mio editoriale uscito ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it, ma abbiamo già il primo ospite e lo vado a salutare subito. Do il bentornato e il benvenuto a Fabio Martini di RTR99. Buongiorno Fabio.
3: Buongiorno Franco e buongiorno ovviamente a tutti gli amici di Radio Bianconera, bentornati tutti.
2: Allora Fabio, facciamo così, io ti leggo, non perché voglio essere egoriferito o autoreferenziale, io ieri ho scritto questo editoriale per sì, bianconeranews.it, dove insomma ho sottolineato bene l'esordio vincente, ma bisogna fare molto molto meglio. Eccolo qui in sovraimpressione: esordio in campionato, ma si deve fare molto meglio, con una foto con Spalletti accanto a Yıldız. Poi parleremo delle condizioni ovviamente di Kenan, c'è molta attesa, ma insomma pare che non riesca a scampare l'operazione, ma attendiamo notizie ufficiali. E poi ti leggo questo messaggio appena arrivato sulla nostra chat di Twitch. Z Official dice: il problema della Juve è che si sbaglia troppo davanti alla porta nel tiro per cercare di fare gol, perché le occasioni ci sono ma non fanno mai centro. Ecco, a te questi due macro temi, a te Fabio.
3: I temi sono però sono sempre i soliti poi,
2: purtroppo sì,
3: non è che cambiano poi di molto. Il problema è un problema che si rinnova anno dopo anno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, e c'è un problema di fondo che è ancora più grande secondo me. È da un po' di tempo a questa parte, ma è una tematica che abbiamo già toccato nei nostri vari collegamenti, sulla involuzione di ogni giocatore che arriva a Torino. quindi il problema poi del non far gol è chiaramente una logica conseguenza di tutto questo, considerando anche che chi dovrebbe far gol
2: non lo fa,
3: non è poi
2: non lo fa,
3: ma poi forse non è proprio esattamente quel centravanti di sfondamento o proprio quel classico centravanti che abbiamo nella nostra testa, insomma il vero numero 9,
2: certo.
3: Noi non ce l'abbiamo, quindi da qua parte tutto il ragionamento che...
2: Con un problema che la Juve ha da 5-6 anni, cioè prima il fattore evidente, Fabio, era il creare poche occasioni. La Juve, da quando è arrivata Spalletti, secondo me crea molte più chance, però poi non c'è lo stoccatore. Ed è questo il problema, perché l'anno scorso sono mancati quei 6, 7, 8 gol che ti hanno fatto perdere di vista l'obiettivo e ti hanno fatto classificare sesto in campionato.
3: Sì, perché effettivamente le occasioni comunque vengono in un modo o nell'altro create. Il problema è che però il calcio è un gioco semplice, non bisogna prendere gol e bisogna farli i gol. Sembra banale come cosa, forse la è anche, ma noi abbiamo una difficoltà grande. Nella partita di Frosinone, tanto inutile che ci nascondiamo, tutti quanti noi negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto tanta paura, ma tanta veramente, perché abbiamo rivisto esattamente i fantasmi del passato, cioè praticamente quella partita che casomai domini pure potevi stare 3-4-0 e tu
2: dovevi essere 3-4-0,
3: noi negli ultimi 20 minuti siamo rimasti lì praticamente con i sudori freddi, perché comunque siamo andati molto più vicini al pareggio del Frosinone che al raddoppio nostro.
2: Sì, è chiaro che poi il problema atavico di questa Juve, lo diciamo da tanto tempo, è proprio il non riuscire a archiviare le partite, perché nel primo tempo, se tu fossi stato 2-0, 3-0, non c'era nulla da dire. Balza agli occhi l'errore di Colomonia anche per l'esternazione di Spalletti, e poi questo è un tema che affronteremo. La realtà però è che nessuno dice, io l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, ma non per mettere la croce, dare la croce addosso a qualcuno, che il gol di Conceição è estremamente banale, non pressato, solo a 3 metri, 4 metri dalla porta, sul suo piede forte, basta toccarla, la metti in diagonale, hai la porta vuota, cioè... Questi sono gli errori che poi veramente rischi di pagare. Questa è la realtà, Fabio.
3: Ribadisco, no? Il concetto è tutto vero quello che dici, assolutamente. Un giocatore non si giudica ovviamente da una partita. E il problema però è che o un giocatore o gli altri questi errori li hanno fatti tanto, anche e soprattutto nella scorsa stagione.
2: Sì, questo.
3: È quello che poi influisce sul nostro giudizio, perché mi viene voglia di dire, però ragazzi, cioè voglio dire, siamo alla prima partita, non possiamo iniziare, no, a fare un processo.
2: Esattamente.
3: A tutto.
2: Volevo proprio
3: tutti.
2: Arrivare qui, bravo Fabio. Vai, prosegui pure.
3: Quindi il problema è che poi il processo parte, secondo me, perché poi c'è il ricordo della passata stagione.
2: Secondo me è il terrore del tifoso della passata stagione, e devo dirti che si può essere dalla parte di Spalletti, si può essere contro per le esternazioni nel post partita. Io personalmente l'ho visto come un atto di sprone pubblico, cioè del tipo svegliatevi, però si può essere d'accordo o meno. La realtà è che le inquadrature negli ultimi minuti sulla panchina di Luciano Spalletti, le sue espressioni dicevano tutto, cioè la sua paura è quella che la squadra possa entrare in un tunnel buio e difficilmente uscirne. Ecco perché, probabilmente sbagliando oppure avendo le sue ragioni, lui fa queste esternazioni forti pubblicamente davanti alle telecamere di una TV.
3: Però Franco e amici di Radio Bianconera, cioè noi dobbiamo chiarire un punto, cioè lo possiamo fare noi parlandone, naturalmente.
4: Certo, dobbiamo farlo.
3: Chi potrà essere d'accordo e chi no, no? Cioè, alla fine l'allenatore deve fare l'allenatore, la società deve fare la società, yeah. E lo spogliatoio è un luogo sacro. Quindi i panni, sporchi o puliti che siano, comunque secondo me si lavano all'interno.
4: Del Sant'Orum, diciamo, dello spogliatoio.
3: Ecco, allora, quello che voglio dire è questo. Allora, Spalletti ha voluto, diciamo, far capire alla società che c'è un problema, e quindi è stato uno sprone anche per la società, o ha voluto soltanto, tra virgolette, svegliare determinati giocatori, uno in particolare? Perché, perché comunque questo è importante da capire.
4: Questo potrà...
3: Secondo me, però, personalmente io te lo dico,
4: sì,
3: è sbagliato in tutti e due i modi, perché comunque un giocatore che sbaglia un gol sa benissimo il giocatore di aver fatto un brutto errore. Quindi dire pubblicamente che è due anni che non gioca e ci sarà un perché, beh, insomma, non è una cosa proprio...
4: No, non è, così, non è molto delicato, questo mi pare evidente.
3: E la stessa cosa è, vuoi dire qualcosa alla società? Beh, effettivamente lui è dal gennaio scorso che cerca un centravanti, l'ha detto mille volte,
4: sì.
3: Ma tu pubblicamente stai dicendo alla società che hai bisogno di un centravanti, vai in sede e gli dici ho bisogno di un centravanti.
4: No, ma questo, guarda, lo fanno ogni giorno, però io credo che l'esternazione pubblica abbia molto molto più peso, è una sorta di comunicazione urbi e torbi. A tal riguardo voglio leggerti un messaggio su Twitch. Forza Onore dice Gazzetta, già avevo uno juventino che riporta le cose di Gazzetta, mi vengono i brividi. Gazzetta dice: perché Spalletti non ha detto alla dirigenza prima dell'acquisto che Colomoni non era di suo gradimento? Se è così...
3: Ma questo noi non lo possiamo dire.
4: No, no, no, te lo dico io. Se così ha scritto Gazzetta, sa di mentire. Perché Colomoni, con dichiarazioni pubbliche di Spalletti, addirittura a gennaio lui chiedeva a Colomoni. Quindi Colomoni arriva perché è una richiesta di Spalletti, poi Spalletti lecitamente vuole il famoso centravanti di cui parlavi tu, strutturato,
3: appunto,
4: che faccia la guerra in area, eccetera, eccetera. Sì. Però la cosa incredibile è che basta la prima partita vinta a Frosinone e si sta scatenando il putiferio. E a me questo personalmente non piace. Poi leggerò anche un messaggio e voglio la tua idea, perché qualcuno dice state facendo, o qualcuno, perché ognuno qui a Radio Bianconera è libero di esprimere le proprie opinioni, la caccia alle streghe contro Spalletti. Da parte mia no, di sicuro c'è lecitamente realismo, perché l'ottimismo io lo potrò eventualmente esprimere a conclusione del mercato, e manca una settimana, però oggettivamente la Juve vince a Frosinone, non fa delle belle cose, lo sappiamo, il primo quarto d'ora di studio, il finale, la traversa, eccetera, eccetera, però vogliamo anche dire, Fabio, che la Juve ha preso in mano la partita, ha fatto la partita, doveva almeno vincere 3-0, ma ha rischiato di pareggiarla 1-1, cioè... Vedo che le narrazioni poi mutano a seconda anche solo degli ultimi minuti di gara, e secondo me questo non è logico. A te.
3: Io voglio fare una premessa che è importante. Io sono per Spalletti, perché noi non possiamo, tra l'altro, pensare che ogni sei mesi la Juve possa cambiare l'allenatore.
4: Ma no, basta. Abbiamo un allenatore a casa sul divano che mangia le patatine, che becca un sacco di soldi, che si chiama Thiago Motta. Basta, basta,
3: esatto,
4: veramente.
3: Quindi
4: su,
3: io sono assolutamente per e con Spalletti. Diciamo che io ti ringrazio sempre dei collegamenti che faccio con grandissimo piacere, perché sono juventino da sempre.
4: Lo sai che è reciproco.
3: Quindi per me è veramente un privilegio poter parlare a Radio Bianconera. Però diciamo, sono anche più che sono un tifoso, forse meno esperto di calcio, però per il lavoro che faccio sono anche abbastanza esperto di comunicazione.
4: Certo.
3: E qui spesso noi abbiamo parlato di comunicazione.
4: Altro che.
3: La comunicazione è fondamentale, soprattutto in questi anni dove comunque c'è una crescita dei social, di X, Facebook, Instagram, tutto quello che sappiamo.
4: Ma poi siamo quindi sotto la lente dei media e quindi è ovvio che si deve prestare molto ad estrema attenzione.
3: Esatto, quindi gli addetti ai lavori devono, secondo me, essere molto attenti, più attenti rispetto al passato, proprio alla comunicazione. E quindi, diciamo, la libertà anche di dire che, secondo me, quell'esternazione lì era sbagliata ed è sbagliata, secondo me ci sta. Detto questo, chiuso questo discorso, dico che se noi avessimo visto sul tabellino Frosinone 0, Juventus 3 oppure Juventus 4, noi oggi staremo raccontando un'altra storia.
4: Assolutamente d'accordo.
3: Però
4: il nodo del problema è che se crei e poi non le metti dentro è ovvio.
3: Il nodo del problema è questo, ed era questo come abbiamo detto in apertura di collegamento anche l'anno scorso e forse anche prima. Quindi questo problema in un modo o nell'altro l'allenatore dovrà cercare di risolverlo, e la società anche. Però il problema poi della società, lo sappiamo tutti, sono delle zavorre che ci portiamo dietro e che purtroppo non consentono alla società di fare esattamente quello che casomai ha in testa. Questo purtroppo anche qui l'ha detto.
4: Altro che.
3: Mancano 6-7 giorni alla fine del mercato.
4: Finisce la prossima, il primo settembre.
3: Ci siamo, considerando che poi normalmente nei weekend di campionato succede sempre un po' meno, abbiamo secondo me da oggi fino alle prossime 48-72 ore, secondo me delle ore chiave, perché o adesso mai più. Però bisogna vendere, ma non lo dico io, lo dicono purtroppo.
4: No, purtroppo il diktat del mercato di quest'anno, o comunque già da molti anni. Fabio, siamo quasi in chiusura e voglio chiederti questo. Hai parlato del gong finale del mercato, il primo settembre alle ore 20. Fabio Martini si riterrebbe felice se il mercato della Juve finisse come? Con 2-3 acquisti, io te lo dico chiaramente, magari. Il centrocampista, che sì, e poi ne parleremo lungo la trasmissione, il famoso centravanti strutturato e un esterno basso di sinistra che possa fare o il vice Cambiaso oppure rubare il posto a Cambiaso, però bisogna fare delle uscite.
3: Io sono d'accordo con te e ti dico, però magari succedesse quello che dici tu.
4: Io me lo auguro.
3: Considerando i giorni che sono pochissimi, io ho il terrore e anche un fondato timore che non si faccia in tempo a fare tutto questo. Forse riusciremo a fare un centrocampista e forse questo benedetto attaccante, però secondo me per lei è difficile. Magari
4: stanno lavorando su tutti e tre i profili, da quello che mi risulta è che sì, è molto più vicino di quanto qualcuno dica, non faccio riferimenti, domani dovrebbe uscire Miretti o comunque tra domani e dopodomani, e quella è la porta per introdurre che sì, a meno che non succedano cose da mercato, cioè follie, perché possono accadere, assolutamente. Questo è
3: quelle sono la nostra grande speranza, effettivamente. Insomma, i colpi da Juve, quelli ai quali anni fa eravamo abituati.
4: Sì, ma quelli che ti servono per elevare la qualità, Fabio, quelli che ti servono adesso per elevare la qualità e essere competitivo.
3: Ti faccio una domanda, no? Ecanor, appunto, che vabbè, in questo momento è infortunato, sta recuperando.
4: No, oggi si è allenato regolarmente, quindi dovrebbe essere convocato per il
3: padre. Allora, a un certo punto, quello che anche mi domando è, prendere tanto per prendere è conveniente oppure potremmo puntare su quello che abbiamo in casa?
4: Ma ti riferisci ad Ecanor oppure in generale?
3: No, io in questo caso a Decathlon, perché comunque
4: ma Decathlon,
3: è uno che le qualità le ha dimostrate.
4: Assolutamente sì, e deve crescere molto, ma io credo che, stante così la situazione degli attaccanti, cioè hai David fuori al progetto, difficilmente lo fai partire.
3: No.
4: Probabilmente arriverà una risoluzione con Milik, capiremo. In questo momento hai Colomoni. E poi deve andare a prendere ovviamente un centravanti, quindi io credo che Ekator è giusto tenerlo almeno fino a gennaio per capire le potenzialità da sviluppare. Però
3: tu non lo vedi come un, diciamo, giocatore sul quale puntare decisamente?
4: Beh, a 19 anni io, cioè, da Ekator mi aspetto delle cose da Juve, come ha detto già Spalletti. Cioè la Juve secondo me fa una buona mossa, magari lo paga un pochino tanto, però è andato a prendere uno dei migliori prospetti a riguardo della sua età. Io ho parlato con tante persone che si occupano del settore giovanile e tutti convergono sul fatto che Ekator è un giocatore da prendere. Poi c'è il campo e ci dirà ovviamente
3: il campo,
4: tutto
3: sì.
4: Quanto.
3: Finora un po' di qualità certamente le ha dimostrato.
4: No, certo. Assolutamente. Assolutamente.
3: Siamo all'inizio di una storia.
4: Poi giocare a Genova con il Genoa e giocare alla Juve è ancora un'altra cosa, vedremo. Fabio, ci sentiremo prestissimo, grazie come sempre per il tuo contributo.
3: Ci sentiremo a mercato chiuso. Da una parte posso dire, da una parte io non vedo l'ora che arrivi il 1° settembre,
4: manca
3: alle ore
4: poco.
3: 20, così chiudiamo.
4: manca poco, speriamo solo
3: sono
4: che...
3: Sono mesi che andiamo avanti dove... c'è la speranza che ogni giorno possa accadere qualcosa, ed è incredibile come noi oggi siamo quasi più contenti delle uscite, perché sappiamo che senza quelle non ci possono essere le entrate.
4: Hai detto tutto tu.
3: Come
4: Fabio.
3: Cambiano i tempi, però dobbiamo stare vicini alla squadra.
4: Assolutamente sì.
3: Almeno voglio dire, diamogli la possibilità di giocare un po' di partite.
4: Aspettiamo
3: a essere duri nelle critiche.
4: Concordo con te. Chi istruisce oggi dei processi dopo 90 minuti? Vabbè, ognuno ha le proprie idee. Alzo le mani.
3: Dalla città dove hanno già vinto lo scudetto, io saluto tutti.
4: da Roma, ovviamente. Fabio Martini, RTR 99. Grazie, un abbraccio prestissimo.
3: Ciao, grazie.
4: Siamo un po' in ritardo, ma andiamo in break. Rimanete lì perché torniamo immediatamente.
5: Ieri e oggi.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus, sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e Di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis, Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3-7. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams e supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica, Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo, non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto due giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
1: Ieri e oggi.
2: Allora, eccoci tornati in onda. Grazie perché insomma in mezz'ora sono arrivati una marea di messaggi e anche di note vocali, quindi insomma partiamo e diamo spazio a tutti voi. Il primo messaggio: Spalletti vuole fare il protagonista, mentre il protagonista si chiama Juve, punto. Poi Gioacchino: caro Leonetti, sono Nino, juventino san benedettese in South Carolina, mi sono svegliato da poco, di solito leggo tutto sport e ascolto voi per le ultime notizie sulla vecchia signora, ho appena letto che la Juve potrebbe lasciare andare Licina, vorrei sapere se è vero, se sono in prestito a titolo definitivo visto che lo abbiamo preso, considerando il nuovo Iglitz, con calma, davvero non può giocare con la prima squadra? Beh, ha fatto parte della preparazione e ovviamente di alcune partite precampionato, tra l'altro Licina ha saltato le vacanze per essere in ritiro con la Juve, sono voci, non c'è nulla di fatto, l'Avellino sembra un'occasione tramontata ad oggi, e poi ovviamente il direttore Manna che sta a Napoli conosce bene Licina, che avrebbe voluto la Next Gen, non riuscì a portarlo, poi è arrivato in seguito, quando non c'era più Manna, occhi aperti, io personalmente Licina me lo terrei stretto o lo manderei a giocare eventualmente in prestito in una buona squadra di Serie B. Vedremo, caro Nino. Poi Alberto da Corridonia: è iniziata la campagna per lo Spalletti out, a me non piace questo clima che state costruendo contro questa squadra. Personalmente io da questa caccia alle streghe mi tiro fuori, ognuno di noi ha le proprie idee, le proprie opinioni, l'esterna liberamente. Qui da me sentirete dire, siamo alla prima giornata, l'ho detto, Spalletti ha sbagliato o meno a dire pubblicamente certe cose, Ognuno si fa la propria idea, io la mia l'ho già ampiamente espressa. Siamo alla prima di campionato, l'ho scritto anche nel mio editoriale. Calma, tra l'altro la Juve ha anche vinto, no? Quindi io ci andrei con estrema cautela, preparazione, carichi di lavoro. Mercato aperto, siamo qui con il mercato che chiude il primo settembre. Calma, calma, calma. Vado avanti. Buongiorno Franco, bentrovato. Questa impressione è sicuramente sbagliata. Spalletti si fa forte del rapporto con Elkan, lo ha fatto con Comolli, adesso lo sta iniziando a fare con i direttori. Può essere, arriverà a fine anno Daniel da Tenerife. No, io non sono assolutamente d'accordo, non mi risulta questa cosa. Con Comolli erano situazioni molto molto diverse. Tiziano da Reggio dice: buongiorno, io non scrivo quasi mai, ma l'ascolto sempre con molto interesse, grazie, ti ringrazio. La stimo per la sua professionalità e obiettività, so che non importerà a nessuno e che non dovrei scriverlo a lei, ma ho fatto in tempo a interloquire a trasmissione precedente. L'ho detto ragazzi, lo dico anche a te Tiziano da Reggio Emilia, ognuno qui, per fortuna, a Radio Bianconera noi non abbiamo vincoli, ognuno dice ciò che sa, ciò che pensa, ciò che ritiene opportuno. A parere mio, dopo la prima di campionato vinta, lo ripeto, con sicuramente dei bug, dei problemi, li ho evidenziati nel mio editoriale, l'ho detto ieri, lo sto dicendo adesso, io aspetterei 5-6 partite per eventualmente, spero di no, scatenare le polemiche infuocate. Siamo calmi. E l'ho detto poco fa e lo ribadisco, guardate che da qui al primo settembre è lecito sperare e augurarsi che la Juve cambi volto in alcuni reparti. Aspettiamo la fine del mercato, aspettiamo il Parma, insomma capisco che il tifoso juventino ha molta fretta perché in questi anni di delusioni, soprattutto l'anno scorso, ne sono arrivate. Però ragazzi, non si può partire sempre lancia in resta dopo 90 minuti e hai una casella che ti dice Juventus a 3 punti. Insomma, stiamo un attimino sereni, una piccola camomilla e speriamo ovviamente che poi le cose possano mutare. Anche perché qui vi parla uno che quando c'è da lanciare delle silurate non ha problemi, però dico io, c'è qualche attenuante in questo momento, c'è dopo una giornata, 90 minuti più recupero, insomma, dopo il debutto di campionato. Caro Tullio, facciamo così, abbiamo tantissimi vocali, ne ascoltiamo un paio e poi andiamo ovviamente con il secondo ospite. Via!
8: Buon pomeriggio Franco, si va a tempo. Allora io...
2: Ciao, buon pomeriggio.
8: Volevo estendere una cosa.
2: Vai.
8: Quando una persona deve dire qualcosa a direttori o ai suoi dirigenti, ecco, prende le scale, va sopra.
2: Ma lo fanno, dai. Lo fanno,
8: e dici ciò che deve dire. Nel senso che se Spalletti ha bisogno di un centravanti, non deve dire le cose
2: tutti
8: davanti alle telecamere, ma recarsi tutti da chi?
2: Ma lo ha già detto ai direttori, lo ha detto pubblicamente, continua a dirlo in camera caritatis tutti i giorni, cioè è una verità di Pulcinella questa, si sa benissimo. Secondo me qui bisogna ragionare di più sull'opportunità. Ha fatto bene Spalletti a mettere in mezzo Colomani a dire quelle cose, oppure era meglio lo dicesse negli spogliatoi? Secondo me le ha dette negli spogliatoi e poi le ha dette pubblicamente, però non ho la certezza. Poi ci può stare anche uno scivolone mediatico da parte dell'allenatore della Juve. Io mi augurerei sempre equilibrio, visto che Spalletti stesso, no, predica equilibri nel gioco della squadra. Poi ognuno si fa le proprie idee. Altro vocale. Arriva. Sì.
9: Ciao Carmine da Bariano.
2: Ciao Carmine.
9: Ciao, bravissimo.
2: Grazie.
9: Allora devo farti i complimenti per la tua sobrietà, per la tua intelligenza, per il tuo
2: modo. No, vabbè, sei troppo buono. Perché sennò sembra uno
9: con profondità.
2: Di famiglia,
9: veramente bravo, bravo, bravo, bravo, bravissimo.
2: Grazie. Okay.
9: Detto questo, volevo parlare un attimino della Juve oggi, della società, insomma, di quello che stanno facendo tra allenatori, tra dirigenti. Per me stanno facendo un lavoro ottimo, davvero ottimo. ottimo con quello che si aveva a disposizione, con quelli che sono andati a prendere e con quelli che speriamo prenderanno, ma già così è un bel lavoro da 7,5, ma 7,5, 8 meno meno. Se poi rientrano quelle due pedine che ormai le diciamo ormai da tempo,
4: che cerchiamo da tempo,
9: veramente da 9 pieno.
4: Allora, caro Carmine, vabbè, intanto grazie, sei gentilissimo. Se un giorno ci incontreremo, ti offrirò molto volentieri un caffè. Io il voto del mercato Juve lo do dopo il gong finale, perché Spalletti già l'anno scorso aveva detto non potranno uscire tutti gli esuberi, e ci può stare, però in questo momento hai dei giocatori che ti bloccano il mercato, e tu due, assolutamente, assolutamente due, ma almeno tre, spero, pedine devi fare, altrimenti il rischio è questo, che la Juve non possa ambire ad essere competitiva. Questo è un rischio che Massara, Carnevali, Chiellini, Ottolini e la proprietà non possono permettersi. Io non voglio più sentire parlare di anno zero, anno di costruzione, basta, ci siamo rotti un po' tutti. Come dice un famoso commissario di Cabasisi, ecco, mettiamola così. Abbiamo l'ospite, no, lo stai per chiamare, perfetto, allora io leggo ancora un messaggio, non ci sono problemi, tanto ne abbiamo una iosa infinita. Vado a leggere questo, Massimiliano da Roma. Franco, la mia non è una polemica, ma vorrei capire una cosa, ho letto che il giocatore del Padova, se non erro Zanimacchia, domenica ha subito lo stesso infortunio di Yıldız, ma è già stato operato, qui cosa si aspetta? Massimiliano da Roma, insomma, mi sembra che la Juventus da questo punto di vista, ovviamente non è il Padova, e stiamo facendo i consulti, ieri c'è stato un ulteriore consulto, e quindi è giusto prendersi anche un paio di giorni in più, cautelarsi e capire esattamente la tipologia di infortunio che ha subito Yıldız, quale può essere la metodologia migliore per garantire il pieno recupero del giocatore, e possibilmente con dei tempi accorciati. Quindi bisogna avere fiducia, io non faccio il medico, e quindi aspettiamo questo comunicato della Juve. È sempre brutto attendere un comunicato Juve per un infortunio e per un'eventuale e molto probabile operazione che dovrà subire Kenan Yıldız. Elena Baratta, ben ritrovata, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi, ciao Franco, ciao.
4: Come stai?
10: Hai detto Kenan Yıldız, quindi paura, sto benissimo, ma malissimo per Kenan Yıldız ovviamente.
4: Qual è la tua idea? È molto probabile, insomma, che si debba operare, si aspetta ovviamente il comunicato ufficiale Juve, la sensazione così a pelle che Yıldız per un po' di tempo non potrà scendere in campo e non vestirà la maglia della Juve, la tua idea?
10: Allora, questa sospetta a questo punto non è stata ancora ufficializzata, ma sembra reale, frattura del quinto metatarso, e comunque sta fermo 3 mesi. Allora, non l'ho visto presente, quindi molto probabilmente aveva dolore, perché leggevo stamattina o ieri sera sulla Gazzetta dello Sport che lui comunque aveva questo dolore, ecco perché stanno continuando a indagare. E cos'è? È una grande assenza. Ci siamo sempre detti, Franco, correggimi se sbaglio, la Juventus con e senza il suo numero 10, seppur non ha sempre brillato in tutte le partite, perché è stata un'annata comunque non bella, non positiva, diciamo così.
4: In generale della Juve sicuramente no, quella
10: ecco,
4: scorsa.
10: Non lui, ecco. Però potrebbe essere positivo, no, mi dispiace ovviamente per Kenan, gli facciamo l'in bocca al lupo per una ripresa velocissima, c'ha 21 anni, gli ha compiuti 21 anni, è un ragazzino, quindi si deve riprendere subito, i giovani fanno prima, ovviamente la Juventus avrà tutto il focus anche sulla parte medica e la ripresa più veloce possibile. Sai cosa c'è forse di positivo? Che dato che siamo alla settimana di chiusura del calciomercato, l'accelerata su Soltoto, qualcun altro, insomma, molto probabilmente potrà portare qualcosina in più. La fretta di avere, diciamo, non il famoso numero 9 di cui parlavamo la settimana scorsa, però di avere qualcuno in più, in modo che se c'è l'imprevisto c'è il famoso piano B, come si dice, no?
4: Sì, quindi, che poi la Juve fondamentalmente gli uomini per sostituire Yıldız, questa sostituzione forzata, li ha già in casa, perché hai Bogala, hai Begovic, la Juve deve fare il famoso centravanti, capiremo se sarà Sorloth, se sarà Zirze, che mi risulta un pochino più distante, però voglio farti una domanda, visto che tu lo conosci molto bene, perché stai a Firenze e l'hai visto giocare tante volte. Nico Gonzalez, che è impredicato di uscire, vedremo cosa succederà, la Juve non ci sta più a prestarlo, la Juve vuole vendere Nico Gonzalez eventualmente, se deve partire. Visto l'infortunio di Kenan Yildiz, tu Nico Gonzalez lo terresti alla Juve oppure è meglio che esca?
10: Allora, a me Nico su Firenze ovviamente era un considerato un mito, tra virgolette mito ovviamente. Allora, a me piace molto, l'ho sempre detto, e ha un fattore X rispetto agli altri maggiore. Il problema suo non ho capito se è la posizione, se non ci vuole stare, perché non ha mostrato 2 anni fa, perché a questo punto si parla 2 anni fa.
4: Il suo problema è stato anche Thiago Motta, perché insomma è arrivato con Thiago Motta.
10: Anche, e quindi secondo me è una questione di testa. Io almeno, sai, dalla televisione, magari a Torino lo ti dico sempre, magari sul posto li vedete, riuscite a vederli anche dal vivo durante gli allenamenti a porte aperte, ma o diciamo tramite appunto giornalisti eccetera, e quindi entrate, io lo vedo motivato, sorridente, poi e ha quel qualcosa in più, perché la palla te la portano avanti, quindi è bravo come giocatore, non si può dire che, però deve essere che non sia un buon giocatore, però deve essere al massimo, e però manca comunque chi finalizza, perché lui secondo me è più
4: sicuramente più un esterno che può accentrarsi.
10: Sì, vecchio, tu lo sai.
4: Esattamente.
10: Cioè, più assist, un uomo da assist, lo vedo. A Firenze era amatissimo, straordinario, a me piace tantissimo. Ha un qualcosina in più rispetto agli altri, soprattutto gli argentini che ho visto ultimamente, diciamo. E però deve essere.
4: E quindi tu Elena lo terresti?
10: Io lo terrei.
4: Farei capire, no? È evidente. Sì. Le tue impressioni sulla vittoria di Frosinone, io ricordo sempre, nonostante tante polemiche e critiche scatenatesi in questi giorni, anche per le parole di Spalletti, io comunque vince a Frosinone, si poteva fare decisamente meglio, si doveva chiudere la partita prima. Però la Juve ha vinto, i 3 punti sono arrivati, è chiaro che ci si aspetta, come ho scritto nel mio editoriale, di fare molto molto meglio, mi pare evidente, Elena.
10: Sì, assolutamente. Allora, con me tu sai che mi piace vincere facile, mi segna Bremer, l'ho messo ovunque anch'io, anche se non so.
4: certo.
10: Dato che mi occupo di moda anche oltre che di sport, quindi Bremer perfetto. Allora, ci sono dentro un po' di casistiche. Allora, si poteva vedere una Juventus più aggressiva, finalizzazione in primis, tu vedi questi errori di Colomani come sempre, e dunque, come dicevi giustamente te, la preoccupazione che si ripeta un altro anno simile. Non mi ricordo chi lo ha detto, se proprio Ravanelli ieri, non me lo ricordo, quell'altro
4: sì,
10: ieri.
4: Sì, ma cioè, a prescindere da chi l'ha detto, credo che sia un po'
10: il timore di tutti.
4: Esatto, il terrore dei tifosi juventini, perché tanti scrivono e hanno scritto dicendo: cavolo, è la Juve dell'anno scorso. E
10: il Frosinone ha retto.
4: Questo è il vero problema, no?
10: Il Frosinone ha retto, e adesso c'è anche questa aspettativa grandissima dopo tutta questa trattativa estenuante di Colomani, che quando sbaglia, come è successo al Frosinone, si va in crisi tutti. Perché come? Quindi attenzione a mettere troppa pressione al giocatore, ma nello stesso tempo c'è un'aspettativa altissima.
4: Giocatore, e ti lascio proseguire, che ricordiamo è arrivato tardi, non ha fatto tutta la preparazione con la Juve, è partito subito per la tournée, si è allenato tra virgolette a spizzichi e mozzichi. Bisogna ricordarle anche queste cose, cioè che Colomoni in questo momento non sia tirato a lucido mi pare evidente, gli altri possono aver avuto dei carichi di lavoro, dico io, grave l'errore di Colomoni, ma gravissimo anche quello di Cicco Conceição nel secondo tempo, che deve solo appoggiare in rete.
10: Quello che fa arrabbiare di più da tifoso.
4: A me personalmente sì, ma anche tecnicamente.
10: Anche tecnicamente, però bisogna capire ormai se siamo già, intanto bisogna capire come stanno tutti quanti, se anche ti dico una cosa anche un pochino forse contraria, no? Io sono d'accordo con Spalletti che non è totalmente soddisfatto della squadra e che chiede di più, e che anche lui ha modi un pochino, come dire, poco diciamo politici, non lo so come vogliamo dire, di facciata, ma è giusto anche che l'allenatore esprima le sue.
4: È stato poco diplomatico, se vogliamo, sì, davanti alle telecamere.
10: Un po' rude, un po' rude, sì. Confermiamo. Ma è proprio lui così, eh? Poi è toscano, quindi lo so, sono così, non è che è rude lui di suo, poi è bravissimo. Però anche è vero che deve fare anche qualcosa di diverso insieme ai giocatori.
4: Certo. Cioè,
10: se lui è il primo a aver paura, a avere il timore che si ripeta, e bisogna che anche lui faccia qualcosa di diverso, ovviamente con i giocatori che ha, però ora i giocatori ce l'ha. Leggevo la probabile formazione col Parma di sabato sera, e insomma, i giocatori sono quelli, quindi o si inventa qualcosa oppure deve pretendere.
4: L'allenatore deve anche, ovviamente, se ti manca una pedina fondamentale come Kenan Yıldız, puoi saper mischiare le carte.
10: E poi attenzione, le piccole con la Juventus, ovviamente.
4: No, no, ma poi in generale, dopo quello che abbiamo visto l'anno scorso, con tutti i gol mangiati, i punti buttati via, insomma, bisogna fare bottino pieno contro il Parma, non mi interessa come, magari giocando un pochino meglio, essendo più cinici davanti alla porta. Elena, mancano praticamente 7 giorni alla chiusura del mercato. Domani potrebbe uscire Miretti, dovrebbe uscire e si dovrebbe schiudere l'uscio per far arrivare che sia un giocatore che ti piace, che può cambiare alcune modalità nella Juventus, soprattutto ovviamente in linea mediana.
10: Sì, è un giocatore sicuramente
4: valido. Da prendere.
10: Da prendere, assolutamente. Però si torna sempre lì, Franco. Io, giocatore indiscutibile. Comunque, mandando via una parte dei giocatori, quelli nel esubero di cui abbiamo mandato via, è brutto, ma è così.
4: La realtà.
10: Potrebbe sopperire anche più fresco, no? A livello mentale, o comunque più motivato.
4: Sì, ma poi, insomma, Franchessi sta aspettando da un mese e mezzo la Juventus.
10: Questo vuol dire la testa. Cioè,
4: la Juve gli ha detto: aspetta, abbiamo gli esuberi, dobbiamo farli uscire. E poi...
10: Il fatto che se li deve aspettare è positivo.
4: Sì, molto positivo, però poi devi stare attento a eventuali inserimenti di qualcun altro. Tra l'altro, il suo procuratore in Italia, lui come giocatore vuole assolutamente tornare in Italia. Ha dato la sua parola alla Juve, però adesso sta alla Juve chiudere, mettere nero su bianco, incastrare le pedine e portare che sia la Continas. Mi pare evidente.
10: Franco, mi sa che si torna sempre al discorso dei debiti e del budget, perché secondo me il movimento del Lega, però questa è una mia idea,
4: è così.
10: Con gli esuberi fanno il bilancio, deve tornare, quindi secondo me anche quello. Però hai ragione anche tu, che lo lasci lì, poi
4: ma non puoi aspettare fine mercato per portare che sì, cioè se domani, dopodomani ti esce Miretti, tu devi già avere il contratto stilato, pronto, e Franchessi
10: chissà che ce l'abbiano, però
4: lo so, però poi devi farlo firmare, quindi la realtà
10: deve entrare sia a livello contrattuale, scusami ti ho interrotto, ti ho parlato,
4: vai.
10: A livello contrattuale, sia a livello di come dici tu, no, quelli che arrivano tardi, ok, bravissimo, insomma, nella ex squadra di solito, un classico, arriva, si deve integrare, deve allenarsi in un certo modo, cambia
4: i compagni, città, capire l'allenatore,
10: se si trova con sì, non ovattandoli, perché insomma sono anche guerrieri, come li chiamo io, quindi devono comunque, sono adulti, devono, se hai la testa ti devi adattare, ma non è detto, quindi più aspetti e più hai perso un'altra settimana, che dice vabbè una settimana, no, potrebbe essere preziosa anche perché la preparazione atletica è già avvenuta.
4: Sì, ma poi quindi, una settimana ti può costare dei
10: Parma-Milan, ti può costare Parma-Milan,
4: esatto.
10: E sai come va.
4: Appunto. Appunto. Allora, siamo in chiusura, ti leggo questo messaggio da Twitch, da Gigi006886, non ho gli occhiali, guarda, li metto subito perché sennò sono cieccato.
10: Anche perché cambia l'età, se no.
4: Sì, Gigi0086 dice: Franco, comunque giochiamo senza Yıldız da marzo-aprile, questo è l'ultimo dei problemi, non sottovalutiamo Boga che ha già dimostrato le sue qualità. Allora, io non sono d'accordo sulla prima parte del messaggio. Yıldız, insomma, l'anno scorso ha avuto dei seri problemi al ginocchio, seri, con infiammazione, si è sempre sacrificato, è entrato in campo, non ha dato brillantezza, ma non stava bene. Su Boga concordo, ha già dato assolutamente garanzie. Io però continuo a dire, chiudiamo così Elena, che la mancanza di Yıldız è una mancanza pesantissima, mi pare evidente.
10: Assolutamente sì, non puoi dire che è un giocatore che non ti faccia la differenza, questo sono d'accordo assolutamente con te, poi che bisogna a livello di orgoglio, perché mi sembra di leggere tra le righe, nelle parole del tifoso, che c'è questa volontà di dire ora, non è che se non c'è Yıldız non andiamo avanti, sono d'accordo, diciamo, come tifosa, come cuore, però non possiamo dire che i giocatori della Juventus attuali stiano tutti come Kenan Yıldız, questo io lo dichiaro ufficialmente, perché per me è un fenomeno che gli altri non sono in questo momento. Poi sicuramente c'è chi è più tecnico, è più bravo, che è più completo sicuramente, perché è giovanissimo e ha dei difetti ben visibili, però sinceramente è come dire, non lo so, ecco, non voglio fare paragoni, però no, oggettivamente è una, se no non si chiamava Diamante Brillantato, si chiamava il ragazzo sull'ala che gli abbiamo dato il 10 perché ama Del Piero, insomma è un giocatore che ti fa la differenza, ovviamente al 100%, perché se sta male l'abbiamo visto.
4: Se tu hai Kenan Yıldız che sta bene lo metti in campo, punto.
10: Io però mi preoccupo che se lo comprino, più che altro.
4: No, ecco. No, non parte. No. Non parte. Almeno adesso non parte un progetto fondato su gran parte sul numero 10, l'immagine numero 10, la qualità del giocatore. Non ci voleva questo infortunio, questa è sicuramente una disdetta. Elena Baratta, grazie come sempre, buona vacanza.
10: Grazie Franco, un saluto a tutti, buona giornata.
4: Ciao, a prestissimo. Qui il tempo vola tra messaggi, vocali.
11: Il tempo vola quando ci si diverte.
4: Vedi. Beh, speriamo che altro di poter tenere compagnia a chi ci ascolta e possono anche divertirsi, ma anche io mi diverto un sacco a essere qui, anche tu in regia. E allora, visto che sei il regista e il proprietario dei cursori, break. Torniamo subito.
12: Ieri e oggi.
7: Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
7: Sono le 15 e 3 minuti.
6: Bentrovati dalla redazione.
14: In apertura l'economia, è attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate, un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
6: Gli esteri: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
14: In Germania, 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
6: Veniamo alla cronaca. Arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorzene, il veneziano. A finire manette dopo mesi di indagini è un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione e dietro compenso di almeno 3.500 euro.
14: Questa mattina 25 bambini in vacanza a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dopo aver fatto il bagno al mare, hanno iniziato a sentirsi male. Tra i sintomi accusati, vomito, diarrea e febbre. La causa dei malori sarebbe da ricercarsi in un malfunzionamento del depuratore che scarica nelle acque comunali. Per questo sarebbe stata emanata un'ordinanza con divieto di balneazione in prossimità della foce del fiume Armiro, dove scarica l'impianto. I minorenni sono stati tutti trasportati in ospedale, dove sono costantemente monitorati.
6: Il calcio: Ken spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Con questa scelta il giocatore vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como, ma i Viola però non cambiano la loro posizione. Per lasciar partire Ken devono prima trovare un sostituto all'altezza. I motori invece: la KTM Tech 3 ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Luca Marini a partire dal 2027. Il fratello di Valentino Rossi lascerà la Honda per andare a sostituire Enea Bastianini, il quale dalla prossima stagione salirà sulla moto dell'Aprilia Trekhouse.
14: E con questo è tutto, a più tardi.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle

0: mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth, non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i due ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
2: Ondate di messaggi, allora io ne do lettura. Federica, con Cilic che può disimpegnarsi a sinistra, non compriamo un terzino, prendiamo Zirze, esce Nico, arrivano o Mateta o Sorlot per David. Federica, io vorrei avere tutte le tue certezze, però attenzione, Cilic che si disimpegna a sinistra, però hai bisogno comunque di una pedina, mi pare evidente. Poi Giacomo D'Assusa, Franco, l'atteggiamento di Spalletti non mi piace, io lavoro in un'azienda in cui il miglior dirigente difende in pubblico il dipendente, poi in privato ti riprende come ti meriti, non capisco il perché lui debba esternare in pubblico. Se ha qualcosa da dire ai dirigenti sul mercato ne parli alla Continassa, ma è quello che fa assolutamente. Per ultimo, l'allenatore deve fare il massimo con quello che ha, non vorrei che il fantasma di Conte stia innervosendo Spalletti. Se incominciamo a parlare del Conte Ghost, del fantasma di Conte alla prima giornata, ragazzi, non usciamo veramente più. Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Questa Juventus a due facce non ci lascia mai tranquilli, ma crocifiggere calciatori, società, dirigenti alla prima di campionato mi sembra esagerato. Possibile che siamo diventati degli scappati di casa per tanti? No. Però bisogna migliorare, mi pare evidente. Giamma da Lanzarote, lo dico subito, non condivido nulla, ma come vedi, anche se non lo condivido, io leggo il tuo messaggio. Sono iniziati i capricci di Spalletti, Roma e Milano insegnano, Lucumi non gioca perché? È appena arrivato. Celic fuori ruolo perché? Che Cambiaso non gli dava garanzie. Non mette Alaibegovic perché? Perché Coop? Però ragazzi, cioè Giamma, ascoltaci, perché noi... almeno io un po' di spiegazioni le ho anche date, le ho ribadite adesso. Facciamo così, ascoltiamo un paio di vocali e poi abbiamo già un ospite che bussa alla nostra porta. Via.
3: Ciao Franco, buon pomeriggio, complimenti per la tua professionalità.
2: Grazie, buon pomeriggio a te.
3: Volevo fare una critica un po' generalizzata a molti tifosi juventini che veramente stanno dimostrando poca vicinanza a quello che potrebbe essere un prospetto come Kenan Yildiz, su quale, perché in realtà abbiamo aspettato che è giusto che si devono essere alte perché il 10 della Juve, però certo, ci abituiamo troppo in fretta, già l'abbiamo molta parte della tifoseria già l'ha scaricato,
2: qualcuno l'ha già giubilato,
3: secondo me invece bisogna coccolarci questo stesso calciatore, pure

0: rimanendo esigenti.
1: Guarda, straconcordo con te, dimmi dove c'è da controfirmare le tue dichiarazioni e lo facciamo assolutamente. Facciamo così, ascoltiamo il vocale, tanto il nostro ospite è già in diretta, così lo ascolta e magari partiamo dall'argomento proposto da uno dei nostri ascoltatori. Via.
2: Io mi chiedo se è il
1: Ciao, buon
2: calore
1: pomeriggio.
2: per un problema muscolare e fermo da 2 mesi. Il DIS come fa, visto che viene operato, a recuperare in soli 3 mesi?
1: Vabbè, ma è
2: Claudio.
1: Claudio, buon pomeriggio. Io non faccio il medico, sono due infortuni diversi. Intanto vado a presentare un graditissimo ritorno, un collega, Alessandro Tacchini. Buon pomeriggio.
3: Ciao Franco, ciao a tutti amici bianconeri.
1: Come procede dalle parti del mare? Mettiamola così, non dirò mai dove sei, mai.
3: Possiamo dirlo, possiamo dirlo, qua si tifa Cagliari da queste parti, qua
1: Ah,
3: siamo in
1: beh, qui.
3: Sardegna, siamo in Sardegna.
1: Molto bene, molto bene. Devo dirti la verità, un briciolo di invidio. Sono stato
3: Sì, un
1: anch'io da
3: po'
1: quelle parti, un
3: sì.
1: briciolo di
3: Anch'io mi invidio che sono qua, pensa.
1: molto bene, Alessandro. Senti, partiamo da quella che è stata Frosinone Juve. La Juve comunque ha vinto, ha portato a casa i 3 punti. Magari non è stata brillantissima, ma spunti positivi ne sono arrivati. La Juve ha dominato la partita. È chiaro che poi un po' la Juve dell'anno scorso, no? Ma degli ultimi anni, che non chiude le gare e poi rischia di beccare la beffa al 92esimo. Come hai visto questa Juve e cosa ti è piaciuto e cosa ti è piaciuto meno, ovviamente?
3: Allora, chiaramente arrivati al mercoledì pomeriggio la partita è stata sminuzzata da entomologi di tutto il mondo, quindi
1: Esatto.
3: ovviamente hai sintetizzato e peraltro io ti ho seguito, ti ho sentito, chiaramente bisogna guardare gioco forza al bicchiere più che mezzo pieno,
1: Beh.
3: perché sai la classica frase, no? In un'altra stagione, leggi quella dell'anno scorso, questa partita la si poteva anche pareggiare.
1: Sì.
3: E possiamo anche dire anche perdere,
1: Beh,
3: anche in realtà non ci sono
1: è
3: stati,
1: successo a
3: io credo.
1: Cagliari. Tu citavi da Cagliari l'anno scorso, la
3: Hai
1: Juve
3: capito?
1: creò 7-8 occasioni a
3: Ma
1: gol,
3: certo.
1: aveva battuto 18 calci d'angoli e perse 1-0, ce lo ricordiamo
3: Ma
1: bene, vai.
3: certamente, certamente. Perché l'anno scorso, quando c'era da fare la ciccia giusta da mettere in cascina, per mille sfortune, le
1: Certo.
3: chiamiamo sfortune perché poi sono anche incapacità, sono
1: Assolutamente sì.
3: annate, eccetera. Poi invece, quando siamo andati ad implodere nelle ultime partite, Verona, Lazio, Fiorentina, insomma, lì le colpe sono state diverse. Però tornando a bomba, siamo alle prese, secondo me bisogna inquadrare il quadro generale. Noi dobbiamo ancora masticare amaro, ragazzi. Siamo alle prese con una ristrutturazione che a confronto il 110% delle case
1: E
3: era
1: nulla,
3: un mattone,
1: e
3: nulla,
1: nulla.
3: ecco. Quindi leviamoci dalla testa sogni di grandeur. Okay? Poi se vengono bene, no? Perché se poi a novembre ci risentiamo, siamo primi in classifica con 4 punti sull'Inter di distacco, è un altro film. Dubito. Facciamo così, stiamo con i piedi per terra. Siamo d'accordo, la sparo brutta, che
1: Vai.
3: l'obiettivo massimo di questa stagione sia al quarto posto? Guardate che è brutta questa, è brutta.
1: Guarda, è bruttissima, non lo so, io non firmo mai per nulla, perché avendo giocato a calcio so benissimo che può succedere di tutto
3: No,
1: e
3: ma firmi per la Champions, qualsiasi sia
1: firmo per la
3: posto.
1: Champions, ma
3: Ecco.
1: soprattutto firmo per una cosa, caro Alessandro Tacchini, ritornare ad essere competitivi. Questo secondo me deve essere il diktat. Io non voglio più sentir parlare di anno zero, di cose varie, di voli pindarici o meno, anche al contrario. Questa è una Juve che ha delle problematiche, sia a livello di conti, fair play finanziario, lo sappiamo tutti quanti.
3: Tutti a memoria.
1: A memoria, però, Alessandro, bisogna tornare ad essere competitivi. Che vuol dire? Non vuol dire vincere, vuol dire rendere la vita dura in campionato, togliersi delle grandi soddisfazioni, vedere a un certo punto la stagione dove sei e provare a sgasare. La stessa cosa in Coppa Italia, ricordiamo le ultime uscite dalla Coppa Italia della Juve che sono non di grande livello e provare a fare una grande Europa League perché sei in Europa League. Questo secondo me. Poi vedremo cosa succederà.
3: Guarda, sull'Europa League sfondi un portone perché ricordo che è dal 1997 gennaio che non vinciamo una Coppa Europea, quindi è una cosa
1: Ah.
3: altro che non andare al mondiale, qua esatto. Ci sono dei secoli, no?
1: Sono 30 anni, ragazzi.
3: Ragazzi, una cosa da pelle d'oca, cioè per la nostra generazione, che insomma, in Europa abbiamo sempre fatto fatica, però in Europa poi abbiamo preso la targa UEFA, perché siamo stati i primi a vincere tutte le manifestazioni, e vincere aiuta a vincere, perché ricordiamoci che la seconda Champions del 96, l'unica festeggiata, diciamo,
1: festeggiata perché ovviamente l'Esel, lo sappiamo,
3: è figlia di due vittorie in Coppa UEFA 90-93 e di una sconfitta in Coppa UEFA in finale contro il Parma.
1: Bellissimo.
3: Quindi noi siamo andati in finale tre volte in una Coppa Europea e poi la quarta abbiamo vinto la Champions. Quindi quelli che, ma fosse anche la Conference League, io direi questo, anche la Coppa del Nonno, perché bisogna, noi abbiamo vinto anche l'Intertoto, ragazzi, qua.
1: Sì, sì.
3: I ragazzi giovani, quelli che sono nati quando si vincevano gli scudetti come fossero noccioline,
1: non sanno neanche cos'è la Coppa Intertoto, figuriamoci.
3: Esatto. Quindi bisogna, per poi risponderti e non andare fuori tema, il tema paradossale della partita di Frosinone è stato probabilmente giocato dal nostro allenatore nel post partita, cosa anche qui di cui è stato sviscerato ogni ambito.
1: E no? Allora io vado dritto, ti è piaciuto o non ti è piaciuto lo sfogo pubblico? Nel senso, si poteva evitare oppure Spalletti ha fatto bene per spronare, mettere a frusta alcuni dei suoi ragazzi fin dalla prima giornata?
3: Allora, io mi sto sforzando da quando l'ho sentito di capire, perché quando si giudica un'azione dice, che ti suona strano, dice, ma se avesse fatto il contrario avrebbe partorito degli esiti migliori. Ecco, facciamo il contrario. Perché dire questa cosa? Cioè, io non mi sono ancora fatto persuadere, perché è il tema di svegliare Colomoni. Allora, ragazzi, quello che ci è stato insegnato sempre, no? Che i panni sporchi si lavano in famiglia, che la Juve è comunque una società riservata, che comunque tu un giocatore lo devi cazziare chiuso in uno sgabuzzino dicendogli certe cose, ma in pubblico si dicono delle altre cose. L'ha cercato lui Colomoni.
1: L'ha voluto lui.
3: Certo. Cioè, è come se tu uscissi con Brigitte Bardot una sera a cena, questa dice, vuoi salire su a prendere caffè? Dice, guarda, insomma, i tuoi caffè li conosciamo come sono, lo fai male, me ne vado a casa, sali su. Cioè, no.
1: Tu saresti salito però a prendere il caffè.
3: Guarda, non solo
1: vabbè, fermiamoci qui, proseguiamo con il discorso.
3: Comunque non sono a Saint-Tropez, sono in Sardegna, però dico, io faccio veramente fatica a capire. Allora, poi che lo si scusi perché è il nostro allenatore, perché è un grande allenatore, va bene, però secondo me non ha fatto una genialata, ma anche solo e soltanto a livello proprio aziendale, no? di sminuire. Se Colomoni domenica pomeriggio valeva X, domenica sera dopo l'uscita dell'allenatore vale X. Meno male che non dobbiamo vendere.
1: Sai che cosa? Beh, appena arrivato ci mancherebbe altro.
3: Appunto.
1: Qualcuno ha voluto anche titolare con delle forzature, no? Perché poi si è sempre sotto l'occhio d'osservazione, quindi determinati media non aspettano altro che una dichiarazione del genere per massacrare tutto, tutti e l'ambiente. Io, qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire potrebbe esserci un ripensamento su Colomoni, cioè, ma ormai siamo veramente, mercato non è ancora finito e no. Qualcuno vabbè, comunque lasciamo,
3: ragazzi, ma avercene di Colomoni,
1: assolutamente,
3: se guardiamo bene il roster degli ultimi anni, avercene di Colomoni, piuttosto i problemi si giocano tutti, non so se sei d'accordo, in questi minuti, ma parlo di minuti, c'è la questione Miretti, c'è la questione David, c'è la questione Kod Meissner, c'è la Roma che ci vuole soffiare come vendetta.
1: Sì, poi non è proprio così, dalle notizie che io ho, però
3: meglio,
1: vedremo,
3: allora,
1: però no, ma sai quello che ti dico, Alessandro, tu hai la preferenza di che sì, ti aspetta da un mese e mezzo, tu stai aspettando che esca Miretti perché non sei riuscito a intavolare nulla per Coop, che ovviamente ha uno stipendio altissimo come David e ti bloccano il mercato, però tu che sì lo devi portare a casa, Alessandro, non ci sono santi da questo punto di vista.
3: Non ci sono, ma infatti ce lo siamo anche scritti, non ci sono santi, certo. Però non ci sono santi anche nel cercare di prendere un'altra punta per il nostro allenatore.
1: Assolutamente d'accordo.
3: E un'altra cosa, siamo d'accordo che negli ultimi anni il punto debole della Juve sia stata la linea mediana.
1: Sì.
3: Okay? Allora, c'era Thuram in panchina, no? Thuram si pensava che fosse un altro tipo di giocatore, magari tornerà ad esserlo, ma è lì che si dovrebbe o si doveva o si dovrà intervenire. Capisco che non sia semplice, non sia facile. Però questo per dire, come dicevi tu, che sì, è il pane.
1: Sì.
3: Se non mi inserisci che sì, la linea mediana è sempre con McKennie, Locatelli, Douglas Luiz, che Dio lo benedica, perché se lo recuperiamo anche per un tempo va benissimo così, ma non scherziamo mica. Se vogliamo andare a affrontare anche la Europe League con Douglas Luiz, McKennie e Locatelli, allora andiamo io e te.
1: Ma una volta sì, adesso
3: a tifare, adesso. Ma dai, okay. Facciamo i vice Pinzoglio, dai, facciamo.
1: No? Guarda, no, ma concordo, io sono pienamente sulla tua linea, anzi io devo dirti la verità che a inizio mercato mi auguravo, speravo in due centrocampisti, la realtà è che però hai un Cobb Miners che guadagna tantissimo, che fondamentalmente ti blocca il mercato del centrocampo, Jonathan David che ti sta bloccando il classico centravanti, ma io ti dico di più, oltre a queste due pedine che secondo me sono basilari, imprescindibili per trovare una Juve, come dicevo prima, competitiva, però Alessandro, serve anche un esterno basso di sinistra, un vice cambiaso o un giocatore che vada.
3: Ma siamo a mercoledì, amico mio, siamo a mercoledì qua, stiamo certo. Rifacendo tutta la squadra io e te.
1: Però
3: quindi ci sono grandi problemi, di cui all'inizio della telefonata della sparata grossa che mi fa grondare il sangue, che non è il bidone di Buffon, no? Allora, però una considerazione va fatta. Se siamo in questa situazione ovviamente come tutte quelle belle o brutte hanno tanti padri, tante mamme, tanti
1: figli. E tante sfaccettature, ovviamente.
3: Esatto. Però sia David sia con Miners, la loro selezione, il loro ingaggio è stato battezzato da tutte le testate, da tutti gli addetti ai lavori, come due colpacci.
1: Vero.
3: David a parametro zero, con Miners strapagato, però era da due anni uno dei migliori centrocampisti. Io sentivo parlare solo di con Miners. Entravi nel bar, diceva, come gioca con Miners, ce l'avessimo noi con Miners. Allora, io con Miners, chiaramente, io faccio il cronista, non faccio il tecnico, non sono a Zingonia, non sono a Villa Perosa,
1: anche
3: non
1: perché
3: sono alla Continazza.
1: Sei in Sardegna, fortunato te. Ecco.
3: A prescindere, no, ma parlo di tutto l'anno. Cioè, l'avranno visto, cioè non è che siamo arrivati a prendere due pippe, perdonatemi
1: certo.
3: Il neologismo, però... Alla fine poi è una questione che è antropologica, come si evinca che se tu vai a prendere quella corrente negativa di uno spazio-tempo che si chiami anche Juve, Real Madrid o Manchester United, se prendi quella corsia lì per tirarla su è difficile, anche se prendi i giocatori che sono i diamanti del mercato.
1: Certo.
3: Non stiamo parlando di due giocatori scommessa.
1: No, tutt'altro.
3: Tra ingaggio e quanta. E poi l'abbiamo visto anche ai mondiali.
1: Perché la realtà è che è sempre il campo a dettare legge, è l'unico giudice inoppugnabile nel calcio. Tu sulla carta puoi fare un grande mercato, ma poi se il campo decreta in maniera diversa non puoi far altro che prenderne
3: atto. Ma questi ragazzi hanno avuto veramente un picco
1: negativo,
3: psicologicamente è anche affascinante, anche
1: sì.
3: Se più per gli avversari.
1: Beh, per gli avversari,
3: per noi è doloroso,
1: esatto,
3: okay.
1: Esatto.
3: Però da dire, ma cosa cavolo ti è successo? Perché non puoi passare da 9 o 9 e mezzo di rendimento a un 4,
1: ma anche meno, perché con Miners chi l'ha mai visto? Desaparecido, Alessandro,
3: la metto come difensore, ma allora voglio dire, ma mettilo come difensore, cioè, ma anche allenato, poi l'hanno allenato in tanti. L'ha allenato l'allenatore dell'Olanda, l'ha allenato Spalletti, e quando cambi gli allenatori, cambi i team, cambi le posizioni, perché con Miners non sappiamo più dove metterlo.
1: È vero.
3: Vabbè, speriamo in Douglas Luiz, va ragazzi.
1: Speriamo. Ti leggo questo messaggio, poi come sempre ti ringrazio, uno, per la tua simpatia e la tua ironia, perché sei incredibile, e poi... Mi piace perché si va a affrontare dei temi che sono assolutamente nodali. In questa Juve oggi fare voli pindarici o essere eccessivamente censori e cattivi non ha senso, perché siamo a mercato aperto. Aspettiamo il Parma, aspettiamo la chiusura del mercato e poi capiremo. Marco ci dice, ovviamente sull'assenza di Ildic, Malaj Begovic ha esperienza internazionale doppia rispetto ad altri, ha buttato fuori l'Italia dai mondiali, ha fatto un'ottima competizione in America con tanto di gol all'incrocio. Per me titolare subito, aspettando Ildic. A te Alessandro.
3: Anche perché non abbiamo alternative.
1: Boga o Malaj Begovic?
3: Ma possiamo anche fare un tempo 60 minuti e 60-40.
1: Alternarli,
3: le partite,
1: esatto.
3: Sono, ecco, Malaj Begovic veramente il suo momento. Chiaro che avesse fruito di un inserimento progressivo, sarebbe stato
1: meglio,
3: l'ottimo,
1: certo.
3: Però i giocatori forti, ti ricordi quando hanno messo dentro Del Piero con quel tocco, con la
1: altro che.
3: Cioè poi alla fine si vedono, e secondo me il ragazzotto, mi sbaglierò, mangia l'erba sintetica per giocare e per essere già domani contro il Parma,
1: sì, sì.
3: Perché se abbiamo almeno azzeccato questo, perché poi ribadiamo come di cui sopra, bisogna essere anche fortunati oltre che bravi, perché non è che i nostri dirigenti scorsi con tutti i difetti del mondo, tutti, no, fossero proprio dei pisquali.
1: Hanno
3: preso della gente, delle persone di un certo tipo, sbagliando in alcuni, ma quelli di cui stiamo discutendo adesso non li hanno sbagliato, teoricamente. Speriamo di non aver sbagliato.
1: Teoricamente, speriamo bene.
3: Perché se basterebbe, pensate se avessimo un'altra perla, no? Che ce ne sono poche. Però se diventate un Ildiz 2, no? Va bene,
1: Anche, sai, 18 anni, va per i 19, e come diceva l'amico che ci ha scritto, ha già un'esperienza internazionale non risibile. Però è chiaro che poi l'impatto con la maglia della Juve è un'altra cosa, ma io concordo con te, cioè tu Spalletti, e nessuno qui vuol dar consiglio e insegnare il mestiere, ci mancherebbe altro, a un allenatore bravo e navigato, bravissimo secondo me, navigato come Luciano Spalletti da Certaldo, hai due pedine, trova il modo per farle convivere in campo oppure alternandole. L'importante è il bene della Juve, l'importante è contro il Parma, schiera chi vuoi ma porta a casa il risultato. Questa è la cosa basilare, Alessandro.
3: Io ti rifirmo un 1-0, non mi interessa.
1: Per me può segnare anche il preparatore dei portieri di testa, non mi interessa.
3: Esatto, perché qua bisogna arrivare contro il Milan, perché qua lo sappiamo anche qui tutti, ragazzi, la terza ce l'abbiamo col Milan.
1: Sì.
3: Quindi arrivare con 6 punti te la giochi leggermente più serena.
1: Sì, poi il mercato sarà finito e quindi magari hai anche avuto, tra virgolette, qualche regalo, qualche nuovo arrivo di peso che possa essere subito pronto. Io torno su che sì, si sta allenando per i fatti suoi, ma vuole farsi trovare subito pronto. Ecco perché siamo d'accordo, e chiudiamo qui Alessandro, che sì, assolutamente imprescindibile in questo momento storico per la mediana Juve.
3: Io prima dei tuoi saluti troppo graditi, comunque veramente ti abbraccio con affetto e tutti quanti noi.
1: Idem, ovviamente.
3: Cuore. Un piccolo così spunto. È più forte David o Ken? Questo poi posso arrivare a sentire. Io ce l'ho già la risposta. Però
1: allora dammela.
3: Ken tutta la vita.
1: Ah.
3: E se pensate comunque che ce l'avevamo, lo so che non ha segnato un gol in quella stagione lì, però comunque era sempre uno dei 2-3 centravanti.
1: Sì, poi gli hanno annullato delle reti.
3: Bravo, ma caspita, ma abbiamo puntato su tutti, era del nostro vivaio, ma poi ragazzi, oggi non si è presentato in ritardo, ha preso la multa.
1: Ma no, ma è Ken, vuole andare via dalla Fiorentina.
3: Sì, però non fai così,
1: Ma sappiamo che la sua testa è un po' così, un po' kitsch,
3: ecco,
1: no? Mettiamola in questo.
3: Non è da Juve allora, no? Perché noi comunque la Juve, alla fine della fiera, comunque la Juve, la bussola è quella lì, di una serietà bonifertiana, quella lì, anche se adesso sono passati 40-50 anni. La Juve vuole essere e vuole tornare.
1: Lo stile Juve incarnava quel tipo di spirito, mi pare evidente. Alessandro Tacchini, grazie, ci risentiamo prestissimo,
3: grazie,
1: e buona vacanza ovviamente.
3: Speriamo bene, grazie.
1: Speriamo bene. Un abbraccio grande,
3: un
1: a presto.
3: Un abbraccio a tutti voi, grazie.
1: Ciao,
3: Franco,
1: grazie ciao, ad Alessandro ragazzi. Tacchini, che ha sempre questa verve. Insomma di grande ironia che a me piace tantissimo. Andiamo in break e poi l'ultima mezz'ora del programma di oggi con tanti tanti punti ancora da toccare. Rimanete lì.
4: Ieri e oggi.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini che ha firmato con Aprilia 3 Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Ieri e oggi.
1: Allora Tullio, abbiamo una iosa di messaggi vocali e facciamo così, andiamo ovviamente ad ascoltarli subito. Via.
9: Buonasera Franco.
1: Buonasera a te.
9: Francesco da Caserta.
1: Ciao Francesco.
9: Un po' che non scrivo.
1: Sei sempre il benvenuto.
9: O che non faccio messaggi.
1: Sei il benvenuto.
9: Allora, volevo solamente dire, o perlomeno fare una domanda.
1: Sì.
9: Posso sapere perché c'è questa difesa di un allenatore quando poi altri allenatori sono stati crocifissi? Io voglio solo ricordare una cosa.
1: Ma da parte di chi?
9: Era un attacco, sono paziente, attento, anche se ritengo che questa dirigenza è molto capace.
1: Assolutamente d'accordo con
9: purtroppo
1: te.
9: Purtroppo ha trovato le macerie. Però detto questo, noi avevamo 5 punti di vantaggio a 3 domeniche dalla fine.
1: Sì. E sappiamo come è andata a finire, ma io l'ho sempre detto, no? Responsabilità anche da parte dell'allenatore. Ma ricordo che l'anno scorso scelte poche con delle situazioni peculiari. Io mi auguro che questo mercato possa sistemare anche nelle difficoltà, come dicevi tu, la squadra, che possa essere competitiva. Da parte mia io posso parlare per quanto concerne il sottoscritto, nessuna difesa a oltranza dell'allenatore, anzi io qui ho sempre tirato stilettate, ovviamente secondo i miei canoni e secondo quelle che sono le mie idee, le mie conoscenze, le mie informazioni. Quindi io mi auguro che Spalletti vada bene, ma non per Luciano Spalletti, che Luciano Spalletti possa fare grandi cose per il bene della Juve. Perché la Juve è di tutti, ovviamente, no? di tutti i tifosi, di tutti coloro i quali la amano in maniera fervida e in maniera totale, tutto qua. Quindi da parte mia non sentirai nessuna difesa a oltranza e nessun attacco a oltranza. Credo che in generale per fare questo mestiere si debba avere una caratteristica, la coerenza. Io penso di averne, però poi ovviamente facendo questo mestiere sono sotto l'occhio di ingrandimento e sotto le idee, le opinioni di voi che interagite con la radio e che ci ascoltate. Raffaello Corvo, così nudo e crudo, lo presentiamo al volo, tanto insomma lui è di casa, ogni mercoledì 15:40 arriva, ho visto che c'era un quadro vuoto, ma lo recuperiamo, no? Beh, io aspetto, non ho problemi, assolutamente. Non c'è? Sì, c'è, eccolo qui. Raffaello Corvo,
10: Juvenì,
1: buon pomeriggio.
10: Ci sono sempre stato, un abbraccio a te Franco, a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grande saluto anche alla regia.
1: Grazie Raffaello, ti dico solo, sei pronto la prossima settimana a cambiare orario?
10: Sempre pronto.
1: Allora lo diciamo ufficialmente, la prossima settimana, ieri oggi, il mio programma, questo programma che state seguendo, per effetto del nuovo palinsesto partirà alle 16 e si concluderà alle 17. Quindi vi aspetto il martedì, il mercoledì e il giovedì, tu come sempre, però dalle 16 alle 17. Quindi diventerai l'uomo del mercoledì alle 16:40.
10: Va bene, Franco. Va bene. Con onore e piacere, sono felicissimo, ecco, di far parte di questo percorso, te l'ho già detto, perché qui, ecco, si respira aria di casa, aria di Juventus, con mille idee diverse, ma ben venga per il bene della Juve il confronto, assolutamente. Quindi grazie per questa opportunità.
1: Ma non devi ringraziare, perché se tu sei qui te lo sei ampiamente meritato, e ricordo sempre, occhieggiate la piattaforma Juve Me di Raffaello, perché ne vale assolutamente la pena. Miretti in uscita, domani dovrebbe essere a Istanbul per visite mediche, firma col Beşiktaş, però io adesso mi aspetto che sì. Che sia un mese e mezzo che aspetta la Juve, è arrivato il momento di concludere.
10: Beh, penso, Franco, che queste operazioni si fanno anche per liberare l'ingaggio, ecco, perché con Fabio Miretti il discorso economico va soprattutto su quel concetto lì. Un che sì, che alla Juventus ecco, porterebbe delle caratteristiche importanti, come la duttilità, innanzitutto, e poi questa personalità che comunque abbiamo anche apprezzato recentemente ai campionati mondiali. È vero che, e concludo, che i mondiali fanno testo, ecco, sono diversi, ecco, come valutazione, perché è una competizione di un mese, quindi sia la preparazione che l'andamento può essere condizionante, però è un elemento che già, voglio dire, potrebbe completare il nostro centrocampo. Già presente Douglas, almeno per il momento, vediamo quello che succederà, Locatelli, e poi in attesa anche di Thuram.
1: Allora, ti leggo questo messaggio da Twitch di Angela Juve, che ringrazio per i complimenti. Lei dice: sempre presente anche con l'orario nuovo, un grande abbraccio al grande Raffaello. Lei dice: volevo fare un grande in bocca al lupo a Perin, mi sono piaciute molto le sue bellissime parole nei confronti della Juventus, ha dimostrato di essere uno juventino vero, concordo, bellissime le parole vere sentite da parte di Mattia. Lei però aggiunge: che cosa pensate del comportamento di Di Gregorio, poca riconoscenza nei confronti della Juve? Di Gregorio è andato via, ha fatto un po' come Vlahovic, ha cancellato sui suoi social tutta le sue radici juventine. Io dico: ma chi se ne frega. A te. Mi sa che a scatti, eh?
10: Ma guarda, no, sono, okay, situazioni, sono situazioni ci molto sei. Personali, ognuno poi sceglie di comportarsi.
1: Mi sa che abbiamo il collegamento un pochino ballerino, facciamo così, sì. Allora.
10: No, dico, ognuno poi sceglie.
1: Di... Ok, guarda Raffaello, ti richiamiamo perché andavi a scatti e ogni tanto il volume
11: ti richiamo
1: spariva.
11: Io Raffaello.
1: Ok, perfetto, quindi adesso Tullio richiama Raffaello, io intanto... vado a leggere altri messaggi. Scusami Franco se scrivo ancora, permettimi solo di salutare affettuosamente Raffaello, un abbraccio Terry, ma ci mancherebbe, puoi scrivere tutte le volte che vuoi, riporto il tuo saluto. Poi Ivano ci dice: con un portiere di livello, ma nemmeno tanto, saremmo nettamente in Champions. Paolo da San Sepolcro: l'infortunio di Yıldız, cambiano piani di mercato secondo te? A parere mio no, non credo, anzi mi stupirei oggettivamente, perché Paolo, l'abbiamo già detto tante volte, ci sono la Ibegovic, c'è Bogà, capiremo cosa succederà con Nico Gonzales. Faccio una considerazione, ci dice Vittorio: Spalletti non rischia la Ibegovic, Gasperini invece rischia Mora. Ora io penso che il nostro Luciano ha paura di perdere, personalmente avrei sostituito Douglas Luiz con la Ibegovic, retrocedendo a metà campo McKennie. Ma intanto vedremo, Vittorio, se le tue idee troveranno riscontro già contro il Parma, cioè se Gasperini, che abbia rischiato Mora, va benissimo, se invece Spalletti non rischia Ibegovic, aspettiamo. Poi sulle tue idee tecniche, ma soprattutto tattiche. Il calcio è bello perché si possono avere mille idee diverse e non c'è magari mai una controprova, soprattutto se non si è sul campo. Mi pare abbastanza chiaro come concetto. Poi buon pomeriggio, ci scrive Vincenzo. Io amo tantissimo Ildiz, guai a chi lo tocca. Mio figlio di 10 anni, e adesso non spostiamo su Ildiz tutte le notizie. Intanto dobbiamo aspettare che arrivi il comunicato ufficiale della Juventus. Per finire poi il mercato, credo che non ci sia più tempo per chiudere Miretti. Sono trascorsi 3 giorni, figuriamoci per altri giocatori. Beh, vedo Vincenzo un grande ottimismo, assolutamente. È tornato con noi Raffaello Corbo, eccoci.
10: Allora Franco, approfitto per salutare di nuovo gli amici che hanno inviato i saluti. Angela, un abbraccio in maniera importante come tutti quanti. Dicevo, per Fabio Miretti le aspettative sicuramente erano diverse, perché ci si aspettava un'evoluzione da parte del ragazzo. Io ci ho sperato ancora, ecco, fino alla fine. Bisogna anche dire però, Franco, è vero, le aspettative non sono state rispettate, però probabilmente tutta la Juventus, ecco, non ha rispettato queste aspettative. Quindi, ecco, mi sarei aspettato qualche altra partenza oltre a pagare alla lui, però gli si augura il meglio al ragazzo, assolutamente.
1: Intanto ti saluta Terry con un messaggio arrivato Aurora. Raffaello, quando dici mi aspettavo altre partenze, ti riferisci casualmente a Cobb Miners e Jonathan David?
10: Beh, a questo punto, Franco, possiamo inserire anche altri elementi, ecco, quelli che hai citato, lo stesso Cabal, che penso, ecco, certo, anche nel finale della scorsa stagione non abbia fatto ricredere un po' l'allenatore, che lo ha escluso, come giusto che sia. L'allenatore fa delle scelte, ragazzi, ecco, quindi dobbiamo sempre attenerci. Quindi, ecco, proprio in merito a questi fatti mi aspettavo altre partenze, però Fabio, ripeto, è un ragazzo che conosciamo benissimo, gli si augura il meglio e spero, ecco, per lui che possa avere anche un momento di riscatto. Per la Juventus invece mi auguro, invece, Franco, che possano arrivare elementi che vadino a completare quel centrocampo che oggi sicuramente ci ha dato delle indicazioni interessanti con il duo Locatelli-Douglas a centrocampo, due elementi che secondo me contestualizzati possono essere molto compatibili. Poi serve ovviamente altro materiale per andare a parlare di caratteristiche e rotazione all'interno di una stagione che, ricordiamo, è lunghissima.
1: Mancano 7 giorni al gong finale sul mercato, e allora io ti chiedo, Raffaello, che cosa ti aspetti concretamente che la Juve porti a casa?
10: Mi aspetto un centrocampista. Scusami, pensavo avessi finito.
1: No, stavo dicendo, non mi interessano neanche i nomi, cioè i profili. A parere mio, la Juve ha assolutamente bisogno di 3 profili per essere competitiva, per essere completata. Volevo sapere se la pensavi così, e se vuoi fare dei nomi, puoi farli tranquillamente.
10: Mi aspetto, Franco, 1/2 centrocampisti, terzino sinistro e poi 1/2 attaccanti. Perché dico 1/2? Perché oltre a Colomani, Franco, e con l'assenza di Kenan, che speriamo, ecco, possa durare meno, ma quello poi a prescindere, noi dopo Colo, ripeto, abbiamo tanti punti interrogativi. Lo stesso Johnny David non rientra nei piani di Spalletti, lo stesso Arkadiusz Milik, gli si vuole molto bene, ragazzo, per carità, però penso, ecco, che non vada a rappresentare oggi garanzie fisiche, lo ha detto lo stesso allenatore.
1: Esatto.
10: Spero che questa possa essere smentita, anche se è molto utopistico. Quindi almeno un attaccante, Franco, /2 serviranno. Non menziono Ekator perché a quanto pare, ecco, ragazzo, poi senza preparazione non è stato neanche valutato. Non so se magari sarà l'opportunità per andare a giocare altrove. Anche qui.
1: Vediamo. Oggi si è allenato in gruppo con Gatti, e poi dobbiamo proiettarci, sì, anche al Parma. Vedremo se verrà convocato. Io mi aspetterei, poi vediamo, insomma, che possa rimanere fino a gennaio per venire valutato ampiamente, e poi capiremo. Con l'infortunio di Ildiz, e molto probabilmente relativa operazione, aspettiamo sempre il comunicato ufficiale Juventus a tal riguardo. Raffaello Corvo cosa fa con Nico Gonzalez? Lo trattiene oppure, se c'è l'opportunità di cederlo, lo fa partire per incamerare soldi o magari all'interno di uno scambio, di un'opportunità di mercato dell'ultimo momento?
10: Franco, io non trattengo nessuno con la forza, quindi al netto delle sue caratteristiche che potrebbero diventare interessanti per quello che dobbiamo fare, che vada pure, ecco, a giocare dove oggi lui preferisce, cioè l'Atletico Madrid. Invece spero, penso, mi auguro che invece con l'Atletico si possano intavolare scambi interessanti e che potrebbero magari portare ad entrambe le squadre vantaggi. Per quanto riguarda l'assenza di Kenan, è un ragazzo che nell'ultimo periodo purtroppo ha sofferto la tendinite e c'è stato anche un mondiale che poi ci ha dato la conferma. Troppi giudizi negativi, Franco, sto leggendo in giro, perché poi sì, fanno paragoni con epoche, squadre, campioni del passato che non sono contestualizzabili. Anzi, questa è l'opportunità per rispolverare Boga, che secondo me è entrato bene a Frosinone, e poi vedere la stella alla Ibegovic, che secondo me potrebbe diventare un crack nel prossimo futuro.
1: Chi scegli per il Parma? Sei l'allenatore della Juve in pectore, oggi punti sul neofita, no? Perché non ha ancora giocato neanche un minuto con la maglia ufficiale della Juventus, alla Ibegovic, oppure vai sull'usato sicuro e scegli Boga?
10: Parto con Ala e poi magari finisco la partita con Boga se è necessario.
1: Quindi tu dai fiducia subito al ragazzo, sì, mi pare di capire. Ti tengo caldo l'argomento Spalletti, perché oggi anche qui in queste due ore ne ho sentite di tutti i colori. Però prima di arrivare a Luciano Spalletti, alle sue dichiarazioni post partita, all'opportunità o meno di dire certe cose o di lasciarle negli spogliatoi, voglio chiederti come hai visto la vera e propria rivoluzione, il ciclone tra i pali, perché i due portieri dell'anno, sì, scorso non ci sono più, è arrivato Grabara, prima era arrivato Vicario, bellissime le parole, fantastiche davvero, juventino, di Mattia Perin, un po' meno l'atteggiamento di Gregorio, ma insomma... lo sappiamo, mettiamola così. E quindi la tua idea a riguardo di questo cambiamento epocale?
10: Ho acceso, Franco, per la partita, in occasione della partita, la Vicario Cam by Raff.
1: Mi piace.
10: Visto tutto quello che si riusciva a vedere, perché poi siamo in TV, quindi certo, magari allo stadio sarebbe stato diverso. Beh, c'era molta aspettativa, c'era anche tensione, un ragazzo che comunque juventino fino al midollo, gioca per la sua squadra del cuore, quindi è una parte che ovviamente per i professionisti viene messa meno, però io la inserisco anche. Ma soprattutto la partita secondo me ci ha dato la dimostrazione che durante i 90 minuti l'ho visto sempre più sciogliersi. Non parlo delle parate banalmente, perché non sono solo le parate che si giudicano per una partita di un estremo difensore. Ho visto coinvolto, l'ho visto molto al centro, ecco, del dialogo con la difesa, aspetti positivi che possono portarci con il tempo ad un'integrazione che sarà fondamentale, diventerà fondamentale con una difesa che secondo me sulla carta, e la carta resta poi solo carta fino a un certo punto, sì, è una delle più forti della Serie A. E quindi sono fiducioso, l'ho visto coinvolto, mi sono piaciute le due uscite che ha fatto, una soprattutto fuori dall'area di rigore, anticipando l'attaccante avversario che poteva sicuramente creare problemi nell'uno contro uno. Per il resto due interventi che mi hanno dato sicurezza, e rivediamo la prossima, ecco, come sarà.
1: E di Grabara cosa mi dici?
10: Beh, proprio ieri ho fatto un seminario, fatto un'ora di sul nostro canale, ovviamente, ho fatto un po' di ricerche, poi anche spiegazioni di quelle che sono le mie visioni, ecco, su, certo, questo ragazzo. Interessante,
1: è un buon portiere. È un buon portiere.
10: Sì, alcune aspettative sicuramente vanno poi confermate sul campo. Mi incuriosisce parecchio, ecco, la voglia e la personalità che poi l'hanno contraddistinto all'interno di queste stagioni. Molto, molto bravo anche con i piedi nel fare ripartire la squadra, un piede molto educato. Sinceramente, Franco, è quel portiere che poi deve farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa, perché al netto di emergenze, esatto, comunque Luciano Spalletti credo ha intenzione anche di coinvolgerli entrambi, ecco, perché la stagione è lunga, e farsi trovare pronto in caso di emergenza un portiere che magari ha anche giocato dei match.
1: E ricordiamo benissimo che la Juve con l'Europa League, tra l'altro venerdì alle ore 13 ovviamente estrazione, quindi la Juve conoscerà i propri avversari, sai, giocando giovedì, la domenica sera o lunedì, Spalletti vuole ovviamente due elementi per ogni ruolo per farli ruotare a scanso di infortuni che speriamo non arrivino, che purtroppo hanno già colpito Kenan Yıldız, in attesa di conoscere esattamente quale sarà il suo imminente futuro. Mi riferisco all'operazione, ovviamente alla probabilissima operazione. Raffaello Corvo, gli ultimi tre minuti. Luciano Spalletti nel post partita va davanti alle telecamere, dice una cosa secondo me molto importante che rispecchia la Juve non solo dell'anno scorso ma degli ultimi anni. Bisogna chiudere le partite, fare gol per chiudere le partite è molto più difficile gestirla. Però poi è entrato nell'occhio del ciclone per le critiche pesanti contro Colomoni, e quindi qualcuno addirittura l'ha già scalicato, qualcuno addirittura Spalletti out. Io ricordo che siamo alla prima giornata, la Juve ha vinto a Frosinone, i tre punti ci sono, bisogna migliorare sensibilmente, bisogna trovare il killer instinct. Però l'allenatore della Juve doveva gestire solo esclusivamente in camera caritatis nello spogliatoio questa situazione, oppure ha fatto bene a sfogarsi? Io l'ho scritto e dico, secondo me è uno sprone. Ragazzi, non si può fare ciò che ha fatto la Juve l'anno scorso, svegliamoci fin dalla prima giornata. A te.
10: No, Franco, perché poi alla fine secondo me il discorso vero e proprio, no, di Spalletti è stato un discorso che è iniziato con dei messaggi molto positivi nei confronti del ragazzo, perché gli ricorda le caratteristiche, gli ricorda il fatto che la Juventus lo ha cercato, lo ha coccolato,
1: esatto,
10: ha usato secondo me dei termini molto importanti. È come una specie di padre, nonno, adesso di zio, adesso sto andando oltre, però capite, no, il concetto, ragazzi, che voglio spiegare, che vuole dare un momento, ecco, importante per spronare appunto il ragazzo. E il punto interrogativo è se questa cosa qui è giusto farla in pubblico o magari in,
1: esatto,
10: uno spogliatoio. Sì, in buona sostanza, ecco, io questi discorsi tante volte me li immagino negli spogliatoi, non me lo sarei, non me lo aspettavo, ecco, in diretta. Mi ha sorpreso.
1: Credo nessuno, nessuno, sì, se lo sarebbe atteso, però è arrivato e quindi bisogna fare delle considerazioni.
10: E questa considerazione che faccio, secondo me, che entriamo in un periodo dove lo stesso allenatore chiama un po' tutti i suoi giocatori, no, alla guardia alta, al fatto di doversi dare non una svegliata, ma un altro obiettivo, quello di scavallare, ecco, il momento dove stiamo e cercare di crescere. Se lo ha fatto pubblicamente avrà avuto le sue buone ragioni, il resto ce lo dirà poi la stagione che andremo a vivere come sarà. Se sono intelligenti, Franco, io penso che i giocatori sono intelligenti, lo seguiranno, non dico altro.
1: Siamo arrivati al termine, Raffaello Corvo, sabato c'è Juve Parma, come finisce?
10: Non faccio più pronostici.
1: No, ma non devi dirmi né il risultato né niente, ma sei positivo, ottimista?
10: Franco, una partita che secondo me innanzitutto va bene, non dobbiamo sottovalutare, perché verranno, secondo il mio punto di vista, anche molto chiusi, almeno questa è la mia aspettativa.
1: Sì, probabile.
10: Ecco, servirà andare subito a fare la nostra partita, cercando di portare l'inerzia dalla nostra parte, sperando, ecco, di sbloccarla e magari di raddoppiare. Però sono partite che nascondono insidie se non vai a concretizzare. Quindi abbiamo un match per poterci riscattare dopo le tante opportunità che abbiamo sprecato purtroppo a Frosinone, anche se lo ricordo a tanti, ragazzi, nella Frosinone abbiamo vinto. Quindi.
1: Sì, esatto, è giusto ricordarlo. Raffaello Corvo, grazie come sempre, prossimo mercoledì 16:40, segnalo perché non vorrei poi, sì, che tu aspettassi la chiamata un'ora prima. Un abbraccio grande, a prestissimo, grazie come sempre.
10: Franco, un abbraccio a te, un abbraccio a Tullio in regia, un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno seguendo, fino alla fine stile di vita. Grazie a tutti, vamos.
1: Ciao Raffaello Corvo, grazie come sempre. L'appuntamento invece con il sottoscritto e il programma che vedete qui alle mie spalle ieri, oggi e per domani alle ore 15, quindi ci vediamo qui domani alle ore 15. Adesso rimanete sulla vostra radio bianconera. Buon pomeriggio, ciao.
8: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
11: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. Ci sono 291 stranieri tra i 384 viaggiatori dispersi in Nepal nell'alluvione seguita alla piena improvvisa del fiume Bhote Koshi. Lo comunicano le autorità nepalesi per il turismo sulla scorta delle informazioni fornite da 10 agenzie turistiche di viaggio. La maggior parte sono indiani, ma ci sono anche dispersi di cui non si conosce la nazionalità. La Farnesina si è già attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani nell'area colpita.
12: In Germania sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
13: Passiamo all'economia. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
12: La cronaca: 2 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto questa mattina in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Sul luogo dello schianto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per le 2 persone presenti nell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero, ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore, che a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.
13: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva che è deceduto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza dell'azienda sanitaria lombarda. L'associazione Luca Coscioni spiega che la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intero iter.
12: Cambiamo argomento. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di venerdì 28. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40 e il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone.
13: È tutto, a più tardi.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
15: Buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 26 agosto, sono le 9.09, ci attendono due ore di programma e, insomma, in cui ci sarà tanto di cui parlare. Come al solito, il campionato che è finalmente ricominciato, quindi si parlerà ancora di Frosinone-Juventus, si parlerà anche della prossima partita in programma, ovvero quella

prima della chiusura del mercato, il Parma avrebbe effettuato un sondaggio per il difensore, considerato un possibile rinforzo d'esperienza per la retroguardia. I bianconeri sono disponibili a trattare, mentre sul giocatore restano vigili anche Lazio e Monza. Il Parma cerca esperienza in difesa. Drugani, che è rientrato a Torino dopo l'esperienza in prestito alla Fiorentina. La sconfitta casalinga contro il Cagliari nella prima giornata ha evidenziato la necessità di aggiungere esperienza e affidabilità alla difesa. Rugani conosce perfettamente la Serie A e potrebbe garantire una soluzione immediatamente utilizzabile. Il Parma avrebbe quindi chiesto informazioni sulla situazione contrattuale e sulle condizioni necessarie per completare il trasferimento. Al momento si tratterebbe solamente di un sondaggio, però appunto insomma vedremo se avrà futuro questa trattativa oppure no. Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità di Perin al Palermo, ufficialità arrivata proprio questa mattina. Leggo dal sito ufficiale della Juventus: ufficiale, Mattia Perin si trasferisce al Palermo. È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo. Si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra. Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 92 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma ed dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. E in bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia. Così la Juventus annuncia l'ufficialità di Perin al Palermo e gli augura il meglio per il suo futuro. E a proposito di porta della Juve, ieri sera intorno alle 9 è arrivata l'ufficialità di Kamil Grabara come nuovo giocatore della Juventus. Sempre ne approfitto, visto che sono già qua, leggo il comunicato della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus e arriva in prestito dal Wolfsburg fino al 30 giugno 2027, quindi una stagione di prestito. Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera: l'estremo difensore nato in Polonia nel gennaio del 1999 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ruch Chorzów. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti, con i prestiti all'Aarhus e all'Huddersfield. Nel gennaio del 2021 l'approdo al Copenaghen, parentesi ricca di successi, in cui conquista 2 campionati danesi e una coppa di Danimarca, trovando anche l'esordio in Champions League. Nell'estate del 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare, collezionando 63 presenze in Bundesliga. E allora un'avventura in bianconero che Grabara è pronto a vivere al meglio. Benvenuto Kamil, questo è il benvenuto della Juventus per Grabara, che quindi arriva in prestito. E ecco, la Juventus che poi rende note anche le cifre dettagliate, appunto a titolo temporaneo fino al 30 giugno del 2027, a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni di euro, oltre ad oneri accessori pari a 0,2 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore per un ammontare non superiore a 0,3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L'accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l'eventuale acquisizione definitiva è pari a 11,5 milioni pagabili in 3 esercizi.
Quindi sostanzialmente si tratta di un prestito con prestito oneroso con diritto di riscatto fissato appunto a 11 milioni e mezzo di euro. Vedremo se Grabara convincerà la Juventus oppure no a riscattarlo. Arriverà sicuramente per fare il secondo portiere, salvo sorpresa.

0: Visto che il primo, per quanto riguarda le gerarchie, è vicario, vedremo se le gerarchie rimarranno così oppure no. Continua la Juventus nel frattempo a lavorare a Sorloth. Si legge su tutto Juve: scambio Sorloth, Nico Gonzalez, il piano con l'Atletico Madrid. La Juventus prova a prendere Sorloth attraverso uno scambio con Nico Gonzalez. L'infortunio di Yıldız complica però la partenza dell'argentino. Lo sappiamo, la Juventus sta cercando un centravanti più fisico e ha individuato in Alexander Sorloth il profilo ideale per completare Kolo Muani. Per ridurre le richieste dell'Atletico Madrid, il club bianconero valuta l'inserimento di Nico Gonzalez, ma l'infortunio di Kenan Yıldız rischia di modificare l'intera operazione. Sorloth incarna alla perfezione le richieste di Spalletti per quanto riguarda le caratteristiche del suo centravanti ideale. Il norvegese garantisce forza fisica, centimetri, gioco aereo e capacità di proteggere il pallone. Sarebbe particolarmente utile contro le squadre schierate vicino alla propria porta quando gli spazi per gli inserimenti diminuiscono. La continuità realizzativa rappresenta uno degli argomenti principali a favore dell'attaccante dell'Atletico Madrid, che avrebbe raggiunto almeno quota 20 reti in ciascuna delle ultime tre stagioni: 26 con il Villarreal nella stagione 23-24, 24 con l'Atletico nella 24-25 e 20 nell'ultima stagione. E sarebbe un giocatore chiaramente molto compatibile e complementare a Kolo Muani. Nico Gonzalez può diventare la contropartita, ma convincere l'Atletico in ogni caso non sarà semplice. Il contratto e il rendimento del norvegese permettono alla società spagnola di mantenere una valutazione elevata, difficilmente sostenibile dalla Juventus attraverso un pagamento immediato. Per questa ragione i bianconeri starebbero valutando uno scambio con Nico Gonzalez. L'argentino piace al Cholo Simeone e conosce già l'ambiente madrileno, avendo trascorso l'ultima stagione in prestito all'Atletico. Nico gradirebbe il ritorno in Spagna e avrebbe manifestato la volontà di lavorare nuovamente con il Cholo. La disponibilità del giocatore può favorire la trattativa, ma le società devono trovare un punto d'incontro sulle rispettive valutazioni. L'operazione potrebbe essere costruita come scambio definitivo oppure attraverso due trasferimenti distinti ma collegati. Non è escluso anche un conguaglio economico a favore dell'Atletico. Quindi questa è la situazione, e qui tra l'altro non viene sottolineato il fatto che, diciamo, non viene sottolineata la situazione degli attaccanti dell'Atletico Madrid. Adesso vado anche rapidamente a riprendermi la rosa dei Colchoneros, perché soprattutto c'è la situazione di Julian Alvarez che è particolare. Allora, come centravanti, di fatto l'Atletico Madrid ha proprio in rosa soltanto Sorloth e Julian Alvarez. E sappiamo bene, o meglio, non so se lo sapete, però è una situazione che sta avendo anche un riscontro mediatico importante. Julian Alvarez ha chiesto la cessione all'Atletico Madrid, che però vuole, se non sbaglio, almeno 120 milioni per lasciarlo partire. Lui vorrebbe andare al Barcellona e l'Atletico non vuole lasciare un giocatore così di qualità per rinforzare una rivale, e di fatto tutto lo stadio dell'Atletico lo ha fischiato nella prima giornata di campionato, e di fatto questo crea un problema. Sicuramente l'Atletico, finché non trova un altro attaccante, se non due, se non altri due attaccanti da regalare al Ciolo, sarà complicato Vedere Sorloth partire. Sembrerebbe che Mateta si sia offerto all'Atletico Madrid, insomma Mateta che sta cercando una squadra. Si parla anche di Manchester United per l'attaccante francese. In questo secondo caso libererebbe Zirkzee per la Juventus, ma come abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, Zirkzee è un giocatore che piace molto a Massara, ma non rappresenta quell'identikit di centravanti ideale per Spalletti, che che cosa che invece rappresenta Sorloth, viste le sue caratteristiche fisiche soprattutto. Prima di andare sulle prime pagine, andiamo a sentire le parole di Andrea Marinozzi, che ieri sul suo canale YouTube ha analizzato la giornata di Serie A e in particolare si è soffermato su Frosinone e Juventus. Quindi andiamo a sentire questa analisi e poi andiamo sulle prime pagine.
1: Frosinone Juventus, la partita che ho commentato. Ero a Frosinone, la Juve ha mostrato le qualità e i difetti dello scorso anno. L'analisi che poi ho letto nel post partita la condivido. Potevano segnare 2 o 3 gol già all'intervallo, non hanno finalizzato e alla fine hanno concesso mezza opportunità alla palla inattiva. Calò calcia molto bene, Calvani colpisce molto bene, la palla finisce sulla traversa. Potevano ancora perdere dei punti con una squadra medio-piccola del campionato, come è successo lo scorso anno. Dalla 9a alla 20a la Juventus ha perso 25 punti, tantissimo. Ancora una volta, come lo scorso anno, la Juve ha finalizzato meno rispetto a quanto ha creato, e tra le squadre di prima fascia è quella che ha raccolto meno, circa 7 gol in meno rispetto alle occasioni create, guardando il modello degli expected goal. Non è arrivato il gol al primo tiro in porta, Vicario ha parato, mi è piaciuto molto meno con i piedi Vicario rispetto a come ha difeso la porta, è stato impreciso, aspetto dove deve migliorare l'ex portiere del Tottenham. Kolumuani, criticato da Spalletti, per me in maniera eccessiva, è stato un po' troppo forte nelle dichiarazioni della prima giornata Spalletti, ma Kolumuani, che abbiamo visto, il Kolumuani che abbiamo visto in Italia per quel breve periodo, è un Kolumuani un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto per tutta la sua stagione. Ha segnato tanto di più rispetto al resto del suo percorso. 5 gol con i primi 5 tiri in porta, quindi numeri altissimi, irreplicabili. Basta, secondo me, fare un paragone per capire il livello di finalizzazione di Kolumuani. Miglior stagione Eintracht di Francoforte, poi viene acquistato per quasi 100 milioni di euro al Paris Saint-Germain, fa 15 gol in campionato e serve 11 assist. Questo tipo di calciatore difficilmente farà 20 gol, 25 gol. È più bravo nel primo controllo, trasformarlo in dribbling, nel creare spazio per un compagno. La finalizzazione non è la sua principale qualità, quindi questa non è una premessa che va fatta. Per quanto riguarda il 9, Zirkzee è un nome molto simile, con caratteristiche diverse rispetto a Kolumuani, ma molto simile per quanto riguarda la finalizzazione, non è la sua principale qualità. Se Spalletti cerca un giocatore, come ha raccontato lui, da area di rigore, gli ultimi minuti in cui devi crossare, trovare il gol e chiudere la partita, Zirkzee non è questo tipo di calciatore. Quindi vedremo chi arriverà, perché necessita di un giocatore con queste caratteristiche la Juventus, che però ha sempre un grande marcatore da 15 gol, 16 gol in rosa, e sono le palle inattive. Credo che quest'anno la Juventus possa duellare con l'Inter per gol da palle inattiva. Lo scorso anno sono andati molto bene quando è arrivato Spalletti, quest'anno possono andare ancora meglio. Battitori, saltatori, buone idee. La Juve ha queste qualità. Frosinone mi è piaciuto nel secondo tempo. Io credo che possa fare un buon campionato Frosinone. Al di là degli ultimi nomi che arriveranno poi sul mercato, l'attaccante sarà fondamentale. Ma possono completamente mantenere l'identità dello scorso anno. Il Frosinone non è mai stato una squadra di dominio, di possesso palla, cose che non potrà replicare nel campione di Serie A, ma è sempre stata una squadra di ripartenza, aggressività, palle inattive. Sono elementi che può utilizzare anche in Serie A contro le grandi squadre, e non deve snaturarsi, non deve fare qualcosa che lo scorso anno non faceva, come magari deve provare a fare il Venezia, che era più una squadra di dominio. Loro hanno queste caratteristiche, quindi possono funzionare, trovare gli uomini giusti per applicarle al meglio. Vernazza, ragazzi, mi piaceva di più nel Frosinone, poi naturalmente qui dobbiamo aspettare il mercato.
0: Questa era l'analisi di Andrea Marinozzi su Frosinone Juventus. Ecco, anche lui va sulla nostra stessa lunghezza d'onda, cioè sul fatto che Zirkzee, e anche su quella di Spalletti, di fatto Zirkzee è un attaccante sicuramente molto interessante, che credo abbia davanti a sé una carriera importante, ma che ha caratteristiche simili a Kolumuani. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, perché si va verso si parla già di possibile duello lì davanti in testa alla classifica. Caro amico, ti sfido, Chivu contro Gasperini, i quattro gol a testa accendono un nuovo duello. Roma l'anti-Inter, i numeri dell'attacco dicono già di sì, Malen va all'assalto del trono di Lautaro, i campioni rilanciano subito Stones e Curtis Jones, i due inglesi che sono arrivati insieme a loro, c'è anche Spence. In taglio alto si parla anche di altri sport, prima di andare su altre notizie sempre legate alla nostra Serie A. Terzo intervento in un anno e mezzo per la Brignone, che non molla, rincorsa al mondiale. E poi anche Sinner, altre cure, allenamenti sospesi perché il ginocchio non dà tregua. Sinner, che tra l'altro si trova al J Medical per insomma sistemare questo acciacco fisico, e lui come centravanti non lo vedrei male, comunque 1,91 m potrebbe far comodo a Spalletti. Scherzi a parte, in taglio basso si insiste sul mercato degli attaccanti in Serie A, Pinamonti alla Lazio, Seba Esposito al Sassuolo, e poi la Champions Can, perché c'è l'offerta finale del Como alla Fiorentina, 42 milioni, e quindi ecco i lariani che hanno offerto 42 milioni alla Fiorentina per Can, che è partito dalla panchina nella prima giornata di campionato contro la Roma, e questo è sicuramente un segnale. E poi la notizia probabilmente più importante è quella di Yıldız, perché Yıldız si opera, notizia che ancora questa mattina non abbiamo dato, ma è arrivata diciamo la conferma, Yıldız si opererà, Spalletti rischia di perdere il 10 per 3 mesi, mercato tra la Juve e che sì, spunta la Roma. E quindi ecco, anche su che si sta intensificando la questione. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, dove ci si concentra proprio sulla Juventus. La Juve in 7 giorni, c'è anche che sì, subito il centravanti e dopo la mezzala Yıldız fuori 3 mesi, si riprova per Sorloth e tiene Zirkzee in caldo. Si tratta con l'Atletico Madrid per il norvegese. Lo United libera Joshua Frank, che sì, Si è promesso appunto alla Juventus. Kenan, altro consulto, deve operarsi al piede. In taglio alto la Roma, Gasp dice nessuno come Dybala, magico Paolo, Giampiero e la Roma lo incoronano. L'argentino si è preso la scena con 3 assist per Malen, l'allenatore lo esalta, grande maturità fisica e tecnica, Paolo è di livello mondiale, il più forte della Serie A. E poi sul mercato, altro scatto per Fofana, D'Amico insiste con il Lione. Poi la Fiorentina lavora sul mercato, il Como preme per Ken, e quindi Bakayoko Philogene in entrata perché è sfumato Pokù. Poi la Lazio ha preso Pinamonti dal Sassuolo e Romano talento del Cagliari sceglie l'Italia, no, alla Svizzera, si è promesso al CT Mancini. Poi il Napoli, la cessione di Noah Lang può sbloccare il colpo Gabriel Jesus, visto che il Galatasaray è tornato sull'esterno ex PSV. E per Leao c'è lo sprint Aston Villa, anche se c'è ancora grande distanza economica tra i due club. Prima pagina anche di Tutto Sport, vi dicevo che si parlerà anche stamattina, ma fino alla fine del mercato, di Kessié quasi Juve, Miretti al Beşiktaş, libera altro spazio a centrocampo. Fabio Miretti atteso a Istanbul, dopo la risoluzione di Artur si stanno creando le condizioni per l'arrivo del Livoriano, con cui c'è l'accordo da tempo, ma la Roma prova a inserirsi. Massara lavora anche alla cessione di Coop Miners, Spalletti insiste, solo Sorloth come numero 9, e poi l'ufficialità per Grabara. Si parla anche poi di Italia con Mancini, che sta studiando sempre di più il serbatoio della nazionale italiana, visto che tra poco ci saranno i primi impegni dopo il ritorno di Mancini. E poi si parla in taglio basso anche del Torino, si tratta con lo Sporting per Braganza, Toro scatto per Braganza e duello con il PAOK, proposto Renato Sanchez in uscita dal PSG. Il Celtic torna su Gineitis, Esposito, sorpasso Sassuolo, ma non è finita, e quindi anche il Toro lavora ancora sul mercato per completare al meglio la squadra. Al volo, anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Leao studia la Premier, la punta del Milan tra Aston Villa, Tottenham e Newcastle. Poi gli europei di volley, perché l'Italia cambia e fa poker, Slovacchia KO mentre oggi pomeriggio giocherà contro la Francia, e in taglio basso Anor nel mirino del Chelsea, Anor dell'Atalanta, Chelsea che cerca ancora i talenti appunto di casa Atalanta. Poi il Ken, rilancio Como, tutto su Ken, palla alla Viola, nuova offerta da 40 milioni tra fisso e bonus, la Fiorentina cerca un sostituto dell'Azzurro. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi ci prendiamo una piccola pausa e dopo c'è spazio a voi, quindi scriveteci messaggi vocali, perché poi la prossima mezz'ora sarà interamente dedicata a voi. Parliamo di quello che volete, del numero 9, del centrocampo, della partita che abbiamo visto contro il Frosinone, del prossimo impegno, insomma parliamo di tutto ciò che volete nella prossima mezz'ora. Spazio a voi.
2: Buongiorno RBN,
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni, e dopo aver salutato Miretti, ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Trackhouse fino al 2028. Mercoledì di tennis, tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:36. Adesso spazio a voi fino al prossimo break pubblicitario. Abbiamo subito un messaggio vocale, quindi partirei da quello.
6: Buongiorno ragazzi, Giuseppe Bianco e Apre, siamo orgogliosamente siciliano. Ragazzi, che dire, io capisco tutte le difficoltà del mercato della Juve, perché quelli precedenti dirigenti hanno lasciato danni più della grandine hanno fatto, però essere presi in giro non è bello, però, perché si parlava che doveva uscire un centrocampista, esce Miretti. Ora ancora che si non può entrare deve uscire con Maes. Alla fine va a finire che sì, la Roma si prende una bella rivincita e la Roma con che si diventa la principale candidata al campionato. Boh, non lo so. Mettere dentro che sì e poi dargli in prestito gli altri non è così drammatico, cioè così difficile da fare un'operazione del genere, anche perché penso che il cartellino di che sì è a zero, l'ingaggio è alto, ma prima o poi i Caballi, i Lugani alla fine usciranno, perciò mettilo dentro, poi io non lo so come gestire, e alla fine arriverà Zirze, perché il signor Massara, che io stimo, l'ha sempre per vizio di andare contro gli allenatori. Spalletti ne vuole uno, lui ne prende un altro, ciao, fino alla fine.
0: Allora, sulla questione dei centrocampisti, dicevi bene sul fatto che sta praticamente per uscire Miretti, che è atteso già a Istanbul per andare al Beşiktaş. Non credo che uscirà Coop Miners, semplicemente per il fatto che è un centrocampista che la Juve ha pagato, cioè che a bilancio pesa ancora troppo a livello di ammortamento e quindi è ancora troppo difficile fare una plusvalenza o comunque non fare una minusvalenza, e quindi credo che già tra la risoluzione contrattuale di Arthur e la cessione di Miretti si possa creare uno spazio perché appunto lo stipendio di Arthur era importante, Miretti guadagnava relativamente poco, ma da lui guadagni quantomeno un indennizzo per il cartellino, a meno che non dovesse partire in prestito. Adesso vedremo quale sarà poi l'operazione ufficiale che porterà Miretti al Beşiktaş. Però ecco, vedremo quello che regaleranno questi ultimi giorni di mercato. Sicuramente io vedo la Roma già così tra le migliori candidate, tra le principali candidate per lo scudetto. Se si dovesse aggiungere anche che sì al centrocampo giallorosso, come sottolineavi giustamente, sarebbe veramente una rosa molto molto completa, e anche perché vedere un centrocampo con che sì e Manu Koné lì in mezzo o comunque con Cristante e con Ekessi che si fanno da staffetta, poi c'è Elainawi, quindi insomma c'è Pisilli, solo per quanto riguarda il centrocampo. Ecco, la Roma ha creato e sta creando un grandissimo organico molto solido, Juventus che dovrà stare attenta a non farsi scippare che sì, visto che ha già l'accordo con il giocatore da diverso tempo, secondo quanto emerge, e vedremo. Sicuramente si è favoriti dal fatto che, come sottolineavi, non si paga il cartellino perché è attualmente svincolato, però l'ingaggio è alto. Insomma, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Dovremmo avere anche un altro messaggio vocale.
7: Ragazzi, è un momento, come si è detto ultimamente, tossico per la Juve. Ci sono molti fantasmi che cercano di alimentare e di inviperire ancora di più, esacerbare ancora di più questo momento. Io ve l'ho detto già, per stare bene mi prenderei un bel cordiale a base di Perin. Un bel cordiale a base di Perin farà bene certamente a tutti, cominciando da me, che non mi lascio influenzare da tante chiacchiere. Il momento è un momento difficile, però è il momento in cui dobbiamo riserrarci e stare ancora più abbracciati, ancora più insieme, sostenerci. Non dobbiamo abbandonare la Juve, anzi dobbiamo stare dietro ancora di più per aspettare i momenti più belli, che certamente prima o poi verranno. Certamente in questo momento Perin ha fatto un gol del mio cuore, quindi forza Mattia, ti ringrazio delle belle parole e della giornata che mi hai regalato quando hai fatto questo messaggio.
0: Sì, credo tu faccia riferimento al messaggio che ha scritto Perin sui propri canali social per salutare la Juventus. Perin, lo sappiamo, appassionato di filosofia, è stato un messaggio un po' filosofico, ma sicuramente toccante e commovente. E Perin ha regalato tanto, ma non solo a livello di prestazioni in campo, su cui bisogna fare grandissimi complimenti a lui, perché è sempre stato il secondo da quando è arrivato alla Juve, e lo ha sempre fatto alla grande. Si è sempre parlato di Perin come probabilmente il miglior secondo portiere in Serie A degli ultimi anni. Probabilmente di migliore c'era soltanto Szczęsny da fare da secondo a Buffon, però poi da quando Perin è arrivato alla Juve a fare il secondo si è sempre fatto chiamare in causa in maniera positiva, sempre risposto presente. E da secondo portiere non è sempre scontato, ma poi ha regalato tanto anche a livello umano, a livello caratteriale, a questa Juventus. E chiaramente, così come l'ha fatto la Juventus nel suo comunicato ufficiale, gli facciamo anche noi un in bocca al lupo per la sua prossima esperienza al Palermo in Serie B. Il messaggio poi di Terry, che ci scrive: buongiorno Riccardo, siamo alla seconda di campionato, ci manca ancora l'attaccante da 20 gol, perché non puntare su Icardi? L'infortunio di Yıldız ha complicato tutto. Un abbraccio a te Terry, ma allora sì, è vero, ci manca l'attaccante, alla Juventus manca l'attaccante da 20 gol, come abbiamo sottolineato prima, lo diceva prima anche Marinozzi in quell'estratto che abbiamo sentito. Colomani è un giocatore che difficilmente va sopra i 15, esagerando sopra i 20. È un giocatore molto bravo a creare gli spazi, molto bravo ad attaccare la profondità, ma è comunque un giocatore che anche con l'assist ha un certo tipo di feeling positivo. Non è quell'attaccante che ha nella finalizzazione la sua miglior caratteristica. Questo non significa sia un attaccante da buttare, anzi tutt'altro, un giocatore che Spalletti ha voluto fortemente, per cui la Juventus ha fatto un investimento importante tra parte fissa e bonus, e quindi sicuramente sarà utile alla Juventus, però ecco, avere quell'attaccante finalizzatore rapace d'area di rigore, con quel killer instinct che forse a Colomani manca un pochettino, non farebbe male, e sicuramente Spalletti lo apprezzerebbe. Su questo non ho grossi dubbi. Prima di continuare con i vostri messaggi e i vostri vocali, andiamo a sentire un altro estratto, questa volta di Giovanni Albanese, che sul suo canale YouTube, visto che siamo in tema, ha parlato di quella che è la situazione tra Miretti e il Beşiktaş, e dei dettagli dell'affare che sta per andare in porto, e di conseguenza anche su Kessié, che è un tema caldo in queste ultime ore. Lo sentiamo.
8: Vi racconto quello che sta succedendo al tavolo con il Beşiktaş per quanto riguarda Fabio Miretti, perché il centrocampista classe 2003 prodotto del vivaio della Juventus ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia in prestito, con diritto di riscatto che andrebbe definito, e con un'opzione in favore del Beşiktaş che in qualche modo potrebbe far scattare l'obbligo di acquisizione nel caso in cui Miretti andasse a centrare determinati obiettivi. Sono delle condizioni oggi che si stanno un po' ragionando al tavolo della trattativa, con la massima disponibilità del giocatore a fare questa nuova esperienza, con la disponibilità della Juventus a venire incontro alle richieste del Beşiktaş, ma anche con la buona predisposizione del club turco di trovare le migliori condizioni, i migliori parametri affinché con la Juventus si possa aggiungere alla fumata bianca. Una fumata bianca che ad oggi non c'è ancora, in questo momento non c'è ancora, ma che potrebbe arrivare davvero molto presto, e questo potrebbe far scattare il definitivo semaforo verde per arrivare poi a Kessié, anche perché la Juventus ha già risparmiato circa 6 milioni di euro al budget stipendiale dalla risoluzione di Arthur, ne ha già risparmiati un paio di milioni con la cessione di Perin, che tanto avrebbe guadagnato al suo ultimo anno di contratto alla Juventus, e invece si è trasferito al Palermo. Juventus che nel frattempo ha accolto a Torino Grabara, che sarà il vice vicario, l'uomo con la mascherina, uno strumento che contraddistingue l'estremo difensore polacco, che nel 2022 restò vittima di un incidente in uno scontro di gioco e dovette poi sottoporsi ad intervento chirurgico con diverse protesi facciali. Da quel momento, da quello stop di circa a un paio di mesi, non ha mai tolto la mascherina protettiva, ma è anche un qualcosa che poi lo rende stiloso in campo, perché insomma presenta questi colori sempre diversi, sempre molto insomma particolari, e quindi ce lo aspettiamo in questa veste anche allo stadium. Juventus che però, ripeto, è al tavolo con il Beşiktaş, e da qui a breve potrebbe trovare appunto l'accordo per l'uscita di Miretti. A quel punto il cerchio su Kessié si può chiudere, siamo davvero prossimi alla soluzione definitiva. Kessié che dovrebbe poi firmare un contratto biennale con i bianconeri, è un'opzione eventualmente per rinnovare per una terza stagione sotto la Mole a Torino, con un rientro in Italia dopo qualche anno in Arabia Saudita, in cui è stato protagonista, in cui insomma ha avuto anche dei parametri importanti. Occhio che sì, continua comunque ad essere obiettivo dei club sauditi. Insomma, la Juve sta facendo una corsa contro il tempo, ed è giusto dirlo che non c'è serenità massima sulla posizione di Kessié, semplicemente perché i rilanci dall'Arabia Saudita ci sono continui, e quindi la Juventus sta facendo un gran lavoro per arrivare al centrocampista ex Milan in tempi utili, per non farselo sfilare dalla concorrenza.
0: E Ecco, concorrenza quindi perché sì, non soltanto da parte della Roma, come dicevamo prima, ma anche dai vari club dell'Arabia Saudita, dove militava già Frank Essie, visto che chiaramente l'Arabia può offrire stipendi decisamente maggiori rispetto a quelli che offre l'Europa, ma anche più nel particolare l'Italia. Abbiamo un altro messaggio vocale, quindi andrei su quello.
9: Ciao, buongiorno, Luca, San Donato milanese. Volevo dire che secondo me la punta fisica che chiede Spalletti e che ci serve, tra i nomi che circolano, personalmente io preferirei Matetà a Sorloth. Per il semplice motivo che è vero che Sorloth può giocare anche largo, con scarsi risultati peraltro, perché quando gioca largo come in nazionale non è così decisivo, così utile, mentre noi Kolomwani lo potremmo anche utilizzare come sostituto di Yıldız, lo potremmo utilizzare dietro la punta in alternativa a McKennie, perché fa un grosso lavoro e comunque si allarga bene, tiene bene palla, quindi servendo un centravanti fisico, un centravanti d'area, io personalmente preferirei Matetà a Sorloth con i nomi che girano, chiaramente. Ciao, buona giornata.
0: Sì, diciamo che alla fine i nomi sono quelli. Matetà è un nome che è rivenuto fuori sostanzialmente nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Però ecco, credo che sia Sorloth che Matetà siano due centravanti molto validi in area di rigore. Se Spalletti vuole così tanto Sorloth, visto che insomma è tutta l'estate che lo chiede la dirigenza, credo che incarni alla perfezione le caratteristiche che lui chiede. E Matetà è sì, forse Sorloth è più abituato a volendo giocare anche sull'esterno, come dicevi tu. Matetà fa solo il centravanti e basta. Però ecco, non credo che questa possibilità di vedere Sorloth volendo anche sull'esterno non lo vedo come un difetto, anzi tutt'altro, perché poi le emergenze soprattutto nel calcio di oggi a livello di infortuni sono all'ordine del giorno, e quindi ecco, un giocatore che ha già quantomeno in carriera fatto l'esterno può essere comodo, ma al di là di questo ecco, Sorloth comunque è un attaccante molto molto grosso, molto fisicato, così come Matetà. Però ecco, sono due giocatori abbastanza simili, credo, a livello di caratteristiche. E poi vero che, come dicevi, che è un pochino meno decisivo Sorloth quando fa l'esterno, come è normale che sia, però ricordiamo che la Norvegia è andata molto avanti, se non sbaglio fino ai quarti di finale o in semifinale, adesso mi sfugge, ai mondiali. Comunque con lui da esterno, quindi ecco, non vuol dire che se segni di meno giochi male. Poi è chiaro che la Juventus cerca un attaccante che segni, ma secondo me Sorloth se gioca centravanti, gol li sa fare e i numeri lo hanno dimostrato. Il messaggio di Carlo da Carpi che ci scrive: buongiorno, ridursi negli ultimi giorni di mercato non sembra essere una buona soluzione. Capisco il bilancio, ma si doveva agire prima con le uscite di David e Cup Miners. Adesso è tardi e non arrivano i giocatori richiesti da Spalletti. Sarà un altro anno di sofferenza con più squadre che lotteranno per un posto Champions. Allora, io credo che difficilmente la Juventus potesse ambire a un qualcosa di più rispetto a una qualificazione in Champions, almeno quest'anno, soprattutto considerando quanto fatto nell'ultima stagione. Poi è chiaro che alla Juventus bisognerebbe sempre puntare allo scudetto, però bisogna anche essere consapevoli della dimensione di oggi, la dimensione di oggi che è diversa da quella di qualche anno fa. E per quanto riguarda il mercato, le dinamiche del calciomercato sono un po' queste. Tanti colpi vengono fatti negli ultimi giorni, o comunque anche a luglio dicevamo, quando si diceva che il mercato era bloccato, si parlava tanto di Colomoni, chi per lui, ma il mercato era bloccato, e dicevamo in quelle settimane che si sarebbe sbloccato poi soltanto ad agosto, e ancora di più nella seconda metà di agosto, e di fatto così è andata, e perché sono proprio le dinamiche del calciomercato, perché in quel periodo arrivano le occasioni, eccetera, e quindi ecco, questa è la situazione. Per quanto riguarda David, è un giocatore in uscita, bisogna vedere se la Juventus riuscirà a piazzarlo in questi ultimi giorni. Secondo me Cup Miners, non so, andrò un po' contro tendenza, ma non credo che andrà via. Comunque è un giocatore che per duttilità e può essere utile, perché può giocare nei due di centrocampo, insomma nei due mediani di centrocampo, può giocare trequartista, addirittura quando era appena arrivato Spalletti giocava da braccetto difensivo, quindi ecco, secondo me la sua duttilità può essere utile, poi non da essere un giocatore che faccia il titolare 50 partite a stagione, però può essere un giocatore utile, soprattutto perché è anche difficile piazzarlo, visto quanto l'ha pagato la Juve 2 anni fa e il suo stipendio, quindi non so, che secondo me Cup Miners alla fine, tra una cosa e l'altra, rimarrà. Poi il messaggio di Vincenzo che ci scrive: buongiorno, 2 mesi a parlare di Kessié, poi finisce alla Roma, doveva essere l'uscita di Miretti, adesso non basta, ci vuole l'uscita di Cup. A questo punto credo che Kessié ne ha abbastanza, sicuramente Kessié è tanto tempo che aspetta di arrivare alla Juventus. Ripeto, il discorso è sempre lo stesso, vediamo quello che succede. Miretti mi sembra di capire che sia sostanzialmente quasi, non è ancora ufficiale, ma poco ci manca, per il suo approdo al Beşiktaş. Non so, confermo la mia opinione su Cup Miners, che secondo me alla fine non partirà, poi magari mi sbaglio, se effettivamente serve così tanto la cessione di Cup, perché altrimenti che sì non può arrivare, e allora la vedo complicata. Vedremo quello che succederà. Ecco, poi aggiungo io, probabilmente non sarete d'accordo, però dare via Cup Miners per poi prendere Kessié, che è un giocatore che ha uno stipendio molto alto, Kessié, non dimentichiamolo, sono già diverse stagioni che gioca in Arabia Saudita, e io ho occasione di commentarlo il campionato arabo diverse volte, e ho commentato Kessié diverse volte, e è un ritmo che non ha niente a che vedere con il ritmo del nostro calcio, che è già un ritmo basso, quindi ecco, è un qualcosa che non sottovaluterei. Poi a livello tecnico probabilmente che sì, ha quel qualcosina in più, ma ho la sensazione che ci metterà un po', nel caso in cui dovesse tornare in Serie A, a riadattarsi a questo tipo di ritmi, perché l'Arabia Saudita ti fa un pochino sedere sugli allori. Poi altro messaggio: buongiorno RBN, fantascienza pensare David alla Fiorentina per 15-20 milioni, visto che venderà Ken a 43, due stagioni completamente diverse l'anno scorso tra David e Ken. David non si può pensare a una valutazione tanto superiore rispetto a questa, perché l'anno scorso ha fatto troppi pochi gol, al mondiale non ha giocato bene, al netto poi della tripletta che ha segnato, se non erro, contro il Qatar, che però rimane il Qatar, e Ken è un giocatore che comunque, a prescindere da tutto, ha sempre dimostrato di essere un attaccante valido, molto, molto bravo nel difendere il pallone, molto a suo agio in area di rigore, ha sempre segnato nelle ultime stagioni, da quando è arrivato a Firenze, ma anche prima. ha anche un tipo di esperienza più massiccia rispetto a David. Non dimentichiamoci che Kane ha giocato al Paris Saint Germain, ha giocato per diversi anni alla Juventus e insomma ha attraversato piazze importanti. David, con l'ultima stagione che ha fatto, con il mondiale che ha fatto, non si può pensare possa essere valutato più di tanto, ecco. E poi il messaggio di Michele che ci scrive: poche idee ma confuse, organico da quinto sesto posto e allenatore nel pallone, a gennaio si farà licenziare, gli pagheremo 2 anni di vacanza, grazie a Elkan per averci regalato questo capolavoro. Ecco, faccio un po' fatica a comprendere questo disfattismo, nel senso che io onestamente un mese fa non mi aspettavo che la Juventus potesse fare un mercato così ricco, sono sincero, sono arrivati tanti giocatori. Poi probabilmente, anzi sicuramente, non sono arrivati tutti quelli che Spalletti voleva, ma credo che sia impossibile in qualsiasi squadra vedere tutti i giocatori desiderati che arrivano. Forse il Real Madrid credo sia l'unica squadra che si può permettere di prendere tutti quelli che vuole, perché ha una disponibilità economica importante, perché ha uno status importante, ma io il mercato della Juve lo vedo positivo. Sono arrivati tanti nomi importanti, ha speso tanto la società, più di quello che mi aspettassi. L'organico non è un organico che può lottare per lo scudetto, almeno al momento, ma può puntare assolutamente a fare meglio rispetto alla scorsa stagione. Col Frosinone sì, la prestazione non è stata brillante, ma c'erano diversi nuovi innesti. E quindi ecco, non aspetterei a giudicare così negativamente il mercato e la rosa. Poi vedremo quello che succederà in questi ultimi giorni di calciomercato. Sono le 10, quindi facciamo un piccolo break e poi torniamo con un po' di notizie, ma continuate a farvi sentire perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
2: Buongiorno RBN. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Un saluto dalla redazione.
11: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti, il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Inutile la fuga disperata delle persone che si trovavano nei pressi della frana. Stando a quanto si legge su BBC, 133 persone disperse sarebbero indiani, almeno 47 americane e 33 britanniche. Al lavoro anche la Farnesina, che stima in circa 90 connazionali presenti tra Nepal e Tibet e sta verificandone le condizioni. 2 italiani sono stati evacuati incolumi dall'area colpita.
10: 15 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
11: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California.
10: La cronaca ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorse nel veneziano. A finire in manette dopo mesi di indagini un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione dietro compenso di almeno 3.500 euro.
11: Denunciato un 22enne bolognese per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito alcuni volontari della pubblica assistenza Croce Italia. L'ambulanza era intervenuta su richiesta del ragazzo che che, in stato di agitazione, si è mostrato prima collaborativo, poi avrebbe aggredito i volontari. Per calmarlo, i carabinieri sul posto hanno usato spray al peperoncino.
10: Il calcio all'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
11: Ed è tutto, a più tardi.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Allora, eccoci qua, buon pomeriggio ragazzi, 17:05 minuti primi di un mercoledì 26 agosto particolarmente acceso, e acceso in particolare da ieri sera. Devo dire che la nostra chat ieri sera, sempre per colpa, anzi per merito, del buon Fabio Urbisaglia, ma lui d'altra parte sta in Brasile, quindi è 6 ore indietro ieri sera, mentre uno se sta lì a guardare tranquillamente la sua meravigliosa serie, comincia a squillare il telefonino, di chi è? È la nostra chat. Perché? Perché da ieri e tutto sommato anche oggi, alle 17:30 abbiamo un grande ritorno, ragazzi, il grande Enrico virgola Scarponi, un nuovo Scarponi. Però detto questo, è da ieri sera che si è accesa la
4: trippa.
3: Finalmente riabbiamo il grande Scarponi, quindi 17:30 nuova analisi tattica con lui, domani ci sarà Mirko Nicolino, venerdì non lo so, e poi pensate, ci ho ancora pensato venerdì, in realtà so già chi, poi pensate torna quel che ancora, guardate, veramente c'ha la faccia a Livorno, ma credo ovunque si dice, c'ha la faccia come il puntini puntini, perché in teoria come tutti gli esseri umani si torna al lavoro lunedì. Ma siccome sto farabutto ha detto no, ma è il 31, torno martedì, cioè voi rendetevi conto, ma... capite ragazzi, io se rinasco devo rinascere in marangio. Comunque sta per finire la pacchia, me lo fai risentire? Me lo fai se sto farabutto che ha controllato, ecco, dice no, ma sai, è 31, rincoglì. Vabbè, detto questo, però Vincenzo è uno che non molla mai, nel senso che ci sta sfondando su tutte le chat possibili e immaginabili. Quindi, da ieri sera si è aperto il caso Chessy, aperto proprio dal nostro Fabio intorno alle 22. Dunque, qual è la situazione di Chessy? Io poco fa ho postato anche un reel sui miei social. Al momento, da quello che ci risulta, da quello che sappiamo, è ancora la Juventus davanti a quell'antipatico, odioso Gasperini. Però la Roma ieri sera, comunque ieri in giornata, ha tentato un affondo, perché sì, parlando direttamente con il procuratore del giocatore ivoriano, che dal canto suo, sempre per quello che ci risulta e che sappiamo che non è Vangelo, lo dico sempre, ma non è Vangelo nessuno, ha dato la sua priorità ormai da tempo, da circa 2 mesi, alla Juve. Si sta allenando da solo, sta raggiungendo comunque un buon livello di forma e si è, diciamo, promesso alla Juve. Cosa è successo però? Perché si è inserita la Roma, che ovviamente fa anche un'azione di disturbo? Non dimentichiamoci che a quell'antipatico trinariciuto di Gasperini non gli è ancora andata giù. Sì, lo detesto sportivamente parlando, ci mancherebbe altro, mai come persona. Non gli è andata giù la vicenda Celik. E siccome loro stanno cercando di mettere ulteriore sostanza a centrocampo, ho detto che ne abbiamo più bisogno noi di loro. Però gli è venuta questa idea, tra l'altro, che sì, ha giocato con Gasperini, anzi Gasperini ha lanciato che sì, e la Roma si è messa nel mezzo a rompere le palle o le scatole. Ieri, sempre in tarda nottata, perché è normale che uno ci prova, l'altro replica, la Juve ha ricontattato che sì, oltre ad aver ceduto Miretti, dicendo: guarda, sei sempre nei nostri pensieri, ti vogliamo portare a casa, dacci 24-48 ore. Perché la Juve sta ancora temporeggiando, relativamente temporeggiando, ma temporeggiando? Perché

0: nel senso che questo lo raccontava in realtà una delle due radio, mi diverto a fare un po' di zapping sempre e solo esclusivamente su quelle che so essere schierate, perché quelle che stanno con un piede in troppe scarpe non mi piacciono, ma non mi piace nella vita chi sta in un piede in troppe scarpe, quindi chi vuol fare il fenomeno a me non piace, però invece quelli che si schierano trovano sempre un mio gradimento. Diceva questa radio, questo collega, che Gasperini avrebbe chiesto uno sforzo supplementare alla proprietà proprio perché lui vede la possibilità quest'anno di portare a casa dei trofei. Chiaramente non può essere la Champions, secondo me lo sforzo non lo chiedi per la Coppa Italia, lo chiedi per qualcosa di più. Quindi ti dico, con Miners alla Roma penso di no. Poi Ivan mi dice: ciao Santa, una domanda per te, è possibile che la Juve stia lavorando in silenzio ad un'alternativa a Kessié, magari un'operazione meno costosa, è un centrocampista funzionale? Guarda Ivan, è possibile tutto, è possibile tutto, però sai, a una settimana dalla fine del mercato che non sia uscito niente lo trovo un po' particolare. Sappiamo che Kessié è da tempo nel mirino della Juve, perciò da un lato guarda me lo auguro, però onestamente in questo momento ci credo poco. Salvo dice: se Kessié va alla Roma non solo la beffa ma si rafforza una concorrente che già attualmente è più forte, se salta mi auguro che arrivi lo stesso un centrocampista. Sì Salvo, ma guarda, io in questo momento ho ancora buone sensazioni sull'arrivo di Kessié, proprio perché comunque la Roma, per quanto, stavo leggendo proprio una cosa, per quanto sia in una situazione migliore, perché loro i 60 milioni l'hanno presi, però in ogni caso deve vendere. C'è però un aspetto che, appunto, siccome all'inizio loro ci sono rimasti abbastanza male, soprattutto il tecnico, del fatto di Selic, io penso che, e sapete, non vi racconto niente di nuovo, che Gasperini e Massara non si possono vedere, soprattutto Gasperini non può vedere Massara, e allora se li può fare uno screzio lo fa, ma Massara non è l'ultimo arrivato, eh? E questo dal mio punto di vista è un altro aspetto a noi favorevole, perché lui non se lo vuole far portare via dopo che ci sta lavorando da tanto tempo. Dopodiché, se domani mattina la Roma va da Kessié con 6 milioni, cosa che in realtà per il tetto ingaggio non può fare, ma comunque con 5 milioni e mezzo, domani mattina gli dice: guarda, vieni perché ti facciamo il contratto, a quel punto va. Perciò io dico che credo che la Juve debba accelerare su questo, perché comunque quando si inseriscono altre squadre non sa mai come va a finire, non sa mai come va a finire. Prego Fede.
1: Ragazzi, buon pomeriggio, forse ho mandato anche un video per l'ora poco fa, però forza Juve, un abbraccio a tutti, che bello sentirvi, grazie Santa.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao Scarponi, raga, io sono preoccupato perché qui non vedo nulla, o meglio, vedo l'ennesimo miracolo di un direttore arrivato all'ultimo che sistema tutto, e Canali sta facendo benissimo, era l'uomo che doveva arrivare alla Juventus, un degno avversario nel calciomercato degli ultimi anni, che conosce l'ambiente. Dobbiamo tornare antipatici. E ad oggi non capisco come sia possibile che giocatori come lo stesso Kuhn Meiners, cioè, abbiano proprio dimostrato di essere tutt'altro rispetto ad una Atalanta. Io non me ne capacito. Un progetto giovani finire dopo poco tempo. Abbiamo avuto anche dei ragazzi di prospetto poi ceduti. Mi ricordo quel ragazzo in Germania, fortissimo, alla Belga. Forse anche meglio di Soulé, per certi aspetti, cioè, sono dispiaciuto che questa squadra in questi anni non sia riuscita a dimostrare di aver ricreato un centrocampo almeno vicino a quello che era il centrocampo dell'ultima finale di Champions.
0: Guarda, molto, molto interessante il tuo messaggio. Io lo ribalto. Ma siamo sicuri di aver preso veramente giocatori forti? Nel senso, sicuramente quando li abbiamo presi eravamo tutti felici, perché se no ci raccontiamo una barzelletta. Quando abbiamo preso Kuhn Meiners, che però veniva anche da due stagioni all'Atalanta, era

0: giocatore fenomenale. E non mi si venga a dire no, ma il ruolo, ragazzi, l'abbiamo provato in tutti i ruoli, meno che in porta, l'abbiamo provato in tutti i ruoli, ha fallito. Quindi forse non era quel giocatore che valeva quella cifra lì. Luiz per me non è mai stato un giocatore a 50 milioni, è un ottimo giocatore, ma era reduce da una stagione all'Aston Villa, forse due. Però l'abbiamo iperpagato 50 milioni, sempre un'operazione fatta di intrecci e va bene. Thuram, io vi dico la verità, per me Thuram è un giocatore di livello. Sempre facendo un paragone con la Roma, io credo che Manu Kone sia avanti a Thuram. Sia molto avanti rispetto a Thuram. A me Manu Kone piace da morire. Allora mi faccio alcune domande. Ma siamo sicuri che noi abbiamo preso i giocatori forti? Veramente forti? E la giro anche a voi questa domanda. Grazie a questo amico per il tema che ci ha lanciato. Perché un conto è immaginare il giocatore forte. Dicevo, c'ho questo. Un conto è avere il giocatore forte. E sempre perché ormai abbiamo preso il paragone con quelli lì, quelli che stanno qui vicino. Manu Kone è un giocatore forte, punto. L'hanno preso e ha reso. Malen è un giocatore fortissimo. Questo dal girone di ritorno viaggia un gol a partita. Un gol. Poi si fermerà. Poi il trend, ce lo auguriamo, glielo auguriamo, uscirà da questa situazione che ogni pallone che tocca diventa un gol. E qui mi devo spogliare da tutta l'antipatia che provo verso la Roma, verso l'allenatore e verso tutto l'ambiente romano. Però ragazzi, guardate il gol che fa Malen e paragonatelo con il nostro Colomani, ma perché sono i due attaccanti di riferimento. Malen, detto che Dragusin mi ha deluso tantissimo e va al bar in quel momento lì, ma Malen fa una cosa da campione, perché in un pallone che rischiava di essere perso fa il colpo di tacco, con il colpo di tacco si aggiusta al pallone e fa gol. Noi quante volte abbiamo visto fare questa roba qua ai nostri attaccanti? Mai. Sinceramente mai. E allora mi domando, ma erano così forti? Colomani è così forte? Colomani, che per me è un buon giocatore, è un buon giocatore. Sì, ha avuto un impatto nella Juve meraviglioso quando è arrivato, e questo non lo nega nessuno, 10 gol. Però, tanto ormai si trova tutto. Andatevi a vedere la distribuzione di quei gol. Lui arriva, fa 5 gol in 5 partite, cosa che fece anche Vlahovic, perché Vlahovic quando arriva alla Juve a gennaio fa 3 gol o 4 gol in 3-4 partite, gol al debutto col Verona, gol al debutto in Champions con il Villarreal e gol la partita successiva. Poi si ferma, anche se in quel gennaio, nella sua esperienza la Juve lui va in doppia cifra, arriva a 10 gol, quindi impatto buono, dice, oh, abbiamo creato il centravanti finalmente. Colomani fa esattamente la stessa cosa, anzi peggio, perché Colomani arriva, fa 5 gol in 5 partite e poi si ferma 2 mesi e ritrova il gol, mi pare con la Lazio o con la Lazio o col Napoli, adesso non ricordo, ma torna alla rete dopo un mese e mezzo, due. Quindi non è l'impatto che ha avuto per esempio Malen, che ha cominciato a segnare, non si è più fermato e ha ricominciato. Poi noi gli auguriamo a Malen che si fermi dal punto di vista dei gol, auguriamo a Dybala, al quale vogliamo tutti bene ma è un avversario in questo momento, che invece di fare 38 partite ne faccia 25, perché magari gli viene la febbre, non altro, però è chiaro che sono rivali e glielo auguriamo. Però sono questi poi i giocatori che ti danno la certezza di aver fatto degli investimenti importanti. Parlo di Malen e parlo di Manu Kone. Ma noi, di tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, e abbiamo creduto di prendere giocatori forti, perché anche qua, se no ci raccontiamo una barzetta, 2 anni fa, in primis chi sta da questa parte del microfono, pensava di aver sistemato i problemi del centrocampo, da qui alla morte, alla fine del mondo. Mettiamola così. Ci abbiamo Kubanets, ci abbiamo Douglas Luiz, ci abbiamo addirittura Thuram. Ammazza che centrocampo che abbiamo fatto. Oh, finalmente. Perché quando si racconta, giustamente da parte del tifoso, sono anni che non compriamo un centrocampista. No, come direbbe Marangio, sbang, sbagliato, perché noi 2 anni fa sul centrocampo abbiamo investito 50 più 56 più 25. Quindi noi abbiamo investito sul centrocampo. Il problema è che quei 3 centrocampisti presi non ne ha reso uno, perché Luiz c'ha la Saudade e la fidanzata e poi voleva tornare in Brasile e poi com'è bello la Aston Villa e poi mi ha lasciato la fidanzata e poi sono depresso e poi piango e se ne va, e quindi investimento dato un fumo. Kuhn-Meiners, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? E Thuram, bellino, perché Thuram è un giocatore che io adoro, ma è bellino per il momento, non è bello, è bellino. Poi adesso si è infortunato e io non lo so, non escludo che faccia la fine di Diz, cioè che si debba poi alla fine operare, spero di no, ma si porta dietro questa roba ormai da fine anno scorso. Poi non è andato nemmeno al mondiale, ma al mondiale non sarebbe stato convocato probabilmente in un centrocampo forte come quello della Francia. Quindi non è vero che noi non abbiamo investito sul centrocampo, perché sento dire sì, ma si comprano altri giocatori, ma non si comprano centrocampisti. Ragazzi, 2 anni fa, no, 20 anni fa, 2 anni fa, 2 anni fa la Juve ha rifatto tutto il centrocampo. Evidentemente quei giocatori lì che anche noi in primis abbiamo esaltato, non ne devi prendere uno. E allora cosa fai? Non puoi 120 milioni presi e buttati via, non puoi 2 anni dopo, così con un colpo di spugna, come se tu non li avessi spesi quei soldi, ne rispendo altri 120 per rifare il centrocampo. Non funziona così. Oggi non funziona più così. Dice però ancora non si è preso che sì. È vero, si prenderà, ma se non lo prendono che sì è perché ancora devi andare veramente con la lente di ingrandimento a guardare il numero, il milioncino. Magari quei 2 milioni che la Juve ha preso oggi da Miretti, che domani va a Istanbul, possono sbloccare la situazione. Se poi se ne andasse anche Cabal, perché io non chiedo a David e Kuhn-Meiners, perché lo so, questi non li sposti nemmeno con le cannonate, a meno che il signor David, e io qui lo apprezzo Spalletti, lo apprezzo, perché un allenatore a un certo punto dei segnali li deve dare. Questo signor David è da praticamente la partita, mi sembra, con l'Inter in precampionato che non entra più. Ma cosa ti deve fare l'allenatore per farti capire che non fai parte del progetto? E guardate, è un rischio anche per Spalletti, eh? Io lo apprezzo, perché se io fossi allenatore farei così, ma è un rischio, perché se questo rimane, io voglio vedere come lo riaccendi, eh? Voglio vedere come lo riaccendi. Devi andare lì a fargli le carezze, le coccole. Di no, bellino, se vuoi. Un po' come faceva Oronzo Canà con Aristoteles. E gli devi andare a rimboccare anche le coperte, perché si è preso questo rischio. Ma d'altra parte io me la sento di dare in questo momento contro alla proprietà e alla società perché non riesce a vendere David? No, perché se ne vuole andare a lui. Se c'hai il contratto a 6 dobloni l'anno. Io dico sempre che poi c'è un aspetto di carriera, cioè è chiaro che non ti può chiamare in questo momento il Real Madrid, perché l'anno scorso hai fatto pena. Hai fatto pena. Quindi, anche se sei Iceman, anche se sei un fenomeno o ritieni di esserlo, hai fatto pena. E hai fatto pena anche al Mondiale e t'hanno visto, quindi non ti può venire a chiamare Real Madrid. Ti viene a chiamare magari il Paris Football Club, ok? Però lui dice, io? Ma io sono giocatore della Juventus. Quanto prendo? 6. Non ci vado. E qui, ragazzi, a voglia chiamano ballo Massara, Carnevali, Elkan. Non ci puoi fare nulla. Non ci puoi fare nulla. Siamo ostaggio di questi giocatori? In parte sì. Scelte sbagliate, totalmente. Ma anche lì, l'anno scorso, e ritorno al ragionamento dell'amico di prima, i giocatori forti. Pensavamo, io qualche dubbio, cosa che non avevo su Kuhn-Meiners e per esempio Thuram, ok? Non avevo dubbi, ero illuso probabilmente. Su David qualche dubbio l'ho sempre avuto. Se vi ricordate le puntate l'anno scorso, ah finalmente Vlahovic ce lo abbiamo alle scatole, dicevo David, boh, dicevo sì sì, forte. Io guardate, l'anno scorso a David li davo, e me lo ricordo benissimo, tra i 10 e i 14 gol, magari... Magari ne ha fatti 6 tra scivolate, capriole e cose che soltanto alla Juve si riesce a vedere ultimamente. Quindi io mi pongo il problema che tutta sta forza sti giocatori non ce l'hanno, perché il giocatore forte va in un'altra squadra e te lo dimostra ad essere forte. e noi non ce l'abbiamo, noi li abbiamo sopravvalutati. Ma attenzione, questo non lo dovete sapere voi e non lo devo sapere io, lo deve sapere chi li va a comprare. Ecco perché io me la prendo con loro. Ecco perché penso che i danni fatti alla Juventus in questi ultimi anni sono stati danni incalcolabili, tutti in buona fede per l'amor di Dio, ma giustamente chi ha fatto questi danni è stato mandato a casa. A casa! Però intanto quei contratti lì, e ce l'abbiamo ancora, quindi non si cancella tutto con un colpo di spugna. E quando si pensa che abbiamo sempre a che fare con degli incapaci, in questo caso Carnevali e Massara, vi invito una volta a riflettere sul fatto che ste robe qua te le porti dietro. Magari si potesse, come ho iniziato a trasmissione, dire: guarda David, non vuoi andare al Paris Football Club? Benissimo, guarda, vai di là, ti pago 6 milioni, non me ne frega niente, ma te ne vai comunque. Con Mainz la stessa cosa, Cabal rifiuti tutti, bene, te ne stai in panchina un anno. Ma arrivi a un certo punto in cui tu lo fai l'all-in su questi giocatori, provando a metterli, non dico fuori rosa, ma ai margini. Ma se poi loro si impuntano, ragazzi, non si riesce. Oggi il giocatore determina. Ecco perché quando vai a spendere cifre così importanti devi sapere realmente anche quante volte va al bagno, se c'ha la prostata infiammata, perché se c'ha la prostata infiammata e deve uscire ogni 20 minuti, tu hai fatto un investimento sbagliato. Prego.
1: Buonasera, sono Maria Grazia del Genova. Senti Ale, tutto giusto, tutto vero, però a me qualcosa non mi torna, perché la Roma, che ha problemi di fair play finanziario veramente importanti, se ne sta strabattendo, avrà comprato 48.000 giocatori, non ne ha venduto mezzo di quelli che importanti e fa tutto quello che gli pare senza se e senza ma. È possibile che siamo solo noi quelli che devono stare attenti a qualunque cosa? Dai, non ci posso credere.
0: Ma ragazzi,
1: anche perché adesso centrocampo, se esce Miretti, cioè alla fine hai Thuram a mezzo servizio, Cup Miners il fantasma, McKennie che fa tutto tranne che il centrocampista, quindi ti trovi con Luiz e Locatelli. Cioè,
0: ma ragazzi, allora la Juve secondo me che sì, lo prende, ok? Se io devo scommettere oggi un euro, lo scommetto sul fatto che la Juve che sì, lo prende. La Roma si è inserita, c'è una situazione di disturbo, si fanno, ma la Juve che sì, lo prende. Credo, poi ragazzi la verità non ce l'ho. Il tuo ragionamento è correttissimo, Maria Grazia, ma non ti dimenticare che la Roma è in fair play finanziario da 5 anni, l'ha detto anche Gasperini, cioè è soltanto noi. No, voi avete sforato tanto, ecco perché da 5 anni. E quest'anno è il primo anno in cui è riuscita più o meno ad uscire dai vincoli del fair play. E c'hai 60 milioni della Champions. Loro hanno festeggiato la Champions l'anno scorso perché era per loro finalmente la possibilità di investire qualcosa, perché Gasperini non è mica contento, Gasperini, poi l'allenatore, così lo so fare anch'io, vorrebbe altri due esterni, un altro attaccante, vuole tutto. Però la Roma si è permessa quest'anno di non fare cessioni perché li sono arrivati quei 60 milioni. Poi arriverà a novembre il verdetto dell'UEFA, ma gli farà probabilmente una multa. E loro dicono: siccome questo è l'anno che noi vogliamo, cerchiamo di fare l'all-in, ci fanno una multa, pazienza, pazienza. Però è questo, e non dimentichiamoci che anche la Roma ha sbagliato tanti giocatori negli anni. Poi, dai picchi e mena, alla fine il giocatore forte, anzi, i giocatori forti li ha presi. E guardate che i giocatori forti che ha preso la Roma li ha presi un certo Massara. Quindi non è che fin quando è alla Roma è forte e quando arriva alla Juve è scappato di casa. Massara è uno bravo, con Carnevali, che io ricordo quando era al Sassuolo, ci vorrebbe Carnevali, poi arriva alla Juventus, no, ma Carnevali è amico di Marotta, e allora a quel punto, ragazzi, non se ne uscirà mai. Noi abbiamo, credo, oggi sulla piazza due tra i dirigenti migliori. Una volta che si saranno liberati di queste zavorre portate da chi sappiamo bene, anche loro potranno muoversi in maniera diversa. Fermo restando che, e chiudo, se noi dovessimo rimanere, facciamo le corna, fuori un altro anno dalla Champions, sono cavoli amari, ma amari, amari, amari, amari. Ecco perché quel quarto posto che anche ha messo sulle palle, perché io preferisco vincere la Coppa Italia piuttosto che arrivare a quarta, almeno vinco qualcosa. Ma nell'equilibrio di una società, ormai il calcio è fatto così, quei 60-65 milioni che poi diventano per ogni punto, per ogni vittoria, altri soldini, ti permettono poi di lavorare in maniera diversa. Comunque, io credo una cosa, veramente, ragazzi, che sì, arriverà alla Juve, lo penso, e onestamente, quando si chiuderà il mercato con che sì in più e magari un attaccante in più, io a questi 7,5 glielo do, perché si stanno muovendo in una marea di M, con dei giocatori che non se ne vanno neppure se li spari, e nonostante tutto hanno comprato. Poi, se anche che si diventa con Miners, se diventano tutti brocchi, ragazzi, a quel punto andiamoci a fare benedire. Vai, pausa.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità. L'età dei tifosi, spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il calciomercato, si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park, senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club Viola ha deciso di multarlo, riconvocandolo nel pomeriggio per allenarsi individualmente. Ufficiale intanto Willy Cambuala al Como. Il difensore centrale francese classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal. Dopo 12 giorni di assenza per infortunio, Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo con il Milan. Il rientro sul campo tuttavia non cambia la sua posizione. La società rossonera continua a considerarlo sul mercato, con il futuro dell'attaccante portoghese che si preannuncia come un duello a due tra Aston Villa e Galatasaray. Siamo al volley. L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli europei femminili di pallavolo. Dalle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall'altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha segnato fin qui un percorso altrettanto netto. 3 vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. La MotoGP è arrivata all'ufficialità. Fermín Aldeguer lascia Gresini e passa in VR46, e il pilota spagnolo ha firmato con il Team Factory Support Ducati fino al 2028. Nuova squadra per Luca Marini, che lascia Honda e approda in KTM Tech 3 della prossima stagione, sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Track House fino al 2028. Enea condividerà il box con Raul Fernandez, che è rinnovato fino al 2028. Tennis mercoledì a tinte azzurre, oltre a Flavio Cobolli impegnato nel doppio misto degli US Open, all'ATP 250 di Winston-Salem scende in campo Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 2, è reduce della vittoria nel derby contro Mattia Bellucci in 3-7 e affronterà non prima delle 20 l'olandese Van de Zandschulp per un posto nei quarti di finale. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, dopo aver superato il francese Mannarino 6-1-7-6 agli ottavi, sfiderà invece l'australiano Duckworth non prima delle 23:30. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. maggiori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, cari amici miei, va bene. Ah no, questo però facciamo lì al grande Piccari, dai. Perché anche oggi abbiamo provato il nuovo tormentone Quintiliano con Vincenzo, però questa è roba di Piccari, eh.
6: Va bene. Allora, bene,
0: però guarda, ormai me l'ha messo in testa. Mi fai sentire Vincenzo, perché a me sta cosa qua la voglio proprio come jingle, vai. Perfetto. Allora, sono stanco, dice Fabrizio da Parma, di sentire i tifosi della Juve che si divertono a avvelenare i pozzi. Se uno è tifoso non vuol dire che sia anche un esperto di calcio, anzi da quello che si sente la maggior parte dei contestatori hanno un solo obiettivo, di appoggiare Conte. La dirigenza sta lavorando in pessime condizioni, sta facendo il possibile, fortunatamente con una competenza diversa da chi contesta e basta. No Fabrizio, allora lo dicevo anche ieri, io vedete, vi leggo così senza filtri, a volte è anche pericoloso, però io suddivido le cose e ritorno sul ragionamento. Dire che va tutto bene in questo momento sarebbe non raccontare la verità, ma dire che è tutto un disastro non va bene. Poi sull'allenatore di Pozzi ci sono stato sopra anche ieri, quindi credo che ne abbiamo veramente tanti, però immagino che il tifoso in generale della Juventus, quando muove delle critiche le muove solo esclusivamente per amore. Allora intanto Fabio Miretti, ve l'avevo anticipato, adesso lo confermano anche gli altri, si prepara per l'avventura al Beşiktaş. Il giocatore della Juventus viaggerà domani in direzione Turchia. Vedete, questa volta abbiamo anticipato anche Sky. Il Beşiktaş si prepara ad accogliere Fabio Miretti, il centrocampista della Juve volerà nella giornata di domani 27 agosto in Turchia. Intanto le parti stanno lavorando per completare i documenti. Quindi, come vi ho detto, Miretti domani sbarca a Istanbul, alla Juve arrivano 2 milioni di euro, che magari sono milioncini che possono servire, anche questi si fa mucchietto per arrivare a che sì. Per quanto riguarda Enrico D'Adria sulla vicenda Comolli, l'abbiamo detto un miliardo di volte, l'errore è stato di John Elkann, errore clamoroso, però anche questo fa parte del passato. E guarda, io nel complesso sono rimasto molto più deluso dal lavoro di chi ha preceduto Comolli, perché lo ritenevo un grande dirigente, cosa che adesso non ritengo più, per l'amor di Dio. L'Atalanta farà benissimo, ma ci sono le categorie, anche ci sono dirigenti da Atalanta, Napoli, Bologna e dirigenti da Juventus. Quindi Giuntoli è un ottimo dirigente da media squadra, Comolli proprio non è un dirigente secondo me. Prego.
7: Pienamente ragione con te, è lo spazio salariale che a noi ci frega. Errori del passato? Sicuramente. Scelte non idonee? Giusto. E quindi che si fa? Si fa di necessità virtù. Ecco perché io dico che Spalletti dovrebbe cominciare ad entrare nell'ordine delle cose e dire: questi sono i giocatori che ho. Se da adesso fino a martedì prossimo mi arriva qualcun altro, io li spero sempre terzino, centrocampista e attaccante, ma se non dovessero arrivare, bravo, deve pensare che ci abbiamo questi, bravo, e con questi dobbiamo arrivare almeno tra le prime quattro. Ciao da Gabriele Ischitella.
0: Guarda Gabriele, hai detto una cosa sacrosanta, è proprio così, è proprio così, è lo spazio salariale. E concordo anche, sai che io stimo Spalletti, sono sempre convinto che sia stato giusto dargli una seconda chance nonostante il fallimento l'anno scorso, però, e l'ho detto in un post su Facebook tempo fa e ovviamente prima l'ho detto qui, ma siccome poi le cose le voglio imprimere, tanto ci sono anche podcast, però lo dico una volta e lo dico anche più di una, io mi aspetto il lavoro di Spalletti, perché altrimenti, ripeto, se devo fare il Gasperini, che per l'amor di Dio è un attore bravo, antipatico come quello che volete voi, pensate alla cosa peggiore antipatica, ecco, per me quello è Gasperini, però un allenatore che fa bene, che fa bene e che ha fatto bene. Però se Spalletti, con questa squadra, che comunque è stata rinforzata rispetto all'anno scorso, deve aspettare anche quello, quello e quell'altro, e allora vuol dire che la sua mano non si vede. La famosa mano, no? Che non si vede dopo una giornata e nemmeno dopo due. Ma dopo una tre quarti di stagione più una preparazione, io mi aspetto quello che ha fatto per esempio Spalletti domenica. Cambiaso impresentabile? Vasselic sulla sinistra. Tanto peggio del cambiaso impresentabile del precampionato non può essere. Questo mi aspetto. E infatti gli ho battuto le mani, perché tra l'altro prende sempre 5,5 Cambiaso, ma per un'amnesia nel finale. Ma non entra male in campo Cambiaso, eh? A Frosinone, non entra male. Altra cosa che mi aspetto da Spalletti, è chiaro che mi auguro che intanto domani ci sia Chessié, e secondo me se non è domani è dopodomani, che possa arrivare un altro attaccante al posto di David, questo ce lo auguriamo tutti, oppure arrivi un altro attaccante anche con David, che così va a fare il quarto. Però da Spalletti mi aspetto intanto che si renda conto che quel centrocampo a due, Locatelli, Luiz, non può reggere. Non può reggere. E lì la natura deve intervenire. E che magari in alcune circostanze, poi Spalletti ne sa 100.000 volte più del sottoscritto, ci mancherebbe altro, e che magari qualche volta per appoggiare l'attaccante di riferimento gli se ne metta uno anche vicino. Perché ora noi, oggi ne abbiamo parlato poco, ma l'infortunio di Ildiz, che appunto tornerà probabilmente a pieno regime anno nuovo, non ci crea problemi di sostituti, perché abbiamo Boga e Alebegovic, ma ci crea problemi di gol. Li dobbiamo andare a prendere da un'altra parte quei gol. Noi su Ildiz abbiamo fatto un conto nei complessivi gol che devono arrivare, che Spalletti ci ha detto che non abbiamo un bomber da 20 gol, al momento probabilmente è vero, però tutti noi abbiamo immaginato che almeno 10 potessero arrivare da Ildiz. Magari arriveranno da dicembre in poi, ma a dicembre dobbiamo arrivarci. Dunque, Boga ce l'ha 4-5 gol da qui a dicembre? Forse sì. Alebegovic ce l'ha? Non lo so, ma quei gol devono essere sostituiti. E anche qui Spalletti, detto che aspettiamo oltre a che sì, magari un altro attaccante, e se no l'allenatore, ragazzi, lo può fare chiunque, persino Thiago Motta. Ah, forse lo fa ancora l'allenatore, non lo so, perché da quando è venuto alla Juventus è fermo lì sul divano. Va bene, va bene, va bene, come direbbe Piccari, vai.
8: Ciao, buonasera, Mauro da Conegliano. Se arrivasse questo attaccante famoso, che sia Sorlo o chiunque altro, come richiesto da Spalletti, quindi come giochiamo adesso che abbiamo Colomoni? Grazie per una risposta, sempre forza Juve.
0: Guarda, tanto stavo leggendo anche altri messaggi. Noi dobbiamo sperare veramente che il problema che tu ti sei posto e che ci poniamo anche noi non, non ci dobbiamo più porre perché arriva un altro attaccante e magari si alterna con Colomè. Perché io vi dico anche la verità, ragazzi, poi rispondo anche all'amico Sandro, endocrinologo da Bergamo, ti rispondo subito, Sandro. Io ho questa impressione che se dovesse arrivare un altro attaccante, Colomani rischia di fare la panchina. Poi e mi dite, sì, ma un investimento a 38 milioni fa la panchina. È una mia idea. Oppure Colomani 4-2-3-1, però bisognerebbe chiedergli anche un bel sacrificio, lo metti dietro al... Facciamo finta che si arriverà alla Juventus. Bene. Quindi che si Locatelli, per me è già un centrocampo che può reggere il 2. Luiz, vedremo. Magari potrebbe fare l'1 dietro la punta, Luiz. Non lo so. Però per far giocare anche Colomani, metti Colomani alle spalle della punta. Potrebbe essere una grande idea. Se no, se si continua a giocare con una punta, per me Colomani viene alternato, non fa il centravanti titolare. Dice Sandro, endocrinologo a Bergamo, dicono alcuni che per arrivare a che si deve, oltre a Miretti, deve uscire un altro centrocampista, puoi chiarirmelo meglio. Io credo che Kumainers non andrà mai via e quindi che si non potrebbe mai e quindi non può arrivare. Sono d'accordo con te, la nostra dirigenza sta facendo dei miracoli con 7 innesti. Guarda Sandro, intanto te lo rimando, visto che sei a Bergamo, te lo rimanderei bene Colomani, scusami, Kumainers, anche perché credo che ci sarebbero tante domande da farci, ma insomma, a parte questo, Kumainers non esce, però secondo me che sì, con questi 2 milioncini che arrivano anche in prestito, alla fine la Juve lo fa a prescindere da tutto, ed è importante, ed è importantissimo. Poi in rampa di lancio ci sarebbe anche Cabal, se si rende conto che spazio ce n'è poco. Però guardate, io fossi Cabal, no, convinto di essere anche un ottimo giocatore, io farei questa riflessione qua e la faccio cattiva, eh? Sono Cabal, faccio il centrale ma anche il terzino sinistro. È vero che può alternarsi Selic, però Selic preferisce fare il destro e comunque è già l'alternativa eventualmente a Calulo. Oggi, se vai a vedere in rosa, il vero sostituto di Cambiaso è Cabal. Quindi per uno che ha magari anche medie ambizioni, cioè vabbè, oh, prima o poi qualche partita la farò, visto che davanti ci ho Cambiaso. Quindi la vedo un po' più difficile convincerlo ad andare via, lo sai? Però magari sto facendo un ragionamento sbagliato e lui si rende conto che per la sua carriera è bene andare al Bologna. Detto che il Bologna la vedo quest'anno particolarmente male. Prego!
9: Ciao ragazzi, saluto tutti. Ciao, ma non c'è il rischio che cambiando tutti questi giocatori comunque poi ci si metta un po' troppo per trovare l'intesa? Ciao e forza Juve!
0: Hai ragione, guarda, è vero, non sbagli, però credo che sia l'ultimo dei motivi, cioè l'ultimo dei problemi che ci dobbiamo creare. Dopodiché è vero, è vero. Però ti rispondo dicendo che molti di questi giocatori hanno fatto la preparazione. Ora è chiaro che se arriva che sì, non l'ha fatta, avrà bisogno di qualche settimana, forse anche una. Poi se pensi per esempio alla Fiorentina, che ha fatto una prestazione ridicola a Roma, credo che molto dipenda anche da quello. Però ora onestamente magari ne riuscissimo a cambiare altri due. Domenico, hai ragione. Domenico dice, tirando le somme, no, ma quanta confusione c'è su Colomani? Secondo me tanta, ma guardate, poi anche Francesco dice perché è stato preso, guardate, se c'è una cosa che io sostengo da mesi, cioè da quando si è ricominciato a parlare di Colomani, è che sono pronto anche qui a scommettere che i suoi 10-12 gol li farà, 20 non me la sento di dirlo, ma 10-12 gol li farà, ma che Colomani deve avere delle spalle larghissime. Perché visto che è un giocatore inseguito da 2 anni, è normale che poi ti presenti e sbagli quei gol lì, che ha sbagliato anche in precampionato, e il tifoso, e qui devo dire giustamente, il tifoso ti chiede il conto. Io qui però non me la sento di prendermelo con il tifoso, eh? Perché queste, per esempio, dal mio punto di vista, non sono critiche a prioristiche, sono critiche che ci stanno. Poi diamogli il tempo anche a lui, diamogli il tempo, perché è arrivato, come diceva giustamente Enrico, in ritardo, è in ritardo di preparazione, tutto quello che vogliamo, che sono cose peraltro vere. Però c'è confusione su Colomani, forse perché abbiamo tante attese su di lui, forse perché crediamo che lui possa essere il vero centravanti che non abbiamo avuto finora. Diamoli tempo, diamoli tempo. Però è normale che su questo ragazzo, che ha voluto fortemente la Juve e che l'ha veramente cercata, ci sono delle aspettative, anche perché non è proprio costato pochissimo. È il grande rischio di quando porti a casa giocatori che comunque, non dico sono una scommessa, perché Colomani non è una scommessa, ma che, come ha detto Spalletti, perché poi lo poteva dire in un'altra maniera, lo poteva non dire, però ha detto la verità. Cioè è 2 anni che, bene o male, Colomani fa fatica. Prego, Rossi, vai.
10: Salve Stefano, ciao Alessandro. Allora, io non ne so poco di mercato, perché non sono nessuno, dinamiche quindi e quant'altro. Però io dico, il mercato con Seisao, chi lo vuole? C'era il Chelsea, c'era il Liverpool, 40, 50, non lo so, io lo darei via. Promuovo Licina o Zegrova. Se gioco con Sorloth posso mettere anche Colomani a destra e ho risolto. Do Nico Gonzalez e David per Sorloth. Cioè, il mercato fatto così è semplice, ma la dico da ignorante.
0: No, ma guarda, non sei assolutamente ignorante, assolutamente. È semplice, poi però bisogna incastrare. Allora, anche qua, e grazie per questo messaggio, Licina. Ragazzi, io credo che sia un giocatore interessante, forte. Ma voi oggi gli dareste la titolarità nella Juventus? Io no. Ma anche per non bruciare il ragazzo. Anche per non bruciare il ragazzo. Magari aggreghiamolo, sì. Magari qualche partita facciamogliela fare, sì. Però io qui torno, tra l'altro gli diamo anche il benvenuto a... all'amico che prenderà il posto nella segna stampa, a Fabio di Riccardo, Fabio Zaccaria, che prenderà il posto appunto di Riccardo. Lui segue l'ex gen da vicino, e quando gli abbiamo chiesto, ma Licina è un giocatore della prima squadra, è lui il primo a dire di no, perché ha bisogno di un processo di crescita. Ragazzi, noi siamo con il fucile puntato, diciamoci la verità, correttamente, su tutti i giocatori della Juventus in questo momento, da Colomani a Kessi quando arriverà, a Vicario, a Cambiaso, a Locatelli, ci abbiamo tutti il mirino, perché l'anno scorso ci hanno deluso, giustamente Quintiano si sposta perché se no li spariamo. In questo momento lanciare un Licina della situazione, non dico in un marasma, ma comunque in un mare tempestoso, rischiamo di farci male noi e lui. Servono giocatori con le spalle larghe. Oh, ragazzi, non nascondiamoci anche su questo. Molti, non tutti, ma molti vorrebbero vendere il Diz. Lo scrivete nei messaggi. Vendiamo il Diz, 90 milioni lo porto io. Che ce ne facciamo del Diz? È un pacco. L'avete scritto voi, non l'ho scritto io. No, ma per dire, con 120 milioni ci rifacciamo la squadra, il Diz, che è lo stesso il Diz che fino a 2 anni fa, ma perché non gioca il Diz? Perché è colpa di Allegri che non lo fa giocare? Perché io, guardate, sto perdendo colpi e mi avvicino alla pensione ovviamente, però come dico sempre, prima avevo 2 cose che funzionavano ancora, adesso una, la memoria, e io me le ricordo queste cose qua. Ma come, ci abbiamo il Diz, non debutta mai, non gioca mai, è un fenomeno. Ora dopo 2 anni, ma sì, 120 milioni lo vendo, l'accompagno, ho letto anche a 90. Così è complicato, però così è io per esempio il Diz oggi non lo vendo. Poi purtroppo, se arriviamo 7° l'anno prossimo, il Diz lo vendi, ma proviamo a puntare su alcuni giocatori. Quindi, ragionamento corretto il tuo. Altra situazione: se David e Nico li diamo all'Atletico, sì, ma bisogna vedere come li prendono. Io, figurati, glieli regalerei tutte e due. E li ci mette anche Koeman. Cioè, guarda, sai che c'è, se hai bisogno di qualcuno, ti ci mette anche Koeman. Ma poi il mercato non si fa così. Così come devo dire all'amico, dove lo leggevo prima il messaggio, eccolo qua. Ciao Alessandro, sono Marco d'Ancona. Ha detto che per la cessione di Miretti dobbiamo fare una festa clamorosa, ma prendere 2 milioni per il prestito sapendo già che l'anno prossimo tornerà, perché i turchi non riscatteranno mai, che soluzione è? Ci vuole a carnevale per una cosa così? Ragazzi, io non sono per niente d'accordo, Marco, su questo messaggio che mandi. Non sono per niente d'accordo. Uno, sei tu che dici dobbiamo fare una festa clamorosa perché lo vendiamo, e poi pretendi però di venderlo a titolo definitivo magari con 40 milioni. Ragazzi, non funziona così. Non funziona così. Noi dobbiamo fare un tifo per Miretti, perché l'anno prossimo magari se lo prendono. Ma la contraddizione, e te lo dico veramente mandandoti un caro abbraccio e ringraziandoti per il messaggio, sta già nel fatto che tu dici dobbiamo fare una festa clamorosa perché non lo ritieni un giocatore importante. Però se Carnevali lo vende e intanto prende 2 milioni con il diritto di riscatto, perché l'obbligo non te lo dà nessuno, che devi fare? Oh, ma qui io ritorno sul ragionamento. Cioè, Leao, che sarà un po' più forte di Miretti, un pochino, sarà un po' più forte di Miretti, non c'è una società che si prende l'obbligo di riscatto per Leao, e il Milan lo regalerebbe. Quindi, ripeto, noi trattiamo chiunque arrivi alla Juventus come l'ultimo degli scappati di casa. E non è così. Non è così. Se si chiudesse oggi il mercato della Juve, e non si chiuderà oggi, io comunque a Carnevali e Massara la sufficienza gliela do, perché si sono mossi in un mare di magma, con bilanci da guardare, giocatori da provare a dar via. Ragazzi, l'operazione di Gregorio, ma io li batto le mani, perché sono riusciti a piazzare un termosifone ad una squadra di Premier, magari farà il secondo, forse farà il primo, ma è un mezzo miracolo. Ma chi lo poteva prendere di Gregorio oggi? Chi? Poi speriamo che faccia lo stesso Openda, e non mi si venga di sì, ma l'Openda segna. Ragazzi, l'abbiamo massacrato Openda, perché è stato uno dei peggiori acquisti della Juventus degli ultimi anni. Viva Dio, l'abbiamo dato a Lione. Ma ora dobbiamo fare il tifo tutti per Openda, perché a me Openda non convincerebbe se facesse 20 gol, perché quella è la sua dimensione. Quindi facciamo il tifo perché rimanga lì, così come facciamo il tifo per Miretti perché magari rimane lì. Grazie Marco d'Ancona. Prego.
11: Ciao Alessandro, ciao. Hai perfettamente ragione. Spalletti, soprattutto adesso con l'infortunio di Yıldız, dovrebbe cambiare un attimo modulo. E se si prende un vero attaccante di peso come vuole l'allenatore, tipo Sorloth o Icardi, secondo te Kolumani potrebbe avere le stesse caratteristiche, lavorandoci sopra naturalmente, del nostro Marione Mandzukic? Un abbraccio a tutti i tifosi juventini, dobbiamo essere positivi, la dirigenza sta facendo già miracoli, sono molto contenta di questa nuova dirigenza. Sempre grazie. Forza Juve, Lucia da Milano.
0: Ciao Lucia, grazie, guarda, mi hai toccato il cuore. Marione Mandzukic. Allora, lui ci ha anche giocato in quel ruolo lì. Sai che non sarebbe sbagliato? Lo metti al posto di Yıldız, perché terzino, laterale sinistro, in un 4-2-3-1. Bisognerebbe parlare con il giocatore. In quella famosa rivoluzione di Allegri, Allegri parlò con Mario e gli disse: guarda, io ti faccio giocare, ma bisogna che tu faccia questo lavoro qua. E lui si mise a disposizione. L'idea ci sta. Io lo vedrei anche, lo dicevo prima, alle spalle della punta, quindi nel 4-2-3-1, chiaramente non in tutte le partite, però magari nelle partite più bloccate, più difficili, 1-1, Sorloth o chi per lui, Kolumani, ce lo vedo, e darebbe anche un peso maggiore onestamente al reparto offensivo. Ultimo vocale, Fede.
12: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
12: Santarelli caro.
0: Eccolo.
12: Dobbiamo ringraziare Como lì, perché a me Spalletti piace, ma può essere che sincera Como lì ci piavamo Gasperini. E come sta trasformando la Roma, io veramente penso che è veramente bravo, anche perché i giocatori li sceglie lui li vede e sa quelli che sono adatti per il suo gioco. Cioè Malen è una cosa sorprendente e l'ha voluto lui.
0: Bravo Stefano.
12: Lo cazzo lo vedeva. Cioè quello si sta sempre a guardare partite su partite. Cioè è una cosa impressionante.
0: Mi è piaciuto Stefano.
12: Sempre forza Juve.
0: Ciao grande Stefano, mi è piaciuto il Doka lo vedeva. Guarda, hai detto una cosa sacrosanta. L'ho detto io, ho un'antipatia verso questo allenatore come pochi altri. Però è bravo. Malen l'ha voluto lui. Ma guarda, ti dico una cosa, io non mi guardo tutte le partite del mondo, se no vi racconto una bugia, però Malen l'avevo visto più di una volta. E lì noi abbiamo inseguito i fantasmi quando c'era Malen a gennaio, che con 25 milioni te lo portavi a casa. Hai detto bene. Noi abbiamo avuto la sciagura come lì, che se ti posso dire una cosa Stefano, mi ha detto fra me, tanto non ci ascolta nessuno. Secondo me, come lì, non lo conosceva nemmeno male. Senti che ti dico, perché noi abbiamo fatto una figura ridicola l'anno scorso a gennaio, andando a cercare tutti i peggiori attaccanti del mondo e non portandolo a casa nemmeno uno, quando c'era Malen, che tra l'altro la Roma, come hai raccontato correttamente, ci è andata quasi per disperazione. Su indicazione di Gasperini, perché loro trattavano Raspadori, maledizione quel Raspadori che non ci è andato, perché loro volevano Raspadori e poi c'era un altro che non mi ricordo, che è saltato anche quello, e poi Gasperini ha detto basta, ora mi andate a prendere Malen, e l'hanno preso all'ultimo, e noi siamo andati a cercare El Nesiri che non si è preso, poi non mi ricordo quella sciagura di Como lì chi ha trattato, ed eccoci qua. Ma hai perfettamente ragione, ripeto, le ultime due gestioni dei direttori alla Juventus sono state clamorosamente fallimentari, tutte e due. Uno adesso fa il fenomeno a Bergamo, io sapete c'è una squadra che gufo tantissimo quest'anno oltre a tutte le altre, ma è l'Atalanta, già stasera la gufo perché mi piacerebbe uscissero, perché l'accoppiata Sarri-Giuntoli veramente, per l'amor di Dio. Va bene, è stata una bella puntata ragazzi, ci troviamo domani, vi lascio con Quintiliano, appuntamento a domani sempre alle 17 alle 19. Oh, poi io ve lo ridico ragazzi, se non ci avete niente da fare domattina dalle 11 ovviamente guardate Radio Bianco, avvitemi a farmi un po' compagnia anche c'ho l'editoriale, magari mi fate compagnia, c'è l'amico Maurizio che mi aiuta sempre, venite, perché cioè, ci sono tanti, ma non come qui. Quindi venite, ogni tanto parliamo. Ciao ragazzi, a domani.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
13: Sale a due il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivate in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi.
4: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 579 turisti, il bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse. Secondo un portavoce, la portata dei danni è stata oltre ogni immaginazione.
13: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa prevede ulteriori 2,2 miliardi di dollari nelle casse della California. Inoltre, l'azienda dovrà attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook ed Instagram da parte degli utenti adolescenti.
4: Addio a Tim Curry, leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale The Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It. È morto all'età di 80 anni nella serata del 25 nella sua casa a Los Angeles, negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012.
13: È stato arrestato in Catalogna e latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana è noto come il mago delle evasioni. La fuga del 42enne è stata interrotta dalla Polizia Nazionale Spagnola. L'ultima fuga dell'uomo, era evaso già 4 volte, risaliva al 7 dicembre scorso, quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel milanese. In quell'occasione il mago delle evasioni si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Il 42enne si trova ora in carcere a Tarragona, in Spagna, in attesa dell'estradizione in Italia.
4: Lo sport: l'Italia chiude la fase a gironi degli europei del volley femminile con un percorso netto. 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno, la quarta classificata della Pool B. Dal 30 agosto il via alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale.
13: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
14: Renato da Genova. Oh, finalmente ho sentito anche dai vostri microfoni dire quello che io ho sempre pensato e ho anche detto nei vocali. Secondo me questa Juventus, partendo addirittura dall'ultima Juventus dell'ultimo anno di Allegri, ha dei giocatori mediocri tecnicamente e soprattutto di scarsa personalità. Ora so che dirò una cosa che a te non piace, però l'esempio di tutto questo è Locatelli, un giocatore tecnicamente povero e con una personalità che non è quella del capitano della Juventus. Comunque, globalmente è una squadra mediocre. Ciao.
15: Salvatore da Catania. A me viene in mente, ai tempi del Sassuolo, la definizione del cosiddetto metodo Carnevali, soprattutto nel portare avanti le trattative. Trattative programmate, lungimiranti, sotto traccia, con diciamo una tela di relazioni con le varie società di Serie A e con i vari procuratori. Oggi noi abbiamo a che fare con un direttore generale che dobbiamo rispettare per quella che è la sua storia.
16: Aerostar Cesena, il problema non è, anzi il problema è che abbiamo comprato dei centrocampisti che nessuno dei tre corrispondeva all'esigenza del centrocampista che avevamo noi. Cioè noi il centrocampista, vabbè adesso dico Lobotka per dire, per farmi capire, o perché non voglio andare a finire con nomi come Pirlo o Pjanic. Era quello di cui noi avevamo bisogno e mi meraviglio che in 2-3 sessioni di mercato tutti abbiano fatto gli stessi tipi di errori, cercando centrocampisti al limite di corsa e di poco ragionamento, ecco, diciamo così.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Allora, eccoci qua. Grabara si è presentato come nuovo giocatore, anzi come nuovo portiere, secondo vedremo, della Juventus. Domani Miretti diventerà, salvo cataclismi, un calciatore del Besiktas, allenato da italiano, come sapete. Ora c'è da limare solo qualche dettaglio.

verbo che non è, che non è condizionale, aprirà le porte della continassa che sì, perché adesso tanti amici mi hanno scritto: ma è vero che la Roma si è inserita? E mi sono informato questa volta da un collega della Roma, non di questi esaltati, questi bravi che seguono la Roma. Gli ho detto: ma è vero che la Roma, so che diverse radio giallorosse stanno dicendo che la Roma è vicina a che sì, sta per soffiare che sì alla Juventus, cosa riportata da Di Marzio. In realtà quasi solo lui insisteva sotto questo aspetto. Lui è Sky, vabbè, lui lavora con Sky peraltro. Io dico lui rispetto al suo sito di mercato e poi ovviamente anche Sky. Altri invece un po' meno. Mi sono informato da questo amico che segue la Roma da 25 anni per un giornale importante e mi ha detto: no, la Roma sì, un tentativo l'ha fatto, a parte che dovrebbe cedere qualcuno anche la Roma, quindi non è che prendi che sì senza un'uscita. Ma poi ti dico la sincera verità, questo mi ha detto, è una strategia soprattutto di Massara. Secondo me sotto c'è un po' Massara che non fa uscire, però sai, fa vedere che alla fine, perché te lo dico, che sì, verrà la Juventus, alla fine Massara risulterà tra virgolette vincitore, una sorta di, chiamiamola, vendetta, dai, rispetto alla Roma. Sapete che insomma non si è lasciato bene, non tanto con la Roma in generale, ma con Gasperini. Massara, Gasperini si limitò a dire non c'è mai stato feeling. Io so che addirittura nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta ci fu qualcosa anche di più di una discussione verbale, insomma si separarono i due, credo che uno, che Massara non andò via con il pullman, vabbè, insomma ci sono stati degli attriti. E quindi mi dice alla fine Massara vuol far vedere che ha prevalso lui, ma in realtà ragazzi, che sì, la Juventus ha la promessa di che sì da tanto tempo, sta aspettando la chiamata della Juve, quindi contratto sostanzialmente già pronto, 4,5 più bonus per 3 anni, da capire, questo ancora non lo leggo da nessuna parte, quale sarebbe nel caso in cui arrivasse alla Juventus il bonus, il famoso bonus alla firma, caro Federico Rossi. Allora oggi voglio parlare, poi vi leggerò qualche dichiarazione di questo ragazzo di Grabara, che qualcuno comincia a dire: ma non è che alla fine ruberà, tra virgolette, il posto a Vicario? Perché sembra veramente forte. Io francamente non lo conosco, devo dire la verità, però al di là di Boniek, che l'ha definito più forte di Vicario, sto leggendo anche altri che parlano molto bene. Quindi la cosa certa è che la Juventus ha due portieri affidabili, poi il resto è relativo, diciamo così. E qualcuno dice nel ruolo del portiere è sempre meglio che ci sia una gerarchia ben definita, no? Altri dicono se la concorrenza è sana, diciamo, va bene. Forse io sono un po' più della prima tesi. Staremo comunque a vedere. Voglio parlare di un altro aspetto invece, della differenza che c'è tra i giocatori, che in questo caso anche tra gli uomini, anche lo spessore umano degli uomini. E i due giocatori in questione sono i due ex portieri, rimaniamo tra i pali, della Juventus, vale a dire Perin, che sarà accolto secondo me benissimo a Palermo, e Di Gregorio, che è andato in Inghilterra a Bournemouth. Allora, Perin l'ho letta interamente ieri, no? Il post, ci ho fatto il podcast oggi, pensate, perché mi ha ispirato quella, una cosa che adesso vi dico invece su Di Gregorio. Perin, quel post toccante, vi dico la sincera verità, a memoria non è che ci siano stati questi addì così pieni di sentimento. Perché Perin, tra una cosa e l'altra, 6-7 anni, una stagione al Genoa, quasi sempre secondo portiere, eppure è entrato dentro le viscere bianconere in maniera importante, come se fosse stato un fuoriclasse della Juventus, uno con tanti trofei vinti da protagonista. Invece no, tra le tante frasi che mi hanno colpito, lui ha scritto: ho capito che anche non essendo protagonisti in prima linea si può essere importanti. Una delle tante, perché poi ieri l'ho letta tutta, l'avete letta anche voi il podcast, il post, ci ho fatto il podcast, perché invece dall'altra parte, senza avercela con nessuno, perché io poi alla fine ho detto buona fortuna Mattia, buona fortuna Michele, Di Gregorio che invece è andato via nel silenzio. Io già l'avevo visto quando stava per lì all'aeroporto, testa bassa, non rispondeva, ha fatto solo dichiarazioni da nuovo giocatore della squadra inglese dicendo: ho percepito ambizione. Qui già lì secondo me è un piccolo

0: una piccola frecciatina, però ci può stare al limite che tu dica giustamente, tu parli bene della tua nuova squadra, ci mancherebbe, però è andato via senza, ora aspettiamo, per carità, magari mi smentisce fra qualche ora, senza salutare la Juve, senza salutare i tifosi, ma nemmeno nessun compagno pubblicamente, perché ormai sapete benissimo che i social, che spesso sono dannosi, alcune volte invece vengono utilizzati in maniera giusta, no? Per salutare come ha fatto Perin, e invece per non salutare come ha fatto Di Gregorio. Vi posso dire la sincera verità. Ora, al di là del discorso tecnico, che credo, almeno per come la vedo io, sia nettamente in favore, no? Del paragone tecnico migliore, quello di livello tecnico di Perin rispetto a Di Gregorio, ma lì possiamo anche discutere, ognuno dice la sua, io la penso in un modo, Federico Rossi in un'altra, qualche amico da casa la pensa in un'altra, ma lo spessore umano è lì che ho fatto il titolo, perché ho scritto Perin Di Gregorio due punti, Mattia da Juve, Michele abusivo, qualche amico mi ha detto è troppo forte, l'ho messo tra virgolette perché poi ho spiegato. Perché lui non solo non ha salutato nessuno, tifosi, nulla, ma addirittura ha cancellato, lui è stato 2 anni alla Juventus, ha cancellato sui suoi social tutte le tracce bianconere. Cioè lui ha cancellato foto e podcast riguardo, post, scusate lapsus, ha cancellato tutto ciò che riguarda la sua avventura con la Juventus. Come se non ci fosse mai stata. Ok? Ora, qualcuno ti avrà fischiato, ma vengono fischiati tutti i calciatori, c'è stata quella discussione, ma lì è stata colpa del tuo, e lì l'ho anche ricordato, forse del tuo agente Belloni, che si è permesso di criticare la Juventus dicendo che sono state fatte delle operazioni sbagliate, che sono stati presi 3 calciatori che non valgono nulla. Può darsi anche che tu abbia ragione, ma non puoi mai permetterti, intanto perché tu sei l'agente di un calciatore della Juventus, e poi stai parlando della Juventus. E lui, mi ricordo, Di Gregorio da una parte si è dissociato, ricordando però che questo Belloni, oltre a essere il suo procuratore, è un suo amico storico, forse ho anche capito perché. Insomma, la cosa secondo me che non posso tollerare, lì ecco perché dico che alla fine, cioè lui ha cancellato questi 2 anni di Juventus, io non si era mai vista una cosa del genere, foto e post sui canali social suoi personali ovviamente, riguardanti maglia della Juventus, sue foto, qualche video, penso ci fosse, non lo so perché non lo seguivo, e li ha cancellati. Sostanzialmente è come se Di Gregorio avesse detto per me la Juventus, tra l'altro è in prestito, quindi il prossimo anno non so come farà a tornare, non credo che poi alla fine, praticamente ha voluto dire per me la Juventus è un incidente di percorso. Attenzione caro Michele, al quale auguro buona fortuna, perché poi alla fine l'ho scritto buona fortuna anche a te. Io ribalto un po' la questione, perché se tu sei questo qui, fermo restando che chissà, magari fra qualche ora farà un grosso post piangendo, non lo so, e allora vuol dire che tu alla Continassa sei stato un sostanziale abusivo calcisticamente, attenzione ragazzi, perché abusivo è un termine negativo, però l'ho messo tra virgolette, ma avete capito il senso. Quindi ho voluto fare questo confronto per dire, uno è da Juve dal punto di vista del calciatore e dell'uomo, l'altro invece non lo è, ma non tanto per il discorso tecnico, che pure è discutibile, no? Ora la colpa non è tutta sua, di quello che è accaduto l'anno scorso, però ha fatto degli errori, cioè non è da Juventus, punto, ma non è un reato, non è un peccato, non è una cosa grave, non è una cosa da condannare. Però tu non ti puoi, secondo come la vedo io, no, non ti puoi permettere, puoi fare quello che vuoi, però è veramente, secondo me, di una pochezza togliere tutta la tua storia juventina di 2 anni. Ma che cosa significa? Che cosa significa? Perché poi ho ricordato anche che lui è nato nelle giovanili dell'Inter, che magari non significa nulla rispetto a questo. Però è come se io adesso andassi via da Radio Bianconera e cancello tutto. Cancello dal 2019 ad oggi. Ma che cosa? Tu puoi anche avere degli attriti, no? In qualsiasi lavoro, in qualsiasi... Però non credo la Juventus ti abbia trattato male, caro Di Gregorio. Ok? E quindi, secondo me, hai fatto una cosa che non si può... Non si può raccontare. Cancelli la storia di una società che comunque ti ha pagato. Non credo la Juventus non ti abbia pagato, ok? Non credo che la Juventus, ripeto, ti abbia trattato male. Non credo che i tifosi, sì, ti avranno criticato, ma vengono criticati anche fuori classe, e tu oggettivamente non lo sei. E quindi ci tenevo molto. Io in genere, perché un amico mi ha detto: ma non è troppo forte il termine abusivo? No, perché l'ho spiegato, l'ho messo anche tra virgolette. Non che è abusivo, però invece di pensare che forse la Juventus è stata un incidente di percorso e la cancelli dalla tua vita, ok? Forse pensa che magari tu non eri adatto per la Juventus, o non eri semplicemente all'altezza, come può accadere a chiunque, anche a calciatori molto più forti di te, caro Di Gregorio. Chiudiamo il discorso e rifaccio in buona fortuna a Mattia, ovviamente in primis, ma buona fortuna anche a Michele Di Gregorio, che però non doveva fare questa cosa, perché questi sgarbi non si fanno alla società, le società che ti trattano bene, così come il tuo agente non poteva mai, non si doveva permettere di attaccare in maniera così netta e dura come lì, anche se magari aveva ragione in buona parte, in parte, ma tu non puoi farlo, un agente di un calciatore che lavora per la Juventus e viene pagato dalla Juventus. Chiusa la parentesi, quindi Federico Rossi, il podcast è pronto, tra poco lo pubblicherò, appena andrò in pausa lo pubblicherò. Questa sera invece il doppio ospite, il primo è l'avvocato Paniz, voglio sapere anche da lui, perché oggi durante cose di calcio, per esempio, è stato abbastanza duro Moggi, perché ha detto che la Juventus non fa più paura, ha paura, e purtroppo, sottolineo purtroppo, ha ragione. E poi su Spalletti una bella frecciata anche a Spalletti, perché gli è stato chiesto dal direttore il discorso relativo alle parole di Spalletti riguardanti Colomani, ha detto ha perso l'occasione per stare zitto. Sapete che Moggi non è che troppi giri di parole, e poi vabbè, ha parlato di tante altre cose, serve un centrocampista. Comunque c'è il podcast, cioè su Bianconera News ho riportato le parole di Moggi con l'integrale del podcast dello stesso ex direttore della Juventus, che invita i tifosi della Juventus ad avere pazienza e fiducia in questo duo dirigenziale composto da Carnevali e da Massara, perché dice finalmente, no, forse finalmente non l'ha usato, ma si è capito, cioè masticano di calcio, però bisogna avere fiducia, perché stanno lavorando in una situazione non proprio ottimale, quello che insomma tutti i giorni vi ripeto io. Però insomma questa frecciatina a Spalletti insomma non male. E poi è vero, purtroppo la Juventus non fa più paura a nessuno, anzi spesso ha paura, perché poi dice alcune volte tu dovresti comandare soprattutto in casa le partite, no? Invece questo non accade, servono i giocatori giusti, e lui, se dovesse arrivare, che si farebbe un applauso alla Juventus, perché è convinto, la pensa come me, sono contento che Moggi la pensi, anzi che io la pensi come Moggi, è convinto possa essere l'uomo adatto per il centrocampo della Juventus, ma non solo sotto il profilo tecnico, ha spiegato, eccetera, tattico, ma anche della personalità, perché quell'aver paura è un po' il problema che ci portiamo avanti da qualche stagione, sottolineato spesso questo aspetto qui da Spalletti, quando dice mi piacerebbe avere, vorrei, ha chiesto sicuramente dei calciatori sì forti, sì bravi qualitativamente, ma anche con una certa personalità, perché purtroppo non ci sono questi, non c'è un riferimento sotto questo aspetto nella Juventus, cioè non c'è un riferimento di un leader emotivo, perché il leader tecnico purtroppo sarà operato e starà fuori 3 mesi e il Diz, ma emotivamente e quindi caratterialmente non abbiamo più i giocatori di una volta erano 4-5 i leader nella Juventus, già lì ti fa capire perché la Juventus dominava, al di là poi della bravura, no? Dei fuoriclasse che erano tanti e tanti giocatori della Juventus. Siamo arrivati quasi al break, tra poco daremo la palla a Federico Rossi, poi gli nostri ospiti, ma andiamo con qualche audio, vai Fede.
1: Ragazzi, buonasera, ciao, sono Luke da Roma.
0: Ciao.
1: Io non mi fido di Spalletti, è un uomo che sta inseguendo i suoi fantasmi, veramente dal post nazionale, e finché lui inseguirà i suoi fantasmi, si arroccherà sempre di più sulle sue posizioni, sarà sempre meno disposto a cambiare modulo. Perché è così, psicologicamente così. Vabbè, dai, forza Juve e speriamo bene che dice una cosa buona. Ciao ragazzi, questo è tutto.
0: Grazie anche della strombazzata, insomma, attenzione perché secondo te qualcuno ti sta suonando. Quando parlate con noi fermatevi, rimandate il messaggio WhatsApp, però fermi con la macchina perché poi ma no, Federico Rossi cronaca nera, perché altrimenti si rischia. No, io non sono d'accordo sull'integralismo tattico, perché ma lui stesso, no, Spalletti, quando glielo chiedono, gli dicono: mister, domani utilizza il 4-2-3-1? Oppure domani 3-4, mi ricordo lo scorso anno, no, 3-4-2-1, e lui insiste e ribadisce: è inutile che continuate a connotarmi con i numeri l'atteggiamento tattico, perché ora nel calcio di adesso contano i movimenti, le posizioni, come si vanno a posizionare alcuni calciatori, e aggiungo io anche spesso, soprattutto in avanti, l'intercambiabilità. Certo, devi avere i calciatori adatti per fare questo. Vi dicevo di Grabara, ha parlato al sito della Juventus questo nuovo portiere, il portiere con la maschera, Fede, quindi l'hai preparata la foto di Grabara? Ah, ancora non c'è sul... dopo la troviamo insieme, dai, perché secondo me giocherà più di qualche partita da titolare. Ha parlato al sito della Juventus, si è presentato come un giocatore ovviamente bianconero. Quali sono, gli hanno chiesto, le tue prime impressioni, la domanda di rito, quella iniziale, cosa significa per te la chiamata della Juve? Significa che sto facendo qualcosa di buono nella mia carriera, è vero, da quello che mi dicono, chi ha seguito la Bundesliga eccetera, perché con non molti portieri hanno il privilegio di rappresentare un club come la Juve. Penso che questo club abbia una grande storia di portieri fantastici, questo è chiaro. Senza andare troppo in là nel tempo, penso a Szczęsny, tra l'altro Szczęsny è stato uno, da come leggiamo, che ha consigliato, come se lui dicesse: mi manda Szczęsny. Ovviamente Buffon e altri degni di nota come Dino Zoff, Van der Sar. Ecco, Van der Sar magari è uno di quelli che non avrei citato, per cui penso che indossare la loro stessa maglia sia un motivo di forte orgoglio per me. Poi come ti descrivi, qual è la tua caratteristica principale? Lui dice: probabilmente penso sia quella di... Pensate che risposta che ha dato questo ragazzo. Probabilmente, dice, penso sia quella di fare la parata giusta al momento giusto, che poi è quello che si chiede a un portiere di un certo livello, no? Credo sia una delle caratteristiche più utili che un portiere possa avere. Infatti, non mi piace molto parlare di me stesso, per cui sarò più felice di dimostrare quello che so fare anziché parlarne. Vedete, anche questo è un aspetto importante, no? Lui non è che voglia mettersi in mostra. Quali obiettivi ti sei prefissato? Ora ho 27 anni, sono giovane, forse sono anziano, ed è vero che sono stato in diversi posti. Ogni volta che passavo in un club diverso sapevo che il livello si sarebbe alzato e puntavo sempre a qualcosa di più. Ora che sono alla Juve cambia tutto, perché non penso ci sia un club migliore di questo. Quindi la sintesi di questa risposta è: la Juventus non è una stazione, diciamo così, provvisoria, ma è di arrivo sostanzialmente, no? Non di essere lanciato per. Poi ha parlato con Szczęsny recentemente, sì, ci ho parlato, siamo in contatto da tanto tempo, da quando lo conosco sono abbastanza sicuro che abbia parlato bene di me, perché la Juve mi ha chiamato, per cui ringrazio lo stesso Szczęsny. Poi un messaggio per i tifosi, per chiudere l'intervista: un saluto ai tifosi, sono estremamente orgoglioso di indossare questo stemma sul mio petto, vi garantisco che darò il massimo. Pensa, caro ragazzo polacco, che un tuo predecessore, alias Di Gregorio, ha cancellato i 2 anni in cui è stato alla Juventus. Sui suoi social non c'è più il bianco nero, è come se non avesse mai indossato la maglia della Juventus. Siamo giunti al primo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. 5 su 5, un solo set perso. L'Italia della pallavolo femminile prosegue il suo percorso netto agli europei. Battuta anche la Francia per 3-1 nella sfida decisiva per il primo posto nel girone. Le azzurre di Velasco si qualificano così da prime classificate al termine di un percorso netto nel gruppo D, dove hanno affrontato e battuto Svezia, Croazia, Slovacchia, Montenegro e oggi proprio la Francia. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. Calcio, la FIGC prende posizione e ritira ufficialmente il proprio sostegno a Gianni Infantino, presidente della FIFA, in vista delle elezioni presidenziali di marzo 2027, dopo il caso del progetto, poi ritirato, di voler vendere una parte dei mondiali a investitori privati. A renderlo noto è stato proprio il massimo organo calcistico nazionale sul proprio sito ufficiale. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, dichiara il presidente della FIGC, Malagò. Calciomercato, Andrea Pinamonti è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Lazio. L'attaccante è arrivato al centro sportivo di Formello, dove sosterrà le visite mediche. L'Al Jazeera, club di prima divisione degli Emirati Arabi Uniti, ha trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento di Aslani. Il club ha formalizzato anche la sua proposta di ingaggio al calciatore. La chiusura è attesa nelle prossime ore. L'accordo tra club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni al raggiungimento di un certo numero di presenze. Nonostante le voci dalla Premier League, il Galatasaray resta l'opzione più probabile per il futuro di Rafa Leao e il rilancio dei turchi atteso nelle prossime ore conferma la pista di mercato. Un'offerta migliorativa rispetto ai 40 milioni più bonus prospettati qualche giorno fa e che il Milan questa volta valuterà molto seriamente perché tocca i famosi 50 milioni di euro che vuole Jerry Cardinale. Intanto Leao ha svolto una buona parte dell'ultimo allenamento in gruppo ma resta in forse per una possibile convocazione con il Venezia per ragioni di mercato. Il ciclismo, Matthew Brennan e Cale Elbis conquista allo sprint la quinta tappa della Vuelta da Falsetta a Roquetes di 173,3 km. Il britannico ha preceduto Meius e l'italiano Vincenzo Albanese, quarto l'altro azzurro Romele. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa. E l'Italia del ciclismo può sognare con Lorenzo Marquefin, il campione del mondo Under 23, conquista la 62esima edizione del Tour dell'Avenir, la corsa a tappe più importante del calendario giovanile. L'azzurro si è imposto per distacco nel finale in salita, vincendo anche l'ultima tappa, che si è conclusa oggi in Italia a Lago Serrò. Finn riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del Tour dei Giovani, 53 anni dopo Giambattista Baronchelli. E proprio come il mantovano, riesce nella storica doppietta Giro e Tour. MotoGP, Ayogura salterà il prossimo weekend ad Aragon. Il pilota giapponese, come comunicato da Aprilia Track House, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. La frattura vicina al pollice necessita di un intervento chirurgico che verrà effettuato domani. Sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Caro Federico Rossi, ti è piaciuto il podcast? Dì la verità, ragazzi, senza Fede il podcast non potrebbe andare in onda, perché io lo registro e lui lo podcastizza, che non so cosa significhi, sigle, cose, eccetera. Comunque sia, lo potete trovare su Bianconera News. Io ho fatto questo accostamento, forse sono stato un po' cattivo con Di Gregorio, no, perché a me quando toccano la Juventus in questo modo gratuito e fuori luogo dà fastidio. Cioè, come se uno... Allora mi viene da pensare che, come dice qualche tifoso, siccome hai l'Inter dentro, ma allora non venivi alla Juventus se così, cioè se fosse stato così, sarebbe stato meglio non venire alla Juventus. Ma che significa cancellare? Eppure non è che tu sei andato via discutendo, litiga, tra l'altro ho letto anche un messaggio di Locatelli a Perin: caro Mattia, mi mancherai tanto. Non so adesso quanti scriveranno a Di Gregorio, non lo so, finora non ho letto nessun compagno di squadra, ma vado a salutare e lo ringrazio, l'avvocato Paniz. Ciao Maurizio.
6: Eccomi qua, buona serata.
5: Come va?
6: Tutto bene.
5: Tutto a posto.
6: Non proprio tutto benissimo per la Juve.
5: Adesso ne parliamo. Guarda, prima di analizzare un po' di cosette, volevo riportarti una frase di Luciano Moggi, che oggi è stato ospite, come accade ogni settimana, del nostro direttore durante la sua trasmissione Cose di Calcio. E tra le altre cose, Moggi ha detto: la Juventus non fa più paura a paura. E poi riguardo alle parole di Spalletti su Colomani, post Frosinone, ha perso l'occasione per stare zitto. Però la prima frase: la Juventus non fa più paura a nessuno, ma ha paura lei?
6: Ma è una frase comprensibilissima in questo momento, perché non abbiamo ancora raggiunto quel livello di maturità e di aggressività sul campo, con facilità di raggiungere dei risultati positivi, che costituiva la base per far paura agli altri. Quindi in questo momento siamo ancora una squadra in formazione, una squadra che può crescere. Io devo dire la verità, ho fiducia in quello che può succedere, perché adesso noi abbiamo tre dirigenti, Carnevali e i due direttori sportivi,
5: Massara e Ottolini,
6: esattamente, che di calcio capiscono. Prima mi pareva molto difficile riuscire a trovare il bandolo della matassa, perché come lì del calcio italiano non conosceva niente, ammesso che conoscesse del calcio europeo, ma di quello italiano niente. E noi abbiamo perso delle opportunità straordinarie, anche prima avevamo perso delle eccellenti opzioni, però adesso, quando c'è il manico giusto, si può sperare pian piano di mettere a posto le cose. Naturalmente ci sono due passaggi da superare. Il primo passaggio è di tipo economico. La svolta si avrà raggiungendo progressivamente dei risultati, che vogliono dire ulteriori entrate, quindi ulteriori disponibilità. E il secondo passaggio è acquisire una squadra un po' più organica rispetto a quella che abbiamo in questo momento, perché qualche lacuna si vede in maniera assolutamente bruciante.
5: E infatti Moggi poi ha detto ai tifosi della Juventus: voglio dire, dovete avere fiducia in Carnevali e Massara, perché masticano calcio, quello che sostanzialmente stai dicendo tu. A proposito, esatto, di squadra che giustamente va completata, martedì si chiuderà il mercato, intanto quello di mercato fatto finora ti soddisfa, non ti soddisfa? Sempre contestualizzando, cioè tenendo conto del discorso dei parametri economico-finanziari da rispettare, il fair play che poco infiato sul collo, eccetera eccetera. Tipo Vicario, questo ragazzo polacco, per esempio, visto che la Juventus ha cambiato totalmente il parco portieri, ti soddisfa?
6: Volevo essere franco, Perin sì, non l'avrei mai lasciato andare, perché era un uomo di valore, un vero uomo, un giocatore importante, probabilmente avrebbe potuto continuare ad essere vicino a Vicario, anche sostituirlo in maniera adeguata. Io non conosco questo secondo portiere che è arrivato dal Wolfsburg, ne parlano bene, ma tra il parlarne bene e poi certo, vederlo sul campo con la maglia della Juve soprattutto ho qualche riserva. Vicario sicuramente è un passaggio migliorativo rispetto a Di Gregorio. Di Gregorio purtroppo ha fallito, lo dico con affetto nei confronti della persona, dispiace sempre quando uno viene alla Juve con grandi speranze e poi purtroppo alla prova dei fatti cade. Lui è caduto, gli auguro di risollevarsi in Inghilterra, di riacquisire sicurezza, ma da noi aveva le porte proprio obiettivamente chiuse. Quindi il miglioramento c'è sicuramente stato con l'acquisto di Vicario. Quanto poi ci sia la copertura dietro le spalle, francamente, lascio un punto di domanda.
5: Anch'io su Perini, peraltro ieri credo tu abbia letto il post,
6: molto
5: toccante, veramente oggi ho fatto, avvocato, ho fatto un podcast sul confronto Perin Di Gregorio, ti spiego anche perché. Da una parte questo post commovente, tutto quello che sappiamo, uomo spogliatoio, e dall'altra invece Di Gregorio non solo non ha salutato nessuno, ma addirittura è qui perché poi io gli auguro buona fortuna, lo stesso ci mancherebbe, però insomma credo che nei confronti della Juventus ha cancellato gli ultimi due anni, cioè tutta l'esperienza bianconera sui suoi social, tutto, è come se non ci fosse mai stato la Juventus. Secondo me
6: per lui è una grande delusione.
5: Lo so, però non si fa così.
6: Ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato.
5: Dai,
6: mentre la straordinaria lettera di Perin mi ha fatto venire in mente lo straordinario messaggio che aveva inviato quel signore di Chesney, signore e campione di Chesney, sì, che noi abbiamo buttato via potevamo avere una copertura tranquilla per uno o due anni ulteriori senza grandissimi problemi. Siamo andati a regalarlo al Barcellona, dove ha fatto assolutamente benissimo,
5: ha vinto.
6: E abbiamo perso un uomo di spessore, uomo, non dico solo campione, spessore.
5: Sono d'accordo con te.
6: Questo per quanto riguarda i portieri.
5: Poi andando qualche metro più avanti, quindi difesa, la Juventus ha preso Lucumi, lo ha voluto fortemente Spalletti, perché oltre al discorso tecnico e tattico c'è anche una questione legata alla personalità, perché sa benissimo che la Juventus necessita di dosi importanti di personalità, e questo ragazzo colombiano ne ha. Ti convince o non ti convince? Ovviamente al fianco di
6: questo è un acquisto importante e molto utile. Mi chiedo però oggettivamente, ma Kelly lo teniamo?
5: Per il momento sì.
6: Lo so, ma che senso ha? Cioè, parliamoci chiaro, Kelly è un titolare, se viene superato, e verrà sicuramente superato da Lucumi, perché gioca a sinistra come gioca a sinistro Kelly, a quel punto Kelly va in panchina, si svaluta. Non lo so, ho l'impressione che da questo punto di vista l'acquisto sia stato sicuramente azzeccato, ma non so nell'organico complessivo come si giustifica questa presenza. Poi teniamo anche presente che c'è la questione, abbiamo preso Celik, però rischiamo di mandare Cambiaso in panchina. Cioè, ho l'impressione che alcune opzioni siano state esercitate senza tenere esattamente conto di quelli che possono essere gli sviluppi. Poi, che la squadra debba avere un organico ampio, benissimo, ma qualche volta mi pare che l'organico sia implementato troppo in determinati ruoli e sia mancante in determinati altri. E a proposito della difesa, questo è un problema che io vedo seriamente per quanto riguarda i centrali. Oltretutto abbiamo poi un Rugani che sarà un ragazzo da tenere in panchina sempre, sì, forse anche, ma forse sarà il caso
5: che,
6: di dargli...
5: Può darsi che venga ceduto, anzi, credo stia provando a cederlo.
6: Ma sarebbe sicuramente utile per lui, perché è un ragazzo che ha possibilità, da noi non ha mai creato dei problemi, è un ragazzo dal punto di vista umano e morale ineccepibile, però vederlo marcire, tra virgolette, in panchina anni dopo anni mi pare che sia assolutamente inopportuno, tenuto conto che lui era dentro fuori con la nazionale addirittura un po' di anni fa. Quindi io credo che anche da questo punto di vista un qualche passaggio in qualche altra squadra di livello un pelino più basso gli farebbe bene e sarebbe molto utile anche nell'organico Juve, che altrimenti diventa eccessivo in quei determinati ruoli.
5: Andando ancora avanti invece, la Juventus sta cercando un centrocampista e, attenzione, Miretti domani andrà al Besiktas, volerà in Turchia da Vincenzo Italiano che l'ha voluto, bisogna mettersi d'accordo tra Juve e Besiktas solo per la formula, e questa operazione aprirà le porte della Continassa a che sì. Lui invece dico, questo omaggio è la risposta alla mia domanda.
6: Ma non sono sicuro che apra le porte della Continassa a che sì.
5: Dici?
6: Primo. Secondo, costituisce comunque una non soluzione al problema per quanto riguarda gli organici in sede internazionale, perché Miretti aveva la caratteristica di essere nato nel vivaio, quindi aveva una caratteristica che non è facilmente superabile. Sì, possiamo mettere dentro uno dei ragazzini della Next Gen, ma non è la stessa cosa. Io su Miretti avevo fiducia e devo dire che secondo me non è stato abbastanza utilizzato, e quando è stato utilizzato non ha mai fatto male. Forse se acquisiva progressivamente sicurezza sarebbe stato forse un perno abbastanza importante nella storia della Juve. Anche lì ho l'impressione che ci sia qualche surplus, perché Locatelli dove lo mettiamo? A fare regista o a fare e il mediano che spinge in un certo modo.
5: Quindi non ti convince Douglas Lewis come, come possibile giocatore rivalutato, rivalorizzato, rigenerato? Sotto...
6: rigenerato e rivitalizzato dal punto di vista economico sicuramente, perché con quello che l'abbiamo pagato dobbiamo sperare di riuscire a rimetterlo in carreggiata e quindi elevare il valore e poterlo poi gestire in qualche modo. Non mi è sembrato che faccia la differenza in questo momento tra la coppia Locatelli-Douglas Lewis o Locatelli-Turam, ma io sono ancora per Locatelli Turam.
5: Poi magari con che sì potrebbero giocare a tre, no? Potrebbero,
6: eh sì, ma allora va fuori qualcun altro e allora dobbiamo poi trovarci in difficoltà un passo più avanti, perché poi siamo senza una punta autentica
5: adesso ne parliamo,
6: che metta il pallone in rete.
5: Ne parliamo e ti dico anche le varie opzioni. Andando appunto avanti, intanto purtroppo il Diz dovrà operarsi e probabilmente starà fuori intorno ai 3 mesi e quindi lì...
6: Però è una perdita grave, però meglio che succeda adesso che non
5: sì,
6: possa
5: sì, sì, mesi. Certo, cioè, c'è anche quindi, la pausa nazionale, quindi magari 15 giorni.
6: Va bene, purtroppo succedono queste cose, sì. Dispiace per il ragazzo, dispiace per tutti. Ma forse c'è anche un lato positivo, nel senso che possiamo far giocare un po' di più a Ribeirović, che abbiamo preso non certo per tenerlo in panchina con quello che ci è costato, con le prospettive tecniche che ha, quindi potrebbe essere utilizzato bene. Abbiamo sempre il nostro americano che qualsiasi parte lo metti, comunque la sua parte la fa. E poi con
5: questo ragazzo giovane anche Alejbegovic, insomma, speriamo che venga lanciato lui.
6: Per questo dico che
5: lui è Boga anche volendo. Cioè.
6: Boga è una riserva buona, azzeccata, è un uomo da panchina, non è un uomo da titolare dal mio punto di vista, mentre Alejbegovic può diventare un titolare. Quindi adesso ha davanti 2-3 mesi, io penso che Spalletti lo possa lanciare. Alla fine vediamo se di che pasta è fatto e se si prende il campo poi diventa significativo. Allora si sposterà il nostro americano da qualche altra parte, tanto comunque non deluderà sicuramente. Sulla destra abbiamo una copertura ampia con Seisao e Zegrova, ci manca però oggettivamente.
5: Eccolo, arriviamo al punto. Esattamente. Punta. Quindi, intanto, prima domanda: secondo te la Juventus ha sbagliato ad investire 100 milioni tra cartellino e ingaggio per Colomani?
6: Tu ricordi quello che io ti ho detto nella nostra precedente telefonata, che risale a qualche settimana fa, quando era ancora in ballo la questione Vlahovic?
5: È vero.
6: Io ti avevo detto, dal punto di vista economico, io francamente non riesco a capire l'operazione. Perché è vero che Vlahovic voleva 8, non i 6 che prende Colomani, quindi 2 in più. Ammettiamo di fare la taratura per 5 anni. Sono 10 milioni in più, 2, più la questione fiscale, andiamo pure a 15, però qui ne abbiamo tirato fuori 50, dico questa... 50, sono tanti.
5: Per me anche, per me.
6: Ecco, e Vlahovic si discuterà finché si vuole, però lui il pallone in rete lo metteva. L'ha sempre messo quando ha avuto fiducia ed era in salute, lo metteva. Adesso è andato, non ne parliamo più, però a me pare che Colo, come peraltro ha detto
5: lo stesso,
6: forse inopportunamente davanti alle, secondo Moggi, lo posso capire, però la realtà è molto semplice: se per 2 anni non ha giocato, come ha detto Spalletti, in qualche motivo
5: ci sarà. Ma soprattutto anche per le caratteristiche, avvocato, no? Magari
6: non è una punta che vede la porta. Noi abbiamo bisogno
5: di qualcuno
6: che vede la porta, perché il calcio è fatto di gol, non è fatto di grandi discorsi, di sì, va bene il gioco, tutto quello che vuoi, però alla fine contano i gol, è l'unica cosa che conta. E noi non tiriamo, abbiamo visto anche nell'ultima partita, la prima di campionato, abbiamo tirato male.
5: 19 tiri, dei quali 9 in porta, 4 grandi occasioni da gol, una sola rete. Questo è come l'anno scorso.
6: Questo è un bilancio fortemente negativo da questo punto di vista. Poi abbiamo il grosso problema, Davide,
5: Perché bravo, Davide, ti volevo dire, guarda, ti blocco perché Davide, sai che è uno degli esuberi più difficilmente collocabili, però nelle ultime ore sta prendendo quota la possibilità di uno scambio David Sorloth dell'Atletico Madrid. Ti piacerebbe Sorloth?
6: Sì, sì. Mm. Sorloth è un giocatore che vede la porta.
5: Che Spalletti vuole, peraltro, mi
6: risulta. Fa bene a volerlo perché è un giocatore fisicamente forte, sì, che vede la porta. Secondo me è molto sarebbe superiore a David. C'è, però dobbiamo prendere una cosa: David ha un ingaggio pazzesco,
5: 6 milioni, 6,7 qualcosa più bonus. Sì,
6: vabbè, poi c'era stato il bonus d'ingresso per le commissioni:
5: 12,5.
6: Insomma,
5: sì, sì.
6: Insomma, sono tanti soldi. Chi è che lo prende a quei soldi? Ma chi è che lo prende?
5: Quello
6: a quei
5: è il problema vero.
6: Anche in sede di scambio. Sì, può darsi che coprano in parte l'ingaggio, ma noi comunque qualcosa sopra ci dobbiamo mettere per liberarci, sperando che poi si rivaluti e poi diventi un'opportunità, perché se no non ne veniamo proprio a capo.
5: È vero.
6: In ogni caso, David, anche lui, forse inserito in un meccanismo che non era il meglio e quindi ha fatto qualche difficoltà anche a inserirsi, questo lo posso capire perfettamente, però oggettivamente non è una punta piena, non è una punta totale. Abbiamo visto che è un giocatore che gioca, ma giocare non serve, devi mettere dentro la palla, questo è il succo del discorso.
5: Esatto.
6: E noi su questo, in questo momento, siamo carenti. Salvo, e aggiungo un salvo, che il ragazzino che abbiamo preso dal Genoa, ecco, questo è un ragazzino che a me piace. E se la Juve avrà la forza, il coraggio di lanciarlo, di dargli fiducia, io credo che ci darà delle soddisfazioni. Lo dico, poi fra qualche mese, quando ci risentiamo, vediamo se avevo azzeccato o meno, ma credo di non sbagliare.
5: L'ultima
6: è un giocatore che vede la porta, lui la vede.
5: Io ho parlato con chi lo ha seguito al Genoa, ma mi ha parlato molto bene, però insomma aspettiamo giustamente il campo poi che ci darà il verdetto. L'ultima invece, il verdetto è stato già dato per quanto riguarda la questione Arbitropoli, cioè è stata chiusa l'inchiesta, praticamente archiviata dal punto di vista penale, è passato tutto in mano a quella sportiva di giustizia, ma te lo dico subito, caro Maurizio, mi risulta, è una fonte molto importante il Federcalcio, che mi ha detto: guarda, preparati a un altro tarallucci e vino, perché siccome non vogliono guai, forse, se non verrà archiviata anche sotto il profilo sportivo, forse daranno qualche deferimento a personaggi minori coinvolti nell'inchiesta. Insomma, che cosa te ne pare?
6: Tempo perso. Non perdiamo neanche un minuto su quella cosa, perché non si va da nessuna parte. E lì bisogna arrivare al punto di cambiare totalmente l'impronta della giustizia sportiva. Io ho molta fiducia sul risultato che ha ottenuto in sede europea Andrea Agnelli con Arriva Bene, perché si è capito che un organo di giustizia sportiva comunque deve avere un controllo che sia veramente autonomo e indipendente.
5: Sì.
6: Parliamoci chiaro. Quando gli organi della giustizia sportiva sono nominati da un presidente federale, a chi rendono conto? Evidentemente al presidente federale. Non può che essere così. Si è mai visto un organo nominato da qualcuno che contraddice chi l'ha nominato?
5: Esatto.
6: Dai.
5: È una contraddizione in termini, è proprio antigiustizia,
6: ecco,
5: questa cosa qui.
6: Ecco.
5: Però il tema è anche questo, che quando forse c'è di mezzo l'Inter, come al solito, è perché questo è il punto, no?
6: L'Inter ha avuto la fortuna in momenti topici di avere qualcuno che le stava vicino, perché San Rossi a suo tempo e il colonnello dei carabinieri che non vedeva quello che doveva vedere.
5: E adesso il santo chi è?
6: Beh, adesso non è questione di santi, ha il miglior dirigente italiano, dobbiamo essere chiari.
5: Però quelle intercettazioni...
6: Il miglior dirigente italiano riesce a ottenere i risultati che ritiene siano necessari per raggiungere determinati obiettivi. E io non faccio delle colpe a Beppe Marotta, lo dico molto chiaro.
5: No.
6: Ammirazione, straordinaria ammirazione per la sua capacità di essere sul pezzo in qualsiasi settore.
5: Però le intercettazioni, esempio, Maurizio, squadra, le intercettazioni sono simili a quelle di Calciopoli. Questo possiamo.
6: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, ma non si va da nessuna parte per il principio che ho detto
5: sì,
6: prima.
5: Sì, certo, ho capito.
6: Perché
5: fino a quando non...
6: I componenti degli organi nominati, di dove sono? Di Tarvisio? Di
5: è vero,
6: Aosta?
5: È vero.
6: No, sono tutti di Roma e Napoli. Poi è finito il discorso. È finito il discorso. L'utile girare, ma lo dico con pieno rispetto per tutti,
5: certo,
6: non voglio mancare di rispetto a nessuno, non voglio faccio un discorso così da piazza, se vogliamo da bar, però il dato di fatto è assolutamente quello,
5: Sì,
6: quindi,
5: sì.
6: Quindi non possiamo sperare che ci siano delle valutazioni di tipo diverso, perché poi alla fine contano molto gli approcci discrezionali. E gli approcci discrezionali nell'ambito della liceità possono spostarsi un po' in su o un po' in giù. Il po' in su, poi in giù, poi diventa determinante per il risultato finale. La realtà è questa, è inutile che ci giriamo tanto intorno.
5: È vero. Grazie mille, avvocato, buon tutto, grazie, buon lavoro.
6: Grazie, altrettanto,
5: un abbraccio, grazie. Allora, la Juventus sta lavorando per trovare un nuovo attaccante da regalare al proprio scacchiere tattico. I nomi al vaglio di Giovanni Carnevali e Enrique Massara restano principalmente Sorloth e Zirkzee. Due profili diversi, ma entrambi capaci di alzare notevolmente il tasso tecnico. Ora sembra che questo intreccio De Vid, Atletico Madrid, Sorloth, poi Nico Gonzalez, sembra insomma che manchino delle cose per degli incastri, e quindi staremo un po' a vedere. Io, da quello che ho letto, Spalletti preferirebbe Sorloth rispetto ad altri. Zirkzee, in realtà, lo ribadisco, è un giocatore messo sulle cui tracce c'è soprattutto Massara, che lo voleva anche alla Roma. Però io lo dico, caro Ricky, ascolta Spalletti sull'attaccante, perché secondo me Zirkzee alla Juventus sarebbe quasi inutile, o comunque una sorta di doppione di Colomani, seppur hanno caratteristiche o dinamiche diverse, ma comunque non sono due bomber. Quindi cerchiamo un bomber, lo so, qualcuno lo scriverà, Sorloth non è un grande bomber, però sicuramente rispetto agli altri due ha caratteristiche più da 9, da 9 vero. Allora, tra poco cerchiamo di capire quali giocatori servono alla Juventus, no? In questo caso se che sì può essere il centrocampista giusto, chi invece potrebbe essere il centravanti giusto, lo facciamo tra poco con Michele Tossani, che oltre ad essere un collega è anche match analyst.
7: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivate in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi.
8: È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 579 turisti, il bilancio della devastante frana che ha colpito una contea in Tibet al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere le persone disperse. Secondo un portavoce, la portata dei danni è stata oltre ogni immaginazione.
9: Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Lo riportano vari media statunitensi. L'intesa prevede ulteriori 2,2 miliardi di dollari nelle casse della California. Inoltre, l'azienda dovrà attuare delle modifiche modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook ed Instagram da parte degli utenti adolescenti.
8: Addio a Tim Curry, leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale The Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It. È morto all'età di 80 anni nella serata del 25 nella sua casa a Los Angeles, negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012.
9: È stato arrestato in Catalogna e latitante albanese, ricercato dalla giustizia italiana, è noto come il mago delle evasioni. La fuga del 42enne è stata interrotta dalla Polizia Nazionale Spagnola. L'ultima fuga dell'uomo, era evaso già 4 volte, risaliva al 7 dicembre scorso, quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel milanese. In quell'occasione il mago delle evasioni si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Il 42enne si trova ora in carcere a Tarragona in Spagna in attesa dell'estradizione in Italia.
8: Lo sport: l'Italia chiude la fase a gironi degli europei del volley femminile con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale.
9: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buonasera, sono Ivano da Bellinzago. Ascoltando i vari programmi su Radio Bianconera mi rendo conto che l'unica persona di voi che osa mettere in dubbio anche il lavoro di Spalletti, e che quindi una volta velatamente ha detto che non avrebbe secondo lui meritato la riconferma, è il direttore Paolino. Mentre voi tutti, tu, Vincenzo, Quintiliano, sembra quasi che metterlo in discussione da parte di noi tifosi sia quasi un profanare o qualcosa. Io penso che lui sia il principale responsabile del sesto posto e dei problemi che ha la nuova dirigenza nel comprare i giocatori a causa del mancato introito della Champions.
11: Sono Marco dal Benga. Per quello che riguarda il discorso di Kessié e del mercato della Juve, io non dico che siamo in mano di competenti, io dico solo che si siano fatte delle scelte che per me sono incomprensibili, e ti spiego. L'acquisto di Ekator, l'acquisto di Alejbegovic, in questo momento, per la situazione in cui eravamo, sono acquisti che non erano necessari al momento, cioè sono acquisti che eventualmente si possono fare alla fine del mercato. A noi serviva un attaccante, un centrocampista, un terzino sinistro e un portiere. È arrivato Celik, vabbè, può essere adattato, è arrivato un portiere, ok, è arrivato Colomani, ok, anche se servirebbe un'altra punta, però prima c'erano da fare quelle cose lì, e in assoluto prima che sì.
12: Andrea da Montevarchi. Per quanto riguarda il mercato, non credo possiamo dare grandissime colpe a Massara e a Carnevali, perché sono arrivati relativamente da poco, cioè come pretendere di costruire un grattacielo quando il giorno prima c'è stato il terremoto e ci sono solo macerie. Insomma, i nostri giocatori non sono proprio tutti questi, almeno alcuni, tutti questi gran fenomeni che ci richiedono in continuazione. Quindi per quello che hanno fatto e per il tempo che hanno avuto, io sono soddisfatto.
7: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: È di nuovo in diretta. Eccoci, caro Federico Rossi, di nuovo in diretta. Ciao Quinti. Credo che la Juve, con che sì, Sorloth è un terzino che seguono. La Juve, non so, a proposito di terzino, adesso continuo a leggere il tuo messaggio. È chiaro anche il discorso del terzino sinistro, non è tramontato. È rispuntato il nome di Emerson Palmieri. Emerson Palmieri, 32 anni, Marsiglia, e è stato lanciato di fatto da Spalletti quando il tecnico della Juventus allenava la Roma. Sapete che è stato anche nazionale, perché è brasiliano naturalizzato italiano, ha vestito anche la maglia azzurra. La Juve possa competere per lo scudetto addirittura, fermo restando che l'Europa League è un obbligo vincente, è un obbligo vincerla. Stefano da Ciampino, guarda Stefano, io l'obbligo di vincere l'Europa League è tosta come affermazione. Certamente la Juventus ha l'obbligo di provare a fare qualcosa di importante in Europa League, perché spesso dice non può essere un intraccio. La Juventus non vince da tanto tempo, cioè ha vinto solo una Coppa Italia dal 2020, ultimo anno dello scudetto, quindi magari l'Europa League, a parte che vincerla significherebbe partecipare direttamente alla Champions League, ma io spero che la Juventus comunque arrivi tra le prime quattro. Sto vedendo, continuo a leggere, ora questo successo della Roma con la Fiorentina vedo già tutti esaltati, Roma da scudetto, la vera anti-Inter è la Roma. Siccome ad agosto spesso i tifosi della Roma hanno eletto la loro squadra campione d'Italia, poi a maggio non hanno fatto nulla, e spesso leggendo, seguendo altre radio eccetera, ma non dico romaniste, in generale mettono la Juventus tanti fuori dalle quattro, fuori dalle prime quattro, perché dicono l'Inter, il Napoli le mettono tutti davanti, ok? Poi mettono la Roma, il Milan e la Juventus, parecchi la mettono fuori dalle quattro, che sarebbe una cosa clamorosamente grave, ma io non credo questo. Però Stefano, tu dici da scudetto, io la vedo dura, non lo so, perché poi sai, sapete Stefano, ma tutti voi che state ascoltando, anche il Napoli di Spalletti non era favorito quell'anno per vincere lo scudetto, eppure non solo vinse lo scudetto, ma lo conquistò giocando bene, 90 punti mi pare, 92 adesso, qualcosa del genere, segnando tanti gol, giocando bene, giocò bene anche a livello europeo, mi ricordo che diede una lezione di calcio a Liverpool lì in casa del Liverpool, ed ebbe tra le altre cose, oltre a fare tanti gol, a giocare bene, la miglior difesa del campionato, e non era favorita. Può anche succedere un'annata che magari la squadra non favorita, però una delle big, possa vincere lo scudetto. Però adesso come adesso, onestamente, sperando di sbagliare, io vedo l'Inter purtroppo la vedo davanti a tutte, non solo alla Juventus, la vedo davanti. Poi ragazzi, si è giocata una sola giornata, mancano alcuni giorni alla fine del mercato, quindi aspettiamo certamente martedì per capire anche la Juventus veramente chi avrà preso, chi avrà ceduto e quindi quale sarà la rosa a disposizione di Spalletti e anche le opzioni alternative rispetto a una formazione.

0: Guarda, il Napoli un po' affaticato, però poi alla fine ha vinto. La Roma sì, ha travolto la Fiorentina, ma io credo che tanti di voi abbiano, no? Visto il match. Ma la Fiorentina ha preso dei gol, ragazzi, che non si possono prendere in Serie A. Fermo restando che c'era il miglior Dybala, e quindi quando Dybala è in forma non ce n'è per nessuno, perché poi ha fornito anche tre assist a Malen. Però certi gol non si possono prendere. Quindi calma e sangue freddo, anche perché Dybala, questo mi dispiace per lui, riesce ad assicurare solo un determinato numero di partite. Quindi, prima di dire la Juventus è fuori dalla lotta Champions addirittura, però Stefano, addirittura con questi calciatori da scudetto, guarda, io me lo auguro, però francamente la vedo molto, molto dura. Vai, Fede.
1: Ciao, sono Tommaso da Colonia.
0: Ciao.
1: Volevo dire anche io la mia sul
0: Certo.
1: fatto che c'è tutta questa diffidenza. Io penso che bisogna dargli un po' di tempo perché ci sono tanti giocatori nuovi e bisogna farli inserire. Un paio, 2 o 3 mesi di dare il tempo di inserirsi i giocatori e poi magari possiamo parlare. Ma ora la gente
0: Troppo
1: è
0: pessimista, dici?
1: troppo diffidente, non lo so perché, ma comunque. Poi può darsi che arriva ancora qualche innesto dal
0: Sicuro?
1: mercato. Speriamo che arriva che sì, è la punta. Io penso che faremo un bel campionato quest'anno. Sono fiducioso. Ciao, sempre Forza Juve.
0: Grazie Tommaso da Colonia. All'estero magari siete un po' più ottimisti. Ora io lo so, c'è pessimismo e capisco anche il pessimismo, non capisco il disfattismo o le critiche a prescindere, ma lì entriamo in un altro campo. Perché la Juventus viene da anni di delusioni, di mancate vittorie, soprattutto l'ultima stagione, addirittura dalla mancata qualificazione alla Champions League, che è un fallimento, parliamoci chiaro, della Juventus, Spalletti, calciatori, eccetera. Quindi c'è questo pessimismo, però da qui a dire che la Juventus arriverà ottava, alcuni l'hanno detto, settima, sesta, o sarà fuori dalla Champions League, dalla corsa Champions, onestamente, ce ne vuole. Serve sempre, come al solito, l'equilibrio. Ripeto, aspettiamo la fine del mercato. Martedì possiamo dare un giudizio sulla campagna acquisti e cessioni, perché poi è importante anche quello, ma poi la stessa campagna acquisti barra cessioni, il verdetto, se sia stato buono o meno, ce lo dirà il campo. Io lo ripeto, perché alcuni calciatori magari non piacciono, sembrano non all'altezza, invece poi si dimostrano da Juventus. È successo il contrario negli ultimi 2 anni, perché tu hai preso degli elementi, dei profili che sembravano, anzi che dovevano far cambiare la storia della Juventus, dovevano innalzare il livello tecnico della squadra, invece sono rivelati dei flop. Koopman è uno di questi, David è uno di questi, Lucas Luiz ora speriamo che verrà recuperato, però io un po' sono d'accordo con l'avvocato Panizzi quando dice ancora aspetterei sul discorso Lucas Luiz. Anch'io, ragazzi, io non sono d'accordo con chi, anche qualche collega, intanto gli ha dato 7 qualcuno per la gara di Frosinone. Secondo me no. 6 sì, soprattutto per il primo tempo, ma poi, cioè prima di, cioè lui teoricamente, per dire è stato rivitalizzato, è rinato, e dovrebbe prendere in mano il gioco della Juventus. E ancora è troppo lento. Tecnicamente non si discute, però è troppo lento, quindi aspettiamo. Però la Juventus dovrà cedere, dovrà prendere dei calciatori, vediamo chi. La speranza è che non sbagli il centrocampista e che arrivi che sì. E la speranza è che il centravanti che prenderà assicurerà dei gol, ragazzi, perché la Juventus ha bisogno di gol, ha bisogno di trasformare le tante occasioni in gol. Cioè su 7, 8, 10 occasioni, la metà me le devi mettere. Poi grandi occasioni da gol, no? I numeri che legge sempre Santarelli. Ma io su 4, 2, 2 e mezzo me le devi mettere dentro. Non posso chiudere il match contro il Frosinone soltanto 1-0, rischiando peraltro poi di pareggiare, perché non avrebbe rubato nulla il Frosinone se avesse pareggiato, e quella traversa è stata veramente, diciamo così, una fortuna per la Juventus. Ecco perché dico, servono, quindi bisogna indovinare intanto al centravanti. La difesa secondo me alla fine ci sta, manca un terzino sinistro. Tra l'altro stavo leggendo, certi calciatori non li capisco, Cabal anche lui pare stia creando dei

0: problemi rispetto alla cessione, ma io dico pure i calciatori, no? Anche qui secondo me si vede la personalità, il livello umano tra virgolette di un calciatore, ma tu sei escluso dal progetto della Juventus, la società ti sta mettendo sul mercato, ma a meno che non credi di essere non so chi, ma tu vattene, vai a, dimostra alla Juventus che si sta sbagliando sul fatto di volerti cedere. Che senso ha restare in un posto dove non ti vogliono? C'è anche un po' di amor proprio, di dignità personale, ma non vale solo per Cabale, vale anche per Koop Meiners, vale per lo stesso David. È chiaro, non è che devi accontentarti di qualsiasi club ti chieda. Vengono a bussare alla tua porta una squadra di serie B inglese, serie B, non lo so, francese, no. Però, insomma, tra l'altro io mi ricordo, tornando a Di Gregorio, non sto leggendo nessun messaggio su questi addio, sull'addio diverso tra Perin e Di Gregorio, e sul fatto che Di Gregorio abbia cancellato tutta la Juventus. Se andate sui social, questo ho letto, io non lo seguo, non c'è più traccia di Juventus. Come a dire, è stato un errore, se è stato il mio nella mia carriera è stato un incidente di percorso. Quindi servono invece calciatori al contrario, ecco, tanti Perin servirebbero proprio come approccio, perché quel post di Perin secondo me ha messo in risalto soprattutto l'uomo Perin, cioè soprattutto come uomo Perin era da Juventus, anche dal punto di vista tecnico. Ci mancherebbe, fermo restando che è stato costretto per ovvi motivi a fare il secondo, perché Juventus ha avuto sempre dei portieri di un certo livello, anche oltre ai mostri sacri anche altri sono stati fortissimi. Certo, fare il secondo Di Gregorio non è il massimo della vita, però io dico soprattutto dal punto di vista umano, come uomo, al contrario del suo collega. Quindi voglio dire, aspettiamo la fine del mercato, speriamo che arrivino calciatori funzionali. Io vi dico la verità, spero che la Juventus non prenda Zirkzee, con tutto il rispetto di questo ragazzo olandese, spero che non lo prenda. Prima vi ho citato i vari incastri possibili tra la Juventus e l'Atletico Madrid affinché arrivi Sorloth e magari vada a Madrid all'Atletico David. L'Atletico Madrid, scrive Tutto Juve, vorrebbe cedere Sorloth a titolo definitivo e vorrebbe l'argentino in prestito. Ok? Una formula che attualmente vorrebbe l'argentino in prestito, cioè Nico Gonzalez, sbagliamo, quindi Atletico Nico, perché poi l'ho detto prima, c'è anche il discorso Nico e magari David, boh, non lo riusciamo a cedere, speriamo di sì. L'Atletico Madrid, scrivo Tutto Io, vorrebbe cedere Sorloth a titolo definitivo e vorrebbe l'argentino Nico Gonzalez in prestito un'altra volta, una formula che attualmente frena l'intesa e costringe i dirigenti torinesi, quindi della Juventus, a riflettere con grande attenzione. Le parti continuano a parlare per vedere se sia possibile o meno trovare un nuovo attaccante e superare così questo momentaneo stallo. La volontà di esplorare ogni margine di manovra rimane elevata, considerando l'apprezzamento reciproco per i calciatori coinvolti, quindi da una parte l'apprezzamento soprattutto di Spalletti per Sorloth, dall'altra l'apprezzamento del Cholo Simeone per Nico Gonzalez, l'ha avuto lo scorso anno e lo apprezza molto. Intanto Spalletti aspetta novità per avere un nuovo elemento per il suo attacco, consapevole di quanto sia cruciale un innesto di spessore per poter puntare ai massimi traguardi in campionato e in Europa. Ecco un po' che vi dicevo prima, no? È fondamentale il fatto di avere un centravanti all'altezza della situazione, ma soprattutto che segni gol, ragazzi. A me non interessa quasi il nome, sì, fino a un certo punto, però è un calciatore che deve segnare. Però per esempio Zirkzee non è uno che ti fa tanti gol, quelli che servono alla Juventus. E spero sempre che Colomani segni, più o meno come faceva ai tempi fece una stagione sola in realtà all'Eintracht di Francoforte, se non ricordo male 16 gol, 34 presenze, se non ricordo male, stagionali, eh? Vai Fede.
1: Eccomi Quinto, Michele da Casale.
0: Poi Michele.
1: C'è un mood negativo che abbraccia un po' tutto l'ambiente Juve.
0: E?
1: Un mood, per carità, figlio di stagioni negative. Però ecco, adesso a distanza di 72 ore dalla partita di Frosinone, dove sicuramente la Juve ha mostrato nuovamente alcune criticità, però mi sembra un po' esagerato. Siamo veramente troppo negativi, colpiti proprio da un virus di negatività che rischia di trascinare anche la squadra. Anzi, secondo me la squadra già c'è dentro, ma l'allenatore, e spero non i nuovi dirigenti, che portino un po' di freschezza, di aria positiva. Io ricordo quando iniziammo la catena dei 9 scudetti consecutivi vinti, il primo anno avevamo un entusiasmo particolare, eppure venivamo da stagioni molto molto negative. Però il fatto dello stadio nuovo, il fatto di Antonio Conte, il capitano in panchina, già quello portò
0: Entusiasmo, sì,
1: entusiasmo.
0: certo.
1: Questa Juve ha necessità di una medicina che porti entusiasmo. Non so rappresentata da chi, io faccio un nome, Alessandro Del Piero, però serve un po' di entusiasmo, di positività.
0: Su questo non c'è dubbio, io presumo che Carnevali, Massara, insomma, soprattutto Carnevali sotto questo aspetto, provi a trasmettere positività. È chiaro che ora io non voglio immaginare una Juventus che non prenda questi due innesti, ora che si chiami che sì, che si chiami non lo so, che si chiami per il centrocampo, che si chiami Sorloth, che si chiami Matetà, che si chiami non lo so per l'attacco, però per completare l'opera secondo me servono almeno questi due, fermo restando che tanti amici da casa giustamente ci dicono guarda Quinti che serve anche il terzino sinistro, ma hanno ragione. Leonardo me lo ricorda sempre, hanno ragione, però non è nemmeno semplice, anche perché se Caballe si impunta e non vuole uscire, non vuole andare via, capite che diventa difficoltoso. Ecco perché quando si giudica il lavoro di Massara e soprattutto di Carnevale, ma di entrambi direi, bisogna ricordare anche queste cose qui. Guardate che non è semplice avere, ve li faccio quelli più tosti, usiamo questo aggettivo, esuberi. David 6 milioni e chi più bonus? Ma chi te li dà? Coop Miners 5,5 più bonus, 5, qualcosa. Stiamo parlando di netto, quindi per una società non sono il doppio, ma quasi come costo in bilancio. Caval guadagna poco, ma comunque la Juventus non lo vuole. Questo è un po' il succo del discorso, ma basterebbero i primi due come esuberi per dirvi le difficoltà, perché se la Juventus cedesse quei due lì, e manca poco. Oggi è mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e martedì. 5 giorni per chiudere il mercato. Non è semplice. Forse è più semplice acquistarli i due che mancano, ma cedere questi, boh, a meno che la speranza è che David faccia parte di uno scambio. Ora l'Atletico Madrid sono furbi. Strano che abbiano chiesto adesso David. Boh, mai interessati a David. Siccome sanno che la Juventus necessita di un centravanti e sanno perché leggono anche loro il giornale, perché magari si informano, perché magari il loro direttore sportivo, ma è chiaro, tra di loro queste cose le sanno, hanno capito che per Spalletti probabilmente il favorito è Sorloth, probabilmente, da quello che leggo, non lo so, non ho delle notizie dirette, quello che leggo. Approfitta e magari, come si dice a Roma, la butta in caciara. Dice: ok, va bene, io ti do Sorloth, però me lo devi prendere a titolo definitivo. Mi dai Nico Gonzalez, lo prendo in prestito, però mi piace anche David. Capisci che, caro Federico, si intrecciano tante cose che poi le situazioni non combaciano. Nel frattempo, però, si sta per chiudere il mercato. Ecco, intanto spero che domani, ve lo dico onestamente, siccome Miretti credo che abbia già un volo prenotato per Istanbul per andare a firmare con Beşiktaş. Come Miretti firma dopo un paio di ore, io spero, dopo poco, la Juventus annunci, spero che sì, e un tassello lo metti a posto. E poi gli ultimissimissimi giorni da dedicare al centravanti, ma con questo peso, queste zavorre, questi esuberi che comunque sono importanti, sono pesanti. Sono pesanti queste zavorre. Vai Fede.
1: Ciao, sono quindi Antonio da Grosseto e di
0: Antonio.
1: Gregorio ha dato semplicemente ragione a quello che ha sempre detto Moggi, che prima si scelgono gli uomini e dopo i giocatori. Au, fino alla fine.
0: Grazie, questo è un aspetto importante, hai fatto bene a ricordarlo, guarda Antonio, mi pare da Grosseto, ha fatto bene a ricordarlo, tant'è che in realtà qualche mese fa, quando si parlava del mercato, delle possibili scelte, per questo la Juventus, io avevo scritto anche qualche podcast, se non ricordo male, prima di scegliere prima gli uomini, certo, non devi prendere un calciatore tecnicamente scarso, mediocre, ci mancherebbe, però il discorso umano, quindi l'uomo, deve essere importante, fondamentale, decisivo ai fini della scelta, perché tu puoi essere anche un calciatore tecnicamente forte, ma se poi dal punto di vista della personalità sei carente, non ci fai nulla. Sai quanti ne abbiamo avuto, Federico Rossi, in passato, di calciatori bravi, ma alcuni pure forti, che però poi caratterialmente non reggevano il peso della maglia, oppure magari avevano dei comportamenti sbagliati. Ma io vi dico la sincera verità, guardate, io non sono, lo sapete, mi conoscete ormai, non sono un tipo che attacca i calciatori, però questa cosa di Gregorio mi ha dato un fastidio, cioè mi ha dato proprio fastidio, perché tu stai comunque rinnegando 2 anni della tua carriera. E perché li stai rinnegando? Perché ti hanno venduto. Ma perché la Juventus avrebbe dovuto tenerti? Perché, se tu non sei all'altezza? Anzi, io in realtà andrei alla genesi del problema. Ma perché sei stato preso dalla Juventus? 18 milioni. Io l'ho anche difeso, pensati Gregorio, perché lo sapete, io spesso difendo, no, chi viene attaccato, e provo a difendere, alcune volte ho detto, però ha fatto alcune volte, quando è decisivo, quando pare, nessuno lo sottolinea. E mi ricordo la famosa parata di 2 anni fa, no, della fine, non dell'ultimo campionato ma dell'altro, quando salvò il risultato parando, però questo è il suo mestiere, però parando un tiro importante, la palla era destinata al 7 contro il Venezia, che partita, e poi ci permise, grazie anche al rigore trasformato da Locatelli, di andare in Champions League. Ti ho anche difeso, però poi il fatto che tu, io spero veramente, guarda Fede, vediamo se questa sera magari farò un post che ci commuove, però non credo, perché uno che cancella tutte le tracce di 2 anni alla Juve, queste cose non esistono, guarda caro Di Gregorio, è veramente la prima volta che sono un po' arrabbiato con un calciatore che ha vestito la maglia della Juventus, ma nemmeno con Ramsey, perché Ramsey poi dal punto di vista poi non è che abbia fatto, ma questo, cioè, ma veramente mi fai pensare ad alcuni amici che dicono, ma questo è interista dentro, non doveva vestire la maglia della Juventus. Io non credo questo, però se tu mi cancelli la Juve dal, cioè la Juve fa parte del tuo curriculum professionale, ok? Nel curriculum tuo ci sono 2 anni in cui hai vestito la maglia della Juventus, ma se non dovessero riscattarti il prossimo anno, come ti presenteresti a Torino? Spiegamelo, come ti presenti? Non puoi presentarti uno che cancella la Juve, perché se cancella la Juve vuol dire che non vuole tornare più a Torino, ma ce ne faremo una ragione, te lo assicuro. Tra poco Michele Tossani, perché pensavo, invece poi mi ha scritto che può intervenire fra poco. Grazie.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley 5 su 5, un solo set perso. L'Italia della pallavolo femminile prosegue il suo percorso netto agli europei. Battuta anche la Francia per 3-1 nella sfida decisiva per il primo posto nel girone. Le azzurre di Velasco si qualificano così da prime classificate al termine di un percorso netto nel gruppo D, dove hanno affrontato e battuto Svezia, Croazia, Slovacchia, Montenegro e oggi proprio la Francia. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà agli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. Calcio, la FIGC prende posizione e ritira ufficialmente il proprio sostegno a Gianni Infantino, presidente della FIFA, in vista delle elezioni presidenziali di marzo 2027, dopo il caso del progetto, poi ritirato, di voler vendere una parte dei mondiali a investitori privati. A renderlo noto è stato proprio il massimo organo calcistico nazionale sul proprio sito ufficiale. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, dichiara il presidente della FIGC Malagò. Calciomercato, Andrea Pinamonti è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Lazio. L'attaccante è arrivato al centro sportivo di Formello, dove sosterrà le visite mediche. L'Al Jazeera, club di prima divisione degli Emirati Arabi Uniti, ha trovato l'intesa con l'Inter per il trasferimento di Aslani. Il club ha formalizzato anche la sua proposta di ingaggio al calciatore. La chiusura è attesa nelle prossime ore. L'accordo tra club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni al raggiungimento di un certo numero di presenze. Nonostante le voci dalla Premier League, il Galatasaray resta l'opzione più probabile per il futuro di Rafa Leao e il rilancio dei turchi atteso nelle prossime ore conferma la pista di mercato. Un'offerta migliorativa rispetto ai 40 milioni più bonus prospettati qualche giorno fa e che il Milan questa volta valuterà molto seriamente perché tocca i famosi 50 milioni di euro che vuole Jerry Cardinale. Intanto Leao ha svolto una buona parte dell'ultimo allenamento in gruppo ma resta in forse per una possibile convocazione con il Venezia per ragioni di mercato. Il ciclismo: Matthew Brennan e Kalle Elbis conquista allo sprint la quinta tappa della Vuelta da Falsetta a Roquetes di 173,3 km. Il britannico ha preceduto Meius e l'italiano Vincenzo Albanese, quarto l'altro azzurro Romele. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa. L'Italia del ciclismo può sognare con Lorenzo Marc Fin, il campione del mondo Under 23, conquista la 62esima edizione del Tour dell'Avenir, la corsa a tappe più importante del calendario giovanile. L'azzurro si è imposto per distacco nel finale in salita, vincendo anche l'ultima tappa, che si è conclusa oggi in Italia a Lago Cerro. Fin riporta l'Italia sul gradino più alto del podio del Tour dei Giovani, 53 anni dopo Giambattista Baronchelli, e proprio come il mantovano riesce nella storica doppietta Giro e Tour. MotoGP: Ayogura salterà il prossimo weekend ad Aragon. Il pilota giapponese, come comunicato da Aprilia Track House, ha riportato un infortunio alla mano sinistra durante un allenamento in Giappone. La frattura vicina al pollice necessita di un intervento chirurgico che verrà effettuato domani. Sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 36 e 41 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
12: Ci vuole sacrificio.
11: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
12: Ascoltaci.
11: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta, caro Federico Rossi, per gli ultimi 24 minuti di trasmissione. Ciao Quinti, ma perché sì? Un amico ci scrive: manca ancora a vendere un po' di formaggio. Pedullà, mi dicono che abbia dato per fatto con la Roma veri polli Antonio. Fatta per la Roma a me non risulta, ragazzi. Poi a me oggi hanno detto questo, una sorta di mossa di Massara che vuole di fatto uscire vincitore da perché la Roma, mi è stato detto, per carità ragazzi, io non, lo sapete, non vedo l'ora, ecco, una cosa è certa, non vedo l'ora che si chiuda il mercato. Mi è stato detto che sì, la Roma ha fatto un tentativo, ma non che sia in vantaggio, vicino, eccetera, anche perché deve cedere, però Massara un po' che sta e vuole uscire vincitore, tra virgolette, da questa, chiamiamola, sfida di mercato, dai, un po' una sorta di, sarebbe, nel caso in cui accadesse, una specie di vendetta per come si è lasciato proprio con Gasperini. Questa volta ce l'abbiamo veramente, ben ritrovato a Michele Tossani. Ciao Michele.
1: Ciao, saluto a tutti.
0: Come stai?
1: Beh, ormai è iniziato il campionato, questo è l'importante, anche se poi ce lo sono già preoccupato per le 3 settimane di sosta.
0: Sì, sì, certo, certo. E, ti volevo chiedere questo, Michele, ora qui si parla di Juventus, mancano pochi giorni alla fine del mercato, manca veramente, cioè secondo te quali sono i due ruoli, tra virgolette, no? Le due caselle, usiamo i termini di Spalletti, le due caselle o tre, se sono tre, secondo te, da riempire per completare la rosa?
1: Beh, io credo che servirebbe un terzino, un altro attaccante centrale e anche un centrocampista.
0: Oh, perfetto, terzino, ok. Centrocampista, andrebbe bene che sì, nel caso, a tuo avviso?
1: Allora, in linea di massima uno sarebbe tentato di dire no, dato che comunque parliamo di un giocatore che viene da un altro tipo di campionato, dal campionato dell'Arabia Saudita, quindi ci sono tutte le questioni riguardanti il ricondizionamento fisico, però ecco, parliamo anche di un giocatore che ha 29 anni, quindi ne farà 30 a dicembre, quindi non è certo anziano, e comunque parliamo di un campionato italiano dove insomma, non siamo più l'università del calcio sul campo come eravamo anni prima, sì. Quindi anche un giocatore proveniente dall'Arabia Saudita, se è in condizioni fisiche adeguate, può dire la sua, quindi perché no? Potrebbe essere un giocatore sicuramente utile, certo non è che aiuterebbe la Juventus sul piano del palleggio, esatto. Però aiuterebbe la Juventus sul piano della personalità, della fisicità, e secondo me anche darebbe alla Juve la possibilità di trovare qualche gol dai giocatori che giocano in mediana.
0: Ecco, hai detto giustamente, non aiuterebbe sotto il profilo del palleggio, ma tu credi sotto questo aspetto al rilancio di Douglas Luiz?
1: Sì, cioè nel senso, aspettiamo che chiudano le liste del mercato, se sarà ancora lì allora perché no, però io credo che sarebbe comunque una cosa notevole, ecco, quella di riuscire a recuperare un giocatore, sì, che è uno dei pochi che ha fatto eccezione alla regola, che in questi anni ha visto tutti i giocatori, o quasi tutti, perché appunto c'è stata qualche eccezione, ma rara, una purtroppo è Douglas Luiz, i giocatori che hanno fatto bene in Premier, o comunque che erano considerati anche solo dei giocatori di medio livello in Premier, perché ricordiamoci, McTominay era giudicato un discreto, un buon giocatore in Premier, non un fenomeno, e poi arrivano in Italia e fanno la differenza. Insomma, si potrebbe citare anche il caso di Malen, e quindi non sarebbe male, però ecco, prima di, come San Tommaso, prima di confidare anch'io in un recupero, voglio assicurarmi che la chiusura del mercato sia ancora nella lista della Juventus.
0: Sì, sì, no, anch'io, ma poi soprattutto se dovesse la Juventus ingaggiare che sì, non so come la pensi tu, no Michele, potrebbe passare per esempio a tre a centrocampo, proprio per supportare sia a destra che a sinistra Douglas Luiz, che certo non eccelle dal punto di vista dei muscoli, dell'aggressività, eccetera, no?
1: Beh sì, poi anche insomma con l'infortunio di Ildiz,
0: ecco, infatti ora arriva, esatto.
1: Si parla tanto insomma di come sostituirlo, di come riorganizzare la squadra, ci potrebbe essere una soluzione col trequartista, ma ci potrebbe essere anche una semplice soluzione di, insomma, di passare al 4-3-3, di tenere il centrocampo più compatto, e quindi sì, perché no, insomma, alla fine ci sono dei centrocampisti che secondo me in un centrocampo a tre con qualche libertà in più di attaccare,
2: ci possono
1: di essere
2: stare
1: veramente box to box, quali sono, potrebbero giocare, ecco, potrebbero giocare alla Juventus.
0: A proposito di Ildiz, ci arrivavo, l'assenza sarà operato quasi sicuramente, circa 3 mesi di assenza. Come riuscire a sopperire comunque alla mancanza del calciatore più talentuoso? Cambiando modulo, dimmi tu come, oppure conservando il 4-2-3-1 e inserendo chi secondo te al suo posto?
1: Ma dicevo, secondo me passare al 4-3-3 potrebbe essere un'idea, insomma, da percorrere, soprattutto se arrivasse ai profili giusti, altrimenti credo che non si esca da Alai Begovic e Boga, che poi fra l'altro sono due giocatori nati, non lo so, però cresciuti sulla sinistra, insomma, per giocare in quella zona di campo. Tant'è vero che si parlava di Alai Begovic e il Dix insieme, come metterli, allora chi va a sinistra, chi va a trequartista. A questo punto il Dix purtroppo in questo momento è out, quindi puoi riportare il bosniaco oppure utilizzare Boga in una posizione allora più congeniale, che è quella sulla sinistra.
0: Ecco, dove l'anno scorso peraltro ha fatto molto bene da subentrante, insomma, sarebbe importante. Questo Alai Begovic, secondo te è un giocatore che può decollare? Ora, a prescindere dall'infortunio del Dizzi, dico in generale, secondo te come calciatore?
1: Ma secondo me sì, diciamo anche per le zone di provenienza mi si passa la battuta, diciamo, secondo me è uno Zegrova che può farcela, però, cioè ha quelle qualità che noi riconoscevamo anche a Zegrova, però secondo me probabilmente con una testa diversa. In realtà ha delle soluzioni anche maggiori nel suo repertorio, diciamo, rispetto a quelle dell'ex Lilla, quindi non è solo una questione di continuità o di applicazione nelle due fasi, che già non è poco, ma secondo me anche una serie di skills, come dicono quelli che parlano in inglese, cioè una serie di giocate, di abilità che magari a Zegrova mancano. Io penso di sì, perché poi comunque si parla di un ragazzo giovane. Comunque salta l'uomo, il che in Italia è sempre un merce rara, quindi perché no, soprattutto contro i blocchi bassi può essere un giocatore che può fare la differenza sia dall'inizio che a partita in corsa, ecco. Quindi quando si parlava della sostituzione di Ildiz, anche una staffetta tra Boga e Alai Begovic potrebbe funzionare, insomma. Ora abbiamo ormai siamo abituati ai 5 cambi,
0: chiaro.
1: La staffetta non è che te ne va a sprecare chissà cosa, insomma, ma i 5 campi puoi scialare.
0: Esatto. E infine, come hai accennato giustamente tu, si sta parlando tanto, anche dopo le parole di Spalletti rispetto a Colomani, si sta parlando tanto dell'acquisto di un centravanti, io dico vero, tra virgolette, nel senso di un bomber, perché la Juventus, ahimè, necessita di gol, l'abbiamo visto anche con il Frosinone, sembrava una gara dello scorso anno. Si parla di Sorloth, si parla di Zirkzee. Ieri qualcuno accennava a Mateta, però io dico questo, volevo sapere la tua, Michele, ma se prendi Zirkzee, che per carità non sto dicendo che non sia un ottimo calciatore, però non risolveresti sotto l'aspetto, no, dell'esigenza spallettiana?
1: Ma risolveresti sul piano del palleggio, perché comunque è un giocatore di raccordo, che ama venire incontro, associativo, come si dice, quindi dialoga bene con i compagni sulla tre quarti, quindi da quel punto di vista assolveresti alle richieste di Spalletti. Però Spalletti mi pare di aver capito che vuole un uomo d'area che oltre a fare questo segni anche, e allora mi chiedo se sia il profilo adatto, perché non mi sembra sia esploso mai come cannoniere. Tra l'altro tu mi hai fatto 3 nomi, cioè 3 nomi che circolano, sono 3 profili completamente diversi,
0: esatto.
1: Quindi io non vorrei che anche la Juventus, come direi tutte le squadre italiane in questo momento storico, che ormai perdura almeno da 10 anni, vanno a comprare negli ultimi giorni di mercato sulla base di quel che c'è. Però non sempre quel che c'è è funzionale, cioè a volte si va sul nome, sulla disponibilità di un giocatore che però non è pienamente funzionale. Però è chiaro, se tu vai al mercato e non hai i soldi e la disponibilità per comprare le primizie, perché le primizie te le hanno comprati gli inglesi, perché poi di quello si parla, essenzialmente, o i turchi, perché in questo caso c'è anche una grande forza del mercato turco, allora è chiaro, ti devi adattare. Perché qui comunque si parla di tre giocatori che sono completamente diversi.
0: Per esempio Sorloth, siccome mi dicono, io non amo il mercato, non vedo l'ora che chiuda, mi dicono che Spalletti avrebbe messo in pole position proprio Sorloth. Ora sai benissimo che avrebbe voluto la conferma di Vlahovic, ma sai altrettanto bene come è andato a finire il motivo per cui Vlahovic non è più nella Juventus. Ok, però di questi nomi ingaggiabili, diciamo così, della Juventus, il suo preferito sarebbe Sorloth. Potrebbe essere lui, perché oltre, come dici tu, magari a fare qualche sponda, far salire la squadra, magari è un po' più un uomo d'aria. Potrebbe essere lui quello adatto per la Juve?
1: No, secondo me sì, anche perché ti può aiutare in area contro i blocchi chiusi, mentre Mateta secondo me ha più bisogno di campo. E poi Mateta con Kolo Muani ce lo vedo male se dovessero giocare insieme. Mentre invece Sorloth è un giocatore con Kolo Muani ci può stare benissimo, anche perché lui, insomma, nella Norvegia per forza di cose gioca largo, certo. Però che il calcio delle nazionali non è il calcio di club, anche se per molti punti, insomma, c'è stato un avvicinamento tra i due mondi, se non altro perché ormai i CT vengono quasi presi tutti dai club. Però è un giocatore che secondo me lo puoi usare anche con Kolo Muani, un tridente, non di
0: certo.
1: Quindi con uno più largo e l'altro più centrale si scambiano la posizione. Se, secondo me è un centravanti, come si diceva prima che uscisse la moda del cosiddetto falso 9, si parlava di centravanti di manovra.
0: Di manovra, esatto.
1: E quindi in porta ci manda gli altri. Quindi non è proprio l'uomo d'area che si aspetta a Spalletti, secondo me.
0: Sono d'accordo. No, lo so per certo, tra l'altro mi risulta che soprattutto Massara lo vorrebbe, e tu ricorderai, voleva portarlo anche nella Roma. L'ultimissima, facciamo.
1: Ma questo, se mi passi la battuta polemica, è una caratteristica di Massara. Cioè, Massara non avrebbe una lista di 50 giocatori.
0: Non volevo dirlo, però l'hai detto tu.
1: No, comunque va, lui vuole. Vabbè, se credi, certo. Ci crede particolarmente.
0: Sì, lo so. L'ultima, andiamo veramente dietro, cioè in porta, la Juventus è una cosa inusuale, forse mai avvenuta, forse, che in una stagione cambia entrambi i portieri. Si è alzato di molto il livello, secondo te, ripeto, del parco di estremi difensori, quindi entrambi, tutti e due, ci metto.
1: Ma secondo me sì, perché comunque il polacco ha visto le buone referenze. E per quanto riguarda Vicario, è un giocatore, tutti dicono non ha fatto bene al Tottenham, è vero, si può dire che nessuno ha fatto bene al Tottenham, l'anno certo. scorso soprattutto, qualcuno può rovesciare, perché insomma il calcio è quello, perché ci sono opinioni e sono valide, a volte sono valide, due opinioni diverse sono valide entrambe, cioè uno può dire sì, ha fatto male anche per il problema del portiere, però ricordiamoci che lui si era guadagnato l'arrivo nel campionato che ora è il più bello e il più ricco del mondo, quindi aveva fatto bene e quindi il Tottenham l'aveva acquistato, quindi io non credo che sia diventato un brocco tutte le volte, penso che abbia le qualità per migliorare la situazione dei portieri, insomma della situazione portiere della Juventus. Tra l'altro sono anche molto molto curioso, perché non ho capito il perché di questa operazione, il Bournemouth abbia comprato Di Gregorio, quindi sono curioso di vedere cosa combinerà lì in Inghilterra.
0: Lo so, infatti ne parlavo prima, tra l'altro non si è lasciato benissimo, cioè nel senso con la Juventus ha cancellato, pensa, tutte le cose sui suoi canali social, ha cancellato tutte le tracce di Juventus, dei due anni di Juventus Di Gregorio, quindi...
1: Vabbè, questo... Però sai, se è vero che gli hanno praticamente detto il primo giorno che si doveva trovare un'altra squadra, può darsi che ci sia rimasto male, però ecco, non capisco la ratio di come mai una squadra di Premier League di buon livello abbia preso Di Gregorio. Vediamo.
0: Pinto ha detto che è un ottimo portiere, lo voleva in realtà anche italiano al Besiktas, devo dire la verità, Michele, però per carità, magari con la Juventus non è esploso e va in un altro club e diventa, non lo so, io visto...
1: Tutto può essere, comunque il campionato turco non è la Premier.
0: Certo, sono due cose completamente diverse. L'ultima secca, siccome sto sentendo tanti colleghi opinionisti, qualche ex calciatore, danno la Juventus fuori dalle prime quattro un'altra volta, sei d'accordo?
1: Ma mi sembra un po' prematuro, diciamo. Ora
2: dai,
1: è vero che
2: certo.
1: Anch'io parto con alcune idee, ora non le dico perché poi sennò verranno ripescate dicendo ah, perché poi effettivamente dopo una giornata è un po' prematuro, ecco, insomma, tra l'altro questo è calcio d'agosto in una duplice maniera, è calcio d'agosto perché sì, vale sempre 3 punti, però le squadre sono uscite dalla preparazione, chi l'ha fatta in Italia, chi l'ha fatta in Australia, ma poi soprattutto insomma, il mercato è aperto, quindi
2: sì,
1: non sappiamo ancora il reale
2: certo,
1: valore
2: delle,
1: delle squadre. Io credo che solitamente, come sempre accade, prima dell'ottava, decima giornata, passando anche quelle delle coppe, non si possa avere la percezione precisa del valore di una squadra. Ora addirittura dare un, diciamo, un giudizio così tranchant dopo una sola giornata
2: mi pare un po' prematuro, sì, hai ragione. Michele, grazie mille, buon tutto, alla prossima, grazie.
1: A te un saluto a tutti.
2: Buona serata. Ciao Quintiliano, ma non si parla mai di Cop Manors fuori dal progetto? È possibile che non si riesca a venderlo? Valerio da Pisa, Valerio, io ne parliamo quasi tutti i giorni, mettendolo secondo in classifica come difficoltà di cedibilità a livello degli esuberi, il primo sicuramente David, con la differenza però che David uno sprazzo di mercato, credo che ce l'abbia. Cop Manors io non vedo degli acquirenti, ragazzi, ve lo dico sincera verità, forse qualche mese fa proprio in Turchia, però poi non sto vedendo. Massimo, John ha detto squadra italiana e di identità, in questo senso non mi pare che la dirigenza abbia rispettato le indicazioni, addirittura pochi magari giustamente sono venduti, ma non è semplice, non è semplice. Marco, io non so a chi ti riferisca, abbiamo chi? Trattato Di Gregorio come un appestato, non so a chi ti riferisca, insisto, e poi pretendiamo messaggi d'amore, il tifoso è un essere strano, ma io ti dico la sincera verità, al di là del mancato saluto ai tifosi, non ha salutato nessuno, proprio il mondo Juve, e poi ripeto, io non so chi l'abbia trattato da appestato, magari è stato criticato, forse anche giustamente, no? Perché sono stati criticati un po' tutti, cioè anche giocatori di livello alto, figuriamoci uno come Di Gregorio, però da qui, insisto Marco, a cancellare la Juve per me è una cosa che non si può sentire, però per carità, ognuno la pensa a modo suo. Vai Fede.
3: Caro Quint, buonasera, Francesco da Cosenza. Stasera voglio parlare di una cosa bella, anche di più, l'anomalia bella che costituita dalla lettera di Mattia Perin, dalla lettera di Commiato. So che già se ne parla,
2: ieri.
3: Ma non abbastanza, Quinte, non è mai abbastanza, perché questo che è un mondo che io stento a riconoscere, parlo di quello del calcio, ma il mondo in generale,
2: certo,
3: quando presenta queste belle anomalie,
2: bisogna,
3: merita la nostra riflessione attenta. È la valorizzazione di un pensiero in primis e dell'uomo che ne è portatore, di Mattia Perin. Gli auguro le migliori fortune, ma mi auguro da tifoso bianconero che un giorno possiamo riacquisirlo in vesti dirigenziali, non lo so in che veste, ma comunque possiamo riacquisirlo alla casa bianconera, perché quest'uomo, questo grande uomo, può essere l'alfiere di un mondo ancora nuovo da scoprire, che non è più questo nel quale sento a riconoscermi. Ti abbraccio Quinto e grazie.
2: Grazie Francesco, hai fatto benissimo, benissimo a sottolineare, ieri ne abbiamo parlato, l'ho letta tutta, penso, il post l'ho letto tutto ieri, e oggi ci ho fatto un podcast, però, perché poi bisogna, noi giornalisti dobbiamo cercare sempre di andare oltre, come accostamento al non saluto di Gregorio. Ora, un amico ha detto prima lo trattiamo da appestato e poi vogliamo i messaggi d'amore, no, però addirittura cancellare, mi riferisco a Di Gregorio, tutta la Juventus, i 2 anni della Juventus, sui social ha cancellato tutto, foto della Juve, lui con la maglia della Juve, ci sono soltanto le foto della nuova esperienza in Inghilterra. Ecco, ho fatto questo accostamento ed ho messo in risalto Francesco, perché sono d'accordo con quello che dice, soprattutto la statura da uomo di Perin rispetto a Di Gregorio, al quale, attenzione, auguro buona fortuna anche a lui, però la Juventus non si cancella.
0: a meno che non ti abbiano fatto qualcosa di grave, ma non credo, e non è un caso secondo me, che adesso ho letto qualche altro messaggio, Milik, oggi Locatelli e anche altri messaggi dei compagni di squadra verso Perin, ancora ne devo leggere qualcuno verso Di Gregorio, magari ci sono e non li ho letti, non lo so, però c'è intanto questa differenza e sono d'accordo con te, ci ho pensato anch'io, sai, a questa possibilità che un domani Perin possa essere dirigente della Juventus, perché in parte l'ha già fatto, perché era un uomo spogliatoio, no? L'anno scorso Spalletti disse il mio assistente personale, scherzando ma non troppo. Vai Fede.
4: Ciao, qui ti Ale da Civitavecchia. Allora, a Di Gregorio possiamo attribuirgli ogni sorta di colpa. Tutte le colpe del mondo le possiamo attribuire, però il discorso della cancellazione dei social, lo spiegavamo anche quando è andato via Vlahovic, è una questione proprio
0: che non esiste.
4: Di chi gestisce le pagine quando comunque sponsor, cambi squadra, cambi. È normale.
0: Ma non esiste.
4: Penso che li nasconda. Spero che Di Gregorio l'abbia nascosti, così da poterli ritirare fuori se malauguratamente dovesse tornare. Però alla fine
0: per me non
4: stiamo
0: esiste.
4: Parlando e stiamo dando ancora più importanza a Di Gregorio, come se ci avesse ferito il suo andare via.
0: No, cioè, non ha ferito,
4: ragazzi,
0: proprio.
4: Champagne pagato per tutti al bar, tranquilli.
0: Ma non ha, allora forse non
4: è stato un abbaglio.
0: Forse mi sono spiegato male. Io non sto sicuramente piangendo, sto invece sottolineando lo sgarbo, perché non è vero quello che dici. Non tutti i calciatori che vanno via cancellano quello che hanno, la loro carriera degli ultimi due anni, in questo caso non esiste, non c'entra nulla il social media manager che gestisce i social, è tu che gli dici oh, mi metti un po', mi cancelli la Juve oppure mi tieni le... non esiste, quindi non sono proprio d'accordo per niente con quello che hai detto, non sono d'accordo con quello che hai detto assolutamente, così come non credo che lui torni alla Juventus, anzi la speranza è che lo riscattino. Però per essere riscattato deve far bene. Su questo, per esempio, ho dei dubbi. Però io voglio mettere in salto proprio il discorso da uomo. Cioè, capisci? Ma tu, già che il tuo agente che dice il miglior amico tuo, ok? Belloni, quelle accuse molto gravi. Per me già lì Di Gregorio aveva chiuso con la Juventus, per come la vedo io. Però, ripeto, la Juventus non ti ha fatto nulla. Ti ha pagato semplicemente per non parare. Tra l'altro per fare degli errori, poi qualche parata l'hai fatta, però il livello è quello lì. Io sono arrabbiato, non sono deluso perché non mi ha salutato, non ha salutato i tifosi, cioè proprio che ha cancellato la Juve. Per me se cancelli la Juve puoi pure rimanere dove sei, io la vedo così. Vai Fede.
5: Caro, quindi siccome io ho una memoria di elefante,
0: sì,
5: quando questo disgraito,
0: oddio,
5: per non dire altre cose,
0: io
5: è venuto alla Juve,
0: certo.
5: Eh?
0: Ho difeso.
5: Parlo del tigre, eh? Ma non era quel ragazzo che i bambini stavano nella curva dei cartonati, le tifose dell'Inter?
0: Sì, sì, certo.
5: Questo me lo sono legato al dito. Quindi tutto che si dica cartonato è bello che è sfregato. Quindi, Tiago Motta, lui... E il Biagio andando nella curva dell'Inter ci resti, capito? Non hai bisogno di cancellare nella curva dell'Inter, ci resti, perché nei cuori della Juve Digre non ci sei stato mai, oltre a fare un'annata di
0: vabbè, ok,
5: nel nostro cuore Digre non ci sei stato mai.
0: Capito benissimo il messaggio, io credo non dipenda da quello, anzi spero che non sia così, è proprio una questione di come sei come persona, capito? Io la vedo così, però ragazzi è andata, buona fortuna, perché io poi non sono cattivo, buona fortuna a Di Gregorio, ovviamente tanta fortuna a Perin, gli auguro di tornare in Serie A con il Palermo. Caro Federico Rossi, invece noi torniamo domani, giovedì 19:21, stesso posto, stessa ora, grazie come al solito per il tuo supporto e grazie a tutti voi, buona serata.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso oltre che un buon gioco, insomma hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per gli innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi. Però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come è partita, sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: E per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori, trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulisic e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla per fortuna, comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Grosso è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, però per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio, ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Sicuramente le difficoltà sono state tante. Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole, ecco, l'opportunità, ecco, di stare in un ambiente che Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare, tra virgolette, in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera. Sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe, ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini, che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto de delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che si mettono in mostra, L'allenatore deve fare altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e poter inserire. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol.

0: quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno, stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire sul suo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che stesso attaccante che ha fatto gol, ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri, e sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
1: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions, ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
0: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League, che sicuramente toglierà energie fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas, perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato, o viceversa, potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
1: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
0: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente, mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte, chiaramente metto in discussione o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti, e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori. Grazie
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
0: a
1: giornata. E
0: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze Granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza perché Kulenovic e Adams sono in uscita, per il momento.

0: Non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato, c'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
1: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Patarratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Al Sadd soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo stadio olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna e che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 26 agosto, sono le 9.09, ci attendono due ore di programma e, insomma, in cui ci sarà tanto di cui parlare. Come al solito, il campionato che è finalmente ricominciato, quindi si parlerà ancora di Frosinone-Juventus, si parlerà anche della prossima partita in programma, ovvero quella contro il Parma, e a fare ovviamente da sfondo c'è anche il calciomercato, sia in entrata che in uscita, visto che ci sono ancora diverse operazioni che la Juventus cercherà e spererà di riuscire a fare prima della fine della sessione di calciomercato. Partiamo proprio da una notizia della notte per quanto riguarda il mercato in uscita e per quanto riguarda un esubero della Juventus, ovvero Rugani, perché c'è il Parma su di lui, il Parma su Rugani. Il Parma valuta Daniele Rugani per rinforzare la difesa. La Juventus apre alla partenza del centrale, seguito anche da Lazio e Monza in Serie A. Daniele Rugani può lasciare la Juventus prima della chiusura del mercato. Il Parma avrebbe effettuato un sondaggio per il difensore, considerato un possibile rinforzo d'esperienza per la retroguardia. I bianconeri sono disponibili a trattare, mentre sul giocatore restano vigili anche Lazio e Monza. Il Parma cerca esperienza in difesa. Rugani, che è rientrato a Torino dopo l'esperienza in prestito alla Fiorentina. La sconfitta casalinga contro il Cagliari nella prima giornata ha evidenziato la necessità di aggiungere esperienza e affidabilità alla difesa. Rugani conosce perfettamente la Serie A e potrebbe garantire una soluzione immediatamente utilizzabile. Il Parma avrebbe quindi chiesto informazioni sulla situazione contrattuale e sulle condizioni necessarie per completare il trasferimento. Al momento si tratterebbe solamente di un sondaggio, però appunto insomma vedremo se avrà futuro questa trattativa oppure no. Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità di Perin al Palermo, ufficialità arrivata proprio questa mattina. Leggo dal sito ufficiale della Juventus: ufficiale, Mattia Perin si trasferisce al Palermo. È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo. Si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra. Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 92 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma ed dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. E in bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia. Così la Juventus annuncia l'ufficialità di Perin al Palermo e gli augura il meglio per il suo futuro. E a proposito di porta della Juve, ieri sera intorno alle 9 è arrivata l'ufficialità di Kamil Grabara come nuovo giocatore della Juventus. Sempre ne approfitto, visto che sono già qua, leggo il comunicato della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus e arriva in prestito dal Wolfsburg fino al 30 giugno 2027, quindi una stagione di prestito. Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera, l'estremo difensore nato in Polonia nel gennaio del 1999 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ruch Chorzów. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti, con i prestiti all'Aarhus e all'Huddersfield. Nel gennaio del 2021 l'approdo al Copenaghen, parentesi ricca di successi, in cui conquista due campionati danesi e una coppa di Danimarca, trovando anche l'esordio in Champions League. Nell'estate del 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare, collezionando 63 presenze in Bundesliga. E allora, un'avventura in bianconero che Grabara è pronto a vivere al meglio. Benvenuto Kamil, questo è il benvenuto della Juventus per Grabara, che quindi arriva in prestito. E ecco, la Juventus che poi rende note anche le cifre dettagliate, appunto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno del 2027, a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni di euro, oltre ad oneri accessori pari a 0,2 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore per un ammontare non superiore a 0,3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L'accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l'eventuale acquisizione definitiva è pari a 11,5 milioni pagabili in tre esercizi. Quindi sostanzialmente si tratta di un prestito con prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato appunto a 11 milioni e mezzo di euro. Vedremo se Grabara convincerà la Juventus oppure no a riscattarlo. Arriverà sicuramente per fare il secondo portiere, salvo sorprese, visto che il primo, per quanto riguarda le gerarchie e vicario, vedremo se le gerarchie rimarranno così oppure no. Continua la Juventus nel frattempo a lavorare a Sorloth. Si legge su tutto Juve: scambio Sorloth-Nico Gonzalez, il piano con l'Atletico Madrid. La Juventus prova a prendere Sorloth attraverso uno scambio con Nico Gonzalez. L'infortunio di Yıldız complica però la partenza dell'argentino. Lo sappiamo, la Juventus sta cercando un centravanti più fisico e ha individuato in Alexander Sorloth il profilo ideale per completare Kolo Muani. Per ridurre le richieste dell'Atletico Madrid, il club bianconero valuta l'inserimento di Nico Gonzalez, ma l'infortunio di Kenan Yıldız rischia di modificare l'intera operazione. Sorloth incarna alla perfezione le richieste di Spalletti per quanto riguarda le caratteristiche del suo centravanti ideale. Il norvegese garantisce forza fisica, centimetri, gioco aereo e capacità di proteggere il pallone. Sarebbe particolarmente utile contro le squadre schierate vicino alla propria porta, quando gli spazi per gli inserimenti diminuiscono. La continuità realizzativa rappresenta uno degli argomenti principali a favore dell'attaccante dell'Atletico Madrid, che avrebbe raggiunto almeno quota 20 reti in ciascuna delle ultime tre stagioni: 26 con il Villarreal nella stagione 23-24, 24 con l'Atletico nella 24-25 e 20 nell'ultima stagione E sarebbe un giocatore chiaramente molto compatibile e complementare a Colomuani. Nico Gonzalez può diventare la contropartita, ma convincere l'Atletico in ogni caso non sarà semplice. Il contratto e il rendimento del norvegese permettono alla società spagnola di mantenere una valutazione elevata, difficilmente sostenibile dalla Juventus attraverso un pagamento immediato. Per questa ragione i bianconeri starebbero valutando uno scambio con Nico Gonzalez. L'argentino piace al Cholo Simeone e conosce già l'ambiente madrileno, avendo trascorso l'ultima stagione in prestito all'Atletico. Nico gradirebbe il ritorno in Spagna e avrebbe manifestato la volontà di lavorare nuovamente con il Cholo. La disponibilità del giocatore può favorire la trattativa, ma le società devono trovare un punto d'incontro sulle rispettive valutazioni. L'operazione potrebbe essere costruita come scambio definitivo oppure attraverso due trasferimenti distinti ma collegati. Non è escluso anche un conguaglio economico a favore dell'Atletico. Quindi questa è la situazione. E qui tra l'altro non viene sottolineato il fatto che diciamo non viene sottolineata la situazione degli attaccanti dell'Atletico Madrid. Adesso vado anche rapidamente a riprendermi la rosa dei Colchoneros, perché soprattutto c'è la situazione di Julian Alvarez, che è particolare. Allora, come centravanti, di fatto l'Atletico Madrid ha proprio in rosa soltanto Sorloth e Julian Alvarez. E sappiamo bene, o meglio, non so se lo sapete, però è una situazione che sta avendo anche un riscontro mediatico importante. Julian Alvarez ha chiesto la cessione all'Atletico Madrid, che però vuole, se non sbaglio, almeno 120 milioni per lasciarlo partire. Lui vorrebbe andare al Barcellona e l'Atletico non vuole lasciare un giocatore così di qualità per rinforzare una rivale, e di fatto tutto lo stadio dell'Atletico lo ha fischiato nella prima giornata di campionato, e di fatto questo crea un problema. Sicuramente l'Atletico, finché non trova un altro attaccante, se non altri due attaccanti da regalare al Cholo, sarà complicato vedere Sorloth partire. Sembrerebbe che Mateta si sia offerto all'Atletico Madrid, insomma Mateta che sta cercando una squadra. Si parla anche di Manchester United per l'attaccante francese. In questo secondo caso libererebbe Zirkzee per la Juventus, ma come abbiamo sottolineato anche nei giorni scorsi, Zirkzee è un giocatore che piace molto a Massara, ma non rappresenta quell'identikit di centravanti ideale per Spalletti, che invece rappresenta Sorloth, viste le sue caratteristiche fisiche soprattutto. Prima di andare sulle prime pagine, andiamo a sentire le parole di Andrea Marinozzi, che ieri sul suo canale YouTube ha analizzato la giornata di Serie A, e in particolare si è soffermato su Frosinone e Juventus. Quindi andiamo a sentire questa analisi e poi andiamo sulle prime pagine.
4: Frosinone Juventus, la partita che ho commentato. Ero a Frosinone, la Juve ha mostrato le qualità e i difetti dello scorso anno. L'analisi che poi ho letto nel post partita la condivido. Potevano segnare 2 o 3 gol già all'intervallo, non hanno finalizzato e alla fine hanno concesso mezza opportunità alla palla inattiva. Calò calcia molto bene, Calvani colpisce molto bene, la palla finisce sulla traversa. Potevano ancora perdere dei punti con una squadra medio-piccola del campionato, come è successo lo scorso anno. Dalla 9a alla 20a la Juventus ha perso 25 punti, tantissimo. Ancora una volta, come lo scorso anno, la Juve ha finalizzato meno rispetto a quanto ha creato, e tra le squadre di prima fascia è quella che ha raccolto meno, circa 7 gol in meno rispetto alle occasioni create, guardando il modello degli expected goal. Non è arrivato il gol al primo tiro in porta, Vicario ha parato. Mi è piaciuto molto meno con i piedi Vicario rispetto a come ha difeso la porta, è stato impreciso, aspetto dove deve migliorare l'ex portiere del Tottenham. Colomuani, criticato da Spalletti, per me in maniera eccessiva, è stato un po' troppo forte nelle dichiarazioni della prima giornata Spalletti, ma Colomuani che abbiamo visto, il Colomuani che abbiamo visto in Italia per quel breve periodo, è un Colomuani un po' diverso rispetto a quello che abbiamo visto per tutta la sua stagione. Ha segnato tanto di più rispetto al resto del suo percorso. 5 gol con i primi 5 tiri in porta, quindi numeri altissimi, irreplicabili. Basta, secondo me, fare un paragone per capire il livello di finalizzazione di Colomoni. Miglior stagione Eintracht di Francoforte, poi viene acquistato per quasi 100 milioni di euro al Paris Saint-Germain, fa 15 gol in campionato e serve 11 assist. Questo tipo di calciatore difficilmente farà 20 gol, 25 gol. È più bravo nel primo controllo, trasformarlo in dribbling, nel creare spazio per un compagno. La finalizzazione non è la sua principale qualità, quindi questa è una premessa che va fatta. Per quanto riguarda il 9, Zirkzee è un nome molto simile, con caratteristiche diverse rispetto a Colomoni, ma molto simile per quanto riguarda la finalizzazione, non è la sua principale qualità. Se Spalletti cerca un giocatore, come ha raccontato lui, da area di rigore agli ultimi minuti in cui devi crossare, trovare il gol e chiudere la partita, Zirkzee non è questo tipo di calciatore. Quindi vedremo chi arriverà, perché necessita di un giocatore con queste caratteristiche la Juventus, che però ha sempre un grande marcatore da 15 gol, 16 gol in rosa, e sono le palle inattive. Credo che quest'anno la Juventus possa duellare con l'Inter per gol da palla inattiva. Lo scorso anno sono andati molto bene quando è arrivato Spalletti, quest'anno possono andare ancora meglio. Battitori, saltatori, buone idee. La Juve ha queste qualità. Frosinone mi è piaciuto nel secondo tempo. Io credo che possa fare un buon campionato Frosinone. Al di là degli ultimi nomi che arriveranno poi sul mercato, l'attaccante sarà fondamentale, ma possono completamente mantenere l'identità dello scorso anno. Il Frosinone non è mai stata una squadra di dominio, di possesso palla, cose che non potrà replicare nel campione di Serie A, ma è sempre stata una squadra di ripartenza, aggressività, palla in attivo. Sono elementi che può utilizzare anche in Serie A contro le grandi squadre, e non deve snaturarsi, non deve fare qualcosa che lo scorso anno non faceva, come magari deve provare a fare il Venezia, che era più una squadra di dominio. Loro hanno queste caratteristiche, quindi possono funzionare, trovare gli uomini giusti per applicarle al meglio. Vernazza, ragazzi, mi piaceva di più nel Frosinone. Poi naturalmente qui dobbiamo aspettare il mercato.
3: Questa era l'analisi di Andrea Marinozzi su Frosinone Juventus. Ecco, anche lui va sulla nostra stessa lunghezza d'onda, cioè sul fatto che Zirkzee, e anche su quella di Spalletti, di fatto Zirkzee è un attaccante sicuramente molto interessante, che credo abbia davanti a sé una carriera importante, ma che ha caratteristiche simili a Colomoni. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, perché si va si parla già di possibile duello lì davanti in testa alla classifica. Caro amico, ti sfido, Chivu contro Gasperini, i 4 gol a testa accendono un nuovo duello. Roma l'anti-Inter, i numeri dell'attacco dicono già di sì. Malen va all'assalto del trono di Lautaro, i campioni rilanciano subito Stones e Curtis Jones, i due inglesi che sono arrivati insieme a loro, c'è anche Spence. In taglio alto si parla anche di altri sport, prima di andare su altre notizie sempre legate alla nostra Serie A. Terzo intervento in un anno e mezzo per la Brignone, che non molla, rincorsa al mondiale. E poi anche Sinner, altre cure, allenamenti sospesi perché il ginocchio non dà tregua. Sinner, che tra l'altro si trova al J Medical per insomma sistemare questo acciacco fisico, e lui come centravanti non lo vedrei male, comunque 1,91 m potrebbe far comodo a Spalletti. Scherzi a parte, in taglio basso si insiste sul mercato degli attaccanti in Serie A. Pinamonti alla Lazio, Seba Esposito al Sassuolo, e poi la Champions Can, perché c'è l'offerta finale del Como alla Fiorentina, 42 milioni, e quindi ecco i lariani che hanno offerto 42 milioni alla Fiorentina per Ken, che è partito dalla panchina nella prima giornata di campionato contro la Roma, e questo è sicuramente un segnale. E poi notizia probabilmente più importante è quella di Yıldız, perché Yıldız si opera, notizia che ancora questa mattina non abbiamo dato, ma è arrivata, diciamo, la conferma. Yıldız si opererà, Spalletti rischia di perdere il 10 per 3 mesi, mercato tra la Juve e che si spunta la Roma. E quindi ecco, anche su che si sta intensificando la questione. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, dove ci si concentra proprio sulla Juventus. La Juve in 7 giorni, c'è anche che sì, subito il centravanti e dopo la mezzala Yıldız fuori 3 mesi, si riprova per Sorloth e tiene Zirkzee in caldo. Si tratta con l'Atletico Madrid per il norvegese. Lo United libera Joshua Frank, che sì, si è promesso appunto alla Juventus. Kenan, altro consulto, deve operarsi al piede. In taglio alto la Roma. Gasp dice: nessuno come Dybala, magico Paolo, Giampiero e la Roma lo incoronano. L'argentino si è preso la scena con 3 assist per Malen, l'allenatore lo esalta, grande maturità fisica e tecnica, Paolo è di livello mondiale, il più forte della Serie A. E poi sul mercato, altro scatto per Fofana, D'Amico insiste con il Lione. Poi la Fiorentina lavora sul mercato, il Como preme per Ken, e quindi Bakayoko Philogin in entrata perché è sfumato Pocu. Poi la Lazio ha preso Pinamonti dal Sassuolo e Romano talento del Cagliari sceglie l'Italia, no, alla Svizzera, si è promesso al CT Mancini. Poi il Napoli, la cessione di Noah Lang può sbloccare il colpo Gabriel Jesus, visto che il Galatasaray è tornato sull'esterno ex PSV. E per Leao c'è lo sprint Aston Villa, anche se c'è ancora grande distanza economica tra i due club. Prima pagina anche di Tutto Sport, vi dicevo che si parlerà anche stamattina, ma fino alla fine del mercato, di Kessié quasi Juve. Miretti al Beşiktaş, libera altro spazio a centrocampo. Fabio Miretti atteso a Istanbul, dopo la risoluzione di Artur si stanno creando le condizioni per l'arrivo del Livoriano, con cui c'è l'accordo da tempo, ma la Roma prova a inserirsi. Massara lavora anche alla cessione di Coop Miners, Spalletti insiste, solo Sorloth come numero 9 e poi l'ufficialità per Gravara. Si parla anche poi di Italia con Mancini, che sta studiando sempre di più il serbatoio della nazionale italiana, visto che tra poco ci saranno i primi impegni dopo il ritorno di Mancini. E poi si parla in taglio basso anche del Torino, si tratta con lo Sporting per Braganza, Toro scatto per Braganza e duello con il PAOK, proposto Renato Sanchez in uscita dal PSG. Il Celtic torna su Gineitis, Esposito sorpasso Sassuolo, ma non è finita, e quindi anche il Toro si lavora ancora sul mercato per completare al meglio la squadra. Al volo anche sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo, Leao studia da Premier, la punta del Milan tra Aston Villa, Tottenham e Newcastle. Poi gli europei di volley, perché l'Italia cambia e fa poker, Slovacchia KO mentre oggi pomeriggio giocherà contro la Francia. E in taglio basso Anor nel mirino del Chelsea, Anor dell'Atalanta, Chelsea che cerca ancora i talenti appunto di casa Atalanta. Poi il Ken, rilancio Como, tutto su Ken, palla alla Viola, nuova offerta da 40 milioni tra fisso e bonus, la Fiorentina cerca un sostituto dell'Azzurro. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi ci prendiamo una piccola pausa e dopo c'è spazio a voi, quindi scriveteci messaggi vocali, perché poi la prossima mezz'ora sarà interamente dedicata a voi. Parliamo di quello che volete, del numero 9, del centrocampo, della partita che abbiamo visto contro Frosinone, del prossimo impegno, insomma parliamo di tutto ciò che volete nella prossima mezz'ora. Spazio a voi.
0: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus, sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e Di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis, Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3-7. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica, Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo, non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Buongiorno RBN.
3: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:36. Adesso spazio a voi fino al prossimo break pubblicitario. Abbiamo subito un messaggio vocale, quindi partirei da quello.
7: Buongiorno ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Ragazzi, che dire, io capisco tutte le difficoltà del mercato della Juve perché quelli precedenti dirigenti hanno lasciato danni più della grandine hanno fatto, però essere presi in giro non è bello però, perché si parlava che doveva uscire un centrocampista, esce Meretti, ora ancora Chessy non può entrare, deve uscire Koopmeiners. Alla fine va a finire che Chessy da Roma si prende una bella rivincita e la Roma con Chessy diventa la principale candidata al campionato. Boh, non lo so. Mettere dentro Chessy e poi dargli in prestito gli altri non è così drammatico? Cioè, è così difficile da fare un'operazione del genere? Anche perché penso che il cartellino di Chessy è a zero, l'ingaggio è alto, ma prima o poi i Caballe, i Lugani alla fine usciranno. Perciò mettilo dentro, poi io non lo so come gestiremo. E alla fine arriverà Zizè, perché il signor Massara, che io stimo, l'ha sempre per vizio di andare contro gli allenatori. Spalletti ne vuole uno, lui ne prende un altro. Ciao, fino alla fine.
8: Allora, sulla questione dei centrocampisti, dicevi bene sul fatto che sta praticamente per uscire Miretti, che è atteso già a Istanbul per andare al Beşiktaş. Non credo che uscirà Koopmeiners, semplicemente per il fatto che è un centrocampista che la Juve ha pagato, cioè che a bilancio pesa ancora troppo a livello di ammortamento e quindi è ancora troppo difficile fare una plusvalenza o comunque non fare una minusvalenza e quindi credo che già tra la risoluzione contrattuale di Arthur e la cessione di Miretti si possa creare uno spazio perché sì, perché appunto lo stipendio di Arthur era importante, Miretti guadagnava relativamente poco, ma da lui guadagni quantomeno un indennizzo per il cartellino. A meno che non dovesse partire in prestito. Adesso vedremo quale sarà poi l'operazione ufficiale che porterà Miretti al Beşiktaş. Però ecco, vedremo quello che regaleranno questi ultimi giorni di mercato. Sicuramente io vedo la Roma già così tra le migliori candidate, tra le principali candidate per lo scudetto. Se si dovesse aggiungere anche che sì al centrocampo giallorosso, come sottolineavi giustamente, sarebbe veramente una rosa molto molto completa, e anche perché vedere un centrocampo con che sì e Manu Koné lì in mezzo, o comunque con Cristante e Koné che sì che si fanno da staffetta, poi c'è Elneny, quindi insomma c'è Pisilli, solo per quanto riguarda il centrocampo. Ecco, la Roma ha creato e sta creando un grandissimo organico molto solido, Juventus che dovrà stare attenta a non farsi scippare che sì, visto che ha già l'accordo con il giocatore da diverso tempo, secondo quanto emerge. E vedremo sicuramente si è favoriti dal fatto che come sottolineavi non si paga il cartellino perché è attualmente svincolato, però l'ingaggio è alto, insomma vedremo quello che succederà nei prossimi giorni. Dovremmo avere anche un altro messaggio vocale.
9: Ragazzi, è un momento, come si è detto ultimamente, tossico per la Juve. Ci sono molti fantasmi che cercano di alimentare e di inviperire ancora di più, esacerbare ancora di più questo momento. Io ve l'ho detto già, per stare bene mi prenderei un bel cordiale a base di Perin. Un bel cordiale a base di Perin farà bene certamente a tutti, cominciando da me, che non mi lascio influenzare da tante, tante chiacchiere. È un momento difficile, però è il momento in cui dobbiamo riserrarci e stare ancora più abbracciati, ancora più insieme, sostenerci. Non dobbiamo abbandonare la Juve, anzi dobbiamo stare dietro ancora di più per aspettare i momenti più belli che certamente prima o poi verranno. Certamente in questo momento Perin ha fatto un gol del mio cuore. Quindi forza Mattia, ti ringrazio delle belle parole e della giornata che mi hai regalato quando hai fatto questo messaggio.
8: Sì, credo tu faccia riferimento al messaggio che ha scritto Perin sui propri canali social per salutare la Juventus. Perin, lo sappiamo, appassionato di filosofia, è stato un messaggio un po' filosofico, ma sicuramente toccante e commovente. E Perin ha regalato tanto, ma non solo a livello di prestazioni in campo, su cui bisogna fare grandissimi complimenti a lui, perché è sempre stato il secondo da quando è arrivato alla Juve, e lo ha sempre fatto alla grande. Si è sempre parlato di Perin come probabilmente il miglior secondo portiere in Serie A degli ultimi anni. Probabilmente di migliore c'era soltanto Szczęsny da fare da secondo a Buffon, però poi da quando Perin è arrivato alla Juve a fare il secondo si è sempre fatto chiamare in causa in maniera positiva, sempre risposto presente. E da secondo portiere non è sempre scontato, ma poi ha regalato tanto anche a livello umano, a livello caratteriale a questa Juventus. E chiaramente, così come l'ha fatto la Juventus nel suo comunicato ufficiale, gli facciamo anche noi un in bocca al lupo per la sua prossima esperienza al Palermo in Serie B. Il messaggio poi di Terry, che ci scrive: buongiorno Riccardo, siamo alla seconda di campionato, ci manca ancora l'attaccante da 20 gol, perché non puntare su Icardi? L'infortunio di Yıldız ha complicato tutto. Un abbraccio a te Terry, ma allora sì, è vero, ci manca l'attaccante, alla Juventus manca l'attaccante da 20 gol, come abbiamo sottolineato prima, lo diceva prima anche Marinozzi in quell'estratto che abbiamo sentito. Colomani è un giocatore che difficilmente va sopra i 15, esagerando sopra i 20. È un giocatore molto bravo a creare gli spazi, molto bravo ad attaccare la profondità, ma è comunque un giocatore che anche con l'assist ha un certo tipo di feeling positivo. Non è quell'attaccante che ha nella finalizzazione la sua miglior caratteristica. Questo non significa sia un attaccante da buttare, anzi tutt'altro, un giocatore che Spalletti ha voluto fortemente, per cui la Juventus ha fatto un investimento importante tra parte fissa e bonus, e quindi sicuramente sarà utile alla Juventus. Però ecco, avere quell'attaccante finalizzatore, rapace d'area di rigore, con quel killer instinct che forse a Colomani manca un pochettino, non farebbe male, e sicuramente Spalletti lo apprezzerebbe. Su questo non ho grossi dubbi. Prima di continuare con i vostri messaggi e i vostri vocali, andiamo a sentire un altro estratto, questa volta di Giovanni Albanese, che sul suo canale YouTube, visto che siamo in tema, ha parlato di quella che è la situazione tra Miretti e il Beşiktaş, e dei dettagli dell'affare che sta per andare in porto, e di conseguenza anche su Kessié, che è un tema caldo in queste ultime ore. Lo sentiamo.
10: Se vi racconto quello che sta succedendo al tavolo con il Beşiktaş per quanto riguarda Fabio Miretti, perché il centrocampista classe 2003 prodotto del vivaio della Juventus ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia in prestito, con diritto di riscatto che andrebbe definito, e con un'opzione in favore del Beşiktaş che in qualche modo potrebbe far scattare l'obbligo di acquisizione nel caso in cui Miretti andasse a centrare determinati obiettivi. Sono delle condizioni oggi che si stanno un po' ragionando al tavolo della trattativa, con la massima disponibilità del giocatore a fare questa nuova esperienza, con la disponibilità della Juventus a venire incontro alle richieste del Beşiktaş, ma anche con la buona predisposizione del club turco di trovare le migliori condizioni, i migliori parametri affinché con la Juventus si possa aggiungere alla fumata bianca. Una fumata bianca che ad oggi non c'è ancora, in questo momento non c'è ancora, ma che potrebbe arrivare davvero molto presto, e questo potrebbe far scattare il definitivo semaforo verde per arrivare poi a che sì, anche perché la Juventus ha già risparmiato circa 6 milioni di euro al budget stipendiale dalla risoluzione di Arthur, ne ha già risparmiati un paio di milioni con la cessione di Perin, che tanto avrebbe guadagnato al suo ultimo anno di contratto alla Juventus, e invece si è trasferito al Palermo. Juventus che nel frattempo ha accolto a Torino Grabara, che sarà il vice vicario, l'uomo con la mascherina, uno strumento che contraddistingue l'estremo difensore polacco, che nel 2022 restò vittima di un incidente in uno scontro di gioco e dovette poi sottoporsi ad intervento chirurgico con diverse protesi facciali. Da quel momento, da quello stop di circa a un paio di mesi, non ha mai tolto la mascherina protettiva, ma è anche un qualcosa che poi lo rende stiloso in campo, perché insomma presenta questi colori sempre diversi, sempre molto insomma particolari, e quindi ce lo aspettiamo in questa veste anche allo Stadium. Juventus che però, ripeto, è al tavolo con il Besiktas e da qui a breve potrebbe trovare appunto l'accordo per l'uscita di Miretti. A quel punto il cerchio su che sì si può chiudere, siamo davvero prossimi alla soluzione definitiva, che sì che dovrebbe poi firmare un contratto biennale con i bianconeri, è un'opzione eventualmente per rinnovare per una terza stagione sotto la Mole a Torino, con un rientro in Italia dopo qualche anno in Arabia Saudita in cui è stato protagonista, in cui insomma ha avuto anche dei parametri importanti. Occhio che sì, continua comunque ad essere obiettivo dei club sauditi, insomma la Juve sta facendo una corsa contro il tempo, ed è giusto dirlo che non c'è serenità massima sulla posizione di Kessi, semplicemente perché i rilanci dall'Arabia Saudita ci sono continui, e quindi la Juventus sta facendo un gran lavoro per arrivare al centrocampista ex Milan in tempi utili per non farselo sfilare dalla concorrenza.
8: Ecco, concorrenza quindi perché sì, non soltanto da parte della Roma, come dicevamo prima, ma anche dai vari club dell'Arabia Saudita, dove militava già Frank Kessié, visto che chiaramente l'Arabia può offrire stipendi decisamente maggiori rispetto a quelli che offre l'Europa, ma anche più nel particolare l'Italia. Abbiamo un altro messaggio vocale, quindi andrei su quello.
11: Ciao, buongiorno, Luca, San Donato milanese. Volevo dire che secondo me la punta fisica che chiede Spalletti e che ci serve, tra i nomi che circolano, personalmente io preferirei Matetà a Sorloth. Per il semplice motivo che è vero che Sorloth può giocare anche largo, con scarsi risultati peraltro, perché quando gioca largo come nazionale non è così decisivo, così utile, mentre noi Kolomwani lo potremmo anche utilizzare come sostituto di Yıldız, lo potremmo utilizzare dietro la punta in alternativa a McKennie, perché fa un grosso lavoro e comunque si allarga bene, tiene bene palla, quindi servendo un centravanti fisico, un centravanti d'area, io personalmente preferirei Matetà a Sorloth, con i nomi che girano, chiaramente. Ciao, buona giornata.
8: Sì, diciamo che alla fine i nomi sono quelli. Matetà è un nome che è rivenuto fuori sostanzialmente nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Però ecco, credo che sia Sorloth che Matetà siano due centravanti molto validi in area di rigore. Se Spalletti vuole così tanto Sorloth, visto che insomma è tutta l'estate che lo chiede la dirigenza, credo che incarni alla perfezione le caratteristiche che lui chiede. E Matetà è sì, forse Sorloth è più abituato a volendo giocare anche sull'esterno, come dicevi tu. Matetà fa solo il centravanti e basta. Però ecco, non credo che questa possibilità di vedere Sorloth volendo anche sull'esterno non lo vedo come un difetto, anzi tutt'altro, perché poi le emergenze, soprattutto nel calcio di oggi a livello di infortuni, sono all'ordine del giorno, e quindi ecco, un giocatore che ha già quantomeno in carriera fatto l'esterno può essere comodo, ma al di là di questo, ecco, Sorloth comunque è un attaccante molto, molto grosso, molto fisicato, così come Mateta. Però ecco, sono due giocatori abbastanza simili, credo, a livello di caratteristiche. E poi vero che, come dicevi, che è un pochino meno decisivo Sorloth quando fa l'esterno, come è normale che sia, però ricordiamo che la Norvegia è andata molto avanti, se non sbaglio fino ai quarti di finale o in semifinale, adesso mi sfugge, ai mondiali. Comunque con lui da esterno, quindi ecco, non vuol dire che se segni di meno giochi male. Poi è chiaro che la Juventus cerca un attaccante che segni, ma secondo me Sorloth, se gioca centravanti, gol li sa fare e i numeri lo hanno dimostrato. Il messaggio di Carlo da Carpi, che ci scrive: buongiorno, ridursi negli ultimi giorni di mercato non sembra essere una buona soluzione. Capisco il bilancio, ma si doveva agire prima con le uscite di David e Cup Miners. Adesso è tardi e non arrivano i giocatori richiesti da Spalletti. Sarà un altro anno di sofferenza con più squadre che lotteranno per un posto Champions. Allora, io credo che difficilmente la Juventus potesse ambire a un qualcosa di più rispetto a una qualificazione in Champions, almeno quest'anno, soprattutto considerando quanto fatto nell'ultima stagione. Poi è chiaro che alla Juventus bisognerebbe sempre puntare allo scudetto, però bisogna anche essere consapevoli della dimensione di oggi, la dimensione di oggi che è diversa da quella di qualche anno fa. E per quanto riguarda il mercato, le dinamiche del calciomercato sono un po' queste. Tanti colpi vengono fatti negli ultimi giorni, o comunque anche a luglio dicevamo, quando si diceva che il mercato era bloccato, si parlava tanto di Colomani, chi per lui, ma il mercato era bloccato, e dicevamo in quelle settimane che si sarebbe sbloccato poi soltanto ad agosto e ancora di più nella seconda nella seconda metà di agosto, e di fatto così è andata, perché sono proprio le dinamiche del calciomercato, perché in quel periodo arrivano le occasioni, eccetera, e quindi ecco, questa è la situazione. Per quanto riguarda David, è un giocatore in uscita, bisogna vedere se la Juventus riuscirà a piazzarlo in questi ultimi giorni. Secondo me Cup Miners, non so, andrò un po' contro tendenza, ma non credo che andrà via. Comunque è un giocatore che per duttilità e può essere utile, perché può giocare nei due di centrocampo, insomma nei due mediani di centrocampo, può giocare trequartista, addirittura quando era appena arrivato Spalletti giocava da braccetto difensivo, quindi ecco, secondo me la sua duttilità può essere utile. Poi non da essere un giocatore che faccia il titolare 50 partite a stagione, però può essere un giocatore utile, soprattutto perché è anche difficile piazzarlo, visto quanto l'ha pagato la Juve 2 anni fa e il suo stipendio, quindi non so, che secondo me Cup Miners alla fine, tra una cosa e l'altra, rimarrà. Poi il messaggio di Vincenzo, che ci scrive: buongiorno, 2 mesi a parlare di che sì, poi finisce alla Roma, doveva essere l'uscita di Miretti, adesso non basta, ci vuole l'uscita di Cup. A questo punto credo che sì ne ha abbastanza, sicuramente che sì è tanto tempo che aspetta di arrivare alla Juventus. Ripeto, il discorso è sempre lo stesso, vediamo quello che succede. Miretti mi sembra di capire che sia sostanzialmente quasi, non è ancora ufficiale, ma poco ci manca, per il suo approdo al Beşiktaş. Non so, confermo la mia opinione su Cubminers, che secondo me alla fine non partirà, poi magari mi sbaglio, se effettivamente serve così tanto la cessione di Coop, perché altrimenti che sì non può arrivare, e allora la vedo complicata. Vedremo quello che succederà. Ecco, poi aggiungo io, probabilmente non sarete d'accordo, però dare via Cubminers per poi prendere che sì, che è un giocatore che ha uno stipendio molto alto, che sì, non dimentichiamolo, sono già diverse stagioni che gioca in Arabia Saudita, e io ho occasione di commentarlo il campionato arabo diverse volte, e ho commentato che sì diverse volte, e è un ritmo che non ha niente a che vedere con il ritmo del nostro calcio, che è già un ritmo basso, quindi ecco, è un qualcosa che non sottovaluterei. Poi a livello tecnico probabilmente che sì, ha quel qualcosina in più, ma ho la sensazione che ci metterà un po', nel caso in cui dovesse tornare in Serie A, a riadattarsi a questo tipo di ritmi, perché l'Arabia Saudita ti fa un pochino sedere sugli allori. Poi, altro messaggio: buongiorno RBN, fantascienza pensare David alla Fiorentina per 15-20 milioni, visto che venderà Ken a 43, due stagioni completamente diverse l'anno scorso tra David e Ken. David non si può pensare a una valutazione tanto superiore rispetto a questa, perché l'anno scorso ha fatto troppi pochi gol, al mondiale non ha giocato bene, al netto poi della tripletta che ha segnato, se non erro, contro il Qatar, che però rimane il Qatar, e Ken è un giocatore che comunque, a prescindere da tutto, ha sempre dimostrato di essere un attaccante valido, molto, molto bravo nel difendere il pallone, molto a suo agio in area di rigore, ha sempre segnato nelle ultime stagioni, da quando è arrivato a Firenze, ma anche prima. Ha anche un tipo di esperienza più massiccia rispetto a David. Non dimentichiamoci che Ken ha giocato al Paris Saint Germain, ha giocato per diversi anni alla Juventus, e insomma ha attraversato piazze importanti. David, con l'ultima stagione che ha fatto, con il mondiale che ha fatto, non si può pensare possa essere valutato più di tanto, ecco. E poi il messaggio di Michele, che ci scrive: poche idee ma confuse, organico da quinto sesto posto e allenatore nel pallone, a gennaio si farà licenziare, gli pagheremo 2 anni di vacanza, grazie Elkan per averci regalato questo capolavoro. Ecco, faccio un po' fatica a comprendere questo disfattismo, nel senso che io onestamente un mese fa non mi aspettavo che la Juventus potesse fare un mercato così ricco, sono sincero, sono arrivati tanti giocatori. Poi probabilmente, anzi sicuramente, non sono arrivati tutti quelli che Spalletti voleva, ma credo...

0: lo scudetto almeno al momento, ma può puntare assolutamente a fare meglio rispetto alla scorsa stagione. E col Frosinone sì, la prestazione non è stata brillante, ma c'erano diversi nuovi innesti. E quindi ecco, non aspetterei a giudicare così negativamente il mercato e la rosa. Poi vedremo quello che succederà in questi ultimi giorni di calciomercato. Sono le 10, quindi facciamo un piccolo break e poi torniamo con un po' di notizie, ma continuate a farvi sentire perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
1: Buongiorno RBN. Radio Bianco. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
3: Conflitto russo-ucraino. Un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte, inoltre, un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri, visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
4: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
3: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto è in vigore attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive, invece, l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
4: C'è anche la holding industriale ceca CE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
3: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali Zio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno RBN.
4: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06. Andiamo con un po' di notizie, perché ci sono un po' di cose da leggere, da analizzare durante il corso di questa mattinata. Poi nella seconda, nella quarta, nell'ultima mezz'ora di puntata ne parliamo insieme. Perché così accendiamo un po' di dibattito. Partirei dal sito di Tutto Sport. Sito di Tutto Sport che una mezz'oretta fa tira fuori una notizia interessante su David, che appunto notizia emersa stamattina. David, l'Atletico chiama la Juve. Cosa succede ora tra Sorloth e Nico Gonzalez? I colchoneros guardano ancora tra i bianconeri e mettono nel mirino il canadese, i nomi che potrebbero accontentare Spalletti e Simeone. Ancora tutto da scrivere. Il futuro di Jonathan David, dopo una stagione horror, 8 gol e 5 assist in 46 presenze e prestazioni ben al di sotto delle aspettative, la Juventus ha già scaricato l'attaccante canadese. Pochi minuti nella pre-season, panchina per tutta la partita al Benito Stirpe di Frosinone, il 26enne è fuori dai piani di Luciano Spalletti. Giovanni Carnevali e Fredrik Massara stanno lavorando per trovare una sistemazione adeguata per l'ex Lille, che potrebbe poi sbloccare anche l'arrivo di un nuovo numero 9. Oltre al ritorno del Crystal Palace, anche l'Atletico Madrid si è fatto avanti. Avversari in campo, amiche sul mercato, Juventus e Atletico Madrid potrebbero risolvere i rispettivi problemi in questi ultimi giorni di mercato. Non è una novità che ai bianconeri piaccia Alexander Sorloth, il norvegese è un profilo che piace Luciano Spalletti, che da tempo chiede un ariete d'area di rigore, come è accaduto anche nel post partita di Frosinone. Anche i colchoneros guardano in casa Juventus, il cielo Simeone punta ancora Nico Gonzalez, che ha avuto lo scorso anno prima del mancato riscatto. E adesso l'attenzione si sposta anche su Jonathan David, fuori dal progetto tecnico dell'allenatore di Certaldo e per il quale la Juventus sta lavorando per cercare una nuova destinazione. L'Atletico continua a guardare appunto in casa Juve, va avanti il tentativo per riportare Nico Gonzalez in Spagna, l'argentino è un pallino di Simeone che vorrebbe riaverlo in rosa. Intanto Luciano Spalletti lo valuta e lo prova, complice il lungo infortunio di Kenan Yıldız. E proprio l'Atletico ha avviato i contatti con la Juventus per Jonathan David. Per il momento non sono state presentate offerte ufficiali, ma gli spagnoli si sono informati sulle condizioni di una eventuale uscita di David. I bianconeri puntano a cedere l'ex Lille, che ha vissuto una prima stagione difficile in Italia e ha un ingaggio elevato. Sullo sfondo rimane anche il Crystal Palace. Anche gli inglesi cercano una punta e lo hanno messo nel mirino. Saranno sicuramente giorni infuocati per il suo futuro. La posizione della Juventus è chiara: David è sul mercato. Era sul mercato lui insieme anche a Openda, che è volato a Lione. I bianconeri hanno bocciato anche l'altro attaccante portato a Torino da Damian Comolli. L'obiettivo è alleggerire il monte ingaggi e piazzare un altro esubero, anche se la deadline si avvicina ed è sostanzialmente una corsa contro il tempo. Fino a questo momento l'ex Lille non ha dato molte aperture per lasciare la Juventus, ma la pista Atletico Madrid sarebbe gradita, con la possibilità di rilanciarsi in un club importante e giocare anche la Champions League. E quindi ecco, potrebbe intrecciarsi ancora di più questo, insomma, il futuro di David con quello di Sorloth. Si intreccia ancora di più il mercato di Juventus, intrecciano ancora di più i calcimercati di Juventus e Atletico Madrid. Questo sondaggio dell'Atletico per David lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, ne parla appunto anche la Rosa sul suo sito ufficiale. Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth, i colchoneros alle prese con il caso Julian Alvarez hanno chiesto la disponibilità a cedere l'attaccante alla Juve, che a sua volta tratta il norvegese dell'Atletico. Sempre viva la pista Zirkzee. David, reduce da una stagione appunto molto sotto le aspettative e da un mondiale sottotono, 3 gol ma tutti in un'unica partita contro il Qatar, non ha mai fatto mistero di volersi giocare le sue chance a Torino. In cuor suo è convinto che possa ancora far cambiare idea a Spalletti, che lo scorso anno, dopo un apprezzamento iniziale, lo ha bocciato per la scarsa cattiveria in area di rigore e per l'incapacità di difendere palla lontano dalla porta. Se proprio dovesse partire, David però vorrebbe farlo per giocare in una big, considerato che prima di arrivare alla Juve risultava il secondo miglior marcatore dopo Haaland tra quelli nati dal 2000 in avanti. E questo è in questo contesto che si inserisce il sondaggio dell'Atletico Madrid, a sua volta alle prese con il caso Alvarez, che vuole andare al Barcellona, ma i colchoneros non vogliono cederlo. Nessuna offerta, solo una richiesta di informazioni sulla fattibilità dell'affare. Nel frattempo, appunto, la Juventus ha a che fare con l'infortunio di Yıldız, che impone comunque a Carnevali e Massara di accelerare per regalare a Spalletti un'opzione in più in attacco. Difficile però che gli spagnoli possano fare un investimento a titolo definitivo dopo aver speso oltre 140 milioni per il numero 30 della Juve. Quindi ecco, difficile che l'Atletico spenda altri soldi per David. Sull'asse Madrid-Torino restano i nomi di Nico Gonzalez e Sorloth, e poi Gazzetta che sottolinea anche il gradimento di Massara per Zirkzee, che come sottolineavamo insieme anche prima, non è particolarmente gradito a Spalletti, però ecco, Atletico che non difficilmente spenderà altri soldi per prendere David a titolo definitivo, ma potrebbe comunque esserci l'opzione prestito, che rimane comunque un'opzione valida. Andiamo anche sul sito del Corriere dello Sport, perché si parla anche dell'infortunio di Yıldız, che con ogni probabilità appunto si opererà. Sembra inevitabile la strada dell'intervento chirurgico. Juve Yıldız out, se ne parla a dicembre. Il talento bianconero probabilmente si dovrà operare per la frattura al piede sinistro. Questo scrive il Corriere dello Sport. Sono ore di riflessione per Yıldız, che tra un consulto specialistico e l'altro sta scegliendo la strada migliore per ripartire. L'ufficialità ancora non c'è, ma la strada dell'intervento chirurgico sembra inevitabile. Guaio serio, un fulmine a ciel sereno che proprio non ci voleva all'alba della stagione del riscatto dopo i problemi del finale della scorsa stagione, con i bianconeri precipitati al 6° posto all'ultima giornata. In attesa di capire dove si svolgerà l'operazione, si può fare una stima sull'orizzonte dell'assenza di Yıldız, che potrebbe tornare a disposizione a dicembre. Tradotto, la Juve dovrà affrontare il primo terzo di stagione senza il suo uomo migliore, senza il suo leader tecnico, che potrebbe saltare qualcosa come 17 partite, 12 di campionato e le prime 5 giornate su 8 totali del girone unico di Europa League. Ovviamente la quantificazione precisa dei tempi potrà essere fatta soltanto dopo l'intervento, ma è già evidente che le conseguenze sono decisamente serie. Un incubo, scrive il Corriere, che prova a delineare anche quali potrebbero essere le possibili soluzioni. L'attacco, pur da completare con una punta di peso, è abbastanza ricco già allo stato attuale. I riferimenti centrali sono Colomani e David, sugli esterni c'è spazio per Boga, Alaibegovic, Conceição, Zegrova e volendo anche Nico Gonzalez, che comunque è ancora in rosa, e all'occorrenza anche Cambiaso. Boga e Alaibegovic sono le alternative naturali di Kenan. Il franco ivoriano ha dimostrato già dalla scorsa stagione di essere una pedina importante e all'altezza della situazione. Il talento bosniaco, ingaggiato in questa sessione di mercato, è ancora tutto da scoprire. Proprio per Alaibegovic, Spalletti aveva immaginato un percorso di inserimento graduale, senza accelerazioni né forzature, ma ora la prospettiva è destinata a cambiare per il ragazzo che ha tanto bene che tanto bene ha fatto lo scorso anno a Salisburgo e che ha rubato l'occhio anche ai mondiali con un super gol al Qatar. Alaj Begovic, 18 anni, dovrà diventare grande in fretta, pur se le linee guida non cambieranno, nel senso che verrà comunque fatto crescere con calma. Adesso però serviranno anche le sue magie. Lui, che mi aspettavo potesse entrare nella partita contro il Frosinone, è rimasto in panchina, ma sicuramente con lo stop di Yıldız avrà qualche spazio in più. Su questo penso non ci siano dubbi. Ci spostiamo anche sul sito di Tutto Mercato Web, perché si parla della porta della Juventus tra l'addio di Perin, l'arrivo di Grabara e Vicario. La porta in affitto, scrive Tutto Mercato Web, la Juventus ha preso una decisione senza precedenti. Nella giornata di ieri l'ufficialità dell'acquisto di Grabara dal Wolfsburg, stamattina Perin è diventato un nuovo giocatore del Palermo. La società bianconera ha completato il valzer dei suoi portieri con ben 4 operazioni in poco più di una settimana. Quello di ieri per il club bianconero è stato il giorno dell'annuncio del sostituto del nuovo estremo difensore rosanero, è stato il giorno dell'ufficialità di Kamil Grabara, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni e mezzo. Grabara è sbarcato a Torino per fare da vice a Guglielmo Vicario, ovvero il portiere scelto per sostituire quel Michele Di Gregorio volato nel frattempo in Inghilterra al Bournemouth. L'ex Empoli, prestato dal Tottenham, è costato ancora meno rispetto al collega polacco. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito gratuito ed eventuale riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Non la prima scelta, nemmeno la seconda, come dichiarato recentemente da Luciano Spalletti, che ha detto: ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale su Vicario non avevamo nessuna perplessità. Probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto, tipo Alisson, Martinez e via dicendo, perché sono stati quei nomi da andare a prendere, di avere ancora qualcosa di più proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quel livello lì, diceva 9 giorni fa il tecnico di Certaldo. Ma appunto la decisione senza precedenti è stata la seguente: Vicario titolare, Grabara al suo vice. La Juventus affronterà così la sua stagione 26-27 ed è una novità assoluta nella storia del club bianconero, che mai prima d'ora si era ritrovata coi suoi due portieri più importanti non di proprietà. I pali bianconeri sono sempre stati difesi da calciatori di proprietà del club bianconero, e l'impressione è che quest'anno si sia dinanzi a un anno di transizione con due portieri chiamati a guadagnarsi il riscatto a suon di buone prestazioni. Quindi ecco una novità assoluta, storica in casa Juventus. Questo è quello che sottolinea e che tira fuori Tutto Mercato Web. Prima di continuare andiamo a sentire un estratto proveniente dalla giornata di ieri di Radio Bianconera, ovvero le parole di Andrea Calosso di Tutto Sport, visto che parlavamo prima anche dell'intervento e dell'infortunio e del conseguente intervento di Yıldız. Ne ha parlato appunto il giornalista di Tutto Sport ieri a Cose di Calcio, ospite dal nostro direttore Antonio Paolino. Lo sentiamo.
5: Allora, una frattura di quel livello, dopo 5-6 minuti tu alzi bandiera bianca, quindi qualche dubbio che, ad esempio, perché c'è questo tempo, sta trascorrendo così tanto tempo dall'indiscrezione di ieri della Gazzetta ad oggi? Perché secondo me stanno facendo esami ulteriori, risonanze, TAC, per andare a vedere la conformazione. Penso si parli di una frattura del metatarso. Non so se vi ricordate quello che si ruppe Vialli se lo ruppe due volte, la prima volta giocando e la seconda calciando un rigore. Fu una recidiva a distanza di 5 mesi, se lo ruppe due volte. Ed è un punto, cioè stiamo parlando delle ossa che vanno a unire la caviglia alle dita del piede, sulla zona esterna del piede. Questa è la fotografia di quello che stiamo parlando. È una zona di carico assoluto, perché dalla mattina alla sera, quando noi ci alziamo, il carico va lì, e stiamo parlando di un atleta che è in chiara difficoltà da 4 mesi e mezzo. Chiara, perché io l'altro giorno non lo vedevo puntare, ma lo vedevo rientrare, e lo vedevo far fatica a rientrare. Non aveva poi questo passo che gli permetteva di calciare, perché il difensore lo copriva sempre. E questo è un Yıldız che comunque non sta bene. Un pestone può rompere assolutamente un piede, però di pestoni ne vediamo tanti e di piedi rotti ne vediamo pochi. Quindi anche lì ognuno la pensa a modo suo. Un sovraccarico sbagliato nei mesi per uno che fa questo mestiere può andare a rompere un piede. Perché se tu corri con una gomma gonfiata a 8 e una gonfiata a 3, alla fine questa dismetria ti porta ad un appoggio sbagliato.
4: Ecco, queste le parole di Andrea Calosso ieri a cose di calcio. Direi che ha spiegato alla perfezione la situazione, quindi questo anche il motivo per cui non è ancora arrivata l'ufficialità del fatto che il Leeds si opererà. Evidentemente stanno facendo ancora qualche accertamento per essere convinti e certi al 100% di fare la scelta giusta, vista l'importanza della situazione. Ecco, andiamo anche a proiettarci verso la prossima partita della Juventus, ovvero quella contro il Parma, perché su Tutto Juve, articolo di questa mattina, di un'oretta e mezza fa, perché si parla dello status, della condizione fisica di alcuni giocatori. Juventus-Parma, Spalletti recupera Gatti e Decator. Oggi la ripresa alla Continassa. La Juventus riprende oggi gli allenamenti verso il Parma. Spalletti deve rinunciare a Yıldız, ma recupera Federico Gatti e Jeff Ekator. La Juventus torna ad allenarsi per preparare la partita di sabato contro il Parma. Luciano Spalletti deve cominciare a ridisegnare la squadra senza Kenan Yıldız, ma riceve due segnali positivi. Federico Gatti e Jeff Ekator sono pronti a rientrare tra i disponibili. Dopo la vittoria ottenuta a Frosinone, la Juventus riprende oggi il lavoro alla Continassa. Nel mirino c'è la sfida contro il Parma, in programma sabato all'Allianz Stadium. Spalletti utilizzerà i primi allenamenti della settimana per controllare le condizioni dei giocatori e studiare le possibili modifiche alla formazione. Il principale problema riguarda naturalmente l'assenza di Yıldız, destinato a sottoporsi a un intervento al piede sinistro. Il tecnico dovrà trovare un nuovo equilibrio offensivo senza il giocatore maggiormente capace di creare superiorità e muoversi tra le linee. La preparazione della partita partirà quindi dalle possibili alternative al numero 10, questo secondo la Gazzetta dello Sport. Gatti torna a disposizione, la prima buona notizia riguarda appunto Federico Gatti. Il difensore ha superato il problema fisico che ne aveva limitato il lavoro nelle ultime settimane e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per sabato. Le sue condizioni saranno verificate durante gli allenamenti, ma il recupero procede nella direzione giusta. Spalletti potrà così contare su un'alternativa importante per comporre la linea difensiva. Il difensore può partire dalla panchina oppure entrare immediatamente nella corsa per una maglia da titolare. La scelta dipenderà dalle risposte atletiche fornite durante la settimana. Segnali positivi arrivano anche da Jeff Ekator. L'attaccante dovrebbe rientrare tra i convocabili e rappresentare un'opzione supplementare per il reparto offensivo. Il giovane può essere utilizzato come riferimento avanzato oppure durante la partita, sfruttando energia, fisicità e capacità di attaccare la profondità. Quindi queste le due buone notizie per Spalletti, con Gatti e Decator che tornano a disposizione appunto di Luciano Spalletti. Sempre Tutto Juve riporta quello che scrive il Corriere dello Sport su Kessié, rispondiamo nell'occasione anche a un messaggio che ci arriva dalla chat di Twitch, situazione Roma Kessié. Allora, Juventus, Miretti al Beşiktaş, spalanca la porta a Kessié, accordo da 4,5 milioni per il Corriere dello Sport. Per Miretti la Juventus e il Beşiktaş hanno lavorato a lungo sulla formula e avrebbero raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Con un ruolo determinante che è stato ricoperto da Vincenzo Italiano. L'allenatore ex Fiorentina avrebbe illustrato personalmente al classe 2003 il progetto tecnico e le ambizioni del club, convincendolo della bontà del trasferimento, con Miretti che ritroverà anche Dusan Vlahovic, che lo ricordiamo alla fine è andato al Beşiktaş. Cessione di Miretti che rappresenta un passaggio importante nel lavoro di alleggerimento avviato dalla Juventus. Dopo la risoluzione consensuale con Arthur, la dirigenza libera un altro posto a centrocampo e riduce ulteriormente il monte ingaggi. Le condizioni per arrivare a Kessié stanno dunque diventando sempre più favorevoli. La Juventus starebbe lavorando a un contratto triennale da circa 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione, che si dovrebbe rinunciare a una parte importante dello stipendio che potrebbe percepire altrove. Sul tavolo rimane infatti una ricca proposta dell'Al-Ittihad, economicamente superiore rispetto a quella bianconera. La priorità dell'ivoriano sarebbe però il ritorno in Serie A. Lui considera Torino la destinazione ideale per rilanciarsi in un campionato competitivo. La Juventus conserva una posizione di vantaggio, ma non può permettersi di allungare troppo i tempi. La Roma ha già sondato che sì, e può tornare a inserirsi qualora l'accordo con i bianconeri non venisse formalizzato rapidamente. La volontà del giocatore rappresenta un elemento favorevole per Massara, ma il mercato è entrato nella propria fase conclusiva e ogni esitazione può generare nuovi scenari. La definizione dell'affare Miretti deve quindi essere accompagnata dall'accelerazione sul contratto dell'ivoriano. L'obiettivo della Juventus è evitare un pericoloso sorpasso negli ultimi giorni. Quindi la situazione è questa, che si ha già un accordo con la Juventus, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, da 4 milioni e mezzo di euro annui. Ma insomma sì, le due parti stanno parlando, stanno dialogando e stanno avendo contatti già da diverso tempo. Però la Juventus non può permettersi di allungare troppo i tempi. Ha già liberato spazi importanti tra la rescissione consensuale con Arthur e la cessione imminente di Miretti al Beşiktaş, e appunto non può dilatare troppo le trattative, dato che su che si è inserita anche la Roma. Rimanendo su tutto Juve, si parla anche di un altro esubero che forse viene un po' dato per scontato, ma non è comunque facile da piazzare, perché anche Milik deve uscire per una nuova punta. La Juventus valuta le soluzioni in attacco. Davanti alla resistenza dell'Atletico resta concreta la soluzione Zirkzee. L'attaccante può lasciare il Manchester United attraverso un prestito e continua ad aspettare l'evoluzione del mercato bianconero. L'olandese non è la classica punta d'area richiesta da Spalletti, ama abbassarsi, dialogare con i compagni e partecipare alla costruzione della manovra. Proprio queste caratteristiche però possono diventare ancora più preziose senza Yıldız. Zirkzee potrebbe muoversi tra le linee, giocare alle spalle di Colomani oppure alternarsi con il francese. Sorloth completerebbe l'attacco dal punto di vista fisico, Zirkzee potrebbe invece aiutare la Juventus a recuperare una parte della qualità creativa perduta con l'infortunio del turco, secondo la Gazzetta dello Sport. Ma prima devono uscire David o Milik. L'arrivo di un altro attaccante resta legato alle cessioni. David e Milik sono i principali candidati alla partenza. L'uscita di almeno uno dei due libererebbe lo spazio necessario per inserire Sorloth oppure Zirkzee. La società dovrà però chiudere rapidamente, perché il tempo a disposizione è ormai ridotto. La scelta finale dipenderà dall'apertura dell'Atletico e dalle condizioni offerte dallo United. La preferenza tecnica di Spalletti conduce al norvegese, mentre la sostenibilità economica e l'emergenza creativa possono favorire l'olandese. Sicuramente l'operazione di Yıldız rappresenta un terremoto tecnico per la Juventus. Alaybegovic e Boga dovranno accelerare, Nico Gonzalez può essere trattenuto e gli altri esterni saranno chiamati ad aumentare il proprio rendimento. La dirigenza deve contemporaneamente completare la attacco. Sorloth rimane il centravanti desiderato da Spalletti, ma il muro dell'Atletico Madrid e la richiesta da 40 milioni rendono Zirkzee una soluzione sempre più concreta. Ecco, questo è quello che si legge su tutto Juve, con Sorloth che rimane il primo nome per l'attacco. Ma ecco, come scrive tutto Juve, Sorloth rimane il primo nome per l'attacco, ma la cessione del norvegese dipende da Julian Alvarez, come dicevamo prima. Come riportato dal QS, il problema nella trattativa riguarda il club spagnolo, che ad oggi non sarebbe certo al 100% di potersi permettere di cedere l'ariete scandinavo. Il futuro di Sorloth infatti dipenderà in gran parte da quello di Julian Alvarez. L'attaccante argentino è da tempo nel mirino del Barcellona, con l'Atletico che fin qui ha sempre fatto muro per non vedere il giocatore in un club rivale. Alvarez però è in rotta con i colchoneros e qualora la situazione non dovesse ricomporsi, l'argentino potrebbe effettivamente finire al Barça con Sorloth che invece resterebbe a Madrid e con la Juve che a quel punto dovrebbe guardare altrove per trovare il proprio centravanti d'area. Ecco, quindi questa è la situazione in casa Atletico. Come sottolineavamo anche prima, la questione Julian Alvarez non facilita la questione né in casa Atletico ma nemmeno in casa Juventus. Prima facevamo il nome di Mateta, che si sarebbe offerto al Manchester United. E questo libererebbe ipoteticamente la cessione di Zirkzee alla Juve, con il problema che persiste, ovvero il fatto che Zirkzee non ha quelle caratteristiche che Spalletti richiede. Sono le 10:30, quindi facciamo una piccola pausa, un piccolo break, poi continuate a scriverci, continuate a mandarci vocali, perché spazio a voi.
0: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus: sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis: Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3-7. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica: Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley: il giorno di riposo non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo: oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa, con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Yeah.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.
4: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:35, ultima mezz'oretta interamente dedicata a voi, quindi fatevi sentire sia con i messaggi, sia su Twitch, sia con i vocali, insomma. Così dibattiamo un po', chiacchieriamo un po' sui temi di oggi. Partiamo dal messaggio di Gianni da Ravenna, che scrive: non sopporto più la dirigenza Juve e la presidenza, è ora che Elkan venda la Juve. Riprendo un po' sulla stessa linea di prima, non capisco perché questo disfattismo. Chiaro che ci sta che magari non tutti siano soddisfatti dal mercato, dall'esordio in campionato, eccetera, da Spalletti magari, però io aspetterei a insomma a dare le prime sentenze, visto che la stagione è veramente appena cominciata, e quindi aspettiamo. Poi c'è anche l'imprevisto Yıldız, che sicuramente condizionerà, e non è qualcosa che era prevedibile né da Spalletti né tantomeno dalla dirigenza né tantomeno da Elkan, ecco, quindi aspetterei prima di essere così disfattisti. Poi un altro messaggio: ho letto di Sancho per Kenan, ma cosa abbiamo preso a fare alla Ibegovic? Ok per Icardi se l'ingaggio sarà basso. Allora, Icardi, a meno che non venga fatto come l'anno scorso, come con Openda, ad esempio, che è un nome che è stato fatto veramente l'ultimo giorno di mercato ed è poi arrivato subito, allora lì si può pensare che potrebbe succedere. Io ripeto, non credo, però vediamo. Più che altro è un attaccante che non so quanto regga ancora fisicamente, non so quanto sia in grado di giocare una stagione a pieno regime, considerando che si farà l'Europa League, si farà la Coppa Italia, si farà il campionato, e sarà una stagione molto, molto dispendiosa. Poi la prospettiva dell'Europa League è comunque di, non dico di arrivare in fondo, ma quasi, e quindi ecco, sarà una stagione molto impegnativa. Che Icardi possa mantenere il peso dell'attacco alternandosi con Colomani, con David e Milik, che dovrebbero andare via, non so, rimarrei un po' scettico, ma rimarrei scettico anche proprio sull'apporto tecnico che potrebbe portare Icardi in questo momento della sua carriera. Non capisco perché essere favorevoli ai Icardi e non a Sorloth. Sicuramente con Icardi risparmi qualcosa, però quello che risparmi lo perdi poi sul campo, secondo me. Per Sancho, ripeto, è un nome che onestamente non avevo letto. Non credo che la Juventus andrà a comprare qualcuno per sostituire Yıldız. Al massimo quello che potrà fare è trattenere Nico Gonzalez, ma Ibegovic io credo che il suo spazio ce l'avrà in maniera graduale, perché come abbiamo letto anche prima, Spalletti e in generale la Juventus vuole farlo crescere gradualmente, visto che è un ragazzo comunque molto giovane, classe 2007, non ha ancora fatto 19 anni, e quindi ecco la sua integrazione sarà, il suo inserimento sarà graduale, ma ecco non credo proprio che la Juventus andrà a comprare qualcuno di nuovo per sostituire Yıldız, al massimo non farà partire Nico Gonzalez. Alterno un po' tra la nostra chat principale e anche quella di Twitch, il messaggio di Stefania che ci scrive: possiamo fare entrambi Sorloth e Zirkzee, visto che escono sia Milik che David. La vedo un'opzione veramente estremamente complicata, estremamente difficile che possa accadere, visto che insomma servono delle uscite per far entrare un attaccante. Non credo proprio che ne entreranno due, anche perché poi arrivi ad avere un reparto offensivo un po' saturato se ti ritrovi ad avere Kolomoani, per cui hai speso molto, Sorloth, per cui meno di 30 milioni è difficile spendere, Zirkzee in più hai anche Ekator, non lo dimentichiamo. Ecco, sarebbe poi complicato sia dal punto di vista del reparto, ma anche prettamente sotto l'aspetto economico, è qualcosa che difficilmente la Juve potrà riuscire a fare. Anche un altro messaggio da Twitch ci scrive: serve Icardi. Io rimango onestamente alla mia opinione, non ce lo vedrei bene Icardi, che tra l'altro non credo verrebbe accolto benissimo dalla tifoseria, dallo stadium, non dimentichiamoci il suo passato all'Inter. Non lo so, ripeto, rimango un po' scettico su questo nome, però vedremo. Abbiamo un messaggio vocale, quindi andiamo ad ascoltarlo.
8: Ciao, buongiorno, Luca, San Donato milanese. Volevo dire che secondo me la punta fisica che chiede Spalletti e che ci serve, tra i nomi che circolano, personalmente io preferirei Matetà a Sorloth, per il semplice motivo che è vero che Sorloth può giocare anche largo, con scarsi risultati peraltro, perché quando gioca largo come in nazionale non è così decisivo, così utile, mentre noi Kolomoani lo potremmo anche utilizzare come sostituto di Yıldız, lo potremmo utilizzare dietro la punta in alternativa a McKennie, perché fa un grosso lavoro e comunque si allarga bene, tiene bene palla, quindi servendo un centravanti fisico, un centravanti d'area, io personalmente preferirei Matetà a Sorloth, con i nomi che girano, chiaramente. Ciao, buona giornata.
4: Sì, questo è il vocale che avevamo già ascoltato prima, insomma ne abbiamo già parlato di questo. E, sì, diciamo che come dicevo prima, Matetà e Sorloth sono comunque due attaccanti simili dal punto di vista fisico, molto meno Zirkzee, che è un nome molto diverso e su cui c'è un pochino più di scetticismo rispetto agli altri, da parte anche dello stesso Spalletti. Torno su Twitch, dove Stefania ci scrive: io sapevo che Ekator possono darlo in prestito, sì, su questo non ci sono dubbi, ma onestamente non so, non se ne è poi più parlato di Ekator in prestito, non so se perché era infortunato, quindi magari adesso che sta rientrando si possono riaprire un tipo di percorso simile, vedremo. Però è arrivato la Juventus tecnicamente per fare il terzo attaccante, vediamo se alla fine partirà. Sempre Stefania ci scrive: Icardi non piace a Spalletti, se no sarebbe venuto a gennaio e forse stavamo in Champions. Non capisco tutta questa fiducia in Icardi, sono onesto, però sì, sul fatto che non piaccia a Spalletti probabilmente siamo d'accordo. Alex dice: Zirkzee alto 1,92, ma sono proprio le caratteristiche di Zirkzee, che sono diverse. Zirkzee paradossalmente è uno che può giocare anche da numero 10, da trequartista, da falso 9, è un attaccante che, ecco, che probabilmente a Spalletti piace, ma non lo schiererebbe, diciamo, da centravanti, quando invece lui sta palesemente chiedendo un attaccante diverso. Ecco, questo è il problema. Alex dice: secondo me Milik resta almeno fino a gennaio. Vedremo, dipenderà tutto da quanto e come e se la Juventus riuscirà a piazzarlo in questi ultimi giorni di mercato. Abbiamo diversi vocali, quindi andrei con il prossimo.
9: Buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Però io sono stufo di sentire i tifosi juventini che si lamentano della dirigenza della Juve, ma soprattutto adesso, una dirigenza nuova. E poi ve lo dovete mettere in testa che se la Juve prende, se Elkan prende e vende la Juve, non è che la Juve subito vince Scudetti, Coppa dei Campioni. La Juve ha dei paletti finanziari da rispettare. Anche se la Juve era la squadra più ricca d'Europa, fino a quando non mette a posto i conti, non può fare niente e ha delle zavorre squadra da mettere a posto. E l'anno prossimo, se queste zavorre non fanno bene nelle squadre in cui sono in prestito, ce li ritroviamo lì, ragazzi. Portiamo pazienza, lasciamole lavorare. Abbiamo Carnevali, che è un ottimo dirigente, Massara è un ottimo direttore sportivo, Ottolini è un ottimo scout. Lasciamoli lavorare. Hanno una patata bollente di 3 dirigenze da mettere a posto. E più tutte le porcate che ci hanno fatto, ok? Lasciamoli lavorare, fino alla fine forza io, ragazzi.
4: Ecco, sono pienamente d'accordo su questo, era esattamente quello che stavo dicendo prima, è la dirigenza nuova, con nomi veramente importanti, credo che a livello di blasone dei nomi dei dirigenti non ce ne siano di squadre in questo momento in Serie A con questo tipo di dirigenza. I nomi li hai fatti tu e li hai spiegati tu, e quindi sì, è una dirigenza appena arrivata, tra l'altro, quindi in parte si sta lavorando anche sulle, tra virgolette, macerie, sulle basi che sono state messe dalle dirigenze precedenti. Poi insomma, bisogna dare tempo. Comunque sono arrivati meno di 3 mesi fa, quindi calma, e cambiando proprietà non cambiano le cose, almeno in maniera immediata. Ecco, poi ripeto, ecco, come sottolineava il nostro ascoltatore, la Juventus ha dei paletti economici abbastanza stringenti, tra l'altro, da rispettare, e non mi sembra che non sia stato fatto un calciomercato, anzi, di calciatori numericamente ne sono arrivati tanti, di soldi ne sono stati spesi, soprattutto per quella, consideriamo che la Juve è arrivata sesta l'anno scorso, quindi non tutte le squadre da sesto posto la stagione precedente si possono permettere di spendere quello che ha speso la Juve in questo mercato, non dimentichiamocelo. Abbiamo tanti vocali, quindi andiamo con il prossimo, appena ci arriva andiamo col prossimo vocale. Nel frattempo leggo il messaggio di Terry, che ci scrive: spero che Grabara possa fare almeno la metà di quello che ha fatto Perin, una sicurezza tra i pali, persona per bene, sempre disponibilità, mai una parola fuori luogo. Assolutamente d'accordo su questo. Perin, come dicevo prima, ha dato grande sicurezza alla porta della Juve, ha dato un apporto umano veramente importante alla società, alla squadra, allo spogliatoio, e si è sempre dato disponibile anche per fare una vita in bianconero da secondo portiere, che non è assolutamente scontato, questo ricordiamocelo. E quindi veramente un super grazie a Perin. Dovremmo avere anche un altro messaggio vocale, quindi andiamo con il prossimo.
10: Ciao, Leonardo da Roma. Sinceramente mi sembra un po' tardi per fare tutti questi acquisti e queste cessioni. Manca meno di una settimana alla fine del mercato, le operazioni hanno bisogno comunque di più tempo, insomma. addirittura 8 operazioni, 5 cessioni e 3 entrate, la vedo proibitiva. Speriamo almeno in Kessie. Per quanto riguarda Sorloth, se l'Atletico è appeso ad Alvarez, da cambiare subito obiettivo, provare la pista Matera.
4: Sì, sì, come si sottolineava anche qualcun altro, Mateta rimane comunque una pista valida, ma credo un po' meno percorribile, perché è un nome che non è più circolato, almeno secondo i rumors e secondo le indiscrezioni. Vero che è difficile fare tutte queste operazioni negli ultimi giorni, ma non sono operazioni che apri adesso, sono operazioni che sono state avviate già da settimane, se non da mesi. Di Sorloth se ne parla da 2 mesi, di Kessié forse ancora di più. Quindi ecco, sono operazioni che la Juventus ha già imbastito tempo fa e che probabilmente, e per le quali aspettava probabilmente il momento giusto per affondarle, ecco. Prima di continuare, abbiamo anche altri vocali, quindi proseguiremo, ma andiamo a sentire un altro estratto della giornata di ieri di Radio Bianconera. Andiamo a sentire le parole che Davide Torchia ha pronunciato ieri ospite alla rassegna stampa. Ha parlato di questo calciomercato degli ultimi giorni e sulla necessità della possibilità di accontentare le richieste di Spalletti.
11: Però è normale, che io credo che sia giusto cercare di accontentare l'allenatore nel suo modo di vedere il calcio e le cose nel limite del possibile, cioè non mi vado a inguaiare per prendere 2 giocatori in più quando ce ne ho già 30, perché magari potrebbe succedere qualcosa, ragazzi. Non è che si può sempre far così, perché sennò ci sarebbero fondi illimitati e poi i giocatori, quando vanno presi, vengono presi contrattizzati con contratti lunghi e poi dopo, magari dopo 6 mesi, un anno, non contano più, ma c'è altri 3-4 anni di contratto. Insomma, bisogna ragionare un po' tecnicamente e un po' d'azienda. Tutti hanno la difficoltà di... Prima di tutto ci sono 2 risultati. Perciò con 2 partite di campionato ho visto stravolgere tutto per esperienza di mercato, perché c'è chi pensa ad avere l'attacco forte, alla difesa per dire debole, poi magari in 2 partite non prende gol, non ne fa neanche uno, allora vogliono, invece di andare a prendere uno in difesa, vogliono prendere uno in attacco. Perciò 2 partite comunque cambiano tante cose, 2 partite, perché il risultato, l'impatto del risultato, ci saranno squadre che fanno 2 partite 6 punti e magari ce ne saranno squadre che fanno 2 partite 0 punti e non pensavano sicuramente di fare 0 punti, allora cominciano ad agitarsi, serve più questo, serve più quell'altro, accelerano su determinate situazioni che prima prendevano su con calma, i giocatori tante volte sono in più e allora si può prendere un affare agli ultimi giorni in prestito magari da una squadra che voleva 8 milioni e tu non potevi farlo. Perciò sono tutti fondamentalmente in ballo, anche perché poi legato a questo c'è qualcuno invece abbiente che ha i soldi, che noi in questo momento non lo sappiamo, che magari sta puntando un giocatore che tu non pensavi mai di dare, ti fa una grossa offerta, allora in quel momento accetti l'offerta e cerchi un sostituto e allora lì rincastra e rimuove tutto il mercato. È questo quello dell'ultima settimana, il bailam è questo.
12: Beh, ho capito,
11: che
12: dall'oggi
11: e domani succede quello che succede.
12: Ho capito, però quello lì lo posso fare io al fantacalcio. Adesso non è che facciamo 2 partite e stravolgiamo il mercato in base alle 2 partite d'agosto.
11: No, questo no, però ti dico che ho visto che incide. Incide, un po' incide. Perché faccio un esempio: Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato. Prendi 4 gol a Roma, un po' deluso sei, non dico che rientrerà sul mercato, però si agita un po' di più, allora magari qualcuno che gioca meno si lamenta, qualcuno, cioè ti dà un po' più di agitazione. Vincevi 4-0 è completamente diverso, lo so che la mia è un'esposizione alla buonanima di Catalano, però succede questo. Adesso meno, perché c'è meno presidenti vulcanici, come si diceva una volta, e ci sono più fondi che analizzano più la parte finanziaria che la parte di stomaco.
4: Ecco, questa è l'analisi di Torchia ieri alla rassegna stampa. E sì, importante, diciamo, soddisfare le richieste di Spalletti. senza però appunto esagerare, perché poi siamo comunque negli ultimi giorni di mercato, la Juventus ha comunque disposizioni economiche limitate, e soprattutto dipende dalle letteralmente dipende dalle cessioni, però insomma non credo che la Juventus abbia costruito male questo organico. Abbiamo tanti vocali, quindi andiamo con il prossimo.
13: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Io sinceramente non capisco questo allarmismo per l'infortunio di Iltic. Ovviamente va bene, ok, Iltic top, per amor di Dio, miglior giocatore che ci abbiamo, eccetera. Però come ho detto ieri, preferisco un Iltic al 100% che un Iltic al 50%. Ora abbiamo saputo che si opera, e quindi spero che fra 3 mesi ritorni l'Iltic che era in inizio anno dell'anno scorso. Però noi sulle fasce non abbiamo problemi, cioè abbiamo il bosniaco, però non mi ricordo come si chiama, Boga, nella parte di Iltic. A destra ci abbiamo Zegrova, e con Cissau io penso che sulle fasce siamo una delle squadre più forti d'Italia, secondo me. Nessuno ha questi giocatori che ti saltano l'uomo e tutto. Non vorrei che questa cosa, che questo infortunio che ha avuto Iltic, come si può dire, possa distrarre sui problemi veramente che ha la Juve, la mancanza che ha la Juve.
4: No, allora sicuramente a livello numerico e qualitativo sugli esterni la Juve è messa alla grande, nel senso che anche senza Iltic potenzialmente la Juve, anche cedendo Nico Gonzalez, avrebbe 2 esterni da una parte, 2 esterni dall'altra, come citavi tu, Alaibegovic e Bogal a sinistra e con Seisao e Zegrova a destra. Quindi ecco, a livello di numerico e qualitativo la Juventus è sistemata, ecco. Infatti diciamo che l'allarmismo che deriva dall'infortunio di Iltic è sul fatto che, ecco, tra questi 4 nomi, rispetto a questi 4 nomi, Iltic è un gradino, se non 2 gradini sopra. È il giocatore più importante della Juve, sta diventando anche un leader negli ultimi tempi. Tant'è che ad esempio nel precampionato ha fatto anche il capitano, e quindi ecco, è più per la qualità di Iltic superiore rispetto agli altri che causa questo allarmismo. Però sì, diciamo che il problema degli esterni non è quello principale. Andiamo col prossimo vocale.
14: Buongiorno a tutti, Nello da Fano. Io ho semplicemente una constatazione: quando è che abbiamo smesso di fare tifosi per fare tutt'altro?
4: Ok, nel senso, considerazione particolare, credo ti riferisca forse a qualcuno che si lamenta nei confronti del mercato, della dirigenza, della presidenza, ma se appunto il punto era quello, senza dubbio è ancora troppo presto per fare i disfattisti, ecco. Prossimo vocale.
15: Buongiorno ragazzi, Luigi da Napoli. Ma è vero che gli agenti della Roma, cioè che l'agente di Chessy ha incontrato quelli della Roma? Cioè, va bene tutto, però perderlo così come bambini, perché ci devo fare lo sgarro come abbiamo fatto noi con Celic, adesso si vede la prova di forza di questa dirigenza. Che facciamo? Chi è il piano B a Chessy? Lo lasciamo andare a Roma? Cioè, senza parole, veramente. Eppure a zero, gli dobbiamo pagare solo l'ingaggio. Sveglia, fino alla fine.
4: Allora, credo che il piano B a Chessy non ci sia, nel senso che non credo ci sia nemmeno il tempo per contattare, per imbastire una trattativa per un piano B. La Roma effettivamente sì, sembra, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sembra essersi inserita per la corsa al Livoriano, e sicuramente, come hai fatto capire in maniera molto diretta, molto schietta, anche tu, La Juve non deve perdere questa occasione, che è un'occasione importante, un centrocampista molto valido, disposto tra l'altro a ridursi veramente di tanto l'ingaggio, perché in Arabia Saudita guadagnava tantissimo e l'accordo con la Juve sarebbe di 4,5 milioni, quindi ecco, disposto a ridursi di tanto l'ingaggio, l'accordo c'è già da tempo. Ecco, farselo scippare così, facendo rinforzare tra l'altro una rivale che già è forte così, non sarebbe la scelta migliore. Ecco. Andiamo con il prossimo messaggio.
16: Buongiorno, sono Simone da Roma. Ma perché non si parla di un centrocampista? Si parla di che forse adesso ci verrà soffiato dalla Roma, ma anche se arrivasse che sì, ma secondo voi la Juve si può presentare in campionato con Kessié, Locatelli e Douglas Luiz? Vi sembra un centrocampo che può vincere uno scudetto? Secondo me il nostro problema principale è il centrocampo. Fino a che avremo Douglas Luiz e Locatelli, che per carità sono buoni, fanno il loro, ma non sono centrocampisti che ti cambiano la squadra. E non lo è nemmeno che sì, certo che sì, ti fa fare un salto in più, ma non è il centrocampista che ti stravolge anche lui. L'Inter, la Roma, la Lazio, certo, c'hanno tutti dei centrocampi più forti del nostro.
4: Ma posso essere d'accordo sull'Inter e la Roma, sulla Lazio.

0: un centrocampista di grande qualità. Coop Miners, secondo me, è una buona alternativa. C'è McKennie, non dimentichiamocelo. Douglas Luiz, secondo me, è un giocatore che, se rientra bene in condizione, è un giocatore forte. E poi, che sì, secondo me, può essere un buonissimo innesto. Quindi, ecco, non sarei così disfattista nemmeno sul centrocampo. Non è un centrocampo così tanto solido e neanche così tanto numerico dopo le cessioni di Miretti, la cessione anche di Hadžić, che comunque l'anno scorso rappresentava un'alternativa nel caso in cui avesse dovuto rifiatare qualcun altro. Numericamente non è un centrocampo folto, ma ecco, non lo vedo neanche così indietro rispetto alle altre del campionato. Siamo in chiusura, purtroppo siamo già oltre le 11, quindi siamo arrivati al capolino della nostra puntata e non vi preoccupate perché domani torna Zuliani, quindi ecco, era solo un'occasione, quella del Metra dalle 9 alle 11 quest'oggi. Noi torniamo domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV. Lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Bianco.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra...
6: La possibilità di Grabara, il secondo portiere, vediamo se ci sarà un ballottaggio per la maglia titolare con Vicario, perché comunque lui è un titolare della nazionale polacca, ha una carriera importante alle spalle, tra l'altro anche un pararigori leggevo tra le altre cose, e la sua caratteristica è che gioca con una maschera in seguito a una frattura facciale che aveva riportato in una partita, e quindi questo è arrivato a Torino. Vediamo se la partenza di Miretti significa che veramente la Juve può stringere, perché sì, pare che la Roma si stia inserendo su questa trattativa. È anche vero che anche la Roma in teoria sarebbe nelle stesse condizioni della Juve per quanto riguarda il fair play finanziario, e quindi prima dovrebbe fargli spazio e poi poterlo ingaggiare. Vediamo insomma chi si riesce ad accaparrare che sì in questo finale di mercato. Ormai mancano 6 giorni e quindi i nodi verranno al pettine presto, insomma, e faremo le valutazioni definitive. Chiedo a Costantino di mandare subito un vocale, guarda, visto che so che ce ne abbiamo in archivio, vai pure.
7: Ciao a tutti, Radio Bianconera, sono Giovanni da Messina. Allora, io volevo fare presente una cosa che non c'entra con gli argomenti che state discutendo in questo momento, che accentua invece il discorso che si stanno facendo delle polemiche già dalla prima giornata sugli arbitraggi, no? Giocare all'inglese, cercare di far aumentare il minutaggio delle partite e così via. E ci sono i tifosi del Napoli che fanno polemica dicendo che secondo loro l'arbitro ha valutato bene l'intensità, adesso se praticamente chiunque viene toccato nel nostro campionato si butta per terra e così via. E questo discorso l'anno scorso non veniva fatto quando si trattava della Juventus, quando c'erano dei casi opposti, no? Quindi siamo sempre alle solite, qui facciamo sempre i tifosi e non facciamo gli obiettivi, cerchiamo di guardare dentro il nostro orticello, e dopodiché gli altri fanno bene, e quando si tratta che trattano bene

0: proprio squadre, quando le squadre del cuore vengono trattate in una certa maniera, fanno male, vai con l'arbitro, vedasi tutto quello che scrive il Corriere dello Sport, ad esempio, ma anche la Gazzetta in parte. Comunque, vi ascolto fino alla fine.
1: Ma guarda, la questione è abbastanza semplice, nel senso tu puoi mettere, le regole del calcio sono sempre quelle, poi ci possono essere interpretazioni che dipendono dal disegnatore che dà due dritte sull'applicazione, però faccio l'esempio della spintarella, diciamo così, chiamiamola così, anche se qua di De Bruyne è una spinta senza rella, diciamo così. Comunque la partita Frosinone-Juve, tutte quelle lì sono state fischiate a centrocampo, quindi o vale sempre questo regolamento, anzi molte azioni diciamo che vengono bloccate sul nascere proprio perché il giocatore accentua magari la spintarella che riceve e a centrocampo si fischia. Allora, se la direttiva è ok, lasciamo giocare a tutto campo e soprattutto lasciamo giocare tutti nello stesso modo, perché il problema grande non è cambiare le regole e i 5 secondi. Allora, se voglio risolvere la vicenda di quanto durano le partite, è molto semplice, si fa il tempo effettivo. Se no, tutte le manfrine poi si trova, insomma, passata, come dice, gabbato lo santo, no? Passata la festa, gabbato lo santo, si trova sempre il sistema di eludere, di fare, eccetera, le manfrine, non le manfrine. E se non si arriva al tempo effettivo, le partite non dureranno mai tutte lo stesso numero di minuti, questo bisogna mettersene in testa, punto e basta. Tutto il resto sono palliativi. Quest'anno c'è questa cosa dei 5 secondi, c'è la cosa di quello che rimane a terra, poi deve stare fuori un minuto e via di seguito. Il problema è l'applicazione, ripeto, non sono le regole il problema è l'applicazione uguale in casi simili e per quanto riguarda il trattamento della Juve rispetto alle altre ci sono delle discrepanze importanti perché il gol di Çalhanoğlu in questa prima giornata è analogo, che è stato convalidato, è analogo e anzi c'è una posizione molto più discutibile quella di Bissek rispetto a quello che viene invece annullato a Koopmeiners l'anno scorso con la Lazio sullo 0-0 nella famosa azione in cui c'è anche il clamoroso rigore non dato su Cabal, per esempio. La manata del giocatore della Roma in avvio del primo gol con la Fiorentina è in faccia direttamente e non viene sanzionata, quella di Ken con il Verona viene sanzionata e viene annullato il gol e lì c'era addirittura una manata reciproca, diciamo così, dei due giocatori e poi Faraoni che ha fatto quel cinema incredibile quella volta. E mettiamoci anche la spintarella di De Bruyne, ce la mettiamo e allora confrontiamola con la spintarella ancora più lieve di McKennie con la Fiorentina l'anno scorso, che poteva anche dare il pareggio alla Juve in quel momento lì e non si sa, magari con un punto con la Fiorentina e poi dopo l'ultima giornata del derby te la giochi meglio, la Juve va in Champions, per dire, sono cose pesanti. E quindi sicuramente, ripeto, non devono dare la sensazione quest'anno che la solfa sia sempre la stessa, e cioè che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. Finché non passa questo concetto che è uguale per tutti il trattamento, però devono essere molto convincenti, perché l'anno scorso, negli anni passati, non lo sono stati per niente. Possiamo fare tutte le parole del mondo, ma alla fine resta il fatto che uno viene trattato in un modo e uno viene trattato in un altro, e questo proprio non si può più accettare, specie dopo quello che è emerso dalle intercettazioni di quest'estate, che tutti fanno finta che non ci siano, ma ci sono, e sono il famoso elefante nella stanza con cui bisogna fare i conti ogni volta che parliamo di arbitraggi. Vai pure ancora con un vocale, Costantino.
2: Ciao a tutti e forza Juventus. Io sono Juventino dagli anni 69-70. Papà mi ha fatto conoscere la Juve a Basilea, un amichevole. E se non sbaglio, non era amichevole, ma era Coppa delle Fiere. E da allora sono Juventino, perciò io ho vissuto tutta la Juventus da ieri a oggi, dai mercati, dai grandissimi mercati, dai grandissimi giocatori e dai flop. La Juve purtroppo è stata bersagliata da Carl Ferin, lo sapete meglio di me, sta pagando gli sbagli che ha fatto per aderire all'UEFA, alla Superlega, e Carl Ferin ce lo sta facendo pagare, anche perché la Roma non è che non ha, anche a Roma ha debiti come la Juventus, e vedo che tutti, ma alla fine è la Juventus che deve appianare i suoi debiti. La lasciate lavorare la nuova dirigenza, la Juve tornerà forte come prima e forza Juventus.
1: Sì, guarda, allora il problema è che la Juve è l'unica delle società italiane negli ultimi 20 anni, diciamo, che oltre agli errori propri sconta anche le persecuzioni altrui, perché è chiaro che nel 2006 è stata fatta, dico sempre, è stato fatto zoom su un particolare di una fotografia senza mai farci vedere l'intero della fotografia che avrebbe dato. Se tu dici che a tavola ci sono 20 commensali, ma tu mi fai vedere quella foto che ci sono solo Moggi e il disegnatore arbitrale, no? Questa metafora di quello che è successo nel 2006, è chiaro che poi tutti dicono guarda che scandalo, solo la Juve aveva rapporti con, eccetera. Invece non era così, quindi quella persecuzione lì, quella con le plusvalenze ancora peggio, anche perché era portata a quello che non è stato fatto ad altri, e sicuramente l'inimicizia della UEFA dopo che Agnelli è stato tra i promotori della Superlega, sicuramente è chiara e ha pagato anche quello la Juve, e gli arbitraggi, mi permetto di dire, in Champions, soprattutto l'ultimo in casa col Galatasaray, per restare in ordine cronologico, ma ne potrei citare una serie infinita negli ultimi anni, hanno fatto capire insomma qual era più o meno l'indirizzo politico che si dava, perché purtroppo bisogna parlare anche in questi termini, perché quello che succede a volte è inspiegabile se tu ci metti che c'è anche il VAR, e quindi non posso che pensare che ci sia un indirizzo politico dietro, cioè che a un arbitro convenga più fare l'errore contro la Juve che non a favore della Juve. Quindi speriamo che la Juve non faccia più errori di suo, perché non si sa mai, qua il nemico è sempre dietro l'angolo, quindi tu intanto non devi fare più errori, devi cercare di costruire una squadra, una società con una certa identità forte, in grado anche di essere superiore a certe cose. L'anno scorso la Juve ha pagato anche questo, cioè il non essere superiore a certe cose, il non essere superiore al torto arbitrale, il non essere superiore al calendario fatto in maniera incredibile in certi momenti decisivi della stagione, eccetera. E quindi invece tu devi fare in modo che la Juve deve essere superiore anche a queste cose, mentre per altre magari sono un po' più fortunate, mettiamolo così, o magari hanno i tifosi che fanno i calendari, i tifosi che guardano l'ufficio del legislativo, eccetera, e quindi sono un po' più aiutati da questo punto di vista, possiamo dirlo tranquillamente. Dunque, ancora i vostri messaggi, ce ne sono tanti testuali, allora iniziamo a leggere qualcosa di quello che mi mandate. Dunque, per esempio, qui abbiamo Biagio che ci scrive: ma Orsato non era juventino, adesso per i tifosi del Napoli è neutrale fino alla fine. Grande riscatto di Orsato, il giallo Pjanic. Dove è finito l'audio del VAR di Pjanic? Che non può esserci perché è un cartellino giallo. Andiamo a vedere anche il primo giallo di Pjanic in quella partita lì, andiamo a vedere anche la non espulsione di Skriniar, mi sembra che fosse, un paio di rigorini, di sicuro uno molto evidente, che c'erano per la Juve nella stessa partita e non in altre partite, quindi. Però se uno vuole attaccarsi al giallo di Pjanic, può attaccarsi al giallo di Pjanic e fischiare in curva, come si dice. Alfredo da Torino, anche sul gol di Çalhanoğlu, il fuorigioco di Bissek, teniamolo bene a mente, perché quando capiterà a noi tireranno fuori una nuova interpretazione del fuorigioco. Sì, vediamo, speriamo che non capiti, però siccome è già capitato, e non una volta, ma io ne ricordo almeno 3 di episodi di questo genere, quello che ricordavo prima, il gol di Kop Meiners annullato per il fuorigioco di Thuram, credo, davanti al portiere. Thuram che peraltro non era neanche sulla linea della palla, però dice che interferiva e hanno annullato. Nello stesso campionato l'anno scorso a Udine, a Conceição, viene annullato un gol per la posizione di Kop Meiners che non interferisce col portiere, solo perché lui fa il movimento a togliere il piede dopo che il pallone è passato, quindi secondo loro quello interferire sull'azione. E poi insomma, questi solo dell'ultimo campionato, poi ce ne sarebbe anche andando più indietro, per esempio nella famosa partita con il Bologna, quella che poi Rocchi a fine stagione dice è stato l'unico grave errore della stagione, il rigore non dato al Bologna. A parte il rigore non dato su Chiesa in avvio di partita, c'è anche il gol annullato a Vlahovic per una posizione di Rabiot sulla linea del pallone che non interferisce con il portiere. E quindi sono già 3 che ti ho ricordato io di casi, quindi non c'è bisogno di aspettarne di nuovi. In questi casi alla Juve il gol è sempre stato annullato, all'Inter invece no, perché oltre a questo anche l'anno scorso all'inizio del campionato con la Cremonese c'è un gol con Lautaro Martinez che salta per far passare il pallone davanti al portiere, il pallone va dentro e il gol è regolare, quindi lì c'è un giocatore che salta il pallone, qui c'è un giocatore che schiva il pallone e questi sono regolari. Invece i giocatori della Juve non interferiscono con la, visione del portiere e quindi si vengono annullati lo stesso. Difficile pensare che non ci siano due pesi e due misure. Poi ancora Gianni da Vallo della Lucania in Cilento ci dice: i tifosi del Napoli devono essere obiettivi e dire che se De Bruyne quella spinta invece di darla l'avesse ricevuta in aria avrebbero fatto eruttare il Vesuvio. Non esageriamo, altro che bradisismo, onestà intellettuale nel calcio ormai merce rara. Vediamo come sarà, non lo so com'è, però ripeto, l'importante è che ci sia poi nel corso dell'anno. Diamo per buono che la prima giornata con Orsato, nel corso dell'anno, allora quelli lì sono sempre buoni, con tutte le maglie, e vediamo insomma che cosa succederà, e allora non sono neanche mai rigori però, e quindi vediamo anche da questo punto di vista che cosa succederà, mentre per i falli a metà campo evidentemente si possono continuare a fischiare le spintarelle, perché già solo in Frosinone e Juve ce ne sono state fischiate almeno 3-4 a centrocampo di quel genere lì, forse anche più lievi di quella di De Bruyne, quindi che si mettano un po' d'accordo a capire cosa vuol dire calcio all'inglese, perché così non ci siamo. Poi Fabrizio da Parma: sono stanco di sentire i tifosi della Juve che si divertono ad avvelenare i pozzi. Se uno è tifoso non vuol dire che sia anche un esperto di calcio, anzi, da quello che si sente la maggior parte dei contestatori hanno il solo obiettivo di appoggiare Conte. La dirigenza sta lavorando in pessime condizioni e sta facendo il possibile, fortunatamente con una competenza diversa da chi contesta e basta. Queste le parole di Fabrizio da Parma. Sì, oddio, ognuno ha le sue idee, per carità. Credo che bisogna essere onesti intellettualmente e dire che questa dirigenza sta cercando di fare, di mettere a posto una situazione che negli anni è diventata veramente molto pesante dal punto di vista della gestione della rosa, anche economica, dell'organico. Sta cercando, probabilmente commette anche degli errori come tutti, però non si può valutare il lavoro di questa dirigenza intanto prima che finisca il mercato, e poi in generale insomma bisognerà valutarla nel tempo e anche come forza durante la stagione, perché questo è un altro tema che è mancato nelle passate stagioni, ecco, forza comunicativa, forza politica, perché in questo calcio è importante anche quell'aspetto. Quindi poi con il tempo li valuteremo. Adesso onestamente dire questa dirigenza non è capace eccetera eccetera mi sembra un po' una follia, nel senso che comunque ha fatto già tante cose, tante operazioni in entrata e in uscita. Poi se tutto questo porterà a stare anche dentro i paletti del fair play finanziario con una rosa più attrezzata rispetto a quella dell'anno scorso, tanta roba insomma per quello che è il momento storico della Juve. Vedo che su Twitch qualcuno solleva il nome di Nico Gonzalez. Ecco, Nico Gonzalez, secondo me qual è il problema che adesso la Juve deve affrontare? Che con Ildiz come esterno d'attacco avevi un certo numero di gol garantiti tra virgolette nel corso della stagione dal numero 10. Adesso senza di lui non è che Boga o Alaibegovic non possano giocare in un ruolo, sono stati presi apposta, uno come vice esplicitamente come vice Ildiz, cioè Boga già al mercato di gennaio e poi confermato in estate, e l'altro Alaibegovic che come caratteristiche porta sempre in quella mattonella lì. Bisogna capire, però credo che Boga sia uno che comunque abbiamo capito che non garantisce lo stesso numero di gol stagionali di Ildiz, che tra l'altro l'anno scorso è stato anche molto sfortunato, perché se qualche palo in più fosse andato dentro avrebbe fatto un bottino anche superiore di gol e di assist. Alaibegovic è un po' un punto interrogativo da questo punto di vista, perché è la prima stagione in Italia nella Juve e quindi dobbiamo capire se è uno che può garantire. Mentre Nico Gonzalez, se sta bene, e in questo momento sta bene, da quel punto di vista lì dà qualche garanzia di più, cioè è uno che gol li fa, specie se gioca più vicino alla porta rispetto a quello che faceva appunto nell'ultima versione della Juve, in cui doveva farsi tutta la fascia praticamente, quindi non è proprio quello il suo mestiere. Credo che questa sia la riflessione che sta facendo Spalletti, quindi magari il fatto che vediamo adesso negli ultimi giorni nelle trattative infilato David come pedina di scambio e non più Nico Gonzalez, per arrivare a questo famoso centravanti che comunque Spalletti vuole a tutti i costi, e lui preferirebbe di gran lunga Sorloth, anche se chi gli fa notare che l'ultimo mondiale non è andato bene, ma giustamente l'ultimo mondiale lui ha giocato da esterno, perché lì hanno Haaland che è un fenomeno e quindi gioca lui centravanti, e di centravanti può giocare uno per volta, e quindi credo che invece solo da centravanti i numeri in Atletico Madrid dicano che uno che gol li sa fare di sicuro. Poi Marco da Cesena: ma quel genio di Paratici perché si è fatto scappare Rugani con i milioni che gli ha garantito in questi anni con prestiti vari? Non riusciamo proprio a cederlo definitivamente? Ma io non so perché ce l'abbiate tanto con Rugani. Allora, se è una questione economica, per carità, se arriva un'offerta di qualcuno che è innamorato di Rugani e se lo vuole comprare, ma se vuole darlo via per forza, io continuo a non capirla questa cosa. Cioè, è vero che devi stare dentro un certo monte ingaggi, e probabilmente questo è il motivo per cui Rugani poi finirà in prestito anche quest'anno, ma se anche dovesse rimanere Rugani, non è uno che crea problemi, è uno che conosce bene la Juve. Se lo metti, il suo lo fa, non crea problemi nello spogliatoio. È uno che ha vissuto la Juve vincente, che ha fatto scuola con Barzagli, Bonucci e Chiellini, quindi non capisco onestamente questo osteggiare Rugani, non mi trova da questa parte. Ecco, poi dopodiché, se per motivi economici deve essere ceduto lui, perché giustamente si fanno dei conti e dice nella rosa di 25 non ci sta, va bene, in prestito, non credo che nessuno venga a fare un'offerta conveniente per lui, più che altro non per la Juventus, perché è un ingaggio comunque importante, e quindi credo che siamo lì. Questa è la questione. Dal mio punto di vista Rugani anche rimanesse, insomma, non è questo grande problema. Poi ancora la nostra Terry: purtroppo il trattamento non sarà mai uguale per tutti, a proposito degli arbitri, ma noi dobbiamo essere più forti, soprattutto in campo. Non ho capito la questione David. La questione David, cara Terry, è molto semplice. Ieri avevamo visto sui giornali che era infilato come contropartita per arrivare a Matetà col Crystal Palace, evidentemente la cosa non ha funzionato. Oggi lo vediamo infilata come contropartita all'Atletico Madrid per arrivare a Sorloth. Vediamo se questa situazione va in porto. Credo che sarebbero tutti contenti anche con uno scambio di prestiti eventualmente, perché comunque può andare così. Dipende però l'Atletico Madrid cosa vuol farne di Sorloth, se gli va bene David o se preferirebbe Nico Gonzalez. Insomma, i se in questo caso sono tanti. Vediamo come evolve la trattativa. Più vicina a concludersi sembra essere comunque quella perché sì, visto che Miretti ormai è stato ceduto. Poi ancora Michele da Velletri: Halma, bravo, citami un po' allegro ogni tanto. È solo la prima partita, vi ricordo che l'anno scorso siamo partiti bene, abbiamo chiuso sesti, date il tempo per poi valutare giocatore e dirigenza. Esatto, è quello che dico anch'io. L'anno scorso io ho fatto 3-3 all'inizio, a Verona l'hanno fatta pareggiare obtorto collo, anche se non ha fatto una grande partita, comunque meritava di vincere, e soprattutto l'arbitraggio ha influito in maniera pesante. Quindi le prime 4 giornate ha fatto 10 punti, era lì affacciata alla vetta, poi si è persa per strada non appena iniziata la Champions, e quindi vediamo che cosa succederà quest'anno. Insomma, la buona partenza è sempre una bella cosa, ma alla lunga è la continuità dei risultati che fa la differenza, e soprattutto la capacità di non buttare via punti dalla finestra come ha fatto la Juve in tante circostanze nella passata stagione. Caro Costantino, vedo che abbiamo dei vocali e quindi sentiamone uno. Vai pure.
3: Sì, ciao a tutti, sono Marco da Genova. Allora, gli arbitri, sì, d'accordo, sicuramente negli ultimi anni ci danno abbastanza addosso ed è evidente, però c'è da dire che anche quando otteniamo, almeno nell'ultimo anno, quando abbiamo ottenuto un piccolo favore, un piccolo vantaggio a nostro favore, mi vengono in mente i rigori sbagliati da Jonathan David e da Locatelli, che erano secondo me dei mezzi rigori, però appunto non riusciamo a sfruttarli. Noi abbiamo bisogno di gente determinante negli ultimi 16 metri. Va bene, il centrocampo non è un centrocampo eccellente, anzi abbastanza mediocre, ma non è peggio di tanti altri. Il Milan adesso ha Rabiot, noi quando avevamo Rabiot non potevamo vederlo, erano peste e corna. Adesso il Milan al centrocampo forte perché c'ha Rabiot, Ero e Modric che c'ha 40 anni, insomma non è quello il problema. Il nostro problema è che negli ultimi 16 metri non siamo determinanti, perché abbiamo con Seisao che tocca 50 palloni e 49 bene o male gli dà gli avversari, perché abbiamo Yildiz che tira 10 volte e 9 volte colpisce il difensore che ha davanti, perché abbiamo dei centravanti che non sono all'altezza. Io adesso Colomoni aspettiamolo un attimo, diamogli del tempo, e perché abbiamo McKennie anche che fa il trequartista, che è un giocatore dinamico, di corsa, di gamba, e quel ruolo lì secondo me non lo può fare. Noi abbiamo maledettamente bisogno di gente che fa gol in area di rigore o che serva degli assist per fare gol. Questo è quello che serve, per conto mio. Grazie a tutti, forza Juve, fino alla fine.
1: Assolutamente la cattiveria negli ultimi 20 metri è la cosa, in generale la cattiveria, negli ultimi 20 metri in particolare, ma anche nella gestione di certi palloni, di certi momenti della partita, si vede proprio da questo punto di vista la Juve manca in qualcosa, già dall'anno scorso a Frosinone si è rivisto di nuovo più o meno lo stesso difetto, magari un po' meno rispetto alle ultime partite dell'anno scorso per fortuna, e quindi sono arrivati comunque i tre punti. Dunque il nostro amico su Twitch, intanto saluto Gigi che ci manda i suoi saluti, poi Staccio con che sì, e l'attaccante di peso sarebbe un'ottima campagna acquisti, sì, considerando quello che si poteva fare economicamente, penso anch'io che se la Juve ci mettesse anche un terzino sinistro, guarda cosa ti dico, se proprio ieri leggevo per esempio di Miele, quello che giocava nell'Atalanta, ecco, se riuscisse a fare anche quello sarebbe perfetto, se no che sì, è il centravanti e tanta roba, visto che comunque Celik abbiamo visto che può giocare anche sulla corsia di sinistra. Oh, siamo arrivati al notiziario, allora vai Costantino e poi torniamo con i vostri vocali, i vostri messaggi testuali e l'ospite che dovrebbe riuscire a intervenire a fra poco.
4: RBN Caffè.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
1: Eccoci qua, seconda parte di RBN Caffè anche per oggi, mercoledì 26 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi e grande Costantino in regia. Abbiamo anche Antonello Angelini, ciao Antonello. Forse. Direi che c'è qualche problema con il collegamento e allora andiamo avanti per adesso con i vostri messaggi. Caro Costantino, so che abbiamo un vocale pronto a partire, allora iniziamo a sentire, ecco, il vocale, vai pure. Ah, eccoci, ci sei Antonello, ciao ciao ciao.
8: Aspetta, la funzione consenti, ecco, ci siamo?
1: Eccoci, ci siamo, ti sento forte e chiaro. Oh, caro Antonello, tu sei tra poco... Eccolo, prego, qua, prego. Adesso compare anche in video, guarda che bello che è Antonello. Dunque, caro Antonello, dicevo, tu sei tra i pochi opinionisti che hai sollevato il caso della credibilità di questo campionato, perché qua si sta giocando come se niente fosse, ma io l'ho anche scritto su tutto Juve, qua si sta giocando con un elefante nella stanza, cioè con questo problema. Arbitropoli, vogliamo chiamarla così, Interopoli, Silenziopoli, ognuno gli ha dato un nome diverso, comunque quelle, la vicenda delle intercettazioni.
8: Calendariopoli.
1: E soprattutto il fatto che le persone.
8: Dimmi, prego Luigi.
1: No, dicevo che le persone che sono apparse nelle intercettazioni come Viglione e Butti, che hanno dei ruoli istituzionali importanti, continuano a essere lì, e quindi da qui discende, secondo me, fondamentalmente la credibilità anche del calendario. Perché l'Inter gioca tre volte in casa nelle prime quattro giornate di campionato? Uno potrebbe chiedersi, per esempio.
8: Andiamo a vedere, per esempio, sarei curioso, io non l'ho neanche guardato, perché io di natura cerco di non essere complottista. Però andiamo a vedere, per esempio, dopo tutte le partite difficili che avrà l'Inter in Champions, prima e dopo che incontra, non lo so adesso, però gli anni scorsi certamente è capitato che aveva molto spesso delle squadre piccole in casa, roba del genere. Però detto questo, il problema generale è il problema della credibilità di tutto, del campionato, dei calendari, della giustizia sportiva. Cioè, quando arriva Giovanni Malagò, che io stimo, ok, del quale posso dire essere ottimo conoscente, se non amico, io mi aspettavo forse un pochino di, come dire, non voglio dire una brutta parola che potrebbe essere populisti, ma comunque un po' di spoil system. Cioè, quello che avviene, quando cambia il governo, nei punti chiave, nei posti chiave, vengono cambiate delle persone. Non è detto che non lo faccia in futuro, però ad oggi, secondo me, questo campionato ha una credibilità che non è altissima. Perché? Perché ci sono chi ne è nello stesso posto e non ci dovrebbe, a mio avviso, stare, perché chi ne è ha dimostrato doppio pesismo in tante situazioni. Butti e Viglione, l'hai detto anche tu, eccetera eccetera. Poi c'è una credibilità mediatica che dovrebbe avere il sistema. Cioè, da che mondo è mondo? Il giornalista deve fare domande scomode, deve andare a fare qualche piccola inchiesta e capire se tutto va bene, rompere le balle. Ora vedo invece io un giornalismo asservito sempre agli stessi e contro altri. Vedo un giornalismo che non fa mai una domanda difficile, scomoda in certe conferenze stampa. Non ci dimentichiamo che negli ultimi anni ci sono stati tanti piccoli scandali, o comunque ci sarebbero potuti essere degli scandali se qualcuno avesse sollevato dei polveroni mediatici e indagato un po'. Poi invece sono finiti tutti in bolla di sapone, ma qualcosa ne ha parlato Report, per esempio.
1: Sì, si è frizzato un attimo Antonello, che rispondo a qualcuno, non è in barca, lo vedete. Vai. Sei tornato, no, stai andando via, vai e vieni. Però volevo dire, a proposito di quello che stai dicendo tu, che mi ha colpito per esempio il fatto che l'unico ad aver fatto la famosa domanda a Chinè, ma perché con la Juve ti comporti in un modo e con le altre in un altro, non è stato un giornalista ma un prete. Cioè, questa cosa qui secondo me è emblematica di quello che stavi dicendo tu, insomma.
8: Quindi a me, ti dico, quello che mi fa veramente, che mi dà il volto a stomaco, la prima cosa è il giornalismo. Cioè, non tutti, ma una gran parte del giornalismo, iniziando da un certo giornale di un colore che non è bianco,
1: niente, ogni tanto si frizza, si vede che il collegamento è un po' così. Proviamo, caro Costantino, magari a mettere giù da Teams e a provare al telefono, che magari riusciamo a recuperarlo un po' meglio, e intanto io vado avanti con i messaggi. Tanto il suo pensiero è chiaro, ma volevo coinvolgerlo poi anche col suo pensiero sulla situazione della Juve in questo momento. Dunque, il nostro amico Franco ci scrive, anzi Francesco dalla Calabria, chiamiamola Interopoli, Viglionopoli, Buttopoli, Ignaziopoli, quanti nomi tutti assieme, bisognerebbe sceglierne uno. Ai tempi fu scelto, vi ricordate, Moggiopoli, chissà come mai, proprio Moggiopoli, quando tutti parlavano con tutti, ma non importa. Poi ancora su questo tema, Antonio da Napoli ci dice: mi dispiace ma state scoprendo l'acqua calda, purtroppo noi con quei personaggi in FIGC che comandano settori cardine del sistema non possiamo vincere neanche la Coppa Italia. Dai, la Coppa Italia l'abbiamo vinta, soffrendo con un rigore clamoroso non dato, e con lo sbotto finale di Allegri, dove Rocchi, ma almeno la Coppa Italia sì. Di cosa mi meravigliate? Sono tifoso bianconero da 50 anni e non è mai comparsa in me tanta rassegnazione. Infatti il problema della credibilità di questo sistema è un problema che riguarda anche il coinvolgimento emotivo delle persone, perché se tu ti rendi conto che il campo è importante sì, ma fuori quello che succede fuori è altrettanto se non più importante, questa cosa non va bene, ed è questa la grande stortura che è entrata nel calcio italiano dal 2006 a oggi. Forse abbiamo recuperato Antonello, eccoci.
9: Ecco, ma Luigi, io voglio dirti questo, che anche se non fosse avvenuto nulla, no? Nulla di che non va bene, il campione italiano, così come la giustizia nel mondo reale, non del calcio, deve non solo essere credibile, lo deve apparire. E come fa ad apparire? E come fa a apparire terzo un campionato dove c'è uno che è un ultra dell'Inter e viene considerato da Rocchi un ultra dell'Inter ed è quello che fa i calendari, tanto che Rocchi lo dice ma è un tifoso, ma non è un tifoso, allora faccia il tifoso, se è un tifoso faccia il tifoso. Come fa a essere credibile un sistema dove comunque la percezione della giustizia è che navighi sempre a una doppia velocità, per cui la situazione Osimhen, le 15 plusvalenze della Roma non hanno lo stesso peso delle plusvalenze della Juventus, completamente diverso, e tutto la fretta con cui si è voluto chiudere una certa vicenda per la Juventus non la vediamo in nessun'altra vicenda. Ve lo ricordate? Veloce e affrettiva deve essere la giustizia. Bene. Perché non è veloce?
1: La Juve deve arrivare dietro la Roma, anche l'anno scorso, diciamo che.
9: Poi dopo il retropensiero, quando vedi queste cose nel mondo della giustizia sportiva, quando vedi queste cose nel mondo dei calendari, e Viglione, la cui compagna, se non vado errato, era quella della Covisov, tutti dei legami, poi magari gente che non ha mai fatto nulla, che non andasse poi a ridere, tutto perfetto, però tutti questi legami fanno poi pensare male al tifoso. Allora evitiamo che il tifoso pensi male e invece si appassioni al calcio, come dicevi tu, ma per appassionarsi al calcio deve anche avere, diciamo, deve anche il calcio apparire giusto e terzo, non ci devono essere troppe, perché però troppi doppiopesismi in campo. Ricordiamo quello che è successo con le plusvalenze dell'Inter, del Milan, di altre squadre, patteggiate 100 milioni di plusvalenze, patteggiate con 90 mila euro di ammenda. 100 milioni
1: di giocatori, spesso anche giovani che poi non si sa che carriera hanno fatto, mentre quelli della Juve in gran parte sono tutti lì che giocano. Guarda Orsolini, guarda Mandragora, tutte gente che poi segna anche alla Juve.
9: La sola,
1: certo.
9: Ricordati i pizzaioli napoletani, mandati a Nantes, scomparsi da troppe cose non ci sono piaciute e hanno comunque dato adito, magari erroneamente, io non lo so, perché le cose vanno sempre provate, però hanno dato adito a dubbi, supposizioni sbagliate o magari giuste, non lo sappiamo. Allora, tutto questo purtroppo però manca chi lo denuncia, e questa è la grande colpa del quarto potere. L'altro giorno, quando io a Radio me ne sono uscito con quella cosa che poi ha avuto un'eco mediatica,
1: una grande eco, sì, assolutamente, sui social,
9: mi hanno dato tutti contro, persino a Radio che è un oasi di libertà di parola, pensate sui vaccini, su mille altre cose, no? Radio è comunque, rispetto a tutto, che non è certo una emittente mainstream. Nando Orsi, mio amico, ma Antonello cosa sta dicendo? Quindi quello che invito io è proprio invece gli operatori del settore a sollevare questo problema sempre più frequentemente sui social, nelle radio, nelle TV, quando vanno ospite. Glielo dico anche spesso a Massimo Zampini, quando tu ricevi certi contesti. Lo so che, però devi tirarle fuori questi argomenti. Io l'altro giorno mi hanno chiamato alla radio perché volevo parlare del mercato, dell'acquisto del portiere, di almeno che frega. Nulla,
1: guarda, ieri io ho fatto la stessa cosa, quindi siamo rimasti noi due, diciamo lì.
9: Frega il giusto, però a me, se mi cambia il secondo portiere e arriva il secondo portiere polacco, o se invece mi fai dare una bella ramazzata a tutte le persone che stanno nel calcio, che non sono solo quelle che abbiamo nominato, perché poi c'è tutto un mondo dietro, vi faccio un esempio. Tanti anni fa un mio amico avvocato, che era uno di quelli che andava a sentire i cori, gli ululati dentro gli stadi, mi raccontava in camera caricata, dice, qualcuno i cori si ascoltano, e questo è qualcuno, magari qualcuno fa finta di non sentire, e le multe alle società sono differenti. Vi ricordate la certo, multa allo Juventus Stadium per la pallina di carta lanciata? Pallina di carta.
1: Beh, io mi ricordo quella del coro dei bambini anche, che avevano scelto col portiere. Okay.
9: È la somma di tutte queste piccole cose, che non è che decide un campionato, non è che i cori decidono un campionato, però è lo stesso motivo per cui alcune partite non si sa perché poi questi cori razzisti vengono puniti. Per la bestemmia di uno si trova e la bestemmia di quell'altro calciatore di una dell'altra squadra non si trova, sparisce l'audio, e così via. Un giocatore viene graziato, lo ricordate bene?
1: Lukaku, come no?
9: E un giocatore, Kalulu, non viene graziato da Graziavina.
1: Allora, Gravina più potente di Trump, perché alla fine se la sono presa tutte con Trump e nessuno con Gravina. No, ti leggo per dire, tu dicevi prima del calendario, sono andato, un nostro ascoltatore gentilmente ce l'ha mandato il confronto dei calendari di Juve e Inter dell'anno scorso. Nel momento decisivo della Champions la Juve gioca di 4 partite a cavallo di quelle di Champions con Napoli, Como e Roma, quindi 3 confronti diretti per la zona Champions, mentre il Pisa gioca con Pisa, l'Inter gioca con Pisa, Cremonese e Lecce. Questa è un po' la differenza del calendario delle due nel momento decisivo della Champions.
9: Noi siamo malpensanti, siamo persone brutte, sì, che pensano sempre male.
1: Può anche essere malpensante finché non ci sono intercettazioni, che da cui viene fuori che Butti è un noto tifoso dell'Inter che agisce addirittura per dire no, Doveri non me lo mandare. Ma la cosa più grave di quella intercettazione, secondo me, è la risposta di Rocchi, che dice ma sì, te lo mando adesso in semifinale, così non ce l'hai né nell'eventuale finale e soprattutto nelle ultime partite di campionato, che vuol dire che tu hai ottenuto il risultato.
9: Bravissimo, così come Colombo è un arbitro per l'Inter, gradito dall'Inter, graditissimo, poi a un certo punto arbitra Bologna-Inter, l'Inter perde e diventa sgradito. E allora a un certo punto il designatore deve dire questi qua prima o poi se lo devono prendere per forza sto Colombo.
1: Insomma, sì, o chi ci mette Gesù Cristo in croce, dice anche a un certo punto, insomma. Quindi era esasperato anche lui.
9: Ma sotto questo punto di vista io sono un pochino più tranquillo, perché Orsato mi dà una idea di terzietà. Ricordiamo che tra l'altro Orsato è quello che non ha arbitrato l'Inter per 4 anni, avrei sbagliato tra altri errori un cartellino giallo, un secondo giallo, no? Pjanic su Quinera,
1: sì, nella famosa in una partita
9: nella quale c'erano anche due rigori per la Juventus contro l'Inter,
1: sì, un'espulsione dell'Inter e anche il primo di giallo di Pjanic, che è opinabile, diciamo così, comunque vabbè,
9: non ha arbitrato, che... io non so se non ha arbitrato l'Inter per scelta sua, per le polemiche o perché è stato, diciamo, non ufficialmente ricusato, ma qualunque delle due sarebbe
1: era sgradito.
9: Ma non lo so io questo, perché mi sono giunte voci che invece è stata una scelta di Orsato. Ma se anche fosse stata una scelta di Orsato, me l'ha raccontato Luca Marelli, anche se fosse stato una scelta di Orsato, è comunque una cosa che non deve accadere, che un arbitro sia condizionato al punto e non vuole più arbitrare una squadra, come un altro non vuole arbitrare il Napoli perché è di Napoli,
1: perché deve andare a fare la spesa, c'è i figli che vanno a scuola, eccetera.
9: Allora non fai l'arbitro, mi spiace, non fai l'arbitro, perché allora quello di Roma non deve arbitrare, non può arbitrare la Roma, però puoi arbitrare l'avversario della Roma a quel punto o del Napoli, e non va bene, mi spiace, tutte queste cose non possono accadere.
1: Quindi, mi pare che ci sia un'inversione di rotta al momento, vediamo se Orsato riuscirà a dare una linea.
9: Orsato, diciamo, Luigi,
1: diciamo che se gli arrivano pressioni mi aspetto che le denunci lui, diciamo, rispetto ad altri, ecco, questo sì.
9: O magari che li mandi direttamente a San Bagno, senza farti condizionare, vista la personalità del personaggio. Mi piace anche il fatto che Orsato abbia detto fate giocare di più, quindi ci sono stati 7 minuti in media più a partita. Io, lo sapete, da tanto tempo sono a favore del 60 minuti tempo effettivo, perché non
1: tempo
9: è possibile
1: effettivo, due tempi da 30 e tanti saluti.
9: Non è possibile che una partita dura 47 minuti e un'altra 65-70. Una cosa che,
1: ma perché alla fine dell'anno ci sono squadre che giocano delle mezz'ore in più rispetto alle altre,
9: ma non solo. Se tu vai a giocare in certi campi, penso a Lecce o altri campi con la pista atletica, prima che recuperano un pallone passano 20-30 secondi, si perde tempo, quello e quell'altro, tu diventano partite differenti, no? Cioè, poi tu devi recuperare magari un gol di svantaggio e non hai tempo. Insomma, tornando a noi, caro Luigi, qua bisogna, e io infatti sono in contatto intanto telefonicamente per messaggio con Daniele Capezzone, che è l'unico che si è mosso su questa storia.
1: Ah, guarda, l'ho sentito pochi giorni fa e ho visto che anche quell'intervista ha fatto un bel giro, poi è stato sentito anche, ho visto, da Tutto Sport, quindi anche Daniele Capezzone, col suo giornale di cui è direttore Il Tempo, sta cercando di tenere desta l'attenzione, però sono singoli voci, casi, capisci? Oh, esatto, bravissimo. È un po' come nel...
9: non è... mentre invece noi ricordiamo i cori le intercettazioni sbattute in prima pagina, anche quelle che non c'entravano niente col caso in questione,
1: sì,
9: ricordiamo quella del figlio di Moggi,
1: certo,
9: ricordiamo,
1: ma anche per dire nell'ultima delle plusvalenze erano venute fuori delle cose che non c'entravano niente, nel caso Suarez erano venute fuori delle cose che non c'entravano niente, e purtroppo è così. Caro Antonello, siamo arrivati quasi in chiusura, quindi ti saluto, ti ringrazio per questo collegamento, per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento,
9: grazie,
1: se avrai piacere, una prossima volta. Ciao Antonello, ciao.
9: Grazie a voi.
1: Oh, abbiamo dei vocali, credo che Antonello abbia risvegliato un po' il popolo bianco-nero su questi temi, quindi Costantino, sentiamo qualche vocale, vai pure.
10: Ciao ragazzi, Domenico da Montodorissio. Stavo sentendo un po' il vostro discorso per quanto riguarda il favoritismo verso l'Inter. Il solito attaccare la Juventus, che poi tradotto per gli anti-juventini avete rubato una vita intera. Però io non voglio farvi notare nulla, perché siete bravissimi. Poi Antonello lo seguo sin dai tempi di Calciopoli, forse insieme a Zampini uno dei pochi che ha fatto la lotta insieme a Zuliani, ok, ma il discorso è sempre lo stesso. Noi siamo stati vincenti dopo la Serie B con Agnelli fatto fuori dal sistema, come avevano fatto con Moggi, Giraudo e Bettega. Però io purtroppo devo ammettere che tutto questo accade da quando come presidente c'è John Elkann. Da quando lui ha preso in mano la Exor si sono registrati solo fallimenti, basta vedere la Ferrari, la Fiat e la Juventus. Quindi finché ci sarà lui al nostro comando, una persona diciamo piatta per quanto riguarda il carattere, farsi sentire, noi non saremo mai tutelati. Voi provate a immaginare se fosse De Laurentiis il presidente della Juventus. Penso che tante cose non accadrebbero alla Juventus. Un abbraccio, sempre forza Juventus.
1: No dai, non facciamo questo cambio. Mi tengo stretto Exor, con tutti i difetti di John Elkann che possiamo trovargli, però insomma è anche vero che lui ha messo sempre i soldi anche quando c'era Andrea Agnelli. Diciamo che Andrea Agnelli era John Elkann era un po' il bancomat di Andrea Agnelli, diciamola in maniera semplice. Nel 2006 era troppo giovane, diciamo che in quel momento lì erano altri quelli che comandavano, i grandi vecchi, diciamo così, in assenza dell'avvocato e di Umberto Agnelli è successo quello che è successo. Di recente ha fatto degli errori gestionali, perché cambiare sempre dirigenza significa che tu riconosci anche tu di aver fatto degli errori. Dunque Marco da Crema ci scrive: il problema è che tutto quello che dite lo conosciamo solo noi juventini, prendiamoci noi tifosi un impegno per questa stagione, facciamo conoscere a tutti questa disparità ad ogni episodio, perché di solito tendiamo a sottovalutare e poi abbiamo le sorprese. Ecco, bravo, stare attenti sulla disparità di trattamento e poi magari avere qualche iniziativa un po' forte per far capire che uno non ci sta più, come disse io non ci sto, come disse Oscar Luigi Scalfaro, qualche iniziativa anche sugli spalti, tipo lasciarli vuoti in un certo momento, cioè si potrebbe fare qualcosa per far capire basta, perché a un certo punto bisogna mettere appunto una fine a questa situazione, perché se no non se ne viene fuori e il calcio italiano non ci guadagna da tutto questo. Ancora un vocale, vai pure Costantino.
11: Buongiorno, Ribiene Stefano. Allora, discorso su Perin, sul discorso di addio molto commovente, del quale ci fa piacere tutto quello che ha scritto. Detto questo, devo dire che i giocatori veramente sono contraddittori. Non molto tempo fa, intervistato lo stesso giocatore, messo alle strette sul suo ruolo di secondo, disse: è meglio fare il secondo portiere alla Juventus che il primo portiere in qualsiasi altra squadra. Detto fatto, addirittura ha accettato di lasciare l'incarico, diciamo così, di secondo portiere e di accettare quello di primo ad una squadra che gioca in Serie B. Quindi, verba volant scripta manent, dicevano i latini, ed è una santissima ragione, verità.
1: Sì, poi bisogna capire bene le dinamiche. Lì sarà Perin che ha chiesto di andare a giocare in Palermo, o sarà la Juve che ha consigliato a Perin: guarda che c'è una bella offerta del Palermo, perché non l'accetti? Perché potrebbe esserci anche questa sfumatura qua, bisogna, finché uno non è dentro non sa come sono andate esattamente le cose, ma su questi temi qua è difficile qualcuno le spieghi proprio nel dettaglio, perché poi si tengono dentro quattro mura. Oh, siamo già arrivati in chiusura, mamma mia quanti messaggi che non riusciamo a passare, grazie a voi per la partecipazione numerosa, sia con gli iscritti sia con i vocali. Vi do l'appuntamento a domani, se avete piacere, sempre dalle 11 a mezzogiorno con RBN Caffè. Ciao a tutti, adesso arriva il direttore notiziario, ciao Costantino e grazie in regia.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.
13: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
12: Una frana si è verificata nella contea di Jirong, nella città di Shigatse in Tibet. Secondo quanto emerso finora, il fenomeno avrebbe causato gravi perdite e molte persone disperse. Tuttavia, al momento non è ancora noto il bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare di soccorrere le persone disperse.
13: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
12: È morto a 81 anni Domenico Papalia, storico esponente dell''Ndrangheta e figura ritenuta dagli investigatori tra le più influenti dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto. Conosciuto nell'ambiente criminale col soprannome di Miku, Papalia era stato posto ai domiciliari lo scorso luglio, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre.
13: Il prezzo dei carburanti continua a correre e l'Unione Nazionale dei Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
12: Il calciomercato è corsa 2 tra Roma e Juventus per Frank Kessié. I giallorossi hanno incontrato ieri sera l'agente del giocatore provando a giocare ed anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto dopo il trasferimento di Miletti al Beşiktaş. Il Como invece annuncia ufficialmente l'ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Cambawala dal Villarreal fino al termine della stagione, con opzione di acquisto a titolo definitivo.
13: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

Di 26 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è il sommario di cose di calcio. Ildiz, frattura incompleta. Tempi più brevi, ma necessario comunque l'intervento al piede. Perin saluta e commuove i tifosi di Gregorio, come Vlahovic cancella il bianconero dai social. Mercato, che si vuole la Juve, ma si intromette la Roma, è solo un'operazione di disturbo, la Roma deve prima vendere. Spalletti impone Sorloth. Miretti domani in Turchia. Venerdì poi il sorteggio di Europa League, domani il calendario completo dopo le gare di ritorno. Stasera esame Champions per le women. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci qua rigorosamente in diretta con Radio Bianconera, sono le 12.08, oggi ho pensato bene, intanto ultime ore Moise Kean spinge per la sua cessione, l'attaccante ha scelto di non allenarsi, ci dice Sky nell'ultima ora, destinazione Como, tanto per ricordare che ci sono giocatori su cui abbiamo puntato troppo, abbiamo speso troppo, alcuni li abbiamo ceduti, altri non ci sembravano all'altezza. Poi ci sono sempre momenti e momenti. Kean non sarebbe un attaccante perfetto per la Juventus? Lo sarebbe diventato? Lo sarebbe stato? Si è espresso meglio fuori dal contesto bianconero? Magari subito non ci poteva stare, poi non segnava, poi è l'allenatore, poi adesso forse farebbe anche comodo. Non so se siete stati attenti al sommario, intanto saluto anche la regia di Roma, in attesa di avere conferma di alcuni ospiti, oggi giornata un po' particolare, lanceremo subito il Let's Goal, perché oggi ho bisogno di ascoltare voi, quindi quando è pronta la sigla fatemela riascoltare ricordando come funziona il nostro Let's Goal. Scrivete Let's Goal in qualsiasi lingua, da un numero italiano, ovviamente, da un numero, scusate, italiano, europeo, in maniera che vi possiamo anche richiamare. Potremmo allargare anche a Teams, se qualcuno, ma più avanti, adesso ci sono ancora troppi temi e quindi lo facciamo semplificando le cose anche con i nostri tecnici. Mettete Let's Goal, lo scrivete come volete, noi vi richiamiamo. Un tema, un'affermazione, una motivazione, una spiegazione e naturalmente passate in diretta su Radio Bianconera senza censure, partendo da quelli che non sono ancora mai intervenuti. Se hanno voglia, se hanno fiducia in noi, se vogliono esporsi, naturalmente non li vediamo, non mettiamo il vostro volto, tanto per essere chiari. Leggo, Perin qualche mese fa, intervistato, disse che preferiva fare il secondo portiere alla Juve piuttosto che il primo da qualsiasi altra parte.

0: fino alla fine, molti non sanno neanche cosa vuol significare, che cosa vuol dire, che cosa ha rappresentato. Non basta andare al museo e guardare il bellissimo museo. Anche nelle cose che si dicono, anche nelle cose che si dicono, bisogna dirle in modo convincente. Cosa voglio dire? Se tu non rinnovi, cioè è un professionista, cosa volevate? Che rimanesse qui, che si incatenasse fuori? 2 anni fa ha fatto un'esplicita richiesta, aveva anche il Genoa dove andare, quindi io questa affermazione rimango, anche se rimango adesso che non ho più la proposta, rimango ancora un anno, non ho chiuso con gli altri, ma la Juve gli disse no, resta qui, vedrai che ci sarà più spazio. Perin non ha le condizioni per fare 38 partite. E qualcuno malignamente mi ha anche detto, al di là delle bellissime parole, del tempo che ha dedicato alla Juventus, spero di aver onorato la maglia bianconera. Certo che l'ha fatto, più di tanti altri, nel silenzio, ricevendo lo stipendio puntuale, che sia chiaro, perché bisogna dire sempre tutto. Poi arriva l'ultimo anno, ti dice che intenzione abbiamo, ce n'hai già uno, Pinsoglio, che prende poco ed è il terzo portiere. Io lì ci metterei un buon qualsiasi altro portiere che abbia voglia di maturare velocemente, giocare un po' meno, no? Cioè ci sta quello più anziano, allora metti Perin ed esce Pinsoglio come terzo portiere. Come secondo devo mettere un giovane, il Daffara o qualsiasi altro. Guardate che mi dicono preparatori preparati che di portieri alla Juve ne sono passati di buoni, non alla Gigi Buffon, che sia chiaro, ma ne sono passati. Basta riprenderli e avere un po' di coraggio, un po' di fiducia. Vi rendete conto che Licina è pronto, cioè ha detto no all'Avellino per giocare in Serie A, perché dietro c'è il Napoli, o al massimo ti sta chiedendo di essere in pianta stabile con la prima squadra? Ma perché un giocatore che abbiamo visto quest'estate dobbiamo rischiare di perderlo per non metterlo in prima squadra ad allenarsi con quelli grandi? È un sacrificio coraggioso, è un'investitura coraggiosa, ma facciamolo. Alcuni giocatori si sentono di una dimensione superiore, però al di là di questo capite che invece sono scomparsi quelli della next gen, non esistono già più e non ci saranno, ma forse anch'io se allenassi la Juve avrei meno fiducia di loro, e allora devo cambiare io come mentalità o deve cambiare il nostro allenatore, tanto per essere chiari. Però mi dicono che è già arrivato, ormai il numero lo conoscete, le modalità pure, un let's goal, e quindi al 340-54-25-324 il nostro primo ospite con chi abbiamo il piacere di parlare. Ciao.
1: Ciao Paolino, ma come fai a non riconoscermi, dai?
0: Adesso sì, ormai potresti venire qui.
1: Io Emilio Loculo da Padova non posso mancare quando fate la rest goal.
0: E ti ringrazio, quindi sei veloce. È stupendo anche sapere che non ti abbiamo ancora perso, nel senso che ci ascolti comunque, anche se qualche volta magari la Juve ti fa disperare, se Paolino ti fa disperare, se Cambiaso non fa la diagonale, se Colomuani non segna. Cos'è che ti fa arrabbiare di più ogni tanto della nostra Juve?
1: Allora, no, io non contesto Colomani, perché se l'allenatore l'ha voluto, va bene così. E il fatto che mangia 2 gol davanti alla porta mi dà un po' fastidio. Io sono convinto che Colomani comunque non è una prima punta. Lui farà i suoi 15 gol, spero che li faccia. Però abbiamo bisogno di una prima punta e un centrocampista, lo sappiamo tutti. Cioè, se voglio dire, Spalletti chiede una prima punta, è giusto che ci sia questa benedetta prima punta. Se poi con la prima punta Spalletti fallirà allora a questo punto si prenderà in mano la situazione e vedrà il direttore sportivo cosa fare. Ma la prima punta bisogna prendergliela, se no c'è sempre un piccolo alibi che dice ma io volevo la prima punta. Sappiamo tutti che Colomani sarà anche bravo, ma non è la prima punta. Poi adesso abbiamo perso anche Ildiz. Che facciamo?
0: Sì. Che facciamo?
1: Mi dispiace, ma non è in grado.
0: Rescinde. Mi dicono.

0: che sia in
1: vedi.
0: procinto di rescindere, però lo tieni lì perché se non ti arriva ancora qualcos'altro. Senti, ma ti scandalizza sentire? Oggi faccio io l'ascoltatore e faccio rispondere voi alle mie domande, così passate voi per i cattivi, no? Ma Antonio, invece dico a te, Emilio, insomma.
1: No,
0: Senti,
1: io
0: ma ascolta, ascolta, ascolta. Spalletti per l'attacco, attenzione al verbo, impone Sorloth, perché alla fine Ekator, vabbè. Vabbè, tanto c'è ancora tempo, me l'avete preso, poi magari ci serve per uscire, per qualche contropartita. Poi hanno preso Colomani, Strada, vabbè, perfetto, mi serve, posso modificare, poi ne voglio due per. Poi è tornato Nico e dice, magari me lo tengo perché potrebbe servirmi, però è di passaggio, l'altro non vuole restare, quindi lo convinciamo a fare anche la seconda o, come ci diceva Tiago Motta, la prima punta. Li sto prendendo tutti e sto esasperando un po' il concetto. Poi tira le orecchie pesantemente, non so se tu da piccolo, a te no, non sei tipo che ti tira le orecchie tua mamma, no, in famiglia. Dico, io le ho viste rosse le mie orecchie, tante volte. E poi gli vogliono prendere Zirzé perché il giocatore rientrerebbe qui. Sorloth invece è un'operazione che porta l'Atletico Madrid. Lui impone.
1: Allora, Nico Gonzalez può andare tranquillamente all'Atletico Madrid e prendere Sorloth. E non so adesso se ci vuole un conguaglio, ma mi sa che l'Atletico Madrid vuole conguaglio, perché noi siamo i soliti che dobbiamo dare soldi per prendere giocatori, per vedere cammello, come dice qualcuno.
0: Ho amici che me lo ripetono spesso.
1: Però, vedi, anche a me viene da ridere una cosa, quando qualcuno, esco un attimo dalla situazione Juve, anche qualcuno quando contesta De Laurentiis, adesso con tutto il rispetto che sia ogni tanto un pagliaccetto, ma a me è simpatico, però voglio dire, erano in Serie C, li ha portati in Serie A, gli ha fatto vincere qualcosa e tutti che contestano De Laurentiis, cioè veramente bisogna essere ridicoli, perché tante volte quel popolo lì è un po' ridicolo, perché è veramente assurdo. È come che noi andessimo a contestare Andrea Agnelli o Gianni Agnelli, ma sarebbe assurdo, o sbaglio, Paolino?
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Non voglio essere cattivo, però il dato di fatto è che loro
0: sotto sei buono anche tu, dai, hai questa voce imponente, ma Emilio, no, ma da
1: ieri, guarda, ieri quando c'è stata la trasmissione di Franco Leonetti, ho fatto un vocale che mi sono anche abbastanza incavolato. Perché?
0: Perché
1: ho detto, ma no, perché non è possibile, adesso tutti contestano, perché contestavano Colomani, ok, sono anch'io incazzato il fatto che Colomani abbia sbagliato due gol, intanto può anche capitare, l'importante è che non diventa un vizio la prima partita, fortunatamente comunque, io dico fortunatamente perché avrei voluto leggere i giornali, e avrei voluto sentire tutti sti cavoli di tifosi che si sentono juventini, se casualmente quell'incrocio dei pali del giocatore del Frosinone è entrata in porta. Cosa succedeva? Vicario?
0: Non si è mosso nessuno. Hai visto che lì il mondo si è fermato? Il mondo si è fermato. Io ho rivisto quel pezzo di situazione, gli highlights. Ci siamo fermati tu, hanno chiuso tutti gli occhi, no? Avevano paura delle conseguenze. Non so se hai avuto questa impressione.
1: Quando ho visto quel pallone ho detto questo è gol. Quando ho visto, ho preso l'incrocio, ho detto meglio così, perché con noi dovevamo essere 3-4-0.
0: Sì,
1: troviamo sull'1-0 e prendo. Il Vicario sarebbe stato massacrato anche se non c'entrava nulla. La difesa da buttare via tutta. Lukumi non è neanche entrato, che non mi ricordo se è entrato. Ma mi pare di no. Non è entrato. Perché non ha messo dentro? Ha messo dentro ancora gli stessi scarsoni. Cioè, sarebbe stato una... In quei 10 minuti lì sarebbe stato un disastro, è vero, era un disastro perché meritavamo di essere in vantaggio 3-4-0 e ci troviamo quasi sull'1-1 e girano le palle, sinceramente. E posso immaginare il tifoso cosa veniva fuori, fortunatamente c'è stato quel miracolo che ha preso in croce dei pali e la palla è andata via. E poi scusa, ma Cambiaso, adesso io non voglio essere cattivo,
0: sì,
1: ma che cavolo, la dico, voglio dirla pulita, ma che cavolo ci faceva lì davanti alla traversa? Cosa ti sorreggeva, il palo, o sperava di abbassare il palo per far andare fuori la palla?
0: Pensa se quel pallone gli andava sulla nuca. Pensa se quel pallone gli andava sulla nuca.
1: Pensa se gli andava sulla nuca ed entrava in porta.
0: Certo. Senti, comunque, dai, guardiamo oltre.
1: Un attimo, dimmi. Sì. Paolino, se ne ho oltre, volevo dire una cosa. Ma sto Benedetto Sorlotte, che ogni tanto arrivano i nomi, anche Ala Biegovic, roba impronunciabile.
0: Chiamalo Ala J, io in cronaca lo chiamerò Ala J.
1: Sì, ma è una roba,
0: è l'unico che
1: prendiamo tutti i nomi impronunciabili. Comunque, sto Sorlotte, arriva o non arriva? Arriva Matetà o Sorlotte?
0: Secondo me arriva, allora, la pista più facile porta a Zirkzee. Però anche la società è un po' interdetta,
1: sì,
0: adesso, la riflessione.
1: Non è un attaccante, non è una prima.
0: Lo so, però anche Colomouani, 50 milioni, cioè 38, perché poi infatti ci sono i bonus che messi così non li raggiungiamo. Detto questo, sì, dipende dall'intreccio con Nico Gonzalez. L'idea è proprio quella, e a mio avviso sarebbe la soluzione ottimale. Sono d'accordo con l'allenatore. Se no qui il panettone si sta surriscaldando, già sta lievitando troppo il panettone. Sai che i panettoni devono essere preparati, mantenuti al freddo.
1: Bisogna vedere se ci arriva. Adesso un po'.
0: Ecco, detto tu, l'ha detto Emilio da Padova.
1: Io desidero che Spalletti vada avanti. Non vorrei più... Io il parrucco, anch'io, per me potrebbe starsene a casa sua, sinceramente.
0: Sì, ma a parte il nome, capisci? Sì, ho capito la situazione. Non mettiamo l'ombra di Conte, nessuno di noi.
1: No, poi, io voglio che sia a casa sua.
0: Qualche decisione bisognerà poi prenderla, eventualmente, se si arrivasse a un cortocircuito. Senti, ma Ildiz, l'hai rivista la partita? Sto pestone, perché c'è questa frattura incompleta. Io sottolineo le parole perché sono importanti.
1: Vabbè, Ildiz penso che per me è un grande giocatore. Non è il grandissimo fuori classe, gli può portare le scarpette ad Alessandro Del Piero, a Zinedine Zidane, potrebbe portare tante borsette, però può farsi. Adesso ha avuto sta sfiga che si è fatto male. Forse Ala Biegovic potrebbe essere il sostituto naturale
0: deve lanciarlo assolutamente. Non pensi
1: deve
0: che
1: lanciarlo.
0: Debba? Devi lanciarlo, perché poi non è che possiamo
1: Licina?
0: Pensare.
1: Perché Licina non lo fa entrare? Perché Licina non
0: sai
1: lo
0: che
1: fa,
0: c'è
1: non
0: una bella grana anche lì? Anche una bella grana lì.
1: Perché
0: non lo mette in gruppo? Perché? Bella domanda. Perché l'anno scorso della Next Gen non ha esordito nessuno in prima squadra? Questo è un dato. Quindi.
1: Non,
0: si pensa solo a fare soldi.
1: Tutti rincoglioniti. Non penso che siano tutti rimbambiti là in gente. Qualcuno c'è di forte. Allora, se noi non sentiamo
0: se
1: gli altri,
0: proviamo, portiamone. È quello che dico io. La teoria è molto semplice. Mi stai scoperchiando il pentolone, ma dentro non c'è né l'acqua.
1: Dopo dopo a me mi girano le scatole, perché gli altri giocatori, che ne so, adesso inutile star lì a fare un paragone. Perché il paragone più classico è stato lunedì Roma Fiorentina.
0: Dammi una tua sulla Serie A.
1: Adesso, 3 gol di Malen, per l'amor di Dio, abbiamo già visto chi è Malen. Però io non dico che dovevamo prenderlo noi, ma un po' di intuizione, non dico tanto. Vabbè che l'anno scorso con Comolli la vedevamo dura, vedere l'intuizione, perché guardava l'algoritmo. Allora siamo tutti a posto con l'algoritmo o con l'intelligenza artificiale. Però a questo punto noi abbiamo un male.
0: Però è complicato
1: parte.
0: Anche quest'anno, no? Non ti sembra che sia complicato anche quest'anno?
1: Però scusa, io non voglio difendere. Allora ti spiego, non è che voglio difendere i due dirigenti, ma Sara e come si chiama?
0: Cannevali.
1: E poi
0: scusa.
1: C'era anche l'altro Ottolini.
0: Ottolini.
1: Ma, scusa un attimo, se si sono trovati una situazione di M. Allora ci sono gente che non vuole andare via, Cop Miners morto in campo, e quella, meno male, Miretti è andato via, che poi non era neanche peggiore quest'anno, poi è andato via altra gente che deve andare via e rimane lì, cioè, meno male che siamo liberati da quello che veramente essersi liberati di Arthur è stato qualcosa di fantastico, ovviamente smenandoci, perché io dico una cosa, ma guarda, io sono convinto di una cosa, alla mia età, alla mia età di 59 anni, se io entravo a centrocampo al posto di Arthur, io posso garantirti che avrei dato più l'anima io, che magari non avevo corsa, che lui. Intanto lui era in giro a brucare il campo. Cosa che faceva?
0: Secondo me tu in campo così, traccio un profilo con la mia intelligenza superficiale, sei da ammonizione nei primi 10 minuti.
1: Emilio da Padova. Sono molto sanguigno. Sono molto sanguigno io.
0: Esatto, esatto. Senti, Emilio da Padova, grazie per questa chiacchierata. Oggi la metto un po' così, così abbiamo ripreso.
1: Vedi, adesso ti lascio. Vedi che io non mi dimentico mai la tua offerta, se te la ricordi bene.
0: Certo che me la ricordo. Quindi
1: finale di Champions insieme mi devi invitare.
0: Certo, finale di Champions.
1: Non so, non so però quando la faremo, perché magari avrò bisogno di essere con un bastoncino.
0: E io ti farò un accompagnatore, così paghiamo solo un biglietto. Simpaticissimo.
1: Sì, veramente.
0: Adesso devo salutarti. Ciao Emilio, grazie. Ogni tanto fatti sentire.
1: Ok, saluta sempre la redazione che sono tutti fantastici.
0: Assolutamente, ciao. Mettiamo caro, giù ciao, perché se no Emilio se la prende anche con l'ultimo dei panchinari. Rugani vicino alla Parma, probabilmente si aspetta la partita di sabato 20:45 allo Stadium, battesimo in casa per la seconda di campionato, poi ce ne sarà un'altra in casa col Milan la settimana successiva, quindi alziamo subito il livello. C'è chi dice voglio 9 punti, io in questo momento dico dall'inizio 7 punti, me li prendo tutti, almeno 7 punti, poi fossero 9 anche di più. Stavo controllando un po', ricordando che venerdì poi ci sarà il sorteggio di Europa League, è intrigante perché domani scopriremo le ultime squadre, mi sembra che ne manchino ancora 12, noi siamo nella prima fascia, benissimo, Juve Milan per le italiane, poi ci sono degli incroci intriganti con la giusta dose di rischio, ma attenzione che si rischia di beccare se passa la squadra di Openda. Se passa la squadra di Vlahovic, e attenzione, dove è andato Bournemouth, il nostro, ancora nostro, Di Gregorio, è già qualificata. C'è la possibilità che nel girone ci sia anche la squadra inglese. Così, tanto per farvi una fotografia su tre possibili, non ancora certe, squadre che potremo affrontare o avere addirittura nella fase a gironi. Uno sguardo veloce a tutto mercato web, prima di congedarci dopo questo primo blocco, scrivete Let's Goal, mandate Let's Goal, so che c'è già qualcuno in attesa, lo richiameremo poi nel prossimo blocco, uno per blocco, parliamo anche con voi. Fiorentina in primo piano su tutto mercato web, Ken in ritardo al Viola Park, ha fatto sapere al club di non volersi allenare. Lazio, trovati tutti gli accordi con Pinamonti, fissata per oggi le visite dell'attaccante. Contatto telefonico, questa me l'ero persa, l'avevo letta ma non me la sarei ricordata. Contatto telefonico, guardate come cambia il calcio, le riforme del calcio. Contatto telefonico tra Malagò e Ciro Immobile, possibile ruolo in FGC per l'ex attaccante. Tutti consiglieri, non per Ciro Immobile, ma nessuno che ha veramente le caratteristiche, le qualità, la formazione per cambiare e riformare il calcio. Sapete chi gongola? Quelli che non citano mai, non come ex calciatori. È giusto che entrino in questi staff gli ex calciatori, ma in campo, da Ciro Immobile, non mi aspetto tanto, no? Fuori dal campo. Me lo aspetto vicino al campo, è vero, però ne abbiamo già tanti. Le nazionali giovanili, quello che vuoi. Sono i funzionari, sono quelli che devono trovare il dialogo con le altre federazioni per cambiare il calcio. E poi attenti alla mia provocazione. Cara FIGC, perché un ex calciatore può simbolicamente diventare giornalista e andare a intervistare e a parlare di calcio non come opinionista, ma per entrare anche nei campi di calcio, e un giornalista non può fare l'allenatore di Serie A perché non ha giocato in Serie A. C'è qualcosa che non mi torna come regola. Mi dite come mai? Protezionismo tipo quello americano, o lo chiamerei anche in qualche altro modo? Perché un cittadino italiano, giornalista o meno, se non ha giocato in Serie A, non può prendere il patentino a Coverciano? E invece un ex giocatore che ha sempre evitato i microfoni, schifato dai microfoni, se non per parlare del suo rinnovo di contratto, il suo legame con quella squadra di qua e di là, può simbolicamente ricevere il tesserino nei 2 anni previsti, simbolicamente, e andare a parlare davanti alle telecamere? Mi sembra che la FIGC abbia molto su cui riflettere, anche su questo punto. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio, ufficialmente ci siamo un po' riscaldati col pensiero del tifoso. Se ci sono dei let's goal, uno per fascia oraria, a parte la prossima dove ha prenotato l'intervento un certo signor Luciano Moggi, che ci ha mandato un vocale in privato e quindi vuole intervenire, così lo ritroviamo e andiamo un po' dal dentista, andiamo dal meccanico, andiamo da chi andiamo. Quindi se avete delle domande, 13:10 ufficiale, interviene oggi Luciano Moggi e ci faremo raccontare un po' quali sono i problemi della Juve. Dobbiamo cambiare le candelette, il carburatore che non esiste più, la centralina, cosa servirebbe, cosa no e cosa... E magari ci facciamo raccontare, datemi degli spunti anche voi al 340-5425-324, degli spunti su se lui si è mai intromesso in qualche operazione. Perché? Cercate di capire le dinamiche. La Juve cerca che sì, abbiamo capito, datemi qualcosa di più di quello che mi proponete. Siamo fermi alla prima proposta. L'unica squadra che si era presentata era la Juve. Poi il suo campionato arabo gli ha rinnovato la fiducia, riempendolo ancora di soldi, vuole rientrare. Mi dicono che dopo un po' non è poi più di giocare quel campionato, a meno che ti chiami Ronaldo, no? Hai una testa diversa da tutti, quindi sei un robot. Questi sono un po' più umani, sono un po' più umani, detto molto chiaramente. Non sono umani quelli che mandano il messaggio oggi, cioè sono umani perché vogliono dire la loro. Quindi aspettiamo voci nuove, stiamo cercando di formulare il nuovo organico del nostro coro natalizio, coro bianconero. E quindi se ci sono numeri nuovi, persone nuove che vogliono raccontarmi cosa ne pensano di questa Juve, sono ben contento. Detto questo, che si aspetta che dobbiamo prima vendere, aspetta di qua, aspetta di là. Sì, però stiamo per entrare nelle ultime ore. Un po' si sapeva, lo sa anche che sì. Però nel frattempo si ficca in mezzo anche la Roma. Perché? Da un certo punto di vista ci spiegano che la Roma si intromette, perché l'ha fatto in passato anche la Juventus in altre operazioni, operazioni di disturbo. Ma anche la Roma deve vendere prima di comprare. Quindi è tutta una partita un po' a scacchi, no? Senza concorrente di fronte. Devi un po' intravedere quelle che sono le mosse, però la Juve si deve anche muovere, sia chiaro. Ma attenzione. Juve e Roma cercano un centrocampista. Io vi riporto sempre lì all'attenzione. E quanto so, Gasperini non si vuol mettere in prima fila a pretendere un nome di un centrocampista, perché sei pronto a cedere anche tu qualcosa, tu Roma. Quindi anche loro giocano senza lo sfidante di fronte. Se si arrivasse a un'operazione che sì alla Juve, probabile, non sicurissima, probabile, molto probabile, è anche molto probabile che la Roma debba andare a virare su qualche altro centrocampista. Io non so se Koopmeiners possa interessare alla società, ma il gioco che sta facendo Gasperini è molto chiaro, quello dell'allenatore che in certi casi urla, come urla il nostro, come urlano tanti altri, pretende, fa dei nomi, parla di reparti. Oggi non ha fatto i nomi, ha parlato del reparto. Quindi potrebbe scattare di qualcosa particolare. Grabara è ufficiale, lo manda Szczęsny. Mi manda Szczęsny, il portiere mascherato. Irrompe nel mondo Juventus con uno sponsor d'eccezione. Il celebre connazionale ora al Barcellona, ma sempre amatissimo dai tifosi bianconeri. Grabara ha svolto le visite mediche e firmato il contratto con la signora. Fare low cost, prestito da 500.000 più bonus con diritto di riscatto già fissato a 11,5 milioni. Questo è il livello in questo momento operativo, lecito, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione Bianconero. Questo con queste cifre. Il portiere ce l'abbiamo, un portiere polacco, un portiere nazionale polacco, vice di Vicario. Mi sa che hanno caratteristiche diverse e possono dare le giuste garanzie. Poi, ritornando indietro, non mi ricordo un anno in cui abbiamo cambiato contemporaneamente entrambi i due portieri, ma stiamo facendo di nuovo pulizie, i mobili si spostano tutti in salotto, poi si riportano tutti in cucina, poi si rimettono un po' in cantina e poi rimetti quello che trovi e mancano solo più pochi giorni. Mi dicono che abbiamo un altro ascoltatore, con piacere, chi abbiamo all'ascolto e da dove? Ciao!
7: Ciao direttore Volino, Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea, una voce nuova, o sbaglio?
7: No, mi sbaglio. Let's go, no? Sì, let's go. Vi seguo orgogliosamente dal giorno 1, per cui ho visto la vostra crescita. Sì, ho visto la vostra crescita in maniera esponenziale e orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. Anche allora se ogni tanto non sono d'accordo con i vostri pensieri, però ci sta, insomma, ci sta.
0: Ci mancherebbe. Io non sarei d'accordo, anzi, in alcuni periodi non ero affatto d'accordo nell'approvare o certificare o dover essere convincente nel leggere certi comunicati stampa, perché ci dicono delle bugie anche quelle, o no?
7: Sì, assolutamente, cioè, assolutamente.
0: Quindi il bello di Radio Bianconera l'abbiamo detto mezzo io e mezzo tu. Senti, Andrea, da Roma siete esigenti. Stamattina mi ha svegliato Santarelli, mannaggia lui, che stava ascoltando le radio romane. Intanto sarebbe da licenziare Santarelli, non per i colleghi delle radio romane.
7: Perché si è allarmato. No, assolutamente no.
0: Si è allarmato Santarelli, era lì che si faceva barba e capelli, anzi solo la barba, e le radio romane, Paolino, direttore, faccia qualcosa, vada in società, si sono intromessi perché sì. Dicono questo le radio romane, prima che licenzi Santarelli?
7: Allora, non lo so, perché io ascolto solo Radio Bianconera, per cui vedi, io non l'ascolto.
0: Vedi che saresti da prendere al posto di Santarelli, la stessa cosa che gli ho detto io. Al di là delle battute salutiamo Alessandro. Dimmi, stavo dicendo questo, no. si sono intromessi. Ma come si
7: allora,
0: permettono?
7: Allora, c'è da fare un discorso. Io credo poco, a questa cosa, perché la Roma ha un tetto ingaggio inferiore alla Juventus, per cui se la Juve ha offerto al calciatore 4,5 e la Roma ha un tetto ingaggio sotto i 4, mi pare sui 3 milioni, non so con quali soldi riesca a fare questa operazione. Quindi partiamo da questo presupposto. Credo che alla fine questa operazione si farà, e penso che alza molto il livello dell'asticella del centrocampo bianconero, anche perché diciamo serve quel tipo di giocatore. Io che sono un pro Spalletti, anzi sono pro Juve, ma sono contento di Spalletti alla Juve, mi auguro che se qualora dovessero prendere che sì, ovviamente lui riveda un attimino il discorso tattico, perché un centrocampo a tre con che sì, Thuram, se si riprenderà, e Locatelli, e senti che ti dico, Douglas Luiz, io lo vedo sotto punta, dietro le punte, perché ha il passo per fare quel tipo di ruolo, potrebbe insomma essere una soluzione idonea per questa Juventus qui.
0: Mi stai tagliando McKennie? Cioè, diciamo in linea teorica, mi stai tagliando
7: allora,
0: McKennie?
7: Sempre in linea teorica, ovviamente McKennie sì. Io lo metterei mezzala nel suo ruolo, perché a me McKennie piace da morire. Cioè, chi parla di McKennie e lo sottovaluta tecnicamente, secondo me sbaglia, perché tecnicamente non è un giocatore mediocre. Certo, ovviamente non è un Dani Olmo, per intenderci, no? Però tecnicamente è un giocatore che sa stoppare il pallone, ha inserimento, ha i tempi del passaggio, per cui è un giocatore funzionale che ovviamente nella Juve sta benissimo. Certo, andiamo a fare il paragone col passato, che non dobbiamo fare assolutamente, è un giocatore che probabilmente non avrebbe mai giocato, però alla Juve, allo stato attuale,
0: chiarissimo,
7: bene.
0: Ti faccio i complimenti Andrea, perché stai spiegando bene tutto, stai applicando il teorema, rendiamoci conto che Juve siamo oggi e negli ultimi anni, che non sto dicendo letteralmente inferiore, no, rispetto al passato, però diverse, quindi McKennie è diventato quasi l'elemento essenziale, equilibratore.
7: Sì. Assolutamente sì.
0: Concordo.
7: E poi, se mi consenti di fare una piccola polemica con i nostri fratelli bianconeri, perché io sento troppo scetticismo, troppo pessimismo intorno a questa squadra. Per carità, siamo stati abituati bene, però c'è da dire che dopo il terzo scudetto non abbiamo nemmeno festeggiato i scudetti, perché questa è una cosa che purtroppo noi dimentichiamo troppo facilmente, per cui siamo abituati bene, ma andiamo a criticare secondo me eccessivamente. Quest'anno è vero, è l'ennesimo anno zero, critichiamo Elkan, ma Elkan ha messo 1 miliardo d'euro in questi ultimi anni? Penso sì, penso che ci sia arrivato. Possiamo discuterne di come li ha messi. Però quest'anno ha fatto un passaggio molto importante, cioè ovvero affidarsi, secondo me, a mio avviso, ad oggi, a dei manager che sono i primi nel calcio italiano, tolto Marotta, perché ovviamente non possiamo non dire che Marotta sia un grande dirigente. Però allo stato attuale io penso che Carnevali, Massara e lo stesso Ottolini sono ad oggi la soluzione migliore per ricostruire un futuro importante a questa società. E chiaramente
0: e allora
7: oggi vive.
0: Finisci, perdonami.
7: No, che scherzi, direttore. Vive purtroppo degli errori e delle gestioni precedenti. Per cui io quello che voglio dire ai tifosi, ai fratelli bianconeri, abbiate pazienza, non critichiamo Colomoni, non critichiamo subito Spalletti, non critichiamo Elkan, anche perché non è detto che se la Juve se Elkan vende la Juve arriva uno.
0: Migliora.
7: Esatto. Non è questa equazione, Per cui tempo a tempo, stanno esaltando la Roma, ma io l'ho vista la partita della Roma, cioè apro e chiudo parentesi al volo, non ti faccio perdere tempo. Si è consegnato alla Roma, capisce un pochettino di calcio, e penso che siamo in tanti, è partito, primi iniziali, quinto di sinistra e alta. Praticamente gli ha fatto fare tutta la fascia. Si è
0: Andrea,
7: completamente.
0: Andrea, a Firenze erano saltati ad un secondo dall'inizio, cioè no, a 15 minuti dall'inizio della partita. Saputa la formazione ufficiale, si sono messi le mani nei capelli, no? Per come
7: il
0: giocattolo
7: i gol,
0: degli acquisti.
7: Hai visto i gol?
0: Come? Sì.
7: Ti ricordi bene?
0: Sì, ho visto la partita. No, ho visto la partita.
7: Allora, tolto il primo gol, grandissimo gol di Malen, non si discute, grandissimo.
0: Biondini,
7: grandissimo per carità.
0: In mezzo, Biondini, Attà e Fagioli non possono. Cioè, mi sembra il centrocampo quello molle della Juventus di qualche tempo fa.
7: Secondo gol, errore di Joao Mario e di De Gea. Voglio dire, allora bisogna anche.
0: Non mi puoi mettere però Joao Mario anche a sinistra, sei d'accordo?
7: Esatto,
0: cioè, se Joao Mario gioca bene a destra.
7: Per cui
0: capisci che è un mio allenatore
7: Roma da scudetto. Vediamo, ci aspettiamo, attendiamo, cioè nel senso non dobbiamo essere sempre così frenetici nel dare giudizi.
0: Ho capito il tuo messaggio.
7: Siamo la Juve, dobbiamo vincere, però aspettiamo, attendiamo, non critichiamo a prescindere.
0: Senti, mi faccio un po' gli affari tuoi. Ti è mai capitato col piede sinistro di sbattere col mignolino contro la porta d'estate, di fratturarti un po', di fratturarti un po' il piede? Dolore, gonfiore, qualcosa del genere?
7: Se ti racconto tutti i miei infortuni, siamo qui da stamattina, tutti ovviamente drammatici dovuti al calcio, fino a stasera, per cui mi sono rotto il secondo, il terzo e il quarto metatarso, per cui so di che cosa.
0: Ecco, spiegaci, hai visto? Capiti a pennello, hai visto che c'è questa frattura incompleta?
7: Ma non il quinto, non il quinto che è il
0: che
7: peggiore, effettivamente.
0: Che è il peggiore. Che cosa hai fatto quando ti sei rotto il metatarso?
7: Mi hanno messo dei si chiamano fili di Kitchener, dei fili che escono fuori dal piede per ovviamente ridurre la frattura, e dopo 3 mesi ho ripreso a giocare. Ovviamente io non sono Iltis, non sono un professionista.
0: No, stiamo parlando come se avessimo Iltis al telefono. Kenan, dimmi un po', quindi sti fili 3 mesi, ma la notte dopo il pestone, come te li sei rotti? Io voglio indagare un
7: con
0: po',
7: un
0: trovare
7: pestone,
0: delle similitudini.
7: Con un pestone. Poi quando giocavo, io sembro giovane, ho 47 anni, quando giocavo a pallonio si giocava ancora sulla pozzolana con i setacchetti in alluminio, per cui i pestoni facevano più male rispetto a oggi.
0: Ti ricordi esattamente quei pestoni che ti hanno ridotto in frantumi il metatarso?
7: Sì, assolutamente sì. Io tutti i miei infortuni me li ricordo come se fossero ieri.
0: Certo. Anche i tuoi avversari. Anche i tuoi avversari si ricordano i tuoi falli.
7: Credo di sì, non posso avere la certezza.
0: Ho capito. Senti, la prima notte ti dava fastidio, sentivi gonfiore, bollire il piede, hai fatto delle radiografie?
7: Radiografia. Due giorni dopo operato, e i giorni successivi sono quelli un pochino più fastidiosi perché il piede batte, però ovviamente a livello di come l'ho fatto io ospedaliero sicuramente è diverso rispetto alle strutture dove vanno questi professionisti. C'è da dire una cosa, anche qui voglio fare un po' di polemica, se un calciatore ha un infortunio del genere, mi sembra un secondo Pogba, non capisco tutto questo tempo, perché bisogna aspettare? Cosa bisogna aspettare? Voglio dire, c'è la stessa delle nazionali, il campionato si ferma per 3 settimane.
0: No, ora ma si opera, non hanno saputo gestire. Il silenzio della Juve è significativo. Sì. Mi dicono che l'attesa è perché c'era l'ematoma, attenzione.
7: Probabile.
0: C'era l'ematoma, quindi la prima radiografia non era ancora chiara, doveva un po' smaltire quel tipo di infiammazione sanguigna.
7: Verissima questa cosa, verissima.
0: Vedi che Paolino...
7: un'altra situazione.
0: Quindi è dovuto un po' aspettare.
7: Sei fortissimo, io lo dico sempre. Ogni tanto mi fai arrabbiare quando ti incastri su Spalletti, però va bene così.
0: E allora adesso ti faccio incazzare io. 60 milioni me li ha fatti perdere lui l'anno scorso.
7: Hai ragione.
0: E quindi quest'anno... Aspetta, no, io sto scherzando, io vi tiro un po' per la giacchetta. Mi fa piacere perché mi sembri molto equilibrato, bisogna dibattere, anche a me fate arrabbiare ogni tanto, ma non è che rispondo ad ogni azione corrisponde a un'azione.
7: Ma la discussione al di là della battuta, per questo.
0: L'allenatore è quello giusto per questa Juve. Non ti sembra però che abbia iniziato un po' con la polemica diplomatica
7: male,
0: facile.
7: Malissimo, io ripeto, io sono un...
0: Allora mi stai dando ragione, Andrea,
7: sì, mi stai dando ragione. No, no, assolutamente, ma no, io dico ogni tanto...
0: Siamo la Juve.
7: Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Purtroppo questo è un difetto che Spalletti ha fin dagli inizi di carriera, per cui andrebbe un attimino fermato, ma ormai quanto c'ha? 68, 69 anni? Quando lo
0: 68, prendi? 68.
7: Non può morire Quadrato, direttore. Partiamo da questo.
0: Senti, per tu cui... quanti tatuaggi hai fatto nella tua vita?
7: Zero. Io sono vecchio.
0: Ho capito. Va bene, no, perché lo vedo sempre con sta tuta lunga, col caldo che fa ancora a Torino, va bene.
7: Meno male, beh, lì lo apprezziamo però,
0: No, lì gliel'ha imposto la Juve, è diverso, gliel'ha imposto la Juve per opportunità.
7: Dall'altra parte c'è Manna col tatuaggio della Juve, questa è una cosa importante da ricordare, eh.
0: Per dirti, la differenza è quella. Manna non se ne vergogna, tra virgolette. Qui sei costretto a mettergli la tuta di Batman, no?
7: Lo so,
0: termica,
7: lo so.
0: Leggera, fresca, quello che vuoi. No, io ve le devo almeno dire queste robe.
7: Su questa cosa però, direttore, sei d'accordo? Onestamente?
0: Sì.
7: A me non me ne frega niente, no, a me non me ne frega niente, sono sincero.
0: No, io infatti non me ne frega niente. Mi son fatto trascinare dalla polemica perché si è evidenziata. Se non lo sapevo, cioè non è che prendo un allenatore e gli fa... Cioè, Moggi, che avremo dopo, ha fatto cancellare
7: certo,
0: il tatuaggio sul polpaccio a Miccoli, Ha fatto togliere gli orecchini a certa gente. Poi oggi magari anche lui
7: parliamo di un'altra dirigenza, Lì parliamo di un'altra dirigenza, di un'altra società. Per cui parliamo di...
0: Senti un po', dove arriva la Juve? Dove arriva la Juve? In Europa League? Perché io sono teso, allora, per le mie trasferte in Europa League, per andartela a raccontare.
7: Io sono un positivo e Spalletti è un allenatore europeo, ok, con i suoi difetti, però è un allenatore europeo, a differenza del tanto decantato Antonio Conte, che per carità ha scritto anche lui la storia. Per cui con gli acquisti giusti, secondo me possiamo vincere l'Europa League, anche perché siamo i favoriti. Trovami una squadra più forte di noi.
0: Sono d'accordo, cioè tra le prime quattro ci siamo, poi bisognerà vedere un po' dal momento.
7: Ma il campo, come sempre, è sovrano, sulla carta non chiaro, si riesce nulla con le figurine, però insomma.
0: Senti, come nasce? Sì, come nasce Andrea Juventino? Andrea da Roma Juventino?
7: Ora
0: per colpa o merito di chi?
7: Il grande merito di mio padre, che è diventato Juventino per Omar Sivori.
0: Omar Sivori, ho capito. Perfetto, Andrea.
7: Grande passione.
0: Andrea, è stato un piacere, perché involontariamente hai scritto per caso. Ti sei rotto il piede, la prossima volta chiamaci quando succede qualcos'altro, cioè di simile, così
7: di
0: ci
7: bello,
0: racconti bene.
7: Di bello e di buono. Di bello. Però.
0: Esatto.
7: Ci sentiamo con qualche trofeo.
0: Assolutamente, ti aspetto. Ricordatelo, e quando ti faccio arrabbiare, scrivimelo, dimmelo. E spiegami le motivazioni, perché il problema del tifoso di calcio, molti ne capiscono, molti hanno giocato come te, o come me al calcio Balilla, ma in campo vero.
7: Guarda, siamo tutti calci, io dico, siamo tutti allenatori, lo dico sempre.
0: Lo so.
7: Almeno siamo tutti allenatori.
0: Saremo permalosi anche noi, però io non mi intestardirei sempre su una posizione, no?
7: No, mai.
0: Sbriglierei un po' la situazione. Dico, quando ti farò arrabbiare, il problema di noi tifosi che non diamo spiegazioni. Ah, abbiamo perso, bravo, doveva mettere quello. Quello non è una spiegazione,
7: il
0: è un vizio.
7: Il confronto, ci vuole il confronto.
0: Bravo. E quando ti fa arrabbiare Santarelli, diglielo. Ciao, ti saluto, sto scherzando ovviamente. Grande, io vivo per la moviola vivente di Santarelli, è il prodotto ufficiale di Radio Bianconera durante le partite, perché sono allo stadio, vedo quello che succede, poi in bassa frequenza, cioè sul computer, sul PC, vedo Santarelli che si agita, si toglie la maglietta, si esalta e mima quello che è capitato, e capisco che tra lui e il calcio c'è il vero amore per la Juventus, assolutamente.
7: Direttore, voglio dire un'ultima cosa e ti lascio, perché ho occupato troppo spazio. Hai creato un grande gruppo, solo questo.
0: Senti cosa ti sei meritato. Che bravo sto ragazzo de Roma potrebbe essere opinionista.
7: È la verità. Ti seguo dal giorno 1, è così.
0: No, capito, ma ti fanno... Il complimento è per te, potresti essere opinionista. Quello che dico io... che la rubrica Let's Goal è fatta per farvi diventare opinionisti almeno un minuto se dite troppe sciocchezze. 2 minuti 20 adesso anche basta, se no poi mi vuoi diventare direttore di Radio Bianconera. No, Andrea, no, da Roma, ciao, fatti sentire, dai, chiamaci
7: fino alla fine, fino alla fine.
0: Dai, ciao, dai, direttore. Forza Spalletti, tira su le maniche, lavora, fammi vedere il tatuaggio sudato, così si smacchia, dai, e va via col tempo. Dai, dai, dai, Juve. Ciao, grazie. Ciao. Mamma mia, che bella chiacchierata. Devo fare i complimenti anch'io, hai ragione, Gigi086. Che bravo sto ragazzo de Roma, eh? Sto ragazzo de Roma mi è piaciuto. Quasi quasi lo metto nella redazione de Roma e tolgo Santarelli. Che mi dite? Sto scherzando, andiamo un attimo in pausa, poi torniamo. Domande! Pulite il tavolo, segnatevi, tirate fuori tutta la documentazione possibile. Arriva lui, il direttore, Luciano Moggi, 13:10 circa. A tra poco.
8: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, seconda ora, pochi minuti e poi avremo in collegamento Luciano Moggi. Preparate le domande, le aspetto al 340-54-25-324, le curiosità del momento, la mia sarà quella se lui si è intromesso, ci faremo raccontare qualche aneddoto. Un aneddoto invece reale ci porta al cessione, al prestito, a dire il vero, di Fabio Miretti, 23 anni. Il centrocampista ieri ha detto sì al Beşiktaş, oggi in partenza per la Turchia, andrà a giocare quindi con Vlahovic, a fare in prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro. Ci ricorda Tutto Sport, tra l'altro, che ha flirtato con la Lazio, che poi ha puntato su Frattesi aspettando un'offerta del Bologna. In queste ore si sta avanzando il Parma alla ricerca di un difensore centrale come Rugani. Anche qui parliamo sempre di prestiti, non di obblighi, e quindi si rimanda il problema al prossimo anno. Un po' come il silenzio della Juve attorno alle condizioni di Yıldız. Frattura incompleta, è spuntato da una fonte vicinissima a chi ha visitato il giocatore. Incompleta, quinto è il ditino del piede sinistro, si è infiammato, non potevi verificare subito l'infiammazione, c'era un grumo di sangue, smaltito quello, si sono ripetute le, la Juve tra l'altro era a riposo, si sono ripetute le, i controlli strumentali, e a quel punto, sembrerebbe, dopo consulto con uno staff medico, lo staff medico della Turchia, di prepararsi all'intervento. Il silenzio della Juve mi porta a due considerazioni. Che sfiga, la terza, ma anche è possibile che sia già sotto i ferri, quei discorsi, intervento perfettamente riuscito, anche perché è una, non dico banalità, cioè è una banalità rispetto ad altri interventi, ok? E poi c'è bisogno di stare fermi. Meno di tre mesi, mi dicono, meno di tre mesi. Se fosse una frattura completa che si trascinava da tempo. E attenzione ad un altro dato, perché a me piace parlare chiaro. Non è detto che sia stato il pestone, non è detto, ma è molto più probabile che quella frattura si sia generata proprio per il pestone nella prima partita. Ma è possibile anche, percentuale che è inferiore al 50%, al 40% mi dicono, massimo. Un 30% potrebbe essere anche che lo scarico dei pesi sul mancino, sul piede, sia conseguenziale ad un appoggio anomalo. Mi dicono, non faccio anche il medico, provo a fare bene il giornalista che si informa su queste cose. Così le sapete anche voi prima di andare al bar domani mattina e gli è caduta la meteorite di Spider-Man sul piede, no? E l'arbitro non ha fischiato e non c'è andato il rigore e ce l'hanno tutti con noi. No, non è questo. Altro dato, avete visto che si gioca 5 minuti di più? Hanno fretta di farci giocare 5 minuti di più. Sì, bastava prima perdere molto meno tempo, accelerare le uscite. Non deve esserci sempre la regola, ci deve essere il buon senso. Certo che il giocatore è un po' stanco, perde tempo di qua e di là. Se gli metti le punizioni, se fai il furbo e ti accasci, esci e stai con l'uomo in meno per un minuto. Cosa rappresenta un minuto? Esci, rientri, spezzi il ritmo, eccetera, ti fai furbo la prossima volta. Stanno evitando di fare quello. Un po' meno polemiche, anche se gli arbitri, le polemiche, per definizione, se le attirano come le calamite. Va bene. Allora, aspettando l'intervento del direttore, Costantino, mi fai ascoltare qualche vocale? E poi teniamo un ultimo let's goal per l'ultima, per l'ultimo blocco attorno alle 13:45.
11: Buongiorno direttore.
0: Abbiamo perso con
11: Lucio da
0: eccolo,
11: Prato.
0: Eccolo.
11: No, volevo ciao, un attimo Lucio. Capire, ma è da persone equilibrate o no avere grosse preoccupazioni, perché nonostante il fatto che sia cambiata l'ennesima dirigenza, i nomi che circolano sul mercato sono sempre i soliti, e ora sento che si va a cercare Zirze e Mateta, che entrambi insomma non è che abbiano un grosso curriculum alle spalle e soprattutto non sono attaccanti, quindi si continua a prendere gente che c'entra ben poco. È da persone equilibrate o no pensare che si è speso più di 100 milioni anche in questa campagna acquisti e non si è portato a casa uno centrocampista, uno che alzi il livello di un centrocampo che secondo me è tra i primi, no, tra il settimo e l'ottavo centrocampo in Italia? No, perché io non ho più, non capisco più se essere equilibrati vuol dire non capire.
0: Sei stato chiaro e altrettanto chiaro lo sarà, perché da quando lo conosco, da dirigente, da collega, da opinionista, Luciano Moggi lo continua ad essere. Buongiorno direttore, Luciano.
12: Buongiorno.
0: Hai sentito la...
12: praticamente sono tutti direttori sportivi, quindi è un problema distinguere quello che parla tanto per aprire bocca e quello che magari conosce la materia. Fino a qualche tempo fa c'era qualcuno con Molli per esempio.
0: Hai mixato due nomi, Luciano, hai mixato sì, con Molli Gigli. Hai usato due periodi diversi.
12: Uno era praticamente non capiva di calcio e l'altro praticamente invece pure. Quindi il problema di fondo praticamente per rispondere alla domanda del genere bisogna essere intanto lì presenti nel gruppo, capire le caratteristiche di questo gruppo. Se io esamino la partita di Frosinone, vi dico che né più né meno la Juventus dell'anno scorso, gioco lento, apatico, 10.000 passaggetti, nessuno tira in porta. Questa è quella Juventus di quella di che abbiamo visto già l'anno scorso. Però io ritengo una cosa: prima di tutto il mercato non è finito. Se dovesse arrivare veramente che sì, la Juventus prenderebbe una piega diversa, perché avrebbe un comandante dietro che ferma l'avversario che viene avanti per far ripartire la squadra. Quindi bisogna aspettare. Poi dopo, per quanto riguarda il discorso dell'allenatore, quando avete sentito praticamente Luciano Spalletti che ha detto, praticamente nella sostanza ha elencato i difetti di Colomeni, no? Ecco, in quell'occasione lì il problema, secondo me, era da risolvere in un'altra maniera: o lui è stato autorizzato a fare un discorso del genere oppure a cacciare via, perché quando una società di calcio prende un giocatore c'è l'avallo del direttore, dell'allenatore. Quindi non vedo perché il signor Spalletti abbia detto e abbia elencato i difetti di questo qui, che è un giocatore che da due anni che non gioca e le motivazioni che conosciamo, no, non c'era bisogno di Spalletti che lo dicesse. Ma se lo dice un allenatore che ha dato il necessario per prendere un giocatore, è una cosa molto più grave.
0: Mi hai strappato una domanda.
12: La società che l'ha preso, perché sicuramente l'ha preso dall'allenatore.
0: Mi hai strappato di bocca una domanda, perché sarei arrivato anche a questo punto, ma sei stato chiarissimo. Luciano, ti chiedo, riprendendo un po' tutto quello che ci hai detto in questo momento.
12: No, ma scusa, adesso completiamo la risposta a sì, chi parlava prima. Adesso che praticamente non ci sia fatto niente a centrocampo, ma quelli che parlano adesso. Quando parlano per esempio di Turan non è un centrocampista, Turan è una mezzala che si insinua nelle linee avversarie e può segnare anche dei gol. Se a Turan gli chiedi di fare il gioco da centrocampista, Turan praticamente non è capace a farlo, o meglio, non lo fa bene, per essere chiaro, non lo fa bene per esempio Locatelli. Perché Locatelli, quando si gioca a Torino a fare la partita, è Locatelli la partita non la sa fare, però se va a Lecce e si mette davanti alla difesa, butta il pallone fuori dal campo, praticamente è anche bravo in quello. Ma le squadre che hanno devono essere competitive, devono fare la partita in casa, e per fare la partita in casa ci vuole un centrocampo idoneo. Allora, non si deve dire che Ildiz è un fenomeno, no, Ildiz è un bravo giocatore, un esterno offensivo, ma non è un centrocampista. Quindi bisogna individuare anche le caratteristiche dei soggetti, perché tu con Ildiz lo metti a fare l'interno, lui ha piedi buoni, per essere centrocampista bisogna stare un uomo e con testa alta guardare dove si manda il pallone, e lui ne salta due. Però può tirare in porta e sa fare anche del gol. Quindi anche a Ildiz ti va dato un ruolo, tant'è che voi vedete che nell'impiego costante, adesso c'è il discorso del piede, ma anche nel passato non è che abbia fatto tutte queste grandi cose. Perché? Perché evidentemente era piegato male, con caratteristiche che a lui sono consone. Quindi lì bisogna capire praticamente che cosa si vuole da un giocatore. Da Turan non si può volere un centrocampista, una mossa o più mosse dal centrocampista, perché lui il centrocampista non è, è una mezzala. È un tipo Frattesi, per esempio, forse con maggiore qualità sicuramente, però è un giocatore di quel genere lì. Certo.
0: Luciano,
12: per quanto toccato... riguarda invece Ildiz, no scusa, per quanto riguarda Ildiz ti ho spiegato, non hai caratteristiche per governare il centrocampo. Locatelli non lo sa governare, l'unico che praticamente si dà da fare è il povero praticamente McKennie, il quale con tutte le lacune che ha, praticamente però lo trovi dappertutto a combattere anche dal centrocampista.
0: È il più completo, omogeneo. Certo. Luciano, però stai toccando un nervo scoperto allora.

0: E quindi si dice che praticamente la stessa Juventus perché praticamente
1: Vuoi
0: aspetta
1: giocare con
0: l'avversario
1: quell'abito, con quel modulo, ma non
0: per
1: puoi farlo.
0: ripartire. Prego?
1: Certo. Perché giochi con
0: Juventus, in questo
1: quell'abito, con quel
0: momento.
1: modulo.
0: No, ma non solo, quando poi tu vai a cercare dei giocatori che effettivamente anche in certi modi entusiasmano il pubblico, Consenzà è uno di quelli, però Consenzà non governa l'attaccante, perché Consenzà scatta l'avversario, può tornare indietro, scattano altri tre e tanto l'attaccante aspetta il pallone. Allora, con questi concetti praticamente si va a modificare una squadra che non è facile. Si va a modificare una squadra se si pretende di modificare la squadra e farla diventare competitiva tutto insieme è una cosa sbagliatissima. Allora, siccome c'è gente adesso, Cannavali e Massara, che masticano calcio e non come lì che mastica algoritmi, da questi ragazzi bisogna aspettare gradualmente, non è che nell'immediato, perché nell'immediato la Juve può lottare per il quarto posto. Può lottare per il quarto posto e ci può anche riuscire, però adesso ci avrà un Milan rinnovato, ci avrà praticamente una Roma che nella sostanza se continua Malen a fare quello che ha fatto, non ai campionati del mondo, ma nel nostro campionato, sicuramente la Roma diventa una squadra competitiva, su questo non c'è dubbio, il Como è inutile, non è che lo scopriremo oggi, però la Juve con Lucumi. Ecco, quando per esempio Spalletti brontola dicendo io voglio un attaccante diverso, ragazzi, ha anche ragione a dire una cosa del genere, perché evidentemente vuole impostare una squadra che faccia paura all'avversario almeno in casa. Ma voi vi ricordate che noi abbiamo pareggiato e potevamo perdere in casa l'ultima in classifica, il Verona, e poco prima avevamo magari fatto risultato fuori casa a Bergamo, non so se vi
1: Abbiamo perso
0: ricordate, anche
1: tantissimi
0: quando ricordo.
1: punti, Luciano, con le
0: Ma
1: squadre di
0: perché?
1: bassa
0: Perché la
1: classifica.
0: squadra difetta, perché la squadra non sa fare la partita, la subisce e certe volte anche con un po' di fortuna riesce a portare il risultato. Ecco perché ho detto che era la Juve di sempre, però è una Juve che in questo momento, pur dicendo stupidaggini, l'allenatore ha detto una cosa seria. Vuole un centravanti che praticamente non riparta da dietro, ma vuole un centravanti che si faccia spazio nell'area avversaria, che si faccia sentire anche in casa.
1: Luciano, Luciano,
0: Però
1: qui entro a gamba te. Sì.
0: per avere questo, deve avere anche un centrocampo valido, altrimenti non serve a niente.
1: Entro un po' a gamba tesa
0: Ma
1: su
0: non è
1: Spalletti. Che
0: gamba tesa neppure,
1: mi
0: dai.
1: faccio male, che mi faccio male, dici tu. Tu c'hai i parastinchi di carne, di ferro e di carne, direttore. Però alla prima giornata, cioè sappiamo la situazione in cui stanno lavorando i bravi dirigenti, come ci dice anche Spalletti. Io non voglio prendermela con Spalletti, però
0: Ma io la prendo né
1: pizzica.
0: con Spalletti né con. Io non me la prendo nessuno. Mi
1: No,
0: chiedete
1: però
0: una
1: tu hai
0: cosa, vi
1: detto.
0: dico il parere mio.
1: No, chiaro, chiaro, ma anch'io l'ho detto in questi giorni, no? Però o gliel'ha detto la società di dire quelle cose di Colomani. Però alla prima giornata che torniamo, sapendo che stanno facendo qualcosa, ci stanno provando per Sorloth, perché lui sembra che l'abbia quasi imposto a questo punto, come per dire, oh, qui non mi ascoltano neanche quest'anno.
0: Tenete presente che io, siccome leggo anche qualcosa sulla Juventus, che
1: Sì. E
0: lui ha detto che
1: senti anche.
0: Sorlo è inferiore a Vlahovic, quindi praticamente lui preferiva su tutti
1: Lui
0: Vlahovic,
1: voleva
0: che non è
1: Vlahovic.
0: stato preso. Non è stato preso, quindi non è colpa di Spalletti questo, la colpa di Spalletti la facciamo perché è un allenatore. Pur sapendo che ci sono delle lacune, non dovrebbe fare quelle dichiarazioni pubbliche che mettono in
1: Questo di che?
0: difficoltà, prima di tutto, chi fa mercato e
1: Bravo.
0: secondariamente mettono in difficoltà anche il giocatore, perché la prima partita che sbaglia dicono una pippa.
1: Esatto. Senti, Luciano Moggi, ma tu ai tuoi tempi, intanto, ad un allenatore si è mai permesso di dirti qualcosa di questo tipo pubblicamente? Io non
0: Non
1: me lo
0: credo,
1: ricordo.
0: non credo perché il giorno dopo non era più l'allenatore.

0: vedi?
1: Queste sono cose, queste sono cose delicate. La
0: sono
1: società
0: cose delicate.
1: Spende dei soldi, ne spende dei soldi. E se questi soldi vengono tradotti come ha fatto Spalletti, e non è bello. Poi dopo ti possono trovare le scuse, possono dire che voleva incitare.
0: Ho scherzato.
1: Il giocatore, ma se voleva incitare il giocatore, l'ha incitato male. Perché l'ha additato al pubblico come un giocatore che praticamente non serve alla Juventus.
0: C'è una piccola responsabilità anche tecnica nel non riuscire forse a migliorare la Juve. C'è tempo, la prossima col Parma, siamo solo all'inizio, c'è un mercato ancora aperto, tutto quello che vuoi,
1: forse,
0: ma c'è anche tanto da vendere.
1: Ma la gente non capisce che praticamente questa qui è una Juve fatta talmente male che bisogna rinnovarla per gradi, perché altrimenti viene fuori in guazzabuglio. Allora, questa Juve in questo momento ha solo bisogno di un centrocampo idoneo, che non ha. Non c'è nessun centrocampista che possa. Trasformano le persone nei ruoli che praticamente non sono loro. Turam non è un centrocampista, Ildiz non è un centrocampista. Addirittura ho sentito dire che gli avevano messo la maglia di Del Piero. Tra Del Piero e Ildiz c'è una bella differenza. E a me non dispiace, attenzione, Ildiz. Ma non mi dispiace nel ruolo che ha, perché può segnare dei gol, ma da esterno, da esterno offensivo, ma non certamente da centrocampista, a meno che improvvisamente non abbia metamorfosi diverse nell'immediato. Io, ma questo qui lo ritengo improbabile, perché le caratteristiche del soggetto si vedono lontano meglio. È uno che salta bene l'avversario, può creare degli spazi, ecco, è molto più utile lui di Consenzao, su questo non c'è dubbio, per l'attaccante.
0: Chiarissimo.
1: Perché...
0: Ma continuando così, ci scrivono da casa, intanto solo complimenti, non fanno domande, finalmente ci riporta Luciano Moggi coi piedi per terra. Questa squadra è mediocre, è una ferma, hanno capito bene il tuo messaggio?
1: Ma la squadra praticamente sta rimodellandosi con concetti diversi e ci vuole pazienza. No, certo che se la gente pensava di vedere una squadra improvvisamente competitiva, improvvisamente amante del bel gioco e che fa vedere del bel gioco, è sbagliato tutto. Questa è una squadra, ci vuole 2 o 3 anni per rimettere a posto, e bisogna lasciare lavorare gente che sa lavorare, tipo Massara e Carnevali, che praticamente abbiano la possibilità di vendere qualcuno. Ma vi rendete conto che è difficile vendere Cooper Mainers per quello che è stato pagato, per quello che ha reso? Ma vi rendete conto quello che è successo con Open Down? Queste cose bisogna ragionarle.
0: David anche?
1: Prego?
0: Anche David?
1: Prego?
0: Anche l'attaccante David.
1: E chiunque, questi non sono giocatori da Juventus. La Juventus era una squadra che faceva paura e adesso ha paura. Perché quando una squadra gioca di rimessa ha paura dell'avversario e cerca prima di tutto di non subire, questa è la verità, tutto il resto sono chiacchiere. E allora, per modificare questo assetto ci vuole gente che sa giocare a centrocampo, e la gente che sa giocare a centrocampo, io quando leggo di che sì dico bravi ai dirigenti, perché se viene che sì praticamente la Juventus avrà almeno un giocatore che sa giocare a centrocampo, che può segnare anche dei gol e che nella sostanza riesce a fermare l'avversario e far ripartire la squadra. Questi sono i modi. Allora, lasciamoli lavorare. Certamente si trovano in un impiccio, ma l'impiccio praticamente è derivato dalla non validità di quello che hanno trovato a Torino, perché sono tutti giocatori che nella sostanza possono sì fare cose discrete, ma la Juventus le cose discrete non si chiedono. Alla Juventus si chiede di essere competitiva, per cui ci vogliono giocatori
0: sante
1: di altro
0: parole,
1: tipo.
0: Sante parole, direttore, ci stai facendo venire i brividi, ci scrivono da casa, per le verità che stai dicendo con la massima onestà intellettuale e professionale.
1: Ma non devono
0: ce lo
1: venire
0: stai chiarendo,
1: brividi a nessuno,
0: perché se no ci diciamo che siamo belli, ma non siamo belli.
1: Non devono venire brividi a nessuno, perché bisogna dar tempo a chi sa lavorare di poter lavorare, perché se pensano che questi due ragazzi abbiano le mani fatate, sbagliato, perché non l'avrebbe nessuno, neppure io. Ci vuole la pazienza enorme, di cambiare dei ruoli, e neppure tanti in un campionato, cambiare due o tre per volta, perché a quel punto lì praticamente si mettono insieme le caratteristiche e si crea un complesso che in maniera, vorrei che vi dica, aritmetica, perché magari la geometria non esiste nel calcio, ma non è vero, esiste la geometria, le caratteristiche dei singoli, la geometria, e di mettere insieme le caratteristiche dei singoli giocatori, che non è facile, quindi bisogna dargli del tempo. Pretendere oggi di vedere una squadra stellare è bellissimo.
0: Luciano, però tu ce lo stai spiegando, io oggi vado dritto al sodo, tu ce lo stai spiegando, ci stai bacchettando, ci stai dicendo quanto sei juventino. Sei sempre stato così, però qui ci sembra che cambiando tanto i problemi sono stati risolti. Tra l'altro, torna, ti prego, Christopher da Trento, una domanda, puoi tornare nella dirigenza bianconera? Ti voglio bene, sei il migliore, me lo sta dicendo anche mio papà che mi sta abbracciando, al mio caro Moggi, se sei a Bolzano...
1: Che mi vogliono bene.
0: È vero, se sei a Bolzano passa, abbiamo un invito, mi invito anch'io in un ristorante, lui è il titolare, se passi da Bolzano ti giro l'indirizzo. Senti direttore,
1: tu hai l'occasione per venire anche te, questo l'ho capito.
0: Ma io ti accompagno, io sono quello che ti ha fatto diventare famoso. No, non rispondere a questa domanda.
1: Se non c'eri te era un guaio per me.
0: Io ti aspetto, mi manchi troppo qui in studio a Torino. Senti, la Roma si è intromessa sull'affare che sì. Ma mi sembra che anche Moggi abbia fatto qualcosa in passato. È capitato qualche volta che Moggi si mettesse in mezzo o qualcuno si mettesse in mezzo? È normale?
1: No, guarda, il problema è un altro. Io quando mi mettevo in mezzo era perché avevo già fatto la squadra un mese prima. Io non mi sono mai trovato nel guado praticamente a dover lottare con gli altri per comprare un giocatore. L'avevo già comprato molto prima. Però... questo non si può chiedere neppure a questi ragazzi, né a Massaro né a Carnevali, perché si sono trovati di fronte un qualcosa che dovevano cambiare nell'immediato, ma nessuno ha questa possibilità. Sapete, per cambiare nell'immediato che cosa sarebbe dovuto fare? Cambiare almeno 7 giocatori della Juventus, mandarli praticamente in altre squadre e cambiarli. Siccome non si può fare, perché si creerebbero delle problematiche di gruppo abbastanza importanti, lasciate lavorare in pace tutti i ragazzi, e dovete avere pazienza ancora un paio d'anni, se va bene un anno, tutto quello, però non dovete ipotizzare praticamente che possono fare un miracolo, perché miracoli non ne fa nessuno.
0: Servirebbe maggior complicità dell'allenatore, torno su questo punto, cioè lo sai qual è la situazione, no, o sta tutelando la sua panchina?
1: L'occasione, io ho detto già quello che penso, ha perso un'occasione per stare zitto, e la società deve essere praticamente anche pungente nei confronti dell'allenatore, perché queste cose qua non si fanno. Se viene un giocatore è perché l'ha voluto l'allenatore. Quando c'ero io veniva un giocatore perché lo volevo io, qui è diverso, per cui se l'ha voluto l'allenatore, deve accettare. Se poi dopo vede che in una partita questo qui parte troppo da dietro, non sta mai in linea o gli attaccati eccetera, sono caratteristiche, ha ragione a dire che se non ha giocato per 2 anni c'è praticamente qualcosa che non funziona in lui. Ma puoi evitare tranquillamente di dirgli negli spogliatoi, non ancora un popolo.
0: Luciano, le risposte di Spalletti, certo, a me non sembra che lui condivida, cioè all'Ibegovic, mi dai un giudizio sull'Ibegovic? Tra l'altro è la sua occasione adesso, non pensi? Ce l'ho, me lo sono trovato, lui certo. Lo lancio, devo avere coraggio e c'ho anche l'alibi, non ho Yıldız e quindi ho questo giocatore. Che impressione hai di questo bosniaco che ci ha portato su un piatto d'argento Pjanic?
1: Se ti posso dire a me piace molto, è uno senza paura. Guarda, ci sono 2 giocatori che più o meno hanno le stesse caratteristiche.
0: Chi sono?
1: Di gente senza paura e molto giovani. Quello della Juve è ancora più giovane, quello della Roma, Mora, è un 19enne che non ha paura del diavolo. Io l'ho visto fare nel Porto delle cose straordinarie, E questo ragazzino qui mi auguro che sia della stessa tempra. Ha meno esperienza praticamente di Mora perché ha già fatto dei campionati, però mi sembra che abbia qualità enormi, per cui bisogna anche avere coraggio, ragazzi, bisogna avere coraggio di lanciare. Poi dopo se non funzionano le cose si possono correggere, ma se non si prova mai diventa difficile. Per cui ecco, vi dico, abbiate fiducia in Carnevali, abbiate fiducia in Massara. Ci siamo messi alle spalle gli algoritmi e abbiamo di fronte gente che capisce la materia. La materia non può essere corretta in 3 giorni, questo è bene che i tifosi lo sappiano. Per cui se vanno a vedere le partite di calcio della Juventus e vedono che in casa, per esempio, secondo me, io non conosco il Parma, però sarà molto più difficile battere il Parma praticamente in casa del Frosinone in trasferta, perché il Frosinone in trasferta si apriva praticamente alle iniziative della Juventus di contropiede per pareggiare. Qui invece bisogna fare praticamente la partita per poter segnare e vincere. E adesso vediamo, controlliamo anche quelle cose lì, potrebbe essere molto meglio di quello che si pensa, però a priori condannare a me non piace. Io vi dico francamente, a parte il fatto che no, non è valutata la cosa nella sua portata, perché la gente vorrebbe sempre vincere e sempre vincere non si può. Per cui il problema vero, il problema di fondo di un concetto di questo tipo ci porta a dire che la pazienza, che è una cosa difficile per un tifoso avere pazienza, ma la pazienza deve essere usata, perché la Juventus è da rifare in tante parti. È da rifare in difesa probabilmente meno, ma al centrocampo e davanti è da rifare. Non sono io, a me consensavo che praticamente entusiasma il pubblico, secondo me entusiasma pure gli avversari, perché l'attaccante suo non riceve una palla e lui non è che segna grandi gol. Per cui queste cose qua vanno valutate, e non è che l'ha fatta né Massara e né Carnevali, l'hanno fatta altri, e loro devono rimediare agli errori di altri. Per cui pazienza.
0: Pazienza, adoro questo grande uomo, una persona che pesa le parole e sa sempre di cosa parla, da Twitch. Direttore Marco da Imola, grande direttore, grande parole. Ma Moggi preferisce prendere 3 giocatori da 30 milioni o uno da 90, da Spezzano, Pier Francesco? Avrebbe mandato via Miretti, ci sarebbero 1000 domande. Direttore, dove possiamo arrivare concretamente?
1: Avrebbe mandato via Miretti, per carità, è Juventino, tutto quello che vuoi, ma con Miretti ci va poco. Ci vogliono i giocatori, vogliamo fare una... ci vogliono i giocatori, il campo come era Noviera, come era Emerson, questi sono i giocatori da Juventus. Perché
0: come
1: Juventus...
0: Douglas Luiz? Come Douglas Luiz?
1: Vabbè, dai, era tu scherzi, dai.
0: Ti saluto, lo so, mi hai dato una risposta, però ti ho dato l'assist, mi stanno dicendo che ruota tutto Douglas Luiz, ma tu e Giraudo giocavate più veloci in mezzo al campo, mi ricordo in Juve Parma ero a bordo campo. Ciao.
1: Vabbè,
0: direttore,
1: adesso insisti in un gioco che non mi piace, guarda, ci siamo già detti anche troppo. Invece io dico ai tifosi della Juventus, siate tranquilli e calmi.
0: Pazienza.
1: Non potete ipotizzare la Juventus improvvisamente cambiata. La Juventus potrà cambiare nel tempo, perché c'è gente che ora capisce di calcio. Lasciatemi lavorare.
0: E noi abbiamo bisogno delle tue parole. Direttore, buona giornata, buon pomeriggio, a presto, buone fine vacanze. Grazie, ciao, direttore. Ciao. Ragazzi, prendete questo podcast, ognuno lo porti al bar, all'aperitivo stasera, a casa, dite di ascoltare Radio Bianconera, perché la sintesi è questa. Perché se ve l'ha detto anche Antonio Paolino, che si sta esagerando da parte dell'allenatore sulle parole, fa capire che alla Begovic l'ha voluto Massara, l'hanno visto loro. Colomani lo sto coccolando, ma è 2 anni che non gioca e io voglio, impongo un altro attaccante. Non è la società che glielo dice, è lui che difende se stesso. Moggi lo avrebbe già mandato a casa. Parole di Luciano Moggi, per fortuna che le ha dette lui, altrimenti Paolino, aspetta quello del parrucchino che fa anche rima. No, non aspetto nessuno, aspetto che ci diamo una sveglia di andare a prendere il centrocampista, che era però la priorità. Ecco, il centrocampista era la priorità. Potevo fare ancora con la difesa che avevo, ma sono riuscito a prendere Lucumì. Bene, potevo fare tutto quello che vuoi, ma non sarei andato a spendere o a inseguire ancora un giocatore che non serviva a questo allenatore. Magari 8 mesi fa, sì, non gli avrei garantito Vlahovic perché pretendeva troppo, però mettetevi d'accordo. Ho avuto un vecchio direttore con cui discutevo tutti i giorni che mi diceva: ma vi parlate? Vi lascio con questa domanda. E se vi parlate, state zitti dopo, perché parlate a sproposito. Ma l'ha detto Moggi sull'allenatore, quindi dica tutto, forse intervenga la società, sicuro, e faccia qualcosa per cambiare la realtà, perché bisogna avere pazienza. La Juve è questa, la Juve non fa più paura, la Juve ha paura. Che frase, eh? Mi sembra la traiettoria a foglia morta di Platini sulle punizioni. Riflettiamo, la Juve non fa più paura, la Juve ha paura, e sarà più difficile col Parma che a Frosinone. L'ha detto Luciano Moggi, per fortuna che l'ha detto lui. Non è che quello che dice Moggi è tutto vero, ma oggi 10 e lode al nostro direttore. Spero che Carnevali abbia ascoltato, spero che Carnevali sia quasi come questo direttore, ma ancora tutto il tempo per dimostrarcelo. Però si devono adeguare anche quelli attorno, magazziniere, allenatore, eccetera, eccetera, eccetera. Noi facciamo i giornalisti, non che abbiamo ragione, però abbiamo fatto in questo periodo queste riflessioni e ve le riconsegno. Calde, calde, cocco fresco, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, è arrivato pallido anche il nostro Franco Leonetti dopo aver ascoltato in macchina Luciano Moggi in questo momento. La Juve non fa paura, la Juve ha paura, la Juve è stata costruita male, ma non oggi, e quindi capisci che con queste due randellate anche Cassius Clay a terra e non si sta rialzando da qualche minuto. Ti ho stravolto la scaletta, perdonami Leonetti. Franco, no, lui è vaccinatissimo, sa come gestire queste situazioni. Vi leggo: anno nuovo, direte quello che sto dicendo, Spalletti non buono per la Juve. Io ho fiducia, chiaramente, sempre che uno non si metta nell'angolo e si faccia dare i pugni in faccia, tanto per essere chiari. Ma la verità oggi l'avete ascoltata più chiara di sempre, no? E ce n'era bisogno, e ringrazio anche Luciano Moggi. La squadra rispecchia l'allenatore, come parla, siamo letti anche nel far girare la palla,
7: Lo ha detto anche Capello. Spalletti non mangerà il panettone, che vada via, spero che torni Conte. Io mi fermo sui problemi, i difetti, e non voglio ipotizzare alternative, a meno di non essere costretti. Ma la società deve intervenire sull'allenatore per chiedergli maggior coerenza. Non è Antonio Paolino. Non mi è simpatico Spalletti, Conte, Sarri, Brambilla, quello che è. No? Noi dobbiamo amare la Juventus, e chi lavora alla Juventus, no? Nel ruolo che ricopre la Juventus, deve essere anche più diplomatico. A volte lo siamo anche noi, senza negare l'evidenza, ma le bacchettate a Colomani, io abbraccio totalmente quello che ci è stato detto dal direttore Moggi, perché ho fiducia, ne ho avuta, ce l'avrò, ho capito tante cose, anche di Calciopoli, anche perché è capitato, eccetera, eccetera, ok? Ma le squadre vanno fatte meglio, quindi l'invito anche alla proprietà, benissimo, spendono, puoi sperperare i soldi. Dopo, chi è arrivato si è adeguato, anche Sarri si è adeguato maggiormente. E con questa squadra, vi ripeto, si poteva e si potrebbe e avremmo potuto fare meglio. Abbiamo vinto, mi basta, mi accontento, ma cerco di prevenire i tanti cambi, le tante situazioni, la volontà. Secondo me Colomani e Douglas Luiz sono un atto di prepotenza nel far vedere quello che manca alla Juventus. Io lo traduco così, attenzione, è un'espressione forte anche la mia. Colomani me l'hanno preso, l'abbiamo coccolato, Douglas Luiz, fino a quando non me ne arriva un altro, metto lui, perché non ho un altro, perché devo vendere Miretti, no? Però non lo pizzichi, l'altro lo pizzichi. Mi è venuto anche raffreddore, no? Ho l'allergia. No, tu nelle prime settimane, tu devi fare il diplomatico. Leonetti deve fare il giornalista. Radio Bianconera deve fare l'emittente ufficiale dei tifosi juventini, riprendendo quelli che pensano in bianco, quelli che pensano in nero, quelli che vedono i mostri e i fantasmi. Anche se vinciamo 4-0 non andrebbe bene. Il direttore Antonio Paolino fa quello che passa il dottore con la scatola delle supposte, dice: no, ma tu non hai bisogno di supposte, basta un bicchiere d'acqua. Tu però non è il 4-0 e l'1-0 che mi ha preoccupato di Frosinone, perché Luciano Moggi ci ha aggiunto il carico da 90. Col Parma sarà più complicato, perché verranno chiudendosi, dopo aver perso in casa col Cagliari, arriveranno chiudendosi, e noi in questa situazione, il portiere ancora da rodare. Speriamo che stia bene, vicario. Se no mi devo buttare subito sull'altro. Che avete visto? È alto quanto la J. Carnevali, che è alto come me, sembrava la lettera minuscola, e l'altro la J. Per fortuna. Ma poi il piccolino te la mette nell'angolo, devi andarla a prendere. La difesa, io penso che Lucumi abbia un senso, ma abbiamo lavorato tanto sulla difesa e manca a centrocampo. Perché abbiamo fatto quello con i tempi che erano giusti, anche per chi vendeva, chi apriva quell'opportunità. Poi c'è tanto da rifare. Mi piace la candidatura ufficiale su Alajbegović. Se prima avevi il dubbio perché un po' Boga, un po' l'Europa League, un po' qua, un po' là, col Parma Alajbegović, se sa giocare a calcio, se ha avuto un senso prenderlo, deve essere il titolare della partita. Poi entra Boga, perché ho bisogno più di quello che mi potrebbe dare Alajbegović. E poi anche dall'altra parte, con Senzao, senza ombre, il giudizio di Moggi ci sta, ma non devo giocare il 70% su quella corsia, perché fa felice i tifosi in quelle giocate migliori dell'altro esterno che mi sfugge in questo momento, Zegrova, grazie al regista che mi sta seguendo dall'altra parte del vetro, Franco Leonetti, che aggiunge appunti su appunti, quindi puntata ricchissima anche la sua, attenzione, ma modifico qualcosa là davanti, però fa felice anche gli avversari, i difensori avversari, perché mi salti una volta, la seconda non passi, in Europa non passi, in campionato italiano forse passi, ma non devo esaltare molto il giocatore che ho di fronte. Se gioco con Colomani, unica punta, se volevo Vlahovic, se giochiamo al gioco delle ripicche, siamo fuori strada. Ma anche prendessimo l'attaccante di 2 metri, tanto voluto da Spalletti, se questo poi ha problemi fisici, come fa Spalletti? Vabbè, se gli manca le scarpe da calcio non può giocare. Spero che non abbia problemi fisici, naturalmente. Un fiume in piena, la nostra chat, un fiume in piena, Twitch. Allora, caro Costantino, andiamo ad ascoltare i vocali. Fatemi rifiatare dopo questa baraonda di informazione che è arrivata con Luciano Moggi.
8: Salve direttore, sono Fred. Le parole di Moggi mi hanno fatto venire i brividi. Sinceramente ha ragione su tutto. C'è molta confusione sugli acquisti, credo che non ci sia un grandissimo feeling tra Spalletti e Cannavali e Massara, loro ci fanno capire altro, ma secondo me non è così. Il centrocampista è l'attaccante che voleva lui, dovevano arrivare già prima del ritiro, quindi siamo tutti preoccupati, sì. Comunque Moggi sì. Ci ha buttato sì. A terra, perché da quel che ho capito sarà un altro anno
7: sabbatico, ci ha bucato le gomme. Quindi...
8: sicuramente ci sono squadre molto più blasonate, staremo a vedere. Speriamo che si verrà, perché se andrà alla Roma per noi sarà una batosta clamorosa.
7: Sì.
8: Speriamo
7: sì.
8: Bene, ciao. Yeah.
7: Ciao. Moggi ci ha bucato le gomme. Leonetti, controlla le 4 gomme, perché basta che ne sia sgonfia o bucata una, è un problema. Vero, Moggi non è il Vangelo. Dunque, avanti Massara, Cannavali e Spalletti, ci mancherebbe, però non è il Vangelo, diciamolo anche agli altri, perché molte cose le abbiamo intuite anche noi, solo che se le dicono Leonetti, Paolino, dai, cercate di essere onesti, non ce l'ha mai detto nessuno, perché sanno che siamo onesti, no? Più obiettivi, più positivi, ragazzi... È un atto di fede, eh? È un atto di fede durante le crociate essere più ottimisti, di fare, cioè l'onestà della la dichiarazione più onesta di Spalletti, sapete qual è? Quest'anno, che è un'equazione più complicata da risolvere, eh? Quest'anno ce ne sono 7-8 che possono entrare tra le prime 4, una lotta tra 7-8. Se sai che non sei tra le prime 2, eh? E che l'anno scorso eri sesto, l'equazione x uguale y diviso 2 radice quadrata ti porta a dire che è più complicato, secondo me. E non vi faccio vedere i gesti. Quarto, poi fa così Leonetti. Quarto, io non so se è quarto o ottavo. Sta dicendo quarto, ma siamo a quei livelli lì. Centrocampista serve, ma poi con quelli che ho, si fermasse anche lì. Il centrocampista mi serve adesso, perché non è Douglas Luiz. Può esserlo in qualche partita. Sono gli altri, ve l'ha detto. Non è il Vangelo, ma è più chiaro di tanti altri Vangeli, di tanti altri Vangeli, o di chi ci vuole far abboccare altre teorie. Vocali.
9: Buongiorno direttore, Ale da Civita Vecchia. È riuscito con una parola a racchiudere un pensiero che mi barcamenava dalla fine della scorsa stagione. È un atto di prepotenza. Io la scorsa stagione non attribuisco molte colpe, ma mi incomincia a serpeggiare nella testa questa idea che lui abbia voluto ostentare l'utilizzo di David per far capire a tutti la pochezza e il mercato sbagliato. Adesso lei ha parlato di atto di prepotenza. Io né più e né meno penso a una sorta di boicottaggio per rafforzare le proprie idee, come il non utilizzo magari di un giocatore, nella fattispecie magari di un Ale Begovic, o come è stato magari di un Gatti, poi giusto o sbagliato i risultati possono dar ragione o meno, io non entro nel merito dei risultati, è la modalità di comportamento che mi incomincia a far sorgere dei dubbi nella persona Spalletti. ecco, finiamo questo anno insieme,
7: in questa
9: magari
7: occasione
9: avrà il grande sì merito di ricostruire un ambiente, ma incominciamo da, da gennaio,
7: non può cominciare lui da così
9: intorno, perché ci serve un allenatore, non un personaggio, un allenatore.
7: Certo, certo, certo, c'è chi ironizza, che dice quanto pessimismo, io lo chiamo ancora realismo, perché non gioco a poker, ai dadi e non vado a scommettere normalmente, ogni tanto mi diverto con gli amici, assolutamente sì, per essere anche preso in giro il giorno dopo. Io penso che serva la squadra, ma a questo punto con questa squadra devo riuscire necessariamente a mettermi nelle condizioni di fare meglio, trovando a soluzioni alternative. Se non mi parte la macchina al mattino, devo trovarne un'altra, noleggiarla, che non vuol dire andare in un'altra squadra, vuol dire trovare delle altre soluzioni, farmela prestare, farmi aiutare, parlare schiettamente, ma difendere quella squadra che mi hanno messo a disposizione. Questo non è pessimismo, questo è ragionare anche in modo aziendale. Abbiamo ancora qualche minuto. Vocale.
10: Buongiorno, Radio Bianconera, Oreste da Sabaudia. Allora, io volevo solo spezzare una lancia a favore, diciamo, della situazione, nel senso che qui la stagione non è nemmeno iniziata e già stiamo facendo i processi. Per carità, è giusto quello che si sta dicendo su Spalletti, che magari certe uscite poteva anche evitarle, ecco, o perlomeno doveva essere chiaro su quello che voleva prima di fare gli acquisti. Però la stagione è la prima partita, Juve-Parma deve ancora iniziare e noi stiamo già facendo questi processi. Noi juventini dobbiamo cominciare a capire anche che se non aumentiamo anche noi di spessore, di livello, diciamo anche di tifosi, che non possiamo essere solo critici, ma dobbiamo anche saper sostenere questa squadra, qui non si andrà mai avanti. Probabilmente anche il contesto, appunto, che non sta aiutando i giocatori che vengono, che verranno e che se ne vanno. Quindi diamoci tutti una calmata, aspettiamo, mancano ancora 7 giorni anche alla fine del calciomercato e speriamo nell'arrivo di Kessié, aumenterebbe di parecchio lo spessore tecnico del centrocampo, però diamoci tutti quanti una bella calmata. Grazie.
7: Grazie, raccolgo il tuo invito, tutti, noi dobbiamo fare non informazione, non polemiche gratuite, no? Non è Radio Nera Azzurra, tranquilli. E poi dobbiamo giudicare di volta in volta. Abbiamo sentito anche chi se ne intende più di noi, forse qualche perplessità è anche fondata, detto molto chiaramente. Cerchiamo anche di mettere pressioni involontariamente, però facciamo dei ragionamenti. Mi sembra che altrimenti ci si voglia illudere per poi giudicare o stare in silenzio. Verissimo, verissimo quello che dici, ma se siamo costruiti male, se tutto quello che ci ha detto Moggi, anche solo il 50% fosse vero, no, non è lui il Vangelo, non è quel mio, non è il vostro, la situazione la viveste voi in casa vostra così, sareste tranquilli e sorridenti? Io penso di no, ma l'unica cosa che appunto al nostro allenatore che voglio che smentisca tutto con un atteggiamento diverso e con un rendimento diverso che con questa squadra può fare bene senza lamentandosi coi dirigenti, onestamente. Due, che può evitare delle uscite, che può lasciare benissimo a noi, ce ne assumiamo poi noi le responsabilità, ma parlare in quel modo porta più cortocircuiti di quelli che possono portare dei semplici radio ascoltatori, dei semplici giornalisti onesti quanto voi. Spero che il messaggio sia chiaro. Franco Leonetti, tocca a te, c'è Tullio in regia, saluto Roma e il nostro imperatore Costantino, ci risentiamo domani. Questi non sono bla bla bla bla e non risolverebbe i problemi neanche Andrea Agnelli. Bisogna trovare armonia tra tutte le componenti, perché Allegri era in armonia con Agnelli. Se con Agnelli metti qualcos'altro, Spalletti, e parlasse così, forse neanche Agnelli aspetterebbe così tanto per sostituire l'allenatore. Ne sono quasi convinto. Il carattere lo ricordo molto bene. Ciao, a domani. Cose di calcio.
11: Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
15: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
17: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Anche in questa giornata staremo assieme per ben due ore, dalle 14 alle 16, mentre domani l'appuntamento con il sottoscritto alle ore 15, quindi domani ci vediamo per un'ora. Poi dalla prossima settimana nuovo palinsesto, ci sono novità, ma ne parleremo domani, avremo modo e tempo. Partiamo subito perché gli argomenti sono tanti. Perin, ufficiale al Palermo, bellissima la lettera scritta ricordando l'ambiente Juve, cos'è stata la Juve per lui, i tifosi, veramente un grande uomo e secondo me un buonissimo portiere. Ma attenzione, perché la Juve poi sarà impegnata col Parma. Allora, le notizie dalla Continassa: Gatti e Decator si sono allenati in gruppo, si è allenato anche Miretti, che è pronto a volare a Istanbul, perché domani dovrebbe sostenere, usiamo sempre il condizionale, ma sosterrà le visite mediche per il Beşiktaş. È ancora da capire la formula, il ragazzo vorrebbe un prestito con il diritto, la Juve è anche disponibile a cederlo definitivamente. L'uscita di Miretti significa andare a chiudere, dico io, finalmente Frank, che sì, un innesto assolutamente importante. Qualche sirena, qualche interessamento da parte dell'Atletico di Madrid su Jonathan David, capiremo ovviamente se si concretizzerà qualcosa. E poi ovviamente gli ultimi sette giorni di mercato, dove secondo me succederà ancora qualcosa, spero, di molto molto interessante. Ufficiale anche Grabar, secondo portiere polacco, arrivato alla Juventus. Insomma, tanti movimenti, la Juve, è inutile che lo ripetiamo, deve fare delle uscite. Tra poco parleremo anche del mio editoriale uscito ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it, ma abbiamo già il primo ospite e lo vado a salutare subito. Do il bentornato e il benvenuto a Fabio Martini di RTR99. Buongiorno Fabio.
18: Buongiorno Franco e buongiorno ovviamente a tutti gli amici di Radio Bianconera, bentornati tutti.
17: Allora Fabio, facciamo così, io ti leggo, non perché voglio essere ego riferito o autoreferenziale, io ieri ho scritto questo editoriale per bianconeranews.it, dove insomma ho sottolineato bene l'esordio vincente, ma bisogna fare molto molto meglio. Eccolo qui in sovraimpressione: esordio in campionato, ma si deve fare molto meglio, con una foto con Spalletti accanto a Yıldız. Poi parleremo delle condizioni ovviamente di Kenan, c'è molta attesa, ma insomma pare che non riesca a scampare l'operazione, ma attendiamo notizie ufficiali. E poi ti leggo questo messaggio appena arrivato sulla nostra chat di Twitch. Z Official dice: il problema della Juve è che si sbaglia troppo davanti alla porta nel tiro per cercare di fare gol, perché le occasioni ci sono, ma non fanno mai centro. Ecco, a te questi due macro temi. A te, Fabio.
18: I temi sono, però, sono sempre i soliti. Poi,
17: purtroppo sì.
18: Non è che cambiano poi di molto. Il problema è un problema che si rinnova anno dopo anno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. E c'è un problema di fondo che è ancora più grande, secondo me. È da un po' di tempo a questa parte, ma è una tematica che abbiamo già toccato nei nostri vari collegamenti, sulla involuzione di ogni giocatore che arriva a Torino. E, quindi il problema poi del non far gol è chiaramente una logica conseguenza di tutto questo, considerando anche che chi dovrebbe far gol
17: non lo fa,
18: non è poi
17: non lo fa,
18: ma poi forse non è proprio esattamente quel centravanti di sfondamento o proprio quel classico centravanti che abbiamo nella nostra testa, insomma il vero numero 9, certo. Noi non ce l'abbiamo, quindi da qua parte tutto il ragionamento che...
17: Con un problema che la Juve ha da 5-6 anni, cioè prima il fattore evidente, Fabio, era il creare poche occasioni. La Juve, da quando è arrivata Spalletti, secondo me crea molte più chance, però poi non c'è lo stoccatore. Ed è questo il problema, perché l'anno scorso sono mancati quei 6, 7, 8 gol che ti hanno fatto perdere di vista l'obiettivo e ti hanno fatto classificare sesto in campionato.
18: Sì, perché effettivamente le occasioni comunque vengono in un modo o nell'altro create. Il problema è che però il calcio è un gioco semplice. Non bisogna prendere gol e bisogna farli i gol. Sembra banale come cosa, forse la è anche, ma noi abbiamo una difficoltà grande. Nella partita di Frosinone, tanto inutile che ci nascondiamo, tutti quanti noi negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto tanta paura, ma tanta veramente, perché abbiamo rivisto esattamente i fantasmi del passato, cioè praticamente quella partita che casomai domini pure, potevi stare 3-4-0 e tu
17: dovevi essere 3-4-0
18: noi negli ultimi 20 minuti siamo rimasti lì praticamente con i sudori freddi, perché comunque siamo andati molto più vicini al pareggio del Frosinone che al raddoppio nostro.
17: Sì, è chiaro che poi il problema atavico di questa Juve, lo diciamo da tanto tempo, è proprio il non riuscire a archiviare le partite, perché nel primo tempo, se tu fossi stato 2-0, 3-0, non c'era nulla da dire. Balza agli occhi l'errore di Colomonia anche per l'esternazione di Spalletti, e poi questo è un tema che affronteremo. La realtà però è che nessuno dice, io l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, ma non per mettere la croce, dare la croce addosso a qualcuno, che il gol di Conceição è estremamente banale. Banale, non pressato, solo a 3 metri, 4 metri dalla porta, sul suo piede forte, basta toccarla, la metti in diagonale, hai la porta vuota, cioè... Questi sono gli errori che poi veramente rischi di pagare. Questa è la realtà, Fabio.
18: Ribadisco, no? Il concetto è tutto vero quello che dici, assolutamente. Un giocatore non si giudica ovviamente da una partita. E il problema però è che o un giocatore o gli altri, questi errori li hanno fatti tanto anche e soprattutto nella scorsa stagione.
17: Questo
18: è quello che poi influisce sul nostro giudizio, perché mi viene voglia di dire, però ragazzi, cioè voglio dire, siamo alla prima partita, non possiamo iniziare, no? A fare un processo.
17: Esattamente.
18: A tutto.
17: Volevo proprio arrivare qui, bravo Fabio. Vai, prosegui pure.
18: Quindi il problema è che poi il processo parte, secondo me, perché poi c'è il ricordo della passata stagione.
17: Secondo me è il terrore del tifoso della passata stagione, e devo dirti che si può essere dalla parte di Spalletti, si può essere contro per le esternazioni nel post partita. Io personalmente l'ho visto come un atto di sprone pubblico, cioè del tipo svegliatevi, però si può essere d'accordo o meno. La realtà è che le inquadrature negli ultimi minuti sulla panchina di Luciano Spalletti, le sue espressioni dicevano tutto, cioè la sua paura è quella che la squadra possa entrare in un tunnel buio e difficilmente uscirne. Ecco perché probabilmente sbagliando oppure avendo